0: Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato, quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3, e secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. Questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia alla versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo, anche perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo, perché dietro e davanti in qualche maniera la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che può, ormai mi dispiace, sono un fagioliano convinto.
1: I problemi sono diversi,
0: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato, sì, risolta con l'esonero.
1: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per un altro. Perché scusa, io sono Paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro. Cioè,
0: lui
1: voglio
0: non
1: dire,
0: ha difeso, parliamoci chiaro e tondo.
1: No, l'avrebbe voluto allora difendere, ma lì è intervenuta la società, secondo me.
2: Ma allora è grave, però, Stefano.
1: Ma questo è un mio pensiero.
0: Ma io non lo so. Credo.
1: E allora, il presidente che fa? Tira fuori i soldi e non decide su nulla.
2: No, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo che potrebbe essere
1: una supposizione mia, mica dico che è una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
2: No, ma ci sta, però, dico, se fosse così, è ancora più grave la posizione di Paratici.
1: Se fosse così,
2: capito, cioè,
1: non è così,
2: così.
0: Sì, però ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a difendere, cioè secondo me Joseph Commisso può, allora io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina,
1: un po', molto.
0: Allora io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa l'ha presa lui come decisione, l'ha presa Commisso.
1: Bene.
0: Poi se Commisso gli ha detto vabbè, non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso. Ma l'esonero l'ha deciso Paratici. Quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
2: era
0: la sua decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo, quello che ho visto nelle prime 3 giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere. Vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
2: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo. Poi alcuni scrivono.
0: Si diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché poi Vanoli, no? Che è stato. Perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il 7° posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quanto, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A 3 punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora. Cioè,
1: sì, però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche,
2: meglio
1: ecco, quindi
0: sicuramente era una scelta coraggiosa. Siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa
2: la difendi, la devi difendere,
0: lo difendi, lo devi difendere fino alla sosta.
1: D'accordo fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio tu puoi stare a zero dopo 3 partite, però se mi fai vedere calcio,
2: qualcosa tu dici,
1: io non ti mando via,
2: non ti mando, capito?
1: Se invece ma proprio c'è qualcosa di
0: nulla, e infatti la decisione forse è perché verissimo. Non si è visto niente,
2: questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io, cioè nel senso, tu hai ragione quando dici dopo 3 giornate già, per esempio c'è un ascoltatore che dice allora se perde adesso 2 partite Vanoli, le prossime 2 che si fa? Si manda via anche Vanoli, quindi come dire, è troppa fretta. Però sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in 3 partite, che è grave.
3: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più, dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero, però non sono un amante dei cambiamenti.
1: A maggior ragione,
3: ma te lo dico, no. perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
2: Sì, 130.
3: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
1: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le hai viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
3: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Però ti dico,
2: di crisi per evidente,
3: però per me è difficile ancora da capire e da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè, tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
2: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
0: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
2: Poi chiudo, ragazzi,
0: no?
2: Vai.
0: Sì, Calla, siccome la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi se te pensavi che non, perché dopo 3 partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima, cioè non lo so, via, diventa difficile.
1: È difficile.
2: Nick, siccome mi devo fermare, voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
0: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì, sì. Che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina, a farlo l'esatto opposto. Fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza, è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
2: Ti ha stupito, ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
1: Ciao Nick.
2: Un buon proseguimento. Ritorneremo ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Palomani qui.
1: Ciao a tutti.
2: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale 19.
1: Saluto.
2: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi.
2: C'è Daniele Garbo.
1: Ciao,
2: con
1: Daniele.
2: Noi. Ciao Daniele.
5: Ciao ragazzi, bentrovati.
2: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
1: Le migliori.
2: Le più belle, sì. Le più belle che ci hanno fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
1: grazie anche agli arbitraggi anche agli che arbitraggi, stanno agevolando,
2: sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
5: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
2: Sì, è andato vicino a perderla,
5: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari il Napoli, più di una, credo almeno 2 occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima. Secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha rischiato di prendere pure il 2-0 per la verità. però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
2: fine.
5: Cosa
2: ti ha impressionato di più della Roma?
5: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulé, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
2: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto: ma che fai Gasperini, togli male, né? E invece
5: benissimo,
2: una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
5: dire che è stato un acquisto azzeccato, e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Giampiero Gasperini.
1: A proposito del lavoro degli allenatori,
2: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram, lo
1: conosciamo, ha utilizzato un termine proprio la connessione immediata, poi quella che fa la differenza.
2: E voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
3: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta, e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anghissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma, e ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
2: dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
1: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità, e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti,
2: sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì, perso, invece è una roba. Io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto lì, e poi chiudono. Lì non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa... Poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita. Poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli. Però quegli attimi lì, quella forza lì, è impressionante. Cioè, come li fermi? Devono sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità. La qualità che riesce a esprimere nel calcio.
1: Sì, siamo agli inizi. Sì. Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere, non le partite indiscutibili, che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere. Sì, cioè quando meriti di vincere. Ci deve far vedere le partite in cui qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice, però la Roma ha meritato più di quanto
2: ha rischiato, insomma, esatto. Però ha vinto, cioè,
1: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo.
2: Quindi ancora tu ti prendi,
1: sì,
2: questa, riserva.
1: Questa riserva.
2: Allora c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario. La Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina. Quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe: non è d'accordo con te, Stefano, perché i falli sono falli. Se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta
1: senza
2: libera,
1: esagerare.
2: È un
1: ho
2: altro
1: senza
2: discorso.
1: Esagerare, però aiuta. Quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì. Diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta? Cioè, l'arbitro deve venire.
2: Si rialzano pure subito, ho visto.
1: Esatto.
2: Un
1: oh, bravo.
2: Fanno quei
1: cioè, il calciatore non ha più scuse. Allora dice, oh,
2: sta fermo un minuto.
1: Mentre dice in Italia tanto fischiano sempre. Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo,
2: no,
1: fischiamo di meno,
2: me,
1: quindi
2: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori: oh,
1: esatto,
2: se non
1: che...
2: fate male rialzatevi subito,
1: bravo,
2: perché dovete stare fuori un minuto, a me un minuto me lasciate in 10.
1: No, ma non,
2: minuto
1: non, non, non fischiano più come prima, e i rigori non li danno più
2: no,
1: come
2: Daniele,
1: prima.
2: No Daniele, non pensi che ci sia anche...
5: è stato bravo, ha rivoluzionato il modo di arbitrare, siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
1: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
5: Quello però... sì, quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
2: Sì,
1: molto,
2: sì, molto di più.
5: Meno interruzioni, il gioco è più continuo. È più
1: linea,
5: lungo.
1: Proprio Orsato, 8, voto 8.
5: È stato bravo, è stato veramente bravo, dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea... con cui è Orsato è partito, ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani,
2: sì.
5: Diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così,
2: sì.
5: In League si arbitra così, e quindi è giusto che ci siano uniformati a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
2: Massimo, c'è una domanda per te, dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
3: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
2: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli dice: non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
5: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato, e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma...
2: Ha sbagliato la mossa, però
5: sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli secondo me è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate, è vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo,
2: secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
5: Sì, anche però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
2: ma siamo all'inizio.
5: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
2: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
3: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente... si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli, e ti dirò di più.
2: Non sei convinto?
3: Assolutamente no, e ti dirò di più.
2: Cos'è che non ti convince, però? Dimmi cosa non ti convince.
3: Ah, io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro. E ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
6: Sì.
3: E non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto. In Champions perdi con una squadra
1: basterebbe onorare l'impegno.
3: Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli perché il campione d'Inghilterra è una squadra effettivamente forte.
1: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
3: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
1: Ma quando?
3: Quindi onorare l'ha detto alla festa del centenario.
2: Ah, no, che vuole arrivare più lontano possibile. Insomma, vabbè, vince.
3: Quindi, insomma, onorare l'impegno fino a un certo punto. Non è che sei il Como che devi onorare l'impegno. Tu sei
1: Napoli, ma io mica l'ho detto. Hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal.
3: Ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
2: No, tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo,
1: sì, certo.
2: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me. Poi, per carità, magari chissà se butta dentro la palla oggi.
1: Guarda,
2: è tutta un'altra storia.
1: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo? Non è che dicevi Allegri.
2: Esatto.
1: Poi dopo l'ultima mezz'ora
2: è tornato Max.
1: Cioè lui si è ribellato
2: a se stesso.
1: Questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso, a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa tre punti? Stai 2-0 a Milano, a San Siro contro.
2: È strana sta cosa.
1: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
2: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato un tilt.
1: L'impacchettata è uscita fuori Badiashile, poverino, che non sapeva nemmeno se.
2: Ma
1: se...
2: Poi, non solo fa lì,
1: e Durham lo ha fulminato.
2: Ma fa
1: lì
2: quel retropassaggio passaggio che da brividi al portiere.
1: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi ecco, il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
2: Punto di domanda.
1: Lo vedremo.
2: Sentitevi, fanno questa domanda. Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
7: Qualche dubbio ce l'ho. Non, in realtà non sembra una gomitata così potente, così forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio. Ma
1: non è una gomitata?
2: Secondo me no. La vedo più una presa di posizione energica che una gomitata vera. Per te è una gomitata?
7: Bello che... Non è una gomitata, però, secondo me.
2: Per esempio, invece...
7: Col metro di direzione arbitraria di adesso, secondo me, non è da fischiare.
2: Per te, Stefano, mi sembra di sì. Era da fischiare. Qualche cosina di più della presa di posizione.
1: Da andare a vedere.
2: Bonanni?
3: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
2: E su Lobotka per te era rigore quello?
3: Insomma, cioè anche lì sono...
2: Dici, se poteva andare a vedere?
1: Sì.
3: Secondo me sì, sono delle dinamiche...
2: Ma se non hanno dato quello a Torino-Milan, come facevano a dare quello che
1: Marco
2: si vedeva?
1: Con la manina...
2: ma quell'altra che manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio...
1: Quindi secondo me tutte e due sono rigori.
2: Però ormai non sto metro ci fa pensare.
1: No, ma infatti io sono per me, sono, però per parlarne, io ho detto senza esagerare, attenzione senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo di
2: tanto. Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente.
1: Non mi sembrava un po'.
7: È che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
2: è vero. E allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che
1: Liverpool.
2: Ora in Italia non fischierebbero. Vabbè, casa, vediamo. Credo. Sì. Diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti infortunati, ma il campionato è molto lungo,
1: è lunghissimo.
2: Su questo Giovanni siamo d'accordo, però ad oggi diciamo io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due, questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due, ecco perché ho chiesto in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
1: Marco, ma entrambe però certo recuperare due gol a Napoli in mezz'ora ragazzi, semplice.
2: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
6: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiarla, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol tiri sbagliati abbastanza semplice, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri andava male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
1: Quindi, sarebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi sto se alla fine sto se Turam la spara alta, se la inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio anche chissà.
2: Esatto, pure questo è vero.
1: Cioè, però nessuno ricorda anche chissà, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno.
2: Lo
1: ricordo.
2: Hai ragione.
1: E Antonio che è interista se l'è dimenticato.
2: Hai ragione. Senti Niele, ti saluto così. Invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
7: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
2: Moreira lo sai a chi assomiglia, mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
1: Questa è un'affermazione un po'...
2: Vabbè, dai, facciamo una battuta, dai.
7: Diciamo che per volume di gioco mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan. Ecco,
2: visto più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
7: Assolutamente sì,
2: cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno
7: proprio, allora la partita Inter e quella della Roma sono due partite di Premier League, sì. Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A
2: italiano, ci hanno riportato subito questa. Con i piedi per terra, bravissimo Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
3: No, a me nessuna delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace Voldemate, com'è che si chiama?
2: Mi piace,
3: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
2: ieri ha detto
3: Colomoni.
2: Chiaramente però Massimo ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni quello gioca, state tranquilli, gioca per dire così, vabbè. Lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando,
3: l'ha dovuta correggere per forza,
2: così adesso io mi aspetto che Colomani giochi, inventate qualcosa,
3: giocherà in Europa, magari vedremo, giocherà lui, dai. Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più più giusto per questa vediamo. Squadra, insomma.
2: Va bene. Vi devo salutare e ringraziare tantissimo.
1: Ciao Massimo, complimenti per aver spugnato il campo.
2: Ah, bravo.
7: Grande Ostia Mare, oh.
1: Di Pesaro.
3: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
2: Vabbè, riportali. Che vabbè, capito, riportali. Che noi facciamo.
1: Non era facile, insomma, fare.
2: Sono un po' dispiaciuto perché sai a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore. Sono andati lì a fare. Però dai.
1: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta. Sudata. Però...
2: sofferta.

0: E caro Garbo, tu invece...
1: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato, eh?
0: Tu, Garbo?
2: E stasera? Previsioni? Come mai pareggiano?
0: Pareggiano, vedi? Già. Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
1: del campione, di razza.
0: Il campione,
1: proprio, il cavallo di razza
0: 5
1: è tornato.
0: Punti, capito? Forte Gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto. Ciao
1: Daniele.
0: Massimo, a presto.
2: A presto, ciao.
0: Break,
2: ciao,
0: perché
2: ragazzi,
0: ripartiamo da Juventus-Milan tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanã, come sempre Marco Piccher e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan e chi vi ha convinto in questa partita, se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: È un gran piacere avere con noi anche Nicola Le Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
1: Ciao Nicola.
4: Ciao a voi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
1: Ciao Francesco.
5: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che... di quel porco.
0: Oh, buono, buono.
1: Complimenti allora per lo spot, Orsacchiotto, Orsacchiotto.
0: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
1: Grande Francesco.
5: Una che Dio solo lo sa. Però,
1: vabbè, dai, adesso voglio dire.
0: Dai, facciamo un giro.
5: No, ma questo, mentre suonavo il vostro telefono,
1: stai?
0: Ah, è colpa nostra, quindi.
5: Al mare, a Tropea, a casa mia.
0: Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
5: No, no,
1: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
5: No, Bonaccia. No, no, è colpa che quando ci si mette di traverso no, tu chi te la pigli. Vabbè.
0: Dai. Vabbè. Allora, Nicola, parto da te, dai. Chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus Milan.
4: Bella domanda. Mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida, anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
0: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo ieri, mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
6: Sì, Nicola, tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa al Milan, gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus solida col problema degli attaccanti.
0: Non è cambiato niente insomma dall'anno scorso a quest'anno.
6: No, ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però, Marco, onestamente la Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
0: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Repice a chiusura.
1: Infatti più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finito in pari, due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa.
0: Lontane dalle altre?
1: Non lontane.

0: insieme, ma lontane, sì, lontane, però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei 10 un dramma.
1: No, 15 no, di più,
0: 4, 3 e mezzo, che sono tanti. Oh.
1: Sì.
0: Tu che sei un maestro,
1: ti... vabbè, dipende come devi recuperare.
0: No, no, comunque, voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto. E Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato a ottobre dello scorso anno. E Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare. Però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene.
1: Stanno bene.
0: E la Juve fa fatica. Quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo cioè possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
1: Nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
2: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè, una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me mi sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima. L'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata.
1: Sì.
2: E sinceramente mi sembrano...
1: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
2: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non ti so dire chi... certo, come qualità offensiva, la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... Il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me, in questo momento sono proprio un'altra cosa. Ecco.
1: Un'altra cosa. Nicola, ti rigiro la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Ligrottali è caduto? Lo recuperiamo per favore, grazie. Orlando, tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare, insomma. No, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però la voglio condividere con te. In che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, insomma, a me interessa relativamente, io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce a esprimere in questo momento, non tanto sui singoli ma nella qualità di calcio, che secondo me è un grande vantaggio in questo momento. cioè una squadra
0: anche di singoli, però.
1: Non parlo dei singoli, parlo della
0: sono d'accordo,
1: cioè,
0: con
1: voglio
0: te.
1: Stare sulla qualità di calcio che riesce a esprimere, che
0: però
1: è nettamente superiore.
0: Mi sembra più armonica, cioè come no, la rosa mi sembra l'organico costruito meglio, ecco. Alla Juve manca qualcosa lì in mezzo, ecco, abbiamo parlato della qualità tra le linee, c'è qualche cosa che manca. Alla Roma probabilmente anche, però non si vede, perché, come dici giustamente tu, è avanti nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo.
1: Sì,
0: ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma, io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato dal suo gruppone, il Como pure. Stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
1: un
0: bene,
1: bel lavoro,
0: ragazzi.
1: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Di Grottagli, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso: chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
2: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma. L'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità, e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza, anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
1: Ma sono così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due? O da queste tre che c'è anche il Como?
2: Juve e Milan? Ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida.
1: Okay.
2: Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo... Ma dentro il campo, nella fase, diciamo oltre il centrocampo, cioè, c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore, quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista di ruolo, lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante che lo può trasformare come offensivo centrocampista, quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
1: bravo. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
3: La spallettata lui me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta Radio 1, a me manca l'uomo. C'ho qualità sugli esterni, a me dice, manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti,
1: certo.
3: Però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
1: possa fare
3: la giocata, lo strappo che non parte dall'esterno.
2: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono avaliarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante, quindi devono capire come sviluppare, perché se vai su Consenzao lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa dove è Malen, la Juventus non fa quel gioco lì, la Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
3: Comunque Marco, ieri sera dopo partita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
1: è vero. Sì.
3: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì, ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: certo. Avrebbe un giocatore con quelle caratteristiche.
3: Orlando
1: serviva Massimo. Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter e Roma.
3: Molto velocemente, l'Inter mi ha impressionato di più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte, la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarla anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
2: Poi c'è la rosa più profonda, se c'è i cambi.
1: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda e vi chiede se, secondo voi, Conte con questa rosa della Juventus dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni,
0: questo discorso è antipatico.
1: Domanda velenosa, però.
0: Lo so, è domanda velenosa. Io capisco che poi sempre queste cose. È una domanda antipatica. Tu sai come la penso. Io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me. È il binomio. Poi, con tutto rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare. Però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani. C'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi calciatore,
1: cioè, qualsiasi, però, macchina gli metti a disposizione,
0: torna a casa sua e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti.
1: Il sondaggio veloce, Repice.
2: No, secondo me con questa squadra qua no,
1: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto.
2: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori,
0: certo,
2: io,
0: evidente.
2: Io, cioè, secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
1: Quindi tu dici no,
2: se vado in attacco e vedo che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marco Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
1: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
0: Sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio Conte una marcia in più quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente, mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
1: trasforma i calciatori,
0: capisci? Ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica, calcistica, incredibile.
2: Nicola,
1: ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
4: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché è una Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno, o porterebbe Conte, se fosse la Juventus come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
1: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui, Spalletti, questa cosa? Come
4: secondo me sì, sono due allenatori che...
1: Orlando?
3: Ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta
2: che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, se puoi sopperire con la, col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori super. Dunque, con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
1: Senti Massimo, ultimissima, prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te. Via sì. Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici? Si doveva rimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma... No,
2: arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve trovarsi una situazione difficile, no? E devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava, perché la Roma è
5: era
2: un grande
5: forte, condizione, certo.
2: Ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata. Non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla. E a
1: però Paratici avere... disconosce se stesso, di fatto.
2: D'altronde sì, è vero, lo ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza scontato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa, i giocatori ci sono, non è che...
1: Sì, sì, io sono d'accordo, sono d'accordo, i giocatori ci sono.
2: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no. È che evidentemente Grosso non è riuscito
1: ad entrare dentro,
2: certo.
1: Nicola, Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto e ritornare all'origine.
4: Ma io sulle mie convinzioni, cioè, assolute, cioè, per me ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, cioè, sinceramente è una follia per me, perché, perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro, perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello. Almeno se io guardo la parte difensiva, dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusi, ma per me da difensore centrale, sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon difensore, non era tutto questo fenomeno.
1: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
4: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti.
1: Quindi
4: c'è bisogno di capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
1: certo.
4: Toglierò tre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
1: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
6: Io dico, solo la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi se... Però diciamo che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui. Io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. Mm-hmm. Io sono rimasto sorpreso quando...
1: Non ho capito.
2: Ieri sera, Francesco, ieri sera si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto.
4: Si sono
2: incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta, e poi pare che ci sia stato uno screzio su chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici,
5: e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto, e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Pratici ha visto nello sguardo e insomma
7: non si può più andare avanti.
5: Esatto.
7: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca la prima a Roma, Dodò e come si chiama a sinistra,
5: Joao Mario,
7: sì. Dragosin, Ranieri centrali, contro quei demoni, anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano, e poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone, quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutami, ma sta andando forte,
1: mamma mia, ha fatto doppietta ieri,
7: per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, stanno giocando contro uno forte.
1: Io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero,
7: lo so, tutti quanti,
1: dopo due mesi di lavoro
7: la storia finisce.
8: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno, tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato, anche il Genoa è partito male, tanti partono male, poi dopo l'identità che conta è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
1: può essere,
8: dare
1: può essere
8: la visione. Certo. Non è stato quello il problema.
5: È una, Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire, lavorare in queste condizioni.
1: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
8: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Ma dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
1: di un club, pure io.
8: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, non penso che se dopo tre partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
1: Sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
8: Se dovesse far male a noi, spero di no, per i tifosi della Fiorentina, per carità, la Firenze è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo tre giornate dall'inizio, che fai?
1: Richiami Grosso.
5: No, hai ragione.
1: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, a un abbraccio.
5: Ciao maestro.
1: Grande, grazie anche a Nicola Legrottaglie.
0: Ciao Nicola.
1: A presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
10: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena e The Fox.
11: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
1: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
0: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli, perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli, non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions, Inter, una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Il Napoli è alla vigilia di una partita importante, Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata, io diciamo così, andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Chivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole. Però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce e la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto, Stefano, giorni fa, attenzione, Udinese, squadra che gioca, sì, può creare delle problematiche, lo ha fatto, e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita, che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
0: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta, tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo anche atleticamente, si fa rispettare soprattutto in casa, quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine, quindi un buon inizio con tutta la situazione ambientale che conosciamo, però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio. Poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi, però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati, quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene. Ieri rimonta, e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che con Baroni era partita la grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera, eccetera. Però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro poi entreremo nel dettaglio, magari analizzando anche i vari reparti. Però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, faccia la mia, non ha una difesa irresistibile. E quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo.
1: Potrebbe essere il tallone d'Achille quello.
0: Sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana. Quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un allenatore destinato a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi, invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema da approfondire e da sottolineare.
1: Allora, vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ciao, ben Stefano. Trovato, buon pomeriggio.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
0: Ciao Roberto.
12: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Buon pomeriggio.
1: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
12: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verve diversa, però sono d'accordo con lo diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, sicuramente una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto a rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti ma proprio a livello di gruppo, di squadra. sì. E quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
1: che si vede in campo, si vede in campo, Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti,
12: assolutamente, sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti, e poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più, però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, la negazione e anche la serietà, degli atteggiamenti, lo ha parlato anche di Ardi, secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente, insomma, ci saranno le batoste, come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
1: Stefano Mattei.
13: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia, e la reazione che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. La Ludinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese, e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo su tutti, ovviamente banalissimo dirlo, ma Frattesi 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti i gol pesantissimi tra l'altro, poi Taylor, che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili, e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duchi per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra, invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su, e Duchi la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi, e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia, ammoniti i 2 giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna, ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata, e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito, perché tutti lottano e si sacrificano, perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere dei certi risultati.
1: Allora, ma anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
14: Ciao anche Pino, allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
1: C'è anche Roberto De Cosmi, ciao, mister Pino. De Cosmi.
14: Ciao Robertino, ciao.
15: Ciao carissimo.
1: Pino, ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
14: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle impossibili, perché Udine è, come diciamo, molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri, e nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano dare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete, un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre, il gol di testa di Good, che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio, una cosa che non mi è vero, cioè se ci fate caso,
1: Riddle,
14: quel tipo di Riddle ancora prima, quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
1: No, ma poi con una potenza è entrato dentro, la donna testata.
14: No, ma poi ecco la fotografia.
1: Complimenti posso fare una cosa, complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre. Vabbè, una battuta, fatemela fare, insomma.
0: Pazzini, assist, piccoli, Ken,
14: ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
1: Sì,
14: però
1: sì. No, vabbè, era così, una sottolineatura.
14: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, che in quel momento il giocatore della Lazio era fuori.
1: Sì.
14: Doveva restare fuori.
1: No, si è visto il primo caso, Capino.
14: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che
1: però si è fatto male,
14: è uscito perché stava male. Appunto, è uscito perché stava male, ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
1: Però guardate, io invece penso che questo sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male, per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro, poi vediamo quello che si può fare, perché...
14: Guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici...
1: Però la regola a me piace invece.
14: Questa cosa. E a me non piace perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
1: Aspetta, voglio chiedere anche al partito, no, qui. Stefano, a te piace? A me sì, perché costringe a giocare, cioè se è un fallo
0: piace
1: vero,
0: questa okay. Linea orsato da morire, sì. Basta.
1: Cioè se è un fallo vero vai fuori, stai un minuto fuori.
0: Interruzioni, perdite di tempo.
1: Poi ricordiamo perché non c'era il giallo, se c'era il giallo si poteva, non c'era il minuto.
0: E questo aiuterà anche ad aumentare, diciamo così, la nostra una consapevolezza diversa di un modo di giocare anche a livello di nazionale, sì, di club, d'accordo. Basta. Calcio europeo va da questa parte, quindi io capisco che molti adesso stanno dicendo mal fare le cose, adesso Pino dice la sua, ognuno dice la propria. Io veramente sono invece su questa linea di orsato.
14: Mi permette di però sono d'accordo sul fatto, scusatemi.
1: Sì, poi sento gli altri, dai, via.
14: Fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa,
0: cioè, se no, capisco, certo,
14: cioè, capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10 e non si può fare, cioè non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre. Attenzione.
1: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
15: No, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento 10 deve essere con il principio di essere applicato, quindi anche quei 60 secondi ci deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a. Mm-hmm. E poi quello che ha detto Gattuso è giù, cioè il minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, sì, si va verso più un calcio, sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico, di un infortunio,
1: esatto, questo è un caso lì,
15: lo spettacolo, secondo me quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci respinge.
1: Abbiamo
15: poi
1: visto anche i casi, Roberto, di giocatori che a terra che si rotolavano, fermi il gioco, vai a vedere, e poi si alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. Lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto
16: lì. Ecco Marco, stai dicendo una verità, cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo nel Pinamonti, non mi sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
1: però questo, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. La verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito. Sono rimasti un attimo a terra, se sono rialzati che sono
16: male.
1: Vado fuori in minuto.
16: La palla va fuori e poi il giocatore si rialza, io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
1: Sì, sì,
16: secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo
1: tempo dell'Udinese,
16: aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
1: Tra l'altro ieri
0: è stata, Stefano perdonami, però è stata schiantata l'Udinese su tutti i profili il secondo tempo, dai.
16: No nell'ultima mezz'ora,
0: l'ultima mezz'ora l'Udinese
16: è... fino al gol la partita era equilibrata.
0: Basso.
16: La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me, e l'Udinese, avendo un solo slot,
0: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra il secondo tempo.
14: Secondo me chi è stata la rivelazione di ieri si chiama Belayan, un giocatore che ha giocato.
1: No, fatevi una cosa, Cioè, ma me la fa dire, cioè, allora ieri Tavares è tornato calciatore, Belaian fa il centrocampista, abbiamo visto che può fare il centrocampista, sono già due cose che dobbiamo,
0: sì, no,
1: che
0: ma
1: dobbiamo sottolineare.
0: Aggiungo, no, ma Gattuso, il discorso è che viene stato percepito come una
1: Romano dove... Floriani pure
15: Floriani adesso è no? un motore che ha spinto, sì. Ho 4 euro quel ruolo, 5-6 volte in sì. tua posizione,
0: ha fatto delle cose interessanti, no?
15: Palla, sì, sì. Sai che significa, tu c'hai la palla tra i piedi, si creavano delle soluzioni,
1: no, ma a questo, no, no, ma infatti dicevi Stefano,
0: no, dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto, voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, è proprio riconoscibile, cioè vedi anche Gudmundsson, io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece Vice Frattesi l'ha messo lì, cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè,
15: ma lì ha
0: allenatore...
15: fatto un 4-2-3-1 a quel punto,
0: cioè, no, ho capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione, e c'erano dubbi a riguardo, adesso
1: no,
0: non cominciamo,
1: io ce l'ho ancora, quindi.
0: Bravo, no,
1: io
0: ma mica sto ancora. Dicendo che adesso comunque...
1: non è che...
0: però è però un allenatore che è stato bene. Secondo me forse è la sua miglior versione adesso in questo
1: sì,
0: avvio.
1: Sì, sì.
0: Ma allora, non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è un altro, è altro, e soprattutto altro.
16: Marco, sì. Secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto.
1: Io ho temuto questo.
16: Secondo me adesso non bisogna esagerare nella.
0: No, no, io non ho mai detto.
16: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il Serie
0: B. Eh?
16: Ci sono queste squadre, e sappiamo quali sono: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
1: No, però io voglio
16: però
1: dire,
16: la Lazio
1: però,
16: se la può lottare, se
1: sì,
16: la può giocare.
1: Però
16: me,
1: io voglio dire una cosa: il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me, non era così maldestro considerando la situazione ambientale. Perché queste situazioni possono influire.
0: No, capito,
1: no, però perdonatemi.
0: La Serie B mi sembrava
1: no, no,
0: troppo,
1: io dico
0: dai.
1: Lottare. Però il Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose. Intanto ha creato un gruppo, e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra. E poi bisogna ringraziarlo perché, esatto, dopo tre giornate ci fa parlare di calcio. Quando si parla di Lazio,
0: esatto, noi,
1: e questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, non è, io non sono un estimatore dell'allenatore,
0: no,
1: non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
0: C'era poco da parlare,
1: esatto. Ci fa parlare di calcio.
16: Ieri ha detto
1: ci fa
16: un'altra
1: parlare di
16: frase
1: calcio.
16: Importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova due o tre giocatori, non da poco, giocatori veri
1: sì,
16: e pronti,
1: sì, ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
16: No, ha detto soprattutto una grande. Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano, e tanto è vero che ha detto: io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero
1: demoralizzato il gruppo. Allora vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore: lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime tre partite?
0: Io ho detto, allora, velocemente, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la quattordicesima posizione, a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi, zoncolane, perché ci saranno...
1: Solo
0: il campionato e il lavoro allenatore, quindi ci credono, gruppo, giocatori, e quindi ti dico che può succedere di tutto, può succedere che possa essere la rivelazione del campionato. Marco,
1: De Cosmi,
15: posso entrare? Vado velocemente, io aggiungo parte sinistra della classifica, mi ho sbilanciato un po' a inizio, insomma ottavo decimo posto, secondo me può essere una sorpresa all'insegna di questo tipo di atteggiamento, perché velocemente l'inserimento di Gudmundsson a 10 minuti dal termine non è che ha messo un 4-3-1, ha messo un giocatore che ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco, quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità di interpretazione possono dare un voto importante a questo gruppo, a questa squadra.
1: Capua,
17: ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite e tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto, ma sicuramente, è il fatto che non ci stanno i tifosi.
1: Poi vi faccio una domanda,
17: quindi,
1: però intanto mi hai risposto
17: ti
1: già.
17: Dico, Stefano, quindi ti dico, La Lazio adesso ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Mentre, giustamente, vai, prego.
1: Vado da Mattei. Voglio, no,
16: guarda, io ho detto rapidamente ottavo decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto Bologna abbiamo visto tanto alla terza giornata, ne mancano 35. Io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però, ripeto, siamo soltanto alla terza giornata. Calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite, cioè, il Milan a me non convince ancora, anche certo, se certo. Ha ottenuto 7 punti. Quindi non, cioè, la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
1: Va bene, va bene. E questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio, non ci vado? Vado, e cominciano magari ad avvicinarsi, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
17: Ma ti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
1: giusta,
17: più
1: ok,
17: più giusta da percorrere.
1: Però la cosa è facile quando
17: ti dispiace, secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa alla Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado, perché questo è il ragionamento, è esattamente questo, la dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Rotito ha fatto fino adesso.
1: Perfetto, voi siete tutti d'accordo o qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
0: Potrebbe qualcuno che sta là su crinale, potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione della maggior parte del tifo laziale
1: sia continua a essere
0: coerente e continua.
16: Posso dire la mia rapidamente?
1: Sì, vai.
16: È cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società. Certo. 3 partite, il presidente Rotito non si è ancora visto sugli spalti di nessuna di partite, quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato,
1: okay.
16: Cioè, se la società non mostra cambiamenti sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta cambiando
1: fuori
16: la società, e quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
1: Roberto De Cosmo.
15: 10 secondi mi prendo anch'io, secondo me sono d'accordo con Pino, insomma ci sarà quel 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro per trasmettere passione, voglia e condivisione, però è una percentuale chiaramente ridotta.
1: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo, che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
17: La rottura del menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta la artroscopia chirurgica, l'intervento appunto. Oggi come oggi in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni.
16: Ma Pino, se parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è qualcos'altro, che
1: si
16: me.
1: Parla di 3-6 mesi
17: Allora se mi state parlando solo di un menisco è diverso.
16: Ah no, certo,
17: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave.
16: Esatto.
17: Io non ho visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimere.
0: Certo,
17: posso dire che se il menisco è quello che ho detto
1: rottura
17: prima,
1: del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono tentare terapie conservative.
17: Sono 3 mesi esterno, sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile di prendere. Sono tre mesi.
1: E Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione, è riuscito perfettamente, e adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
17: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico sinceramente. Però non vuoi. Beh, sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima, perché adesso la problematica è stata risolta con questa cateterismo, si chiama, e sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, due mesi di assoluto riposo o due settimane.
1: Due settimane prevedono di riposo assoluto.
17: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
18: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
1: Sì.
17: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
1: Bene, bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei e grazie anche a mister.
17: Grazie, grazie.
1: Stefano, sono due situazioni diverse, due tegole però un po' per tutte e due le squadre. Ecco, quindi,
0: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
1: Sì.
0: Cioè, la Juve non sta in un momento proprio così positivo.
1: Un po' complicato. Sì. Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid. A tra poco.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Stefano, di nuovo ben trovato.
0: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
1: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha sì fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi, squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese, anche meno Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo, uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra, con tutta una serie di problematiche, è partita, ha fatto tre vittorie, l'ultima secondo me anche, diciamo, un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi, noi che analizziamo ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che il test col Milan, scusatemi, ma il Milan è più forte della Lazio, il test è per il Milan, non per la Lazio.
0: Certo.
1: Il test sabato è per il Milan, non la Lazio se perde col Milan, che gli vuoi dire? Non è che deve lottare per la Champions League o per lo scudetto. Quindi il test, a mio giudizio, è per il Milan, Stefano.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Quindi, no, perché molte volte si rovesciano le realtà. Se la Lazio batte col Milan, però, e che gli vuoi dire?
0: Si può dire, si può aggiungere,
1: certo,
0: non il contrario, ma si può aggiungere che anche per la Lazio è un test per capire quanto ci sia di vero in questo avvio.
1: Esatto.
0: Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma di contenuti, cioè, il nostro ascoltatore amico dice ma vai a vincere a Bologna, lascia perdere, insomma Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde, recupera una partita spigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà a Napoli, Napoli-Bologna, però insomma non mi sembra una squadra che non offra
1: che non offra,
0: cioè voglio dire, una prestazione certamente non molto convincente, però insomma qualcosa lascia sul campo.
1: Certo, ma quello dobbiamo vedere.
0: L'Udinese ha messo sotto il Como, è andato a vincere a Monza. Non mi sembrano trasferte così semplici da portare a casa.
1: C'è con noi Lorenzo Di Benedetto dalla
0: redazione
1: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
19: Eccomi, buon pomeriggio.
1: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
0: Ciao Franco.
20: Pronti.
1: E c'è anche Andrea Vincenzo, eccolo qui, il trio del Marco.
0: Ciao Andrea.
1: Lorenzo, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Hai elogiato il mercato. Mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto dalla Lazio. Però qui siamo arrivati a terza giornata, tre vittorie. Tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto. Io ieri ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici. Mandragora e Gudmundsson.
19: C'è un sacco Mandragora, sì, e Piccoli, vabbè.
1: È Piccoli,
19: anche
1: Ken.
19: L'assist di Fazzini e l'assist di Ken. Direi Mattina forse tre gol e due assist li farà alla decima giornata. Ora scherzi a parte, perché comunque ha un gol fatto senza assist in tre giornate e nove subiti. Comunque, vabbè, poi caso parliamo anche dopo della Fiorentina e del caos Tra l'altro voglio vedere Stefano cosa si inventa a Piccari, perché quando venerdì ho detto è il primo a saltare, era grosso, eh?
1: Bravissimo.
19: Voglio vedere cosa si bene.
0: Ma hai preso pure, ma hai preso pure Juve Milan 1-1.
1: Sì, sei andato.
0: Ti seguo, ti seguo.
1: No, 0-0, va detto.
0: 0-0
19: avevo detto.
1: Fatto due punti di Benedetto. Però insomma, dai,
19: comunque a parte questo, dai, la Lazio, che gli vuoi dire alla Lazio? La Lazio

0: Sì, Lorenzo, ti sentiamo un po' a scatti, verifichiamo il collegamento
1: Ok,
0: perché
2: vai.
0: riproviamo un
2: Esco
0: attimo, dai.
2: e rientro. Esco e rientro.
0: Aspetta, proviamo così, si
2: Proviamo,
0: rientra
2: dai, vai.
0: e noi andiamo avanti. Chiedo a Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto, la potrei partire.
3: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10. Non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per con un cacato, senza entusiasmo, con costruire, con veramente nuvoloni sulla testa. E invece poi questo è il bello del calcio, splende il sole sulla Lazio, con l'uscita in Coppa Italia col Mantova da non sottovalutare a 3 giorni dall'inizio del campionato, che ha fatto malissimo.
0: Ma che campionato può fare, Franco?
3: Può fare un campionato, potrebbe anche fare un campionato e dar fastidio fino al quinto posto la Lazio, ma non tanto perché ha 3 partite, perché non so cosa può succedere dal quarto posto in giù. Cioè, ci metto tutte le squadre, ma no, dal quarto posto in giù
0: Chi ci metti? Mi fai l'elenco delle squadre che metti lì, che si lottano il
3: le
0: quarto
3: squadre
0: posto?
3: che metto al quarto posto in giù sono le stesse che c'erano dall'anno scorso. Cioè,
0: Quindi?
3: le stesse che hanno. Quindi le prime quattro oggi sono sempre quelle, sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto Milan e Juventus, ma qualsiasi altra squadra sia di queste. Quindi dal quinto in giù può succedere qualsiasi cosa, che sia la Lazio, che sia la Fiorentina, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, il Monza, l'Udinese, lo vedremo. Tornate lì sotto, poi vediamo. Poi su Frattesi non volevo dire una cosa. Frattesi, ragazzi, ha fatto una finale di Champions, ha vinto 2 scudetti. Un calciatore si forma anche stando in panchina. Cioè, se oggi Frattesi è questo, da 3 gol in 3 partite, con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi e
0: All'Inter,
3: vivendo un
0: certo.
3: certo tipo di ambiente, giocando
0: Anche questo è vero.
3: poco, ma cioè, anche se si è forgiato lui stesso. Sono cose che si sottovalutano, perché si pensa sempre che un giocatore debba per forza giocare 90 minuti per imparare.
0: Sì.
3: No, infatti è un ragazzo intelligente.
0: Abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo. Arrivo subito, Lorenzo. Sento Pier Vincenzi. Andrea.
4: Sulla Lazio?
0: Sì, dove può
4: Ma
0: arrivare
4: guarda,
0: secondo te il
4: secondo me
0: campionato?
4: che abbia 9 punti è la cosa meno importante, nel senso che sì, li ha ottenuti, ma come li ha ottenuti? Alla fine è una delle squadre più organizzate del nostro campionato ed è per questo che ha 9 punti, non perché ha giocatori forti, è perché ha giocato bene. Ha giocato bene col Genoa, ha giocato bene a Udine. E questo regolamento permette a queste squadre, tipo la Lazio di adesso, la Roma, l'Inter, il Como, di alzare i ritmi, perché è continuo il gioco. Quindi ovviamente più giochi bene, più sei avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendere, perché c'è tempo di difendersi, non c'è tempo di riorganizzarsi. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio. Il centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. E davanti, secondo me, sono bravi ai cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso.
0: Ok.
4: Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
0: Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
2: No, dicevo insomma che la Lazio bisogna
0: Ok.
2: fargli gli applausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale. Non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime 3 giornate, tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla. Ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuto anche nelle parole post partita. Ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
0: Sentite, c'è un messaggio che vi rigiro. Io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo. Porterà la Fiorentina a rischio.

0: era la Serie B anche quest'anno? Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
1: Qualcosa evidentemente si è dovuto cambiare allenatore, ha sbagliato.
0: Anche è tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato tra le altre
1: sì,
0: cose.
1: Non so quanto poi, voglio dire, qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico. Insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, e sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina a Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina,
0: ok,
1: da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga Grosso perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Paoli? Boh, a Firenze saranno contenti? Non credo, però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure sta pillola amara, no. Perché con tutto il rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso,
0: sì.
1: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli, se non imbrocchi certi risultati a Firenze secondo te cosa succede? Termina qui?
0: Lorenzo?
1: Per me no, poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
2: Allora, il mese duro, ma non è sbagliato del tutto, perché Paratici secondo me si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza, una piazza che però si sta già ricredendo, e si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione,
0: esatto,
2: preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic, Ranieri in difesa l'anno scorso, Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come play, che c'era l'anno scorso. Ndur, una delle due mezzali, l'altra mezzala si giocano il posto, tra virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato da 150 milioni di euro per poi ridare la squadra a un allenatore che giustamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso,
0: certo,
2: al oppure sì di Vanoli, era già... oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome, Palladino lo stesso, non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? E allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
0: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
3: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo. Non credo che nessun top allenatore sia disposto in questo momento a venire alla Fiorentina, perché sanno benissimo che caos si trova e ci si trovi per colpa del mercato fatto da Paratici. Paratici ha sbagliato il mercato con voi, scendo, l'ho scritto anche, scambiati dei messaggi su Twitter, Marco, perché l'unico, secondo me, fenomeno, non lo dico dopo tre sconfitte, ma l'ho detto dopo la prima e già lo pensavo in estate, l'unico vero giocatore big rubato a top club, scusate questi inglesismi, per me è Attà. Infatti praticamente sarà l'unico che potrebbe inserirsi come mezzala in una formazione di vecchi giocatori. Paratici perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano, questa è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, stra ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso, cioè non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok, ma che ha altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera 5 esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, e la ciliegina sulla torta è richiamare un allenatore. Cioè nel senso sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, l'Inter ha fatti 42. Ma
0: non l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato
3: ma
0: via.
3: Ma non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione. Esatto. Quindi se hai sbagliato prima l'allenatore, poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio. Quindi è molto complicato, perché adesso Parati con questi nuovi giocatori che Panoli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Sì. Che facciamo, 150 milioni in panchina? Sembra strano.
0: Vincenzi?
4: No, non sono d'accordo io.
0: Veloce, dai.
4: No, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi perché non funzionava la squadra. I giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi, sono scarsi perché non funzionava la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attaua, lì, Beto, sono giocatori che possono fare un nuovo campionato. Ma se la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso si avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare, bisogna aspettare. Quando la squadra funziona si dà un giudizio. Oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Paratici, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali,
3: no, è sbagliato il mercato. Io non ho detto che sono scarsi, eh. Ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene.
4: Però perché Franco ha sbagliato
3: questa infornata di giocatori, secondo me, l'infornata globale è abbastanza randomica, è più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
1: Siamo veramente un film voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti perché per quale, cioè qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale? Perché
3: no, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca, questo siamo perfettamente d'accordo. Ma no, è stato
1: cioè lui compra i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
3: Può anche essere, questo non lo so, ma non
1: No, voglio credere,
3: no, non lo voglio dire. No, ma non voglio dire questo.
4: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica è uno nato ieri.
0: Vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui.
1: Tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanagloria.
0: Io un po' la penso come lui, è stato un mercato bulimico.
1: Ma che sta succedendo qua?
0: Ho capito, cioè, però arriva... ragazzi.
1: No, ho capito, però Franco
2: sì, Stefano, però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni lavorare con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore fino all'ultimo giorno di mercato, quando
1: ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice Franco, Lorenzo, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fare gli acquisti per lui,
2: ma sono
1: non per la Fiorentina.
2: Allora
1: sarebbe grave, se così fosse sarebbe di una gravità
2: grave,
1: una vita.
2: Ma è grave.
1: Allora è c'è grave, da approfondire, si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
2: 60 milioni 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli, c'hai Mandragora.
1: Cioè, detta così da Franco, Hai capito, Lorenzo? Sembra, suona come ti ha visto. Guardate quanto sono bravo. Ne ho presi 13, sono bravo, sono il numero uno.
3: Secondo me sì, secondo me è molto. Lui aveva bisogno.
1: Ma è una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo. Ma, cioè, ma c'era, ne compro 10,
0: ma c'era questa necessità di prendere 13 giocatori alla Fiorentina?
1: Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale, direttore sportivo, avere una visione, dice, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione, posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta, l'ha sbagliata. Adesso ritorna su quello che ha mandato via, ha ragione Lorenzo. Certo, perplessità. Però metto in discussione, con tutto il rispetto alla stima nei confronti di Franco, che lui abbia comprato tanto per
0: Lui è stato chiaro, è stato chiaro.
3: Adesso secondo me non ha senso. Cioè, io dico, è stato bulimico.
1: Non ha senso.
3: È un mercato che non ha senso, secondo me. Ma in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di comprare mezzo giocatore, è arrivato lui.
1: Corso anno 80 milioni, Franco.
3: Appunto, comunque non è vero. Se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
1: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
3: E metà delle eccoci qua, la Juve è a metà.
1: La Juve chi decide con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
0: Ma è il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende quota.
1: Ma ha tirato fuori Giuntoli, coraggio.
0: Sereno
1: Bergamo.
0: Ma come no?
1: Ha tirato fuori Giuntoli.
0: Ma guarda, Lorenzo, top Miners, Douglas Luiz, Thuram, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato? Io. Allora, il mercato di Giuntoli sta producendo effetti.
1: Bisogna la semina, perché bisogna parlare veramente con quelli che in campagna ci lavorano. Bisogna stare calmi, aspettare la semina.
0: È rimasto solo quello, il centrocampo. Vi rendete conto?
4: Marco, però devo intervenire su una cosa. Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, al Tottenham. Cioè,
0: Calulu, chi l'ha preso?
4: In Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico. Beh. Capito che ti voglio dire?
0: Cioè, sì, no.
4: Ha fatto un ottimo mondiale.
1: Ha fatto un lancio.
0: Ma a me mi è sembrato.
1: Sabato ha fatto un lancio al Franchi, che tutti stavano strappando i capelli. Dragusin.
0: Sì, ma.
1: Cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
4: Ma tu ti ricordi che Dragusin dal Genova lo volevano tutti, lo rivoleva anche
1: sì, la Juve, no, non lo vuole più nessuno, perché a Firenze questo così. Ma capisci poi il calcio com'è?
0: Non mi seguite però.
1: No, io invece vedo, seguo le partite.
4: Ma prendessero un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito perché lo hanno provato.
1: Valverde a Firenze.
0: Vabbè, dai, fermiamoci qua, se no
1: sì, sono d'accordo, però
0: fermati.
4: Prendi un allenatore di quelli
1: neutro.
4: Adesso
0: no, ma Lorenzo, non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate,
2: no, te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 ai 5 mesi.
0: Nico Gonzalez. Calulu chi l'ha portato? Oh ragazzi, l'ha detto.
4: Sì, vabbè, Giunto gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure Giunto.
0: Ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
4: Sì, per forza, per arrivare.
0: Ha detto, lo ha detto. Capisci pure Giuntoli che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo quota.
1: Quindi quello di Como lì è bocciato, quello di Giuntoli sta.
0: Ragazzi, io ho fatto i nomi,
1: sta sbocciando.
0: Cop Miners, Douglas Luiz adesso a centrocampo. Thuram è fortunato, ma è un giocatore che ha portato
1: quello di,
0: lui.
1: Quello di Como lì?
0: Conceição, Nico Gonzalez, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato Calulu, lui
1: bravo,
0: o no?
1: Calulu, bravo.
2: Sì.
4: Comunque, cioè, poi le rivoluzioni non funzionano, però Como hanno preso.
1: C'è lì che chi l'ha preso?
4: Vedo Franco, per dire a Como hanno preso 20 giocatori in 2 anni, hanno preso via tutti.
0: Piantanita non dice niente su questa cosa.
1: Franco ha voglia di fare pagelloni qui.
0: Piantanita.
3: Ma sulla Juve.
0: Voto a Giuntoli 7 adesso, vedrai.
1: Vedrai.
3: No, il problema lì però è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giuntoli ha preso dei giocatori. Probabilmente Thiago Motta ne voleva. Perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta. E non gliel'hanno presi. Fantastico. E adesso li usa
1: Spalletti.
3: Aspettiamo. Non ce li aveva l'anno scorso. Perché Spalletti non c'era Douglas Luiz, non c'aveva Nico. E vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti non lo voleva. Oggi nella Juve c'è un problema. Sì, come si chiama? Slomani. Ma chissà perché.
1: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro. Il carro di Colomani. Come non lo voleva?
3: Te credo, se non difende oggi Colomani, che manca tutta la
1: vabbè, ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
3: Ragazzi, la verità.
1: Noi dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore, che vuole Colomani.
2: Colomani lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua.
0: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. Prima gli ha dato una mazzata, poi quando ha capito che non era il caso dice adesso so il carro.
3: Ragazzi, dai,
0: dobbiamo essere sinceri, te credo che sta sul carro, c'ha solo lui.
1: No, però io voglio chiedere una cosa a Lorenzo, perdonami. Vai, Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Manoli e alcune dichiarazioni al latere del direttore Fabio Paraci? Non sono previsti.
0: Non sono previsti.
2: Niente.
0: Chiudo con questo messaggio di Federico che ci scrive: abbiate il coraggio delle vostre azioni. Due punti. Chiedete scusa a Giottoli e ci siamo qua. Ho capito.
1: Noi non chiediamo scusa a nessuno.
0: Vabbè. Lorenzo, a domani.
1: A domani, Lorenzo.
0: Un abbraccio a Lorenzo di Benedetto.
1: Ciao
0: Franco. Piantanita, presto.
1: Ciao Franco.
0: Rimani lì, Andrea, che non è finita. Torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però
1: non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però dobbiamo fare delle valutazioni.
0: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, la chiusura, insomma. Io credo che si possa valutare anche in base a come
1: si sono mosse, anche
0: sono,
1: voglio
0: mosse
1: dire,
0: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano,
1: esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no? la squadra. Quello è il tentativo, poi dopo se uno risponde picche sul campo invece...
0: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece... da chi vi aspettavate invece qualcosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece... da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso? Cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
1: Per esempio, adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol
0: e quindi il mercato sembra,
1: partite, quindi non... sembra... Ma, secondo me il gioco forza doveva rifondare, c'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non per i no, perché questa cosa andava fatta.
0: Esatto.
1: Poi è dolorosa all'inizio.
0: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
1: andava fatta,
0: fare.
1: Sì.
0: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
1: no,
0: sento anche gli altri.
1: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter. Tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobà dietro, che
0: sì,
1: è straordinario.
0: Mamma mia.
1: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions League cosa farà. Però questi sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
0: ha fatto
1: un mercato intelligente. Questo. Quindi sì, il voto, secondo me, il giudizio alla non tanto per i nomi. Lui, il nostro amico, dice tra 10 giornate vedremo. Certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
0: Gudmundsson,
1: Sciutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prendi Icardi
0: ci credo poco. Ci credo
1: vabbè,
0: poco.
1: Ma non si sa mai.
0: Vabbè, comunque tu vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
1: ciao Gianni,
0: ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Antonio Paganin, ciao Antonio, ben trovato.
7: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
0: Mister Mussa, buon pomeriggio.
1: Ciao Giovanni.
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
0: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
8: Vabbè, io valuto sempre cioè, dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti.
0: Ma
8: sono,
0: non è detto che però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
8: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi, Diego gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto: l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate. Quindi il mercato dell'Inter, da un punto di vista tecnico, è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri, per colmare il gap, devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore, a mio avviso, l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi, ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene. Ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
0: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
8: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
0: Il
8: diciamo.
0: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin. Che idea hai tu, Antonio?
7: Como? Mercato... Como perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano: un difensore di stampo internazionale, Cialoba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Tubicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito, dico il Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
0: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
7: Sì.
0: Che voto daresti, se devi dare un voto?
7: E do un 8.5.
0: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi. Intanto è ufficiale che il Shaarawy, da svincolato, passa al Genoa. Nelle prossime ore, insomma, è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni.
9: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice: in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che servirà nei club, ma non servono alla nostra nazionale.
0: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè, è così purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
10: Udinese, Como,
9: c'era l'Udinese,
10: c'era il centrale di pensione, sì, sembra,
0: comunque
10: Zaniolo,
0: questo è,
10: poi tutti
0: esatto, poi
10: vabbè, ha detto giusto Gianni, è stato, però che dobbiamo farci, è così,
0: no, quindi purtroppo ne prendiamo atto,
10: di necessità,
0: però
10: l'Italia si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale, Mancini, Malagoli si devono rimboccare le maniche, non basta con sto rimpallo, perché cioè, ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
0: No.
10: Ci lecchiamo le ferite? Dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
9: La domanda
10: perché
9: che
10: abbiamo fatto
9: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
10: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
9: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare,
10: sì,
9: i procuratori.
10: Probabilmente, ma forse non sono pronti, che ti devo dire Gianni?
9: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
10: Ah beh, questo è un altro aspetto.
9: Vabbè.
0: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Mussa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
8: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello, perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma penso tantissimo Mora, quello della Roma.
0: Non
8: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo il valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso.
0: In Pallomeni?
10: Bravo, sì.
0: Anche tu Mora?
10: A colpi, e l'anno è lungo.
0: Dobbiamo ancora vedere bene,
10: la stagione impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni, Antonio sa benissimo, è un calcio fisico, Marco.
0: Sì.
10: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
0: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
7: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione, per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate. L'altro, rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
0: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
7: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabbrica, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì, li va a prendere in Spagna per un semplice motivo: hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio. L'abbiamo visto anche a Napoli.
0: Certo, per cui, certo.
7: Quello che effettivamente manca in Italia proprio è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
0: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
1: Io sono
0: di questo avviso.
1: Io pure.
0: Cioè, capito?
9: Penso anch'io, io dico soltanto che non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè praticamente insomma
0: ci sono le commissioni alte, eccetera eccetera, ok.
9: Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto, diciamo ha speso alla fine dalla sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni, la Fiorentina di 120 e passa milioni perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non l'abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori diciamo tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
0: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci possono.
9: La Fiorentina in questo momento sta sul ciglio di un baratro. Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate di campionato, che ha speso 150 milioni. Ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
1: Ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirare fuori? Cioè, che cosa vuoi?
9: Io, guarda,
1: comprimere questo diritto?
9: Fare,
1: vuoi...
9: Però io farei per
1: tu vuoi comprimere questo diritto?
9: Sì, certo.
1: Ho capito, ma allora
9: quello che accade dopo la Corea del Nord, quando fallimmo quel
1: mondiale,
9: praticamente si mise il paletto per 14 anni, non sono più venuti stranieri.
1: Ma sei un disfattista.
0: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro. Guardiamo avanti.
1: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
9: ma non è più sotto controllo, perché
1: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire? Che cosa vuoi dire?
9: Ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C. Secondo me
1: ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
9: Sì,
1: capisci?
9: Sì.
1: Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
0: non si, non si può impedire.
1: No, se tu vuoi impedire il libero mercato,
0: non si può
1: fare.
0: Se no, diciamo una cosa:
1: che cosa vuoi fare? Dillo chiaro: che vorresti
10: che si facesse sul mercato.
9: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
0: Già, non si può fare.
10: Un embargo.
0: Invece, noi non scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile.
10: Però, Gianni ha ragione però.
0: Non ci stanno più ragazzi.
10: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto,
0: non può impedire la circolazione dei lavoratori, su, e dai.
10: Lui vorrebbe fare uno stato.
0: Sennò diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
9: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema. Cosa è
10: Tu vuoi una sorta di dirigismo.
0: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
7: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, sì, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare devi giocare con i più bravi, premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore, per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
0: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
7: Ma non è, Marco, cioè, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina e in Arabia e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè, mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a nuovo.
0: No, siamo tu, con gli stadi facciamo ridere,
7: a Roma per lo stadio,
0: facciamo ridere, Antonio, sugli stadi facciamo ridere sugli stadi, questo è chiaro.
7: Abbiamo strutture che sono ancora legate ai mondiali del 90,
0: sì,
7: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, la Juventus, poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè, li contiamo sulle punte di vista.
0: Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
7: Ma tornando al discorso, diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
10: di proprietà,
7: che vuoi privilegiare i giocatori italiani,
10: se io non è di proprietà,
7: il campionato di Serie C diventa...
10: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni, quelle robe lì, ho capito, però state proprietà c'è la Frosinone.
0: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
7: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o limiti, diventa un campionato di Serie B.
10: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato, hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
9: No, io non volevo
10: dire questo. Allora, che volevi dire?
9: Questo è come il problema dell'immigrazione.
10: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
9: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
10: e ti richiameremo. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Già.
9: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini che ha portato le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
10: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà l'apertura della nazionale.
9: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
10: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato a quel giocatore, al corpo, ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito Bezzi come funziona ogni volta con te?
0: Però Gianni, scusami, io non voglio fare... Gianni, però
10: ogni volta
0: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
10: Che
0: cambiate
10: fai?
0: Musica, non si può fare. Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
9: bisogna cambiare le leggi.
10: Allora vedi che è il dirigismo.
0: Vabbè, dai.
10: Tu dici di no.
9: Bisogna cambiare.
0: Ma non puoi impedire, la circolazione. Ma io veramente divento. Vabbè, dai.
10: Adesso stiamo andando verso un discorso.
0: Dai.
9: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
0: Ma io ho voglia, pure dopo ce ne sta uno. Allora, dopo ci parli tu. Gianni.
10: Rimane, Gianni.
0: Sì, rimane.
10: Oh, bravo, allora, Gianni, rimane e gli dici tutto quello che pensi.
0: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto. Speriamo di no, Giovanni, perché no, insomma è il nostro ascoltatore. La Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti: se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram, Yıldız 3 mesi se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
10: Si è attaccato al treno.
0: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus, non me l'avete citato nessuno, quindi.
8: Io l'ho citato un pochino, sì. Ho detto che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo. Il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene, ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, e quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira. Da adesso a bocce ferme, sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
9: Ma mi dai un voto a Ramos, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che
10: è
9: stato questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro
0: ma Ramos è forte, Bezzi sta a prendere un abbaglio,
10: no, ma perché lui ti dice ti porta sui 70, ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa, ma lo conosci Gianni,
0: meno male che fai finire il mister, a merito risponde lui,
10: interrompi tu,
9: il mister può finire, ma io gli chiedo,
10: può finire, deve finire, che decidi tu
0: su Gonzalo Ramos, mister, ha finito,
9: pagato quanto?
10: Lo vedi,
0: 75 milioni
8: sicuramente.
0: Vai.
9: Puzzoni, 74.
0: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i denti, una roba incredibile.
8: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Okay, questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. È un giocatore che ha
10: meglio, bravo Giovanni,
9: Pinamonti in 10 minuti.
10: Ma non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
0: Vado da ne riparleremo tra un po' di giornate.
9: Giampaolo,
10: ma Giampaolo poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, è passato la
0: notte, hanno mandato via.
10: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
0: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua, cioè, ma guarda una roba, Antonio. Sì, no, sulla Juventus, non ci sto a capire più niente. Perdonami.
7: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi penso con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare una mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono 2 scontri diretti,
0: certo,
7: interessanti.
0: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo. Lo segui?
7: Vicenza, Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori definendoli così di categorie. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì, di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del farsi del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la
0: pelle. Va bene, va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
1: molto simpatico,
0: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito? Allora, va bene.
11: Questo è un complimento.
0: È certo che è un complimento, mica da insultato, insomma.
11: Perché voi siete gente pericolosa, voi.
1: Io
11: dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
1: Vabbè, dai, adesso andiamo, un attimo in pausa, Bezzi, rifletti, sciacquati il viso.
0: Va bene.
1: Rinfrescati e ci sentiamo tra poco.
11: La Roma vince
0: lo scudetto. Vabbè, mister, bella
1: sciacquata.
0: Grazie, mister. A presto.
1: Ciao Giovanni.
0: Mister. Che bufera oggi.
1: Ciao Antonio.
0: A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Allora, ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani lì.
1: È incontenibile.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Allora, dunque, andiamo di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeri.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Ciao Andrea.
13: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
0: C'è il super portierone Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
13: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
0: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
14: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso tra poco poi ci concentreremo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte e Maresca dall'altra. Questi due allenatori, vi posso chiedere se questi sono la migliore espressione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
1: Beh sì, insomma, voglio dire, inorgogliscono il movimento del calcio italiano da sotto della panchina. Insomma, voglio dire, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista, dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco, nel nazionale ne parliamo, tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini. Ma detto questo, sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire. Esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche delle scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di rivederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però insomma, voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
0: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che poi vanno all'estero, trovano fortuna invece qui, ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece un lavoro inverso?
13: Beh, la stessa cosa dei settori giovanili, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui le proprietà non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi farlo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. Non hai tempo, in Italia non ti danno tempo, mentre all'estero sono comunque di poter lavorare con una continuità diversa rispetto a noi qua in Italia.
0: Sono la missione che abbiamo adesso all'estero come giovani? Sì. Secondo te? Sì.
13: Penso di sì. Penso proprio di sì.
0: Certo, quello di Maresca è un'eredità pesante però, perché prende il posto di Guardiola, non è facile. Però è partito. Piervincenzi?
15: No, Ma guarda, sai, Farioli me ne parlo di un ragazzo che ha delle, che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti. Parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, a Sassuolo, faceva anche il procuratore dei portieri, poi ha fatto una carriera tutta all'estero per scelta, probabilmente per quello che dice Simone, perché in Italia non gli è stata data la possibilità, quindi si è staccato lui. Mm-hmm. E con le sue gambe devo dire che sta facendo una carriera, Nizza, Ajax e Porto, le ultime tre squadre, merita sicuramente, come italiano all'estero è davanti a tutti secondo me, perché si è fatto da solo. Su Maresca secondo me ha preso un binario importante, non so, per meriti, ma passami il termine, nel senso che lì quando stai con Guardiola parti già ai piani alti, è stato un po' più facile come percorso secondo me, però poi sono due persone molto intelligenti, quando le senti parlare si vede, ormai sono manager, non è una questione solo da allenare. E devo dire che vediamo, perché sul Manchester City c'ho qualche dubbio con Maresca, sono d'accordo con te, non sono convinto che faccia così bene, mentre Farioli al Porto mi dicono che sta benissimo e punterà pure a fare un
0: buon Farioli ha fatto bene dovunque è andato, eh? Sì. Mi sembra il suo percorso abbastanza importante, è vero che
10: ci aveva fatto un pensierino, credo, De Laurentiis,
0: sì, se n'era parlato insomma, e dove è andato ha fatto bene, cioè comunque
10: molto bravo,
0: diciamo così, se mi sembra anche all'Ajax fece bene,
10: sì, come
0: quindi,
10: no.
0: Quindi voglio...
15: Marco, all'Ajax lui ha avuto il minor budget di sempre,
0: esatto,
15: dell'Ajax,
0: esatto,
15: quasi
0: esatto.
15: Problemi economici, e ha perso lo scudetto dall'ultima giornata, veramente gli è successo un cataclismo, se no vinceva anche là. Mm-hmm. Ha preso una squadra che era poca roba rispetto al PSV che ora sta comandando in Olanda.
0: Sì, sì. Andrea Cocchi.
16: Sì, Farioli si ricorda in Olanda per aver buttato via lo scudetto, ma in realtà era un miracolo essere arrivati,
0: esatto,
16: a un passo dal vincerlo con quell'Ajax, poi è crollato e un altro allenatore magari avrebbe subito le ripercussioni di questa cosa, invece lui è andato al Porto e sta facendo cose egregie sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E Maresca è uno che in Italia è arrivato in Serie B al Parma, dopo poche giornate è stato esonerato perché in Italia il tempo non viene dato. E ha portato il Chelsea a vincere una Conference League e una Coppa del Mondo per club, e chiaramente perché in Inghilterra comunque al di là il Chelsea poi è un caso anche un po' estremo, nel senso che è un'altra società tipo il Real Madrid, dove basta un attimo e ti mandano via, cioè non è più simile all'Italia da questo punto di vista, però anche il discorso dell'estero è che da noi vedi grosso, bastano tre partite, vai a casa. All'estero Ferguson, che è l'allenatore che ha vinto di più di tutti al mondo, se si fossero basati sui risultati dei primi 6-5 anni, 4 anni, avrebbe dovuto essere cacciato subito. Invece l'86, quando è arrivato lo United, non ha vinto niente fino alle 6 Cup del 90, e da lì è partito, ha vinto tutto. Quindi magari dare un po' di tempo, vedi anche Klopp al Liverpool ci ha messo un po' prima di vincere, cioè,
0: però posso dire una cosa, allora aggiungo una cosa perché poi andiamo su un altro tema, che tutto, allora, posto che Andrea ha fatto degli esempi che calzanti, no? Klopp 4 anni, però io credo una cosa, che secondo me poi ci sono degli allenatori che pur andando male fanno vedere qualcosa. Cioè Klopp è vero che ci ha messo 4 anni per vincere la Premier, ma ha costruito e si è visto subito qualcosa di un input, no, alla squadra. Ci sono allenatori però che secondo me si percepisce immediatamente. Adesso noi torniamo al caso nostro in Italia, è vero che questo esonero di grosso per molti è eclatante perché 3 partite, ma se avete visto la Fiorentina nelle prime 3 partite non si è visto niente, cioè la preoccupazione nasceva dal fatto che tu dopo mesi di lavoro di partenza e non si vede niente. Cioè, che per me è grave sta cosa, tanto da dire, ma si sono allenati? Si sono visti in ritiro? Che hanno fatto? Io, cioè, dei segnali, secondo me, vanno anche percepiti. Io non so per l'esonero immediato dell'allenatore, però ci sono delle situazioni dove tu percepisci...
10: Le situazioni variano, Marco, cioè 13 calciatori nuovi non è facile. Assemblare, cioè, poi c'è un ritardo oggettivo da parte... dell'allenatore che non è riuscito a far quadrare,
0: esatto,
10: un po' la
0: Simone.
10: Castelli, quando ti ritrovi e tiro e ne vedi altri 13 nuovi, di cui magari 4 non sanno parlare l'italiano, e un altro viene da un altro, uno è... Dai, perché tu non devi fare soltanto creare un gruppo squadra, devi avere una squadra e soprattutto capire subito, devi avere questo istinto che ti aiuta all'inizio di capire, di individuare un valore, 1, 2, 3, 4 giocatori sui quali poi fondare una squadra. Ecco, lui secondo me è mancato in questo. Si è perso, ha cambiato 200 formazioni, adesso è un'iperbola la mia. Certo, però io non ci ho capito niente da quel punto di vista.
0: No, io... Simone, che visto che ti ha tirato in ballo, Stefano, vengo da te. Sei... io ho capito che tu non avresti mandato via Grosso, e non è che io sono per il fatto che, però onestamente dopo 3 partite io veramente sembrava che si erano riuniti prima di una partita, ragazzi,
17: Sì, però sono cose diverse, Marco. Cioè, il discorso è che gli esempi che ha fatto Cocchi, Andrea Cocchi, giusto?
0: Sì.
17: Gli esempi che ha fatto lui, ha menzionato degli allenatori che comunque a livello di personalità erano probabilmente loro che sceglievano i giocatori.

0: roba è.
1: Non lo so, sì. Però posso dire una cosa?
0: Vai, i giocatori dicono, ma che?
1: Questi alibi, perché voi immaginate il figlio di Ancelotti, no? Che adesso lavora in Francia. Cioè, va lì, che conosce di quel campionato? Che conosce di quei giocatori? L'ha studiati al computer, in TV? Cioè, quante partite può aver visto in Francia? Poche. Quindi, a parti invertite, è lui che si deve relazionare con un gruppo che non conosce.
0: Ma infatti quindi, Davide Ancelotti sta facendo benino all'inizio, sta facendo bene. Quindi, per questo motivo qui,
1: come ha detto Marco, lui ha avuto la squadra in mano, vai in ritiro, tu mi devi far vedere qualcosa. Se io vedo una squadra scollata per 3 giornate, io di direttore, purtroppo lo dico, sono costretto a mandarti via.
2: Sì, sì. Perché io la vedo così,
1: dopo 9 partite c'aveva un punto. Quindi io non posso prendermi un rischio che per altre 3 partite faccio un punto. Ti mando via e cambio. Cioè, ragazzi, questo l'ha condannato non le 3 sconfitte a Grosso.
2: Quello che non si è visto.
0: Non c'è prestazione, non c'è stata mai prestazione.
2: Sì. Poi andiamo un attimo alla partita del Napoli. Voglio chiedervi una cosa, perché ci avviciniamo, no, alla gara con l'Arsenal di domani. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo il concetto questo qui?
3: No, credo che lì sul discorso Grosso ci siano tante cose. È vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali. Io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente. È anche difficile, però, quando un direttore sportivo ti prende, anche secondo me in forza a quello che è successo l'anno prima, erano nel panico per non ripetere una situazione simile, e quindi a quel punto sono arrivato chiunque, anche ottimi giocatori, però punto per l'allenatore di far giocare, poi magari uno può non metterci subito, non voler metterci subito del suo e la sua idea di calcio, magari adattandoti un po' di più, insomma le colpe poi alla fine si dividono e tutto. Però resta il fatto che secondo me è vero che quando non vedi nulla eccetera eccetera, però dopo 3 giornate va bene, l'allenatore avrà le sue responsabilità, ma la società ce ne ha e sono anche tante. Questa è la mia opinione.
2: No, ma io sono d'accordo con te, perché io questa bulimia d'acquisto l'ho definita, prendere 13 giocatori di cui 3 sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, non è logico. Tu, se
3: ma
2: puoi,
3: sono arrivati poi perché l'allenatore ha detto io voglio giocare in un certo modo, non mi avete dato le ali,
2: siamo
3: alla follia.
0: Una piazza importante come Firenze, non è che io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè voglio dire io sono Grosso, faccio il 4-3-3, non funziona così, vai a Firenze. No.
2: Vedi quello che puoi fare.
0: Il direttore sportivo, stai sotto, diciamo così, il potere esecutivo, no? Decisionale dei pratici che ti ha scelto, cerca di seguire in maniera umile, capire, tieni botta, devi essere incudine in quel momento. E quindi sono d'accordo con quello che diceva Andrea, cerca di sviluppare un qualcosa. In 2 mesi e mezzo non si è visto niente, una confusione totale, non si capiva niente. Poi a un certo punto io ho visto la partita, sostituisci Mastantuono, per carità, lo puoi fare. E allora l'ho detto, è finita. Io quando è entrato Gnonto, ma senza con tutto rispetto per Gnonto, tu togli Mastantuono e è fallito tu, cioè si è sconnesso tu, non c'è niente. Perché che lo prendi a fare Mastantuono? Cioè un allenatore, qui abbiamo Andrea, i due Andrea e Simone che ne sanno più di me, ma insomma io faccio soltanto considerazioni, esprimo dei pensieri, ma voglio dire il calciatore è uno che è recettivo, cioè nel senso se tu mi cambi dei giocatori, no? Ma stai in ritiro, fai la prima partita a Roma, ma che non giochi? No, altri 7 nuovi.
2: Sì,
0: poi dopo arriva il Torino,
2: messo del suo,
0: che
2: messo
0: pari
2: del
0: e patta
2: suo,
0: come
2: dai,
0: crisi, due squadre in crisi, e tu rilanci il Torino facendo questo tipo di scelte che sono
2: anche
0: ansiose.
2: Degli errori di Paratici, tanto è inutile, gli errori ci sono anche
0: sì,
2: della
0: ci sono gli errori di Paratici, però sul campo ci sono stati 1 mese e mezzo di niente.
2: Vi riporto questa notizia da tutto Mercato Web, perché attenzione, aritmia cardiaca benigna come McTominay, si ferma anche Piotrowski dell'Udinese.
0: Che sta succedendo?
2: Non lo so, io vi riporto questa notizia. Piotrowski, 28 anni, per il polacco problema simile a quello lamentato negli ultimi tempi da McTominay, che si è sottoposto ad un'ablazione per via di un'aritmia cardiaca benigna. Gli stessi sintomi riscontrati in Piotrowski, questo si è verificato. Vabbè. Che vi devo dire? Questa
0: sai,
2: è la news di adesso.
0: Le aritmie possono arrivare come possono andare via, però io credo in passato che insomma, vedi, questo è un aspetto, questo rigore ci vuole.
2: Sì.
0: Io credo che in passato ci siano stati degli episodi anche, voglio dire, di giocatori che abbiano avuto questi problemi, ma hanno sempre giocato. Cioè, quindi sono per questa massima attenzione, questo massimo focus sul problema di salute dei calciatori, che è una

0: mia cosa elettrica, insomma, il battito è irregolare
1: Sì.
0: e che va controllato, però Marco, io credo che in passato sia stato un problema.
1: Chiaramente.
0: Cioè, questa
1: Questo
0: arritmia
1: non te...
0: benigna era valutata una volta
1: Qui
0: durante
1: c'è una grande
0: le
1: rigidità, questo è vero.
0: visite. No, però sono per questa, però,
1: Sì,
0: questo
1: per
0: tipo
1: questi
0: di
1: controlli,
0: attenzione, cioè, nel
1: assolutamente,
0: senso, magari in passato
1: assolutamente.
0: con
1: Ci sono
0: l'holster,
1: corsi dei
0: alcune
1: rischi, eccetera.
0: cose la portavi a casa e continuavi a giocare, però
1: Vabbè,
0: insomma.
1: seguiamo questa anche vicenda, come quella di McTominay, che adesso starà fermo, si deve anche riposare dopo l'intervento che è perfettamente
0: Perché
1: riuscito,
0: sai che
1: fermo
0: cosa
1: almeno
0: generano
1: due
0: queste aritmie
1: settimane.
0: benigne? Mi ha
1: Sì.
0: raccontato un mio amico, guarda, che tu depotenzi, cioè ti senti debole, a un certo punto improvvisamente ti sei scarico durante la partita.
1: Non mi
0: Cioè, non
1: fate
0: riesci.
1: venire l'ansia, io
0: No, tu
1: basta,
0: invece
1: andiamo avanti.
0: devi essere più forte
1: No,
0: di
1: no, sta
0: queste
1: buono.
0: valutazioni,
1: Allora,
0: capito?
1: Simone, visto che siamo alla vigilia della partita del Napoli con l'Arsenal, perché dopo noi ci concentreremo sull'Inter, può essere una partita per un rilancio di Max, oppure tu pensi che non c'è proprio niente da fare? Non lo so, che idea hai di questa partita? Perché affrontano una squadra fortissima. A
2: Io la vedo dura,
1: te
2: dura,
1: pareva?
2: No, no, te pareva. Io esprimo la mia idea,
1: Certo,
2: non so.
1: certo.
2: Poi ognuno esprime la sua, ma io considero che l'Arsenal sia una delle più
1: Non credi nel
2: probabili.
1: Napoli che possa mettere in difficoltà l'Arsenal, insomma.
2: No, non credo, ma al di là dell'allenatore, non è che io non abbia fiducia di Allegri o quantomeno, per molti non è che ne abbia tanta, ma considero comunque l'Arsenal una squadra che è fuori dalla portata di qualsiasi squadra che oggi deve incontrarli. È una squadra che, a parer mio, ha una vivacità e ha un'identità di gioco, soprattutto anche in Champions, e secondo me può essere la papabile finalista di questa Champions, a mio modo di vedere. Io credo che sarà dura, ma
1: Sarà
2: molto
1: dura.
2: dura. Gli auguro al Napoli, per l'amor del cielo, però vedo una brillantezza dell'Arsenal e un Napoli che, a mio modo di vedere, ha ancora parecchi problemi.
1: Cocchi?
3: Ma guarda, io ti dico, penso che se Napoli ha delle velleità di risalire la china, dovrà pensare alla prossima di campionato, perché non, quella di Champions, francamente, la vedo durissima, perché ho visto anche l'Arsenal domenica contro il Chelsea, e devo dire che loro uniscono a una rosa impressionante, perché se vedo la, penso, c'è gente come Eze, Bruno Guimarães, Gyökeres, che partono in panchina, cioè, questi hanno questi, ma Merino, Tchoubimendi, giocatori che sono in panchina, cioè questi hanno una rosa che da sola fa paura, possono giocare con due squadre allo stesso livello, e in più sanno essere molto cinici, cioè non è una squadra che dice gioco e basta, sa giocare, sa esprimere un certo impiccaggio, ma è una squadra molto molto forte anche, sa fare tutto, poche parole. E in più c'è quei calci piazzati, studiati al millimetro, che un ulteriore modo per trovare il gol. Insomma, comunque, diciamo che io credo che sia la grande favorita della Champions di quest'anno e del campionato, è inutile neanche dirlo, campionato inglese, però ecco, diciamo che Napoli magari si risolleverà, perché comunque ha la seconda rosa, secondo me, migliore campionato dopo quella dell'Inter, ma comincerà a risollevarsi magari dalla settimana, dal campionato, con il Champions vedo durissima.
1: Pier Vincenzi, pure tu, non c'è niente da fare.
4: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea, perché in Premier loro possono prendere il posto del Manchester City, vincere 3-4 Premier nei prossimi 4-5 anni. E poi questa capacità di saper fare tutto l'ho notata anche io l'anno scorso, si sa difendere un po' più basso, si sa aggredire alto, grande qualità dei giocatori, forza fisica, cambi in corsa, allenatore forte, molto energico, stile un po' il nostro Cesc qui in Italia. Quindi, cioè, sono categorie diverse l'Arsenal e il Napoli, va detto, perché sennò poi uno rimane sorpreso. Se il Napoli fa un punto, doveste farne tre, è un mezzo miracolo, perché non corrono nella stessa categoria, fanno parte di due categorie diverse. L'Arsenal fa parte di quelle 5-6 con l'Inter, forse che si avvicina lì a quelle 5-6 big d'Europa. Il Napoli fa parte della fascia media, secondo me.
1: Stefano, pure tu non dai speranze?
0: Ma io credo che, insomma, la partita contro l'Arsenal sia, l'obiettivo è limitare i danni, e E poi con il Bologna operazione riscatto per riagganciare un po'.
1: Non
0: e
1: avete
0: per
1: fiducia, insomma, ho capito.
0: Poca.
1: Vabbè, vediamo insomma quello che succede. Perché poi se le partite di Champions sono sempre.
0: No, sono d'accordo con te, per carità. Però insomma.
4: Io ho dei dubbi anche su un Allegri che si affronta questi nuovi allenatori. Mi sembra che fa fatica un po' a sintonizzarsi con questo calcio qui, sempre più veloce, con meno falli, con questa grande continuità di gioco. Secondo me lui è ora che cambi qualcosa proprio nella metodologia d'allenamento, di approccio proprio alla squadra. Perché se vediamo il Como, l'Inter, la Roma, l'Arsenal, queste squadre qui sembra che fanno uno sport diverso da quello che ha fatto Allegri per tanti anni, che è riuscito. Però era un calcio proprio troppo pensato, troppo lento, troppo speculativo. Oggi proprio sembra non funzionare, ma perché anche i regolamenti vanno in un'altra direzione, vanno in un calcio che effetto ping pong, un'azione da una parte all'altra. Per me fatica tanto in Europa,
1: Vabbè, dai, staremo un po' a vedere. Simone, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa. Che campionato può fare la Lazio, che ha vinto la terza partita consecutiva?
5: La Lazio è una bella realtà in questo momento, bisogna vedere se dura e se va avanti. Sembrerebbe avere anche un buon assieme da un punto di vista. Gattuso ha saputo costruire un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Non credo che possa arrivare nelle prime quattro. Io glielo auguro a Rino, a Ringhio, però no, non credo. A mio modo di vedere, come anche come rosa, come quantità di e qualità di coloro che sono in panchina, non mi sembra che possa arrivare molto molto avanti. Quindi è già tanto, a mio modo di vedere, se arriva in Europa League.
1: E Cocchi?
6: Diciamo che se è presto per giudicare negativamente, è presto anche per giudicare positivamente, però questo inizio di stagione, parte la Coppa Italia ovviamente, è straordinario, c'è organizzazione e sono contento per Gattuso, perché comunque sta dimostrando che sa fare questo mestiere, nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando insomma le responsabilità non erano certo tutte sue.
1: Va bene, mi devo fermare. Saluto Andrea Cocchi, grazie Andrea per essere stato con noi, a presto.
6: Ciao.
1: Un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, grazie come sempre.
4: Ragazzi.
1: Simone, ci vediamo, ci sentiamo presto. Un abbraccio anche a te.
5: Ci sentiamo presto.
1: Buon proseguimento.
0: Ciao a tutti.
1: E allora adesso noi ci fermiamo, ripartiamo invece dalla sfida dell'Inter contro il Real Madrid, contro José Mourinho.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
8: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
9: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
10: Sai chi vi ascolta voi?
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Ebbene sì, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, al canale 61, a TMV Radio, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gol TV, ma anche Italia 7 in Toscana, e buon pomeriggio anche a Stefano Palmeni.
0: Ah, grazie Marco, buon pomeriggio anche a te e a tutti quanti.
1: Ciao Stefano, ben trovato. Allora, caro Stefano, dobbiamo adesso, sono arrivati come sempre veramente subito tanti messaggi, perché oggi ho fatto subito una domanda ripartendo dalla partita di ieri sera dell'Inter, così dopo mi dai anche la tua su questa partita, e ho chiesto se hanno pesato di più in questa partita gli errori dell'Inter o la forza del Real Madrid. Quindi ho detto, dite la vostra, c'è chi parla degli errori, chi dice che il Real Madrid è troppo forte e via dicendo, e quindi voglio sentire un po' anche il tuo pensiero su questa partita di ieri sera, che ha visto l'Inter perdere 2-1 con Real Madrid.
0: La sua è stata una partita folle, come anche l'ha definita giustamente Mourinho a fine partita. È stata una partita divertente sul piano delle emozioni. Non so quanto si siano divertiti poi i giocatori, perché mi sono sembrati due gruppi di giocatori alla fine, da un punto di vista per analizzare questa partita non è così semplice. Detto questo, gli errori sì, fatali dell'Inter, probabilmente però anche se non li avesse fatti il Real Madrid poi sarebbe uscito fuori la distanza, perché ha troppa qualità, troppa velocità, giocatori formidabili là davanti, Mbappé su tutti. Però l'Inter, io pensavo che potesse fare una, te l'avevo detto ieri Marco, che potesse fare una partita importante,
1: e l'ha fatta,
0: e sul piano della prestazione
1: l'ha fatta,
0: ha risposto. Poi a Madrid ci puoi perdere, certamente poteva, come ha detto Mourinho, poteva essere una partita che poteva finire 7-6, 5-5, 5-0. Io mi sono divertito vedendo insomma le occasioni e la possibilità, però l'Inter l'ha giocata con grande personalità, non deve arretrare di un centimetro, come ha detto Lautaro a fine partita, deve andare avanti a ricercare poi quei punti importanti che servono per andarsi a qualificare.
1: Ha giocato un calcio, ti faccio questa domanda, molto europeo l'Inter? O più europeo?
0: Sì, è stata una partita un po' blanda, eh. Cioè, non, ritmi non sono stati clamorosi, se non quelle accelerazioni. Però l'Inter è andata a Bernabeu, ha avuto due o tre occasioni prima di questi
1: errori. È andata errori a giocare fatali, la partita, come... diciamo così.
0: No, a giocare la partita, poi si è fatta due gol da sola l'Inter.
1: Ma il secondo io non l'ho inaccettabile.
0: Ma perché il primo, cioè, visse che lì cosa fa.
1: Cioè, forse Jones pure ha sbagliato un po',
0: vabbè, secondo me ha sbagliato più Bissek, perché o l'alla calci, a un certo punto sembrava che ci avesse dei lacci, era legato con i piedi, è successo qualcosa lì. Poi certamente Martinez, non puoi fare una cosa così a Santiago Bernabeu, che fai, c'hai, cioè, Valverde in pressione, butti la palla in out oppure allunga, insomma, sono due errori macroscopici che non ti puoi permettere a questi livelli. Detto questo, l'Inter poi anche dopo gli errori è riuscita a sviluppare una partita importante, Marco, dai, su. Cioè, ha retto la scena, poi possiamo andare sui singoli. Per esempio mi aspettavo un po' di più da Curtis Jones, l'ho visto un po' timido, un po' scolastico.
1: Un po' meglio nel secondo tempo, però.
0: E poi il resto, un grande Lautaro, non ha giocato così bene, bastoni bene. È un Inter viva, è un Inter che però... non deve concedere, cioè,
1: difesa
0: a un momento secondo me che si specchia un po' troppo a volte, quindi anche in campionato concede delle occasioni agli avversari, ma anche belle nitide, quindi deve un po' limitare, deve alzare l'attenzione e poi proseguire così, perché insomma mi sembra una squadra molto forte.
1: Ah, è vero. Allora, andiamo ai titoli e poi ci sono gli ospiti, perché io sono un po' rintronato ogni tanto. Allora, andiamo ai titoli, grazie Francesco. Ai titoli di oggi e poi partiamo, perdonatemi, può capitare. Allora, Inter, errori fatali contro il Real Madrid hanno pesato moltissimo, quelli appunto di Bissek e di Martinez. Napoli Gredici contro l'Arsenal, serve anche una risposta delle Napoli in questo avvio dove ci sono state più ombre che luci. Juve, emergenza centrale in mezzo al campo, capire un po' che mosse potrà adottare adesso mister Spalletti, perché la perdita di Locatelli pesa molto considerando anche le altre assenze. Milan, sì, se in copertina, questo giocatore veramente ha avuto un avvio di campionato importantissimo, è un po' in questo momento il giocatore di maggior fantasia e qualità del Milan. Fiorentina Grosso è scontro, ma uno scontro forte, ne parliamo perché insomma sono emerse alcune indicazioni dopo l'esonero che andremo ad approfondire nel corso del pomeriggio. Roma e Como, vigilia Champions delle due squadre, e sentiremo un po' le ultimissime delle rispettive formazioni. Ecco i titoli, oggi sono andato fuori tempo io, caro Stefano. No, dicevo Stefano, c'è questa cosa di Grosso che poi approfondiremo, perché sono emerse una serie di alcuni dettagli che proveremo un attimo ad approfondire. Insomma, si parla di un scontro proprio tra il direttore sportivo e l'allenatore, ma adesso si parla anche di un'eventuale azione legale della Fiorentina nei confronti del tecnico.
0: Mi dispiace che sia finita così, insomma, volano stracci al Viola Parco.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Insomma, dispiace, io mi auguro che insomma la Fiorentina ritrovi serenità, non sarà facile, soprattutto che Paratici poi possa uscire fuori da questa impasse, insomma, che l'ultima. Questa azione disciplinare che almeno da quanto si apprende sta cercando di fare la Fiorentina nei confronti di Grosso, non sappiamo nei dettagli, sì possiamo leggere insomma delle dichiarazioni, una telefonata di notte.
1: Sì. Stanno emergendo alcuni dettagli,
0: ecco. Retroscena, che poi adesso vedremo come andrà a finire. Insomma, augura grosso poi di uscirne anche nel migliore dei modi. C'è una stretta di mano, ci siamo sbagliati, si va avanti, si volta pagina. Insomma, grosso ha avuto l'opportunità.
1: Vediamo,
0: le
1: poi
0: cose non sono andate per il verso giusto.
1: Sì, ci torniamo dopo, assolutamente. Diamo il buon pomeriggio intanto a Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
12: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Tutto bene, ciao Cristian. Poi con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto. Grande Fausto.
13: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Come stai? Tutto bene? Ben trovato anche a te. Sì. E poi mi fa molto piacere avere anche Andrea Zenga con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
0: Ciao Andrea.
1: Grazie.
14: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: No, ci mancherebbe. Allora, partiamo da ieri sera con tutti quanti voi. Io prima, così, nell'iniziare ho chiesto a Stefano se hanno inciso di più gli errori o la forza del Real Madrid in questa partita, no? Queste due situazioni che poi hanno determinato il risultato. Stefano ha sottolineato ancora una volta la prestazione comunque dell'Inter, giusto Stefano?
0: A dire.
1: Che è stata una prestazione evidente da questo punto di vista a Madrid al Bernabeu, nonostante l'assenza del Real Madrid, ok, però insomma a me sembra una squadra comunque forte, no?
0: Sì,
1: a prescindere poi da chi mancava, ecco. E voglio un po' sentire la vostra. Cristian, parto da te.
12: Io sinceramente parlando sono contento della prestazione che ha fatto la squadra, non mi aspettavo, ne avevamo parlato anche con te l'altra sera, non mi aspettavo un Inter che riuscisse comunque a tenere testa a Real Madrid. Poi sono successi due episodi e da lì abbiamo perso la partita, però ovviamente
1: sono stati determinanti, ti chiedo Cristian, quei due episodi, oppure a prescindere da questo la forza del Madrid è comunque superiore, si vede?
12: No, ma allora io ieri ho visto una signora squadra Real Madrid, quelle poco ma sicuro che può arrivare in fondo tranquillamente, e secondo me gli episodi, soprattutto quello sull'1-0, sì, c'è stato quella, tra virgolette, non si sono ben capiti, chiariti, il buon Jones e Bissek. L'errore può capitare durante la partita, va bene, ma cercare di dribblare Valverde magari avrei evitato.
1: Guarda, io accetto il primo, il secondo no, vedo la verità. Il secondo non è,
12: cioè, è eclatante, non puoi andare a scartare Valverde, no. E Martinez, devi essere, sei forse la prima partita che fa il Bernabeu, stai bello sereno e se non sei convinto spazzala,
1: come
12: insegnano i vecchi difensori del calcio. Sì. Però non ripeto, sono contento della prestazione, amareggiato per quell'errore, si poteva fare sicuramente di più, quello è poco ma sicuro, ma quell'errore ha determinato tantissimo. Poi Real Madrid, quando gli lasci il discorso per ripartire, arrivederci, che poi tra i pali ha fatto delle cose
1: per carità, ha fatto
12: ma quell'errore parata. Ragazzi, è un segno evidente che non devi fare lo spocchioso, non devi fare quello che sei al Bernabeu, ti sta arrivando incontro Valverde di punta, buttala al quarto anello, cioè il discorso è quello, semplicemente questo.
1: Pizzi.
13: Ma sono d'accordo con quanto detto, sul fatto che l'Inter abbia fatto una buonissima prestazione siamo tutti d'accordo, è stata una squadra molto propositiva che difficilmente abbiamo visto una squadra italiana proporsi così al Bernabeu. È chiaro che gli errori sono troppo grossi per non essere per non determinare il risultato, no? E quindi poi la partita va analizzata comunque bene, perché negli errori, se poi ti fanno il terzo gol magari viene fuori una goleada è stata una partita strana
1: però io pure sul 2-0 non so che cosa ne pensate, ti interrompo un attimo Fausto, io non ho visto una squadra, Stefano, che ha perso la bussola, cioè è rimasta lì, l'ho vista comunque, vabbè, rimaniamo in partita, però cerchiamo di rispondere, no?
13: Spazi, giocatori come Mbappé, sai, poi dopo
1: ho capito, però un po' ti devi sbilanciare se vuoi andare a cercare di riprendere la partita.
13: No, lo so, perché però infatti quello, dico, se ci fosse stato il 3-0, che hanno avuto un paio di
1: 3-0 era finita,
13: diventava poi, c'è, cioè, la chiave di lettura diventava completamente diversa, però a me l'Inter è piaciuta, è stata molto propositiva, è stata in partita fino alla fine, però certi errori in Champions, come ha sottolineato anche Recalcati, non te li puoi assolutamente permettere, no. Contro queste squadre.
1: Andrea Zenga.
14: No, beh, tutto giusto, la prestazione dell'Inter. Io a differenza di Cristian me l'aspettavo un Inter così, perché comunque è una squadra in fiducia che anche l'anno scorso in Europa ha fatto vedere di volersela giocare sempre e in tutti i campi. Poi è chiaro che la prestazione è stata ottima, perché hai creato tantissimo e poi nel calcio se regali due gol, soprattutto a Madrid, non la riprendi più. Una partita pazza che poteva veramente finire in goleada per il Real. Allo stesso tempo l'Inter, con un po' più di fortuna e di cinicità sotto porta, poteva anche pareggiarla, se non magari senza quegli errori addirittura vincerla. Quello che mi preoccupa un po' è che questi errori li abbiamo visti anche col Napoli, perché col Napoli comunque ha preso due gol praticamente simili, quasi fatti da solo. Quindi non vorrei che dietro l'Inter si portasse dietro un po' questa leggerezza, sia nei singoli che di squadra, che poi la vai a pagare. E poi alla fine, secondo me, anche dovuto comunque alle temperature, eccetera, dal 70esimo abbiamo visto un po' quelli che sono stati gli ultimi 10 minuti col Napoli, erano attacco e difesa, squadre lunghissime, e lì può succedere un po' di tutto, ecco. Sì, però sì, onestamente la prestazione è stata ottima. Detto questo, è anche vero che poteva finire ampiamente peggio, come ampiamente meglio. È stata una partita un po' pazza, ecco.
1: Stefano, è una sconfitta che dà comunque diciamo una spinta in Champions, che si può andare avanti più possibile, oppure ridimensiona?
0: No, ridimensiona niente. L'Inter sta là, adesso deve fare punti. Ha detto Lautaro a fine partita, insomma, voglio dire, a Madrid ci puoi perdere.
1: Sì, sì.
0: Poi c'è il rammarico del fatto, insomma, se Turan dopo 2 minuti butta la palla dentro, non so come andare. Perché poi dopo il Real deve fare un altro tipo di partita, però insomma siamo sempre nel campo delle ipotesi. È andata così, l'Inter a me è piaciuta, però sono d'accordo con Andrea, cioè, te l'avevo detto anche ieri, cioè, l'Inter si specchia ogni tanto, ha queste amnesie.
14: Deve stare a te perché
0: sì. Adesso pure in campionato, no, altro, poi ti vai a complicare delle partite da solo.
1: Sì.
14: Non ho ben capito la scelta del terzetto iniziale difensivo, al di là che poi Bissek comunque ha fatto una bella partita, però secondo me quando tieni fuori Akanji e Bastone, sia Akanji e Stones, scusate, in una partita del genere...
1: Pure questo...
0: Sulla concentrazione, alzare l'attenzione anche con Napoli. Cioè, ha preso il gol su una rimessa laterale, quasi su una rimessa laterale, cioè il pallone è andato via, Di Lorenzo l'ha messa dietro, Højlund ha tirato 9 volte su 10 lo prendi così il pallone, il portiere fa così. Poi prendi un gol che non può, l'Inter non può prendere.
1: Fa il movimento,
0: fa un pazzo così e fa così.
1: Ma te l'ha spiegato Braglia?
14: Il primo con Napoli,
0: tiro di Højlund, gran gol, hanno dormito tutti, cioè, e hanno dormito a Madrid. Ha ragione Andrea, cioè, l'Inter, allora devi riandare a vedere i video, le partite, analizzare, detto ragazzi abbiamo preso 4 gol in 4 giorni. E 13 ce li siamo fatti da soli, insomma. Sì, no? Sì.
14: E potevano essere di più sia con Napoli che con Real Madrid.
1: In effetti,
0: è una cosa. E sta al 50% l'Inter. Pensa quanto è forte, secondo me. Ancora non deve sviluppare bene, i giocatori devono entrare in forma. Sì. Però ha ragione Andrea, su questa attenzione deve fare un po' di, ci deve lavorare. Perché io ho sempre detto: l'Inter può perdere, soltanto l'Inter lo può perdere lo scudetto.
1: Ma da ieri sera ancora di più, secondo me. Se giocano così in campionato,
0: però poi dopo alla fine c'è una squadra che è più famelica, che magari è un outsider, trova una continuità, che può essere la Roma, può essere il Como, sceglie te la squadra, l'outsider dell'Inter, sta là sul pezzo, poi uno scontro diretto, ti vanno male le cose, devi rincorrere, l'altra non molla e perdi. Ma sei sempre la squadra più forte. Io sono 6 anni che dico l'Inter è la squadra più forte e lo ripeto proprio a oltranza. E quindi non perché c'è Cristian, Fausto e Andrea, cioè, credo che sia questo il problema dell'Inter.
1: Sì, no, hai sempre
0: deve
1: detto.
0: Lavorare su attenzione, poi prende così, dai, su.
1: Cristian, però se gioca così in campionato
15: l'Inter è sempre finito.
1: Quando?
15: Al 19 settembre vince a Roma, finito.
1: Ah, tu ti sei già proiettato alla partita.
0: Non ti allargare.
15: L'anno scorso novembre perché vinciamo il campionato con 6-7 punti. Ho sbagliato perché abbiamo vinto con di più. E quest'anno allora, ragazzi, il discorso è uno solo. La Roma, io l'ho sempre detto, è fortissima. In questo momento ha una mentalità che è difficile da battere perché volano. perché ovviamente loro si sentono, tra virgolette, fanno bene, imbattibili, nel senso stanno giocando alla grande. Il Como sì, però io ricordo che l'Inter lo scorso anno ha dato 13 gol al Como in tre partite, quindi si è ridimensionato, non è, è ridimensionato, però ottima squadra, gioca bene, però secondo me è un livello diverso sia con l'Inter che con la Roma. La Roma è quella che secondo me può mettere in difficoltà più di tutti l'Inter. Però ragazzi, non andiamo a un certo punto, io ho visto una grafica che è uscita ieri sera e c'era il possesso di palla 76 a 24 per l'Inter, giocavamo al Bernabéu.
1: Però ha vinto Real Madrid.
15: Cioè, non eravamo... Sì, ho capito, Marco, ha vinto Real Madrid. Noi dobbiamo migliorarci in questo, cioè dobbiamo stare magari più concentrati. È giusto il fatto, anch'io non ho capito perché provare Bissek centrale, che non ha fatto tutte le sue partite da difesa centrale, ma sempre da accetto di destra, dove ha sempre fatto molto bene, in questo momento in gran forma, e poi vedi che entra Stones e non subisce manco un gol, ed era un leader vero lì in mezzo al campo, in mezzo alla difesa, molto probabilmente doveva giocare lui dall'inizio, però non vado a vedere le scelte, vado a vedere la squadra, ha giocato bene, è vero, hai perso 2-1, ragazzi, Vinicius, Mbappé, Bellingham e compagnia bella, non stiamo parlando che giochiamo contro, non me ne vogliono, però Luca, Politano e compagnia. Lì gli errori li ho sentiti, in una dovevamo battere il fallo laterale.
1: Ma guarda che hai rischiato di perdere contro Politano e compagnia, ti ha allargato tanto.
15: Io ti rispondo come mi hai risposto tu, però abbiamo vinto. Guarda, la stessa cosa, non andiamo a casa più se no. Tu hai vinto, io ho perso, qui, cioè così.
1: Fausto!
16: Ma state dicendo tutte delle cose abbastanza scontate, nel senso che l'Inter è nettamente superiore in Italia, lo sappiamo, cioè si può concedere quasi di stare sotto 2-0 col Napoli in casa, tanto sa di poterla ribaltare. È chiaro che la sicurezza e la consapevolezza non deve diventare presunzione, perché in Europa poi diventa dura rimontare e ribaltarle. Però in Italia secondo me c'è tanto margine, e forse l'abitudine a non avere partite così di spessore in Italia, perché poi gli avversari dell'Inter secondo me in Italia non sono tante, può essere che
1: chi consideri adesso come avversario?
16: Ma oddio, cioè forti come l'Inter non ne vedo, però Roma, Napoli e forse un po' il Como ci possono dare fastidio, vista Milan-Juve dall'altra sera non le prendo minimamente in considerazione.
1: Hai capito? Proprio secco. Andrea Zenga pure è d'accordo, non le prendi in considerazione.
14: Quest'anno un po' difficile.
1: Juve e Milan non si possono non prendere in considerazione, però dai, mi sembra.
14: Ma allora la Juve in questo momento, con gli infortuni anche che ha avuto, senza Yildiz, adesso senza Locatelli, secondo me la Juve anche a livello numerico, soprattutto a centrocampo, dovrà un po' reinventarsi. Al Milan va dato tempo, perché comunque è arrivato un allenatore totalmente diverso da quello dell'anno scorso, e secondo me impiegherà un po' di tempo. Se devo dirti, neanche io vedo nessuna delle due in questo momento. Como e Roma sono quelle che stanno anche meglio fisicamente, però sai, il campionato è lungo, anch'io vedo l'Inter nettamente superiore, più che altro, più che nell'undici, nei cambi, perché abbiamo visto a Napoli, con il Napoli sono entrati Thuram, Jones,
1: credo che
15: Çalhanoğlu.
1: Rispetto alla Roma, Stefano, forse la rosa è la rosa è più lunga,
14: è più profonda.
0: Stiamo scherzando, sì,
14: ma... più profonda. Ma infatti la differenza secondo me l'Inter la fa lì,
0: però bisogna stare attenti.
1: Sì, no, assolutamente.
14: Sì, beh, chiaro,
1: questo non c'è dubbio.
14: Parliamo di tutto qui,
0: cioè, non è che uno sta cercando di dire che ci sono squadre che possono impensierire in Italia l'Inter. Nessuno. Però
1: bisogna stare attenti, perché poi la strada è lunga, certo.
0: Ripeto, Di Lorenzo, Højlund tira, che se fa un passo il portiere la prende così, però gran gol, 2-0, rischi di perdere la partita. Ti è piaciuto questa cosa?
1: Sì,
0: io credo che sia stato un passaggio, con tutto il rispetto per Højlund, sia stato un passaggio quello, non un tiro, cioè non abbiamo Fausto Vizzi. E c'è il sinistro magico,
1: sì.
0: Io direi, quello è un tiro che non lo so, a San Siro lo segui così? No, è andato dentro, cioè, tutti quanti, non ci credeva nessuno, neanche Højlund,
1: certo.
0: Ma con tutto il rispetto, poi è andato su 2-0.
1: Tanto c'è un ascoltatore che dice: il possesso palla non fa punti.
0: Ecco, questo c'è,
1: ce l'ha con te, caro Riccati, rispondi tu, insomma, non è che... Poi ti chiedono perché non è entrato più Esposito. Secondo voi?
15: Perché è un gioco completamente diverso per Pio. Cioè lì avevi bisogno di allargare, di avere Lautaro là davanti, che non è il colui che è curato come Pio, con dietro con Ate, con dietro Iuse. No, è quello che si muove, eccetera. Pio ha un gioco completamente diverso, preferito Bonny, ma è una soluzione che ci sta tranquillamente.
1: Sentite,
14: anche perché c'erano spazi più ampi, secondo
1: me. Esatto. Sì. Non so se ci abbiamo un audio, possiamo sentire anche la voce di un ascoltatore prima di chiudere questo blocco. Vediamo un attimo al 331-8200-213, vediamo al volo. Si arriva.
17: Buongiorno, sì. Marco e Stefano.
1: Eccoci.
17: Una valutazione per la partita di ieri sera, Real Inter, a parte i due errori che sono, non sono da Inter, cioè veramente, veramente uno scandalo, non si può fare delle cose del genere. Però mi chiedo, ma perché chi, ho visto che ha coraggio, non ha coraggio, mette in campo Stones, non lo faccia giocare subito, centrale, come dovrebbe essere il suo ruolo. Tanto se non comincia a giocare, come fai a metterlo in forma? Giocando uno entra in forma, no? Anche voi lo dite sempre, quindi non mi sembra una cosa tanto stupida. Grazie.
0: Che ha segnato?
1: Non lo so, c'è stato un movimento. E che, come rispondete? Stones doveva giocare dall'inizio?
0: No, non credo. Adesso voglio dire, il tifoso si fa attrarre sempre da dalla novità. Allora il giocatore nuovo deve giocare. Abbiamo visto Curtis Jones ancora indietro. Apprendistato. Cioè, nonostante abbia giocato a Liverpool, non significa niente. Deve capire cos'è l'internazionale di Milano.
1: Certo,
0: che ancora non ha capito.
1: Non l'ha capito.
0: No. Passeggino, poca personalità, è un giocatore che ancora si deve mettere, no, in moto. Stones sta là, posizione, sì, momento della partita, l'altro chi è? Spence ancora non si vede,
1: no.
0: L'Inter è questa, cioè gli altri devono, questi tre si devono inserire nel mondo Inter, non vuol dire che tu fai una carriera 8 anni a Liverpool o al City e arrivi all'Inter e dici, sai che c'è? Faccio fare la
1: ti
0: differenza.
1: Apro le porte così, certo.
0: No, la fai se ci segui, la fai se segui l'allenatore di Gigo, la fai se ti sintonizzi. Curtis Jones sembra un giocatore, non lo so.
1: E ieri non era sintonizzato, soprattutto
0: secondo me,
1: tempo.
0: Per adesso stai dietro, devi, non puoi giocare titolare nell'Inter. In questo momento.
1: Sei d'accordo, Fausto Pizzi?
0: Se giochi così.
18: Ma sono d'accordo che ti puoi permettere un esperimento, cioè nel senso, ieri ha voluto vedere Curtis Jones e mettere anche Stone, secondo me sarebbe stato un azzardo, perché concedere poi due giocatori magari non in perfetta forma in una partita così vuol dire poi rischiare molto, quindi se mettevi Stone io non avrei messo l'altro, quindi ti puoi concedere un esperimento per cercare di far capire a questi giocatori il mondo Inter, dove sono venuti, il campionato italiano,
1: certo.
18: ma non di più, anche perché comunque l'Inter le ha le alternative, le ha di altissimo livello.
1: Sì, allora,
0: perché fai così, Cristian?
1: Cristian dice qualcosa.
15: Perché no, nel secondo tempo hanno giocato tutti e due, non abbiamo subito un gol.
0: Ma che vuol dire, Cristian? Era un'altra partita.
15: Abbiamo vinto 1-0 nel secondo tempo.
0: Ma non era una partita nel secondo
15: ragazzi,
0: tempo, Cristian.
15: Come non era una partita?
0: Ma era un gruppo di giocatori che andava da una parte, un altro andava dall'altra.
15: Ma ragazzi, Stolz non gioca perché non ha 90 minuti nelle gambe. E Jones ieri, tutti quelli che... Stolz non gioca perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.
0: Cristian, okay. Ti voglio bene,
15: quando
0: ti
15: ha giocato
0: stimo.
15: Ieri ha dato la dimostrazione...
0: Curtis Jones ancora non è pronto per l'internazionale di Milano.
15: Ok, non è pronto per l'internazionale. Quello che dovrebbe, che doveva sostituire sono Zielinski e Sučić. Quando sono entrati ieri... sono stati gli unici due forse insufficienti della partita.
0: Sì, ho capito, però
15: sia Zielinski che Sučić. Io Jones me lo ricordo che ha giocato a destra, a sinistra, in cursore.
0: Ma non ti sto dicendo
15: ha fatto un errore, vero? Però
0: no, ma Cristian, non ti sto dicendo che Jones è da bocciare, assolutamente. Però non mi sembra quell'uomo che doveva venire dalla Premier a mettere un motore diverso in mezzo al campo, ecco. C'ha un motore che ancora
1: un po' freddo, dai.
0: Mkhitaryan c'ha,
1: È un motore freddo.
0: È un motore un po'
1: che deve ruotare.
15: Allora, che deve inserirsi negli schemi, va bene, ma che ieri è stato insufficiente Curtis Jones.
0: No, però mi dici
15: ragazzi,
0: una giocata
15: era da 3 e Zielinski da 4, allora. Parliamoci.
0: Mi è sembrato un po' timido, però si un può dire timido. Questo, Cristian.
15: Timido, ma deve entrare in uno schema con giocatori che giocano ormai a memoria, lui si è inserito, ha giocato a destra, centrale, a sinistra, ha preso pure una traversa. Che deve fare al Bernabeu la prima da titolare?
1: Ma sì. No, c'è Mattia, però che Andrea vengo da te, prova a rispondere tu, ma davvero credete che l'Inter sia così forte? In difesa sono a volte imbarazzanti, alla lunga pagherà. Poi Napoli, Roma e Como sono quasi alla pari, anzi il Napoli è più forte.
15: Ho visto domenica.
1: Ma sta buono che per poco perdi, stai buono. Andrea, vai.
15: Per poco,
14: mi sembra un po' tragica la descrizione sulla difesa dell'Inter, è vero che come abbiamo detto prima ci sono delle amnesie, ma un reparto che conta su 5 se non addirittura 6 titolari e quindi a livello proprio difensivo in Serie A secondo me anche giocatori come Akanji e Stones magari anche non informissima fanno la differenza. Io su ieri più che sul dubbio appunto della forma fisica, anche una questione d'esperienza e secondo me comunque un giocatore come Akanji Stones poteva sicuramente aiutare, tant'è che infatti nel secondo tempo l'ha messo. Poi nel secondo tempo, come avete detto voi, sono d'accordo, è stata una partita dal 65esimo in poi un po' ingiudicabile, ecco, perché potevano fare gol sia da una parte che dall'altra. Però a me l'Inter ieri, al netto degli errori, è piaciuta. Io l'Inter la vedo una squadra europea, una squadra forte che può entrare benissimo nelle prime otto, perché comunque si è rinforzata. È vero che poi i nuovi devono entrare ancora nei meccanismi, però è una squadra che in Europa va a giocarsela, sì, ecco. Sì, e ieri se l'è giocata anche a Madrid.
1: Ma Diouf là, ragazzi, Diouf
0: straordinario.
1: Sì, Fausto, questo ragazzo qui...
18: Questo volevo aggiungere, no? Che,
0: cioè,
18: che
0: ti sei dimenticato Dumfries,
18: doveva sembrare il punto debole, si sta rivelando invece un punto di forza.
1: Mourinho l'ha incatenato Dumfries, ha detto non andare mai giù.
0: Mamma mia.
18: No, ha fatto
0: i primi 10 minuti c'era la corda attaccata alla porta di
1: porca Porto. Miseria, dai, non si è mai mosso. Ho detto ma com'è, non viene mai. Ma
0: però poi dopo al primo errore tic, 1-0, al secondo 2-0.
1: Diouf è bravo, cioè, sta crescendo veramente.
0: Sì, deve secondo me quando va sul fondo c'è questa facilità, non so che ne pensi Fausto, deve mettere magari alzare, come ha messo la palla a Thuram, a volte alzare la testa, cioè non sempre metterla alta.
18: No, però
0: dietro a rimorchio,
18: certo, indubbiamente può migliorare
0: nella rifinitura,
18: esatto, e questo lo può fare anche solo giocando, no?
1: Esatto. Certo,
18: praticamente l'anno scorso è stato utilizzato pochissimo, e quest'anno invece sta dimostrando di essere più di un'alternativa. Anche poi a sinistra, senza Di Marco, Carlos Augusto ha fatto una partita di sostanza, quindi io la vedo coperta veramente in tutti i ruoli, e anche quello in quello che doveva sembrare un punto di
0: Fausto. Secondo me era la partita di Di Marco. Secondo tempo, secondo me potevi vincere la 3-2 con Di Marco. No,
18: ci sta, perché comunque
0: c'erano tutti questi spazi. A un certo punto, facevi due passaggi, stavi dall'altra parte.
1: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo, Cristiane Calcati, che fa il Napoli stasera?
0: Ecco.
1: Che succede?
15: Se gioca come ha giocato contro l'Inter, perde.
1: Vabbè.
15: Se stai ad aspettare l'Arsenal, te lo fa, il gol te lo fa. Okay. Se gioca da squadra che è il Napoli, può mettere in difficoltà l'Arsenal, però non può aspettarlo. Non può aspettarlo.
1: Zinga, cosa fa?
15: E Allegri aspetta.
14: Mamma mia, è dura, perché l'Arsenal è forte. Secondo me fa una grande prestazione.
1: Pure per me.
14: 1-1.
1: 1-1. Pizzi.
15: Grande 1-1.
14: 1-1.
1: Pizzi.
18: Sono d'accordo con Charlie, cioè nel senso che se li aspettiamo gli inglesi rischiamo, perché hanno qualità, tecnica, fisicità, ti possono far gol in ogni... Se invece te la giochi e poi hai i giocatori di qualità soprattutto davanti per creare dei problemi all'Arsenal, quindi risultato aperto,
1: speriamo. Dai, vediamo. Grazie a Fausto Pizzi, un abbraccio.
0: Ciao, Fausto.
1: A presto.
18: A voi sempre un piacere.
1: Grazie. Grazie Andrea Zenga.
0: Ciao Andrea,
1: a presto. Vi saluto, abbiamo salutato. Grazie
0: grande Cristian
1: allora. A presto,
15: mi raccomando. Ciao, alla prossima.
1: Segnato tutto 19 settembre là, va bene,
15: finita ragazzi,
0: calma Cristian, forte rispetto,
1: sarà un bel avvicinamento. Ciao Cristian Calcati, break per noi.
15: Ciao.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo di nuovo con voi, Stefano Impalomeni qui con me.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, proseguiamo il nostro viaggio in questo pomeriggio. Vi riporto al volo anche le parole di Skriniar, che riporta anche tutto il mercato web. Roma, squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, mai facile contro le squadre di Gasperini.
0: Ha ragione.
1: Quindi, si prepara anche questo match di Champions. Allora, vado a dare il buon pomeriggio in collegamento telefonico con noi Lorenzo Di Benedetto di tutto mercato web.
0: Lorenzo.
19: Ciao Lorenzo. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Lorenzo. Guido De Carolis. Ciao Guido.
20: Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie del ragazzo. Questo
20: Vabbè, visto.
1: Ci fa molto piacere quando dici ragazzi.
20: Facciamoci, facciamoci forza tra di noi.
1: Cioè, per forza. Buon pomeriggio anche a Danilo Caravello, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Danilo, ciao, grazie.
2: Danilo. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
1: Grazie Danilo. Allora, senti Lorenzo, ti voglio portare, magari ci puoi dare qualche indicazione in più anche tu, quello che sta un po' emergendo diciamo dopo l'esonero di Grosso. Volevo chiedere insomma qualche delucidazione in più. Si parla anche di questo contrasto che c'è stato col direttore sportivo.
2: Allora,
1: si parla di una frase che hanno riportato di squadra inallenabile.
2: Sì, allora dosiamo un po' le parole, perché non ci credo che Grosso abbia definito una squadra inallenabile, perché di fatto la Fiorentina non è inallenabile. Poi che non fosse la squadra giusta per lui, che gli fossero stati comprati i giocatori in ritardo per quello che è la sua idea di gioco, questo insomma non è la prima volta che ve lo dico, e il mio pensiero è quello. Poi però io vi racconto quello che ho raccolto domenica sera, che poi è arrivato questo comunicato alle 11:30 nel post gara di Juve Milan, quindi insomma eravamo belli indaffarati. Però ho fatto una telefonata, un paio di telefonate, ed è quello che ho raccolto è che la Fiorentina aveva confermato Grosso fino almeno alla sosta, questo dopo la sconfitta col Torino che è arrivata sabato. Però chiaramente doveva esserci un confronto interno, è stato fissato per domenica sera, confronto interno con Paratici, Ferrari, Goretti da una parte, Grosso dall'altra. Non è che era uno scontro, era un colloquio per capire insomma quali potessero essere i modi e i tempi soprattutto per risollevare la Fiorentina. E Grosso, da quello che ho raccolto, non era convinto di poterla risollevare in tempi brevi, non era convinto di essere la persona giusta per farlo, e quindi ha espresso tutti i suoi dubbi in merito. A quel punto la Fiorentina ha detto ok, quindi ti dimetti, e lui ha detto di no. E da qui la Fiorentina non poteva far altro che esonerarlo. Quindi è arrivato l'esonero. I comunicati non sono mai banali. Io l'ho letto alle 11:30 domenica sera il comunicato, ho detto non c'è neanche un grazie. Ora va bene tutto, però un grazie di solito c'è sempre, anche quando i rapporti si rompono male. Non c'era il grazie, quindi questo già mi ha fatto riflettere. Poi appunto ho fatto le mie verifiche, è uscita questa cosa, e ora ieri sera insomma è uscita anche la questione che la Fiorentina potrebbe,
1: esatto, insomma, si parla di un'azione
2: azione disciplinare. Sì, esatto.
1: Che ne pensate, Stefano? Vengo da te poi.
0: No, la cosa che a me non piace, sono d'accordo con Lorenzo, le cose possono anche, voglio dire, finire male, però ci vuole stile secondo me anche nella conclusione di un rapporto di lavoro. Non ci sta questo stile. Non ti so dire di chi è la responsabilità, non vado a dire la colpa è di Parati, c'è la colpa è di Grosso, però hai l'obbligo, da un punto di vista della forma, di uscirne nel miglior modo possibile. Non mi sembra che stia accadendo questo. Cioè, ha detto bene Lorenzo, si può finire, si può dire grazie, anche stringersi la mano, magari tenersi dentro delle cose, però secondo me bisogna di sempre grazie e uscirne fuori senza tutte queste cose da beghe da cortile che avrebbe detto la squadra inallenabile, telefonata di fuoco nella notte, tutte queste cose.
1: Paradici che... l'ha detto qualcun altro pure, squadra inallenabile.
0: Sì.
1: Lo ricordi?
0: Sì, certo, Sarri alla Juve.
1: Sì, sì.
0: Però voglio dire...
1: Beh, pure quella è una bella squadra, però
0: prestare il fianco a interpretazioni che poi arrivano ai tifosi, all'opinione pubblica, alla stampa, secondo me sono d'accordo con Lorenzo, esce fuori, non ci vuole stile nella fine del rapporto, la conclusione di un rapporto di lavoro, ci vuole stile.
1: Voglio andare un attimo, voglio sentire anche Danilo Caravello, che tra l'altro insomma lo conosci Fabio, è stato tuo assistito, che cosa ne pensi di questa vicenda, Danilo?
2: Ma io la penso come Stefano, purtroppo una cosa che non è andata bene dopo tre giornate, interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato diciamo un paio di mesi prima è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause. Quando le cose non vanno, le responsabilità sono di tutti.
3: ci vuole stile, ci vuole professionalità anche nell'interrompere un rapporto in questo modo. Probabilmente si è arrivati a una decisione che è la migliore per tutti, e adesso, come sempre, il campo sarà il giudice supremo che parlerà eventualmente in favore di una cosa o in favore di un'altra. È tornato un allenatore che conosce comunque la piazza, conosce le problematiche che ci sono state lo scorso anno, era riuscito a uscirne fuori, vediamo se riesce anche da questo, diciamo, nuovo gruppo, perché la Fiorentina è una squadra piena di nuovi giocatori, tanti stranieri, tanti giovani che vengono da campionati stranieri, quindi si devono ambientare, devono capire dove sono venuti, ci vuole tempo, questo tempo fino ad oggi non c'è stato, e vediamo se...
1: Quindi anche tu sei un po', diciamo, dell'idea di alcuni un po' contro, no, la decisione che è stata presa la terza giornata, ecco, questo...
3: No, no, io dico che se un ciclo è interrotto, evidentemente gli interpreti hanno le loro ragioni per interromperlo, certo. Però giustamente ci vuole stile, senza far volare gli stracci, senza alimentare polemiche, perché Firenze è già una piazza che comunque è una piazza particolare, una piazza calda, quindi per poter ripartire o cercare di ripartire è meglio, diciamo, testa bassa e lavorare, non dà spazio a polemiche, a cose che tanto in questo momento non risolvono i problemi di campo, non servono a niente a nessuno.
1: Guido De Carolis.
21: No, sottoscrivo quanto avete detto, però allargo il campo, allargo un attimo il campo. No, Firenze è diventata una piazza molto ingestibile, cioè l'anno scorso con Pioli la stessa cosa, poi Vanoli, e adesso di nuovo.
1: Ma con Pioli che facevi? È stato due mesi, era ultimo in classifica,
21: ma,
1: che fai?
21: Ma no, sì, fammi venire, ma cioè, allora, l'ultimo,
1: no, perché, scusa.
21: Cioè, mi sembra che Firenze non è più in grado di vivere serenamente, forse non l'è mai stata, ma in questo periodo particolare vivere serenamente attorno alla squadra. In più aggiungo che quando si parla di progetto, anzi forse la dovremmo finire di parlare di progetto, perché tu prendi un allenatore nuovo dopo che hai mandato via Vanoli, e che oggi ti riprendi dicendo che Vanoli, cioè lo mandi via perché non pensi che Vanoli sia il tuo allenatore. Costruisci una nuova squadra, prendi un nuovo allenatore e lo cacci dopo tre giornate. Allora, per favore, almeno finiamola di parlare di progetto, perché non c'è nessun progetto nel calcio. Cioè il calcio non ha progetti, il calcio vive alla giornata.
0: Quindi Guido, però non riesco a capire, quando tu dici Firenze è ingestibile, con chi, no, a chi, cosa ti riferisci?
21: Non lo so, Stefano, però...
0: Che la colpa è dei tifosi?
21: No,
0: cioè
21: no,
0: la colpa è dei tifosi, no, che vedono una Fiorentina?
1: No, ha detto di no. No, detto...
0: Ah no, no, nel senso, no, cioè, no, ingestibile, no, che significa?
21: No, ingestibile dall'interno della società, è evidente che c'è qualcosa dall'interno della società che non funziona.
1: Hanno mandato via parecchi allenatori, questo è vero.
0: Vabbè, è un altro discorso. Cioè, Firenze diventa l'inferno, che uno non può andare a lavorare a Firenze, si vede che
1: è società, però
21: era così, cioè in società, ragazzi, è così,
0: si stanno superando tutti quanti, si stanno superando, nel senso,
21: cioè, perché è un dato di fatto, cioè tu hai cambiato dirigenti, allenatori, giocatori, e sei al punto di partenza, cioè hai fatto la partenza dell'anno scorso peggio quest'anno, e te la prendi con l'allenatore, cioè tutto alla fine, cosa si riduce? Cacciamo l'allenatore su cui,
1: però, perdonatemi,
21: che ha speso 140 milioni,
1: vengo subito, Lorenzo, perdonatemi, io non sono d'accordo su una cosa, su quello che stiamo dicendo, mi permetto di dirla, poi lascio la parola a Lorenzo. Io, il fatto che voi dite dopo tre giornate non si può mandare via un allenatore, io qua prendo, non sono molto d'accordo, e vi spiego in 30 secondi il motivo. Cioè, se chi sta dentro la società, che sta lavorando con questo allenatore da due mesi, il ritiro, tutto quanto, la preparazione, è vero, giocatori arrivati alla spicciolata all'ultimo, vede che ci sono delle cose che non funzionano, e si rende conto che questo non può, diciamo, risolvere determinati problemi, perché una società non può mandare via dopo tre sconfitte, un gol fatto, un allenatore? Dove sta scritto che non lo può fare? Se si rendono conto, se si rendono conto che non c'è possibilità di...
21: È questo che io dico. Lo puoi mandare via, ma devi mandare via il direttore sportivo.
1: Ma io sono d'accordo, questo è un tema, questo sono d'accordo con te, questo è un tema, ma soprattutto perché va a chiamare Vanoli, che aveva mandato via qualche mese prima, e lì, esatto, ma no, io questo voglio dire, cioè nel senso, chi sta dentro si accorge che determinate situazioni non vanno, perché non può agire? L'anno scorso, per fare questo discorso con Pioli, si è arrivati a un punto dove era talmente evidente che non si poteva andare avanti, però aspettiamo la prossima pausa, aspettiamo la pausa successiva, e la Fiorentina rischia di andare in Serie B. Questo io dico, scusa Lorenzo, torno da te, perdonami.
4: No, cioè, il discorso è molto complicato. Cioè, Firenze è ingestibile, Firenze è cambiata tanto. Firenze, allora, non parliamo di Firenze, perché sennò sembra davvero la colpa sia dei tifosi. La Fiorentina è cambiata tanto. La Fiorentina è passata dai Della Valle a Commisso. Da quando è arrivato Commisso è successo un po' di tutto. Perché allora, per prima cosa, quando c'era Barone, poi Pascia l'anima sua, però raccontiamo quello che ha fatto. Cioè, Barone lanciava fogli da 50 euro ai giornalisti che compravano i biglietti per andare ma non erano graditi dentro il Viola Park, c'era chi poteva entrare e chi non poteva entrare al Viola Park. Quindi diciamo che è stata una gestione molto molto diciamo non limpida da parte di quello che era il direttore generale. Dopodiché è stato messo tutto in mano a un direttore generale, che direttore generale può farlo in una qualsiasi azienda ma non in una società di calcio, perché Alessandro Ferrari con il calcio non c'entra assolutamente niente e lo ha dimostrato ampiamente. Pradè si era abbarbicato sulla sua poltrona giustamente, perché nessuno lo buttava fuori, e ha fatto dei bei disastri anche lui con gli agenti, insomma, ma non siamo i primi, non è stato lui il primo e non sarà neanche l'ultimo. Però poi, quando ti rendi conto che nel mercato estivo dell'anno scorso la Fiorentina ha tre centravanti e sono tutte e tre dello stesso agente, ti rendi conto che qualcosa non torna. Dopodiché è stato allontanato Pradè, è stato preso Paratici. A questo punto la Fiorentina ha dato tutto in mano a Paratici, e voi lo sapete molto bene quello che penso io del mercato di Paratici e soprattutto del suo modo di fare, che ha sbagliato tanto, tantissimo, e se ne deve assumere le colpe, delle colpe che non si sta assumendo e delle spiegazioni che non sta dando. Perché allora butti fuori Grosso, bene, riprendi Vanoli, benissimo, vieni in sala stampa, rispondi alle domande, rispondi cioè prenditi, assumiti le tue responsabilità, e invece no, perché sta dribblando qualsiasi cosa. Quindi la scelta di riprendere Vanoli dopo che hai fatto il fenomeno e l'hai mandato via quando si era guadagnato la conferma, perché Vanoli si era guadagnata la conferma, aveva preso una squadra che aveva 4 punti e l'aveva salvata con 3-4 giornate d'anticipo, quando era un disastro la Fiorentina e lo sfogliatoio. Quindi adesso voglio vedere cosa farà Paratici, se spiegherà mai che cosa ha fatto. Sul Grosso non ci torno, ve l'ho detto, se è andata come vi ho raccontato prima, secondo me Grosso adesso, per il bene della sua carriera, dovrebbe fare un passo indietro. Va dalla Fiorentina, dice ok, mi dimetto io, rinuncio allo stipendio, ma per la sua carriera, perché le società poi guardano chi lo prende adesso Grosso, che ha fallito alla Fiorentina e litiga anche e passa il messaggio dalla Fiorentina, sia chiaro, che lui non si vuole dimettere, non vuole rinunciare allo stipendio. Chi è che lo prende Grosso domani? Chi ci punta?
1: Come rispondete a questa osservazione di Lorenzo, Stefano?
0: Non ci possono puntare, che c'entra? Cioè, non è che se uno ha un litigio oppure una tensione particolare con una società non lavora più. Cioè, che chi gli metti l'etichetta? No, non credo. Ripeto, secondo me serve in generale un po' più di stile. Insomma, voglio dire, può succedere, io sono d'accordo con te. Non è un qualcosa di clamoroso intervenire dopo tre giornate, se si fanno delle valutazioni, se non ci sono i presupposti per fare bene.
1: Per andare avanti.
0: Per andare avanti, tagli corto, interrompi un rapporto di lavoro, però lo devi fare in una forma, nel silenzio, in una piazza già calda, che non esausta, non ce la fa più dopo quello che ha passato l'anno prima. Quindi, proprio per questo motivo, che fai? Ancora aumenti, dai spazio alle polemiche, alle interpretazioni, alle voci. Secondo me è successo così, secondo me è successo colà. E cioè, ognuno dice la sua, e non devi prestare il fianco a 3000, capito, interpretazioni. Marco, io la penso così, ecco, tutto lì. E poi per quanto riguarda Grosso, non lo so, insomma, non è che Lorenzo si sono volati di là. Allora, Grosso non allena più perché nessuno lo vuole, perché si è messa a discutere con Paratici. Chi è Paratici? No, è quello che dà i posti di lavoro a tutti quanti? No, chiusa la porta, avrà avuto problemi con Paratici, andrà a cercare altrove un estimatore, insomma, glielo auguriamo, Grosso.
5: Ma quello che dico io è, cioè, Grosso aveva fallito alla sua prima grande occasione, che era quella a Lione, no? Che è durato pochissimo.
0: Andrà a allenare magari a livello suo, non lo so, per adesso, che ne so. Però insomma, che fa, non allena più?
5: Non dico che non allena più, però c'è una società che deve puntare su un allenatore.
0: Se ho capito quello che vuoi dire, certo, per un certo.
5: Il messaggio che sta passando è quello: lui non voleva più allenare questa squadra, e però non si è dimesso. Questo è il messaggio che sta passando. Cioè, farebbe bene magari anche lui a prendere la parola, non lo so, tanto...
0: Ma è ufficiale, è così? Cioè, i fatti riportano è così, oppure... Non lo so, da parte di Grosso possiamo aspettarci una replica, che ne so, no? Noi diamo per appurato che Grosso ha fatto, diciamo, il furbo. E allora va bene, questa è la tesi, ma dall'altra parte non sappiamo invece Grosso che cosa è successo, insomma, non mi sembra... diamo per appurato che è così. Allora ha parlato con qualcuno, una fonte ha parlato con qualcuno e ha raccontato una verità. L'altra non sappiamo niente perché nessuno
1: lo
0: sente.
1: Posso chiedere a Danilo se...

0: Questa cosa qua, Marco, sta emergendo questa cosa, come dire, io devo giustificare queste zone, perché sennò dopo 3 giornate, almeno questa è la mia considerazione, cioè nel
1: No, ma
0: senso
1: sembra
0: che,
1: sempre
0: no,
1: che
0: io devo
1: stai.
0: fare un'azione di civiltà, questo ha detto che è una squadra inallenabile, e allora io devo fare qualcosa, devo far, cioè capisci,
1: Cercate
0: mi
1: un
0: sembra una
1: coordinatore
0: cosa alla luce,
1: e caricatevi le
0: basta, è finita, non te
1: responsabilità.
0: ne è che ti devi creare sto senso, basta, io dopo 3 giornate, anzi dopo una, no dopo tre, però grazie, arrivederci, ma senza alimentare queste cose,
1: Ci
0: sembra
1: sono
0: che Grosso,
1: probabilmente
0: sai che
1: di
0: sta
1: non
0: Fiorentina in
1: essere
0: idee, io
1: fatti.
0: non ci vado più, sembra che Grosso abbia fatto un'idea,
2: Non lo
0: oh,
2: so, c'è
0: questa
2: chi.
0: Fiorentina, io me ne vado, però
2: Però
0: non mi
2: sai,
0: dimetto,
2: se qualche
0: cioè questa non
2: retroscena.
0: l'alleno più, però non mi dimetto, cioè, stiamo
2: Però se
0: raccontando uno
2: qualche
0: che
2: retroscena
0: sembra che non
2: esce.
0: so, è capitato su Marte, Grosso è capitato su Marte e allora dice non voglio più allenare la Fiorentina perché non mi hai comprato questo, non mi hai comprato quell'altro. Ma voi credete veramente? Cioè, io non ci credo, cioè, fino in fondo non ci credo, non
2: Non lo
0: ci
2: so,
0: voglio
2: Danilo
0: credere,
2: stava dicendo una
0: perché
2: cosa
0: sarebbe
2: prima di
0: veramente
2: Lorenzo.
0: clamoroso. Sarebbe clamoroso.
2: Danilo?
1: Nel calcio si cerca sempre di attribuire delle colpe o delle
0: Oh, bravo.
1: responsabilità quando le cose non vanno. Quando le cose non vanno dopo 3 giornate, le colpe e le responsabilità sono di tutti. Se ha sbagliato la scelta dell'allenatore,
0: Basta.
1: l'allenatore ha sbagliato la scelta del Tidenzi e se ne sono accorti, si sono detti addio.
0: Basta.
1: Adesso fa comodo a qualcuno alimentare le polemiche, perché dopo 3 giornate fa comodo alimentare polemiche. Io dico lasciamo spazio al campo, al lavoro e ai risultati. Poi alla fine dell'anno si tirerà un'ulteriore
0: Esatto,
1: sfida,
0: tirar fuori
1: si
0: sta cosa che
1: tireranno.
0: Grosso dica la Fiorentina è una
1: Grosso
0: squadra
1: non è
0: inallenabile,
1: il
0: mi
1: primo nel,
0: sembra un carico.
1: in Italia non si dimette nessuno a nessun livello, nessuno rinuncia
0: Anche
1: ai
0: se
1: soldi,
0: l'avesse
1: meno che meno
0: detto.
1: nel calcio. E Grosso troverà un'altra panchina a breve, perché tanto il
0: Non mi
1: tempo è
0: sembra.
1: galantuomo e cancella, diciamo, tutte le cose. Troverà sicuramente un'altra chance, un'altra opportunità per lavorare da un'altra parte. Evidentemente l'incastro Fiorentina non era quello giusto né per lui né per Paratici. Quindi si è chiuso un ciclo, se ne
0: Basta,
1: apre un altro.
0: esatto.
1: Adesso, secondo me, se lasceranno lavorare Vanoli, si vedrà se questa squadra è costruita con un senso logico e potrà arrivare a dei risultati, perché ha dei valori tecnici. Purtroppo col mercato aperto, fino a che si gioca 1 o 2 giornate di campionato, la Coppa Italia, i giocatori che arrivano all'ultimo, altri che se ne vanno all'ultimo, una condizione fisica e mentale che è precaria. Una squadra tutta nuova, fatta di tanti giovani che vengono dall'estero, giovani talenti, ma devono diventare squadra, ci vuole tempo.
0: Bravo, e per
1: Diamo
0: diventare
1: il
0: squadra, sai
1: tempo
0: che
1: alla
0: deve succedere a
1: Fiorentina.
0: Firenze? Che non ci devono essere due partiti, il partito del direttore sportivo e il partito dell'allenatore, perché negli ultimi anni a Firenze è successo questo, e Lorenzo lo sa benissimo. Allora, affinché la Fiorentina possa avere un andamento regolare, un qualcosa di significativo, logico, deve essere un tutt'uno, quindi il gruppo organigramma devono essere così, Marco, uniti, non che tu dici, però c'era Pratè. C'ha ragione Prete con Palladino, no, Palladino no. Però quello è italiano, e poi Barone, cioè, divisa a metà sempre sta società, da anni, e non è possibile, ti credo che succedano queste cose, perché ognuno poi dice, io faccio parte del partito del direttore sportivo, e tu fai parte del partito dell'allenatore, e in mezzo ci sono i tifosi che raccolgono niente, perché la Fiorentina va
2: Lorenzo,
0: male.
2: Lorenzo?
1: Sì, no, ma ha ragione, cioè, sono d'accordissimo con Stefano, però capisci, cioè, Stefano, se tu Fiorentina, secondo me la Fiorentina società per la prima volta aveva fatto la scelta giusta, cioè di affidarsi a un direttore sportivo vero, perché Barone col calcio non c'entrava niente, perché Ferrari col calcio non c'entrava niente, perché Pradè viveva all'ombra prima di Barone, perché tanto voleva decidere tutto Barone, eh. Cioè non è che è commisso, cioè Amrabat, per dire, torniamo indietro, Amrabat commisso, lo vede, tre partite, bello Amrabat, voglio Amrabat, compro Amrabat, cioè perché gli era piaciuto Amrabat, ha commisso, cioè non è che c'era un disegno tattico o tecnico dietro, così a caso. Barone, gli piaceva un giocatore, prendeva il giocatore. Gente che col calcio non c'entra niente. Cioè, è come se i Friedkin a Roma comprassero i giocatori, ma non li comprano, ma si affidano ai direttori sportivi. Ma è normale che le società di calcio facciano questo. Quindi la Fiorentina quest'estate fa la prima cosa giusta, la proprietà fiorentina, Giuseppe Commisso, Ketrin, sua madre, chi vogliamo che comandi alla Fiorentina, fa la prima scelta giusta. Prende un direttore sportivo come Fabio Paratici, e Fabio Paratici ha fatto un disastro, perché ha scelto un allenatore e poi ha fatto il mercato per se stesso, per farsi dire dai tifosi: ah, ma come sei bravo, ma come sei bello. Ma non ha fatto una squadra di calcio, e soprattutto non l'ha fatta per Grosso. perché Grosso voleva dei giocatori che lui non gli ha

0: preso e poi lo manda via e prende quello che aveva cacciato prima. Cioè, però io a livello di società questa volta non me la sento di dare delle colpe alla Fiorentina.
1: Guido, e poi ci salutiamo.
2: Niente, Stefano ha detto quello che dicevo prima io, cioè che dentro la società c'è un problema evidente, cioè dentro l'ambiente fiorentino c'è un problema evidente. Poi, io ripeto, tu mandi via Grosso dopo tre giornate, se Grosso si deve dimettere, il primo che si deve dimettere è Paratici. Perché, cioè, secondo me Grosso non si deve dimettere, perché il calcio è pieno di allenatori esonerati che poi hanno ripreso ad allenare. Spalletti è il primo che mi viene in mente, tra l'altro. Per cui, cioè, non, se c'è uno che se ne deve andare, è Paratici, perché cacci Grosso, riprendi Vanoli, vuol dire che hai sconfessato esattamente tutta la tua linea, fai un mercato, come sentivo giustamente, un mercato per te stesso e non per la squadra, allora, cioè, chi è che deve andare via?
1: Vabbè.
2: Andate via tutte e due.
1: Ci fermiamo qua. Grazie a Danilo Caravallo per essere stato con noi, grazie, a presto Danilo,
3: ciao,
1: un abbraccio.
3: Ciao,
4: grazie. A voi,
1: a prestissimo, grazie
4: lavoro.
1: A Guido De Carolis, ciao Guido, a presto, anche a te. Un saluto anche a Lorenzo,
3: ciao,
1: di
3: Benedetto,
1: a domani Lorenzo, un abbraccio, ciao. Break per noi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quello che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: Il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso. E quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito. Però credo che ci voglia un po' di tempo, vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente, da un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Capitali sono già stati
1: comunque, no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, e forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti. Vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol. Diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto. Ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45, che vi dà il buongiorno, è Claudia Marrone. Mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì, perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram, che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose e cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo, e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile cessione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo ne risentono. Poi quando vieni da due retrocessioni consecutive, dopo la retrocessione della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra... di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando non abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza, che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana, e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano, sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca, poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a fare vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh sì.
2: una sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con il gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juvenex Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo Desenzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Vispesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostiamare e Ravenna Perugia che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2 perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post-gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che si Ravenna, che sarà impegnato poi addirittura nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato, in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche del lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine convalente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetti con Di Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi le liste chiuse, il problema liste e quant'altro, un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però sicuramente in questo momento Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale
2: Sì.
1: dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra. Il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia la novità. E chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque, insomma, settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto, grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi. Si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pierfrancesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille per essere qua con noi. Allora, ci siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano, giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso? Ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente 4 conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio all'inizio, vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque neopromossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella è sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto, perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà, quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui, hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose, e quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo 2 campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. Poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma, ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia e i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami,
3: prego,
0: prego, prego.
3: prego, dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi. Quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato. Poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente, cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta, e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto
3: Grazie.
0: buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te che non aveva mai fatto né la C né la D a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene, un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida con cui c'è un continuo dialogo e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai
3: saremo
0: non...
3: contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta.
3: La fai.
0: Vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai. Con calma, è iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il

0: poi cioè ci stai girando intorno anche te, se io dopo ribatto sui playoff è colpa tua, questo sappilo. Però
1: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
1: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
1: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili.
0: Allora, quindi
1: Più
0: abbiamo
1: punti
0: un'altra cosa,
1: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia, un po' più modello interrogatorio la prossima volta, se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
1: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
1: 9 punti
0: risposto.
1: sono tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
1: più sarò
0: vabbè, cioè,
1: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. E niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a far questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
1: La seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
1: Di
0: insomma,
1: partita in
0: vediamo un po' da
1: partita,
0: qui a
1: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pier Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
1: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: mille.
0: Un
1: Arrivederci, buona
0: saluto a
1: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera.

0: E riguarderà il girone C perché, come sapete, questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano che, dopo i fasti della scorsa stagione, beh, insomma, ha avuto un avvio di annata non semplicissimo, sicuramente un avvio di annata forse, almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una promossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato, quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9:45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti, non solo sulla Serie C, ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10. È successo, non doveva succedere perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine è in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso. È normale, poi al 90° abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara che potevamo portare a casa un punto che era ottimo. Però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi e quindi io sono abbastanza fiducioso. È normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
2: Incontriamo una squadra una neopromossa molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C e quindi sta cavalcando questa onda. È normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti da Silva, al di là di che il suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria. Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni e quindi ha fatto un mercato anche importante. È una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male di
2: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
2: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione, la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
2: No, io vedo la squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori e colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri, quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Tra l'altro neo direttore sportivo, quindi...
2: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima proprio considerazione, a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo, domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
2: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi, l'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti, non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra, il Como, che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo. Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari. Sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto, molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan, forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da ora non vedo nelle squadre diciamo di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo
1: in
0: il
1: Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Ma io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vince lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare, farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente al netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. però ha dimostrato personalità, comunque è andato a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0, poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Kivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta, lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Un saluto a tutti voi, la rubrica che vi racconta storie legate a questo magnifico sport con protagonisti. Ricostruiamo la loro storia, ma ricostruiamo anche le partite, alcune che sono rimaste praticamente stampate nel cuore dei tifosi della propria squadra. Oggi abbiamo una storia particolare perché abbiamo deciso di ricostruire una finale di Coppa Italia con il capitano di quella squadra, colui che ha alzato la Coppa al cielo allo Stadio Olimpico in una finale di Coppa Italia. Tra l'altro, stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 97-98 tra Lazio e Milan. Quella è stata la prima Coppa Italia dell'era Cragnotti. Da lì in poi una serie di successi che hanno portato fino allo scudetto della Lazio. Con chi stiamo parlando? Con chi parleremo di questa storia? Ma con il capitano della Lazio di quel momento, Diego Fuser. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Come stai prima di tutto?
2: Bene, grazie, tutto abbastanza bene.
1: Che giocatore, lo dico ai più giovani che ci stanno magari ascoltando, caro Diego, perché bisogna sempre ricordare, no? Quelli che hanno fatto la storia di questo sport. Giocatore straordinario Diego Fuser, che ha vestito le maglie di Torino, di Milan, di Fiorentina, di Lazio, di Parma, di Roma. Me ne sono dimenticata qualcuno? La nazionale italiana. La nazionale italiana anche. Uno straordinario centrocampista, un cavallone, amavo definirlo io così, che quando entrava dentro, palla al piede, se ne andava, un gran tiro, molto abile anche nei calci di punizione. Qual era la tua qualità migliore? Te lo dico subito, te la chiedo.
2: Sinceramente penso quella degli inserimenti. Mi inserivo insomma coi tempi giusti, cercavo di arrivare nel momento giusto per far gol, e tante volte ci riuscivo.
1: È vero, spesso ci riuscivi. Senti Diego, voglio tornare a una particolarità che voglio affrontare con te oggi, come ho accennato in sede di presentazione. Il capitano che solleva la Coppa Italia, stiamo parlando del 97-98, la Lazio che inizia poi da lì un percorso importante, ma tu dai il via, no? Insieme ai tuoi compagni, al primo trofeo dell'era Cragnotti. Allora ti chiedo prima di tutto la scelta, il fatto di essere capitano, come nasce questa, diciamo, investitura? Perché non parliamo mai di queste cose e magari le facciamo conoscere anche ai nostri amici che sono con noi. Come è nata la nomina di Diego Fuser capitano della Lazio?
2: Allora, se alcuni si ricordano, ma non penso tutti, però c'è stato un momento che il capitano della Lazio era Beppe Favalli, e lui a un certo punto venne da me e mi disse: guarda Diego, io non me la sento più di fare il capitano, fallo tu. E io accettai e niente, da quel momento lì diventai capitano della Lazio. Quindi fu questo episodio qui che mi portò a essere capitano.
1: Ma ci hai pensato per un attimo? Hai detto: ma lo faccio?
2: No, assolutamente no. No, cioè, rivestire la carica di capitano, io penso che sia una grande responsabilità. E poi capitano della Lazio di quel momento, vabbè, soddisfazione enorme, quindi per me io la fascia non me la sarei più tolta, sono andato via e purtroppo ho dovuto toglierla, però per me insomma quel momento essere capitano della Lazio era top.
1: Senti Diego, hai detto prima una cosa, no? Grandi responsabilità, quali sono le responsabilità maggiori del capitano di una squadra? Ecco, così per raccontare, perché secondo me non viene proprio spiegato fino in fondo il ruolo del capitano, oltre a essere il primo, andare a parlare adesso con gli arbitri, cercare insomma di calmare i propri compagni. Però qual è la responsabilità principale?
2: No, come stavi dicendo tu, anche quello nei momenti critici di una partita, sicuramente quella di far star calmi tutti, di non avere delle reazioni stupide che magari potrebbero portarti a farsi espellere, quindi giochi con uno in meno, metti in difficoltà i tuoi compagni. E poi sicuramente nei momenti un po' più difficili il capitano deve avere il compito di anche a volte di rincuorare i propri compagni di squadra, quello sicuro.
1: Senti, ma quando c'è stato questo colloquio con Favalli, poi dopo al gruppo come fu presentata? Cioè siete andati insieme, tutto il gruppo ha accettato, cioè come l'investitura ufficiale, ecco.
2: Ma allora, sinceramente non me lo ricordo, te lo dico proprio sinceramente, io mi ricordo di questo episodio, e poi adesso non mi ricordo se poi Zoff in una riunione ci stava che, insomma, che potesse aver detto da oggi capitano il Fuser, quindi penso che sia andato così, anche se non mi ricordo benissimo.
1: No, però insomma è stato un momento importante della tua carriera. Quello è stato l'ultimo anno giusto di Lazio, quando tu sei diventato capitano, Diego?
2: Sì, sono andato io nel momento più bello.
1: Vabbè, però bisogna dire una cosa: andare via nel momento più bello e sollevare il primo trofeo di quella diciamo gestione da capitano, io credo che sia una cosa che ti è rimasta particolarmente forte nel cuore, no?
2: Sì, sì, ma poi io ti dico, oltre a quello, fu anche un addio molto molto, cioè io non me l'aspettavo, ecco, perché proprio per raccontare le cose io andai a vedere proprio una casa fuori Roma per finire la carriera nella Lazio, quindi i miei progetti erano quelli. Poi c'era anche il Parma che da un po' di tempo mi faceva la corte, poi ci sono stati insomma degli, secondo me anche la Lazio aveva voglia di cambiare, quindi ci fu questa diatriba qua, diciamo. Però io ti posso confermare che io mi sarei fermato a Roma, ecco.
1: Sì, sì, sì. Il tuo legame era forte, insomma, hai fatto più di, stavo dando un'occhiata ai numeri, mi sembra più di 180 presenze con la maglia della Lazio stiamo parlando, quindi
2: sì.
1: Senti, quella stagione lì che, se non erro, correggimi, c'era Sven Goran Eriksson allenatore, giusto?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Inizia, ti chiedo, la Coppa Italia, perché adesso andiamo a parlare un po' di questa competizione che tu hai vinto sollevando appunto il trofeo da capitano. Inizia il percorso in Coppa Italia, era un obiettivo oppure è diventato un obiettivo strada facendo?
2: Ma no, ma io penso che all'inizio dell'anno sono tutti, bisogna cercare di vincere tutto, quindi anche la Coppa Italia era un obiettivo, come l'obiettivo era quello del campionato e quello di essere, insomma, se non essere più su possibile in classifica, ecco. Quindi io penso all'inizio del campionato una squadra, poi specialmente con la Lazio che era una squadra forte, doveva avere degli obiettivi assolutamente.
1: Qual è la caratteristica principale di quella Lazio che stava poi avviando un percorso di vittorie, Diego?
2: Ah, guarda, stava negli anni è cresciuta tanto, perché se io mi ricordo all'inizio quando sono arrivato, poi quando me sono andato, devo dire che c'è stata un'escalation sia dei risultati che di giocatori, quindi io me ne sono andato, ma quando me ne sono andato io era una squadra molto molto forte, costituita da grandi giocatori, da grandi persone, assolutamente.
1: Senti, tornando ancora al Fuser capitano, qual era il compagno che ti veniva sempre a chiedere qualcosa, capitano? C'era qualcuno con cui avevi un dialogo più serrato, qualcuno che diceva ma vai a dire qualcosa all'arbitro, c'era qualche compagno un po' più
2: distante? Ma questo no, perché comunque erano tutti bravi, erano, quindi non, cioè, poi tutti avevano una personalità forte, quindi sapevano già che cosa dovevano fare, quindi è normale che ogni tanto qualcuno ti diceva vai a dire di andarsene a quel lasciamo perdere, però insomma era già una squadra fatta di giocatori con personalità.
1: Ma il capitano è anche quello che quando c'è qualcosa non va, va a parlare con il presidente, fa pure queste cose? L'hai fatte?
2: No,
1: andava tutto bene. Cioè.
2: No, effettivamente poi le cose andavano bene, quindi no. Diciamo che forse, ma non mi ricordo se ero capitano o no, ci sono stati dei momenti quando i tifosi venivano al capo d'allenamento, quando magari c'erano uno, due, tre partite che non si andava bene, allora era il capitano che aveva il dovere di andare lì e calmarli, quello sì.
1: C'è qualche episodio che ti ricordi in particolare?
2: Bah, ce n'è stato uno quando c'era Zeman, quando
1: Sì.
2: c'era Zeman, che i tifosi entrarono in campo e si misero a fare la partitella con noi. Quindi questo me lo ricordo molto bene. Niente, fermammo l'allenamento e poi dopo andarono via, ma fu una cosa pacifica.
1: Senti, andando a quella Coppa Italia, vado un po'. Intanto ti chiedo se c'è, oltre alla finale, una partita che ricordi particolari di quel percorso, perché stavo vedendo che voi avete avuto, avete incontrato anche la Juventus, prima della, in semifinale, quindi altro ostacolo importante. Stavo così, avete anche giocato il derby di Coppa Italia, quindi siete arrivati con un percorso molto importante.
2: Sì, assolutamente sì. Se non sbaglio, quello era l'anno dei quattro derby,
1: Sì,
2: quando
1: quattro
2: vincevano
1: derby
2: quattro
1: che avete vinto
2: derby.
1: il primo 4-1 e poi avete vinto anche il secondo 1-2. Sì.
2: No, vabbè, ripeto, era una squadra molto forte, come hai detto tu. Abbiamo incontrato delle squadre che sulla carta erano a nostra portata, però poi alla fine riuscimmo a batterle tutte. Quindi dimostriamo di essere veramente una grande squadra, ecco.
1: Eh sì, perché nella fase eliminazione avete fatto il derby, poi c'è stata la Juventus, che anche quella è stata una bella partita, avete vinto l'andata a Torino 1-0 con gol di Boxic e poi avete pareggiato in casa 2-2 e avete superato il turno in virtù appunto della vittoria esterna. Quindi è stato un percorso sicuramente esaltante, no? In quella competizione eliminare prima la Roma, per quello che sappiamo essere il significato del derby a Roma, e poi la Juventus, che insomma sempre squadra di altissimo livello. Andando alla finale, ti chiedo, la prima gara finisce 1-0 a Milano con gol di Weah. Io stavo leggendo la formazione anche del Milan, un Milan molto forte, c'era ancora naturalmente Costa, Curta e Maldini in difesa, Donadoni, Desailly, Albertini, Savicevic, Gans e Weah. Nella gara di andata, voi eravate scesi in campo con una sorta di 4-4-2 con Marchegiani tra i pali, Negro, Nesta, Chamotte, Favalli, Fuser, Venturini, Jugovic, Nedved, Casiraghi e Roberto Mancini in attacco. Finisce 1-0 per loro quella partita. Ti ricordi qualcosa? C'era anche, diciamo così, la sensazione che potevate ribaltare il risultato oppure temevate di non farcela?
2: Ma guarda, è sicuro che allora, la partita d'andata non me la ricordo, sinceramente. Quella del ritorno me la ricordo molto bene. Però, no, beh, c'è da dire che noi contavamo tanto sul pubblico, quello in dubbio, ecco. Insomma, l'andata 1-0 era un risultato che era a
1: Ribaltabile.
2: favore, e quindi ribaltarlo non era facile. Poi, se non ricordo male, fece gol su punizione Albertini, da noi
1: Esatto, infatti
2: ho visto.
1: ecco, io mi ricordo, ero lì allo stadio anch'io a vedere la partita, insomma, stavo già lì pronto per il lavoro e tutto, però mi ricordo che passa subito in vantaggio il Milan con Albertini. E quindi la partita si mette un po' in salita perché a quel punto voi dovevate fare tre gol. E
2: Sì, ma
1: lì.
2: infatti ci fu un attimo di scoramento, ma poi entrò il mitico Guerino Gottardi e cambiò la partita perché diede una scossa veramente incredibile quella partita, e bisogna dire che è stato un gran merito di quella partita, per farla vincere la Lazio è stato suo
1: Sì,
2: assolutamente.
1: perché lui entra e poi al 55esimo, nel secondo tempo, proprio dopo 10 minuti, trova il gol del pari. Lì è cambiata. Io mi ricordo, Diego, che cambiò un po' la partita perché nel primo tempo la Lazio, così vado un po' a memoria, mi ricordo era un po' contratta dopo il gol, non riusciva
2: Sì,
1: proprio.
2: assolutamente sì, assolutamente sì. Ma come ripeto, lui entrò e diede una scossa incredibile, veramente, quella partita lì, come ripeto, cambiò veramente il corso di quella partita, perché gli altri non ci capirono niente. Lui fu quello che veramente mischiò le carte, non ci capivano più niente. Quindi onore a Guerino.
1: Sì, perché poi dopo 8 minuti segna Jugovic su calcio di rigore, ma vi serviva ancora un altro gol che arriva 10 minuti dopo, un po' meno, con il gol di Nesta, tra l'altro, insomma, romano e lazialissimo, segna al Milan, che tra l'altro poi successivamente in futuro troverà come squadra. Ci fu lì l'apoteosi allo stadio, me lo ricordo, di questo al terzo gol di Nesta. È stata una delle partite che ti rimane particolarmente nel cuore, proprio per effetto del fatto di essere capitano?
2: Assolutamente sì, insomma, dopo 40 anni alzare un trofeo, io penso che lo aspettassero tutti, noi giocatori e tutti i tifosi che c'erano allo stadio quella sera, quindi una grandissima festa ed è stato veramente il primo trofeo poi di una lunga serie per la Lazio.
1: Senti, ti ricordi qualcosa, ti disse qualcosa di particolare Cragnotti, non so, che era veramente, aveva cominciato a investire e raccoglieva questo trofeo in quella stagione, al capitano gli ha detto qualcosa?
2: Ma guarda, io mi ricordo solo, a parte che andammo a mangiare tutti ai Parioli, nel ristorante, quindi ci trovavamo dopo la partita, guarda, non disse niente, ma ringrazio comunque tutti perché poi alla fine è stata una festa per tutti, quindi lui ringrazio tutti, tutta la squadra, insomma fu una bellissima serata.
1: Ma che tipo era Cragnotti come presidente? Esigente?
2: Grandissima persona, veramente, io devo dire che è una grandissima persona a livello personale, io avevo dei problemi che sapevano tutti, lui mi aiutò molto, perché mi aiutò molto, si interessò della mia situazione, quindi fu una persona veramente, la ricordo veramente con tanto affetto.
1: Sì, molto vicina proprio al giocatore, al di là del fatto di essere calciatore, Diego, no?
2: Sì, assolutamente sì. Ah.
1: Ma era uno che veniva spesso al campo di allenamento? Quando vi allenavate entrava spesso oppure rimaneva un po' in disparte?
2: Se non ricordo male, lui ogni tanto veniva a mangiare il sabato. Ah. Il sabato prima della partita veniva a Formello, mangiava con noi, poi andava via.
1: Mm-hmm. Ti metteva un po' di soggezione oppure avevi un rapporto molto franco e diretto?
2: No, era una persona molto semplice, come ripeto, una persona alla mano, stimato da tutti, quindi io di lui veramente ho un bellissimo ricordo.
1: Senti, da capitano che rapporto avevi con invece i tifosi?
2: Ah, beh, insomma, con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo rapporto, insomma, avevo, penso, il più bel core della Serie A, quindi devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima, anche se poi dopo qualcuno mi ha mandato a quel paese, come tutti sanno, però io ripeto, gli anni che ho vissuto la Lazio per me sono stati anni importantissimi, e sono stato veramente bene, ho incontrato tanti amici, tante persone che mi hanno aiutato, tante persone di cuore che mi hanno fatto vivere meglio questa esperienza, assolutamente.
1: Senti, una curiosità, ti cantavano allo stadio la sigletta di cos'era? Di Goldrake, Uforobo? Ma come
2: sì.
1: Nasce questa cosa? Cioè, come ti ricordi oppure è stato casuale?
2: Non lo so, io mi ricordo che forse la prima.
1: Aspetta, era se mi ricordo bene, faceva ma chi è Diego Cusera?
2: Sì,
1: Diego
2: sì.
1: Era così,
2: sì,
1: la cosa. Sì. Correggimi se
2: sbaglio. Sì. Mi vengono ancora i brividi a sentirla.
1: Ma com'è nata questa cosa? Casuale oppure?
2: Non me lo ricordo, però l'unica cosa che mi ricordo è che forse la prima volta che fecero questo coro qua forse fu in una partita Lazio-Inter dove feci gol su punizione e poi ci fu questo coro qua che poi me lo sono portato sempre dietro.
1: Senti, conservi qualcosa di quel momento del capitano oppure non hai qualche, non so, un ricordo particolare che ti fa, diciamo così, ripensare a quei momenti?
2: Ma io ho una foto molto bella che alzo la Coppa Italia da capitano e quando me la guardo mi ricordo di quei momenti che sono stati momenti bellissimi.
1: Senti, è uno dei momenti più belli della tua carriera, se dovessi selezionarli, oppure ce ne sono stati altri che ti sono rimasti particolarmente scolpiti?
2: Ma sicuramente, se si parlava Betti Lazio, sì, quello è stato un momento bellissimo, Ma io devo dire che tutti gli anni che sono stato a Roma con la Lazio sono stato veramente bene, insomma, ho sempre avuto anche allenatori che mi hanno stimato, ho sempre giocato, con i tifosi ho avuto sempre un bellissimo rapporto, quindi ci sono stati tutti i momenti belli, assolutamente.
1: Senti, invece, continuo perché mi piace questa cosa e poi siamo quasi in conclusione. Da capitano, che rapporto, il rapporto con un compagno particolare che avevi, con cui magari ti confrontavi in alcune situazioni, ce n'era uno in particolare oppure indifferente?
2: Ma no, noi guarda, avevamo un gruppettino di 4-5, ogni tanto si andava a mangiare assieme, che erano Orsi, Casiraghi, Marchegiani, insomma c'era... ci trovavamo ogni tanto, anche Cravero, all'epoca quando c'era Cravero, quindi ci trovava e andavamo con Beppe Signori, anche con Beppe, insomma, ci trovavamo e parlavamo un po' di tutto.
1: Sì, perché poi voi siete stati quel gruppo che siete partiti proprio quando arrivò, no, Cragnotti all'inizio, che cominciava a costruire questa Lazio, giusto Diego?
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: Era un...
2: c'erano anche all'inizio Favalli, sì. Luzzardi, Bonomi, all'epoca di Ridle, di Gazza, di Winter, sì. Insomma.
1: C'è un rapporto particolare, ce l'avevi con qualcuno oppure un...
2: Ma no, ma se andava... No, devo dire che sì, con questi nomi che ti ho detto ci si scrive di più, ecco.
1: Sì, senti, quando finisce questa storia che finisce, diciamo, quell'anno che eri appunto capitano, finisce vincendo un trofeo, come mai viene salutato il capitano? Te lo posso chiedere, perché insomma il capitano in genere è quasi qualcuno... No, che rimane un po' nel tempo. Come mai viene salutato l'anno dopo?
2: Ma guarda, io dico che è una cosa un po' che non so se posso dire o no, però io mi ricordo che ci trovavamo anche, come ripeto, con Beppe Signori, così, e lui aveva la sensazione che ci avrebbero mandato via tutta la vecchia guardia. Insomma, questa era la sua sensazione. Poi, per quanto mi riguarda, io ricevetti un'offerta dal Parma e andai da Eriksson e dissi: mister, guardi, il Parma mi ha fatto questa offerta, lei di cosa dice? E lui mi disse: guarda, se vai da un'altra parte e hai la possibilità di guadagnare più soldi, vai. Quindi da lì capì che
1: era finita la storia.
2: Che avevano altri programmi, ma io lo sapevo già, anche se non succedeva questo episodio qua, io sapevo che Mancini, Eriksson erano molto legati, e insomma probabilmente avevano fatto altri programmi per il futuro.
1: Vabbè, però resta il fatto che insomma quel primo trofeo, il capitano sei stato su tu, come hai detto tu, c'è una foto bellissima che ti immortala sollevando quel primo trofeo di una Lazio che non vinceva da anni. Mi sembra, vado a memoria, erano gli anni 50, l'ultima Coppa Italia che aveva vinto, quindi rimane questo ricordo indelebile. I tifosi ogni tanto te lo ricordano oppure no?
2: Ah, sì. Vecchi tifosi della Lazio assolutamente sì, poi insomma ripeto, ci sono quelli che magari non mi hanno perdonato perché sono andato alla Roma, ma tanti tifosi laziali ce li vogliono ancora bene, quindi questo mi rende orgoglioso.
1: Assolutamente, poi sai, un po' di campanilismo c'è sempre, rimane il fatto insomma che tu sei stato tanti anni, hai segnato un tratto di storia importante, concluso con quella fascia da capitano. Diego, io ti voglio ringraziare per questa piacevole chiacchierata, che abbiamo un po' ricordato il Diego capitano che solleva la coppa. Ti chiedo soltanto questa prima di salutarti: ogni tanto vai a rivedere quella partita, ti capita oppure non ti piace guardare dietro?
2: No, devo dire che ogni tanto mi riguardo i gol, quello sì. Quello sì, ogni tanto mi piace rivedere che tipo di giocatore ero, quindi Ogni tanto mi piace rivedere i gol che facevo, ecco, quello sì, assolutamente.
1: Senti, ma un'ultimissima, io so che tu avevi una grande passione per le macchinine telecomandate, le fai ancora? Cioè ci vai ancora?
2: Ogni tanto ci vado, nel tempo libero mi ritaglio i miei hobby, foot golf, o che siano macchine radiocomandate, insomma, a pescare, insomma, mi piace fare queste cose, assolutamente sì, comunque.
1: Qualche partita non la fai più? Oppure hai proprio.
2: Sì, abbiamo fatto la partita adesso per i 100 anni della Fiorentina e sono andato a Firenze a fare con un'operazione nostalgia contro la
1: Come
2: Fiorentina, poi con
1: no?
2: il Milan Glorie, ho diventato
1: Anche perché a
2: spasmo.
1: Firenze io so che c'hai un ricordo indelebile anche lì, perché
2: Sì,
1: insomma hai tirato una punizione niente male contro una squadra che non è proprio molto ben voluta a Firenze, possiamo dire questo.
2: infatti mi ricordano anche per quello, quando vedo i tifosi, grazie ancora per quel gol.
1: Beh, stiamo parlando di quella bellissima punizione in un Fiorentina-Juventus dove tu hai dato una pennellata delle tue proprio contro la Juve,
2: Sì, assolutamente sì.
1: no? Anche quello è sicuramente un gran bel ricordo. Diego, grazie, spero di rivederti più avanti e
2: Va
1: quindi
2: bene.
1: grazie ancora
2: Grazie a voi,
1: per essere
2: grazie a
1: stato con
2: voi.
1: noi. Grazie a Diego Fuservi,
2: Ciao, ciao, grazie
1: grazie, a
2: ancora,
1: presto.
2: ciao.
1: Vi abbiamo raccontato la storia di Diego Capitano che solleva la Coppa Italia del 97-98. Io vi do appuntamento alla prossima storia di calcio. Grazie per essere stati con noi.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: amici ed amiche di TMV Radio, nuovo appuntamento con Rewind. Prima assenza, quella del venerdì, caro Santarelli, per responsabilità che sono tue. Ma, e il prossimo venerdì mancheremo, perché ho parlato con l'ufficio palinsesti, mi ha detto che per far crescere l'hype dobbiamo fare un venerdì sì e uno
1: sì,
0: no.
1: Una no. Poi siccome parte quella stupidaggine della National League, tu sarai
0: non lo sappiamo.
1: Vabbè,
0: caro Santarelli, però
1: io abolirei nazionale.
0: Noi siamo pronti a ripartire, sì. Sarà anche una pausa delle nazionali lunga. Molto lunga, quindi sì. Probabilmente
1: abbasso le nazionali,
0: mancheremo. Allora,
1: abbasso la linea, si può dire.
0: Facciamo partire

0: Storia in Champions, qualcuno mi potrà dire sì, ma Lipsia forse delle squadre affrontate dalle italiane era quella più debole. Secondo me era il Fenerbahce, ma magari ci arriviamo dopo. Però il Lipsia è comunque una squadra che ha esperienze di Champions, cosa che non ha il Como. Però è stato un piacere vederli, hanno vinto 4-1, potevano vincere 6-1, insomma. Onestamente c'è un impianto di gioco riconoscibile, un'identità che questo allenatore ha dato. Tra l'altro io trovo un Fabregas diverso rispetto all'anno scorso, in meglio, perché l'anno scorso era un Fabregas forse troppo integralista, che metteva davanti il famoso gioco al risultato. Io devo dire che mi sto innamorando di questo allenatore da quando l'ho visto andare a difendere il risultato a Napoli con grande intelligenza, cioè ha fatto lo step successivo, perché sulla bravura di questo ragazzo nessuno ha dei dubbi, c'era soltanto uno step da fare, quello di smettere di guardarsi allo specchio e dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma ottenere anche qualcosa. Bene, il Como ha fatto anche questo. E guarda, semplicemente perché quest'anno ha due squadre più forti, l'Inter e la Roma, che si contenderanno lo scudetto, sai già che io do per vincente la Roma. Però il Como è una squadra che farà molta, molta strada in questa stagione. Non lo so, Francesco, onestamente, se la potrà fare anche in Champions. Però giù il cappello, anche perché, ultima cosa, hanno speso, perché hanno speso e tanto, ma hanno speso bene, non inseguendo il nome, ma inseguendo la qualità. L'unica spesa che stona in questa squadra è quella di Ken, che però se riesce a mettere la testa a posto, perché lui è il principale nemico di se stesso, credo che si possa integrare bene in questa squadra.
1: Sì, mentre ti sistemo il microfono, non
0: Sì.
1: capisco perché la spesa di Ken tu
0: Io
1: la
0: l'avevo messa a
1: possa
0: posto
1: reputare.
0: perché, vedi, ho seguito con molto interesse anche un'intervista di Fabregas con il tuo amico Zazzaroni, dove ha spiegato i metodi di allenamento e quant'altro. Lì si è seri professionisti fino in fondo, non si pensa al rap. Allora, se lui pensa al rap, affonda nel lago. Se invece si rende conto che il rap può venire
1: Va
0: dopo,
1: bene,
0: si può
1: andiamo
0: inserire.
1: avanti, prossimo tema, prossima slide che è quella invece relativa all'Inter che paga gli errori, però diciamo esce con
0: A testa
1: una
0: alta,
1: buona
0: diciamolo,
1: prestazione, dai,
0: dai,
1: una buona
0: sì, a testa
1: prestazione
0: alta,
1: a
0: sì,
1: testa
0: a
1: alta
0: testa alta.
1: contro il Real Madrid. Tu sei del partito che ha pagato gli errori effettivamente o il Real dopo il 2-0 ha cominciato un po' a passeggiare? Perché insomma l'opinione pubblica si è un po' divisa tra i meriti dell'Inter e i demeriti del Real, rimane il fatto che la prima non è andata
0: Non lo
1: benissimo.
0: so,
1: Prego, due
0: Francesco, a
1: minuti.
0: me questo a testa alta, ma per tutte le squadre italiane mi sembra veramente come per dire: ma siete stati bravini, vi facciamo la carezzina, intanto però tornate a casa con le pive nel sacco. Ora, sì, ha pagato gli errori, tutto quello che vogliamo, però al contrario potremmo dire anche che affrontare il Real Madrid alla prima giornata di Champions è la cosa che tutti noi vorremmo. Dopodiché l'Inter ha fatto una buona partita, ha tenuto il possesso palla, Chivu ha detto che sono stati straordinari, tutto quello che vuoi. E in effetti, insomma, sono stati in partita. Però poi, sai, io ormai mi avvicino alla pensione, soprattutto gli amici interisti saranno contenti così non mi ascolteranno più. Però credo sempre che in questo giochino la testa alta è un giochino fine a se stesso. Il Real Madrid, secondo me, con il minimo sforzo, ha portato a casa la vittoria. L'Inter ha fatto la sua partita, però poi alla fine io sono più del partito di quelli che, è vero, parte il Bernabéu, ha fischiato, tutto quello che vuoi. Ma come il Real Madrid ha cercato di accelerare un pochino, non ce n'era per nessuno. Ma non ce n'è per nessuno, Francesco, non perché all'Inter, per nessuno in Italia. E mi verrebbe dire per pochi in Europa. Poi non so se hai preparato una slide anche sul Napoli, al di là di Max. E quindi ti dico, sono altri mondi calcistici. Perciò, bravi, avete fatto la vostra brava partita. Tra l'altro, in alcuni momenti si è avuta anche la percezione che la potesse pareggiare, però onestamente tra Inter e Real Madrid oggi c'è un abisso calcistico nei nomi, nel modo di interpretare le partite, nella mentalità. Poi Mourinho è questo, lo sappiamo. Mourinho non è brillante come Fabregas, però stai tranquillo che con lui e con quei campioni in un modo o nell'altro la partita la porti a casa.
1: Sì, molto bene.

0: però io
1: mi sembravi Piccari perché non eri attento.
0: No, ero molto molto attento. Intanto vabbè, comunque andiamo avanti perché abbiamo tanti temi, caro Santarelli, quindi dobbiamo un pochettino correre. Allora, eccolo qua. Perché a prescindere poi dalla sconfitta con l'Arsenal, rimane un inizio di campionato con tanti punti interrogativi. C'è una partita anche complicata, più che altro perché c'è il Bologna, che è un'altra squadra che ha un punto in classifica dopo tre giornate. Il Napoli ha raccolto invece tre sconfitte consecutive contro squadre, ti chiedo, che sono sicuramente però
1: come Arsenal
0: e Inter. Arsenal sì, il resto l'Inter pure.
1: Ma Francesco, allora
0: fammi, qual è la riflessione che vuoi fare sul Napoli?
1: La riflessione è che Allegri si è preso una gatta da pelare notevole, difficilissima, per almeno per tre motivi. Il primo, io credo che il Napoli sia una squadra totalmente a fine corsa, a fine ciclo. Il secondo, è chiaro che poi ci sono messi di mezzo gli infortuni. Il terzo, Allegri, che io stimo tantissimo, mi sembra però un allenatore che non riesce a cambiare alcune sue convinzioni. Ora, sono tre partite diverse. Quella con il Como l'ha persa perché il Como in questo momento ha un gioco nettamente diverso, più spregiudicato, più brillante, e è vero, anche lì c'è stato un errore clamoroso, ma insomma l'ha persa meritatamente. Con l'Inter è la classica partita di Max, no? Beh, sul 2-0, ripartenze, poi arrecchi tutto, e se hai una squadra forte in Italia come l'Inter diventa difficile. Io con l'Arsenal, onestamente, ma che gli devo dire? Hanno giocato contro il campione d'Inghilterra, la Premier. Mi pare che la Premier sia il campionato più forte del mondo. Benissimo, quindi contro una squadra che non è la più forte del mondo, ma è una delle più forti. In una situazione in cui mancava mezza squadra. E cosa doveva fare Allegri nella partita contro l'Arsenal? Andare a prendere gli alti e attaccare? Secondo me bisogna anche in alcune situazioni rendersi conto di quello che hai a disposizione e di quello che hai di fronte. Poi c'è poco da fare, Francesco. Il Napoli ha la panchina Pescalucca, l'Arsenal ha la panchina pesca quel ben di Dio che ha, perciò non sono quelle le situazioni in cui il Napoli si può ritirare su. Certo, adesso da qui, e ti ci metto, Francesco, non questa sosta che sta arrivando, dove comunque avrà Bologna e Fiorentina, ma da qui alla sosta di novembre bisogna che Napoli si dia una scossa, altrimenti penso che anche Allegri potrebbe cominciare a rischiare qualcosina. È chiaro che se qualcuno si aspettava l'arrivo di Allegri e Napoli in testa alla classifica, io non mi sono mai aspettato.
0: L'unica cosa che dico è che a Napoli, diciamo, negli anni storici della Champions League sono arrivate anche tante altre avversari forti, ma con l'entusiasmo, con le cose.
1: Era un altro Napoli,
0: ma anche più scarso rispetto alle grandi inglesi che arrivavano.
1: Quando Anguissa era al top, Bocca era al top.
0: Allora adesso il problema è la squadra.
1: Okay. Secondo me.
0: Adesso il problema è la squadra, va bene.
1: Andiamo avanti. Prima ci sono anche stai diventando peggio di Piccari, comunque, te sono Allegri.
0: Ho capito.
1: C'hai l'ossessione.
0: È la prima volta che ne parliamo.
1: L'ho detto nella premessa. Allegri dovrebbe cambiare, ma si è trovato di fronte a una squadra usurata.
0: Ah, e vedi, adesso è la squadra, è colpa della squadra.
1: Ho detto che Allegri dovrebbe cambiare.
0: Non basta che mi dici che la squadra, che lui dovrebbe cambiare, però la squadra è usurata.
1: È una squadra usurata.
0: Vabbè, ok. Andiamo avanti, Andrea, per favore, grazie. Perché c'è una Roma a metà in Champions, comunque un buon punto che porta a casa dalla Turchia. E soprattutto ha mandato un segnale importante sicuramente contro l'Atalanta. Adesso c'è il Torino, insomma il percorso di crescita prosegue. E due minuti su questa Roma.
1: Intanto contesto, vabbè, tu ovviamente da amico di Lotito quale sei, è chiaro che hai le tue posizioni, ma con te, a proposito del buffet tutto a posto?
0: Bene.
1: No, con te, Roma a metà cosa? Cioè, la Roma secondo voi ora deve andare a vincere ogni partita 4-0? Non funziona così. Poi mi potrai dire, sì, ma contro il Fenerbahce, infatti non sei attento, ma l'ho detto prima, delle squadre affrontate il Fenerbahce era quella più debole. Però la Roma tornava...
0: Non sono d'accordo.
1: Per te l'Ipsia è più
0: forte? Sì, sì. Vabbè, è più debole del Fenerbahce.
1: Non lo so. però insomma
0: soprattutto
1: diciamo,
0: perché l'ha affrontata Lipsia
1: a Como. Questo è vero. Comunque diciamo che il Fenerbahce non è una squadra Europa League, ma detto questo è chiaro che ti puoi anche permetterti un pareggio. Ora, se mi dici che dopo il gol della Roma l'inizio del secondo tempo negativo, è vero, perché c'è stato un momento in cui la Roma è stata messa un po' alle corde, è altrettanto vero che il Fenerbahce ha avuto un paio di occasioni, ne ha preso anche una traversa, però da qui a dire, e ripeto, per me la Roma vincerà lo scudetto, ma da qui a dire che la Roma debba vincere tutte le partite, onestamente non credo. Gasperini è un signor allenatore, ha ottenuto tutto quello che voleva, ha la Roma in mano, tra l'altro mi sembra che anche dal punto di vista, se a Napoli cadono come mosche i giocatori, a Roma vedo un Dybala che sta benissimo, e quindi merito secondo me anche di Gasperini e del nuovo staff medico che è arrivato. Però ecco, criticare la Roma per il pareggio contro il Fenerbahce sinceramente non me la sento, anche perché io credo che l'obiettivo della Roma quest'anno sia il campionato. Certo, anche quello di fare bella figura in Champions la farà. È chiaro che se battevi il Fenerbahce, secondo me ti portavi già a metà strada per quanto riguarda la qualificazione, o tra le prime otto o tramite playoff. Non l'hai battuta, hai comunque la possibilità di andare a recuperare punti. Certo, adesso inizia un periodo difficile, perché anche la Roma giocherà ogni 3 giorni.
0: Bene, prossima slide, prossimo tema invece è quello relativo alla Juventus, perché serve questa spallettata con qualcuno che dice che Spalletti avrebbe tutto da guadagnare da queste difficoltà, perché gli si toglierebbero un po', gli si darebbero anche un po' di alibi, un po' di attenuanti, ma sicuramente c'è una situazione complicata che si è andata ad aggravare con l'infortunio di Locatelli, e quindi la Juve insomma prova a ricompattarsi intorno al suo allenatore e quello che riuscirà ad inventare. Tanto in attacco, poco a centrocampo. Prego, 2 minuti sulla Juventus.
1: Ma la tua analisi è interessante, Francesco. Io credo che in questo momento Spalletti, leggo la grafica spallettata, ma sai, poi gli uomini sono quelli, per cui diventa anche difficile. Penso che lui si debba inventare qualcosa, perché la mano dell'allenatore la vedi soprattutto in momenti difficili. Però poi vado a vedere gli uomini, a centrocampo non ce n'è più uno. Sì, forse recupera Sarr, ma insomma bisogna vedere come sta. Arriva il giovane Ovuso, insomma lì diventa difficile. Insomma, è la cosa che deve fare Spalletti quando arriverà almeno 4 centrocampisti e passare a un centrocampo a 3, perché quella a 2 troppo spesso va in difficoltà, andate in difficoltà a Frosinone, andate in difficoltà con il Parma, figurati poi quando arriveranno le squadre un pochino più importanti. Però ora io, ecco, qui vedo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, poi gli ascoltatori magari lo possono decifrare loro, perché quello mezzo vuoto è chiaro che un allenatore in queste condizioni, qualsiasi esso sia, va in difficoltà. Quello mezzo pieno è che uno ti potrebbe dire, sì, ma io che posso fare quando ho soltanto 2 attaccanti, perché parliamo del centrocampo, ma di fatto ha solo 2 attaccanti, nessuno dei 2 peraltro bomber di razza, e nessuno dei 2 che ama giocare come prima
0: punta. Rischia di schiantarsi con il carro Colomoni?
1: Secondo me sì. Ma non perché Colomani non segnerà, perché Colomani segnerà, farà i suoi 10-12 gol, ma rischia di schiantarsi perché, vedi Francesco, quando tu prendi quelle posizioni come quella che lui ha preso, non dico a Frosinone, per me ci poteva stare quell'uscita, magari un po' meno plateale, ma ci poteva stare, ma quando tu dici in sala stampa domenica sera, dopo una prestazione da 4, Colomani giocherà a Sassuolo, a Reggio Emilia col Sassuolo, ti schianti, perché secondo me Colomani dopo 3 prestazioni, la migliore delle quali, essendo generosi, gli diamo un 5, meriterebbe un turno di riposo. Sì. E invece ti sei impiccato in un'azione del genere. Quello Spalletti lì mi preoccupa.
0: Ok. Va bene, prossimo tema, andiamo avanti. Dopo Spalletti c'è Gattuso, perché la nuova coppia con Frattesi fa volare la Lazio, che è a punteggio pieno, adesso sfida il Milan in un bel test del sabato
1: che
0: pomeriggio
1: di
0: Serie A. Rischia di più chiaramente la Lazio, che avrebbe meno da perdere rispetto a un Milan che è già malfigurato con la Juventus.
1: Ha
0: malfigurato con la Juventus, e adesso sicuramente incontra una squadra che è in fiducia. Dove può arrivare secondo te la Lazio, e che idea ti sei fatto di questa nuova Lazio? Prego, 2 minuti.
1: Allora, io dopo tre giornate non mi sento di dire niente, nel senso che ho visto la Lazio in due partite su tre, col Genoa e con l'Udinese, non ho visto la prima. Onestamente mi ha colpito perché sta mettendo in campo determinate situazioni che non ho visto l'anno scorso. Ha trovato in Frattesi il guastatore nelle difese avversarie fondamentale, però io prima di dire che questa sia una Lazio da quinto sesto posto come ho sentito, aspetto un po'. Mi rendo conto che sono prevenuto, me ne rendo conto, io non ho fiducia in Gattuso, ma proprio zero. Secondo me Gattuso, oddio, in situazioni come queste dove c'è da mettere soprattutto l'elmetto più che allenare, forse lui si trova meglio. Però per me Gattuso, ripeto, io lo stimo tantissimo come persona, un po' come quando Pina Fantozzi dice a ragioniere Ugo, io ti stimo tantissimo. Ecco, più o meno la stessa cosa. Però per me fare l'allenatore e Gattuso sono due mestieri completamente diversi. Però, Francesco, ad oggi, terza giornata di campionato, io mi cospargo il capo di cenere e gli dico bravo. Però lo voglio vedere a lungo termine. Ora poi bisogna capire qual è l'obiettivo della Lazio. Perché se l'obiettivo della Lazio è arrivare tra le prime 5-6, io non ci credo. Se l'obiettivo della Lazio è togliersi delle soddisfazioni, ok, e galleggiare tra il decimo e dodicesimo posto, con la rosa che faticosamente gli è stata messa a disposizione, penso che lo possa fare. L'ambiente è difficile, è saturo, però onestamente un inizio 3 su 3 non ci sarebbe aspettato. Soprattutto volevo dire una cosa, Francesco, a me ha subito Udine, perché a Udine va in svantaggio e ha la forza di pareggiarla e di vincere. È stato un segnale molto pesante
0: contro una squadra che in questo momento sta meglio delle precedenti due, ovvero il Bologna e il Genoa.
1: Quindi mi cospargerò il capo di cenere nei confronti di Gattuso alla 38esima.
0: Ultima slide prima della menzione speciale riguarda il caos Fiorentina, perché abbiamo aperto la settimana con il clamoroso esonero di Grosso. E Paratici che cosa fa? È andato a richiamare quell'allenatore che aveva cacciato per puntare su Grosso, a cui aveva promesso un progetto di 3 anni. Situazione surreale, adesso vanno a Venezia, adesso c'è, insomma, bisogna ricostruire tutto e si richiama nuovamente Vanoli. Io ho detto, fossi stato Vanoli, avrei detto no. Grazie Paratici, ma io non torno. Prego, 2 minuti, gli ultimi.
1: Anch'io, però poi mi verrebbe da dire che ognuno deve mangiare, detto che Vanoli mangia lo stesso, anche io avrei detto di no. Ma sai, qui Francesco parto da un tema. Io credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale. Lo ha dimostrato quando era la Juventus. La Juventus comincia a fondare quando Paratici gli vengono date le chiavi della macchina, e lui che comincia a fondare. Al Tottenham non aveva le chiavi della macchina e infatti qualcosina di buono l'ha fatto. A Firenze gli ridà la chiave della macchina. Ora, ripeto, per me Paratici sono dei migliori direttori sportivi, ma tu mi insegni che tra direttore sportivo e direttore generale c'è, cioè, come se io in regia c'ho Broccolo o c'ho Magliocca. Ci passa tutta la vita. Vanoli credo che sia l'equilibratore, però attenzione.
0: Andiamo su Grosso. Grosso meritava l'esonero?
1: Francesco, Grosso non doveva essere chiamato alla Fiorentina. Perché il nodo, e devo dire che in quest'estate, mentre te eri in vacanza, mesi, e io parlavo a TMV Radio la mattina nel deserto, perché non c'era nessuno a Roma, facevano 40 gradi, e parlavo con i colleghi di Firenze, non c'era uno che mi diceva che era convinto a scelta di Grosso. Grosso ha fatto bene, per l'amor di Dio, ma sono aspettative e squadre diverse, quindi non l'avrei nemmeno chiamato. Detto questo,
0: però gli arrivava un giocatore ogni giorno e non sa, gli arrivava, dove
1: voluti da lui. E qui arrivo a quello che ti volevo dire. L'anno scorso Vanoli prende una situazione difficile, ma paradossalmente, Francesco, con una rosa un pochino più delineata. A me questa veramente mi pare una marmellata. Leggo che lui voleva un centrocampista alla Matic e li prendono Mastantuono. Cioè, io non lo so dove metterà le mani Vanoli. Poi la Fiorentina si salva, certo, sì. Arriverà tra le prime 10, certo,
0: non lo so,
1: certo. Però io, boh, a me mi pare una marmellata clamorosa, vabbè. Clamorosa.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, torna il nostro
1: sono
0: studio.
1: Buono. Sì. Sono buono perché volevo parlare
0: male. Di una cosa. Caro Magliocca, dagli la camera numero 2, perché deve... sì. Santarelli, la menzione speciale, sì. Gli ultimi 2 minuti di questa puntata di Football Rewind sono i tuoi, caro Santarelli. Ti prego, 2 minuti.
1: Allora, volevo parlare di una cosa, ma lo farò quando non ci sei.
2: Allora, io volevo utilizzare questi minuti per parlare con il mio caro amico Orsato.
0: Ma perché? Che hai adesso di Orsato?
2: Se mi fai parlare, te lo dico. Allora, amico mio, io sono contento di come è iniziata la stagione, nel senso che finalmente vediamo degli arbitri che non sono dei pupazzi in mano al VAR come accadeva nella gestione Rocchi. A proposito, Rocchi, amico mio, tutto a posto? Chi è? Chi è?
0: Povero Rocchi. Povero Rocchi.
2: Ha detto chi è?
0: Vada avanti.
2: Ha detto chi è? Ma facciamo al mare, prendiamo la paletta, paletta e archiviamo
0: rimani
2: tutto.
0: Sul focus, oh. Rimani sul focus.
2: Hai visto chi
0: rimani sul focus.
2: Però... io devo capire una cosa, ripeto Orsato, va bene così, ma siccome sono di quelli che dice il VAR spengiamolo, però se lo teniamo acceso, ogni tanto bisognerebbe intervenire, perché il signor Rocchi, mamma mia Rocchi, mi ha insegnato che c'era lo step of foot, per cui se uno dà un pestone, aia, al piede e poi magari inizia l'azione, penso al Milan e fa go, io fino all'anno scorso, guarda caso c'era spesso alla Juventus, vedevo il VAR e il gol era più valido. Ora invece, pestone, aia, fanno gol, è tutto valido. Allora, a me va benissimo, però così siamo passati da pupazzi in mano al VAR, che poi c'era, no? Quindi devi intervenire. Ci hanno raccontato, proprio è arrivato Chinè nella sabbia, ha messo tutto. Qui però, onestamente, se c'è la tecnologia, allora utilizziamola, poco, ma utilizziamola. Ho visto anche, non soltanto l'episodio della Juventus, ma torno indietro, la prima giornata, il giocatore del Genoa viene preso e praticamente fatto volare via, e lì bisogna intervenire, perché altrimenti, e io ci sto, lo vogliamo.
0: No, lo stanno, lo utilizzeranno per...
2: L'estate chi ne ha preso...
0: lo utilizzeranno per...
2: Rocchi che qui ha fatto il tuo amico
0: sicuramente Rocchi. Più gravi.
2: E Gravina...
0: Santarelli, grazie, appuntamento
2: quindi
0: tra
2: venerdì
0: due venerdì.
2: Non ci sei.
0: Tra due venerdì.
2: Ma dove vai?
0: Il nuovo palinsesto.
2: Perché creiamo live.
0: Grazie Magliocone.
2: Ciao Magliocone. Ciao, venerdì non ci siamo, è uguale, va.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati tre giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, ma guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante e sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste quattro sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i due gol poi del Real Madrid sono arrivati con due svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa o comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra due squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a due gol
0: evitabili,
1: regalati e inevitabili. Ma questo fa parte del gioco, sai, andare a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Cosa che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio? Assolutamente sì. Poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia, di livello, forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce l'aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista, ti devo dire la verità,
1: europea, e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza il suo uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati,
0: dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati,
1: con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco, sì, lo conosciamo, sì, bene, sì, ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions. Tanto dipende anche, tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo, sono
1: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare, ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
1: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nell'undici, in un undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate. E in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
0: Certo.
1: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa, comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones, quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più, perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
0: vero, anche questo.
1: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
0: di credibilità contemporanea,
1: credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore che a cui l'Inter mancava.
0: Secondo me,
1: è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare
2: il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni, credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
0: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi sarà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare, è stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
2: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di 1-0 è sicuramente merito della difesa. E
0: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante forse occasioni,
2: forse più, esatto, forse più il demerito dell'Arsenal, esatto. Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli. E sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia, il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso. Sai, comunque 3 sconfitte di fila, il Napoli non faceva da molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché sai, sopra di 2 gol puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri. Però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
0: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi,
2: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio. Adesso si è infortunato anche Aliso Santos. Insomma, ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo. Quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua squadra. E comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e, nel senso, ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione, il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
0: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate, ma sicuramente più abbordabili.
2: E poi mi sposto l'avversario più difficile.
0: Sì, vai Riccardo,
2: se proprio vogliamo vedere.
0: No, dicevi, Riccardo, qual è l'avversario?
2: Il Manchester City è quello più
0: certo,
2: diciamo.
0: Sì, assolutamente.
2: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
0: Beh sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi, Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia. Il Viking uguale sarà da affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma. E mi sposto alle gare di ieri, 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, dire, il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello. Con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
1: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché
0: esatto,
1: c'è stato qualche
0: ribaltone,
1: qualche brivido anche nel finale.
0: San Svilar ci ha pensato, no, poi in un modo o nell'altro.
1: Tutto, sì, no, hai detto tutto tu. Comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla Zed, squadre olandesi sempre molto calde, Turchia ancora di più. Comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello, con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari, anzi la Roma per come è partita in campionato sembrava avere anche qualcosa in più. Una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, però ti ripeto, è la prima giornata di Champions. Secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
0: prima
1: per
0: dopo tanti anni peraltro, quindi neanche,
1: esatto,
0: una gara a livello storico così secondaria valeva anche,
1: esatto,
0: per il Fenerbahce, però sempre un tema.
1: Per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, comunque in casa le altre sono abbastanza complicate. Questo è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni che non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi. Quindi io confido nella Roma e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
0: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato a questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
1: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
0: saperli spendere,
1: saperli spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa, chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque gol del tutto che banali, e poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di
0: media fascia,
1: livello un po' più basso, sì. medio basso,
2: ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
0: Sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
2: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
0: anche oltre le aspettative, anche, devo dire.
2: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto, adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diallo quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
0: prorompente.
2: Quasi mi viene da dire che Paz è un po' in ombra
0: esatto,
2: quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
0: Rende bene l'idea casa. Però direi.
2: Però, rende bene l'idea. Sì, guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire il trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, da anche la difesa, anche Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
2: fa sempre il nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma,
0: gli auguriamo il meglio,
2: esatto,
0: devo dire.
2: Esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo, vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni. Grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League.

0: Maracanã.
1: A volte uno dice gioca, si difende, ma si difende, ma mica che uno vuole giocare per difendersi.
2: No,
1: a volte sei costretto a difenderti,
2: sì.
1: No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è? È che oggi secondo me si aspetta sicura meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ci puoi sai che una partita la soffri.
2: Certo.
1: Quando vai a preparare, giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno.
3: Punto di vista del gioco, secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid.
4: Cioè l'Arsenal è molto più forte, cioè l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, poi è molto più squadra, stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente e che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco.
5: Se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti il Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo
2: certo.
5: me a livello europeo
2: certo.
5: l'ha affrontata in maniera diversa con la partita a viso aperto, purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid.
6: È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori.
7: Utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo.
2: Uh-huh.
7: E mi permetto, allora l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo stesso anno, perché l'Arsenal non è questo qua, c'è un anno di differenza, e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso.
2: Ed eccoci in diretta per questa puntata del venerdì di Maracanà, venerdì più precisamente 11 settembre 2026, anche una data a modo suo storica per motivi purtroppo non di certo positivi o sportivi, ma poi magari andremo anche a ricordare comunque un anniversario importante, ma comunque anche un venerdì dove si parlerà però tanto di calcio, si parlerà della Champions League, perché ci siamo lasciati alle spalle questa tre giorni di Champions, come ormai ci siamo abituati a vedere con la nuova formula, questa prima settimana lunga, eccola la musichetta della Champions League che mette il buon Andrea Magliocca in cabina di regia, come sempre impeccabile, mentre qui in studio, come potete sentire, la voce non è quella del padrone di casa, non è quella del direttore Marco Piccari, che oggi è stato richiamato un po' dai motori. Perché? Perché sappiamo benissimo, lo sapete meglio di me, che la passione per i motori tende spesso a carpire il direttore, quindi oggi è a Misano per come sempre poi aggirarsi fra i vari motori e gli appassionati. Avremo anche un collegamento nel corso del pomeriggio, insomma come sempre un evento a Misano che regolarmente poi si tiene per gli appassionati del mondo delle moto e, come dicevo, più in generale dei motori. Ci sarò io appunto per la puntata, poi più tardi mi raggiungerà Stefano Impallomeni. È un'anteprima invece questa di oggi un po' singolare, perché poi nel prossimo blocco avremo un graditissimo ospite per parlare dell'appunto tre giorni di Champions League, ma anche voi diteci le vostre impressioni per tutto quello che sta capitando in questi primi 90 minuti di ritmo di Champions League, perché bisogna dire, in Europa il ritmo non manca mai, anche se mi sento di dire finalmente un pochino sembra il ritmo esserci anche in Serie A. Io saluto anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite sito, tramite app di TV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, numero 61 appunto del digitale. Come sempre voi partecipate, siete i benvenuti con i vostri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Mi impegnerò per leggerne quanti più possibili, anche le critiche sono ben accette, quindi
8: paura,
2: paura no, dai, no, ci confrontiamo a viso aperto senza problemi, messaggi audio, messaggi scritti, poi torneranno anche i pronostici perché ci stiamo avvicinando già alla nuova giornata di campionato, al quarto turno di Serie A che peraltro comincia già oggi con una gara non di secondo piano perché è uno scontro diretto purtroppo di classifica, purtroppo per la Fiorentina, Venezia-Fiorentina mette in palio 3 punti di spessore, quindi potrebbero poi già dare delle indicazioni, soprattutto con il ritorno di Vanoli che coincidenza affronta proprio quella squadra che lui riuscì a portare in Serie A nel 2024 con una splendida cavalcata ai playoff di Serie B. Però tornando invece sulla Champions League, possiamo dire che tutto sommato è stata una giornata in cui abbiamo visto un po' di tutto, chi ha sorriso pienamente, chi lo ha fatto a metà, chi invece è uscito con la pancia vuota ma anche con indicazioni differenti. Ieri, ce lo ricordiamo, abbiamo commentato il Napoli e fatto un po' il paragone con l'Inter perché sono state 2 sconfitte, entrambe con un gol di scarto, ma con dei segnali in campo differenti. E poi ieri invece abbiamo visto 2 altre partite, quella delle 18:45 con la Roma impegnata ad Istanbul contro il Fenerbahce, e poi quella delle ore 20:45, delle ore 21, dove il Como ha esordito in Champions League ed è stata una serata, lasciatemi dire, fantastica, perché è andato tutto per il verso giusto e il Como ha fatto la voce grossa in Champions League come la sta facendo in campionato già dalla passata stagione. Ha giocato alla sua maniera e devo dire mi aspettavo un Como che avrebbe tenuto la testa alta. Forse anche l'avversario si prestava un po' a questo tipo di partita perché l'Ipsia è una squadra che tende proprio per abitudine, per attitudine a concedere, è una squadra che deve ancora costruire degli automatismi con De Michelis in panchina, ma il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo con il solito piglio, con la solita fantasia, con i soliti interpreti. Poi nel corso della trasmissione bisognerà dedicare anche delle finestre ad alcuni giocatori perché il Como funziona nel collettivo ma funziona tremendamente bene anche per dei singoli. In particolare io inizio a chiedermi se questo possa essere l'anno di Baturina perché ieri è stato veramente perfetto. Ci sono delle statistiche che certificano la bontà della sua prestazione, al di là ovviamente del bellissimo gol, dell'assist sfornato, ma ci sono dei dati veramente che fanno capire quanto stia diventando sempre più centrale. E poi adesso viene facile chiedersi, ma questo Como fino a dove potrà spingersi? Qualificarsi già ai playoff non è scontato, però mettere 3 punti in cascina all'esordio in questo modo può dare un'iniezione di fiducia enorme alla squadra di Fabregas, che peraltro nel prossimo turno ha una sfida ostica su un campo difficile come Rotterdam contro il Feyenoord, ma questo Como se la potrà giocare tranquillamente. Non vuol dire che sarà una passeggiata, ma ormai appare evidente come questa sia una squadra che può giocarsela quasi con chiunque, magari non con le grandissime, però l'obiettivo ora già diventa quello di giocare almeno una partita, almeno un turno ad eliminazione diretta. Deve essere così senza alcun dubbio. Quindi un Como veramente fantastico, insomma. Tanto di cui parlare, questa è stata un'infarinatura generale, un po' dilungato a prendere tempo, ma poi andiamo più nello specifico. Intanto direi che possiamo andare tranquillamente con i titoli di giornata. Il primo titolo non può che essere dedicato al Como, troppo comodo, perché troppo comodo questo Como, una vittoria risultata quasi troppo agevole, ma merito delle idee, merito del coraggio, merito della qualità di questa squadra che continua a volare e inizia a farlo alla grande anche in Champions League. Poi Roma, Roma a metà per il risultato, ma una prestazione autorevole, quella dei giallorossi, che però hanno dovuto confrontarsi contro una squadra fastidiosa come il Fenerbahce, in un campo fastidiosissimo, caldissimo come quello di Istanbul. Alla fine è arrivato un pareggio, con qualche piccola sbavatura in meno poteva esserci una vittoria, ma la Roma vuole cercare di completarsi nelle prossime giornate. Nel frattempo il Napoli perde i pezzi, perché continua a infoltirsi anche l'infermeria. Abbiamo visto Meret, seppur con uno stop di breve durata, non ci sarà nelle prossime sfide, ma soprattutto si perde anche Alisson Santos, che invece rientrerà tra un mese e mezzo o forse anche un paio di mesi. Inizia a diventare un tema quello delle assenze, perché il Napoli sta perdendo non solo dei giocatori chiave, ma anche tanti gol. E poi Vanoli, lo abbiamo detto prima, fra passato e futuro, perché comincia la nuova era, il Vanoli bis alla Fiorentina, questa sera contro il Venezia, una sfida che sa di passato un po', perché già l'anno scorso il tecnico appunto era sulla panchina della Fiorentina, ma anche perché il Venezia rappresenta un capitolo importantissimo della carriera e della vita dello stesso Vanoli, e poi il futuro per cercare di iniziare a costruire, forse più che ricostruire, un progetto viola per questa stagione. E poi il bivio, perché iniziamo anche a proiettarci su quelle che saranno le sfide del weekend di Serie A, in particolare ruba l'occhio la gara fra Lazio e Milan, un bivio importante perché finora la classifica sorride alle due squadre, la Lazio ha vinto tutte e tre le partite, il Milan due vittorie e un pareggio, bisogna dire c'è ancora da lavorare in un modo e in un altro, il Milan soprattutto dovrà ancora costruire determinati dettagli, ma questa gara potrebbe rappresentare un bivio in positivo per chi dovesse riuscire a fare bene, magari anche a raccogliere il bottino pieno. Beh, che dire, insomma, un programma molto ricco quello della puntata di oggi, tra appunto campionato e Champions League, Coppe Europee, anche se appunto questa settimana siamo stati solo fermi sulla Champions League. Insomma, c'è curiosità attorno a quello che potrebbe accadere sia in ambito europeo che in Serie A. Anche questa quarta giornata può iniziare magari già a definire qualcosa, la classifica ancora forse è presto per osservarla al 100%, ma bisogna dire che già dopo quattro giornate qualche indicazione può esserci in positivo ma anche in negativo, quindi occhio anche agli sviluppi di questo fine settimana. Sulla Champions League invece, tornando a bomba su quello che si è detto sulle gare di ieri, abbiamo parlato del Como, sulla Roma invece dicevamo un punto a Istanbul.

rispetto al Fenerbahce, tanto che poi nel finale della prima frazione era arrivato quel bel gol di Cristante, peccato per quella lettura sbagliata ad inizio ripresa che poi è costata il gol. Bello il movimento di Brown, il Fenerbahce anche una squadra comunque ben composta, peccato per Mancini che, per quanto ormai negli ultimi anni sia diventato un po' un perno della difesa giallorossa, abbia letto male lì, abbia sbagliato i tempi dell'uscita. E qui appunto mi diceva anche Andrea delle letture sulla Roma. Sì, diceva Conè, forse prima nella lettura a centrocampo, però certo Mancini sbaglia proprio il tempo dell'uscita lì, purtroppo esce male. Sì, poi non si riesce a chiudere la diagonale, però è chiaro che se Mancini probabilmente avesse aspettato e avesse temporeggiato accompagnandolo, non si sarebbe aperto il varco. Però sono anche sbavature, ragazzi, che ci possono stare. La Roma sta facendo una grande stagione, direi che non si può iniziare a fare il funerale giallorossi perché non hanno vinto una partita, peraltro difficile e contro un avversario, come dicevo, vero. Poi anche delle vicissitudini particolari ci sono state, perché il tecnico Cartal si era dimesso dopo la partita in maniera abbastanza stupefacente. Poi il presidente ha ritrattato, c'è stato un chiarimento perché pare sia volata una bottiglietta dagli spalti proprio verso lo stesso Cartal, quindi fosse un po' scosso. Andranno chiarite le situazioni poi anche qui nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Comunque la Roma inizia con un pareggio. Non è un risultato totalmente negativo ad Istanbul, però come dicevo, poi i punti contano e bisognerà cercare di ingranare la marcia il prima possibile. Certo, la prossima gara non sarà scontata perché c'è il Real Madrid di Mourinho, con Mourinho che tornerà allo Stadio Olimpico, e quel giorno vi assicuro che il sottoscritto si terrà molto a distanza dallo stadio, perché non oso immaginare il caos del traffico che possa esserci, quindi io mi terrò alla larga. Poi invece i tantissimi tifosi andranno a riempire gli spalti, come giusto che sia. Insomma, questo è un po' quello che si è visto in questa tre giorni di Champions League. Diteci anche voi chi è che avete visto meglio, che impressioni vi hanno lasciato Roma e Como, che tipo di percorso potranno fare. Poi anche questa sarà la domanda che porremo in generale nella puntata di oggi: questo Como dove potrà arrivare anche in Champions League? Io sono uno di quelli che si mantiene entusiasta ma un po' calibrato, senza iniziare a fare proclami esagerati. Però ecco, vi chiederemo e vi chiediamo che cosa vi aspettate da questo Como, e poi se ci sono tracce di Guardiola in Fabregas, che appare sempre di più come un predestinato anche della panchina. In campo lo era e lo ha dimostrato per anni e anni con grandi risultati a livello individuale e a livello di squadra, e ora bisogna dire che ha cominciato alla grande questa carriera da allenatore. Mi si potrà dire che Como è una realtà particolare, che c'è una squadra che può giocare senza particolari pressioni, che la proprietà è ricca, quindi eventualmente può fare degli investimenti su alcuni elementi identificati dal tecnico. Però non si può negare che questa sia una squadra che ha un'impronta chiara di Fabregas, che ha dato delle idee, che le ha inseguite peraltro a lungo, perché poi questa squadra non è che è spuntata dal nulla e schioccando le dita ha iniziato a fare molto bene. Questa è una squadra che si è costruita il suo percorso. Io ricordo il 2024-2025, quella che è stata la prima stagione in Serie A del Como, fino a praticamente due terzi del campionato il Como ancora doveva ingranare proprio a livello di attitudini e a livello di spartito, banalmente di identità. Poi già alla fine di quella stagione iniziò a vincere diverse partite, iniziò a far vedere qualcosa in più, quindi è frutto anche del lavoro, delle idee, e questo Como qui l'ho detto in apertura e lo ribadisco adesso. Ripeto, non so quanto avanti potrà arrivare. Io per esempio sono uno di quelli, e lo dico molto chiaramente, che crede poco al Como da scudetto, perché per lo scudetto servono 90 punti, e se non 90-85 parliamo di cifre molto molto importanti. Il Como già l'anno scorso ha fatto un campionato stratosferico, però ha chiuso con 71 punti, vorrebbe dire fare 5 vittorie in più, cambiare 5 sconfitte in 5 vittorie. Può sembrare facile detto così
in maniera un po' superficiale, ma vi assicuro.

0: sicuro che non è. Quindi credo, io personalmente mi espongo, credo poco ad un Como da scudetto, ma credo moltissimo in un Como competitivo per la zona Champions, che può puntare assolutamente a rientrare in Champions League, e poi molto dipenderà anche dalle altre, ma che soprattutto può provare a dire la sua anche in ambito internazionale, perché ripeto, ci sono delle gare alla portata del Como che non sono scontate, ma in cui si può pensare di fare punti. Già la prossima, come dicevo, a Rotterdam contro il Feyenoord è difficile, ma questo Como in questo stato, se sta bene, può pensare di andare a fare risultato. Penso anche a Lens in Francia, penso anche con l'AEK Atene. Non, ripeto, non c'è nulla di facile, di agevole, però il Como può pensare di fare risultato, e poi da lì, qualora dovessi riuscire a vincere tutte queste gare, faranno gli scongiuri in riva al lago, però poi lì potresti vedere, perché avresti ipoteticamente, sono discorsi ipotetici, 12 punti in cascina, per passare il turno ne servono 15 o 16, e lì dovresti provare a fare un'impresa su qualche campo difficile. Ci si potrebbe pensare, c'è anche Siviglia con il Real Betis, insomma... Sospendiamo ancora il giudizio, però poi le ambizioni si devono coltivare, per me è giusto così. Tanto stanno arrivando dei messaggi audio al 331 82 00 213, andiamoceli ad ascoltare.
1: Ciao Lucio, Antonio Saminato.
0: Ciao Antonio.
1: Ci tenevo a spiegare perché ieri ho detto quella cosa di Conte, perché sennò sembra che sia ossessionato. Io faccio due esempi: Spalletti e Inzaghi all'Inter e a Napoli, quando sono andati via, hanno lasciato un'eredità tecnica. Spalletti ha lasciato Lobotka come mediano, ha lasciato Kvaratskhelia, ha lasciato Kim, ha lasciato Osimhen. Inzaghi all'Inter, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni, e oltre al gioco tutte e due. Conte a Napoli e ha vinto lo scudetto, ma l'anno dopo ha prosciugato completamente i giocatori, con tantissimi anche infortuni, e l'unico giocatore che ha lasciato è Anguiss, è McTominay, ma McTominay è completamente spompato come giocatore. Ecco perché io credo che una buona parte è colpa di Conte.
0: No, no, chiaro Antonio, ma il discorso mi sembrava non ci fossero equivoci in questo discorso. Sono pregi e difetti, oneri e onori di prendere Conte come allenatore. Io credo che sia un qualcosa di calcolato quando vai a... pensare di fare almeno un intavolare un rapporto biennale con Antonio Conte. Ecco, sì, ma lo è sempre stato in tutte le squadre. È un allenatore che ha bisogno che i propri giocatori vadano al massimo, vadano anche atleticamente e fisicamente al massimo, che si spingano al limite, e questo poi può avere un po' di ripercussioni nelle stagioni successive. Poi dipende da ambiente a ambiente. Per esempio, quando Conte poi lasciò il Chelsea costruì la base che poi portò a vincere l'Europa League con Sarri. Quando lasciò la Juventus passò in mano ad Allegri, Allegri iniziò a lavorare comunque su quella base. Quindi ci sono alcune cose che lascia, altre meno. Di certo l'affaticamento fisico, poi l'anno scorso devo dire anche dovuto alla miriade di infortuni che hanno falcidiato il Napoli, fa sì che poi magari le gambe non riescano a girare sin da subito al 100%. Certo, l'augurio per il Napoli è che quest'anno l'infermeria possa essere meno vuota dell'anno scorso, perché nella passata stagione è stata praticamente sempre ingolfata tra chi entrava e chi uscita e chi usciva, quindi vediamo. Già qualche stop c'è stato per motivi differenti, bisogna dire la verità, però l'augurio è che si possa gestire in maniera diversa. Di sicuro è un tema. Poi leggevo comunque che proprio lo stesso Antonio diceva: il Como si confermerà tra le prime quattro in Champions, farà dai 13 ai 16 punti la mina vacante. Sarebbe tanto, devo dire, Antonio. 13-16 punti sarebbe da metterci la firma, secondo me, perché 16 punti vuol dire che praticamente quasi in maniera sicura sei direttamente agli ottavi di finale. 13 sei in zona alta dei playoff. Sarebbero tanti punti, me lo auguro. Io non so se possa raggiungere i 16 punti. Due punti di media partita in Champions League sono veramente difficili. Se dovesse farlo, credo che a quel punto sarebbe l'ennesima conferma che questa è una squadra allora veramente valida per i massimi livelli ovunque. Io ancora non ci credo per i massimissimi livelli, però la base è buona, ragazzi, non prendiamoci in giro, è sotto gli occhi di tutti il rendimento di questa squadra. E tra poco torneremo poi a parlarne, perché stiamo per andare in pausa. Questa era la prima mezz'ora di Anteprima Maracanà, ma tra poco avremo una rubrica Euro Maracanà, avremo con, ripeto, un gradito ospite, non vi anticipo nulla, ma qualcuno che le gare internazionali e di Champions League le sta commentando in cronaca, quindi chi ne sa molto meglio anche di noi e chi osserva anche molto di più di noi in ambito internazionale e non solo, dicevo, Euro Maracanà per fare un po' le pulci a questa tre giorni di Champions League. Andremo nello specifico per tutte e quattro le partite, per tutte e quattro le squadre, poi più avanti vi raggiungerà Stefano Impallomeni e i tanti ospiti, ma intanto Euro Maracanà tra poco, appunto, sempre qui su TMV Radio dopo il break.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma, la sua voce c'è sempre e noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati tre giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, no, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Questa giornata ho commentato a Ekblad, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante e sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste quattro sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i due gol poi del Real Madrid sono arrivati con due svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa o comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra due squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura, poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a due gol
0: evitabili,
1: regalati e inevitabili, ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Ma sai che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia,
1: livello,
0: forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce lo aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista, ti devo dire la verità,
1: europea, e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza il suo uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati,
0: dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati,
1: con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco, sì, lo conosciamo, sì, bene, sì, ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter è una rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la sesta, la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions. Tanto dipende anche, tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo,
1: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai, anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare. Ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
1: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi da Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nell'undici, in un undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate, in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
0: Certo.
1: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa, comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones, quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più. Perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
0: vero, anche questo.
1: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
0: di credibilità contemporanea.
1: Credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore che a cui l'Inter mancava.
0: Secondo me,
1: è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic e della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni, credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
0: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi starà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare, è stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
1: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
0: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante forse occasioni,
1: forse più il demerito dell'Arsenal, esatto. Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori, e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli, e sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso, sai, comunque 3 sconfitte di fila, il Napoli non faceva da molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché sai, sopra di 2 gol puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri, però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
0: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi,
1: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio. Adesso si è infortunato anche Aliso Santos, insomma ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo, quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra, e comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e, nel senso, ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quella che è stata la prestazione, il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
0: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate, ma sicuramente più abbordabili.
1: E poi mi sposto l'avversario più difficile.
0: Sì, vai Riccardo,
1: se proprio vogliamo vedere.
0: No, dicevi, Riccardo, qual è l'avversario?
1: Il Manchester City è quello più
0: certo,
1: diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
0: Beh sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi. Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece, certo. In Italia il Viking uguale sarà da affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare di ieri. 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello, con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita. Però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
1: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché
0: esatto.
1: C'è stato qualche
0: ribaltone,
1: insomma,
0: così,
1: qualche brivido anche nel finale.
0: Sanz Vilar ci ha pensato, no, poi, in un modo o nell'altro.
1: Tutto... Sì, no, hai detto tutto tu. Comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla Zerde, squadre olandesi, sempre molto calde, Turchia ancora di più. Comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari, anzi la Roma per come partita in campionato sembrava avere anche qualcosa in più. Una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, però ti ripeto, è la prima giornata di Champions. Secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
0: prima dopo tanti anni peraltro, quindi neanche,
1: esatto,
0: una gara a livello storico così secondaria valeva anche,
1: esatto,
0: per il Fenerbahce, però sempre un tema
1: per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, comunque in casa le altre sono abbastanza complicate. Questo è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni che non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi, quindi io confido nella Roma e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
0: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come, bisogna dire, il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi, il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
1: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
0: saperli spendere, saperli
1: spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa, chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque gol del tutto che banali, e poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di
0: media
1: livello un po' più basso,
0: sì.
1: medio basso, ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
0: Sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
1: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
0: anche oltre le aspettative, devo dire.
1: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa. E ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto. Adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diabo quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
0: prorompente.
1: Quasi mi viene da dire che passa un po' in ombra
0: esatto,
1: quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
0: Rende bene l'idea, però direi.
1: Però, rende bene l'idea. Sì, guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire il trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, da anche la difesa, anche Butes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere alti risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
1: sempre nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma
0: gli auguriamo il meglio,
1: esatto,
0: devo dire,
1: esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League. Ora noi ce ne andiamo in pausa e torniamo con Stefano Impallomeni, con tutti i graditi ospiti della puntata del venerdì, tra cui anche Gabriele Latini, che vedo in cabina di regia già da girarsi. A fra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: E ben ritrovati in diretta, non so se sia la Iena o la Volpe, ma ce n'è solo una oggi. Beh, oggi dei due animali. Non
4: so, è cambiato nome.
3: Preferisci Iena o Volpe, Stefano?
4: Nessuno delle due.
3: Non c'è comunque Marco Piccari, l'avete sentito. Ciao
4: buon
3: Stefano.
4: Ciao a tutti.
3: Ben ritrovato, perché? Perché sempre dietro ai motori, alla fine quando sente il rombo dei motori, Marco... Sente
4: passione,
3: il richiamo della passione.
4: Della grande passione.
3: Intramontabile.
4: Quella è la sua vera passione.
3: Sì, alla fine forse il motore richiama quasi più del pallone, però questo lo diciamo noi in separata sede.
4: Forse
3: ora,
4: sì.
3: Che non c'è il direttore. No, parte le battute a Misano, l'abbiamo già detto prima, come sempre appunto a destreggiarsi fra i vari motori. Poi più avanti avremo anche un collegamento proprio con il direttorissimo Marco Piccari. Però Stefano, noi non parliamo di motori oggi, per quanto poi daremo aggiornamenti ancora sulla Formula 1. Parliamo di calcio, perché si è chiusa questa tre giorni di Champions League e Stefano, si è chiusa alla grande. Io devo dire, anche la Roma non ha dato delle risposte secondo me negative. Il Como però poi ha rubato la scena,
4: schiacciato, schiantato l'Ipsia, che tra l'altro sono 9 anni che fa la Champions League, cioè voglio dire,
3: sì, solo un anno l'ha saltata, ma
4: ha giocatori insomma di rilievo, di spessore, Nusa su tutti, e devo dire insomma è stato uno spettacolo, io me la sono vista tutta e complimenti al Como. Fabregas ormai non fa più notizia, non è più una favola, la dobbiamo considerare una bellissima realtà. Ma io direi, insomma, auguriamo al Como di essere una realtà europea, però insomma io credo che ci sia un'evoluzione sostanziale, visibile, riscontrabile, ed è qualcosa di bello. Insomma, è vero che ci sono pochi italiani, però complimenti a Fabregas, a Ludi, Suarzo, la proprietà, ci sta regalando un gioiellino, no?
3: È difficile trovare qualcuno a cui non fare complimenti tra campo, dirigenza, allenatore, staff. Direi che al momento sta funzionando tutto a puntino, e ne parliamo però in compagnia ovviamente dei nostri strettissimi ospiti. Come sempre il venerdì vado a salutare il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
4: Ciao Nick.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao ciao.
3: Con noi anche ovviamente Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
4: Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
3: E poi saluto anche, ci fa molto piacere averlo in collegamento, Paolo Paganini. Ciao Paolo.
4: Ciao Paolo.
3: Ben ritrovato anche a te.
7: Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti, a Niccolò e a Daniele anche. Ciao ciao.
6: Ciao Paolo. Ciao Paolo.
3: E ovviamente dicevo, partiamo da questa Champions League, da questa grande serata del Como. Abbiamo titolato troppo comodo, perché troppo comodo per l'Ipsia, ma anche troppo comodo forse così. Altri 4 gol, una partita dominata. Parto da te, Como che fa ville, ormai praticamente segna 4 gol a tutti, che sia in Serie A, che sia in Europa. Ti aspettavi prestazione del genere? Perché magari la musichetta della Champions può far tremare le gambe, ma non a questa squadra.
5: Sì, sì, mi è piaciuto il discorso di Fabregas, che ha detto, no, che è importante fare bene in campionato, perché se non fai bene in campionato non suona la musichetta della Champions, no, al Sinigaglia, e quindi devi fare le cose per bene. Io mi aspettavo questa prestazione, mi aspettavo un debutto così brillante, ma il resto della mia idea, il Como perderà punti in campionato. Non adesso, ma più avanti perderà punti in campionato, perché non lo dicono, ma loro ci puntano dritti su questa Champions. Loro vogliono arrivare più lontano possibile, vogliono portare il marchio, il brand Como, che è la proprietà, a livello internazionale, e riuscire a fare tutte e due le cose non so se saranno in grado, perché comunque poi la Champions sono 8 partite, ti porteranno via un po' di energie a livello mentale, la squadra comunque sia non può reggere questi ritmi su 2 fronti di questo livello, e quindi però auguro al Como di poter fare la doppia impresa, andare tanto avanti in Champions. Il campionato io qualche
3: della stagione, insomma, è un tuo cavallo di battaglia, però poi mi chiedo anche, Nick, quindi tu credi all'ambizione del Como, però di non solo ovviamente idealmente, ma anche praticamente sul campo, di poter puntare a fare una, non voglio dire grande Champions, ma una Champions già di livello, quindi perlomeno i playoff e poi quel che viene viene. Ti aspetti questo Como,
5: certo,
3: competitivo?
5: Il Como potrebbe essere, visto naturalmente quello che rappresenta oggi, che non ha pressione, non ci sono responsabilità eccessive, potrebbe essere la mina vagante di questa Champions League. Chi deve vincere la Champions non è il Como, sono altre squadre, no? L'Inter, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, mettete voi quelle che devono vincere la Champions League. Il Como gioca sbarazzino, gioca sereno, gioca tranquillo, si esalta in questo palcoscenico, per cui, cioè, io francamente non lo vorrei mai affrontare in un playoff il Como. Mi darebbe fastidio, certo. È una squadra che avrebbe delle grosse perplessità, perché gioca veramente bene, ma al di là di questo si vede una squadra spensierata, una squadra serena, una squadra felice, a chi ha il piacere di scendere in campo, è tutto insieme con il suo allenatore, e quindi secondo me i playoff ci vanno, sicuro.
3: Beh, già 3 punti sono stati messi in cascina. Poi il bello del Como, io lo dico sempre, è che quando si parla di Como si parla di calcio, quindi perlomeno è il massimo a cui possiamo ambire. Daniele, non so se sei d'accordo, e ti chiedo appunto questa partita, poi che prologo, che preludio può essere al percorso europeo del Como?
6: Ma il Como è uno spettacolo, ormai è una squadra che gioca perfettamente a memoria, che regala sempre un calcio propositivo, bello, frizzante, è divertente vederlo giocare, ecco, non sono tante le squadre che in Italia divertono.
3: Di certo non ti a noi.
6: Ecco, certo non ti a noi. E io devo dire che, non so, il discorso che ha fatto Nicolò, se sono convinto che questo Como possa fare qualcosa di importante in campionato, nel senso che il Como ovviamente in Champions non può pensare a vincere, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Secondo me questo Como può dare molto fastidio a chi lotta per lo scudetto, perché è una squadra forte, è una squadra che è cosciente di essere forte, è una squadra piena di giovani, è una squadra bene allenata, e secondo me a un certo punto dovrà fare una scelta. Io sospetto che sceglierà il campionato piuttosto che la Champions. È vero che la Champions porta molti soldi, ma secondo me il Como ha un'occasione forse irripetibile di essere grandissimo protagonista in campionato. Sono convinto di questo. E poi aggiungo una cosa. Lo spettacolo di ieri sera contro una squadra che viene dalla Bundesliga. Stamattina in palestra c'erano degli amici che dicevano vabbè, ma ha battuto il Lipsia, ha battuto nessuno. Il Lipsia è una squadra che viene dalla Bundesliga, che è un campionato superiore al nostro, mi risulta, no? Quindi ha fatto un'impresa, secondo me. Non ha fatto una passeggiata di secondo piano. Come ricordava
3: giustamente, ma poi un conto è vincere, un conto è dominarla la partita. Sono due parametri differenti.
6: Sono 9 anni che fa la Champions League, voglio dire, l'Lipsia, quindi è una squadra esperta. Il Como l'ha annientata completamente. Quindi, voglio dire, secondo me non bisogna ridimensionare questo successo.
3: Non c'è nulla di scontato.
6: Dopo di una squadra che gioca un calcio straordinario, come se ne vedono pochissimi in Italia.
3: Sì, forse nessuno con quel tipo di caratteristiche, perché l'Inter ha caratteristiche differenti, secondo me, quindi sono d'accordo con te. Lipsia, per carità, dicevo anche prima, è una squadra che si sta riadattando, ha cambiato allenatore, c'è De Michelis, sono variati alcuni interpreti, non c'è più Diomandé, però è comunque una squadra vera, autentica, e vincere così non è stato per niente scontato. E vengo anche da te, Paolo, pure tu che tipo di impressioni hai avuto da questo Como ieri?
7: Ma guarda, assolutamente tutto giusto quello che hanno detto sia Nicolò che Daniele. Bisogna solamente fare i complimenti al Como, al suo allenatore, alla proprietà, che non solo è la più ricca del calcio italiano, ma probabilmente anche ai primi posti del calcio europeo. Però io sinceramente mi entusiasmo fino a un certo punto, perché sì, il Como gioca in Italia, ma poteva essere iscritto benissimo a qualsiasi altro campionato, perché se vai a vedere la formazione iniziale sono 11 stranieri. Sappiamo che il Como ha dovuto fare delle operazioni più spinte dalle regole UEFA che da una programmazione, che aver preso Liberale, aver preso Chino, aver preso Ricci. Quindi io mi entusiasmo fino a un certo punto, perché comunque sia di italiano c'è poco o nulla. E quindi va bene il calcio, bello del calcio, complimenti al Como, alla struttura, tutto quello che vuoi, ma qui noi siamo reduci da un mondiale dove per la terza volta non ci siamo, e le squadre d'élite, tra cui inseriamo tranquillamente il Como, gli italiani non ce ne sono. Quindi saranno contenti sicuramente i tifosi del Como, perché hanno appunto una proprietà molto forte, però...
3: Ti entusiasma di meno, insomma?
7: No, a me non entusiasma più di tanto. Mi fa piacere come amante del calcio in generale, ma il Como per me è una squadra iscritta al campionato italiano, potrebbe benissimo essere iscritta al campionato inglese, al campionato francese, al campionato tedesco.
3: Vero, anche se se
6: posso,
3: mi...
6: Posso aggiungere una cosa?
3: Vai Daniele, poi una battuta un po' cattiva da fare, però parlate.
6: No, ma io sono d'accordo con quello che dice Paolo, è una squadra che può essere iscritta a qualunque campionato, perché non ci sono italiani praticamente che giocano, entrano soltanto dopo, però questo vale anche per altre squadre. L'Udinese è una squadra che è come il Como.
3: Stavo per arrivare su questo tema.
6: Il Milan ne schiera due di italiani a volte, altre squadre hanno questo tipo di approccio, diciamo così, al campionato. Quindi è un problema generalizzato del nostro calcio, purtroppo gli italiani sono pochissimi e questo spiega anche la crisi della nazionale, dalla quale non so come potremo uscire.
3: La battuta tagliente era esattamente che se vedi pochi italiani in campo vuol dire che allora è una squadra italiana, in questo senso. Però a parte le battute poi di questo tipo, Stefano, vengo anche da te già prima farinatura su questa vittoria del Como, però ti chiedo anche a te, le ambizioni del Como quali sono allora, anche sono in senza, ambito internazionale?
4: Sono senza limiti, caro Lucio, cioè, nel senso che il Como è questa realtà qua, cioè,
3: non si pone,
4: non ha le pressioni di Inter, Napoli e Roma in Champions League. Io credo, no, che certo, possa rappresentare, sai, quando noi facciamo, che ne so, magari c'è un integratore alimentare, no? Ecco, la Champions League per il Como sarà un integratore motivazionale, non sarà un peso, non sarà un fardello, non sarà un macigno psicologico.
3: Quindi benzina.
4: Benzina, esatto.
3: Benzina per il
4: Quindi
3: motore.
4: Secondo me ci avrà un effetto contrario. Poi sono d'accordo anche in parte con Paolo e con Nick, cioè con Nick che dice che qualche punto fisiologicamente lo vai a perdere, ma credo che lo perderanno pure Inter, Napoli e Roma.
3: Vabbè, normale,
4: avranno pressioni differenti punti. Però insomma, come si è calato in questa realtà europea, la più prestigiosa che ci sia in circolazione, vale a dire la Champions League, il Como ha fatto una partita, cioè il Como è una squadra completa, cioè nel senso che sono tre volte che io vedo, l'ho visto quattro volte il Como, però nelle ultime tre volte c'è questo anche sistema, cambio tattico di, cioè prima ti rompe gli equilibri con il suo 4-3-3, ti martella e poi conserva e gestisce il vantaggio. Lo ha fatto a Genova, lo ha fatto ieri e lo ha fatto anche a Napoli. Quindi non è casuale, cioè adesso per tradurre, per farci capire, in parole povere, per farci capire anche da chi ci ascolta e da chi ci segue in TV, cioè se butta la palla dentro nel lago non lo può fare il Como, non è che è vietato. Cioè Fabregas, secondo me Fabregas è un po' tutto, è palleggio, è possesso, aggressione, è verticalizzazione del gioco. Cioè il Como è la squadra,
3: sa fare tante cose.
4: Sa fare tante cose, esatto. Lui quando ieri parla di mini partita nella partita, sì, è vero che ormai è un po' una cosa, un po' un trend, no?
3: Però secondo me è vero.
4: No, ma lui lo fa veramente però. E poi soprattutto è molto attento anche, diciamo, a dedicare con le sue urla, con i suoi richiami dalla panchina, cioè pilota molto bene questa squadra, i Baturina, i passi della situazione, i Diaw, che devono fare anche un lavoro di sacrificio. Ieri nella seconda parte ha messo passo a destra, 4-5-1 e via, andare, nel senso che
3: sì,
4: portiamo a casa,
3: certo,
4: il risultato.
3: Sembrava,
4: cioè, Fabregas
3: 5.
4: Non è il filosofo che arriva con il libro sul monte, che fa l'oratore, capito, il profeta.
3: È un pratico.
4: Ma bravissimo, è tutt'altro, però viene identificato come, sai, questa ideologia, ma per niente, c'ha 300.000, è un mix.
3: Sì, poi sono etichette che diamo noi.
4: Poi quello che dice
3: me.
4: Paolo è un vantaggio, uno svantaggio, sono d'accordo in parte perché insomma è tutta straniera, ma è un'isola felice perché lì lui parla una lingua, diciamo, che vale per tutti, ma si sono, diciamo così, sono stranieri in casa nostra, è un fattore in più per il Como, per fare meglio. Perché certo, come se partecipassero a un campionato, sono d'accordo con Paolo, però che dà l'idea di questo, diciamo così, che sono, tra virgolette, no, degli intrusi, perché se...
3: no,
4: però
3: no,
4: è un'isola felice in cui giochiamo con Fabres, le cose, che bello, si divertono, non vedono l'ora di giocare, di scendere in campo, non ci sono pressioni, accomodai, no? È inutile,
3: no, evidente, vivono, cioè, sull'onda dell'entusiasmo, ma è un entusiasmo ben cavalcato, Nick. E poi a me piace sempre anche parlare di calcio, Nico Passa lo conosciamo benissimo, però devo dire, a me sta entusiasmando moltissimo Baturina, e io sto vedendo un calciatore in una forma strabiliante. Ieri guardavo dei dati, dei passaggi di Baturina, se tu guardi la mappa dei passaggi di Baturina trovi i suoi passaggi ovunque, sulla destra, sulla sinistra, nella propria metà campo. Beh, anche poi le prestazioni, Nick, ripeto, parlano chiaro. Abbiamo visto il suo gol ieri, apre il Danze, tra l'altro un gol molto bello, scivola e poi riprende il tempo. Gol contro il Genoa, gol e assist anche contro il Napoli, ieri poi anche un passaggio vincente. Non dimentichiamoci, Nick, 18 milioni di euro, quindi un calciatore che fa tante cose e che è costato relativamente poco.
5: Sì, relativamente poco, e qui c'è un rimpianto da parte della Fiorentina, perché comunque c'era andata sopra questo giocatore nella gestione Pradè, però poi alla fine non si sono trovati d'accordo economicamente, e poi Como, quando c'è stata la possibilità di andare a prenderlo, l'ha preso anche a una cifra più bassa rispetto a quella che chiedevano, perché all'epoca mi sembra fosse 25 milioni di euro la richiesta, però sarebbero stati spesi bene, ecco, questi soldi, perché poi alla fine questo è un giocatore che, se continua a crescere così, può raddoppiare il suo valore di mercato, anche perché è bravissimo, vede la porta, si inserisce tra le linee, salta l'uomo, è sicuramente un grande acquisto, come ne hanno fatti diversi in questi anni il Como, per cui sai, là davanti c'è talmente tanta qualità che quando consegni il pallone sai sempre che prima o poi qualcuno lo calcia in porta.
3: E infatti poi, guardando il numero di gol, ma anche chi incide, è una sorta di magia, Daniele, tra Diao, Baturina, addirittura prima dicevamo che sembra quasi quello più in ombra Nico Passel, che dà l'idea, poi è sempre il centro del gioco e ci mancherebbe altro, però Daniele, sono tanti lì davanti, e mi sento anche di dire, oltre a Baturina, perché strappare il posto a Duvikas non sarà così scontato, perfettamente, ma infatti, al centro delle idee.
6: Io sono convinto che Duvikas sia più forte di Ken.
3: Ah, in assoluto, tu dici?
6: Sì, sono convinto che sia il vero titolare, perché conosce alla perfezione il gioco di Fabregas, e sono convinto che l'abbiano preso perché gli servirà, ovviamente, perché c'è la Champions, insomma, quindi ha bisogno di un altro attaccante centrale. Ma il titolare è Duvikas, secondo me, senza dubbio. Poi Diao, che sulla fascia destra ieri ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, ha fatto quello che ha voluto lui, e poi insomma è una squadra in cui ogni giocatore sa quello che deve fare alla perfezione, si cala perfettamente nel progetto di Fabregas, tutti si aiutano, tutti si danno una mano, è una squadra vera, una squadra forte, una squadra completa in cui è difficile trovare dei difetti, a parte il fatto che non sono italiani, ecco, come ha detto giustamente Paolo.
3: Sì, e poi appunto è una caratteristica in realtà di questo Como. E Paolo, come prima diceva, ecco, giustamente Stefano, torno sul discorso che hai fatto prima, questa è una squadra in cui funzionano tante cose, Paolo, funziona poi anche la fase difensiva, in realtà è efficace, Chalobah e Ramon lavorano bene, Vai è un terzino di spinta, ma quando deve andare a fare la diagonale in fase difensiva la fa, Couto la fa, Paolo, quindi poi oltre alla bellezza della spinta calcistica in avanti, è una squadra che sa, poi concede qualcosa naturalmente, inevitabile, però sa anche lottare, sa anche chiudere dietro in difesa, o sbaglio, Paolo? È caduto Paolo, allora giro a te Stefano, stai facendo il discorso prima.
4: Perfetto, io credo sia così. No, ma sono d'accordo, cioè voglio dire, il Como non media da nessuna
3: anche
4: parte.
3: Anche senza palla lavora.
4: Fase di possesso, l'attenzione anche nella difesa, poi per carità ieri in uscita sbagliano una cosa e prendono gol, ma poi lo potrebbero prendere anche su palla inattiva. Adesso voglio dire, non è che sono imbattibili, non è che è il Barcellona,
3: io non voglio dire che vinceranno
4: Monaco,
3: la Champions League, e che vinceranno,
4: no, ma anche in Italia perderanno dei punti, ci saranno partite difficili, il campionato è lungo, la stagione è faticosa, insomma voglio dire, gli imprevisti sono dietro l'angolo, però è una squadra che calcola anche questo, anche l'imprevedibilità, l'imprevisto, pensa in negativo quando c'è da pensare in negativo,
3: è quello che
4: e ti massacra in il gol di ieri, la palla che mette Baturina per Duvikas sul 2-0, cioè va in gol, sa giocare in contropiede, sa difendere, sa soffrire, sa fare il raggruppamento. Io a un certo punto ieri ho visto intorno al 70esimo due linee bloccate, 4-5 ore, era tutto il Como, era tutto raggruppato verso la propria area, quindi ti sa far male sia in contropiede sia nella costruzione col palleggio, è completo, e io credo che il lavoro di Fabregas sia non moderno, sia attuale, cioè tu per vincere, per arrivare fino in fondo, per sbalordire, devi essere il più completo possibile, devi avere alternative sia di sistemi di gioco che di mentalità, come dicevi
3: strategia.
4: Tu, come strategia, anche, capito, saper soffrire e quindi raffreddare il gioco e accelerarlo, infiammarlo con le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Io credo che sia l'unica squadra, più dell'Inter, più della Roma, che ha qualcosa in più nel piano strategico. Poi i giocatori, certamente, Inter e Roma sono più forti, anche
3: però,
4: Napoli,
3: sì, dal punto
4: ci
3: di
4: sono
3: vista
4: organici più forti, però attenzione, perché poi il lavoro settimanale, il lavoro che poi non ci sarà più quest'anno, di meno, però insomma ha buttato giù, no? Ha steso un bello
3: spartito. Finora la settimana corta sta andando bene, attendiamo, devo dire, la sfida col Parma, perché poi quella ci darà delle indicazioni differenti. Intanto abbiamo recuperato Paolo, e Paolo, qui c'è anche un messaggio interessante, lo scriveva Dario, diceva: la Spagna tira fuori di grandi allenatori, Fabregas, Arteta, Iraola, Xabi Alonso, Luis Enrique, e si potrebbe proseguire, questi sono solamente i più giovani. C'è una scuola che funziona, Paolo, ora vi faccio una domanda un po' provocatoria, ma questo Fabregas non ricorda un po' il primo Guardiola? Può cercare, si può pensare a un percorso magari replica di quello di Guardiola per Fabregas?
7: Ma sicuramente sì, anche perché comunque lui è stato anche un gran giocatore, ha giocato a livelli alti, quindi ha comunque un'esperienza internazionale importante. Però sono giocatori che arrivano da un paese dove, per tornare al discorso che si faceva prima, ancora oggi viene privilegiata la tecnica piuttosto che la tattica o i centrometristi. E quindi da questo punto di vista c'è proprio una cultura del lavoro diametralmente diversa rispetto a paesi come il nostro. Cioè lì, voglio dire, la cantera del Barcellona, dai Pulcini fino alla prima squadra, giocano in quella maniera lì. E comunque si cura ancora l'aspetto della tecnica, dello stop, del passaggio. Noi invece...
3: Tecnica individuale.
7: Individuale, bravo, tecnica individuale. Perché comunque quando questi arrivano a certi livelli, il Como, che abbiamo finito il mercato da poco e Nicolò l'ha seguito, come abbiamo seguito noi, è quella squadra che ha fatto gli investimenti più importanti e mirati. Cioè, voglio dire, ha preso giocatori spendendo, però che hanno già un curriculum importante a livello proprio di esperienza europea. Quindi questo aiuta un allenatore del calibro di Arteta, che comunque, voglio dire, stanno allenando tutti squadre top, non è che stanno allenando, con tutto rispetto al Monza,
3: di prima fascia,
7: piuttosto, di prima fascia, quindi sono aiutati anche in quello dalla qualità dei calciatori della rosa, però portano questo bagaglio di esperienza che è quello di privilegiare molto di più la tecnica rispetto a altre caratteristiche come la tattica, che da noi è molto esasperata.
3: Certo, senza esagerare, insomma, tenerla in considerazione ma abbinarla anche ad altro. Nick, lo chiedo anche a te, Fabregas come Guardiola, paragone esagerato? O intendo dire all'inizio della carriera, o ci può stare?
5: Ma Guardiola ha subito allenato squadre forti, cioè voglio dire, io quando ho visto iniziare a allenare Guardiola, ho guardato un po' nel corso della sua carriera i giocatori che sono passati tra di lui, cioè sotto la sua gestione, sono impressionanti. Diciamo che secondo me Di Guardiola ha un elemento, è un predestinato, quindi può succedere. Chiaramente gli auguro di allenare squadre che poi lo portino a vincere quello che ha vinto Guardiola, perché parliamoci chiaro e tondo, con tutto il rispetto, se resta a Como non può vincere quello che vince da altre parti. Beh, però chiaramente lasciare il segno nella storia del Como è già un grande inizio,
3: sicuramente un buon punto di partenza. E poi Daniele, a me lo ricorda un po' nell'entusiasmo e nel coinvolgimento con cui parla di calcio e della sua squadra, questo mi ricorda un po' di Guardiola, oltre ovviamente alle idee di calcio. Però ecco, non so, il paragone ti convince, Daniele, o
6: è
3: azzardato?
6: Guarda, io già lo scorso anno ho detto che Fabregas era secondo me il nuovo Guardiola, perché vengono dalla stessa scuola, no? Da questa Spagna che, come ricordava giustamente Paolo, insegna prima di tutto ai ragazzi la tecnica individuale, e soltanto, mi sembra, fino a 16 anni non si parla di tattica in Spagna, dopo cominciano a insegnargli la tattica, e questo è molto importante. Da noi purtroppo questo non avviene e i risultati si vedono. La Spagna si è salvata rispetto alla preponderante potenza della Premier League grazie alla sua capacità di tirar fuori i talenti dai suoi settori giovanili, altrimenti anche la Spagna sarebbe andata incontro a difficoltà come quelle che abbiamo affrontato noi. La Spagna ne è uscita così, questa è una lezione che dobbiamo imparare, ma abbiamo già perso troppo tempo secondo me per impararla.
3: Sì, anche perché poi pure la

0: Ciao, ciao, ciao.
1: E poi Nick, sto per salutare anche a te, però attenzione, perché sì, è vero, non ci sarà il padrone di casa, ma io ho ricevuto gli ordini per i pronostici, quindi devo assolutamente...
0: Ma il padrone di casa è sull'onda? Sull'onda ufficiale o sull'onda, dire, non ufficiale?
1: Vedremo. No, credo non ufficiale.
2: Alle 16,
1: credo
2: Nick, non ufficiale. Come sarà con la tuta? E...
1: No, soprattutto perché alle 16 ci deve dare i pronostici, perché altrimenti...
0: Perché io domani la sprint la guardo, voglio vedere Piccari alla sprint.
2: Mi sa che vedrai Piccari.
0: Non so perdere niente.
1: Tu dici, avrà penalità o no, Piccari?
0: No. Grandi abbracci con Marc Marquez, quindi mi aspetto tutto questo, grande gemellaggio, TMV Radio, Marc Marquez.
1: Tutto Marquez web. Però tutto prima di salutare, prima di salutarti, Nick, ti chiedo, ecco, i pronostici, le partite scelte appunto dal direttorissimo, quindi noi non...
2: Noi non discutiamo.
1: Quindi ti chiedo, il pronostico, parto da Genoa Frosinone.
0: Comincio io?
1: Vai Nick, sì.
0: Allora, Genoa Frosinone, qui bisogna risollevare un po' l'ostia mare, Bonanni, De Rossi e tutto quanto, per cui un 1-0, vai.
1: 1-0. Poi Napoli-Bologna?
0: Napoli non vince, secondo me. Pareggio. 2-2.
1: Ah, 4 gol al Maradona. E poi Lazio-Milan, big match del quarto turno.
0: La Lazio che fa 3 punti, fa 3 vittorie nelle prime 3, non me l'aspettavo. Ti dirò, Lazio-Milan potrebbe essere un clamoroso 2-1 per la Lazio.
1: Quindi attenzione, Lazio che andrebbe a punteggio pieno. Grazie allora Nick, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
2: Ciao
0: grazie
2: Nick.
0: A voi, ciao ragazzi.
1: Grazie
0: ciao,
1: a Niccolò Ceccarini, a voi lo chiedo dopo direttamente il pronostico, quindi vi do anche un po' di tempo per pensarci. Intanto vedo le parole comunque di Ruben Amorim, che sta già parlando, anzi ha parlato in una conferenza stampa, dopo recupereremo qualche estratto. Noi però siamo arrivati alla fine del blocco, rientriamo in diretta fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta Maracanã TMV Radio, Lucio Marinucci e Stefano in Impallomeni.
1: Ciao Lucio.
0: Accanto a me, buon pomeriggio. Ricordiamo poi più avanti, avremo il collegamento con il direttore da Misano, con Marco Piccari, che ci ragguarderà riguardo il rombare dei motori. Intanto però in collegamento c'è anche di nuovo Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi andiamo sempre con la squadra del venerdì a presentare Massimo Bonanni.
1: Ciao,
0: Massimo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Massimo, parto da te giustamente perché Stefano, con Stefano e Daniele ne abbiamo già parlato. Ti volevo chiedere del Como. È stato un esordio stupendo questa vittoria per 4-1, quindi che cosa hai visto? E poi ti volevamo anche coinvolgere nel discorso, ma il paragone il primo Fabregas e il primo Guardiola ci può stare o no?
3: Ma non lo so, sicuramente il primo Guardiola allenava una squadra che a nomi era molto più forte e ha vinto quello che ha vinto, non solo per le sue idee ma anche perché aveva dei giocatori straordinari, quindi insomma sicuramente Fabregas è un allenatore che, ti ripeto, quando vedi giocare il Como ti diverte e non ci dimentichiamo, cosa che è assolutamente da sottolineare, che il Como negli ultimi anni ha speso 400 milioni per fare la squadra, quindi sicuramente ha messo le persone giuste al posto giusto sia in campo che fuori che in panchina, e questo è un grosso merito alla proprietà, perché si fida ciecamente del lavoro che stanno facendo insomma tutti quanti, e poi i risultati in campo e fuori dimostrano che

0: che se si hanno, oltre che alla disponibilità economica, anche competenze e idee, si riescono a fare dei risultati importanti come sta facendo il Como.
1: Eh sì, il binomio soldi e poi competenza è sempre vincente, su questo ci sono veramente pochi dubbi. Ieri è stato un esordio stratosferico, però poi non ha giocato solo il Como, quindi mi sposto anche sull'argomento, vado anche sull'altra squadra, la Roma. Stefano, è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Istanbul è un campo comunque sempre ostico, peraltro era un ritorno in Champions League per la Roma, ma anche per il Fenerbahce,
2: 17 che mancava, anni dopo, sì.
1: Esatto, da quasi 20 anni in Champions League c'era gran entusiasmo. È una squadra comunque vera, autentica, non sarà fenomenale, ma una squadra vera. Il Fenerbahce, con qualche sbavatura in meno, la Roma l'avrebbe anche potuta vincere la partita di ieri. Non so se è la stessa impressione, però non è un punto disastroso.
2: No, assolutamente, ha fatto
1: una buona prestazione.
2: Ha fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, poi nel secondo si è fatta sorprendere, poi tra l'altro è rientrata nel secondo tempo, fatto con l'Atalanta, e poi moscia, ha preso gol, hanno fatto una bella azione lì, secondo me Mancini è stato un po' di sorpresa,
1: lettura
2: un po'
1: sbagliata.
2: Tardiva, ci sta, perché sai, poi qui abbiamo Massimo che ha giocato,
1: ma
2: se sbagliano due compagni non è che devi sbagliare pure, sei il terzo che può evitare l'errore, è uscito un po' troppo,
1: ha lasciato il varco,
2: esatto,
1: certo.
2: Quindi ha chiamato l'assist di Greenwood che ha imbucato per Brown e poi c'è stato 1-1. Questo poi è la migliore che ha avuto il Fenerbahce nel secondo tempo.
1: Pilarra,
2: la Roma mi è piaciuta in costruzione, è mancata un po' di creatività. Gasperini, se non altro con l'ingresso di Mora, avrebbe voluto cambiare un po' l'inerzia là davanti sulla tre quarti. Il tentativo non è riuscito. Dybala è cresciuto più nel secondo tempo. Insomma, voglio dire, al di là dei singoli, mi sembra una Roma in forma, una Roma convinta, consapevole. Però adesso aspettiamo, perché insomma non si può giocare sempre a 1000 all'ora,
1: altrimenti
2: quindi,
1: non ce la fai.
2: Esatto. E quindi bisogna anche crearsi dei piani alternativi e magari pensare in maniera diversa durante i 90 minuti.
1: Sì, anche perché poi è vero che ci sarà la sosta, ma tra poco il calendario anche di Serie A porrà di fronte Como e Inter, quindi inizieranno ad essere anche test probanti. Daniele, chiedo anche a te, che tipo di Roma hai visto? È stata una gara intensa, anche perché il Fenerbahce comunque è un 4-2-3-1 di folate, è una squadra di strappi, con Greenwood, anche con Arthur Cole, non tecnicissimo ma molto rapido nelle gambe, è un avversario fastidioso. Daniele, tu come l'hai visto questo punto?
3: Assolutamente sì, io conosco quelle atmosfere, sono stato a Istanbul una volta con la Roma e una volta con la Lazio,
1: ce lo puoi raccontare?
3: Sì, quindi sono stadi difficili dove non credo nessuno andrà lì a passeggiare. La Roma ha fatto un grande primo tempo in cui avrebbe potuto segnare un altro gol quantomeno, e forse staremo qui a raccontare un'altra storia, però comunque al di là della distrazione dell'inizio del secondo tempo, vedo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra di personalità. Alla fine, voglio dire, ha saputo gestire le sue difficoltà. Questo, secondo me, è indizio di una squadra che sta maturando un po' alla volta. L'ambiente era complicatissimo, perché la Roma toccava la palla, piovevano fischi da tutto lo stadio. Sappiamo che non è giocata, però la Roma ha dimostrato di essere una squadra vera. Se avessero quella partita, non perché il primo tempo poteva segnare un paio di gol, e credo che comunque sia un punto molto prezioso, perché partire con un punto in una trasferta così complicata in Champions League, secondo me è un fatto molto positivo.
1: Sì, vincere sarebbe stato il massimo, ma non tutte le gare sono scontate, quindi bisogna sapere anche poi analizzarle di conseguenza. Intanto abbiamo comunque in collegamento anche per tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
2: ciao Lorenzo.
1: Ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Lorenzo, coinvolgiamo anche te sul Giro Champions, leggevo anche l'editoriale, insomma ovviamente dedicato allo straripante Como di ieri, però poi c'è stato anche il pareggio della Roma, quindi ti chiedo come hai visto le due squadre, il Como che vince 4-1 all'esordio assoluto in una serata fantastica e la Roma che comunque strappa un punto a Istanbul, che è pur sempre Istanbul.
4: Sì, guarda, sono state due partite positive, una chiaramente molto positiva. E tornando a quello che dicevo ieri, io non me l'aspettavo assolutamente il Como così subito in grado di dettare legge in Champions League, perché non credevo, ti dico la verità, pensavo potesse avere delle difficoltà come ebbe l'Atalanta ai tempi, il primo anno che insomma le prime tre partite le perse, poi ingranò strada facendo. Invece è stato un Como devastante, un Como bello, un Como da vedere, una favola bellissima, insomma, sono cose sono cose straordinarie queste, e quindi tanto di cappello e tanti applausi alla società, a Fabregas, ai giocatori, a tutto l'ambiente, veramente solo note positive. Sulla Roma sono d'accordo sul fatto che comunque le partite non le puoi vincere tutte, e andare a Istanbul all'esordio contro il Fenerbahce non era assolutamente scontato, quindi secondo me la Roma ha preso un buon punto, poteva vincerla, poteva perderla, se l'è giocata a viso aperto come si giocano le gare in Europa, e è stata una buona Roma secondo me, quindi anche Gasperini deve essere contento, ma lo ha detto anche lui nel post gara, ha detto che per passare il turno servono anche i pareggi, e quindi questo ci dice che comunque il tecnico era soddisfatto, ma è un Gasperini super soddisfatto della sua squadra in questo avvio di stagione, e dico anche giustamente, perché la Roma sta facendo veramente benissimo.
1: Beh sì, rimane una squadra molto intensa, ripeto quello che ho detto prima, con qualche sbavatura in meno avrebbe anche potuto vincere la partita di ieri, per quanto poi Sans Vilar è sempre lì a mettere qualche toppa quando ce n'è bisogno. Però lasciatemi fare anche un inciso su un giocatore, perché la Roma ovviamente ruba l'occhio per i vari Malen, i vari Dybala, Mora, anche Sulè sta facendo molto bene, giocatori di spinta, però anche ieri al di là del gol Cristante secondo me sta dimostrando di essere sempre di più un giocatore fondamentale. A Roma è stato spesso criticato ingiustamente, al mio modo di vedere, Stefano, a parte le classifiche del chilometraggio è sempre primo per...
2: Beh, ci sta mettendo più qualità, ci sta mettendo
1: però
2: più
1: sta
2: maturità,
1: mettendo anche più
2: è migliorato gestione. Nei tempi, nella gestione, gli piace essere anche un po' il leader del centrocampo, no? E quindi è cresciuto molto.
1: Con Cunè secondo me si
2: a Cristante abbiamo visto tutti questi anni a Roma, poi certamente è cambiato, è arrivato l'allenatore giusto, ideale, che insomma che ha migliorato tutti i calciatori, no? È un po' quello che ha fatto Fabregas al Como, quello che sta facendo Chivu all'Inter e Gattuso con la Lazio, succedono queste no, empatie, questi incontri, e Cristante ha sfruttato tutto quello che Gasperini riesce a trasferire ai calciatori, è cresciuto molto nella qualità, sta bene fisicamente. Adesso noi dobbiamo valutare il lavoro della Roma, la Roma mi sembra in grande forma, io ancora aspetto un po'
1: tu dici
2: per
1: forma
2: capire
1: di rendimento,
2: no, per capire se vai a tamburo così a nastro,
1: forma fisica dice. Quindi dici
2: se vai a nastro così allora esiste la... però se un po' voglio vedere un attimo quei momenti delle partite in cui non hai questa pressione costante, questo tambureggiamento eccetera eccetera, capisci, mi manca un pezzo e sono curioso di sapere cosa
1: forse
2: ci
1: quello
2: ci
1: che si collega a ciò che dicevi sul Como, dici il Como
2: no,
1: nella
2: il
1: varietà,
2: Como è un'altra storia
1: nella varietà delle strategie,
2: cioè come
1: al
2: se
1: momento...
2: tu tiri fuori le carte a disposizione 1, 2, 3, cioè ti gioco in contropiede, mi faccio il blocco basso, ti metto 4-5-1, gioco, ti vengo addosso, ti presso, riprendo la palla, la regressione, il possesso, la pulizia tecnica,
1: la vedi efficace in tutte le situazioni.
2: La Roma secondo me si è fatto tutto sto lavorone e gli dà 10 punti in classifica al Como perché è più forte, però boh, io non lo so, ancora devo aspettare la verifica, ma è un bel campionato questo, perché poi ci daranno tanti temi, insomma queste partite ci offriranno tanti spunti.
1: Sì, e lasciami dire che forse il fatto che si possa giocare finalmente di più anche a calcio potrebbe anche dare più materiale banalmente da analizzare, no Daniele? Secondo me questo è un vantaggio anche per noi, banalmente.
3: Io volevo agganciarmi a quello che diceva Stefano, io credo che la Roma si è attesa ovviamente da altre verifiche, anche se finora l'impressione che ha suscitato è eccellente. Già lunedì è una partita sulla carta facile, perché il Torino è nettamente inferiore alla Roma, però immagino che Gasperini sarà più o meno costretto a fare un po' di turnover, a fare un po' di cambi. Ad esempio mi aspetto che non giochi Dybala, che ha giocato credo 4 partite di fila, adesso vado un po' a memoria. Ma
1: sì, perché
3: sbaglio.
1: Non ha saltato neanche l'Atalanta.
3: Ecco, quindi credo che Dybala abbia bisogno di tirare il fiato. E allora, con Dybala che tira il fiato, vediamo come si comporta Malen, che con Dybala ha un feeling particolare. E ripeto, è una partita quella di Torino sulla carta facile, sulla carta assolutamente alla portata della Roma. Però è una verifica che può essere importante, proprio perché Gasperini sicuramente farà dei cambi rispetto a Istanbul, secondo me. Quindi si farà tre cambi, ad esempio, importanti. Vediamo come la squadra si cala nella nuova realtà. Ecco.
1: La vedi allo stesso modo, Massimo, anche tu su questi test, poi che possono anche regalare delle insidie per la Roma?
0: Ma allora, per quanto riguarda il prossimo turno del campionato, sicuramente la Roma è avvantaggiata su Torino, vuoi perché in questo momento anche a livello insomma globale, sia ambientale che sportivo, la Roma è in una condizione migliore. E poi perché come livello di rosa sicuramente la Roma è molto più forte, è più forte del Torino, quindi mi aspetto sicuramente una vittoria, sì. Anche io mi aspetto Dybala che non giochi, per farlo, per giusto che sia, però sono convinto che la Roma farà la sua partita, farà la partita giusta, perché comunque chiunque mette in campo sa quello che deve fare, perché Gasperini è molto bravo ad allenare la squadra in quella maniera. Quindi io sono convinto, insomma, che si può vedere un po' di differenza tra virgolette la formazione tipo, i titolari e le ipotetiche riserve, ma la Roma ha costruito una squadra giusta per poter scendere in campo sempre e mantenere un livello alto.
1: La squadra giusta e la partita giusta, il che mi fa già venire in mente un altro tema, perché poi sapete che a me piace cambiare anche rapidamente e toccare tanti punti. Si sono passati questi tre giorni di Champions League, ma c'è anche il campionato. E stasera si gioca e c'è Venezia-Fiorentina. Lorenzo, proprio Massimo diceva, squadra giusta e partite giuste per la Roma. La Fiorentina questa sera che tipo di partita troverà? Perché a parte gli scherzi del Dino Vanoli, riesordisce a Firenze contro il Venezia, che ha guidato in Serie A. In questo momento che cosa ci aspettiamo, Lorenzo? Perché c'è anche grande attesa di fronte a questi 90 minuti.
4: Ci aspettiamo un bel paradosso, ovvero che 6/11 almeno della formazione della Fiorentina che stasera scenderà in campo sarà composta da giocatori già presenti l'anno scorso, dopo 150 milioni di euro spesi sul mercato da Fabio Paratici, che ha mandato via Vanoli perché non era all'altezza, che poi ha preso Grosso, che secondo lui sarebbe stata all'altezza, poi Grosso non è stata all'altezza e ha richiamato Vanoli, che però non era all'altezza, che al mercato mio padre comprò.
1: Mio padre comprò, esatto.
4: E quindi vedremo una Fiorentina con De Gea che c'era anche l'anno scorso, con Dodò che c'era anche l'anno scorso, con Ranieri che c'era anche l'anno scorso, con Pongracic che c'era anche l'anno scorso, con Fagioli e con Ndur che erano presenti anche l'anno scorso. Quindi 6/11 di squadra vecchia. E perché Parisi è ancora infortunato, perché altrimenti avrebbe messo sicuramente Vanoli, Parisi al posto di Valdepeña, si avrebbe fatto 7/11.
1: La difesa
4: è un paradosso
1: vecchia,
4: clamoroso questo, perché insomma la Fiorentina ha speso tantissimo. Siamo stati soprattutto nella prima parte dell'estate a incensare il lavoro di Paratici, che aveva fatto un grande lavoro. Poi si è affievolita la fiamma del lavoro di Paratici l'andare del tempo fino ad arrivare alla fine del mercato, quando ha venduto Ken al Como, andando a dire che l'avrebbe rimpiazzato con qualcuno di più forte. Qua non è stato così. È una Fiorentina che però deve trovare punti, perché Vanoli credo che abbia questa partita qui più di tutte le altre per riuscire a far voltare un pochino pagina alla Fiorentina prima della sosta. La Fiorentina avrà tre partite, ci sarà questa col Venezia di stasera, poi il Pisa in Coppa Italia martedì e poi il Napoli a Napoli il prossimo fine settimana. Potenzialmente, cioè nel calcio può succedere di tutto, però la Fiorentina che abbiamo visto fino
5: Napoli
4: a
5: in casa,
4: domenica,
5: no?
4: A sabato scorso contro il Torino,
1: sì? Sì, a Firenze.
5: A Firenze. Fiorentina Cosa? Napoli.
1: Sì, Fiorentina Napoli.
5: Sì, no, tu hai detto Napoli.
1: Sì. Cioè, sì. Comunque la partita con il Napoli.
5: Beh, Gambia gioca in casa.
1: No, beh, al Maradona anche
5: che voglio dire pure il Napoli, non è che sia
1: sì, passa. Confermo a Firenze.
5: Meglio giocare in casa.
4: Però, capito, cioè, la Fiorentina che abbiamo visto fino alla gara contro il Torino, cioè fino a sabato scorso, non è detto che vada a Venezia a vincere, perché insomma il Venezia se l'è giocata col Frosinone più di quanto la Fiorentina non se la sia giocata col Frosinone, per esempio. È una squadra che corre, è una squadra che sta bene, e è una squadra che fondamentalmente può batterla la Fiorentina. Quindi vediamo, sì. Cioè, Vanoli si gioca subito tanto stasera, perché partire col piede giusto sarebbe fondamentale per lui e per la squadra.
1: Beh, purtroppo uno scontro diretto, sono tutte 2-0, hanno perso entrambe tre partite, quindi purtroppo a livello di graduatoria è così. Stefano, te che cosa ti aspetti?
2: No, ho detto tutto bene Lorenzo, cosa
1: mi aspetto? Ci può stare rimettere qualche punto
2: sì, di però sono d'accordo con Lorenzo, Venezia gioca bene, gioca in casa e ha giocato molto bene a Milano, ha giocato molto bene anche a Frosinone, aveva recuperato praticamente una partita, poi dopo c'è stato, voglio dire, quel rimpallo sfortunato e ha perso la partita, ma l'aveva ripresa sì, con il gioco, quindi Stroppa fa bene, fa giocare bene le proprie squadre. E detto questo, insomma, per la Fiorentina è già un out, deve fare punti a Venezia, necessariamente deve vincere la partita, non so come potrà farlo, perché quello che adesso mi spaventa la Fiorentina è la fragilità, cioè tu puoi pure andare in vantaggio, ma lo riuscirà a tenere questo vantaggio? Come portare a casa ipotetici tre punti, cioè è tutto
1: come
2: un discorso.
1: Con il Torino.
2: Però confido in questa cosa qua, in questa situazione paradossale, come l'ha definita Lorenzo, molto bene, che è vecchio Vanoli, che non è vecchio, però porti a casa un po', faccia quadrare un po' quella, dall'emergenza quello che serve, cioè voglio dire, serve una vittoria brutta, sporca.
1: Vecchio polpone, insomma, nel senso andare al pratico e portare sì, i tre punti, che sono quelli che... che importano adesso, Massimo. E ti volevo chiedere poi anche tu come la vedi da allenatore, sicuramente ne capisce molto più del sottoscritto da questo punto di vista, la scelta di riproporre buona parte della squadra che già conosce è una scelta giusta secondo te?
6: Allora, sicuramente non ne capisco più di voi, questo è poco ma sicuro.
1: No, te lo assicuro io.
6: Del poi,
1: sottoscritto, quanto me.
6: E poi ti dico che io mi aspetto che oggi la Fiorentina vinca. Perché penso che la Fiorentina sia una buona squadra, perché penso che la Fiorentina aveva bisogno di una scossa e che Vanoli in questo possa essere in questo momento forse pronto per potergliela dare, perché veniva lo scorso anno da questa situazione, da una situazione molto simile. E che quindi ha già provato sulla sua pelle quello che bisognerà fare. Poi se la scelta della Fiorentina di rimettere Vanoli in panchina è stata giusta o meno io non lo voglio dire, però sono convinto che oggi la Fiorentina contro il Venezia vince.
1: E beh, quindi faranno gli scongiuri a Firenze, giustamente. Daniele, vengo anche da te, che cosa ti aspetti? Perché poi, anche guardando i messaggi che stanno arrivando, qui si è già rientrati nella litania dell'anno scorso dei tifosi della Fiorentina, ossia quest'anno evitare la retrocessione sarà molto più dura dell'anno scorso. Più dura dell'anno scorso vuol dire che francamente te la giochi fino alla fine, Daniele.
3: Guarda, io nei giorni scorsi mi sono messaggiato con Giovanni Stroppa, che è convinto che sia una questione di tempo, che il Venezia deve un po' mettersi insieme perché è una squadra molto rinnovata, ma
1: sì,
3: sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, è una squadra che gioca bene a calcio. A Milano col Milan poteva essere 2-0 nel primo tempo, poi ha perso ma non meritava di perdere, col Frosinone l'aveva ripresa, insomma è una squadra che gioca a calcio, che propone calcio, e quindi anch'io sono convinto con Stroppa. Sono d'accordo con Stroppa che questa squadra abbia bisogno di tempo. Tra l'altro sono tutti stranieri, parlavamo prima del Como, anche il Venezia sono quasi tutti stranieri, quindi gli ho detto a Giovanni: come fai a parlare con questi, in che lingua parli?
1: Una torre di Babele
3: mi ha detto: il linguaggio è universale, il problema è che non mi ha detto sorridendo ovviamente. Comunque io credo sia una partita molto incerta, non credo che la Fiorentina andrà a maraldeggiare, è una partita dura, può vincere la Venezia, può vincere anche la Fiorentina. Sono curioso di vederla, due squadre a zero punti, sicuramente delle due Venezia è quella che meriterebbe di avere più punti di quelle che ha, cioè zero, e la Fiorentina ha i punti che meritava secondo me.
1: Beh sì, sicuramente le prestazioni sono state differenti, quindi attenderemo anche il responso del campo, però come dicevo prima i pronostici, anche se il padrone di casa Marco Piccari non c'è, devono essere raccolti ugualmente. Vi prometto che comunque dopo interverrà e lo obbligheremo a dare i pronostici live, altrimenti poi si acchitta le classifiche come vuole Marco. Niente,
4: no, Lorenzo, come così lui
1: evitiamo
4: abbiamo Piccari League
1: lo abbiamo obbligato ad intervenire dopo in diretta solo per i pronostici. Però intanto raccolgo i vostri, ragazzi, prima di salutarvi. Lorenzo, parto da te, le partite sono tre, parto con un singolare Genoa-Frosinone.
2: Singolare, detto bene.
4: Genoa-Frosinone 2-2.
1: Spettacolo a Genova. Poi Napoli-Bologna
4: 2-0.
1: E il big match Lazio-Milan
4: 1-2.
1: 1-2. Lorenzo, grazie. Allora a questo punto io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro. A
2: ciao
1: presto.
2: Lorenzo.
4: Ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ma proseguiamo con i pronostici. Massimo, Genoa-Frosinone, quanto finisce?
7: Genoa-Frosinone finisce 2-0.
1: 2-0. Napoli-Bologna?
7: Napoli-Bologna finisce 1-0.
1: E poi so che è complicata, ma Lazio-Milan quanto finisce?
7: 1-1.
1: Un buon punto.
2: È bugiardo, mamma mia.
1: Non ti fidi, non ti fidi. Daniele, vengo anche da te. Genoa-Frosinone?
8: 2-1.
1: Napoli-Bologna?
8: 2-0.
1: E Lazio-Milan?
8: 1-1.
1: 1-1. Bene, Stefano, te lascio più avanti ancora, puoi ponderare i tuoi pronostici. Io intanto ringrazio
2: Massimo
1: Bonanni e Daniele Garbo.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Daniele.
1: Ragazzi.
7: Ciao.
1: Noi intanto grazie ancora a tutti gli ospiti, ma tra poco ce ne saranno altri perché Maracanã prosegue, tra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo. Ciao
0: studio.
1: A tutti.
0: Di nuovo ricordiamo che più avanti avremo il collegamento con Marco Picari tra più o meno un'ora, in cui ci ragguarderà poi anche sui pronostici di questa giornata, lo ricordiamo, quindi non si potrà esentare. Ma intanto andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco. Abbiamo in collegamento per la squadra del venerdì Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi abbiamo in collegamento anche Michelangelo Rampulla con noi. Ciao Michelangelo.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano.
1: Ciao Michelangelo.
3: Ciao Michelangelo.
0: Siamo partiti, dicevamo ragazzi, con ovviamente la Champions League, perché poi si è chiusa questa tre giorni con i risultati di Roma e di Como, quindi rifacendo poi un'infarinatura con Stefano, già ne abbiamo parlato, poi ci spostiamo anche sulle gare del fine settimana di campionato, però volevo chiedervi un'impressione su entrambe le partite. Parto da te Massimo, che peraltro hai anche commentato proprio la Roma. È stata una partita molto difficile quella di Istanbul contro il Fenerbahce, alla fine i turchi hanno anche avuto diverse occasioni, però io non ho visto una cattiva prestazione da parte dei giallorossi, quindi ti chiedo un giudizio sulla Roma e poi inevitabilmente anche sul fantastico Como di Fabregas che ha annientato il Lipsia per 4-1.
2: Sì, partiamo dalla Roma che ha fatto un buonissimo primo tempo, è andata giustamente in vantaggio. E poi è rientrata male in campo, ha preso un gol per un errore difensivo abbastanza banale e poi chiaramente il Fenerbahce è entrato in partita, ha avuto due occasioni clamorose per andare in vantaggio e credo che alla fine il pareggio sia un ottimo risultato, perché la Roma ha dimostrato di essere più forte, più squadra, però poi subito gol comunque ha fatto rientrare in partita il Fenerbahce, e che giocare in quei campi è sempre molto molto complicato, dunque un pareggio secondo me buono come inizio. E quanto riguarda il Como, mi chiedo solamente se l'allenatore dell'Lipsia aveva visto giocare il Como, perché
0: dici non l'ha preparata molto bene secondo te?
2: Cioè, se lasci quegli spazi ai giocatori del Como, onestamente, ma nulla, complimenti, perché ma tanto noi ormai sono mesi, no, che lo diciamo, il Como è una grande squadra, se la può giocare con tutti non vincerà la Champions, ma sicuramente chi incontra il Como faticherà, dunque complimenti a Fabregas, perché ancora una volta secondo me ha dimostrato tutto il suo grande valore.
0: È stato uno spettacolo il Como e l'Ipsia, dobbiamo dire, una squadra abitudine tende ad attaccare, però ieri ha reso forse la vita ancora più facile alla squadra di Fabregas. Michelangelo, vengo anche da te sulle italiane di ieri in Champions, Roma e Como, che voto diamo a queste due partite?
3: Soprattutto a Como un buon voto, anzi ottimo voto. Io ho visto la partita e sono rimasto, che poi alla fine approcciarsi a una competizione così importante per la prima volta e giocare in questa maniera credo non sia facile per nessuna squadra, invece ha fatto sembrare tutto con una naturalezza impressionante, i calciatori hanno giocato come se fosse una partita normale, invece ripeto, una partita di una competizione così importante, per cui il mio voto per il Como è eccezionale, eccellente. Per Beh, quanto riguarda Roma, certo, come ha detto Massimo, giustamente il campo è difficile, io ci ho giocato contro il Fenerbahce, non è facile giocare in quei campi lì, però la Roma ha fatto una buona partita, certo ha corso qualche rischio di troppo, però si gioca anche contro un'altra squadra che giocava in casa ed è un'ottima squadra anche il Fenerbahce, quindi il pareggio credo che sia un ottimo risultato.
0: Beh sì, lo dicevamo prima, comunque una squadra fastidiosa, se c'è un aggettivo idoneo al Fenerbahce sicuramente è fastidioso. E poi per chiudere anche il cerchio sul Como, prima ne stavamo parlando con Stefano e con gli altri, su Fabregas volevamo capire un po' se questo inizio di carriera di Fabregas, è vero che Guardiola allenava già il Barcellona, ma può esserci un paragone tra Fabregas e Guardiola? Può ripercorrere le orme secondo voi, Massimo?
2: Secondo me sì. Mi sembra è intelligente, furbo, i centrocampisti, i più grandi allenatori più forti sono sempre i centrocampisti, Conte, Fabregas, appunto Guardiola, perché vedono il calcio in un modo diverso, hanno più conoscenza sulla tattica, secondo me, e dunque riescono a fare meglio questo lavoro. Per me ha tutto per diventare il numero uno. Chiaramente quando arriverà squadre tipo il City, il Bayern, io credo che prima o poi comunque lascerà Como, è destinato a fare una grande carriera, perché quando uno vede il calcio come lui, chiaramente poi dopo quando vai in queste grandi squadre ti danno anche grandi giocatori, dunque è destinato a fare grandi cose, secondo me.
0: Eh sì, lo vedeva anche discretamente bene in campo con gli scarpini ai piedi, ma mi sento di dire che lo vede anche non male dalla panchina, il campo e il calcio. Intanto abbiamo comunque in collegamento con noi anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone,
0: ciao Simone, ben ritrovato.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
0: Simone, ti coinvolgo subito, stavamo parlando ovviamente della Champions, stavamo parlando anche del Como e ci stavamo chiedendo, ma Guardiola può essere accostato a Fabregas, o meglio, Fabregas può ripercorrere le orme di Guardiola nel corso della sua carriera? Ieri è stata una squadra spaziale contro l'Lipsia.
4: Ma se possa ripercorrere le orme, penso proprio di sì, visto e considerato quello che sta facendo qui a Como e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo, perché quando guardiamo le partite del Como è veramente uno spettacolo guardare le partite. E io credo che abbia tutte le capacità per poter, come diceva Massimo adesso, sentendo Massimo adesso, andare in squadre molto più blasonate, cioè che hanno una storia che senza nulla togliere quella del Como, sicuramente in squadre ben più prestigiose avrà modo di farsi apprezzare ancora di più e di raggiungere altri traguardi, al di là del fatto che comunque Como, secondo il mio punto di vista, se va avanti a giocare così e se continua con questo cliché, non è detto che non possa raggiungere dei traguardi ambiziosi anche in quel di Como.
0: Vabbè, i chiari di luna non sono male, quindi poi proseguire sulla strada non sarà facile, migliorare non sarà facile, però finora direi che le cose stanno andando discretamente bene. Michelangelo, chiedo anche a te se questo paragone Guardiola-Fabregas è azzardato o idoneo?
3: In questo momento sicuramente è molto idoneo stare, come ha detto prima sia Massimo che Simone, un giocatore straordinario era Fabregas, sta dimostrando anche da allenatore di avere le idee molto chiare su come far giocare una squadra. Certamente avere questo tipo di giocatori giovani, freschi, con tanta voglia di mettersi in mostra e che lo seguono in tutto e per tutto, per lui diventa più facile, no? Tra virgolette facile. Quando poi sicuramente arriverà una grandissima società, una grandissima squadra che vorrà Fabregas come manager, come allenatore, poi là si dovrà confrontare anche con la testa dei fuoriclasse straordinari, per cui deve essere bravo anche non solo tatticamente e tecnicamente sul campo a dare le proprie idee ai calciatori, ma a farsi seguire anche dai grandi campioni. Quella è forse la gestione un pochettino più difficile, però ripeto, lui ha una carriera da calciatore alle spalle che insomma i futuri fuoriclasse che allenerà lo guarderanno con un certo rispetto sicuramente.
0: Beh, poi di anni di carriera ne ha davanti veramente tanti, Stefano, anche se poi prima stavamo parlando pure dei singoli, perché è bello parlare dell'allenatore ma anche dei calciatori, ci stavamo soffermando su alcuni elementi, poi voglio chiederlo anche agli altri, già prima stavamo anticipando, Dukas continua a essere un elemento proprio...
1: insostituibile.
0: Beh, non so se è insostituibile, ma è
1: poco sostituibile.
0: È un meccanismo dell'ingranaggio. Sì, e sì, al momento è ben oliato, è difficile.
1: Ma si capisce da come anche fuori entra Ken aveva una prepotenza agonistica,
0: esatto, un'esuberanza differente.
1: Esuberanza, bravo, adesso termine corretto. Quando entra, invece, entra con deferenza, con rispetto. Invece, secondo me, pure lui deve migliorare questo aspetto, Ken. però vede questa squadra che funziona come un orologio svizzero alla perfezione, e quindi anche lui è un pochino sbalordito e si sta interrogando sul fatto che sia molto difficile togliere il posto a Duvicas. Ci sarà questa alternanza, per adesso lui parte da dietro e insomma questa è una squadra che gioca a memoria, va a memoria. Deve studiare, deve apprendere.
0: Deve apprendere, esatto, deve fare apprendistato.
1: Ricordiamo insomma che è centravanti della nostra nazionale. Però insomma gli auguriamo di trovare spazio. Piano piano deve entrare con umiltà, studiando anche i compagni di squadra e non avendo troppo rispetto. Lo vedo un po' quando entra, un po' scolastico, insomma, sembra non il Ken, quello straripante, esuberante, che aveva una leadership addosso, no, a Firenze, lo vedevi proprio che stava lì, che era contento, che era, sì, esatto, il leader della squadra. Qui invece mi sembra che sia l'alternativa a Duvicas. Il calcio è bellissimo perché poi presenta anche questo questa cosa qui.
0: Sì, sai, Duvicas è arrivato in punta di piedi, ma è già lì da un anno e mezzo. E un anno e mezzo è sempre stato, quasi due anni in realtà, perché era inizio 2025... È sempre stato ben congeniale al gioco, Massimo, vengo anche da te, perché poi è un calciatore tecnico, non ruberà sempre l'occhio Duvicas, non sarà un calciatore stratosferico. Per me probabilmente Ken, se li vediamo come singoli, Ken per me è più forte, però in questo momento Duvicas nell'ingranaggio del Como, come diceva Stefano, è difficile da lasciare fuori, si integra benissimo. Ken ha altre caratteristiche.
2: No, ma ha spiegato bene Stefano, due anni che si allena con Fabregas, conosce a memoria il gioco, è bravo tecnicamente, gioca per la squadra, fa gol, insomma in questo momento direi quasi intoccabile, però io sono rimasto abbastanza colpito dall'atteggiamento dell'ex Fiorentina, scusa.
0: Ah, di Ken, certo.
2: Sì, di Ken, cioè, che ha detto bene Stefano, che entra con questa umiltà che non riconoscevo in lui, proprio perché è entrato in un meccanismo dove funziona tutto alla perfezione. Se vuole avere spazio deve capire prima come si gioca, come ci si comporta in quel gruppo, se no fa fatica a prendersi la maglia da titolare.
0: Soprattutto perché Michelangelo, poi ecco, forse anche il tema psicologico è importante. Arriva sapendo di non essere indispensabile in questo Como, soprattutto visti anche i risultati banalmente di queste prime settimane di stagione. Quindi che gestione ti aspetti per i due attaccanti?
3: No, io credo che Fabregas sappia come gestire tutte e due, e credo che anche Ken in questo momento, quando le cose vanno bene da calciatore, credo che se la squadra vince e tu non giochi devi metterti a disposizione, questo è fuori di dubbio. Certamente bisogna vedere come la prenderà, perché sai, arrivare a Como ed essere tra virgolette un rincalzo, magari come ha detto anche Stefano, il titolare l'attaccante della nazionale italiana, diventa un po' complicato, no, da gestire. Però credo che io mi auguro che Como vada sempre bene, per cui come ha detto voi, l'attaccante che in questo momento sta facendo anche tanti gol ed è funzionale, molto funzionale al gioco di Fabregas e al gioco dei compagni. Certamente avere avuto a disposizione un anno e mezzo per allenarsi con i compagni, con le idee di Fabregas, certamente è un po' avvantaggiato. Ken deve mettersi a lavorare, studiare bene i suoi nuovi compagni e capire come ricevere il passaggio, come suggerire il passaggio, e poi capire come il tipo di piede che hanno i suoi compagni di reparto, insomma. E poi piano piano credo che abbia le qualità, la potenzialità, serietà per essere titolare anche lui.
0: Ma certo, le doti non gli mancano, Simone, però ecco, dicevo che in questo momento non è facile, anche perché Duvicas non è un bomber, ma poi alla fine non solo si integra bene, finora in quattro partite giocate tra campionato e Champions League ha fatto già tre gol, quindi qui c'era anche Federico che dava i meriti a se stesso, ma anche a te, perché avete sempre creduto nel Como, ma anche poi in Duvicas. Simone, tu ne hai sempre parlato molto bene, ad ora è lui il titolare del Como più che Ken.
4: Ma è lui il titolare indiscusso del Como. Fabregas ha parlato chiaro, ma d'altra parte partiamo da un presupposto. Fabregas ha voluto lui Kane, cioè l'ha voluto a tutti i costi e facendo spendere una capitale anche alla società. Quindi sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per poter giocare. È vero quello che ha detto Stefano, che quando entra in campo in questo momento negli ingranaggi e nei meccanismi del gioco del Como, Kane sembra un giocatore spaesato all'interno del campo da gioco. Per cui Dubikas in questo momento dà maggiori garanzie. Ripeto, a mio modo di vedere il Como rimarrà molto tempo all'interno della Champions League, per quanto mi riguarda passerà anche il turno, secondo me, al di là della partita di ieri, va bene, però le partite, appunto, perché ci saranno in maniera ripetitiva partite ogni giocano ogni tre giorni, ci sarà anche spazio, a mio modo di vedere, perché nel tempo, perché subito pronti via, secondo me, la vedo dura che Kane possa partire titolare.
0: Sì, finora ovviamente l'abbiamo valutato, bisogna dire anche poco, due spezzoni di partita, però ora ci attendiamo, ecco, già questa partita contro il Venezia, se dovesse partire titolare sarebbe un'occasione, contro il Parma, sì, ero rimasto alla Fiorentina praticamente col calendario, comunque una gara in cui potrebbe dare già delle indicazioni. Però poi mi sposto e vado ad un altro tema, anche su una delle squadre che ha giocato in Champions League, che ha perso contro l'Arsenal. Vado sul Napoli perché poi magari ce lo riportiamo anche nel prossimo blocco come tema. Sono arrivati altri due stop, Stefano, c'è lo stop di Meret, che sappiamo essere il portiere soggetto già a qualche guaio, una lesione di basso grado, mentre Alisson viene perso già per un mese e mezzo / due mesi. Ci sono già stati altri infortuni per il Napoli, se guardo la lista tra Buongiorno, Meret, Alisson, Giovane, Marianucci, McTominay e Anguissa, non sono poche defezioni, arrivano in un momento complicato. Adesso che ti aspetti dal Napoli? Perché c'è questa partita con il Bologna, ne parlavamo fuori onda.
1: Abbiamo Simone, Michelangelo e Massimo, ne avranno vissute di queste. Ci sono dei momenti in cui devi dimostrare di crisi. È una piccola crisi questa,
0: sì,
1: anche
0: mini
1: se
0: crisi.
1: Poi
0: mini.
1: Non è una crisi di gioco, ma di risultati sicuramente, perché insomma ne ha perse tre. San Siro ha giocato bene, ha fatto
0: potevi
1: la sua figura con
0: certo,
1: un'altra tattica, con l'Arsenal, con il Como, insomma li ha palleggiato in faccia per quasi tutta la partita.
0: Con l'Arsenal e col Como ci sta come sconfitta.
1: Sì, anche quindi però adesso servono i punti.
0: Poteva finire diversamente.
1: C'è quella classifica, no? Che poi alla fine
0: conta qualcosa,
1: si gioca per quello.
0: Può avere un peso.
1: Soprattutto per quello, non anche per quello. E quindi Allegri, che è un maestro, un pratico, ci deve far vedere che insomma di avere la situazione in mano, e sicuramente galleggiare in questi problemi imprevisti che ogni allenatore ha, non ne parliamo Spalletti, insomma gliene mancano nove, e che giocatori, e quindi deve vincere. Non sarà affatto facile battere il Bologna in casa, ma netto anche anche se avesse avuto la rosa a disposizione, perché il Bologna è partito male, ma tatticamente è fastidioso. Soprattutto fuori casa. Io ho visto una partita grande a Bergamo, che ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta, poi è finita come è finita. Ma il Napoli deve stare attento. Poi con tutte queste pressioni, questa cosa qui, ormai i giocatori nell'uno contro uno, Neres, vediamo, ecco, questi che ti possono Napolitano, devi inventarti un calcio piazzato, devi andare un po' a speculare. Per arrivare ai tre punti contro il Bologna. Non ti devi inventare chissà che
0: dice
1: cosa.
0: Anche qui servono i punti. Insomma.
1: Secondo me sì.
0: Questa gara qui.
1: Anche giocando male con i fischi, ti porti a casa tre punti, sistemi un po' le cose.
0: Sistemi le cose, Massimo, e soprattutto ti chiedo, le aspettative quali sono? Perché il Napoli non è scarso, poi magari dopo approfondiremo altri dettagli, però ecco, con queste assenze di sicuro ci sono degli ostacoli in più.
2: Nonostante non si debba rimproverare nulla ad Allegri nelle ultime due partite, che a Milano poteva vincere con l'Arsenal comunque bene, però è un Napoli in difficoltà che deve vincere, perché tu lo sai, se anche dovesse arrivare un pareggio, la piazza la conosciamo, comincia a rumoreggiare. Vai a 8 punti dalla prima in classifica, insomma diventa tutto complicato. Dunque sono d'accordo con Stefano, anche giocando male c'è bisogno dei 3 punti. Certo, no, non è un bel momento, mancano giocatori importanti e chiaramente dovrà anche fare la partita, dunque quando deve fare la partita, secondo me le squadre di Allegri vanno un po' più in difficoltà, e col Bologna, una squadra comunque veloce, una squadra che ha talento, non è partita bene, però partita veramente complicata.
0: Sì, non dall'esito scontato sicuramente, anche se poi ci sono altri temi, e quindi siccome non ho un portiere ma ne ho due, non posso non chiedere anche della situazione portiere, e chiedo quindi a Michelangelo, poi vado anche da Simone. Ora c'è questo piccolo guaio muscolare per Meret, che dovrebbe rimanere fuori solo fino alla sosta, però quello del portiere del Napoli resta
1: brevemente, forse abbiamo capito perché lo scorso anno Conte gli preferiva Milinkovic Savic, perché Meret forse probabilmente va incontro a questi,
0: beh,
1: a
0: lui questi è uno storico di infortuni. Beh, anche insomma, devo dire sfortunato, molti sono stati traumatici, però ogni tanto gli incappa in qualche guaio. Però ecco, Michelangelo, questa gestione della porta del Napoli tu come la vedi? Milinkovic potrebbe magari in queste poche partite rimettere in discussione la gerarchia?
3: Oh, yeah. L'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso, sono due ottimi portieri. Io come sempre preferisco il portiere italiano, anche se Milinkovic Savic è un ottimo portiere, il portiere della sua nazionale, quindi non è che parliamo di
0: dell'ultimo arrivato, giocatori, certo.
3: Dell'ultimo arrivato, certo. Io credo che non farà rimpiangere sicuramente Meret, perché anche l'anno scorso ha dimostrato di essere alla testa della situazione, quindi non cambia la situazione. Certamente il fatto degli infortuni di Meret secondo me preoccupa un pochino. Probabilmente il fatto che il portiere deve giocare sempre adesso gioca più pallone di un centrocampista quasi, quindi rilanci e continui, credo che sia più soggetto ad infortuni muscolari come un calciatore normale.
0: Anche quindi, questa, cioè, è una lettura. Certo.
3: Sì, no, perché certamente io ho visto la partita, i primi ha toccato tantissimi palloni Meret. Poi sai, quando vieni io mi rifaccio sempre a quello che dice Zoff nelle ultime interviste che ha fatto Zoff: il portiere ha già tante responsabilità, perché quando prende gol, magari fa 10 parate, prende un gol e poi dice no, il portiere ha preso gol.
0: Martinez con il Real Madrid
3: fa 10 tiri fuori, fa un gol e dice però ha fatto gol. Questa è la differenza fra il portiere e l'attaccante. Per un portiere c'è già una grande responsabilità di non prendere gol, poi se gli metti anche l'altra responsabilità quando ti attaccano in uno, due, abbiamo visto quanti errori sono successi in queste partite, in ultime partite, ti puoi mettere anche a dribblare dentro l'area piccola, diventa problematica. Allora la tensione è tutto quanto, il rinvio, il calcio, poi sei sotto pressione, calci non con tranquillità, certamente il rischio aumenta di farti male, questo è sicuro.
0: Questo è interessante come lettura, come analisi. Simone, chiudo con te per il tema porta. Pensi che Milinkovic poi possa insidiare di nuovo Meret, o ti aspetti che l'italiano resti titolare, salvo infortuni ovviamente?
4: Ma allora, che se Allegri ha scelto titolare Meret, nel momento in cui si riprende Meret, gioca Meret. Perché il dualismo, a mio modo di vedere, non va bene in una squadra. Ci deve essere un portiere titolare, un portiere che poi garantisca nel qual caso il titolare si possa infortunare. Detto questo, io per Meret ho sempre speso delle lance a favore suo, perché reputo Meret uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Fa parte di quella scuola portieri di cui tutti vanno fieri, tutto il mondo ne va fiero. Io credo che Meret sappia, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni, sappia dare il suo contributo, perché ricordiamoci tutto che Meret, pur avendo la critica contro e l'opinione pubblica contro, ha vinto comunque due scudetti. Sul discorso del Napoli mi sento di dissentire dai miei colleghi, perché a mio modo di vedere il Napoli, tu hai detto prima che era scontato che perdesse col Como. No, non è scontato che perdesse col Como, anzi ha giocato in casa e ha preso una lezione dal Como, pur giocando una certa partita nel secondo tempo. Io credo che nelle partite giocate dal Napoli, a mio modo di vedere, il Napoli ha avuto delle grosse lacune. E una squadra come il Napoli, con delle qualità dei giocatori del Napoli, a mio modo di vedere, quelle lacune non doveva averle all'inizio del campionato, perché ha vinto solo a Genoa e ha vinto con un gol regalato dall'arbitro.
0: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui nel prossimo blocco, così facciamo ordine, mi sembra la chiosa perfetta per riaprire il blocco successivo. Ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo,
1: ciao Michelangelo,
0: Rampulla, che è stato con
5: ciao,
0: noi, è stato un piacere.
5: Ciao, ciao Michelangelo. Ciao Stefano.
0: Noi ce ne stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo, più avanti, quando abbiamo tempo, la commentiamo insieme a Stefano che è qui accanto a me. Ma intanto andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Rieccoci ancora, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Segue Maracanà qui in studio, ma prosegue anche con i collegamenti. E sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
1: Ciao,
2: ben
1: Simone,
2: ritrovati,
1: ciao, ragazzi.
3: Ciao,
2: buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine perché avevamo lasciato dal Napoli e dal Napoli ricominciamo. Perché Simone, stavi facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri. E stavi commentando anche un po' quelli che sono stati gli ultimi impegni e le ultime prestazioni. Dicevi quindi sul Napoli, come lo stavi vedendo?
3: Sì, ma non lo vedo, non vedo che esprima un gioco e abbia un'identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica in tutte le partite che ha giocato. Cioè, mentre altre squadre hanno espresso poche, devo dire la verità, cioè come Roma, anche la Lazio fondamentalmente, hanno espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità datagli dall'allenatore. Io il Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me, per la rosa che ha, è un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
0: sì,
3: a 8 minuti dalla fine a Genova 8 minuti dalla fine, se non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che avrebbe fatto fatica comunque a dover vincere in quel del Ferraris.
0: Beh sì, a questo punto quei tre punti a posteriori aiutano molto di più, nonostante la classifica non sia di certo eccellente. Qui tre messaggi, il solito Federico sempre molto netto, dice addirittura se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, sarebbe innanzitutto un dramma, che Allegri potesse essere esonerato subito. Beh, questo non lo sappiamo. Di certo è presto ancora, Stefano,
1: sì. Presto,
0: dicevamo,
1: però,
0: prima bisogna iniziare ad incontrare.
1: Prima cosa, secondo me, deve sistemare la classifica, poi sistemare altro. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
0: Peraltro poi c'è anche la Fiorentina a Firenze, prima della sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
1: Minimo deve fare 4 punti.
0: E cercare anche un po' di convincere Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che, devo dire, non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' altalenante, pochi sprazzi in realtà rispetto a un encefalogramma, non voglio dire piatto, ma poco più.
2: Sì, sì, ma se vogliamo, sì, sono d'accordo con Simone. Se vogliamo dirla fino in fondo, secondo me il faraone De Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore, che poteva essere italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nelle mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venirne fuori attraverso il gioco, no. Attraverso l'esperienza dell'allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima di siccome tu sei un grande allenatore, hai vinto tanti scudetti, prima di firmare un contratto io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, chiedo qualcosa in più. Invece si è accontentato Allegri, è vero, ha fatto il contratto molto importante per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa in più, come fa Gasperini con la Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
0: Sì, poi è chiaro, lì ci sono anche questioni di bilancio con le tante spese, il Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Højlund, per quanto poi anche
2: sì,
0: questo...
2: No, ma Lucio, scusami,
0: sì, sì, vai Massimo.
2: No, siccome è già partita la schiera di amici di Allegri che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti...
0: No, certo, però, tu dici anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico non si è opposto a questa linea.
2: Quando firmi e decidi... Di restare,
0: certo, anche questo è vero,
2: della società, ti assumi poi le responsabilità.
0: Di sicuro Allegri era conscio di quelli che sarebbero stati i piani del mercato del Napoli quando è arrivato. Su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso una rosa molto corta.
1: Io concordo con quello che dice Massimo, bisogna uscire da questa dinamica, perché io magari sono amico di Massimo o di Simone, cioè voglio dire, secondo me prima di tutto ci sono i fatti. Poi sì, ognuno può tirar fuori un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà, non è che stiamo dicendo che Allegri è incapace.
0: Inadatto, sì.
1: Insomma, io non l'ho mai detto, non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve render conto che non è che se uno critica il suo Napoli è contro Allegri. È contro l'evidenza dei fatti, ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è un
0: Napoli disastroso per quello che ho visto.
1: No, possiamo dire che il Napoli ha un organico di tutto rispetto e possiamo dire che è in ritardo rispetto a quello che pensavamo che potesse essere. Quindi, voglio dire, con calma, cioè, non riesco a capire, ha detto bene Massimo, questa cosa, questa dinamica che uno per forza deve difendere l'indifendibile. Cioè, noi dobbiamo un po' uscire da queste dinamiche, perché noi vediamo le partite, poi possiamo essere d'accordo.

0: Sì, poi devi vedere anche come, e il come non è stato eccellente.
1: Oh, bravo. Se il però come a tre fosse punti stato... in classifica, cioè lì no, è una prova. Cioè non è che puoi mettere in discussione le prove. Sì. Quindi,
0: poi si può poi argomentare dopo. Stefano, e dire che le assenze, il Napoli senza McTominay e Anguissa, quando non ce le ha tutti e due contemporaneamente.
1: Ma per carità, ci sono le attenuanti, cioè quello che ti
0: in
1: pare.
0: Difesa ci sono,
1: però non
0: assenze.
1: È che mi può dire che dopo una
0: bisogna
1: partita
0: bisogna essere equilibrati.
1: Siamo stati perfetti, bello così la difesa, la scelta, cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice,
0: dici le parole di Allegri.
1: Sì, possiamo poi mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica,
0: sì,
1: però
0: si
1: se uno dice la scelta, tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima della scelta giusta ci sta tanto altro.
0: Vabbè,
1: o no?
0: Torniamo al discorso delle strategie, delle varie strategie, delle varie strade.
1: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni critiche e non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché
0: non interessa
1: porti avanti un'idea, perché
0: ma cioè, in un senso o in un altro,
1: bravissimo, perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme diverse,
0: esatto,
1: di calcio,
0: cioè, non siamo preconcettuali.
1: Però Fabrica sta facendo bene, sì. Gasperini sta facendo bene, sì. Poi io il campionato è lungo, se fra due mesi cambiano le cose io non ci metto niente a dire oh Allegri, beh, finalmente il Napoli, no Massimo, giusto,
2: sì,
1: ma.
2: Certo.
1: Cioè, ma adesso che dobbiamo dobbiamo star zitti? No, cioè, dopo un mese di campionato, dopo tre giornate, abbiamo stato zitti. No, c'è tempo, bisogna un attimo, perché
0: no, si può contestualizzare, per carità. E io poi, tra l'altro, allora... a me piace espormi, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo, a Simone. Io l'ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro. Non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, per una serie di motivi suoi, anche di squadra. Però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella
1: certo,
0: zona Champions e in Europa. Però ecco,
1: perché
0: voglio
1: anche
0: aspettarmi,
1: la squadra,
0: voglio aspettarmi. Ecco, certo, non è una squadra fenomenale, ma non è di certo una squadra scarsa, Simone. Quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché secondo me ci sono dei problemi anche paradossalmente in difesa. Però questo è un altro tema. Non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
2: Il lavoro da fare è, mi ricordo Stefano che ha fatto un'allusione, se non sbaglio Stefano, dimmi, o martedì o venerdì, in un pre-partita, la differenza tra la comunicazione di Gasperini e quella d'Allegri.
1: Sì, bravo, sì. Perché noi dobbiamo fare anche questo.
2: Quello è il tipico esempio.
1: Cioè, che parlava di Vergara, ha fatto 12 partite, l'altro
0: sì,
1: buttava l'unico al primo minuto. Oppure Gasperini diceva, lo ricordiamo perché
0: sì, pochi
1: diceva
0: giorni.
1: Contro l'Atalanta già una sfida che vale l'Europa. E lui diceva: no, serve equilibrio. Napoli vive tra esaltazione e depressione. Poi alla fine diventi. Cioè, anche quello va analizzato. Ecco, vai Simone.
0: Simone, vai.
2: No, ma è proprio questa la differenza. Cioè, a livello agonistico io vedo un Napoli quasi spento, cioè anche la partita con l'Arsenal, per l'amor del cielo, la superiorità dell'Arsenal è netta nei confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io giocatore, io allenatore, devo infondere al giocatore quello spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso combattere tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica. Io me l'aspetto dall'allenatore che me la possa dare. Si diceva che, perché il Napoli, non dimentichiamoci, tu prima hai detto, Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato. Ma il Napoli l'anno scorso, con tutti i problemi che ha avuto, è arrivato secondo. Poi è arrivato a tot punti di distanza dall'Inter.
0: Okay, dici, senza quegli infortuni avrebbe...
2: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo.
1: E ha vinto lo scudetto.
2: E quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo scudetto, non che non lottasse
1: anch'io
2: per lo scudetto.
1: No, me lo aspetto ancora io.
0: Ancora,
1: me lo aspetto ancora.
0: Credi possa aria...
1: Ma non è che uno può cambiare. Cioè, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo Napoli come organico competitivo per le primissime posizioni, se non arriva secondo... Arriva primo,
0: poi
1: arriva terzo, ma non è che poi arriva a sesto.
0: No, deve puntare a entrare in Champions League. A me fa paura quella difesa a 4, con Rachmani nella difesa a 4 e uno tra Badia, Scile e Marin. Non lo so, a me

0: Paradossalmente, quando si parla di Allegri si parla dell'attacco. Io temo per il Napoli in difesa quest'anno, però
1: Maluccio,
0: sono valutazioni.
1: scusami, ma chi lo deve trovare l'assetto? Lo deve trovare chi?
0: Infatti,
1: Chi conosce i
0: certo. No, no,
1: giocatori?
0: su questo sono
1: Scusami,
0: d'accordo. Per me, con la difesa aerea sarebbe stato più coperto,
1: allora
0: però hai pochi elementi ora, certo.
1: il tuo timore mi fa preoccupare. Se fossi un tifoso del Napoli, mi fa preoccupare maggiormente ancora di più. Perché se tu da fuori se percepisci questo tipo di situazione e l'allenatore ad oggi non è ancora riuscito a metterci una pezza, qualche dubbio mi sorge. Scusa.
0: Sì, certo, no, infatti poi una mia valutazione magari è sbagliata. Pensavo, ci sono anche gli infortuni, per carità, però Beukema, per esempio,
2: Ce
0: finora non
2: l'hanno
0: abbiamo mai
2: tutti, insomma.
0: visto.
2: Allora Spalletti che deve
0: Qualche
2: fare?
0: interrogativo me lo
2: Si deve
0: pongo.
2: arrendere, si dovrebbe arrendere Spalletti.
0: No, no, esatto,
2: Cioè,
0: però
2: diciamo
0: il
2: che
0: Napoli sicuramente deve dare le risposte in più. Su questo
2: avrà
0: non
2: tre
0: ci sono.
2: uomini, magari per 6 mesi, Locatelli, diciamo così, Locatelli, Thuram e Yıldız saranno giocatori importanti per la Juventus.
0: Assolutamente, ma infatti poi anche lì, infatti starà agli allenatori, ha detto bene Simone, trovare la via giusta. E quindi adesso attenderemo i responsi del campo, però poi ci sono anche le altre squadre. Come sempre, salto poi di palo in frasca e vado anche su altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questo fine settimana di campionato, c'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio. È vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli, beh, la classifica di Lazio e Milan non è negativa. La Lazio addirittura è a punteggio pieno, il Milan ha 7 punti. Devo dire, io non me le aspetto in altissima classifica né l'una né l'altra, le ho messe fuori dalla zona Champions, la Lazio ovviamente, ma anche il Milan. Io non sono convintissimo dei rossoneri, però è chiaro che Stefano, chi dovesse riuscire a trarre un risultato
2: Ah.
0: positivo, inizierebbe ad essere una bella spinta, sia per l'una che per l'altra. Beh,
2: Sì, sono d'accordo, soprattutto per la Lazio.
0: chiaro, se la Lazio dovesse fare bottino pieno sarebbe
2: Perché non
0: punteggio
2: dimentichiamo
0: pieno. Pensa, non è mai capitato
2: in
0: 4
2: questo caos
0: vittorie a inizio
2: ambientale ha un
0: campionato.
2: vantaggio enorme. Prima cosa è una classifica stupenda. Ha improvvisamente trovato una sintonia con l'allenatore, c'è un gioco riconoscibile, sono d'accordo con Simone, oltre Inter, Como, Roma. Aggiungiamo la Lazio, non è lì e per caso, e se dovesse battere il Milan si aprirebbe uno scenario completamente differente, dal punto di vista molto leggero, non ha pressioni se non questo caos ambientale, questo dissidio tra tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ma detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio dovrebbe essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un allenatore famelico, un allenatore secondo me preparato, molto bravo Gattuso. E quindi potrebbe mettere
0: Era stato
2: paura,
0: criticatissimo
2: potrebbe
0: dopo la
2: essere la mina
0: partita col
2: vacante del
0: Mantova.
2: campionato. Detto questo, invece, io vedo un Milan protagonista all'Olimpico, in
0: Ah, ti
2: cui mi
0: aspetti
2: aspetto sì,
0: una prestazione?
2: una prestazione di rilievo. Sì.
0: Stesse aspettative, Massimo, perché io il Milan lo voglio ancora scoprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità, ha dei buoni giocatori, secondo me alcuni un po' troppo decantati, soprattutto sugli acquisti, sono dei buoni elementi, ma andranno confermati a certi livelli. Però ecco, ti chiedo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara ti attendi?
1: Ma difficile per il Milan perché, come ha detto Stefano, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non per niente semplice, in un ambiente, sappiamo, anche se contro la società, dunque per certi versi i giocatori e l'allenatore sono tutelati, perché quando c'è un attacco al presidente, chiaramente no, i giocatori vengono tutelati di più, però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece il Milan, io sono un po' come te, non riesco a capirlo bene questo Milan. Penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie. Ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim, perché chiaramente è appena arrivato e vuole proporre un gioco che ancora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però, secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, anche gli acquisti, secondo me, sono stati un po' strapagati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa. Fossi un tifoso del Milan, non sarei molto tranquillo.
0: Sì, anche per i trascorsi di alcuni giocatori, pure il Milan non è scarso, però secondo me ha meno certezze di tante altre squadre. Però Te Simone, come la vedi questa gara dell'Olimpico fra Lazio e Milan, anche poi magari in prospettiva futura sul lungo periodo per entrambe?
3: È un big match, non si sperava fosse un big match, ma in questo momento è un big match, perché comunque dai punti che hanno acquisito, a mio modo di vedere, ho dei dubbi sul Milan anch'io, per il semplice motivo, sono un po', adesso sto giro sono un po' contro Stefano, ma che lui vede il Milan e non certo, perché comunque il Milan già con la Juve la settimana scorsa, a mio modo di vedere, ha sprecato un'occasione. Perché ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze e con una Juve così, probabilmente una squadra che sa e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincerla quella partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che...
0: Abbiamo perso Simone, credo? Simone... Vabbè.
3: Pronto?
0: Ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
3: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per di alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, è quello che dicevo prima, che dovrebbe dare Allegri, che non ha dato al Napoli. Quello che la Lazio esprime all'interno del rettangolo di gioco, una squadra che comunque anche lei ha quell'identità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie anche all'allenatore. Io credo che la Lazio domenica si gioca una bella fetta giocando in casa, pur anche che ci sia non ci siano gli spettatori, però credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse il Milan ancora in questo momento non ha.
0: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano, fuori onda, anche Marco in realtà nutre delle, per esempio, delle sensazioni positive sul Milan. Io meno,
2: no,
0: devo
2: ma
0: dire la verità.
2: Non è tanto
0: però,
2: quello, però sono incuriosito, ma come
0: curiosito credo, positivamente, però mi sembra
2: Massimo,
0: di capire.
2: Sì, mentre sono un pochino più pessimisti, Massimo e Simone, io non sono ottimista, però non lo so, da Morim aspetto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
0: Cioè,
2: e soprattutto
0: ti piaceva
2: migliorare
0: anche a livello comunicativo, tra l'altro.
2: Sì, mi sembra uno, insomma, pane pane fino al vino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso che molto. Il suo obiettivo primario, principale, sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Io sono d'accordo poi con Massimo e Simone, ancora non si vede granché. E dovrà necessariamente fare delle scelte poi su alcuni giocatori, ecco. Su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte, però c'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
0: Rabiot
2: non sta al massimo,
0: esatto,
2: che è arrivato dal mondiale,
0: recuperarlo,
2: Pulisic che ancora non si è visto. Piano piano metterà a posto questa squadra e secondo me si farà rispettare.
0: Sì, sì, io non vedo qualcosa di disastroso, semplicemente, ecco, l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali. Non so se sia una squadra d'alta classifica, d'altissima classifica, però poi il bello
1: sì,
0: è che il campo...
1: Lucio, intanto
0: sì, Massimo.
1: Arretra... Rabiot a centrocampo e non lo fai giocare da trequartista.
0: È stato un tema.
1: Non è un trequartista. Il trequartista ha altre caratteristiche. Poi lui è bravissimo negli inserimenti quando arriva da dietro, ma tu devi farlo giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può giocare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche il ragazzo ci sei. Cioè, secondo me non deve esagerare a centrocampo, Chukwueze comunque deve fare tutta la fascia o chi gioca, insomma mi sembra una squadra, ad esempio Juventus, perché l'abbiamo analizzata, gli manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 metri, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era Ildiz o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione soprattutto a centrocampo, che però per il momento non sta arrivando, però diamogli tempo, perché
0: no, infatti
1: è appena arrivato,
0: certo.
1: E ci vuole comunque un po' di tempo, anche se nessuno ha pazienza nel calcio, soprattutto in Italia.
0: No, è vero, è vero. Però, infatti, bisogna pure dirlo: 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente anche di risultati, non è che stia di certo facendo male. Quindi, anche questa sarà una sfida interessante, devo dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché non possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto, lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi obbligheremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto la luce del sole. Massimo, parto da te con la prima delle tre partite, Genoa-Frosinone. Quanto finisce?
1: Oh, mamma mia!
0: La scelta allora... è Marco, me ne lavo le mani.
1: Sì, sì, 2-1, 2-1 Genoa.
0: Poi Napoli-Bologna, Massimo, quanto finisce?
1: 1-1.
0: E Lazio-Milan?
1: Lazio-Milan, anche qui vedo un pareggio, 2-2.
0: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo da te. Genoa Frosinone.
4: Kaiser che avete scelto.
0: Infatti ho detto me ne
2: lavo le mani. Marco, Simone, quindi... mica Lucio.
0: Mi deresponsabilizzo assolutamente.
2: Non ha responsabilità lui.
0: Genoa Frosinone, Simone.
4: Genoa Frosinone. 3-2.
0: Grande spettacolo, Ferrari. Napoli Bologna.
4: Napoli Bologna. Caccia miseria. Per me il 2-1.
0: Poi Lazio Milan
4: 1-0.
0: Bene. Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, è stato come sempre un piacere.
2: Abbraccio,
0: grazie a Simone,
2: ciao Massimo,
0: Massimo,
2: ciao
0: Orlando.
2: Simone.
1: Ciao ragazzi, ciao, un ciao abbraccio a tutti, ciao. A tutti. Ciao ciao, ciao Simone.
0: Bene, ora ultima ora di Maracanã, poi ricordo l'ultimo blocco con il Giro dei Campi, nel prossimo avremo il direttore Marco Piccari in collegamento proprio da Misano e recupereremo anche i messaggi al 331 8200 213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanã.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Marinucci, il sottoscritto in studio. Un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 3318200213. Anche fra poco però per sentire il direttore Marco Piccari. Intanto comunque ti dico che ci sono molti contro Allegri. Vanno diceva che se Allegri non fosse andato al Napoli non lo avrebbe preso nessuno. Allenatore superato. Luigi, insomma, lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' al varco, Stefano, non in senso negativo, ma nel senso che tutti dicevamo, e lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
1: Ma secondo me non è antiquato, è un grande, è un grande allenatore che guida una grande squadra e che è in ritardo e dopo tre giornate di campionato e in Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte e siamo in attesa di saperne di più. Tutto qui, non mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un grande nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni, quindi mi sembrano siano direttamente proporzionali al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi anche Gianni diceva, Gianni da Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado perché sappiamo che Marco non apprezza, insomma, le giustificazioni su Max Allegri, però Gianni diceva è stato un po' sfortunato, le ultime tre squadre erano tutte a fine ciclo, in ricostruzione, lui non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio, ma molto netto come giudizio, però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso Allegri non ha mai avuto squadre per lottare per il titolo dopo quella prima esperienza alla Juventus, non gli si poteva richiedere quello,
1: sì.
0: Gli si poteva richiedere di certo qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto. Beh, Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions e l'ha mancata, quindi su questo non c'è veramente...
1: Con questa squadra il Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per le primissime posizioni.
0: Eh sì, io l'ho detto, sono un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali nella difesa 4 mi convince di meno. È giusto quello il dubbio, Badiashile sarebbe un buon difensore, però ormai sono anni che è un'incognita e negli sprazzi che abbiamo visto finora non è che sia andato benissimo.
1: Sono un po' sfortunato, diciamo.
0: Sì, è entrato in un momento difficile... poi per carità Thuram è difficile da contenere a prescindere in alcune situazioni, però saremo a vedere anche qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro Salvo da Milano che salutiamo, dice dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di ripercorrere le orme di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come Italiano, De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su due piedi non è facilissimo per il Como. Campionato, Champions League, sì, c'è la Coppa Italia, però...
1: Ma adesso questi raffronti, voglio dire, sì, la tua domanda, Fabregas, Guardiola,
0: sì,
1: lo ricorda un po', insomma,
0: vago.
1: Voglio dire, quella è la cultura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnoli molto bravi. Detto questo, il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Non lo era per l'Atalanta di Gasperini,
1: esatto,
0: figuriamoci per il Como in Champions League, però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
1: Sicuramente lavora per quello,
0: per
1: vincere,
0: però
1: il più possibile, poi se riuscirà ad alzare un trofeo vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire prevedibile una vittoria o meno della Coppa Italia non è così immediato. Poi arrivava un altro messaggio che deve sugli infortuni del Napoli, effettivamente diceva sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso, Stefano, è stato un anno catastrofico per...
1: Anno orribile.
0: Sì,
1: però non è che
0: l'infermeria.
1: Si sia iniziato
0: Io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi, certo, sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma come? Prima con Conte e con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri e con lo staff di Allegri continuano gli infortuni? Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti.
1: Sì.
0: O una coincidenza, un caso?
1: Ma secondo me è casuale, adesso vedremo, dai, siamo agli inizi e non è che si può tirare una riga e capire bene quali siano le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male nel campionato del Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista degli infortunati l'abbiamo data prima e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini, Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions League. Ricorderemo le parole
1: di Guardiola.
0: Le parole di Guardiola per l'Atalanta
1: di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura Rudy diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra.
1: Beh, insomma, voglio dire, c'è un calendario, guarda, io sono segnato Feyenoord.
0: Sì, ce l'ho davanti.
1: Sì, Feyenoord, United, Lan, AEK Atene, Betis, Siviglia. E poi c'ha in coda Paris Saint-Germain e Barcellona. Praticamente, secondo me, prima di gennaio, dove si deciderà poi nelle ultime due.
0: Dici, nel 2026 si decide forse la Champions.
1: Secondo me si qualifica prima, Como, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che per le qualità è già avere tre punti sia un bel punto di partenza.
1: Poi guarda, non ha avversari proibitivi.
0: Guarda, l'anno scorso
1: il Feyenoord, l'AN, la Capatena, il Betis, anche se poi le gioca alcune di queste in trasferta, giocherà poi lo United in casa. Però se fa risultato in Olanda con il Feyenoord, ci sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, questo entusiasmo contro lo United, che insomma, voglio dire, sì, ieri ha travolto 5-0.
0: Sì, però insomma, ancora un po' altalenante.
1: Così, altalenante. Sappiamo che lo United è un po' ondivago, cioè è molto discontinuo nei risultati, anche se poi lo scorso anno ha cambiato marcia con Kerry.
0: È arrivato bene in Champions, quest'anno cose a metà tra l'Al City e l'Everton, insomma. Deve completarsi come squadra, qualcuno addirittura, dicevo, poneva l'occhio sulla qualificazione. L'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime 24. Insomma, voglio dire, 3 punti già ce li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare. Resterei un po' più cauto su, addirittura leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato.
1: Andiamo,
0: 16 punti sono tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord, contro
1: tutte e 4 possono almeno strappare gli spareggi, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, è forse giusto l'Inter, vedo giusto l'Inter.
1: Sì, però sarà dura. Secondo me anche lì.
0: Sì, sì, ma 16 punti in 8 partite sono 2 punti a partita.
1: Magari
0: di
1: possiamo
0: media.
1: Augurarci 2 su 4 di avere l'andata degli spareggi in casa. Il ritorno in casa. Però per altre 2, secondo me, si rischia di avere il ritorno fuori casa. Però vedremo, dai.
0: Sì, sono proiezioni, sai. Adesso l'Inter dovrà fare praticamente.
1: Però non vedo, ecco, una eliminata. Non la vedo come lo scorso anno, il Napoli eliminato fuori da tutto, no?
0: Sì, forse che non lo vedevamo neanche noi all'inizio.
1: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci
1: sia. Speriamo che non accada, ecco questo.
0: No, quindi che non ci siano anche infortuni.
1: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale, sicuramente, perché le squadre, non voglio dire cuscinetto, ma ce l'abbiamo anche il Bologna.
1: Beh,
0: fece
1: però
0: bene.
1: Insomma, voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, come la definisco io, queste 36 squadre,
0: sì.
1: Voglio dire, ieri Slavia Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League.
1: Modesta, ci sono molte squadre che insomma saranno lì, ma sono da Europa League.
0: Sì, beh, abbiamo visto il Viking e il Sabat.
1: È un po' un mix sta Champions League tra l'elite.
0: Fascia media,
1: la fascia media, ma medio bassa, perché insomma c'è da squadre che sono da Europa League, dai.
0: Quando hai 36 squadre anche inevitabili
1: e alcune da Conference.
0: Sì, forse le favole, appunto,
1: esatto.
0: Il Saba, non
1: il
0: so
1: Saba,
0: se
1: è per il carità. Saba è confina con la Conference.
0: Sì, anche per confini proprio banalmente geografici, andiamo molto ad Oriente. Altri messaggi comunque al 331 8200213. Qui si parlava invece della Fiorentina. Nino scriveva che a sua detta la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore. Credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
1: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli.
1: A richiamare Vanoli.
0: Ah, sì, esatto.
1: Credo di aver capito questo, poi magari.
0: Sì, magari ci può dare delucidazioni ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli è un buon allenatore, però è chiaro che c'è un cortocircuito lì, Stefano, progettuale.
1: Ma sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, perché poi, ecco, valutare gli 0 punti di altre squadre, c'è stata la prestazione in alcune... Qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme, e quindi vai sul pronto intervento, se vai sul sicuro richiami quello che c'è stato lo scorso anno, che ha vissuto questo tipo di esperienze.
0: Però vuol dire che tu lo richiami come traghettatore fino a fine stagione.
1: Perché temi che possa andare ancora peggio di quello.
0: Però
1: che
0: è un paradosso il fatto che avvenga dopo 3 giornate. Cioè, prendere un traghettatore alla terza giornata è un qualcosa veramente di
1: lo so.
0: Un po' di assurdo.
1: Sono d'accordo.
0: Però sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi recenti del River Plate, stile River Plate, che cambia allenatore.
1: A proposito di River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto di guardata da parte di Mastantuono, caro.
0: Tu Gabriele dicevi, Latini, dalla regia, vedi un grande stimatore di Mastantuono. Degli ostacoli da questo Venezia.
1: Beh, Venezia gioca. No, io no, io, una buona cioè, secondo me la Fiorentina potrebbe fare il colpo, a patto che ci sia questa tenuta. Insomma, non sono incuriosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera la partita, perché a Firenze, la Fiorentina, la Firenze soprattutto i tifosi meritano questa cosa qua, cioè uno stilicidio.
0: Beh,
1: detto questo, senza nulla togliere a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, si deve sbrigare a avere una tenuta mentale. Ecco, io ho paura che magari puoi andare anche in vantaggio, tenere il vantaggio senza ansia, insomma senza vedere un po' il film dello scorso campionato, perché
0: o il film contro il Torino.
1: Scenderanno in campo 6 undicesimi e quindi 6 giocatori che hanno conosciuto questo inferno, poi l'hanno risolto con un grande girone di ritorno, devono ripartire da lì cercando adesso. Manoli anche avrà una missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, tanto devi uscire dalla cioè da questa palude.
0: Sì, sì.
1: E come poi insomma aspetto tanto da Mastantuono di vedere anche Manoli come lo riuscirà a valorizzare, perché insomma l'allenatore, tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere un sistema di gioco, ma anche soprattutto di valorizzare quello che ha di più forte dentro la squadra. Mastantuono secondo me rappresenta questo.
0: Sì, qualitativamente parlando. Intanto però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari. Ciao Marco!
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, vi stavo ascoltando sull'analisi della partita da Fiorentina di questa sera, insomma partita molto delicata, perché poi due squadre che sono a 0 punti devono assolutamente dare un segnale che è arrivato anche qui Stefano, da Misano, 15ª tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove libere di questa mattina dove Marquez ha fatto segnare 1.31 e 468 miglior tempo, ma nel pomeriggio nelle prequalifiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono stati problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento, e ti devo dire che è stata una gran bagarre negli ultimi 10 minuti ragazzi, a colpi di giro veloce tra Bezzecchi e Marc Marquez, alla fine l'ha spunta Bezzecchi con un decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto in questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli che cercano di tallonare l'italiano, poi di Gianantonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo, però ahimè Bagnaia ultimo, 19°, continua il periodo di crisi nera per Bagnaia, veramente non si riesce a capire che cosa sia successo. Tra l'altro Stefano, qui ho provato un po' a chiedere, avremo anche delle interviste che faremo vedere a Motor Valley proprio mercoledì, ma nessuno riesce a darti una spiegazione su questo momento di crisi così
1: di Gianantonio bene Marco, quarto
2: di Gianantonio bene, quarto sì, e ti devo dire che di Gianantonio a un certo punto aveva fatto segnare anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri quando sono scesi in pista nel finale soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è sceso negli ultimi 8 minuti, ha usato una soft e devo dire che alla fine per poco, insomma, gli ha rubato il tempo Bezzecchi per un decimo, stiamo parlando di un decimo di differenza.
1: Martin, flessione un pochino, vabbè, tanto
2: sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non è riuscito, insomma, però vediamo, domani poi ci saranno, domani mattina, le qualifiche che determineranno la pole, quindi...
1: Senti Marco, ma là come, voglio dire, raccontaci l'atmosfera, dai, noi avremmo voluto vederti.
2: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dispiace moltissimo.
1: Per quale motivo?
2: Troppa non si riesce ad
0: esatto, di linea, no, non si immagina quanti saranno lì, quindi,
2: un po' di
1: vabbè, raccontaci
2: di linea,
1: un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo.
2: Guarda,
1: c'è un'esperienza
2: bellissima.
1: Bellissimo,
2: perché questa mattina sono arrivato, Stefano, ti posso dire che già alle 9 di mattina c'era un gran vie vai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che i più assediati sono il motorum della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, e poi quello di Valentino Rossi. Tra l'altro Valentino Rossi è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi dell'Academy, esatto, con gli occhiali da sole, è andato anche a verificare le condizioni di Bezzecchi prima delle prequalifiche, ha un problema al ginocchio, però insomma si è comportato benissimo. L'atmosfera è quella proprio classica del circuito, insomma tantissima gente, oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente sia domenica, le presenze aumenteranno ancora di più, mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motorum di tutte le scuderie, dalla KTM, dall'Aprilia, anche l'Aprilia molto assediata con naturalmente l'italiano Bezzecchi che è gettonatissimo. insomma c'è questo clima di attesa, perché questa è una tappa molto importante, potrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale che ormai è ridotta ai tre piloti, davanti Martin e poi segue a 19 punti di distacco Marquez, è vicinissimo, a tre punti meno c'è Bezzecchi, quindi sarà veramente un gran bel duello domenica.
0: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di passare ai pronostici del calcio, perché dobbiamo continuare il gioco pronostici, invece il tuo pronostico qual è, Marco, al riguardo?
2: Ma guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro, perché li vedo veramente informissima entrambi. Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi sarà un duello tra loro due. Però attenzione a Alex Marquez, che si è infilato bene, quindi potrebbe essere anche lui un fattore. Stefano, tra l'altro, poi ti devo dire, ho visto anche insomma qualche collega di Sky che tu conosci benissimo, quindi
1: salutameli.
2: Come no, e quindi sono naturalmente tutti qui.
1: Chi
2: per
1: c'è? Sandro Donato Grosso.
2: Sandro Donato Grosso.
1: Vera Spadini.
2: Spalla Spadini, poi ho visto anche Guido Meda, sempre caricatissimo, quindi abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti devo dire che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai genitori. Sì, veramente una bella atmosfera.
1: Ma domenica è tutto esaurito, cioè quanti...
2: Penso di sì, guarda, non ti riesco ancora a calcolare a fare una stima, perché non siamo riusciti a raccogliere questo dato. Adesso c'è anche il direttore di Motosprint che tra poco faremo una chiacchierata con lui, che riporteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
0: Beh, bello anche questo, poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
2: Il clima è proprio ideale, perché non c'è
0: 25
2: più
0: gradi.
2: Quell'afa, esatto, non c'è più quell'afa dei giorni passati, perché c'è 25 gradi ma ventilato e si sta benissimo.
0: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A. Quindi siccome fra poco abbiamo il giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito il gioco pronostico, meglio i pronostici per il weekend.
1: Hai scelto tre partite, caro Marco.
2: Sì,
1: voglio dire, molto discutibili. Cioè, ma,
2: molto discutibili.
1: La prima proprio, soprattutto. Vabbè.
0: Genoa-Frosinone.
2: Quando ho scelto questa, non lo so, ma mi sei venuto in mente.
1: È uno fisso. Ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'hai un dubbio? È uno fisso. Ma voglio dire che sei.
0: Così, en passant, una pura casualità. Marco, Genoa-Frosinone, quanto finisce?
2: Ma io, guarda, ero molto, molto indeciso, ma alla fine dico 2-1.
0: Per te, Stefano, quanto finisce?
1: 2-1, pure per me.
0: 2-1. Poi le big Napoli-Bologna. Marco.
2: Questa è una partita molto, molto complicata. Il Napoli deve dare un segnale. Io mi gioco lo 1-0 per il Napoli.
0: Vittoria azzurra. Stefano.
1: Anch'io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però qualcosa mi dice che a Maradona finisce pari, e quindi dico 1-1.
0: 1-1. E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan, quanto finisce? Scontro diretto d'alta classifica.
2: 1-2.
0: Per te, Stefano?
1: Vedi, io talluno come...
0: Aspettavi...
1: Lui e Marquez sono Bezzecchi.
0: Attendevi il pronostico di Marco.
1: 1-2.
0: Ah, beh, quasi c'è un gol di differenza nei vostri pronostici. Beh, allora attenderemo poi il weekend di campionato. Marco, io a questo
1: peccato
0: punto...
1: ti avremmo voluto vedere, vabbè.
0: Abbiamo visto comunque
2: le
0: immagini, più o meno.
2: Mi dispiace tantissimo, infatti ho provato fino all'ultimo.
1: Ma ti potevi infilare in un box di qualche televisione, cioè ti potevi...
0: Infatti stiamo mischiando la tua voce alle immagini delle altre emittenti.
1: Comunque formidabile intervento da inviato di fuori classe. Proprio fatto
0: in loco.
1: In un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo, bravo Marco.
0: Direi sintesi perfetta. Marco,
1: sì, adesso però non ti allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo
2: no dobbiamo lunedì sarà una super puntata, perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
1: Figure, due tre botte arrivano
0: puntuali Marco, grazie.
1: Ciao,
0: ancora
1: Marco.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio a Stefano. Ciao Lucio,
1: un abbraccio forte. Ciao.
0: Ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo in pausa perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì. A fra poco.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di giro dei campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kocap, oltre che di Franic e di Sverco. E Alal poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic c'è dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Tien e Aps ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è alla prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Som, con Aino e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: È una Fiorentina del ritorno al futuro quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri, con Valdepeñas unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulahi non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastantuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa. Comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, e questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato, e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup, con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da gira da raccordo fra i reparti. Sulle corsie laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda mister Albini, intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Anthony Oyono sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Kevernadze, Smith e Fini in vantaggio su Gejemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi, studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Duke e Prosgard. Ancora panchina per Sudalo, che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà l'attacco attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro Aranciata, Lazio, Torino, Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira De Vinter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo, con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonzalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gara in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione trequartista. Studi.
0: La gara ad alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Colasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossono-Scalvini. In mezzo, vista l'assenza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank Kessié, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samardžić e José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamacca favorito su Nikola Krstović.
9: Perde altri piedini importanti il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Mattia Felicci. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è, recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Jola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano sembra orientato sempre sul 4-3-3, con Caprile tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Wings, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano certezze. Studio.
0: A pari punti Atalanta e Cagliari, sei in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
0: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. Uno anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica, alle ore 15. Gara già molto importante per la zona salvezza. Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
10: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari, a ripartire dal via del mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con capitan Falcone in porta, la difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Frangom e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro, e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
11: Altra trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonoruscio e Ghinzamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
0: Lecce Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan. Vincerà il Monza a Lecce, Lecce Monza segna 2.
0: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto. Metto segno X Lecce Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno. Alle 18 Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
12: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic-Savic. Difesa a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio, perché Anguissa ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Robot. Doppio play davanti alla difesa, De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
13: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teat ed Eggman a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Zortea e Alassan. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondaraine e Pobega. Il primo è favorito per giocare la sua prima partita titolare della stagione. Davanti, inevitabili conferme per Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla nel ballottaggio con Dobbik. A voi studio.
0: Servono punti, insomma, sia al Napoli che al Bologna per motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio al Maradona, Napoli-Bologna, segno X.
0: E io invece dico segno 1 al Maradona. Seguiamo poi con il posticipo della domenica sera, Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
14: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grano in vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsted in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna dall'inizio, Lorientè a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pierangelo, Candè, Ismael Coné e Valukiewicz.

0: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Celik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e con Meines, mentre Sar potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
1: Scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo-Juventus.
2: Vittoria della Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo-Juventus segno 2.
1: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18.30. La Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
3: Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, con Muzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzjim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in 3x2 posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
4: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi insidia Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina, che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Koné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisilli scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
1: La Roma insomma che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
2: Vincerà la Roma, Torino-Roma segno 2.
1: Io invece a sorpresa metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como Ivon Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.

0: Mourinho, ma ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Buté, uno tra Ramon e Chalobah lasceranno il posto a Kempf, più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio dal primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia, Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare. Straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra, spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao. Chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean, la numero 9.
1: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo, che Keita e Ordóñez si alterneranno in regia, mentre a Fabián il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizghi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como Parma segno 1.
2: E anche io dico 1 per Como Parma. Andiamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri, anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa Kanji, Stones e Bastoni, poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic. Per l'attacco anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
4: L'Udinese si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Petrovski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasele al centro con Ebosse e Amankwa, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Miller e Karlström, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
2: E quindi Inter contro Udinese. Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter e Udinese segno 1.
2: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. E peraltro 2026-2026, sì. Non 2025-2026. L'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la

0: Poco, poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Cissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia dice Pulisic sarà in campo. Non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente. Insomma, dicevi
1: Beh,
0: prima delle
1: insomma, è un recupero
0: rotazioni.
1: importante dai, per il Milan, per
0: Sì,
1: quello che ha
0: sulla carta
1: rappresentato
0: sì.
1: nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Cissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane,
0: Partito molto bene.
1: molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così è. Facilmente, non ci può rinunciare così a cuor
0: No, no.
1: leggero. Quindi, detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche. Fammi dire, insomma, abbiamo fatto, diciamo così, delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta
0: Se
1: pure
0: abbiamo
1: che
0: dei dubbi, li
1: qualcuno,
0: facciamo anche per
1: esatto,
0: Amorim.
1: se, no, dico in generale, se
0: Sì, per
1: qualcuno può
0: chiunque.
1: sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare. E farci vedere che Mina può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare. Quindi.
0: Le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanã. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano. Anche Euro Maracanã che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
1: Grazie
0: è stato un
1: Lucio.
0: piacere come sempre,
1: Tutto mio.
0: veramente. E allora a
1: Un
0: questo
1: saluto a tutti, a
0: punto
1: lunedì.
0: non ci resta che
1: Ciao.
0: augurarvi buon fine settimana.
2: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se

0: se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto, molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
1: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
0: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
0: Sì.
1: emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari così. Sì, è vero, è al
0: c'ha
1: solo
0: un
1: punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua. Però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose e preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre tre partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i quattro posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora, non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta, e quindi c'è da dire che hanno il campionato, o hanno anche la Coppa, no, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno solo il
0: in Europa
1: campionato, hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: I capitali sono già
0: comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muricy, a fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, ed è quello, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0. Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni. Quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter-Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti. Vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol. Diciamo che Secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose e cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile gestione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo nel risentono. Poi quando vieni da due retrocessioni consecutive, dopo la retrocessione della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando non abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza con cui ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano, sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca. Poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C. Alla fine, vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a fare vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non, ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh sì.
2: una sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa a Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata col gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari. Scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juvenex Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo De Senzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostiamare e Ravenna Perugia che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2 perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post-gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che il Siena, che sarà impegnato poi addirittura nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato, in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche per il lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine convalente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetti con Di Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro, un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però, sicuramente in questo momento la Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale
2: Sì.
1: dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra. Il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia la novità. E chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque, insomma, settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto, grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di TuttoC.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così. Sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille
3: Prima
0: lei per
3: volta,
0: essere qua con
3: prima
0: noi. Allora, ci
3: volta.
0: siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me. Non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma, ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso? Ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio, all'inizio vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. Poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche. Con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere. E con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione
0: scusami,
3: di
0: prego, prego.
3: Ecco, dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dir niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi. Quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato, poi dal momento in cui saremmo salvi matematicamente, cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta, e se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto buona stamani, forse non lo so perché è venerdì, la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, insomma, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C, perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai
3: saremo
0: non...
3: contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione, erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta, vabbè, vedremo se ce la farò. No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai, con calma. È iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore, fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi, cioè, ci stai girando intorno anche te, se io dopo ribatto su sui playoff è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Unione Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili. Più
0: Allora, quindi abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa,
3: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia un po' più un modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovessi servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti
0: risposto.
3: sono tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. Niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a far questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta, però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona, non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Com'è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pier Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con noi.
3: Grazie mille. Arrivederci,
0: Un
3: arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9.45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione una partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature, poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale, poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta increscendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi e quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra, una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C, e quindi

0: sta cavalcando questa onda. È normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là di che il suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la propria categoria. Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni e quindi ha fatto un mercato anche importante. È una squadra che è da tenere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
0: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti. Però per noi ora è importante anche dare un segnale, far quel passo che è importante. Siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
0: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione: la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
0: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato. Poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori e colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale. Poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Esatto, neo direttore sportivo, quindi...
0: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione: a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa, al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani. Lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni, l'Inter che perde in casa del Real Madrid e il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paradice, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3-3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo, la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre come ogni venerdì il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Fabri, intanto prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una ricorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscito a fare trionfando a Monza, un italiano che vince a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più grandi eccellenze dello sport italiano, fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile, però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella marmaglia, che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, che era vestito ovviamente di tutto rosso, certo. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
2: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia. Sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero. In generale, magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già. In generale, però, la cosa che mi piace di più è la linea Orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi, anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'italiano in Champions League, e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti, 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche ai grandi club, e invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra comunque forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui, di Ou, insomma una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
2: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose, anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D, e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions, però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma davvero tutti, per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere live.
1: Sì, è vero.
2: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite. Che,
1: sì,
2: come sai,
1: perché la Champions non è la Serie A, e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9 se non ricordo male squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi perdi, è la testa alta, è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, Fort Apache contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno, l'infortunio che arriva di Santos che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic, l'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato, infatti il gol è arrivato da Odegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi di più dal Napoli?
2: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League non puoi permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta, perché come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: E quel pizzico sì, di presunzione, Napoli... dici tu?
2: No, più che presunzione, hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa più di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra, secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona e al Bayern Monaco. Non lo so, Paris Saint-Germain vediamo. Mm. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio, quindi sai sì, che non, non ne azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, è aperto e chiuso parentesi.
2: Esatto, spinto, forse. E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione. Mentre la Roma mi ha deluso.
1: C'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
2: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto, perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere, e se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una Roma un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
2: Ma un pasticcio. Io non so giudicare in maniera, diciamo così, lineare, perché non so effettivamente quello che è successo tra le mura della... di Casa Viola, però mi spiace per Grosso, perché secondo me è un allenatore capace, e mi spiace per la Fiorentina, perché comunque ha perso 3 giornate. Non lo so chi abbia sbagliato e perché si è arrivati a questo punto. Certo è che è un pasticcio. Già lo scorso anno hai avuto difficoltà enormi. Partire così diventa pesante. Io te lo dico, credo che Vanoli sia una buona soluzione, ma non è la mia soluzione preferita. Capisco che in questa situazione devi prendere qualcuno che, insomma, ti dà delle garanzie, anche perché mi sono fatto la domanda, chi vai a prendere? Vabbè, Palladino, lo convinci? Cioè, non lo so, quindi probabilmente Vanoli...
1: Non ha avuto un bel rapporto con la Fiorentina, peraltro, Palladino, quindi non sarebbe
2: appunto,
1: tornato.
2: Appunto, quindi Vanoli ci sta, però ci hanno perso tutti, ecco. Non vedo proprio nessun vincitore e nessuno che ha ragione più di un altro. Mi sembra proprio un pasticcio che è finito nella maniera peggiore, quindi...
1: Se non arrivasse la vittoria a Venezia oggi?
2: Ma insomma, io insomma, aspetto una Fiorentina che porti a casa i 3 punti. Insomma, dai ragazzi, la rosa c'è. Non possiamo pensare che la rosa che ha allestito Paratici sia di livello basso. Insomma, a me sembrano tutti i giocatori piuttosto interessanti. Sì, probabilmente non riescono ancora a trovare la giusta amalgama, però pensare che la Fiorentina sia scarsa, insomma, io tendo ad escluderlo.
1: Intanto sentiamoci qualche nota vocale, dai, quella che è arrivata la sentiamo e la commentiamo.
3: Buongiorno, Ivan da Milano. In altre emittenti, vabbè, ho sentito da più voci il discorso, però il Como con quello che ha speso, che non ha speso, ce ne vendeva, perché gli altri in questi anni non hanno speso e straspeso. Hanno speso e straspeso anche gli altri. Questi hanno comprato giocatori che uno non sapeva neanche che esistessero, perché io molti, quasi tutti, non sapevo neanche che fossero calciatori, cioè, ma chi li ha mai sentiti? Perciò al posto di cercare scuse e accampare giustificazioni sul fatto che ha speso.
1: Allora il nostro amico dice non è quanto spendi ma è come spendi sostanzialmente, il Como lo sta spiegando che puoi spendere bene ti porta valore.
2: Beh, l'invidia è la brutta bestia,
1: so.
2: Da sempre, cioè, dice bene, ma poi sai, quando sei una squadra magari rivale che vede un Como arrivato, non dico dal nulla ma quasi, che in pochi anni crea una società solida, un programma certo, risultati convincenti, e tu sei lì che affanni, che sei in affanno, è normale che cominci a pensare, però questi hanno speso. Sì, hanno speso, ma come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, su giocatori che hanno cercato loro, hanno scoperto loro e su cui hanno investito loro. Quindi, sai, Dubikas, sì, adesso tutti dicono, o Baturina, che per me è un giocatore spaziale, sì. Adesso tutti dicono, fruttissime, sì, ok, magari c'è del merito anche della società che è andata a pescarli, di un Fabregas che li ha fatti crescere, e non è detto che Baturina e Dubikas in un'altra squadra
1: possano funzionare
2: le cose.
1: Sì, sì,
2: sono esatto.
1: D'accordo. È un po' la versione migliorata dell'Atalanta di Gasperini.
2: Sì, bravo Vin, sì, la penso uguale. Cioè il Como è un po' più strutturato della prima Atalanta, però il concetto è molto simile. Solo che questi, secondo me, a differenza dell'Atalanta, hanno appena iniziato, quindi c'è la possibilità che vadano avanti per tanto e che possano diventare davvero un'eccellenza sportiva. Perché la domanda che io mi faccio è, ma fino a dove può arrivare questo Como? Secondo me non ha limiti. Cioè, con quelli che mi hanno scritto, sai che io i social li uso solo per informare su cosa faccio, però quelli che, sì, il Como che lotta per il campionato, ma perché no? Cioè, perché no? Che cosa manca al Como per provare a lottare per il campionato?
1: Ah no, l'esperienza? Per me secondo me manca nulla, perché l'entusiasmo ce l'ha, l'organizzazione ce l'ha, la qualità ce l'ha, l'allenatore ce l'ha, quindi secondo me occhio davvero al Como.
2: Appunto, metti che l'Inter e la Roma, secondo me, superiori al Como, vanno in crisi per qualche motivo, ma perché non mettere nel lotto delle possibili vincitrici del campionato il Como? Cioè, non mi sembra una bestemmia sportiva, tutt'altro. È l'analisi del fatto che il Como in questo momento è una squadra top in Italia. Certo, diciamolo sempre, ricordiamolo sempre, le squadre top in Italia non sono squadre top in Europa. Questo deve essere chiaro. Se uno vuole informazioni a riguardo, si vada a vedere la partita del Bayern Monaco o del Barcellona. Fanno un altro sport, fanno un altro sport. Però in Italia il Como se la gioca.
1: Fabri, invece, parliamo un po' dell'emergenza in casa Juventus. Si ferma anche Locatelli, c'è qualche scellerato tifoso della Juve che dice: ah, meglio così, abbiamo avuto un vantaggio incredibile, enorme, insomma, le solite cose, come sai, che poi dopo, insomma, se giocava evidentemente un motivo c'era, che comunque un giocatore che magari non ti dà quella qualità, ma la sostanza te la porta, la sostanza in tutte le squadre serve. Però lui si aggiunge all'infortunio di Thuram, che si aggiunge all'infortunio di Yıldız, a cui si aggiungono gli infortuni di Boga e i recuperi di l'infortunio di Cambiaso, che potrebbe piano recuperare, l'infortunio di Cabal, e a cui mancano ancora i rientri di Weston McKennie, che a questo punto secondo me non era tanto un affaticamento muscolare, perché è dal 29 agosto che manca e siamo all'11 di settembre, e il recupero a tempo pieno di Sarr. Questa Juventus in emergenza già dopo 3 giornate all'alba del primo impegno in Europa League, che sensazione ti trasmette?
2: Purtroppo gli infortuni fanno parte dei rischi che devi affrontare durante una stagione impegnativa e lunga, quindi non è che sono preoccupato o sorpreso. Certo, il centrocampo è stato toccato in maniera importante, non commento neanche chi gioisce per un infortunio, perché, cioè, nel senso, per me non sono neanche sportivi, quindi non fanno parte del mio modo di pensare. Però detto questo, la Juventus ha perso molto, ma potrebbe essere un'occasione questo momento super negativo, perché hai una next gen, hai una next gen per che hai creato per provare a costruire qualcosa per la prima squadra. Boh, ci sono tante partite, io qualcuno ma non è che lo tenterei, cioè proverei a vedere se ho qualcosa di buono a casa mia. Infatti nell'editoriale ho anche specificato che secondo me sarebbe un errore tornare sul mercato per qualche svincolato. A, perché investi dei soldi che non devi investire, e B, perché poi gli infortunati tornano, e quindi questi nuovi giocatori che cosa te ne fai, tra virgolette. Quindi spero che dalla next gen salti fuori qualcuno, e Spalletti, che sicuramente è uno che sa rischiare, gli dia l'occasione al momento giusto, nella partita giusta.
1: Detto questo, Fabri, il nostro amico ti fa una domanda: in vista l'emergenza, ti dice, secondo te può giocare Lukumi davanti alla difesa in un centrocampo a tre, sopperire alle assenze, un 4-3-3 definitivo magari? In sostanza ti chiedono se adattare dei giocatori è meglio che provarne altri. Diciamo che la Juventus comunque ha con Minus, quindi Spalletti difficilmente, immagino, cambierà modulo, giocherà con Miners e con Douglas Luiz, poi se recuperano almeno tra i convocabili Sarr e McKennie se li porta. Però ti chiede il nostro amico se mettere un Lukumi in una posizione più avanzata quasi da centrocampista può essere una soluzione.
2: No, hai detto bene tu, hai Miners, che tra l'altro ha iniziato in maniera discreta, non vedo perché non dovrebbe giocare lui. Perderesti la fiducia che sta prendendo in questo momento, cioè se lo lasci fuori per adattare un difensore a giocare a centrocampo, per me sarebbe un autogol. Poi Spalletti è davvero difficile da leggere, quindi può sorprenderci in qualsiasi maniera, in qualsiasi modo. Però personalmente ho Coop Miners e gioca lui, perché se metto Lukumi a centrocampo è come dire: Coop Miners, caro mio, non mi fido di te, e non mi sembrerebbe una grande idea.
1: Un altro nostro amico ti chiede invece se Spalletti è l'uomo giusto per la Juve, non ha quella genialità tattica che aveva a Roma o all'Inter, la Juve gioca male. Io però, Alessandro, saluto e ringrazio Alessandro intanto per il messaggio. In tanti però si sono dimenticati che l'anno scorso, Fabri, tu non te lo sei dimenticato sicuramente, c'è stato un momento in cui la Juventus giocava molto bene, tutti quanti dicevano: mamma, allora si può giocare bene e vincere. Poi c'è stato un calo, e questo va studiato e va ascritto a Spalletti. Però che cosa ne pensi del messaggio del nostro amico?
2: Allora, discorso ampio, ci servirebbero ore, cerco di essere sintetico. Mi sembra che il calcio stia cambiando in fretta, nel senso, sai, i Farioli, i Fabregas, i Maresca, c'è la volontà di cercare un calcio nuovo, frizzante, diverso, un calcio in cui tutto viene esaltato. E si cerca però anche di tornare all'antico, se voi notate il come spesso i giocatori cercano il dribbling, ma perché hanno capacità tecniche importanti. Probabilmente è un momento difficile per allenatori, non dico di vecchio stampo, però su cardini calcistici diversi da quelli attuali. Quindi Spalletti fa parte di un'era diversa, un'era antica, un'era in cui serviva altro per vincere. Sono molto preoccupato sul fatto di capire se Spalletti o no, ma non solo lui, si possa adattare a questo calcio. Lo può fare Chivu, che è agli inizi della sua carriera, non so se lo può fare Spalletti, lo può fare Amorim, non so se lo può fare Allegri. Cioè, c'è uno che può farlo e che lo farà, che è Mourinho. Ma perché? Ma perché gli è andato in mano una squadra che potremmo allenare in tanti, perché lì serve un gestore, quindi è una cosa diversa. Mourinho è il numero uno a gestire le grandi squadre, però a livello di allenatori, non lo so, io nella Juve prima o poi vorrei vedere un Fabregas, per capirci, c'è uno che ha idee diverse, nuove, frizzanti. Poi magari mi sbaglio, anzi spero di sbagliarmi, Spalletti ci porta al vertice, però il mio sogno è vedere quel tipo di allenatore lì su una panchina come quella della Juve.
1: E quindi vedere un qualcosa di diverso che non sia quel qualcosa di diverso che doveva portare Thiago Motta e che invece non ha portato. Fabri, grazie per essere stato con noi, perché poi è sempre
2: bella la chicca finale.
1: Perché poi uno dice ma è arrivato il pensatore, perché poi chiudiamola, secondo me lì ha distrutto un gruppo, ha distrutto Gatti, perché quando hai cominciato a far girare la fascia capitano qualcuno poi non voleva che gliela togliessi. Non hai creato priorità, non hai creato gruppo, il leader era lui, è andato via lui, ognuno si è sentito un po' così, tant'è che piano piano è stato ripulito quel gruppo, piazzati un po' tutti quanti a destra e a sinistra per riformare un concetto di squadra, e chi è rimasto fuori da questo concetto di squadra? Gatti e Cambiaso, per esempio. Sei d'accordo su questo? Poi c'è una chicca finale,
2: sì,
1: da chiedersi.
2: Sì, sì, sono d'accordo, e mi dispiace molto perché si è perso un sacco di tempo.
1: Esatto, e questo sicuramente è importante. La chicca finale... questo è un feticismo particolare, cioè quando Gatti ha segnato, tu sei più tra quelli che dici vai, me la voglio godere fino in fondo, o sei tra quelli che dici cavolo, perché non torni a centrocampo e provi a vincere questa partita?
2: La seconda. La rapido e indolore, indubbiamente la seconda, ma non ho dubbi a riguardo, perché una grande squadra avrebbe scelto la seconda opzione.
1: Esatto, quello l'ha fatto la Roma con l'Atalanta il giorno prima, per esempio, no? Quindi infatti l'ha vinto.
2: Esatto.
1: Grazie Fabio, un abbraccio grande.
2: Fabrizio, a voi, alla prossima.
1: Conciroli, noi ci fermiamo, respiriamo e al rientro sarà Rotocalcio con la redazione di Tutto Mercato Web, poi oggi c'è la Pote Carlo e che recuperiamo alle 12.05 e poi tanti altri collegamenti, vi aspetto.

0: Toto Calcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, tra poco andiamo in casa tutto mercato web, attendiamo un po' riscontri dalla redazione. Intanto Maximovic, sì, è stato un gol inutile quello nella partita contro il Como ieri, l'unico gol dell'Ipsia, il più giovane marcatore serbo della Champions, ma devo dire il giocatore che ha fatto parte un gol bellissimo, che nel primo tempo aveva provato una conclusione altrettanto bella, è dotato di un sinistro molto molto molto bello. Andiamo in casa Roma, nessun accertamento per Cone, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, lascia un po' di fastidi la partita contro il Beşiktaş, il Fenerbahçe, non soltanto il pareggio, la mancata vittoria dopo essere passato in vantaggio, ma anche qualche problematica muscolare, un fastidio però in questo caso al ginocchio più che al muscolo, il motivo per cui Manu Koné e Gasperini ha deciso di sostituire il francese nella sfida di ieri contro il Fenerbahçe. Cioè, Koné è uscito al 53esimo, è stato rilevato da Pisilli, tuttavia le sue condizioni non preoccupano lo staff, il centrocampista verrà valutato giorno per giorno, da capire, non sono previsti accertamenti, da capire però quello che sarà la disponibilità eventualmente del giocatore nel prossimo turno. Chiedo ad Andrea Maiocca di andare da Di Benedetto, di provare a chiamare Di Benedetto, quindi di metterci in contatto con lui, dopodiché insomma, quindi sospiro di sollievo in casa Roma per questo aspetto che comunque faceva un po' preoccupare i tifosi giallorossi. Come sapete bene, con il giocatore fortemente voluto da Gasperini, non ha voluto privarsene neanche davanti a offerte sicuramente importanti. Il Como invece, che ha stravinto con questa prestazione eccellente, ha stregato non soltanto l'Italia ma ha stregato un po' tutta l'Europa, in particolare la Spagna. Fabregas si prende un po' le prime pagine, maraviglia Como, l'arte di saper spendere, e questo sicuramente è l'aspetto che poi molti di voi avete rimarcato nei messaggi di prima. Il fascino del Como non lascia indifferenti fuori dall'Italia. Vado a leggere l'approfondimento appunto su tutto il mercato web. Come prevedibile, in particolare l'indole spagnola di questo club ha fatto sì che il successo facesse breccia in particolare fra i media iberici, che oggi celebrano Nico Paz e compagni. Il Como di Sergio Fabregas debutta con una goleada, alcuni titoli, altri titoli, meraviglia Como, l'arte di saper spendere i soldi. E ne parliamo proprio con il Dibbe. Ciao Dibbe, buongiorno. Lorenzo Di Benedetto.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, direi che insomma male, quasi malissimo per quanto riguarda l'esordio dell'Italiano in Champions, perché è arrivata una sola vittoria, peraltro da quella che non c'è mai andata in 119 anni di storia, la Cenerentola, che però è diventata regina in pochissimo tempo, il Como che batte il Lipsia e lo fa come se giocasse la Champions da sempre, Lorenzo.
3: Sì, davvero, guarda, è un grande Como, niente da dire, perché è una squadra che non smette mai di stupire, è una squadra che sa quello che deve fare, è una squadra che è stata costruita alla grande, insomma è veramente un qualcosa di bello vederlo e raccontarlo il Como. Lo sai che comunque io non è che sia stato fin da subito un estimatore soprattutto, sì, di Fabregas, dei suoi modi, però bisogna riconoscere il grandissimo lavoro che ha fatto questo allenatore e questo club, che veramente non ha sbagliato un colpo, non sul mercato, non, tutto perfetto, veramente tutto perfetto. E ti dico la verità, non me l'aspettavo che potesse esordire in questo modo in Champions League, perché è un palcoscenico dove anche chi fa molto bene di solito comunque può pagare dazio. Io mi ricordo l'Atalanta nel 2019-2020, era una grandissima Atalanta quella di Gasperini, ma arrivò in Champions League e prese 4 gol dalla Dinamo Zagabria, poi ne prese 5 dal City, poi nel mezzo perse in casa con lo Shakhtar, poi lo passò quel turno, era la vecchia Champions in girone a 4, però le prime 3 partite furono 3 sconfitte. Quindi io ieri pensavo, magari il Como potrà anche far bene in Champions League, ma all'inizio forse pagherà perché si alzano i ritmi, è una cosa diversa, e invece pronti via, arrivano, fanno 4 gol, ne potevano fare 6-7, veramente una bella squadra, ed è si sta meritando tutto quello che sta ottenendo.
1: L'arte di saper spendere, scrivono in Spagna, e qua ti chiamo in causa perché da esperto di calciomercato, un amico prima ci ha detto che in altre emittenti radiofoniche stamattina sentiva che dicevano però ha speso un sacco di soldi, ma il problema, diceva il nostro amico e anche correttamente, sotto tanti, tanti club hanno speso un sacco di soldi, forse il Milan ha speso di più quest'anno, la Juventus in tre anni ha speso tantissimo, il Napoli l'anno scorso ne ha spesi 200, il punto è come spendere questi soldi. È vero, non ha un'immagine italiana il Como, diciamocelo, però ha un'immagine vincente senza spese eccessive, ma spese mirate e intelligenti, no?
3: Sì, sì, guarda, l'ho scritto in editoriale di stanotte su tutto Mercato Web che comunque il Como ha speso, è vero, perché non possiamo dire di no, ma ha speso bene, non ha sbagliato un colpo, cioè ne ha sbagliati... di soldi buttati via, passami il termine, sono veramente pochi, cioè sono eccezioni che chiaramente sono preventivabili, perché non è detto che tutte le volte che fai un acquisto riesci a prendere il giocatore giusto, però questo Como ne ha buttati via veramente pochi, cioè mi viene da pensare a Kun per esempio, che comunque sì, è stato rimandato via e non ha fatto quello che il Como pensava potesse fare. Poi niente, cioè poi gli altri hanno funzionato tutti, cioè se te compri 20 giocatori e ne sbagli uno, insomma, poi andiamo a fare scuola, insomma, mettiamo una bella cattedra e insegniamo ai dirigenti del Milan, della Juve, della Fiorentina, dell'Inter, del Napoli, cioè insegniamo veramente a tutti, cioè se pensiamo, dici il Como ha speso, certo, assolutamente sì. Bene, il Como, Lange e Lucca non li ha comprati a 80 milioni, per esempio. Esatto. Il Como, Yashari, Atekame o Vosu non li ha comprati a 50-60 milioni di euro.
1: Moreira non l'ha pagato 50 milioni.
3: Cioè, ora poi Moreira aspettiamo, dai, damogli quantomeno il beneficio del dubbio, perché insomma l'abbiamo visto un tempo, ecco. Sì. Però voglio dire, cioè Yashari inseguito incredibile per un mese e mezzo, sembrava fosse il nuovo fenomeno del calcio mondiale, non è stato così, per esempio.
1: E invece il Como le ha saputi spendere come soldi, anche perché per esempio Baturina adesso che valore avrà? Ha rifiutato il Como, se non mi sbaglio, quest'estate una cinquantina di milioni e ha fatto bene, certo. Alla fine adesso ne vale il doppio quasi, non ti dico il doppio, però 70 milioni vale questo giocatore.
3: Ma sai, dipende quanti gol farà ancora, cioè se continua così quest'anno fa 30 gol questo, perché nel senso sta segnando tutte le partite praticamente, e poi sai bene che quando poi segni in Champions League cambia tutto, perché
1: il valore aumenta,
3: perché comunque il palcoscenico di quelli importanti, ovvero la Champions League, e anche qui il Como insomma ci ha visto lungo, penso, guarda, io tanto a Firenze lo sappiamo molto bene, la Fiorentina c'era andata prima su Baturina. Poi però 25 milioni non sono stati dati a chi era dirigente in quel momento lì, e Baturina non è stato preso alla Fiorentina, ma non sono mica sicuro che se fosse andata alla Fiorentina sarebbe stato questo giocatore.
1: Ce lo dicevamo anche con Ponciroli poco fa. Senti, invece ti aspettavi di più dalla Roma ieri?
2: No, sono riuscito a realizzare un gol, vi ricordo un lancio lungo, sul secondo palo sono entrato, ho fatto gol. E lì mi sono venuti a abbracciare, lì mi sono sentito i brividi, no? Quindi, però cosa c'era? Io dovevo guadagnarmi il posto, dicendo che sì, sono qui all'Atalanta, come ho fatto a Mantova. In tutte
3: quelle magliette dell'Ipsia sono qualcosa di veramente di inguardabile. Per l'Ipsia, nel senso, eravamo in redazione, dicevamo, fossero state le maglie del Catanzaro, sarebbero state delle belle maglie. Beh, invece sono dell'Ipsia e non c'entrano veramente niente con l'Ipsia. Quindi cioè, la Roma ha fatto una partita importante comunque, cioè, le parole di Gasperini quando dice per passare il turno servono anche i pareggi, è la verità, insomma vai a Istanbul con quello stadio che è stato un catino, il Fenerbahce comunque ha fatto un gran mercato, perché la Roma l'avrebbe voluto, l'autore dell'assist di ieri del Fenerbahce, ovvero Greenwood. È vero che non c'era Guendouzi per esempio, però insomma è una squadra importante il Fenerbahce. Arrivi, vai là, passi in vantaggio, riesci comunque sia a tenere testa, più che altro non tanto alla squadra quanto allo stadio, perché insomma lo stadio del Fenerbahce lo sappiamo benissimo quanto può essere caldo, e lo è stato ieri sera, e quindi è stato secondo me un buon pareggio per la Roma, non è assolutamente un punto da buttare via, va bene così.
1: Però complessivamente esordio non proprio top per le squadre italiane, che hanno il tempo di rifarsi. Adesso la settimana prossima aspetterà a chi è impegnato in Europa League e Conference Milan, Juve e Atalanta. Parliamo però anche di quello che sarà il ritorno di Vanoli oggi sulla panchina della Fiorentina contro il Venezia. Intanto mi commenti questa scelta di cambiare allenatore e ritornare da Vanoli. Se fossi stato in Vanoli, se avresti accettato l'offerta di ritornare alla Fiorentina, e se immagini già un impatto importante da subito, visto che comunque sa che corde toccare.
3: Guarda, allora, per rispondere a queste domande dovremmo arrivare probabilmente al collegamento di lunedì.
1: Esatto.
3: Allora, cerco di essere abbastanza rapido. Partiamo dalla scelta della Fiorentina di esonerare Grosso. Secondo me ci sta, anche perché comunque da quello che filtra, da quello che abbiamo raccolto e che ho raccolto in prima persona, è stato quasi Grosso a fare il passo indietro e non la Fiorentina a volerlo esonerare.
1: Liberatemi dal male.
3: No, lui ha detto, guarda, lui, da quello, ti ripeto, quello che ho raccolto, poi bisogna capire anche l'altra campana.
1: Certo.
3: Però Grosso, nel colloquio che c'è stato domenica sera, ha detto alla Fiorentina: io non penso di essere la persona giusta per risollevare questa squadra.
1: E che segnale dopo tre giornate?
3: È un segnale che c'è stata un'estate caotica, c'è un'estate molto caotica, perché io non sono assolutamente convinto del lavoro fatto da Fabio Paratici, ma per niente, perché non ha fatto la squadra per Grosso. Cioè, se tu, Fabio Paratici, scegli di prendere Fabio Grosso, poi lo devi aiutare, perché non stai prendendo un allenatore che ha esperienza, un allenatore che ha già allenato da tante parti. Quindi se lo prendi lo devi aiutare, e in che modo lo puoi aiutare? Facendogli una squadra come vuole lui.
1: Beh,
3: prendendogli
1: sì,
3: non i giocatori che vuole lui, ma i giocatori che per caratteristiche sono adatti all'idea di gioco che ha in testa. La Fiorentina ha preso il primo esterno il 28 d'agosto, il primo esterno d'attacco. Cioè, mi è sembrato più che Paratici facesse un po' il mercato non per se stesso, ma quasi. Senza, visto come sono bravo che riesco a prendere Attà e Ulai nel giro di due giorni. Sì, sei bravo, spendi 60 milioni per
1: però
3: prendere
1: poi torniamo
3: Attà,
1: al discorso del Como.
3: No, non lo so io se poi non sono giocatori buoni, però
1: no, nel senso giocatori... acquisti intelligenti anche per l'allenatore, per il concetto di squadra,
3: esatto,
1: funzionali, ecco.
3: esatto. Quindi non è stato aiutato Grosso, quindi ci sta che la Fiorentina abbia deciso di esonerarlo. Quello che non ci sta, secondo me, è tornare da Vanoli. Cioè, assolutamente, ma non per Vanoli, perché Vanoli la conferma sulla panchina della Fiorentina se l'era meritata l'anno scorso. Aveva raggiunto una salvezza molto complicata, aveva preso una squadra morta che aveva 4 punti e l'aveva portata alla salvezza con 3-4 giornate d'anticipo. Quindi era una conferma meritatissima, ma nel momento in cui tu, Paratici, decidi di cambiare, decidi di mandar via Vanoli, poi non lo riprendi, cioè non esiste, non è una cosa che puoi fare, perché è una missione di colpa.
1: Perché ha accettato clamorosa.
3: Vanoli ha accettato perché crede nel suo lavoro e perché ama la Fiorentina, Vanoli. Ma ti aggiungo un'altra cosa, cioè Vanoli, io non so, forse un giorno ci permetteranno di parlarci, perché poi c'è anche l'altro fatto, Paratici non ha fatto conferenza stampa, Vanoli non ha fatto conferenza stampa di presentazione, neanche pre-Venezia, che chiaramente sarebbe stata una presentazione perché nessuno gli avrebbe chiesto la partita. Però la Fiorentina va a Venezia da una settimana dall'ultima partita dove c'era Grosso, c'è un altro allenatore che nessuno ha presentato, che nessuno ha sentito, che nessuno ha potuto fare domande, eccetera eccetera. Però la domanda che io farei a Vanoli sarebbe: perché non c'eri alla festa del centenario?
1: Esatto, per esempio.
3: Perché c'era della, ora con tutto il rispetto, c'erano dei giocatori che non avevano ragione di esserci. Alla sfilata delle leggende, come l'hanno chiamata loro, c'erano dei giocatori che avevano fatto due partite forse con la maglia della Fiorentina. Cioè, Vanoli non solo è stato allenatore della Fiorentina, ma Vanoli è stato giocatore della Fiorentina e autore del gol nella finale di andata dell'ultima Coppa Italia vinta dalla Fiorentina contro il Torino. Quindi voglio dire, ha fatto la storia Vanoli della Fiorentina, perché l'ultimo trofeo dalla sua firma in finale. Ai tempi era finale andata e ritorno, Fiorentina vinse 1-0 all'andata a Parma, gol di Vanoli, e pareggiò 1-1 a Firenze ritorno, gol di Nuno Gomes e Milosevic. Quindi diciamo che ha avuto un peso enorme quel gol lì. Quindi perché non c'eri al centenario? Perché non sei voluto venire? Non ci credo. Perché non ti hanno invitato? Più probabile.
1: Poi dopo ti hanno chiamato, cioè, però.
3: Capito? Cioè, non torna niente di tutto questo discorso. Però insomma, Vanoli ama la Fiorentina, sa di potersi giocare le sue partite, e spera chiaramente di fare un qualcosa simile a quello che ha fatto l'anno scorso, e ci verrà, non ti dico un miracolo simile, ma a qualcosa di, insomma, non simile ma quasi, perché, insomma,
1: però c'ha delle qualità maggiori in teoria in rosa, certo, bisogna capire.
3: Certo.
1: Se accendi queste qualità, queste cifre tecniche, come acceso le altre, dovresti fare anche meglio. Poi probabilmente si è messo mano subito proprio sulla scia di quello che è successo l'anno scorso, quando si è aspettato forse un po' troppo, anche se si è partiti male. Dibè invece lunga vita tra Allegri e Napoli oppure no?
3: Ma guarda, io anche tutto questo accanimento contro Allegri lo capisco poco, se dico la verità. Perché, cioè, allora, il Napoli ha perso 3 partite di fila. Bene, questo è un dato di
1: dell'altra, però,
3: È capito? Cioè, ha perso. Non è che ha perso con le ultime 3 della classifica dell'anno scorso, comunque sia con 3 squadre di Serie B. Cioè, ha perso contro il Como, che ieri abbiamo visto che cosa è capace di fare. Ha perso contro l'Inter, che se gli sa invece di andarci di destro ci va di sinistro, quella partita il Napoli la vince, e ha perso con l'Arsenal, che è campione d'Inghilterra e vice campione di Europa in carica. Cioè, non capisco, cioè, la gente dice: te con l'Arsenal ti devi presentare, devi fare un'altra partita. Bene, se fa un'altra partita con l'Arsenal, prendi 4 gol.
1: Sì, sì, con l'Arsenal sicuramente. Con l'Inter invece sei passato in doppio vantaggio.
3: Sì, però se l'è
1: è il suo modo di vedere il calcio, che può piacere o può non piacere, ma che negli anni ha portato trofei. Ora, la domanda forse da porsi più saggiamente di: beh, in questo calcio deve cambiare qualcosa anche lui? Perché poi dopo la partita con l'Inter mi sembra che ci abbia pensato un po', quando ha detto: credo di aver sbagliato qualcosa, soprattutto quando alludeva al fatto che sul 2-0 se ne è ritirato troppo presto dietro. Quindi qualcosina forse la dovrà cambiare, però è il suo modo di allenare che lo ha portato a vincere tanto. Questo non glielo può togliere nessuno.
3: Questo è Allegri. Cioè, io poi possiamo ragionare, i tifosi possono essere delusi perché vorrebbero un altro tipo di gioco, vorrebbero un altro tipo di Napoli e tutto quello che vogliamo. Ma chi non può essere deluso, secondo me, è De Laurentiis, e non lo so, e non credo sia deluso, perché se fosse deluso sarebbe un problema per lui, perché voglio dire, una volta che scegli di prendere Allegri, lo sai che Allegri è questo. Esatto, cioè lo sai che Allegri è questo, lo sai benissimo, e in più gli hai fatto un mercato da qua, perché non ci sbagliamo, perché il Napoli ha fatto un mercato da 4, perché arrivi con l'Arsenal e quando tiri fuori e sostituisci Højlund, devi mettere Lucca, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per Lucca, ma non è un giocatore all'altezza.
1: No.
3: E lo ha dimostrato l'anno scorso di non essere all'altezza. L'anno scorso in teoria c'era Lukaku, poi è stato infortunato, però c'era Lukaku. Il Napoli quest'anno ha inseguito per tanto tempo Gabriel Jesus, che ora è la terza riserva in attacco del Barcellona, e arriva la prima giornata di Champions, entra e segna. Cioè, ci sono le categorie nel calcio, quindi se hai deciso di

0: Occasione per dire ok, cambio allenatore, c'hai il tempo 20 giorni per insediarti e far vedere la tua mano, perché chi sbaglia queste due partite deve. E poi c'è un fantasma che non riguarda Napoli, che aleggia come sempre, no? È quello di Antonio Conte, per esempio. Poi, perché poi per il
1: Ma
0: resto.
1: Antonio Conte aleggia su diverse teste. Cioè, io guarda, ci sono due gufi, passami il
0: Sì.
1: termine. Uno è Antonio Conte e l'altro è Raffaele Palladino.
0: Sì.
1: Sono due allenatori che sono lì. Un trespolo, passami chiaramente tutte le. Cioè,
0: Certo.
1: non so, sono lì sul trespolo che stanno aspettando
0: Sì.
1: che qualcuno salti, ecco. Guarda, io non sono mai stato un estimatore di Palladino, lo sai bene, ma per esempio, fossi stato nella Fiorentina prima di richiamare Vanoli, ma non perché Vanoli non sia un allenatore in grado, ti dico che però dopo quello che era successo l'estate scorsa, prima di riprendere Vanoli, vai su Palladino, riprendi Palladino,
0: Riprendi
1: che almeno
0: Palladino.
1: mezza piazza lo vuole, comunque ha fatto bene a Firenze, c'è poco da dire.
0: Solo che poi non si è
1: Quindi
0: lasciato
1: io.
0: benissimo, però con
1: Però
0: vecchi
1: con Bradè.
0: dirigenti, esatto, con vecchi dirigenti,
1: Esatto.
0: quindi insomma qua si poteva fare un discorso diverso. Dibbe, grazie, ci ritroviamo, sentiamo con la redazione di Tutto Mercato Web la settimana prossima, buon weekend e buon lavoro.
1: Vai, grazie, ciao.
0: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo e tra poco Lapo De Carlo, vi aspetto.

0: Ed eccoci qua, allora diamo il buongiorno al Lapone De Carlo. Lapo, ciao.
1: Ciao, ben ritrovati. Ciao,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: E ben ritrovato. Allora Lapo, partiamo ovviamente da... è un po' che non ci sentiamo, quindi ti faccio fare un po' una sintesi di quello che sta succedendo. Allora, l'Inter parte bene in campionato, 3-3, c'è la Roma che tiene banco, c'è il Como che
1: sta... bravo, dimmi tutto perché io non so niente, io vengo dalle vacanze. Non so.
0: C'è il Como che comunque è una squadra che sta veramente stupendo tutti, compreso ieri in Champions League. C'è comunque la sensazione che l'Inter sia la più strutturata e più forte, però deve guardarsi alle spalle soprattutto la Roma. La Lazio sta avendo questo diciamo inizio molto intrigante, adesso affronterà il Milan, Milan che ha fatto un primo passo falso così come la Juventus nella sfida uno contro l'altra, però insomma è un Inter che sembra strutturata e forte. Arriva la sconfitta a Madrid che ha acceso qualche campanello, o meglio ha fatto capire che c'è ancora qualcosa da perfezionare in Europa più che in Italia.
1: No, paradossalmente mi ha rassicurato e soprattutto ha confermato che l'Inter ha una statura anche europea. Cioè l'Inter ha giocato meglio, si è dimostrata un collettivo migliore del Real Madrid, più forte del Real Madrid, con individualità più deboli del Real Madrid. È un paradosso, no?
0: Sì, anche al netto dei tanti squalificati che aveva il Real Madrid, quindi pensa un po'. Ne poteva avere
1: sì,
0: ancora di
1: ma
0: più.
1: Ma quello è un discorso, guarda, io ho visto Real Madrid giocare anche con tutti gli effettivi.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche l'anno scorso e anche quest'anno non cambia niente, non cambia assolutamente niente. Questo è Real Madrid. Nel bene e nel male. È una squadra che ha delle individualità fortissime, ma che non ha un gioco corale collettivo. Non c'entra niente che manchino 2, 3, 4 giocatori, perché l'anno scorso si è visto, perché quest'anno si è visto, perché Real Madrid, che è una formazione formidabile dal punto di vista individuale, supplisce le carenze del gioco, che non è mai corale, non può essere corale, perché Mourinho e chi l'ha preceduto, e perché l'idea del Real Madrid non è quello di essere un Barcellona, un Como, non è quello di essere un Manchester City, perché l'identità di gioco del Real Madrid esiste nell'organizzazione, dove tutti dovrebbero sapere quello che fanno i compagni, ma di fatto non si va oltre, quindi è un gioco paradossalmente ancora vecchio e che in qualche modo vede le sue identità. L'identità del Real Madrid è quello di una squadra basata su un modello galattico, cioè quello che ha portato il Real a investire sui fuoriclasse, ma le stelle non hanno quella volontà di appartenere a un'identità.

0: entità di gioco, hanno la volontà di appartenere solo a se stessi. Ecco perché viene fischiato Vinicius, perché magari se Mbappé non fa gol crolla un po' l'impalcatura, se tutti quelli che sono arrivati non fanno il loro dovere e non giocano al massimo delle loro potenzialità possono perdere anche contro abbiamo visto anche, sì. Anche il Napoli con l'Arsenal. Napoli sicuramente è meno forte dell'Arsenal, ma questo tipo di gioco, secondo me, ma è la mia idea, mortifica ulteriormente le qualità di giocatori come De Bruyne e compagni, Politano stesso, tutti gli altri. Cioè non è una questione legata solo al fatto ah quelli sono più forti. Scusami, tu mi hai partito dall'idea dell'Inter, ma io ti voglio fare un altro esempio.
1: Sì.
0: Noi italiani abbiamo solo complessi, abbiamo sempre complessi. O abbiamo complessi di superiorità, ma dai, come fai a non vincere con il Bodo Glimt, scappati di casa che fanno i pescatori, ma dai, tipico atteggiamento italiota. Se giochi contro il Real Madrid, però ragazzi sono troppo forti quelli, e hai il complesso di inferiorità. Quindi non c'è mai equilibrio, mai, ma neanche... Quindi o devi vincere per forza perché sei una squadra italiana o sei l'Italia, oppure...
1: Il Bayern Monaco se lo può permettere, diciamo. Problema.
0: Sì, allora, io chiaro che con Real Madrid invece mi dà fastidio, rosico parecchio, perché secondo me l'Inter doveva vincere con Real Madrid. Per come l'Inter ha giocato, per come l'Inter è arrivata a Madrid, per come è quest'anno, questa Inter doveva battere
1: Perché non l'ha fatto allora?
0: Perché ti trovi sotto con due errori individuali, uno di Jones, non di Bissek, come sapevo.
1: C'erano ancora 70 minuti buoni per rimettere.
0: Capito, sei sotto 2-0, cosa fai? Cioè, adesso viene tutto, sei Santiago Bernabéu con Ramadì sotto 2-0, non hai che di vincere 6-2. Dico che se tu fossi stato, se non avessi fatto quell'errore clamoroso Curtis Jones, e soprattutto se non avessi fatto l'errore Martinez, è ovvio che io dico che l'Inter la diceva quella partita, o quantomeno avrebbe pareggiato, o avremmo visto una partita ancora più divertente. Invece abbiamo visto un Inter che poteva addirittura crollare e perdere 4-0, o poteva anche addirittura riaprire da prima, e chissà come sarebbe andata, perché bastava che uno dei gol entrasse, cioè uno del Real Madrid, un contropiede del Real, ma fine se non fa il miracolo, e quel punto Real potrebbe anche dilagare.
1: È anche la prova che in Champions, a differenza che in campionato, certi errori li paghi a carissimo costo, e quindi no, non puoi distrarti un secondo.
0: È il caso del Real Madrid, cioè io non posso trattare il Real Madrid come se fosse una squadra come le altre. Se giochi contro una delle squadre dell'elite del mondo, inevitabilmente se giochi col Paris Saint Germain, Barcellona, Real Madrid, il Bayern e l'Arsenal, il City, inevitabilmente fai degli errori capitali, li paghi a te stesso.
1: Se
0: c'è un errore, cioè, se il Real Madrid avesse fatto gol, grazie, posto che anche nel primo gol c'è un merito del Real Madrid, per il ben inteso, perché il Real Madrid ha creato una gabbia intorno a Curtis Jones, e l'Inter si speziava, si bullava nella sua straordinaria qualità, nel palleggio, nella sua sicurezza. E questo è un po' l'Inter ha peccato in qualche momento di arroganza, in quel momento. Però è stata un'occasione sola, perché lì Martinez aveva già fatto un errore col Monza nella prima di campionato, aveva già mostrato di vacillare in altre occasioni, e quindi inevitabilmente questo dico che lo paghi. Per cui però nel corso della partita, siccome gli italiani sono innamorati del risultato, ma non c'è stato il risultato, c'è stata una squadra, l'Inter, che è andata a Madrid e finalmente ha giocato una grande squadra. Poi io rosico perché con il Real Madrid l'Inter perde sempre, ma sempre, qualunque anno, qualunque epoca. Questa cosa mi fa incazzare naturalmente, perché vedo che l'Inter spesso perde, magari perché è stata inferiore, a volte è perso per colpa dell'UEFA o perché di fatto c'era una compiacenza nei confronti del Real Madrid, vedi Biglia, Tumalberni, vedi giocatori azzoffati in Brumelici, Altobelli, senza nemmeno una munizione, quindi il Real Madrid si fa giocare con Cioce e Morello nella parte finale di una partita, oppure perché l'Inter era oggettivamente più debole in quella circostanza, e quindi chiaramente rosichi, ma qua ti presenti è un po' come il discorso della Juventus che dicevo in questi anni. Se la Juventus è più forte, te la giochi, ma ti dicevo che l'Inter si presentava quando c'era una grande Juventus in modalità abbastanza bassa,
1: insomma,
0: così. E poi invece quando sei più forte dici, devi dimostrarlo, invece è uguale, ti presenti in quel modo. Ecco, mi sembra che l'Inter di questo ultimo anno, la partita dell'Inter, perfetto, la partita dell'Inter di quest'anno,
1: sì,
0: con Real Madrid, è, corrisponde esattamente a Juventus-Inter dell'anno scorso finita 4-3.
1: Mm.
0: Perché, cosa, 3-2, scusa. Perché...
1: No, 4-3, ah, era di ritorno, ok, perfetto, sì.
0: Sì, sì, sì. No, anche quella, scusami, dell'andata.
1: Dell'andata è finita 4-3, sì, col gol di Azic.
0: 3-2, buonanotte. Sono andato insieme col cervello con troppi numeri. Fatto sta che alla fine, quello che dico è, l'Inter gioca una grande partita e la perde. Allora la domanda è, ma è meglio vincere una partita vincendo in quel modo o perderla giocando la grande? Se l'Inter l'avesse perso 3 partite consecutive, come ha fatto il Napoli, sarei preoccupato. O comunque mi sarei arrabbiato.
1: Anche se le avversarie erano quelle che erano?
0: Sì, perché è il modo in cui le giochi, non è il modo in cui le vinci o le perdi, perché l'Inter, se avesse vinto, l'avrebbe vinto anche fortunatamente, in modo straordinario, ma magari fortunatamente. Allora io, se vedo una squadra che gioca bene e gioca bene con il Napoli, l'Inter poteva anche perdere con il Napoli,
1: certo, se segnava Anghissà a porta vuota probabilmente era chiusa la partita.
0: No, io faccio un ragionamento alla fabbrica: se tu hai una squadra che gioca bene a calcio, tu hai molte più possibilità che le volte successive le possa vincere. Poi giocata, se giochi con il Napoli, giochi con il Como, giochi con il Real Madrid, cioè è normale che tu possa avere dei corredi di potenti, anche perdere certe partite. Ma vuoi mettere, giocare delle grandi partite, avere grandi chance, fare bella figura? Qualcuno ha letto, ho scritto su quotidiani spagnoli, ma non su quotidiani spagnoli catalani, ma su quotidiani spagnoli madridisti, e cioè che l'Inter ha giocato meglio del Real Madrid, che è stata una vittoria, quella del Real Madrid, bella ma inquietante, cioè bella, importante ma inquietante. E spero che mi sentite bene anche adesso che sono,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: macchina,
1: sì, ti sentiamo.
0: Quindi capisci che se a Madrid scrivono che è stata una vittoria importante ma altrettanto inquietante, questo significa che, ed è stato scritto proprio, che l'Inter ha fatto meglio, fine. Cioè chi è invece la stampa italiana, al contrario, ha perso l'Inter. Ma questo è fondamentalmente schiavismo del risultatismo e non aver capito assolutamente niente, ma proprio niente, di quello che sta succedendo.
1: Cioè?
0: Addirittura ho visto gente che si compiaceva perché il Como, quando il Como perdeva o pareggiava, e che il nostro primo problema è che il Como non abbia squadre giocatori italiani. Come se le squadre italiane avessero tutte, come se l'Inter, il Napoli, il Milan, la Juve avessero, fossero pieni di giocatori italiani. Però ci piace sottolineare che il Como di Fabregas è una proprietà straniera, come se le altre non lo fossero, che ha giocatori che sono tutti, guarda caso, il Como ha speso un sacco di soldi, sì, come le altre, perché il Real Madrid...
1: No, questo l'abbiamo detto stamattina, che non è quanto allora, spendi, ma è come spendi.
0: Siccome ieri ero lì a sentirmi la morale su come dovrebbe essere fatta una squadra nuova, il miracolo, certo che non è un miracolo, ho speso quasi 500 milioni per fare questo, però bisogna spenderli bene i soldi, e loro li hanno spesi bene. Allora io non ho intenzione di dire la favola Como, perché non è una favola, non è
1: no, no, è un'organizzazione, una programmazione fatta bene, con la testa, con i soldi,
0: in pochissimo tempo,
1: sì,
0: in pochissimo tempo. Ecco, io di sentirmi dire, di fare la contromorale perché il Como non è abbastanza simpatico e perché magari non sono andato in Champions, Juventus e Milan, a me questa cosa mi fa incazzare, e ripeto, 2 volte.
1: No, oggi vabbè, diciamo che, diciamo che chiaramente c'è sempre un po' l'invidia del nuovo e del vincente. Allora, o c'è chi giustamente... Esatto, il Como potrebbe essere invece, così ti porta anche sull'argomento Como, una variazione ancora più alta dell'Atalanta di Gasperini, cioè quella tipo di organizzazione, però a livelli ancora più alti dal punto di vista tattico.
0: L'idea è quella, perché l'Atalanta ha speso meno del Como e ha avuto un'idea che è durata più anni, cioè, per arrivare a quello ci ha messo più anni. Il paradosso è che il Como ieri ha giocato contro una formazione che è stata cresciuta, nata nel 2007 o 2009, se non ricordo più, nel 2009, che era l'Ipsia. Perché sì, Red Bull investiva nell'Ipsia, nel Leipzig,
1: sì,
0: e lo faceva con un'idea, ma ci ha messo più tempo perché ha speso meno soldi per il bagaglio tecnico, ma ha fatto l'impianto, una struttura, una realtà che è cresciuta anno dopo anno e che ha prodotto giocatori straordinari che sono finiti in tutti i grandi club del mondo. E l'Ipsia è stato un serbatoio. Mentre il Como ha un'identità tecnica, una cifra tecnica che è cresciuta molto più rapidamente e che ha prodotto già giocatori che valgono tantissimo. Baturi, già dopo ieri, oggi vale già 70 milioni.
2: dico pazzo, fine anno varrà 100 milioni e così via. Quindi
1: ti sarebbe piaciuto vederlo all'Inter, Nico Pazzo, dopo che l'hai visto ancora ieri, cioè nel senso in generale, lasciamo stare cifre e tutto il resto, però era un acquisto che avrebbe fatto fare un ulteriore salto di qualità all'Inter.
2: Beh certo, è come se tu fossi con me per strada e dice ti piace la Maserati? Piacerebbe averla, lo so, a te non piacerebbe averla. Io chiunque vorrei poter vedere cambi giocatori, però l'Inter non ha potuto fare nulla, l'Inter non ha nemmeno. In questa campagna acquisti dove tutti hanno bersagliato l'Inter, dove è stata l'eterna, cioè, quarta, quinta estate consecutiva nella quale l'Inter è stata trasformata in una società incapace di gente che non sa quello che fa.
1: Ma questo da chi? Dai tifosi dell'Inter? Perché noi...
2: No, da tutti, perché quando c'è stata la vicenda di Palestra, Inter beffata. Quando c'è stata la questione di Nico Paz, Inter beffata. Quando c'è stata la questione legata...
1: Sì, però poi complessivamente che... si è detto che l'Inter ha fatto gli acquisti che doveva fare, poi complessivamente.
2: Alla fine sono arrivati i complimenti. Allora io ieri facevo una discussione, ero in studio in TV con Franco Ordine, con Mauro Suma e con Gianni Balzarini, e io dicevo loro, io sono... Lo faccio loro, sai che quando si fa un'accusa alla categoria di cui tu stesso fai parte... sei sempre visto con... Però ho detto, scusami, perché Franco mi ha detto, scusa, spiega meglio questa cosa. E ho detto, scusa, io vorrei che ci fosse tra i tifosi e i giornalisti una differenza sostanziale. Cioè la capacità analitica che noi mettiamo dovrebbe essere superiore, ma non perché siamo più intelligenti, ma perché abbiamo più tempo, più investiamo più risorse per poter osservare meglio una squadra e, diciamo, un giocatore. E anche un allenatore. Se... Invece noi vedo che la categoria prende l'Inter o la Juve, la Milan, la Roma, il Napoli, perde, vergogna, scandalo, allenatore già a rischio di esonero, vince, grande, magia. Ma questo sono capace anch'io, lo faccio nel mio social, uno prende il suo social e fa così. Ma lo fa un ragazzo di 18 anni che non vede calcio. Io da un giornalista e dalla mia categoria mi aspetto maggiore professione, capacità analitica, dire ok, non ha giocato bene, però ha del talento. Ti faccio un esempio banale, Diouf. Diouf è stato trasformato l'anno scorso in un totale incapace, uno che l'Inter doveva vendere a tutti i costi, come lui si arricca, no? Le hai spese 25 milioni. Hai speso 25 milioni che non sono poi così tanti.
1: Però questo poi si fa, è giusto anche che il giornalista faccia le analisi su quello che vede. Se l'anno scorso non ha funzionato, ci sta che magari ci sia questo pensiero, così come si è fatto di Combiners.
2: Ma scusami, perdonami, io lo vedo.
1: Hai speso 60 milioni per Combiners in fantasma, ci sta. Poi dopo magari il giocatore viene ripreso, si fa il complimento al giocatore, allora non era così scarso perché poi la resa l'ha fatta.
2: No Vincenzo, oppure... perché io mi devo aspettare qualcosa di più, perdonami. Perché io esattamente, se l'ho capito io, e quindi io non sono il più grande competente di storia del calcio, non è che voglio fare il fenomeno, però se avevo visto io nel mio piccolo, e quando dicevo, ma guarda che più, ma zitto, muto, ma cosa stai dicendo, ma sei un giornalista?
1: Non so con chi parli, però.
2: Se dicevi una cosa del genere, passavi per un incapace. Se lo dicono i tifosi, vabbè, era il Vox Populi che diventa Vox Day.
1: Vabbè,
2: quindi...
1: quello, lasciamo stare, il tifoso colleghi, di quello che vuole.
2: E, però tra colleghi, io vedevo che se tu dicevi una cosa contraria alla logica, ti ridevano in faccia. Allora, io dico soltanto che noi dovremmo avere più prudenza nell'emettere giudizi di cifra tecnica, perché abbiamo una storia intera che parte da prima di Platini, che viene sempre stato usato come parametro, no? Perché ci ha messo un sacco di tempo per ambientarsi e altre cose. Dovremmo cercare, di avere un po' più di prudenza.
1: Però è bello anche raccontare storie, mi permetto, nel senso, io no, se mi fa una stagione deludente di Uff, ma ti ripeto, posso fare l'esempio di Combiners, adesso lo si fa di Moreira, eccetera, eccetera. Uno in quel momento, in quella stagione, non partita per partita, sono d'accordo con te, perché poi bisogna dare il tempo, uno step così, uno valuta, dice fino adesso è stata una delusione. Se io dicessi sì, non ha reso, però aspettiamo tra un anno nel giudizio, aspettiamo tra due anni, visto, ho aspettato, sono stato prudente, è bello anche raccontare la storia di un giocatore che non ha dimostrato una stagione ma che poi si è ripreso la scena. Questo poi è anche bello raccontarlo, no?
2: Benissimo, ma non è una questione solo di aspettare. Io penso che ci sono dei giornalisti che seguono delle squadre tutto l'anno, no?
1: Che tu dici saranno le loro.
2: Sì, e la Gazzetta è da un anno che fa la guerra a Luis Enrique, ma proprio la guerra, come se gli avessero bucato le gomme di tutti i giornalisti.
1: Cioè, ma quant'è che gliela fanno?
2: da un anno. Dall'agosto dell'anno scorso.
1: È arrivato.
2: Già, ha fatto il mondiale per club, la prima partita del mondiale per club lo hanno massacrato. Quindi si è creato il cosiddetto bias cognitivo, cioè un preconcetto che è diventato fisso, per cui anche quando giocava bene giocava male, quando giocava male giocava malissimo, quando giocava normalmente giocava peggio. Allora evidentemente bisogna avere anche un po' di non rispetto del giocatore, per carità, i giocatori hanno già tanti soldi, bla bla bla, e tutte le varie menate sui giocatori che sono dei privilegiati. Però io rispetto per noi e per quello che naturalmente riguarda un giudizio, perché io credo che la prerogativa di un giornalista sia anche la credibilità. E la credibilità passa anche nel dire delle cose scomode, nel dire delle cose che non piacciono a tutti, o che di cui tutti non sono d'accordo. Però le ragioni, i motivi,
1: chi ti ha attraversato la strada? Chi ti ha fatto arrabbiare? Toto
2: Colpo? C'è un tizio che banalmente è passato così in mente, come se fosse
1: in mezzo a tutti. La giungla di cristallo.
2: C'è della gente è tornata dalle vacanze e crede di essere in un rally. Ho visto delle persone, adesso ce n'era uno che ha suonato qui, da qui vicino a me, è passato in mezzo al traffico. Oltretutto vediamo gente che con i monopattini, con le bici, si attraversa senza guardare, gente che attraversa la strada come se fosse
1: avessero fatto magari veramente le macchine volanti come Ritorno al Futuro 2. Era più facile.
2: Guarda, ho visto delle cose che purtroppo poi, tanto, ho anche dovuto vedere un incidente sulla breve mi pochi giorni fa con un morto, vi assicuro che non è. E poi vedi come la gente guida, capisci, perché è già un miracolo che non ci siano più tragedie. No, perché la gente guida come senza rispetto per gli altri, quindi ovviamente
1: è evidente. Senti, invece, tornando e chiudendo un po' il discorso, per quanto riguarda la Serie A, sei pronto già, ecco, a proposito di giudizi che possono essere affrettati o giusti, a dare lo scettro più alla Roma e al Como che al Napoli come anti-Inter?
2: Non lo so, perché il Napoli è chiaramente forte. Il Napoli ha perso 3 partite per caso, tra virgolette, poteva pareggiarle tutte. E quindi il Napoli non è in crisi. Il Napoli non mi piace come gioca e non mi piace come gioca Allegri, ma io non ho la fissazione per Allegri, perché Allegri ha sposato questa cosa e ha sempre fatto risultati.
1: Certo.
2: Lo faceva anche la Juventus. Non mi piace il fatto che lui non si sia voluto non abbia voluto integrare un nuovo modello di calcio al suo, cioè questo lo trovo superbo, ma superbo in senso negativo, è superbia pure. E quindi mi dispiace, perché onestamente io mi aspetto da uno come Allegri un atteggiamento un po' più umile e capace di aggiornarsi, cosa che invece non.
1: Roma e Como le vedi più pericolose per ora?
2: No, ho detto il Napoli per me se la gioca. Il Napoli se la gioca, non saprei onestamente dirti.
1: Aspettiamo e vediamo.
2: Diciamo. No, perché la Roma fa un gioco molto dispendioso, straordinario. Io sono rimasto un po' deluso dalla Roma ieri.
1: Ieri anche io.
2: Io mi aspettavo una Roma con un po' più di personalità, invece ho visto una Roma un po' troppo prudente, che stava lì e alla fine
1: ha subito un po'.
2: Ha subito un po' troppo, stiamo parlando del Fenerbahce, che
1: sì,
2: è una squadra che
1: sta in classifica,
2: No, ma non è solo questo, il Fenerbahce è una formazione che è nata quest'anno, perché ha fatto una campagna acquisti prodigiosa, ma la squadra deve ancora
1: ingranare, certo, ancora molto.
2: E quindi mi aspettavo che la Roma ne approfittasse. Ecco, questo un po' mi è piaciuto, perché tifavo Roma, ovviamente, come tifavo Como ieri, come tifato Napoli e come tifo Juventus e Milan la prossima settimana per Europa.
1: Allora facciamo così, ti chiamo prima di Juventus Milan, così ti disturbo ancora. No, ti faccio lavorare, so che c'è un'agenda impegnatissima, ma prima di salutarti ti devo chiedere, per farti una battuta dopo la viabilità, quanti call center ti chiamano al giorno?
2: Guarda, vabbè, così proprio giusto per domanda off topic, come si può dire.
1: Sì.
2: Ma ovviamente credo che come tutti 3-4 volte al giorno, tanto io ho sospetto spam e il problema è bello che di solito non rispondo.
1: Esatto, no. Si arrendono.
2: No, siccome poi adesso, tra l'altro, neanche a farlo apposta, martedì prossimo io ho una intervista che faccio proprio con una compagnia telefonica sul tema, perché con il mio nuovo programma che si chiama Tempo Reale,
1: si occupa
2: di attualità, di politica, di cronaca, di costume, quindi abbiamo fondamentalmente 10 ospiti al giorno anche noi, quindi abbiamo di fatto tutti i temi della giornata. Oggi tra l'altro è morta Emma Bonino e quindi chiaramente faremo uno speciale su di lei, ma la questione è che la prossima settimana parleremo proprio di come le compagnie telefoniche, di come ci si sia una forma di impotenza nei confronti di chi tutti i giorni approfitta, chiama, disturba. Non tutti hanno i telefoni che hanno la possibilità di modellare o di modularsi, e io onestamente lo trovo indecente, quindi farei uno speciale anche.
1: Poi mi racconti che cosa ti dicono. Allora,
2: volentieri, anche perché già ho 3-4 domande pronte per loro e rincastreremo tutti.
1: Esatto, bravo. Ciao Lapone, buon lavoro.
2: Ciao a voi, ciao a tutti. Ciao,
1: e mi presta anche naturalmente l'assist per ricordare che nella giornata di oggi a 78 anni ci ha lasciato Emma Bonino, personaggio che animato, lo sapete bene, per decenni la politica italiana. Si era aggravata negli ultimi giorni, era stata ricoverata in ospedale, prima si era registrato anche un leggero miglioramento che aveva indotto un po' essere ottimisti, però in realtà poi non c'era da essere ottimisti e ci lascia appunto a 78 anni. Detto questo, noi ci prendiamo, esatto, oggi è anche l'11 settembre peraltro, quindi sono passati 25 anni dal crollo delle Torri Gemelle, una data che resterà per sempre un po' impressa negli occhi di tutti quanti noi. Ci fermiamo, al rientro Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juventus e poi Rembal Negri.

0: Gli fischiavano le orecchie a Toto Gobbo che mi risponde, dice no, sono a casa, vede il buon vino. Un abbraccio a te, un abbraccio a tutti quanti voi che ci state scrivendo, a Maurizio, sempre presente, così come Gianni da Brindisi, così come vado e scendo a leggere tutti, anche Fulvio Milanista, insomma, come al solito Massimo, come al solito siete presenti e ci facciamo una bella compagnia in questa giornata, in queste mattinate di informazione. Adesso andiamo in casa Juventus, redazione di Bianconera News e Radio Bianconera, Quintiliano Giampietro per le ultime in casa Juve. Ciao Quinti, ben ritrovato intanto.
1: Ciao, buongiorno Vincenzo, ciao a tutti.
0: Allora, il tema in casa Juve sono gli infortuni e capire soprattutto che cosa c'ha McKennie, che in teoria era affaticamento muscolare, sono passate 2 settimane quasi e lascia presagire che forse c'è qualcosina in più. Detto questo, per la gara contro il Sassuolo ti chiedo a che punto stanno i recuperi dall'infermeria, perché altrimenti gli uomini non sono contati di più.
1: Allora, rispetto a McKennie, ha detto giustamente tu, sembrava un semplice affaticamento muscolare, ma mancato tanto tempo. Da quello che diciamo così sappiamo, difficilmente riuscirà a recuperare per il match contro il Sassuolo. O meglio, potrebbe rientrare tra convocati, ma siccome giovedì la Juventus gioca il primo match di Europa League, sicuramente Spalletti non vorrà rischiarlo, però aspettiamo gli ultimi allenamenti. Invece ieri si è allenato parzialmente in gruppo SAR, che invece ha buone possibilità di rientrare tra i convocati e quindi chissà, magari anche di essere disponibile. Ricordiamolo che il giovane senegalese è arrivato sostanzialmente infortunato, perché nell'ultima parte di Premier League ha avuto un problema muscolare, però insomma è sulla via del recupero.
0: Però era diciamo, ci raccontano che era clinicamente guarito, questo però per l'infortunio che giustamente raccontato tu non lo avevano messo nelle condizioni di fare la preparazione che di fatto ha fatto affrettatamente adesso alla Juventus,
1: alla Juventus, e quindi magari con un po' più di cautela prima di reinserirlo. Certo. E invece Cambiaso ha avuto una distorsione alla caviglia destra e sembra che addirittura possa rientrare direttamente dopo la sosta. Comunque sia, l'emergenza c'è soprattutto a centrocampo, perché Thuram è out, perché Locatelli è out, e quindi bisogna capire Spalletti cosa potrà inventarsi. C'è poco da inventarsi in realtà, Vincenzo, perché ti presumo che obbligati. Esattamente, nel caso in cui lui confermi il 4-2-3-1, Douglas Luiz e Copomene sarebbero la coppia davanti alla difesa, diciamo una coppia giuntoliana, se vogliamo dirla tutta, no? Se così fosse, sì, sarebbero 5, Vincenzo, poi sì, i giocatori acquistati da Giuntoli. Ha fatto anche una battuta lui, comunque chiusa la parentesi. 4-2-3-1 è semplice: Vicari in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik a sinistra, appunto Douglas Luiz e Cupo Mendes. Ricordiamolo che Douglas Luiz, ora io aspetterei prima di emettere il certificato di rivitalizzazione, però Vincenzo sta dando risposte esattamente, sta dando buone risposte, che ci aspettiamo conferma invece da Cupo Mendes, che come sappiamo per il momento a taccuino un gol e un assist, però cauto anche con Cupo Mendes. Poi con Cesao, Nico Gonzalez e Alebegovic davanti a Colmani, lì il dubbio di Spalletti riguarda proprio la tre quarti, perché potrebbe giocare invece Voltemade centrale della tre quarti, a quel punto Nico a sinistra e il giovane bosniaco eventualmente in panchina. Davanti Colomani, salvo sorprese, perché lo ha detto lui dopo il Milan, ve lo dico già da adesso, giocherà a titolare, non scendo dal carro. Ora vediamo se questo carro sarà supportato anche dal tedesco Voltemade, che è subentrato contro il Milan. Quindi il dubbio è sulla tre quarti: Nico centrale, Voltemade in panchina e Alebegovic a sinistra, oppure Nico a sinistra, Voltemade centrale davanti sostanzialmente a Colomani. L'altra ipotesi, però con la penuria di centrocampisti la vedo un po' remota, Vincenzo. La difesa a 3, dovresti mettere un centrocampo tipo a 4. È vero che Çelik può farlo quarto a destra della linea mediana, però poi Douglas Luiz, Cupo Mendes, e poi se non recuperi o meglio Sarra, anche se lo recuperi non è proprio al top, McKennie non lo recuperi, quindi la vedo un po' remota, anche se lui dice sempre a 3.5 la difesa, no? Però insomma dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con quei dubbi di cui abbiamo parlato, ecco.
0: Anche
1: per la prima volta,
0: cambiare modulo è un po' un rischio per certi versi, Per esempio, molti avevano suggerito, e lo suggeriscono anche nella messaggistica, un 4-4-2 che però mi sembra poco fattibile perché
1: praticabile, sì.
0: diciamo, limiteresti Selic, limiteresti Kalulu, poi e limiteresti gli esterni, perché poi magari dovrebbe fare a tutta fascia Ole Begovic Onico, a tutta fascia
1: Esatto, è tutta fascia, bravo, che a me non convincerebbe nel caso perché non sono giocatori adatti per farlo, perché per esempio Celik nella Roma ha giocato spesso sulla linea dei centrocampisti, però gli altri che hai nominato non sono da tutta fascia, questo è poco ma sicuro. È chiaro che è una partita anche emotivamente importante per Carnevali, perché per la prima volta da ex, no, lui è stato uno dei principali artefici del Sassuolo, torna in casa del Sassuolo e ci sarà dall'altra parte Hadžić, che sta facendo molto bene, che è ancora della Juventus, e quindi diciamo presente, passato, futuro, si intreccia un po' di tutto in questo match. È chiaro che la Juventus deve provare a vincere, perché 7 punti in 3 partite, anche se qualcuno già comincia a criticare la Juventus come se fosse già finita, invece comunque sì, hai pareggiato con il Milan, potevi fare di più, vabbè, staremo a vedere. Però queste più o meno dovrebbero essere le scelte, Vincenzo. Ricordiamoci che insomma Douglas Luiz è reduce anche dalla convocazione
0: Andresile, sì.
1: del Brasile, si è emozionato, quindi insomma è molto carico e
0: Questo
1: quindi potrebbe
0: aspetto
1: essere.
0: segnato.
1: Ecco, l'unica cosa, Vincenzo, anche con l'ipotetico 4-2-3-1 dovranno fare un lavoro comunque importante in fase di non possesso i due esterni della tre quarti, perché Douglas Luiz non è proprio il massimo nell'interdire, come invece Locatelli per esempio, e Koopmeiners lo stesso, quindi devono dargli una mano i trequartisti, soprattutto gli esterni della tre quarti.
0: Grazie a Quintiliano Giampietro, ciao
1: Grazie
0: Quinti.
1: a te, Vincenzo,
0: Ciao
1: un
0: ciao ciao
1: abbraccio.
0: Quintiliano Giampietro, c'è Allen Valnegri. Allen, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, Enzo, buon dì.
0: Allen, vuoi spendere due parole a ruota libera, tema libero? Hai tutte le righe che vuoi per il Como, per questo suo esordio in Champions League da sogno, direi.
2: Penso che avete già detto tutto, ormai solo elogi per il progetto, solo elogi per l'allenatore, per i calciatori. E niente, stanno insegnando a tante società su come lavorare. Perché sì, il Como spende, ma spende bene.
0: Altro
2: Ha
0: tema che abbiamo già
2: un'idea, ha
0: preso.
2: le idee molto chiare e comunque migliora ogni anno. Adesso il tetto comunque diventa comunque molto ambizioso, però comunque loro sanno a cosa vogliono giocare, poi comunque quando vinci le vittorie portano vittoria, portano positività, anche se dovesse comunque avere dei cali o non raggiungere la Champions, sarebbe una delusione perché questa squadra comunque ha le credenziali per poter consolidarsi in Champions, però non c'è la pressione che ci sono in altre piazze, e
0: Cosa ti ha
2: questo
0: impressionato di
2: comunque
0: più ieri sera del Como?
2: è entusiasmo. Questa squadra gioca con entusiasmo e spesso e volentieri in Serie A vediamo squadre che giocano con la paura. Cioè il Juve Milan è stato un emblema di questo argomento. Ci sono poche squadre che giocano con questa leggerezza, con questo entusiasmo, con questa voglia, con questa liquidità pure, perché non è una squadra che gioca con delle posizioni comunque fisse, non è fissatissimo proprio sul gioco posizionale, sulla tattica. Sì, porta delle cose tattiche, però sempre in movimento. Guarda un po' i giocatori come si muovono, dove ricevono, dove finalizzano. C'è un continuo intercambiarsi di posizioni. È un calcio moderno, un calcio molto moderno. Fa bene al calcio italiano, fa bene alla Serie A. Adesso speriamo che sia la locomotiva per poter avere proprio un calcio che si dinamizzi e che ci torni a far sognare.
0: Ti ha deluso invece la Roma il pomeriggio col Fenerbahce?
2: No, non mi ha deluso, non mi ha deluso. A Istanbul è dura per tutti. Penso che abbia fatto comunque durante 70 minuti una partita eccellente. Abbiamo visto anche una Roma attaccare un blocco basso con attacchi posizionali, creando. Abbiamo visto una Roma molto gasperiana, sempre di più. Sì, mancato il gol sull'1-1, comunque mancato il gol. poi alla fine rischi, però comunque entra la stanchezza, il pubblico, i cambi, perché il Fenerbahce comunque aveva dei cambi importanti in panchina. È un buon punto, per me è un buon punto. La Roma ha fatto vedere che comunque la personalità se l'è giocata, non è andata a difendersi a Istanbul, e questo è positivo. Dopo martedì e mercoledì, che comunque erano stati deludenti, ieri comunque abbiamo fatto 4 punti ed è una cosa positiva.
0: Sì, poi adesso vediamo cosa ci racconterà l'Europa League la settimana prossima, perché insomma è la conference, perché Milan, Juve e Atalanta devono fare punteggio assolutamente anche per il ranking. Alen, invece oggi c'è l'esordio, se vogliamo proprio chiamarlo così, di Vanoli nella Fiorentina, quindi possiamo dire più correttamente il nuovo esordio nella nuova Fiorentina di Vanoli contro il Venezia. Ti aspetti subito un impatto, o era più facile impattare in una squadra come quella dell'anno scorso che in questa che ha più valore ma anche più personalità?
2: Personalità non lo so, valore sì, ha più profondità, più qualità, però ha anche più paura. L'anno scorso quando arrivò, comunque non dico che la Fiorentina era condannata, però c'era comunque un'aria molto negativa. Adesso ci sono ancora delle briciole dell'entusiasmo di luglio. Perché comunque più che le briciole c'è una certa curiosità, no? Nel vedere se certi calciatori possono alzare il livello e poter offrire un calcio qualitativo e quantitativo, perché devi fare i punti. Mi sono piaciute le parole di Stroppa, che comunque ha detto che col Frosinone, per esempio, la Fiorentina avrebbe meritato di più. Sono d'accordo nel contenuto. Adesso sono curioso di vedere che atteggiamento avrà questa sera. E Vanoli, sì, Vanoli voleva l'opportunità, adesso ce l'ha. Riparte comunque dalla quarta giornata, può costruire una squadra con le sue idee, con la sua mentalità. E sono curioso, perché comunque io Vanoli ho tanta stima di Vanoli,
0: Ti aspetti un
2: e
0: cambio
2: spero che
0: tattico
2: possa.
0: anche?
2: Come?
0: Ti aspetti anche un cambio tattico?
2: Ma capo tattico penso che comunque no, si presenterà col 4-3-3 in fase di possesso, 4-5-1 in fase di non possesso. Sono curioso di vedere chi saranno gli esterni d'attacco e come formerà il suo centrocampo, perché alla fine lui ha i suoi uomini. Non sarei stupito di vedere un Brescianini, Fagioli e Dur al centrocampo. Difesa centrale probabilmente giocheranno Ranieri e Pogracic. Vedremo, però sì, adesso a profondità Vanoli ha comunque tutti i ruoli coperti da due calciatori. Vedremo, l'anno scorso non aveva questa profondità, che qualità, perché ancora tanti devono dimostrarla, ma no, sono abbastanza positivo, ti direi, forse non per stasera, perché non ha avuto il tempo comunque di intervenire a livello tattico, e per questa ragione secondo me giocherà con tanti calciatori dell'anno scorso. Però poi ci sarà dalla sosta in poi mi aspetto qualcosa in più. Questo è chiaro, vedremo se riesce a darlo.
0: Chi può essere il leader in campo investito appunto di questo ruolo da Vanoli, il giocatore al quale Vanoli può dire prendi per mano questa squadra?
2: È Fagioli, perché l'anno scorso comunque, al di là dei critici di Fagioli, secondo me Fagioli è stato il leader tecnico di questa Fiorentina. E ha fatto bene, nessuno lo può negare. Ha avuto i suoi cali, ha fatto i suoi errori, però nel complesso comunque è stato il giocatore dal livello tecnico più alto di questa squadra. Adesso, per Fagioli, penso che sia una buona notizia che torni Vanoli. Perché gli aveva già disegnato un ruolo. E niente, tanto Vanoli avrà parlato con lui, gli avrà chiesto di assumersi queste responsabilità. Dopo, a livello tecnico, comunque ha dei calciatori di valore assoluto, molto più alti molto più alto dell'anno scorso. Dunque, niente, curioso di vedere quanti sull'11 titolari, quanti giocatori dell'anno scorso inizieranno la gara.
0: Mm. Sono curioso anche io di vedere appunto questo impatto. Detto questo, adesso la parola passa al campo. Io ti saluto e ti ringrazio. Grazie Alen, ciao.
3: Ciao ciao, grazie, ciao.
0: Buon weekend ad Alen Valnegri ed è pronto Maracanà, quindi tutto pronto. Vi lascio nelle mani, credo anche di Lucio Marinucci, Marco Piccari, Lucio Marinucci, poi arriverà Stefano Impaldomeni, tutta la redazione. Ah no, Marco non c'è, giusto, c'è Lucio Marinucci che guiderà le danze di Maracanà, con lui poi arriverà, eccolo qua, il valzer, arriverà anche Stefano Impaldomeni, dietro l'organizzazione, la firma di Francesco Tringali come al solito, e dietro alla console, come sentite, Andrea Maiocca. Ma tra poco chi ci sarà, Maiocca? Me lo vuoi dire così lo raccontiamo? No, c'è Maiocca, ragazzi, semplicemente Maiocca, come
1: più
0: sempre,
1: ritmo.
0: Più ritmo, ancora più ritmo. Io vi do appuntamento a domani, no, a domani no, a lunedì, perché oggi è venerdì, fine settimana. Vi auguro un buon fine settimana di campionato, mettiamo da parte la Champions League, ci prepareremo poi la settimana prossima ad analizzare l'Europa League, quindi lunedì ritorniamo in sella, al solito posto, solita ora. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como, non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi ci vuole, sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però so, per il Napoli magari. Sì, è vero, è
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non, cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua. Però le 2 squadre che ho detto che vanno ad affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte, e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso, e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile, sai, 3 partite, 3 sconfitte una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra, e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato, dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus, e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro, perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa, come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora, non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato, perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
0: No,
1: sono
0: hanno solo
1: in
0: il
1: Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati, sì.
1: Coppa Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi quattro posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso, e diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze. Però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso. È chiaro che se parti già 2-0 poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino. E loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in KV, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti. È un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me, veramente, sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como. Non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso si sono infortunati anche giocatori importanti, resta un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter...

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
2: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
3: Sai chi vi ascolta voi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
5: Ciao Stefano, ben trovato. Ultima ora però la diamo subito perché riguarda l'Inter, Champions League. Federico Di Marco non parte per Madrid in via precauzionale, resta a lavorare ad Appiano Gentile, quindi non ci sarà il forte esterno nero-azzurro nella trasferta di Madrid contro il Real di José Mourinho. Hai capito? Vabbè. Allora, avremo tempo e modo per parlare anche della Champions League. Oggi rimaniamo concentrati sulla giornata di campionato che tra l'altro si chiude questa sera, caro Stefano, con due partite, una prima Cagliari-Lecce e poi a chiudere Udinese-Lazio, che completeranno il quadro della seconda giornata. Ma abbiamo tanta materiale abbiamo tanto materiale, dico,
6: tanto.
5: Benissimo. Allora saluto Claudio Freresena, cabina di regia, che mi dà l'ok. Sono pronti tutti? No, ancora. È vero, sono io che sono rimbambito. Vabbè, lunedì, perdonami. Titoli, è vero, vedi, cartellino giallo per Piccari. Titoli, vai. Beh, dobbiamo iniziare con lui, con Kimi, e già nella storia. Grande impresa a Monza, dopo 60 anni torna a vincere un italiano, e come vince, dominando. Grande Kimi. Juventus e Milan, nel match di ieri sera, non convincono nessuna delle due, ne parliamo perché insomma al momento sembrano molto lontane da Inter, Roma e Como. Inter e Roma di rimontata, ma chi ha convinto di più in queste due vittorie di rimonta? Ci poniamo questa domanda oggi perché insomma hanno offerto veramente due belle partite. Napoli sbaglia la mossa, Massimiliano Allegri è stata giudicata così da molti, la mossa di mettere un difensore in piedi ad un certo punto quando era in vantaggio, anche se ricordiamo il Napoli ha avuto una grossa occasione con Anguissa. Grosso out, torna Vanoli a Firenze a guidare la Fiorentina in questo momento delicato. Il Como fa paura, va a vincere anche contro il Genoa in maniera netta, mettendo in evidenza sempre il calcio di Fabregas. Caro Stefano, ci siamo, insomma, questa terza giornata ha dato tanto in attesa di completarla e... ti posso chiedere, no, anzi aspetta, prendo un po' di tempo perché ci sono i 30 secondi iniziali, no? Però ti faccio, senti, un pensierino a Kimi, che ieri ha fatto una bellissima, dai.
6: Era Antonelli, dal 1966 che un pilota italiano non riusciva a trionfare a Monza, lo ha fatto Kimi, complimenti a lui, siamo molto orgogliosi.
5: È stato accolto anche dai ferraristi, festeggiato.
6: Esatto. Che non è stata una grandissima giornata per i ferraristi, ma soprattutto per Antonelli, che continua, che è il settimo successo stagionale, governa in solitaria con un buon margine di punti. Su Russell e anche su Hamilton, male le Ferrari, stupendo questo ragazzo che ci fa sognare e merita queste soddisfazioni. Complimenti a lui.
5: Sì, complimenti veramente. Tra l'altro vi ricordo anche l'approfondimento di mercoledì di Motor Valley, che si concentrerà molto proprio sulla Formula 1, su Kimi Antonelli, con il nostro Daniele Petroselli, che sta preparando la puntata di mercoledì 18:30. E allora, quindi vi ricordo sempre questo appuntamento, 331-8200-213, per i messaggi ne arrivano veramente tanti, ci sono tutti, allora li andiamo a presentare. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
5: Che hai fatto un buon punteggio, Nick, con i pronostici, andata bene, dai.
7: Ma io guarda,
5: hai preso in pieno anche...
7: i complimenti. Guarda, ti rispondo con l'ironia tipica di un fiorentino d'occhio. Antonelli, se viene a Viola Park, gli leva la patente.
5: Allora, buon pomeriggio a Daniele Garbo. Benissimo anche Daniele, che fa un bel 5 con i pronostici.
6: Ciao Daniele.
5: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi, bentrovati.
5: Ben trovato. E poi c'è Bonanni, invece un po' un 3, però insomma li prende come risultati tutte e tre, ma non esatti.
6: Ciao Massimo.
5: Ciao Massimo, ben trovato.
9: Ciao.

0: ciao ragazzi, ben trovati.
1: Allora, facciamo così, subito i vostri 30 secondi liberi, poi ci concentriamo su un po' di temi. E allora parto stavolta da Stefani Palomeni qui in studio. Stefani, tu hai 30 secondi a chi dedichi.
2: Non si può giocare alle 15 con questo caldo. Assolutamente, e si deve continuare secondo me questa linea adottata da Orsato, mi piace molto. E questo calcio con poche interruzioni, certamente a volte insomma si esagera un pochino perché il VAR potrebbe essere richiamato, però questa cosa senza VAR mi dà veramente una serenità incredibile. Complimenti, perché aumenta lo spettacolo e soprattutto il ritmo delle partite è diverso.
1: Bene, vado da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi.
0: Allora, i miei 30 secondi li dedico ad Albini e al Frosinone. Secondo me stanno facendo un percorso importante, non dico al di sopra, però comunque nelle prime tre giornate avere 6 punti in classifica è qualcosa di importante per una neopromossa. Partire col piede giusto è tutto, vuol dire tanto, quindi complimenti a loro, spero che possano continuare così.
1: Vado da Daniele Garbo. Daniele,
3: è durata 3 giornate soltanto l'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina, esonero abbastanza sorprendente per certi versi, ma siamo sicuri che sia lui l'unico colpevole di questo fallimento, di questo fallimentare inizio della Viola? Io qualche dubbio ce l'ho. Paratici ha speso 140 milioni di euro sul mercato, ha acquistato giocatori importanti, i risultati li abbiamo visti, ha scelto lui l'allenatore, il risultato l'abbiamo visto, forse era da esonerare Paratici.
1: Vado da Nicolò Ceccarini.
4: Ma guarda, mi dispiace per Fabio Grosso perché sono convinto che non sia questo, perché la squadra non l'ha potuta allenare tutta dall'inizio, e quando chi fa calcio sa benissimo che quando arrivano 13-14 giocatori ci sta che uno possa avere le difficoltà, non come l'ha avute lui, ma un po' di difficoltà sì. Sono contento per Vanoli perché si meritava la conferma l'anno scorso ed è stato trattato non bene. E arrivo alla conseguenza del mio ragionamento a Fabio Paratici, grandissimo conoscitore di calcio, molto male nella gestione.
1: Molto male nella gestione. Io infatti mi soffermo, facciamo così, partiamo da questo, che se, insomma oggi, Nick, correggimi se sbaglio, ma ha già fatto il primo allenamento. Vanoli?
4: No, Vanoli è arrivato
1: stamattina.
4: Okay. Della parte, sì, ma il pomeriggio ci sarà il primo allenamento.
1: Ci sarà lui. Anche prima Daniele dice: siamo sicuri che sia l'unico responsabile, quindi vorrei dare un po'.
2: È evidente che non sia così, però insomma, voglio dire, tutto quello che è stato detto è corretto. Secondo me bisognava ristrutturare il tutto, ridare nuova linfa a una Fiorentina magari che insomma ancora deve prendere forma. Detto questo, Grosso, io l'ho sostenuto prima, insomma, come nel caso di Pioli, lo dicevo pure all'inizio di Pioli, si era ritardato questa cosa qua, ma non è che esula dal fatto che sia Pioli che Grosso probabilmente restano degli ottimi allenatori, però capita nel calcio che devi intervenire subito. Io sono d'accordo con questa scelta, io credo che sia stata una scelta presidenziale. E quindi sono d'accordo, cioè io ripeto, lo so che è brutto di
1: tu l'hai detto da subito, sì, la seconda giornata già l'avevi detto.
2: Ma è già tardi. Già dopo la prima. Quindi in bocca al lupo alla Fiorentina, nuovo corso, Vanoli è un ritorno, sei dentro un incubo. Cioè, non lo so se sia la persona giusta, però credo che abbia motivazioni, conosce un po' l'ambiente, il gruppo. Ma Firenze si merita altro, Marco.
1: Sì.
2: Cioè,
1: però
2: e credo che Commisso Junior, c'è tutte queste cose anche plateali che si sono prestate anche a discorso un po' umoristico, insomma.
1: Sì, va bene.
2: A me questa passione piace, questo giovane uomo, questo ragazzo che ha raccolto l'eredità del padre va sostenuto perché ha speso una barca di soldi insieme alla madre, e Firenze deve essere consigliato bene.
1: Sì.
2: Quindi questa cosa di Paratici è un tutt'uno.
1: Ci potono stare le sue dimissioni?
2: Cioè, non credo a Paratici che abbia sollevato lui dall'incarico Grosso, ma questa è una scelta presidenziale.
1: Però sarebbe grave, se fosse.
2: Ah, questo non lo so, però ma questo è quello che penso io.
1: Ci potevano stare
2: poi
1: le
2: magari
1: sue dimissioni?
2: Mi sbaglio, secondo me è stata presidenziale la scelta. Poi non lo so, Nick ne sa più di noi.
1: Adesso però ti chiedo.
2: Ma non è stato Paratici, cioè, secondo me Paratici avrebbe traccheggiato
1: fino alla
2: sosta.
1: Sì. Ci potevano stare le sue dimissioni in questo caso, se il quadro è questo?
2: Non lo so, adesso secondo me ne sapremo di più. Però certamente ha fatto un ottimo mercato, cioè non è che mi posso dire. Poi certamente è Grosso, l'ha scelto lui, la devi portare avanti fino alla fine, ma Firenze stava proprio, c'è la contestazione anche della curva a fine partita, lui viene contestato e va, applaude la curva, poi abbandona la squadra e se ne va. Cioè, ma non vedi che c'è qualcosa che... O sarà il caldo, io ripeto, secondo me le partite alle 11 non bisogna giocarle e poi bisogna essere lucidi. Magari uno si bagna la testa, io lo faccio spesso perché a volte pure noi non siamo lucidi. Quindi,
1: vado,
2: capisci?
1: Vado da Nick. Nick, contratto di un anno con opzione per il secondo, e non ci saranno clamorose, diciamo, decisioni da parte di Paratici?
4: In che senso? Su se stesso?
1: Su se stesso. Perché ma qui no, significa, ma, cioè, riconoscere un grave errore,
4: Sì, ho capito, però sai quanti dirigenti, no, poi alla fine fanno un allenatore e poi dopo decidono, diciamo, la tempistica che sorprende, no, perché voglio dire, allora in quel caso anche Prades si sarebbe dovuto dimettere dopo Violi, cosa che ha fatto, ma in passato ci sono stati errori e comunque non è che poi tutti i direttori sportivi si sono, diciamo, dimessi una volta che hanno sbagliato l'allenatore, perché poi secondo me vanno divise le cose. La Fiorentina ha comprato dei giocatori bravi, non è che possiamo negare a Paratici di aver fatto una squadra non buona, perché la Fiorentina ha qualità. Non guardiamo ora che basta che tiri uno da Piazza del Popolo di Roma e fa gol, non si sa come mai, però dico, se vai a vedere i singoli, questa squadra non è una brutta squadra, ci sono stati degli acquisti, alcuni molto buoni, alcuni buoni, qualcuno si...
1: Quindi l'errore più grande è la guida, insomma, è stata sbagliata la guida.
4: No, secondo me lui ha deciso, penso l'abbia fatto anche in buona fede, perché per dare una squadra forte e affidarsi a Grosso, che comunque veniva da un'esperienza Sassuolo, lui aveva una cieca fiducia, ecco, in questo. Magari, secondo me, dovrebbe essere un po' più umile. Lui dovrebbe essere un po' più umile, perché gli manca, secondo me, un pizzico di umiltà in certi momenti, e l'umiltà è fondamentale per capire bene le cose, perché è un conoscitore di calcio eccezionale, però un pizzico di umiltà in più in certi momenti avrebbe fatto comodo, secondo me, e secondo me è un consiglio non richiesto che io gli do, visto che sono coetaneo, che però qualche volta mettersi un po' in discussione non sarebbe male.
1: Vado, ci sono poi dei messaggi sulla Fiorentina che li recupero subito. Voglio sentire anche Massimo Bonanni. Massimo e poi Daniele, così chiudiamo questo giro.
5: Ma io non sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, nel senso che per me è follia che una società, dopo una dirigenza, dopo tre partite manda via l'allenatore, avendogli fatto comunque un contratto, credo biennale. Quanti anni gli hanno fatto a Grosso?
4: Grosso era un 2+1, se non ricordo male. Sì.
5: Comunque, insomma, per me tre partite sono troppo poche per dare un giudizio su un lavoro di un allenatore. E quello che è stato fatto è una cosa che, insomma, a me non piace e manda un po' in difficoltà a tutti, come in questo momento stiamo dicendo delle cose negative anche sul lavoro che ha fatto Paratici, e questa cosa non va bene, insomma. Bisognerebbe dare un po' più di fiducia alle scelte fatte, alle scelte prese. Trovo assurdo che tu non confermi Vanoli e dopo tre partite lo richiami, perché richiamarlo ora significa confessare tutto quello che era il tuo credo di tre mesi fa, siccome tre mesi fa c'era un credo abbastanza importante. Quindi noto purtroppo ancora un po' troppa confusione, e peggio sarebbe credere che questa scelta l'ha fatta la proprietà e non Paratici, perché significa che la proprietà ha anche qui insomma un paletto importante sul lavoro del direttore.
1: Però perdonatemi, la proprietà ha dato l'incarico a Paratici di fare la squadra e gli ha dato i soldi, ok? Quindi aveva fiducia, piena fiducia anche nella scelta da allenatore. Dopo tre partite non si vede nulla.
4: Marco, io ho la sensazione che...
2: È per quel motivo là che dico che bisogna sollevare... Io capisco e comprendo, Massimo, io non sono per gli esoneri, mi dispiace quando un allenatore perde il suo posto di lavoro, ma qui non c'è niente.
1: È quello...
2: E soprattutto c'è tutto e parecchio quello dell'anno passato, perché Firenze tu devi unire le cose, non ne devi disgiungere. Cioè l'incubo continua ed è peggiore dello scorso anno. Perché qui ogni partita che fa la Fiorentina non vince neanche contro, non lo so, se la Rondinella.
4: No, niente, neanche se spostano le porte.
2: Bravo. E allora che fai? Oh, Ma ragazzi, qui le sirene, l'allarme proprio.
1: Però richiamare Vanoli dopo aver mandato via. Richiamare Vanoli dopo aver mandato via.
2: No, ho capito,
1: via,
2: però non c'è via d'uscita. È una squadra io che credo... non si può. Di una fragilità disarmante, pazzesca.
4: Allora, sicuramente però Grosso. Guarda,
2: no, è crisi tecnica.
5: Sono andati via tutti i giocatori dell'anno scorso. Hai cambiato lo staff tecnico.
2: Ho capito, ma non è andata via il nuvolone. Quindi.
5: Non è andato via il nuvolone, però.
2: Ma non ti può permettere il rischio di andare avanti. Va a Venezia, ne prendi altri due.
5: Però perdonami, tu a Venezia con Grosso magari ne prendevi altri due, sì. Quello che ti voglio dire io,
2: probabilmente anche senza Grosso,
5: la negatività che si sta creando intorno alla Fiorentina in generale è una negatività che in questo momento tu hai cambiato rispetto all'anno scorso, allenatore, direttore, giocatori, tutto, hai cambiato tutto.
2: La negatività, perdonami, ma da chi deriva la negatività?
5: Beh, in generale,
2: cioè, se sei un tifoso della Fiorentina, adesso che fai? Perdonami, però ti faccio sta domanda: che fai? Perché è colpa dei tifosi che vedono la squadra perdere sistematicamente e non possono nemmeno contestare. Ragazzi, qui siamo fuori con l'accuso, ma è legittimo. Se è una contestazione civile, io ti fischio.
5: Ma ci mancherebbe altro.
2: Ma che roba è? Ma che spettacolo è?
5: Però ti sto dicendo, no? Visto che tu mi dici quasi entrato in un vortice, non si esce più, non si esce più.
2: Certo, hai rischiato di retrocedere lo scorso anno. Sei a zero punti.
5: Ma quest'anno hai cambiato tutti.
2: Sì, ma non c'è niente, Massimo.
5: Non è che dici sei partito da una base, hai lasciato l'allenatore e 10 giocatori e lì gli hai costruito intorno qualcosa. Hai ricambiato tutto, a partire dal direttore. Cioè, un minimo di tempo, secondo me, ci deve essere.
2: C'hai 3 punti in classifica, 4 pure, sono d'accordo con te. 0, senza, come ha detto Marco. Ma che hai visto? Io ho visto 3 partite della Fiorentina, che hai visto?
1: Niente.
2: Ragazzi,
1: 2 mesi con qualche giocatore ci ha lavorato. 2 mesi, però Massimo, 2 mesi hai lavorato con i giocatori. 2 mesi e non vede uno straccio di idee.
2: Ha fatto 65 formazioni diverse, 200 sistemi di gioco diversi. Io capisco tutto, ma insomma,
1: facciamo una
5: benissimo. Ma è come a Cremona che tu cambi Giampaolo dopo 2 partite, vince in Coppa Italia, lo cambi. Cioè, non si capisce.
2: Ha perso 2 in campionato.
1: Aspetta,
5: in Italia non c'è fiducia.
2: No,
5: non c'è,
2: ci sono esoneri e esoneri, Massimo.
1: Facciamo
2: io sono d'accordo con te fino a un certo punto.
1: Fatemi
2: quando non c'è
1: anche
2: proprio non
1: Daniele,
2: va, non va, devi cambiare.
1: Che mancava lui e poi vuole aggiungere una cosa, Nick. Facciamo un po' con ordine. Dai, Daniele, manca il tuo pensiero. Tu sei stato molto netto su Paratici all'inizio, nei tuoi 30 secondi.
3: Ho gettato il sasso nello stagno per primo. C'è poco da aggiungere a tutto quello che è stato detto giustamente dagli altri amici. Francamente io credo che Paratici sia arrivato alla Fiorentina e ha fatto la rivoluzione, ha mandato via Vanoli, ha completamente cambiato la squadra che si era salvata l'anno scorso, ha mandato via tutti praticamente, sono rimasti pochissimi, ha venduto Ken, ha scelto l'allenatore e poi mi venite a dire che non è colpevole. Secondo me è colpevole, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, cioè, sì. No, io sono d'accordo.
3: Cioè,
1: forse il colpevole principale, aggiungo, il colpevole principale, perché comunque la scelta è sua, ragazzi, non ci nascondiamo dietro questa cosa. Ha fatto un grande lavoro sul
2: mercato, ha fatto un ottimo mercato,
1: ma lo dico anch'io,
2: ha scelto male, ha scelto l'allenatore sbagliato, quello fa gli anni, quanto al 5 settembre presidente fa gli anni, ragazzo, là 45 anni, dicevo, ma che devo fare qua?
1: Sì, perdonami.
3: Voglio dire, Paratici ha fatto tutto quello che ha voluto, ha scelto i giocatori, ha scelto l'allenatore, ha mandato via quello vecchio, ha mandato via altri giocatori. E scusatemi, allora i casi sono due: o ha preso giocatori che non erano adatti a Grosso e ha preso giocatori che Grosso non è stato in grado di utilizzare al meglio, oppure Grosso non era l'allenatore giusto per questa squadra. In entrambi i casi ha sbagliato Paratici.
1: Allora mi manca, c'era un'aggiunta di Nick, dai.
4: No, guarda, io voglio analizzare il mercato di Paratici dicendo che secondo me è un mercato fatto con giocatori molto buoni. Lui secondo me ha peccato di 2 errori. Il primo, la gestione di Ken, che secondo me non è stata ottimale, perché la Fiorentina è andata un po' lunga anche se poi rimediato prendendo Beto. Gli esterni a Grosso sono arrivati il 31 di agosto, perché Nij, Gnonto e Pedro Gonçalves sono arrivati praticamente gli ultimi 3-4 esatto. giorni di mercato. Quindi questo voglio dire, lui che era partito per giocare il 4-3-3. E secondo me però il motivo, perché oggi quello che viene raccontato è che Grosso alla fine non se la sarebbe sentita di andare avanti perché non sa trovare la soluzione. E questa è una versione che arriva dalla Fiorentina che non combacia la versione che ho io, che è invece di una discussione tra Paratici e Grosso sulla questione del centrocampo anche, perché lasciamo perdere Thorsved, ma tu fai partire Mandragora l'ultimo giorno di mercato, rimani con 5 centrocampisti e non prendi nessuno. Perché il problema della Fiorentina, ragazzi, noi ora l'analizziamo, ma il vero grande problema della Fiorentina è a centrocampo. Perché dietro e davanti, in qualche maniera, la squadra c'è. Chi fa gioco nella Fiorentina? Chi è il Matic del Sassuolo? Non c'è. Fagioli non è un giocatore che ormai, mi dispiace,
2: i problemi sono diversi, eh.
4: Sì, i problemi sono diversi, però tanti alla fine problemi. Secondo me è nata anche una discussione di mercato, sì, sì. Risolta con l'esonero.
2: Io credo che anche il presidente, tra l'altro, ha fatto il compleanno proprio di fronte a un altro, all'ennesimo scempio calcistico, quello ha detto basta. Avrà detto basta. Ha fatto il compleanno là il 5 settembre, credo che abbia fatto gli anni, giusto? E non ne può più. Dice, sai che c'è? Chiamiamo, facciamo unità di crisi e decidiamo per un altro.
1: È po' la, è
2: o
1: stata,
2: no?
1: Sì.
2: Perché scusa, io sono paratici, Porto Grosso, Nick, non mi manca un pezzo. Ti difendo fino, ha detto bene Massimo, ti difendo fino a prova contro. Cioè,
4: lui
2: voglio
4: non
2: dire.
4: L'ha difeso, parliamoci chiaro e tondo.
2: No, l'avrebbe voluto esatto. Difendere, ma lì è intervenuta la società, secondo me.
1: Ma allora è grave, però, Stefano.
2: No, non, ma questo è un mio pensiero.
4: Ma
2: non lo so.
4: Credo, se io fosse credo così.
2: E allora, vabbè, il presidente che fa? Tira fuori i soldi e non decide su nulla.
1: No, ma io ti dico, se fosse così, viene in ballo la posizione di Paratici, capisci? Cioè, nel senso, io sono d'accordo che potrebbe essere.
2: Questa è una supposizione mia, mica
1: no,
2: dico che.
1: Ma ci sta come ragionamento.
2: È una mia considerazione, perché altrimenti non me la spiego.
1: No, ma ci sta, però, dico, se fosse così. È ancora più grave la posizione di Paratici.
2: Se fosse così,
1: capito?
2: Non
1: cioè,
2: è
1: se fosse così.
4: Sì, però, ragazzi, ora chi abbia deciso Joseph Commisso di andare a riprendere, cioè, secondo me, Joseph Commisso può.
2: Salà.
4: Allora, io ve la dico come la penso, perché un po' lo conosco questo mondo della Fiorentina, questo fantastico mondo della Fiorentina.
2: Un po', molto.
4: Allora, io credo che Paratici a un certo momento è arrivata l'idea di esonerare Grosso, e questa l'ha presa lui come decisore, non l'ha presa Commisso.
2: Bene.
4: Poi se Commisso gli ha detto ma non gli faceva bene tutto quanto eccetera, gli ha dato retta, è un altro discorso. Ma l'esonero l'ha deciso Paratici. Quindi Paratici si è assunto questa responsabilità, quindi ha sconfessato quello che naturalmente
1: il suo
4: era
1: lavoro,
4: la sua
1: sì.
4: Decisione. Però io mi rimane un dubbio, perché siccome Grosso non credo sia questo, quello che ho visto nelle prime tre giornate di campionato, se credi in Grosso lo devi difendere, vuol dire che lo hai mollato, questa è la verità.
1: Va bene, qui c'è chi praticamente dice che Grosso non era l'allenatore giusto, Jacopo, poi alcuni scrivono.
4: Mi diceva le stesse cose di Vanoli l'anno scorso, perché sì. Poi Vanoli, no? Che è stato perché poi la gente non se lo ricorda, ma Vanoli l'anno scorso, sì, però non si può mica continuare con Vanoli, nonostante nel girone di ritorno avesse fatto il settimo posto nella classifica della Serie A, aveva fatto la media da 1,7 e quant'altro, e che ha salvato la Fiorentina. Quando la Fiorentina non era riuscita a nessuno in Serie A, nella Serie A a tre punti, a salvare una squadra che in 10 partite aveva 4 punti. Siamo riusciti a dire che Vanoli non doveva restare, ora si ridice che Vanoli deve venire. Io sono dell'idea che Vanoli meritava la conferma, perché l'occasione se la meritava. Però ora, cioè, voglio dire, ora. Cioè,
2: sì,
4: non
2: però eravamo tutti, Nick, d'accordo che tranne Vanoli e Grosso eravamo un po' tutti scettici all'inizio, no? Cioè, non è che c'è questa grandissima, questo scarto di differenza nelle conduzioni tecniche.
1: Anzi, meglio.
2: Ecco, quindi
4: sicuramente era una scelta coraggiosa. Sì, però, sì. Siccome io sono d'accordo con Massimo, se fai questa scelta coraggiosa,
1: la difendi, la devi difendere.
4: Però lo difendi,
1: la
4: almeno devi difendere. Fino alla sosta.
2: Fino a un certo punto, perché ci sono crisi e crisi. Ad esempio, tu puoi stare a zero dopo tre partite. Però se mi fai vedere calcio,
1: qualcosa tu dici
2: io non ti mando via.
1: Non ti mando,
2: no, se invece proprio c'è qualcosa di
4: nulla, e infatti la decisione forse perché verissimo. Non si è visto niente.
1: Questo Massimo, perdonami, è l'appunto che faccio anch'io. Cioè, nel senso, tu hai ragione quando dici dopo tre giornate, già, per esempio, c'è un ascoltatore che dice: allora, se perde adesso due partite Vanoli, le prossime due che si fa? Si manda via anche Vanoli. Quindi, come dire, è troppa fretta. Però. Sono dalla parte di Stefano quando dice e Nick non si è visto nulla in tre partite, eh? Che è grave.
5: No, ma sicuramente ci si aspettava di più, molto di più dalla Fiorentina e da Fabio Grosso. Però io continuo a dire, come dice Stefano, ci sono crisi e crisi, sicuramente sì, è vero. Però non sono un amante dei cambiamenti,
2: ma anch'io,
5: a maggior ragione ma a maggior ragione te lo dico, sai perché? Perché la Fiorentina ha speso 140 milioni, credo, più o meno.
1: Sì, 130.
5: E ha cambiato tutto quanto. Tu devi dare un tempo all'allenatore, alla squadra, allo staff, ai magazzinieri, a tutti, di conoscersi, di capirsi, di comprendersi.
2: Massimo, il calcio lo conosci bene, dai, su, le partite della Fiorentina le viste, qui 8 gol presi, uno per sbaglio perché ha fatto una papera al portiere del Torino, se no non ce la fai nemmeno a segnare lì. Quindi la situazione è gravissima, non grave.
5: Ma che la Fiorentina ha fatto male, lo sappiamo tutti, lo sappiamo tutti. Però ti dico,
1: di crisi per evidente, me,
5: però per me è difficile ancora da capire, da comprendere come una società dopo 3 mesi mandi via un allenatore e ti ripeto, cioè tu riprendi l'allenatore che già ci avevi.
1: Era meglio rimanere allora dall'inizio con lui.
6: Però forse mi viene anche da fare un ulteriore pensiero.
1: Sì, poi chiudo ragazzi, vai.
6: Sì, Carla, siccome la Fiorentina ha cominciato a lavorare il 15 luglio, va bene? Un dirigente... dopo 20 giorni respira un po' l'aria dei giocatori, guarda gli allenamenti e deve essere sveglio a vedere se c'è già qualcosa che non va bene. E allora quasi quasi, se te pensavi che non, perché dopo 3 partite è talmente così breve il periodo, allora la riflessione la deve fare ancora prima. Cioè non lo so, via, diventa difficile.
2: È difficile.
1: Nick, siccome mi devo fermare, ci siamo insomma. Voglio chiedere una cosa che noi prendiamo dopo. Chi ti è più impressionato questo fine settimana tra Inter e Roma e perché?
6: Ma allora, di entrambe la capacità di ribaltare le situazioni, quello sì, sì. Che quando una squadra va sotto e poi vince e rimonta, ecco, quello che manca oggi alla Fiorentina. La Fiorentina fa l'esatto opposto, fa gol e poi si fa rimontare. Ecco, la squadra che è squadra, la squadra che ha un'identità, la squadra che sa e conosce la sua forza è capace di rimontare. Quindi la capacità di reagire immediatamente a partite messe male, che poi addirittura vinci. Quindi questo mi ha stupito.
1: Ti ha stupito, ne parliamo noi tra poco. Grazie Nick, a presto e buona settimana.
2: Ciao,
1: un buon proseguimento. Ritorneremo sull'argomento Fiorentina più avanti, però ripartiamo da questa prestazione di Inter e Roma che hanno impressionato, queste due vittorie di remontada. A tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente con voi Marco Piccari e Stefano Impanini.
2: Ciao Marco,
1: qui.
2: Ciao a tutti.
1: Un saluto a tutti voi che ci seguite, salutiamo anche gli amici di Italia 7 in Toscana che ci seguono sul canale 19.
2: Saluto.
1: Allora, c'è Massimo Bonanni di nuovo con noi, ciao Massimo.
2: Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi.
1: C'è Daniele Garbo
2: ciao
1: con
2: Daniele.
1: Noi. Ciao Daniele.
9: Ciao ragazzi, bentrovati.
1: Allora, in attesa anche dell'arrivo di Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, io riprendo la domanda che ho fatto in precedenza, così cambiamo argomento, tanto avremo modo di ritornare poi più tardi sulla questione fiorentina, però chiedo a voi chi vi ha impressionato di più in queste due vittorie di rimonta delle due squadre, in partite molto belle, vivaci, dove si è visto un po' di tutto.
2: Le migliori.
1: Le più belle, sì. Le più belle che ci hanno fa anche dire, oh, anche in Serie A si può giocare un calcio più veloce, più intenso, più dinamico, no? E quindi
2: grazie anche agli arbitraggi anche agli che arbitraggi, stanno agevolando.
1: Sì, assolutamente. Daniele, voglio partire da te. Chi ti ha impressionato di più, chi ti ha convinto di più in queste due partite, l'Inter o la Roma?
9: Ma guarda, l'Inter è una conferma, perché sappiamo tutti, l'abbiamo detto tutti, che l'Inter è la vera favorita, è una squadra fortissima che gioca a memoria, quest'anno ha messo 3 nuovi giocatori che vengono dalla Premier League, quindi ha messo esperienza nell'ottica Champions League, quindi quella rimonta dell'Inter non mi ha stupito, perché nel suo DNA, anche se avrebbe potuto tranquillamente perderla quella partita.
1: Sì, Napoli... è andato vicino a perderla, sì.
9: A parte il 2-0, ma ha avuto anche la palla del 3-2 su due pari il Napoli, più di una, credo almeno 2 occasioni clamorose, quindi poteva vincerla tranquillamente il Napoli. Però l'Inter ha questa forza mentale di crederci fino alla fine, quindi si è confermata una squadra fortissima.
1: Poi avremo...
9: Ma secondo me la vera sorpresa è stata la Roma, nel senso che la Roma ha preso un gol in contropiede, cioè ha preso un gol stupido, se vogliamo, tutto sommato, con l'Atalanta, dopo aver fatto la partita dall'inizio, e poi ha rischiato di prendere pure il 2-0 per la verità. Però la Roma ha giocato sempre la Roma la partita, voglio dire, l'ha sempre fatta la partita, ci ha creduto fino alla
1: fine.
9: Cosa
1: ti ha impressionato di più della Roma?
9: Beh, la capacità di crederci fino alla fine. Se consideriamo che il gol viene da Sulè, che avrebbe dovuto partire secondo le notizie di mercato, perché sembrava che fosse sul piede di partenza, invece è rimasto, ha segnato un gol bellissimo, quei gol che si chiedono a un giocatore del suo talento. Quindi io credo che veramente nella giornata in cui male non è stato male,
1: no? No, ma a me ha impressionato la sostituzione di Gasperini, perché quando è uscito, io sono onesto, lo dico, vedevo la partita, ho detto: ma che fa Gasperini, togli male, né? E invece
9: come è entrato, sì,
1: ma benissimo, è entrato, un palo, una connessione subito istantanea, è entrato papà subito, ho detto mamma mia, questo pure
9: dire che è stato un acquisto azzeccato e che i giocatori che arrivano si inseriscono perfettamente nel meccanismo di Giampiero Gasperini.
2: A proposito di lavoro degli allenatori,
1: esatto, a proposito, perché tutte e due, perché guardate che anche gli ingressi in campo nell'Inter subito connessi nella partita, però sono giocatori, per esempio Thuram,
2: ha utilizzato un termine proprio la connessione immediata e poi quella che fa la differenza.
1: E voglio sentire Massimo, chi ha impressionato di più con queste due vittorie in rimonta delle due squadre? Non so, la forza travolgente dell'Inter oppure la qualità della Roma, che anche nella partita contro l'Atalanta è stata evidente?
0: Ma io ho avuto conferme da entrambe, perché ero convinto che la Roma vincesse bene contro l'Atalanta e secondo me il risultato è molto bugiardo rispetto a quello che poi si è visto in campo. E per quanto riguarda l'Inter, sono insomma altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto, ero altrettanto convinto che l'Inter avrebbe vinto questa partita, forse ha rischiato molto di più, ha rischiato anche di perderla, perché Anguissa, se fa quel gol, probabilmente la perde o quantomeno non la vince. Però sono due squadre che mi hanno dato conferma e ti ripeto che per me l'Inter vincerà e la Roma sarà per me l'unica squadra che potrà dare fastidio all'Inter. Se poi la devo paragonare, se io ad oggi devo paragonare Juve e Milan
1: Dopo ci andiamo su questo, perché prima di questo qua voglio andare anche un po' sul Napoli. Voglio sentire Stefano.
2: Marco, che cosa aggiungere? Poco altro, cioè è stato detto tutto perfettamente da Daniele e Massimo, se non che cosa mi ha colpito di queste due partite. Secondo me hanno sia l'Inter che la Roma hanno avuto, come ha detto giustamente Daniele, questa capacità di reazione, di crederci, e soprattutto che poi descrivono la forza di queste due squadre, che probabilmente se la giocheranno fino all'ultimo insieme anche al Como, da non sottovalutare. E la lucidità mi ha colpito, la Roma nella fase finale, cioè diciamo a cuore, sì, la generosità, ci ha messo tutto, no, ci ha messo la lucidità e soprattutto, come hai detto tu, anche le scelte di Gasperini, la lucidità dell'allenatore, la freschezza anche, no? Sono in grande forma alla Roma, con l'allenatore su tutti, e all'Inter invece la partita è stata diversa, perché il Napoli a me non è dispiaciuto, il primo Napoli, fino alla sostituzione. Quindi l'Inter, questa grandissima potenza di fuoco che ha, può fare 100 gol con qualsiasi persona, cioè, poi c'è il risorto Lautaro, io l'avevo messo tra i protagonisti,
1: sì, è vero, che rende vivi, riesce a rendere vivo qualsiasi pallone che sembra morto, finito, sì, perso, invece è una roba. Io ti devo dire la verità, Stefano, ho apprezzato molto ancora una volta la qualità che ha fatto vedere la Roma contro l'Atalanta, ma mi impressiona la forza a tratti travolgente dell'Inter, cioè i 25 minuti iniziali sono stati una cosa, ho detto a Cali e poi chiudono. Lì non hanno trovato il vantaggio, perché se lo trovano diventa. Poi il Napoli è rimasto in partita, hai ragione, perché il Napoli comunque è rimasto in partita. Poi adesso vediamo, andiamo sul Napoli. Però quegli attimi lì, quella forza lì è impressionante. Cioè, come li fermi? Devono sbagliare loro, perché sennò fai fatica. Mentre nella Roma, secondo me, spicca molto la qualità. La qualità che riesce a esprimere nel calcio.
2: Sì, siamo agli inizi. Sì. Però la Roma gioca un calcio dispendioso, molto energico, molto fisico e sempre a 2000 all'ora. C'è da capire quando la Roma riuscirà a vincere non le partite indiscutibili che si vedono agli occhi, che la Roma avrebbe meritato di vincere. Sì. Cioè quando meriti di vincere. Ci deve far vedere le partite
1: quando non merita,
2: in cui qui il giorno dopo a Maracanã analizzeremo, dice però la Roma ha meritato più di quanto
1: ha rischiato, insomma, esatto. Però ha vinto, cioè,
2: allora quando è, ti dirò, la Roma può lottare per il titolo.
1: Quindi ancora tu ti prendi
2: questa riserva.
1: Allora, c'è un nostro ascoltatore che ci scrive che mi ha impressionato l'Inter anche per il livello dell'avversario. La Roma ha dominato dall'inizio alla fine contro la squadra peggiore del campionato dopo la Fiorentina. Quindi non gli piace l'Atalanta, mi sembra di capire come si è messa in campo. Poi dice Giuseppe, non è d'accordo con te Stefano, perché i falli sono falli, se poi vogliamo trasformare il calcio in gare di lotta libera è un altro discorso.
2: Senza esagerare, però aiuta quel ritmo lì, quando abbiamo visto i mondiali, sì. Diciamo che insomma, perché abbiamo visto Inter-Napoli, Roma-Atalanta, cioè, l'arbitro deve venire.
1: Si rialzano pure subito, ho visto. Esatto. Terra, bravo. Fanno quei
2: scenate. Il calciatore non ha più scuse. Allora dice,
1: fermo un minuto.
2: Mentre dice in Italia tanto fischiano sempre. Orsato gli ha levato sta cosa, adesso non fischiamo,
1: no,
2: fischiamo di meno.
1: Me,
2: quindi
1: Daniele, sai cosa credo? Che gli stessi allenatori avranno detto ai giocatori: oh, esatto, se non le fate male, rialzatevi subito, bravo, perché dovete stare fuori un minuto. A me un minuto me lasciate in 10.
2: No, ma non, non fischiano più come prima. E i rigori non li danno più come
1: Daniele,
2: prima.
1: No, Daniele, non pensi che ci sia anche.
9: È stato bravo, ha rivoluzionato il modo di arbitrare. Siamo tornati agli arbitri che arbitrano, perché prima non arbitravano più, perché arbitrava il VAR, no?
2: Poi c'è da dire, Daniele, come dice giustamente Marco, insomma, se c'è rigore oppure l'azione è viziata da un fallo, il VAR là deve intervenire, ecco.
9: Quello quello assolutamente sì. Però la cosa più positiva mi sembra che si gioca di più.
1: Sì, molto di più.
9: Meno interruzioni, il gioco è più continuo, è più
2: linea
9: lungo.
2: Proprio Orsato, 8, voto 8.
9: È stato veramente bravo, dico, al netto degli errori che ci sono stati, inevitabili, ma l'idea con cui Orsato è partito ha cambiato completamente il modo di arbitrare degli arbitri italiani,
1: sì.
9: Diciamo così, si arbitra in maniera più europea, no? In Europa si arbitra così,
1: sì.
9: In League si arbitra così, e quindi è giusto che ci siano uniformati a questo modo di dirigere le partite, che secondo me soprattutto garantiscono più spettacolo e più gioco.
1: Massimo, c'è una domanda per te. Dice: l'Inter non ha più marcatori centrali, a mio avviso questo nel corso della stagione sarà un grosso problema, troppe occasioni concesse e nessuno che marchi il centravanti avversario come si deve, secondo Max. Sei d'accordo? Manca questo all'Inter?
10: Ma l'Inter è sempre stata una squadra, e sempre lo sarà, che concederà tanto comunque. L'Inter concede, perché quando attacca, attacca con tutti quanti, e quindi è inevitabile che tu qualcosa nella riconquista palla alta, se non la riesci a prendere subito, concederai. Ma a difesa schierata, ma l'Inter si è rinforzata tantissimo, nei centrali, nei marcatori, perché Stones è un marcatore, perché Akanji è un marcatore, perché comunque Bastoni è un marcatore. Io non la vedo così, però sono dell'idea che l'Inter sarà sempre una squadra che comunque concederà.
1: Sentite, c'è un ascoltatore che è un po' preoccupato. Napoli dice: non è che si ripete la stagione di Garcia? Stavolta riparto da Daniele. Daniele, c'è questa preoccupazione sul Napoli?
9: Guarda, il Napoli, come ho detto già l'ultima volta che ci siamo sentiti, secondo me è la squadra delle grandi che si è indebolita di più nel calciomercato, nel senso che non ha operato, e quindi mentre le altre si sono rafforzate, il Napoli è rimasto al palo, e questo secondo me è importante. Dopodiché il Napoli che ha giocato con l'Inter a me non è dispiaciuto per niente, perché Allegri, siccome l'abbiamo criticato tante volte per il non gioco, questa volta ha giocato, ha giocato a calcio, ha cercato di vincere la partita in tutti i modi, gli ha detto male, ma insomma
1: ha sbagliato la mossa, però
9: sì, forse ha sbagliato la mossa, ma il problema del Napoli secondo me è che se non cambia passo rischia di rimanere fuori dalle prime quattro, come io sostengo dall'inizio, perché le altre si sono tutte rafforzate. È vero, Milan e Juve non hanno dato un grandissimo,
1: secondo me rischiano più Juve e Milan di restare fuori se non cambiano passo rispetto al Napoli.
9: Sì, anche però intanto Juve e Milan hanno 7 punti, il Napoli ne ha 3, quanti ne ha? 3,
1: ma siamo esatto. All'inizio.
9: Ho capito, però sai, siccome davanti non vanno piano, davanti ci sono squadre che corrono, altre che insomma corricchiano, ma il Napoli deve darsi una mossa, se no rischia veramente di rimanere dietro.
1: Massimo, che ne pensi del Napoli? Questo rischio e la mossa lì di Max è stata deleteria, oppure se segnavano chissà parlavamo di altro?
10: No, sicuramente gli episodi fanno la differenza, Se segnavano chissà probabilmente si poteva parlare di altro, ma io non sono convinto su questo Napoli, e ti dirò di più.
1: Non sei convinto?
10: Assolutamente no, e ti dirò di più.
1: Cos'è che non ti convince, però? Dimmi cosa non ti convince.
10: Io non sono convinto in primis dell'allenatore che hanno messo dentro.
0: e ti dico che adesso il Napoli gioca con l'Arsenal.
1: Sì.
0: Non vincere nemmeno con l'Arsenal significherebbe che tu nelle ultime partite hai vinto solamente una volta e hai già perso uno scontro diretto, e in Champions perdi con una squadra
2: basterebbe onorare l'impegno.
0: Ci può stare che l'Arsenal vinca contro il Napoli, perché il campione d'Inghilterra è una squadra obiettivamente forte.
2: Basterebbe onorare l'impegno per il Napoli contro l'Arsenal.
0: Sì, basterebbe onorare l'impegno, ma io mi ricordo che De Laurentiis ha detto che lui vuole vincere la Champions.
2: Ma quando?
0: Quindi onorare, l'ha detto alla festa del centenario.
1: Ah, no, che vuole arrivare più lontano possibile, insomma, vabbè, vince.
2: Con questa
0: onorare l'impegno fino a un certo punto, non è che sei il Como che devi onorare l'impegno, tu sei
2: Napoli. Ma io mica l'ho detto, hai l'Arsenal, che mi sembra una squadra molto forte in questo momento, soprattutto di incertezze, come diceva giustamente Daniele, come stiamo dicendo tutti, insomma, ti devi formare, devi prendere delle consapevolezze, hai fatto poco mercato, affronti l'Arsenal.
0: Ha fatto poco mercato, però ha detto, come ha detto bene il direttore, ha detto loro hanno speso tanto fino a gennaio dello scorso anno, dice quest'anno pensavamo di avere insomma in mano una squadra che potesse fare il campionato che abbiamo in mente di fare o la stagione che abbiamo in mente di fare. Io sono un po' la mia riflessione è sempre stata sull'allenatore, che secondo me è un allenatore diverso da quelle che sono le mie idee.
1: Ma tu quindi hai dei dubbi su Allegri, dai, fondamentalmente è un po' questo il discorso. Stefano, vengo da te perché tutto sommato io lo dico, vedendo il Napoli credo che il Napoli sia credibile per lottare per il titolo.
2: Sì, certo.
1: Però chi guida deve fare qualcosa di diverso, secondo me. Poi, per carità, magari in chissà se butta dentro la palla oggi.
2: Guarda,
1: è tutta un'altra storia.
2: Se tu non pensavi, no, il Napoli, chi è che allena il Napoli fino al 60esimo? Non è che dicevi Allegri.
1: Esatto.
2: Poi dopo l'ultima mezz'ora
1: è tornato Max.
2: Cioè lui si è ribellato
1: a se stesso.
2: Questa ribellione è durata poco e nonostante tutto poi alla fine è tornato con questi cambiacci che ha fatto e l'ha persa, perché poi c'è una regola non scritta nel calcio che ti punisce, cioè, soprattutto poi con una squadra, una corazzata come l'Inter. Adesso, a parte le battute, insomma, voglio dire, Allegri c'ha una via soltanto a Napoli. Questa è una squadra a vocazione offensiva, Marco, non difensiva. Ce l'ha fatto vedere a San Siro, ma aspettavo una reazione. Ti ricordi quando ho detto Allegri deve conquistare Napoli e il Napoli? Lo stava facendo, giocando secondo me un buon calcio, perché è andato a aggredirli il primo tempo, l'Inter l'ha messo in difficoltà, eccetera, eccetera. Poi però dopo il 2-0 io ti faccio questa domanda, uno come Allegri, ma come fai a non vincere, a portare a casa 3 punti, stai 2-0 a Milano, a San Siro contro?
1: È strana sta cosa.
2: Strana, perché non ha vocazione difensiva, ha trasformato sta squadra.
1: Ha voluto fare quel cambio in corsa lì che l'ha mandato,
2: sì,
1: l'ha mandato un tilt, ha mandato
2: l'impacchettata, l'impacchettata è uscito fuori Badiascile, poverino, che non sapeva nemmeno se.
1: Ma poi, non solo fa lì,
2: e Turam lo ha fulminato,
1: ma fa quel retropassaggio passaggio che da brividi al portiere.
2: Quindi lui sarà costretto a far giocare sta squadra in avanti. Quindi il discorso di Massimo. Sarà lui l'allenatore adatto a Napoli?
1: Punto di domanda.
2: Lo vedremo.
1: Sentitevi, fanno questa domanda. Lautaro doveva essere espulso, sì o no? Garbo, sì o no?
11: Qualche dubbio ce l'ho. In realtà non sembra una gomitata così potente, forte. Non lo so, francamente c'è qualche dubbio. Ma
2: non è una gomitata?
1: Secondo me no.
11: No,
1: la vedo più una presa di posizione energica che una gomitata vera. Per te è una gomitata? Bello che
11: non è una gomitata, secondo me.
1: Per esempio, invece, vai
11: col metro di direzione arbitraria di adesso, secondo me non è da fischiare.
1: Per te, Stefano, mi sembra di sì. Era da fischiare qualche cosina di più della presa di posizione.
2: Da andare a vedere.
1: Bonanni?
0: Sì, per me da andare a vedere sicuramente.
1: E su Lobotka per te era rigore quello?
0: Insomma, cioè anche lì sono.
1: Dici, se poteva andare a vedere?
2: Sì.
0: Secondo me sì, sono delle dinamiche.
1: Ma se non hanno dato quello a Torino Milan, come facevano a dare quello che
2: Marco
1: si vedeva?
2: Con la manina,
1: ma quell'altra che manina ha messo un braccio che è arrivato fuori dallo stadio. Quello,
2: quindi, secondo me, tutte e due sono rigori.
1: Però ormai sto metro ci fa pensare.
2: No, ma infatti io sono adesso, però per parlarne ho detto, esagerare. Attenzione, senza esagerare, perché se c'è VAR, chiamiamolo.
1: Non ci sono immagini chiarissime, assolutamente. Non mi sembrava.
9: Penso che la sfiori, però chiara proprio non c'è, quindi
1: è vero. E allora aspetta, diciamo adesso però vediamo la controprova in Europa. Vi ricordo che l'anno scorso l'Inter è dovuto passare ai playoff a causa di un arbitro che fischiò un rigore a bastoni per una trattenuta che Liverpool ora in Italia non fischierebbero. Vabbè, casa, vediamo, credo. Sì. Diciamo la verità, Inter e Roma hanno vinto ma potevano benissimo perdere. Inoltre in questo periodo hanno la fortuna di non avere giocatori importanti, infortunati, ma il campionato è molto lungo.
2: È lunghissimo.
1: Su questo Giovanni siamo d'accordo. Però ad oggi, diciamo, io chiedevo l'impressione, no, che hanno fatto, chi ha impressionato di più tra le due? Questa è un po' la domanda, che hanno tutte e due in rimonta, cioè le difficoltà le hanno avute tutte e due. Ecco perché ho chiesto, in questa situazione qui, sono a punteggio pieno, chi ha impressionato di più dopo queste due vittorie?
2: Marco, ma entrambe, però certo recuperare due gol al Napoli in mezz'ora, ragazzi. Mica semplice, eh?
1: Ci ha messo pure. Vediamo se c'è un audio. Chiedo al volo a Claudio Ferrarese in cabina di regia se c'è un audio al volo, che poi ho l'ultimissima e salutiamo Massimo e Daniele. Vai.
12: La mia non è una polemica, però vorrei far notare una cosa. Settimana scorsa dissi che è vero il Como aveva stradominato la partita con il Napoli, ma aveva rischiato di perdere, di pareggiarla, di non vincerla con quella mossa di mettersi tutti dietro, perché non è arrivato il gol del Napoli per episodi, perché gol, tiri sbagliati abbastanza semplici, un fuorigioco di 20 centimetri che annulla un gol fatto del 2-2. Allegri fa la solita cosa di Como a Milano con l'Inter, solo che Allegri andava male perché Anguissa ha sbagliato un gol a un metro dalla porta e Lautaro ha fatto gol, perché al 90esimo la sbaglia Anguissa e al 92esimo lo fa Lautaro. In quel caso lì di cosa si sarebbe parlato oggi?
2: Quindi, sarebbe parlato che anche Durant poteva fare il 3-2, tu che sei interista. Quindi se Turam la spara alta, se là inquadra la porta la spacca e l'Inter va 3-2. Poi dopo c'è l'episodio di Anguissa.
1: Esatto, pure questo è vero.
2: Cioè, però nessuno ricorda Anguissa, ma Turam invece su 2-2 non lo ricorda nessuno.
1: Hai ragione.
2: E Antonio, che è interista, se l'è dimenticato.
1: Hai ragione. Senti Daniele, ti saluto. Sì, invece tra Juventus e Milan sarà un argomento che dibatteremo tra poco. Chi ti ha convinto di più in questo pareggio per 1-1 con i due attaccanti inesistenti?
9: Mamma mia, per carità. Guarda, se penso che il Milan ha speso 75 milioni per Gonzalo Ramos e 50 per Moreira, dico, potevano spenderli meglio questi soldi. Chi mi ha convinto di più?
1: Moreira, lo sai a chi assomiglia? Mi ha detto Tringali, redazione, si assume tutte le responsabilità. All'Axalt un po' più pettinato, ve lo ricordate l'Axalt?
2: Questa è un'affermazione un po'.
1: Vabbè, facciamo una battuta, dai.
9: Diciamo che per volume di gioco mi sembra sia sulla buona strada più la Juve del Milan. Ecco,
1: visto più la Juve del Milan per volume di gioco ti ha convinto di più. Ma sono lontane però da quelle tre.
9: Assolutamente sì.
1: Cioè proprio i chilometri di distanza ci stanno.
9: Proprio, allora, la partita Inter e quella della Roma sono due partite di Premier League. Sì. Juventus-Milan sembra una partita del campionato di Serie A.
1: Di italiano. Ci hanno riportato subito con i piedi per terra. Bravissimo Daniele. Massimo, a te chi ti ha convinto di più?
13: No, a me nessuno delle due. Nessuna delle due, forse la Juventus. Mi piace... Voldemate, com'è che si chiama?
1: Mi piace,
13: secondo me giocherà lui e non Colomoni, perché continua a dire
1: ieri ha detto Colomoni. Chiaramente però Massimo ieri ha detto io sul carro di Colomoni ci rimango, quindi Colomoni gioca, state tranquilli, gioca per dire così, vabbè. Lui ha corretto la sassata iniziale, bravo, perché lì ha tirato una sassata, parliamoci chiaro, ha sbagliato comunicativamente parlando,
13: l'ha dovuta correggere per forza,
1: però se dici così adesso io mi aspetto che Colomani giochi, inventate qualcosa,
13: giocherà in Europa, magari giocherà lui, dai. Però secondo me alla lunga giocherà l'altro ragazzo che mi sembra tecnicamente più più giusto per questa vediamo. Squadra, insomma.
1: Va bene. Vi devo salutare e ringraziare tantissimo.
2: Ciao Massimo, complimenti per aver espugnato il campo.
1: Ah, bravo.
11: Sì. Grande ostia mare, oh.
2: Di Pesaro.
13: Mi prendo sempre dei meriti che non ho.
1: Vabbè, riportali. Che vabbè, devo dire? Capito, riportali. Che noi facciamo.
2: Non era facile, insomma, fare.
1: Sono un po' dispiaciuto perché, sai, a Pesaro, il Pesaro un po' nel mio cuore, poi sono andati lì a fare. Però, dai.
2: Non è stata una scampagnata, è stata una vittoria sudata, sofferta.
11: Rimonta come la Roma, guarda.
1: Vedi, c'è uno
13: come
1: spirito.
13: La Roma, bene.
1: C'è lo spirito della Roma pure all'ostia mare. Va bene, caro Bonanni, ti saluto, un abbraccio.
2: Ciao Massimo.
1: Che fa la Lazio stasera? Dimmi almeno questo.
13: Partita, mamma mia, di una difficoltà che nemmeno immagini.
2: Va bene, va
13: difficilissimo.
1: Difficilissimo.
2: Mettere le mani avanti,
1: difficilissimo.
13: Guarda che l'Udinese la sottovalutano tutti.
1: L'Udinese è forte. L'Udinese è forte.
2: Noi no.
1: L'Udinese è forte. Ma la Lazio espugnerà Udine oggi. Ho questa sensazione.
2: Uno
1: si deve sbilanciare nella vita, sennò che famo sempre 0-0.
2: No.
1: Caro Garbo, tu invece.
2: Tra l'altro 0-0 non c'è mai stato con il campionato,
1: Tu Garbo?
11: Stasera? Previsioni? Come mai pareggiano?
1: Vedi? Già. Tra l'altro sei andato fortissimo, hai dato una risposta proprio
2: del campione di razza.
1: Il campione,
2: il cavallo di razza è tornato.
1: 5 punti, capito? Forte e gagliardo, va bene. Ciao Daniele, a presto.
2: Ciao Daniele.
1: Massimo, a presto.
11: Ciao,
1: break
11: ciao,
1: perché ragazzi. Ripartiamo da Juventus-Milan tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ci siamo nel pomeriggio di Maracanà, come sempre Marco Piccher e Stefano Palomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
1: Allora Stefano, una bellissima formazione ci accompagna in questo tratto di trasmissione, così andiamo un attimo a discutere della partita tra Juventus e Milan. Chi vi ha convinto in questa partita? Se c'è una squadra che ha convinto questo match, che ha visto poi il pareggio tra Juventus e Milan. Vado a dare il buon pomeriggio subito a Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: trovato. Massimo.
11: Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
1: È un gran piacere avere con noi anche Nicola De Grottaglie. Ciao Nicola, ben trovato.
2: Ciao Nicola.
14: Ciao a voi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Nicola. Si unisce anche The Voice, Francesco Repice. Ciao Francesco, ben trovato.
2: Ciao Francesco.
15: Ben trovato, niente, ho perso un pesce, mi si è staccata una bestia che di quel porco.
1: Oh, buono.
2: Complimenti allora per lo spot, Orsacchiotto.
1: Bellissimo. Allora, facciamo un giro.
2: Grande Francesco.
15: Una che Dio solo lo sa. Però,
2: vabbè, adesso voglio dire.
1: Facciamo un giro.
15: No, ma questo è mentre suonavi il vostro telefono.
2: Stai?
1: Ah, è colpa nostra,
15: sono
1: quindi.
15: Sono al mare, a Tropea, a casa mia.
1: Quindi ci vuoi attaccare al telefono, è colpa nostra, è colpa di Francesco Tringale.
15: No,
2: c'è Bonaccia, è colpa della Bonaccia.
15: Non è Bonaccia, no, è colpa che quando ci si mette di traverso è... No, tocchi te la pigli.
1: Allora, Nicola, parto da te, dai, chi ti ha convinto in questo pareggio? Juventus Milan.
14: Bella domanda, mi hanno convinto alcuni reparti, alcuni giocatori, e soprattutto la solidità, magari nella, non è stato non tutto positivo come partita, non è stato spettacolare, ma la parte che ho, il meglio che ho potuto vedere, che ho preso, è dal Milan la solidità come squadra, una squadra solida, anche se ha fatto una brutta partita, ma comunque c'ha una struttura ben delineata, gli manca qualcosina davanti, secondo me deve registrare qualcosa su come impostare lo sviluppo e la finalità della manovra. E nella Juventus invece la grande solidità difensiva, io credo che la Juventus abbia trovato finalmente due centrali di grande livello, di grande livello, che gli permetterà poi di costruirci sopra. Poi davanti anche lì c'è la situazione finalizzazione, che ancora non si è capito come vogliono concludere l'azione, con delle caratteristiche che fino a oggi non si sono ancora amalgamate bene.
1: Sì, è vero, tra l'altro i due attaccanti hanno veramente deluso tantissimo. Ieri mi riferisco a Colomani e a Gonzalo Ramos, che insomma sono stati investiti bei soldini per tutte e due. Orlando.
16: Nicola ha detto tutto bene. Il Milan però gli devo, cioè, la dobbiamo aspettare qualche scusa al Milan, gliela possiamo trovare, nel senso che l'allenatore nuovo ha detto che vuole fare un calcio di possesso palla, un calcio tecnico, cosa che non si è vista ieri sera, e lo ha anche ammesso che il Milan ha giocato male, però gli devo dare un po' di tempo perché chiaramente è appena arrivata la squadra in costruzione. Non mi convince comunque questo Milan, ti devo dire la verità, se penso a un Milan che debba lottare per lo scudetto. La Juventus è solida col problema degli attaccanti.
1: Ma è cambiato niente insomma dall'anno scorso a quest'anno?
16: No, ha detto bene in difesa, molto bene con la coppia di Bremer, ma solida. A centrocampo secondo me manca un po' di qualità, però ha dei giocatori infortunati tipo Thuram, McKennie, e davanti però Marco onestamente la Juve. La Juve sulla scelta dell'attaccante poteva e doveva far meglio.
1: Poteva e doveva far meglio. Stefano Palomeni, e mi lascio Ripice a chiusura.
2: Fatto più la Juve avrebbe meritato qualcosa in più, poi non avrebbe meritato naturalmente la sconfitta, è finita in pari. Due squadre che sono ancora alla ricerca di un'identità ben precisa,
1: lontane dalle altre?
2: Non lontanissime, ma lontane, sì. Lontane, però non lontanissime. Quindi io, cioè, voglio dire, non ne farei un dramma.
1: 15 di più.
2: 4, 3 e mezzo. Che sono tanti, oh.
1: Sì.
2: Tu che sei un maestro.
1: Vabbè, dipende come devi però, recuperare.
2: No, comunque voglio dire, a parte tutto, sono due squadre che ancora devono lavorare molto, e Amorim è arrivato adesso. Spalletti è arrivato ottobre dello scorso anno, e Spalletti c'ha sempre questo problema, secondo me, endemico, cioè questa questione che non riesce a risolvere. L'uomo sulla tre quarti non c'ha qualità là. Ce l'ha sugli esterni, alla Begovic mi è piaciuto, con Sensao è sempre un fattore, poi sfortunato non riesce a segnare, però la coppia centrale sta vivendo un ottimo momento di forma, e che insomma lascia un po' presagire il fatto che quando caleranno questi due, Douglas Luiz e Locatelli, che facciamo? Cioè stanno bene. E la Juve fa fatica quando piena sufficienza, tutti e due mi sono piaciuti, però poi dopo, cioè, possono ancora salire di condizione questi due calciatori? Ecco, questa è un po' la domanda. Si dovrà fare un po' di domande Spalletti, secondo me inventarsi qualcosa, ripeto. Inventarsi qualcosa, non so di che tipo, però lui è un maestro in questo, è un allenatore formidabile, mi aspetto una spallettata da qui fino
1: nei prossimi mesi. Francesco Repice, vengo da te. Antonio ci scrive: che noia di partita, comunque da juventino non vedo entusiasmo da ottobre che è venuto Spalletti, e le manovre di attacco sono prevedibili, basta con questo gioco orizzontale, questa squadra deve giocare con due tocchi e verticale con il tedesco davanti, e si riferisce a Voltemade che è entrato nel finale. Francesco.
16: Benissimo, poi c'è qualcuno che gli deve dare la palla però. E lì i problemi ci sono evidenti. Io sono d'accordo con la solidità, ma la solidità la si apprezza di più evidentemente quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo, quindi ti fa il solletico, quindi va bene la solidità. Cioè, una cosa è essere solidi contro magari quell'attacco del Milan dell'altra sera, una cosa è essere solidi contro il Liverpool, ecco, contro l'attacco del Liverpool, faccio per dire. Quindi non lo so, a me sembra una squadra, la Juventus, che manca di qualità lì dove avete detto voi poc'anzi bene, cioè la domanda gliel'avevamo fatta dopo quella Milan-Juventus dello scorso anno, dello scorso campionato, quello 0-0, manca l'uomo tra le linee, sì, c'è qualcosina sugli esterni, però poi manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla qualità, appunto, sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Mi sembrano due squadre veramente in questo momento. Ecco, io ho avuto, diciamo così, anche la possibilità di vedere Inter e Roma prima, l'Inter dal vivo contro il Napoli allo stadio e la Roma poi registrata,
1: sì.
16: E sinceramente mi sembrano...
1: Chi ti ha impressionato di più delle due, però? Ti faccio questa domanda. Che hanno fatto tutte e due una vittoria comunque in rimonta, hanno rischiato, hanno cambiato in corsa. Chi ti ha impressionato di più?
16: Mi ha impressionato tutte e due, devo dire la verità. Cioè, non ti so dire chi... certo, come qualità offensiva, la Roma magari è un pochino più di scelta, no? Però la potenza dell'Inter, quando comincia a scatenare i cavalli sul terreno... il motore dei suoi giocatori dalle corsie esterne o dalle fasce centrali è perché poi più Esposito tiene la posizione e consente agli altri di aggredire gli spazi giocando spalle alla porta. Cioè, sono due squadre, secondo me, in questo momento sono proprio un'altra cosa.
1: Ecco. Un'altra cosa. Nicola, ti rigiro la domanda anche a te, poi c'è invece un'osservazione sulla Juve che ti fa un ascoltatore. Chi ti ha impressionato di più, visto che ci siamo andati su questo tema, tra Roma e Inter in queste due partite? Le Grottali è caduto? Lo recuperiamo, per favore, grazie. Orlando. Tutte e due sono caduti, è rimasto in piedi soltanto Francesco, vedi? Sono caduti tutti, recuperiamoli, può capitare. Insomma, no, approfitto per recuperare un messaggio al volo. Fa una domanda a me l'ascoltatore, però la voglio condividere con te. In che cosa è superiore la rosa della Roma su quella della Juve? Ci sentiamo a fine campionato, direttore. Bello giocare con tutti gli effetti, ma la fortuna cambierà. Ma io, a parte che mi sembra quasi una minaccia, a me interessa relativamente. Io credo che la Roma sia superiore nella qualità di calcio che riesce ad esprimere in questo momento, non tanto sui singoli.

0: nello sviluppo del gioco, no? Delle conoscenze, ci vuole tempo. Ma non vuol dire che la Juventus è molto distante da Roma. Io sono d'accordo, io ho sempre detto Inter e poi il gruppone. Adesso la Roma si è un po' staccato da sto gruppone, il Como pure. Stanno più avanti perché c'hanno gli allenatori che stanno facendo
1: un
0: bene,
1: bel lavoro,
0: ragazzi.
1: No? Esatto. Abbiamo recuperati Nicola Nicrottaglie, volevo rigirarti la domanda anche a te che ho fatto prima a Francesco, ci siamo andati su questo discorso: chi ti ha impressionato maggiormente in queste due partite tra Inter e Roma? Le ultime due.
2: Sicuramente l'Inter non è che mi impressiona, è una conferma. L'Inter ogni anno diventerà sempre più forte perché hanno già una struttura solida e ci mettono due o tre ancora più di qualità, e quindi aumenta ogni anno la forza di questa squadra. La Roma anche lei è cresciuta tantissimo, è cresciuta grazie a quella punta lì davanti che comunque ha fatto la differenza, anche se avrà vinto senza di lui, però bisogna sempre calcolare i 60 minuti che ha fatto, è quello che poi ha tolto alla squadra avversaria, poi entrano gli altri e vinci, ma è tutta una strategia quella. La Roma è completa quest'anno, ma l'unico dubbio che ho è il ritmo, perché tenere quel ritmo che ho visto l'altra sera, incredibile, fantastico, tutto quello che volete, però poi dopo lo devi tenere per le occasioni importanti, per i momenti importanti, e quindi infortuni, cioè il calcio è tutta una serie di situazioni che avvengono. E quindi non possiamo dire oggi sulla carta tutti vorremmo vedere per come sta giocando la Roma vince lo scudetto, cioè perché gioca così bene, l'entusiasmo, il pubblico, quello è lo spot più bello del calcio.
1: Ma sono così lontano Juve e Milan in questo momento da queste due o da queste tre, che c'è anche il Como?
2: Juve e Milan, ma la Juventus secondo me invece è molto strutturata, molto solida. Il discorso che facevate sulla qualità dentro il campo, ma dentro il campo, nella fase, diciamo, oltre il centrocampo c'è bisogno di qualità. E oggi quando salti la linea di pressione devi andare a giocare davanti all'area di rigore, quindi lì non è che ci serve per forza un centrocampista di ruolo, lì serve, come ha fatto Spalletti ieri, che ti mette Rico Gonzalez, che ti mette un attaccante che lo può trasformare come offensivo centrocampista. Quindi sono delle soluzioni, il modo in cui vuoi attaccare dalla parte di là che fa la differenza. Poi i singoli, io credo che Spalletti abbia le idee chiare, ieri l'ha fatto vedere, ha le idee molto chiare, e Nico Gonzalez in quella posizione lì è molto molto
1: particolare. Può darsi che questa sia la spallettata, può darsi.
3: La spallettata lui me l'ha detto lui me l'ha detto lo scorso anno, a me l'ha detto in diretta Radio 1, a me manca l'uomo. C'ho qualità sugli esterni, a me manca Dybala. È chiaro che Dybala manca a tutti,
1: certo.
3: però nel senso manca quell'uomo lì che a un certo momento nel casino, nel traffico, quando le difese sono chiuse,
1: possa fare
3: la giocata, lo strappo che non parte dall'esterno.
2: Il problema è quando arriva lì, perché ancora devono avviarsi i meccanismi di quando lui prende, perché ieri Nico Gonzalez ha perso 3-4 volte palla lì. Il problema è che Colomoni, che è un giocatore con caratteristiche, no, si attacca allo spazio in profondità, lui è devastante, ma lì c'è troppo poco spazio per lui per imporsi, perché già la linea è già schiacciata, quindi hai troppo poco spazio per mettere in risalto le qualità di questo attaccante. Quindi devono capire come sviluppare, che se vai su Consenzao, lui punta e tira, non è uno che punta come Dybala. La prima giocata che fa, dove è Malen? La Juventus non fa quel gioco lì,
1: la
2: Juve non dice dove è Colomoni, no, in questo momento sta giocando palla a me e vado al tiro.
3: Comunque Marco, ieri sera dopo partita Spalletti ha detto che molto probabilmente Nico Gonzalez
1: è vero. Sì.
3: Lo vedremo spesso in quel ruolo e anche Alibegovic sarà spesso preso in considerazione per quel ruolo lì. Ma ricordiamo che in estate la Juve aveva cercato Brahim Diaz, se ricordate, proprio perché
1: un giocatore con quelle caratteristiche.
3: Orlando
1: serviva in me. Massimo, Massimo, poi ti faccio anche a te la domanda, se vuoi aggiungere sulle squadre che ti hanno impressionato di più tra Inter Roma.
3: Molto velocemente, l'Inter cioè, mi ha impressionato

0: più la Roma, ma perché l'Inter rimane la più forte, la Roma si sta avvicinando, si sta avvicinando a un allenatore il più bravo in Italia e c'ha un gioco fantastico. Poi sul ritmo posso pensarla anch'io, però è anche vero che l'Atalanta di Gasperini, a parte qualche momento della stagione dove rifiatava, ma era una squadra che sia in campionato che in Europa andava sempre su ritmi impressionanti. È il modo di lavorare, di allenare di Gasperini che permette alla squadra di essere sempre molto intensa.
1: Poi c'è la rosa più profonda, se c'è i cambi.
2: C'è un ascoltatore che vi fa una domanda, e vi chiede se secondo voi Conte, con questa rosa della Juventus, dove arriverebbe? Secondo lui lotterebbe per lo scudetto, Stefano, troppo? Palomeni.
3: Questo discorso è antipatico.
2: Domanda velenosa, però.
3: Lo so, è domanda velenosa, io capisco che poi sempre queste cose... È una domanda antipatica. Tu sai come la penso, io credo che ci siano delle cose magiche nell'aria. Conte Juve vuol dire scudetto, secondo me, cioè, è il binomio. Poi, con tutto rispetto per Spalletti, secondo me se la può giocare, però io non lo so, se Conte torna a Torino alla Juve, io ti dico proprio domani c'ha l'80% di vincere il titolo, con qualsiasi, non lo so, con qualsiasi calcio,
2: cioè, qualsiasi però macchina gli metti a disposizione,
3: torna a casa sua, torna, e si rimette lì e comincia a rompere le scatole a tutti. Cioè, è una mia cosa,
2: no, non c'è sta il sondaggio veloce, Repice.
4: No, secondo me con questa squadra qua no,
2: non vince lo scudetto, non lotta per lo scudetto.
4: No, ma secondo me in questo momento, secondo me Inter, Roma e Como, e ti metto anche il Napoli, perché quello che ho visto io, un bel Napoli ho visto a Milano, sì. Secondo me non lo so, io sono sempre dell'avviso, poi è vero che sono degli allenatori, che però è altrettanto vero che poi in campo scendono i calciatori,
3: certo,
4: io,
3: evidente. Sì,
4: io, cioè, secondo me le altre hanno dei calciatori diversi.
2: Quindi tu dici no,
4: se vado in attacco e vedo e vedo, che ne so, Lautaro Martinez, Bonny, Marco Thuram e più Esposito, e dall'altra vedo Malen, Dybala, Rodrigo Mora e Castro.
2: Castro ha avuto un impatto, ragazzi, è entrato in maniera...
3: Cioè, sì, ma lo sai perché ti dico che Francesco Antonio c'ha, Conte, una marcia in più? Quando c'è un vuoto tecnico, cioè quando deve riempire qualcosa, un ambiente,
4: suo,
3: mette una carica che è una cosa, il calciatore vola,
2: trasforma i calciatori,
3: capisci? Ha vinto il primo titolo con la Juventus, andiamo a vedere i nomi, è una cosa, è un'impresa storica,
4: tutti,
3: calcistica, incredibile.
4: Nicola,
2: ti giro la domanda anche a te, poi a Massimo, dai, vai Nicola.
5: Io ho fatto anche l'allenatore, quindi dire queste cose l'allenatore, cioè, lascia il tempo che trova, perché ci sono delle non c'è una regola nel calcio, questo l'ho imparato stando nel terreno di gioco, e quindi non c'è una regola, potrebbe vincere come non potrebbe vincere, dipende da quelle situazioni che, come ha detto prima, si incastrano nell'aria, nello spirito, nel modo di interpretare il calcio. Ma secondo me la Juventus quest'anno farà di più di quello che tanti pensano, secondo me, perché Spalletti lo si conosce bene, Spalletti allena bene, è molto bravo, e quindi io credo che la Juventus, sia Spalletti che Conte, porteranno, o porterebbe Conte, se fosse la Juventus, come Spalletti, la macchina al massimo, ecco. Se poi il massimo è vincere o arrivare secondo, arrivare terzi, e quello, come dicevate voi, fa parte della qualità dei giocatori, e quindi non c'entra più l'allenatore, deve portare la macchina al massimo.
2: E tu dici, lui è in grado di fare anche lui, Spalletti, questa cosa? Come
5: secondo me sì, sono due allenatori che...
2: Orlando?
0: Ma io sono più del pensiero di Francesco, nel senso che Conte sia un fenomeno, c'è bisogno ogni volta che stiamo qui a ripeterlo, però poi se ti manca quella qualità, sì, puoi sopperire col pressing, con la cattiveria, con il carattere, con tutto quello che vuoi, però poi i giocatori ti fanno la differenza. Conte, dove è andato, è sempre stato fantastico, ma ha sempre avuto anche giocatori Super, dunque con questa Juve lo vedo protagonista, ma non per vincere il campionato.
2: Senti Massimo, ultimissima prima di salutare a tutte e tre, che noi ne abbiamo parlato pochi istanti fa con Stefano, quindi faccio un giro. Massimo Rando, parto da te, via sì. Grosso, dentro Vanoli, insomma, che dici, si dovrà rimettere pure Paratici dopo questa cosa? No, perché insomma... No,
0: arriva lo psicologo Vanoli, poverino, e ogni volta deve... trovarsi in una situazione difficile, no, devo dire la verità, dispiace per Grosso, dispiace perché tre partite sono poche, però la Fiorentina non era niente, Marco. La partita di Roma ci stava perché la Roma era un grande forte, condizione, certo. Ma col Frosinone e col Torino la Fiorentina è stata dominata, non aveva un gioco, non aveva un'identità, non aveva carattere, cioè non è riuscito a trasmettere nulla.
2: Però Paratici disconosce se stesso, di fatto.
0: D'altronde sì, è vero, lo ha voluto lui fortemente, però ti posso assicurare che vedere giocare la Fiorentina adesso sembra quella di inizio stagione dell'anno scorso, dove fu veramente una tragedia. Il cambio fa male, perché chiaramente fa male a terza giornata, però secondo me era abbastanza... contato, perché questa squadra in questo momento non è squadra. E aggiungo un'altra cosa: i giocatori ci sono, non è che
2: sì io sono d'accordo, i giocatori ci sono.
0: Ha comprato giocatori che non sono di qualità, no, è che evidentemente Grosso non è riuscito
2: ad entrare dentro,
0: certo.
2: Nicola, Vanoli era l'allenatore della Fiorentina, lo ha cambiato Paratici, poi ha scelto Grosso per, dopo tre giornate, ricambiare tutto e ritornare all'origine.
5: Ma io sulle mie convinzioni, cioè, assolute, cioè, per me, ovviamente possono essere non condivisibili da altri, cambiare un allenatore a tre partite dall'inizio, cioè, sinceramente è una follia per me, perché perché o hai fatto qualcosa di sbagliato prima, o perché non avevi le idee chiare prima, o se no è successo qualcos'altro. Perché dire che Grosso non aveva un'identità, un gioco, assolutamente no. Cioè, forse Grosso è entrato, aveva un'idea nella testa, si è ritrovato dei giocatori che secondo me si sono dimostrati di un altro livello, almeno se io guardo la parte difensiva, dico, dov'è questo grande difensore che c'ha la Fiorentina? Cioè, sinceramente io non vedo, che quando hanno detto Dragusi, ma per me da difensore centrale sinceramente avrei preso tanti altri tranne che lui, perché a me non mi ha mai colpito come difensore centrale, un buon difensore, ma non era tutto questo fenomeno.
2: Ma non uno che fa la differenza, tu dici, ecco.
5: No, secondo me no, okay. è la parte difensiva è stata quella che è venuta un po' meno nel gioco di Grosso, perché Grosso ce l'aveva le idee, ce le ha fatte vedere, le ha dimostrate in altri posti.
2: Quindi
5: si bisogna capire questo tipo di binomio, come è andata, quello che pensava la società e quello che poi si è ritrovato nel campo, il Grosso. Quindi io l'avrei lasciato là, l'avrei fatto allenare ancora altre partite e poi prendevo la decisione dopo, ma
2: certo.
5: Toglierò altre partite dalla... No, io questo non l'avrei mai fatto.
2: Repice, chiudi tu e poi ci salutiamo.
6: Ma io dico, con la campagna acquisti che è stata fatta, è ovvio che ci si aspettasse molto molto di più, no? Perché comunque i giocatori, come dice Massimo, ci sono, però lì deve essere successo qualcosa, perché dopo tre giornate Paratici non è tipo da farsi, se Paratici uno che va dritto con le sue idee, anche scontrandosi con chi la pensa diversamente a lui, io sono convinto che deve essere capitato qualcosa. E io sono rimasto sorpreso quando...
2: Non ho capito.
0: Ieri sera, Francesco, ieri sera si sono incontrati, scusa se ti ho interrotto, si sono incontrati, l'idea di Paratici era quella di tenere almeno fino alla sosta e poi pare che ci sia stato uno screzio su... chiaramente la tipologia del gioco che non sta piacendo a Paratici e dall'altra parte Grosso che abbia contestato qualche acquisto e ne è nata una discussione. Molto probabilmente Paratici ha visto nello sguardo e insomma
6: non si può più andare avanti.
0: Esatto.
6: Ma ragazzi, però anche lì sono messaggi, cioè la Roma gioca, la Fiorentina gioca prima a Roma, Dodò e come si chiama Fab, come, non mi ricordo come si chiama, a sinistra
4: Joao Mario
6: sì. Dragosin e Ranieri centrali contro quei demoni. Anche un messaggio che ti dice, che ti manda l'allenatore e ti dice scusa, vabbè, qua però forse c'è qualcosa che dovremmo, perché sennò se ci tritano. E poi non, però non ti aspetti che ti triti il Frosinone. Quindi, perché magari c'è pure quel ragazzo, quel Raimondo che adesso aiutami, ma sta andando forte.
2: Mamma mia, ha fatto doppietta ieri.
6: Per cui magari adesso noi, perché si chiama Raimondo e non si chiama Raimondigno, però stanno giocando contro uno forte.
2: Vabbè, io mi aspettavo di vedere qualcosa in più, devo essere sincero.
6: Lo so,
2: dopo poi due mesi di lavoro,
6: la storia finisce.
5: Scusate, Gasperini ha iniziato con 4 sconfitte all'Atalanta e poi è diventato un fenomeno. Tanti iniziano male dalle altre società e non l'hanno cambiato. Anche il Genoa è partito male, tanti partono male. Poi dopo devi, l'identità che conta è la visione che avevi all'inizio quando hai scelto l'allenatore. Insomma, è quello che fa la differenza nel corso dell'anno. Quindi probabilmente non c'erano le idee chiare su come
2: può essere,
5: dare
2: può essere
5: la visione. Certo. Non è stato quello il problema.
4: È una, Nicola, è una piazza che comunque, insomma, un po' la conosci Firenze, sì. Una piazza che tutti a fine partita gridavano grosso out, cioè voglio dire lavorare in queste condizioni.
2: È anche vero che la piazza non deve mai decidere, secondo me.
5: Io porto tanto rispetto per i tifosi, perché sono la parte più bellissima dello sport. Ma dare autorità al tifoso di decidere se deve cambiare allenatore o no, sinceramente lo vedo un limite
2: di un club, sì, pure io.
5: Perché è il club che dà la visione a tutta la città di come vuole andare. Il Como, l'esempio. Il Como, non penso che se dopo 3 partite perdeva Fabregas e i tifosi del Como gli chiedevano l'esonero, loro lo mandavano via. No, loro lo tenevano perché avevano creduto in quello.
2: Sì, sì, è vero che ci sono delle piazze che sono un po' troppo coinvolte con gli umori dei tifosi, Stefano.
5: Se dovesse far male a noi, spero di no per i tifosi della Fiorentina, per carità, la Firenze è una bellissima piazza. Ma dovesse andare poi male l'altro allenatore che ti prende dopo 3 giornate dall'inizio, che fai?
2: Richiami
4: Grosso. No, hai ragione.
2: Vabbè, staremo a vedere. Va bene, ci dobbiamo fermare. Io saluto Francesco Repice. Francesco, ciao, grazie. Francesco. A presto, a un abbraccio.
4: Ciao, maestro.
2: Grande, grazie anche a Nicola Legrottaglie.
3: Ciao Nicola.
2: A presto, un piacere nostro. Rimani lì, Massimo. Ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni. Si aggiunge anche un mister. Andiamo un po' anche sul Napoli, su questa sconfitta. E tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
8: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
9: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
10: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
2: Bene, ci siamo. Buon pomeriggio da Marco Piccari
3: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio anche a te Stefano, ben trovato come sempre. Allora, andiamo subito ai titoli perché poi partiamo con il primo tema di giornata. Tra l'altro oggi tantissimi messaggi, cercheremo piano piano di recuperarli, non sarà facile, però ci proviamo. E allora, vai con i titoli. Partiamo dalla Champions, Inter, una sfida special questa sera contro il Real Madrid, ma soprattutto contro José Mourinho. Napoli è alla vigilia di una partita importante, Napoli per un max rilancio, magari cercarlo proprio contro l'Arsenal. Gattuso e Frattesi, la Lazio vola, terza vittoria consecutiva per la squadra di Gattuso e terzo gol consecutivo per Frattesi. Tegola in casa Juventus, Locatelli si ferma e si opera e molto probabilmente sarà fermo per un po', quindi altro problema in mezzo al campo per Spalletti. Vanoli sta disegnando la sua Fiorentina, molto probabilmente un 4-3-3 con interpreti che cambiano. E allora Stefano, ci siamo per questa puntata, io diciamo così, andremo poi tutti gli approfondimenti, sentiremo anche le parole di Chivu più tardi, perché ieri sera c'è stata la conferenza in serata, la squadra che va in trasferta, parla il mister in serata, quindi sentiremo poi più avanti le sue parole. Però si è conclusa la terza giornata ieri sera con le ultime due partite, la coda della terza giornata, la vittoria del Cagliari contro il Lecce e la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine contro una squadra che avevamo detto, Stefano, giorni fa, attenzione, Udinese, squadra che gioca, sì, può creare delle problematiche, lo ha fatto, e ieri la Lazio molto è andata bene a vincere questa partita. Ti chiedo subito un flash sulla partita. Che giudizio hai su questa vittoria della Lazio a Udine?
3: Beh, una Lazio sorprendente perché piena di contenuti, voglio dire, abbiamo visto riaggressione, possesso, pressione e anche un'ottima condizione atletica. La Lazio ha ampiamente meritato la vittoria in rimonta, tra l'altro su un campo molto difficile, abbiamo detto, contro una squadra fisica molto solida, compatta, che ha anche grande forza, diciamo uno strappo, anche atleticamente si fa rispettare, soprattutto in casa. Quindi sono tre punti importantissimi che si aggiungono anche a quelli di Bologna. Insomma, la Lazio ha fatto due trasferte impegnative, insomma, non so quante squadre potranno passeggiare a Bologna e a Udine, quindi un buon inizio con tutta la situazione ambientale che conosciamo. Però non è un caso che lì in alto ci siano squadre, Marco, che abbiano scelto, insomma, voglio dire, una via, la via della proposta, del gioco, dell'intensità. Da questo credo che non ci siano deroghe, non si deroga da questo principio. Poi certamente nell'arco di una stagione ci saranno partite in cui devi anche, voglio dire, speculare un po', devi accettare dei compromessi. Però se al 70% tu non sviluppi un calcio del genere, è molto difficile che potrai raggiungere dei risultati. Quindi Lazio, Inter, Como e Roma stanno offrendo il miglior calcio in questo avvio di campionato. La Lazio è la terza partita che gioca bene e che vince bene. Ieri rimonta, e quindi complimenti a Gattuso. Io aggiungo e concludo, caro Marco, non vedevo giocare la Lazio in questo modo, così anche, sì, è vero che Baroni era partita alla grande, che aveva fatto un ottimo avvio, eccetera, eccetera. Però qui c'è equilibrio, c'è un discorso diverso, poi tra l'altro poi entreremo nel dettaglio, magari analizzando anche i vari reparti. Però la Lazio ha subito un gol e credo che la Lazio, poi non lo so, ognuno deve fare le proprie considerazioni, io faccio la mia, non ha una difesa irresistibile. E quindi il lavoro dell'allenatore di campo sta nascondendo
2: questo, il tallone d'Achille, quello
3: sta nascondendo questo problema grazie al lavoro che sta facendo in settimana. Quindi complimenti a lui, lo davano tutti per un allenatore destinato a un facile esonero oppure a facili, diciamo così, insuccessi. Invece c'è qualcosa che ci sta regalando Gattuso e la Lazio, che stanno regalando qualcosa di diverso, quindi è un tema da approfondire e da sottolineare.
2: Allora vado a dare subito il buon pomeriggio a Stefano Mattei. Ciao Stefano, ben trovato, buon pomeriggio.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Mi trovo anche con piacere mister Roberto De Cosmi. Ciao mister, ben trovato.
3: Ciao Roberto.
11: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Buon pomeriggio.
2: E allora, in attesa dell'arrivo molto probabilmente di un altro amico, io vado da Roberto De Cosmi e voglio anche una sua fotografia di questa partita. Roberto.
11: Ma sicuramente è un'immagine forte e chiara quella che ha dato il mister Gattuso a questo gruppo. Parlo di gruppo perché poi abbiamo visto anche con il mercato chi subentra, cosa possono dare a gare in corso. Chiaramente l'inserimento dei nuovi ha dato una verve diversa, però sono d'accordo con lo diceva Stefano, c'è un'impostazione forte e chiara, sicuramente una mentalità e aggiungo un atteggiamento che nasce dal lavoro quotidiano, proprio da questa minuziosità nell'applicarsi e soprattutto a rendersi complici. Altro aspetto fondamentale, si nota che si lavora l'un per l'altro, non solo a livello di reparti, ma proprio a livello di gruppo, di squadra. Sì, e sì, quello che è stato nella rimonta è anche la voglia
2: che si vede in campo Roberto, ma anche dopo, no? Quando finisce la partita, negli atteggiamenti,
11: assolutamente. Sai, questi sono aspetti che ha fatto calcio, non sono dettagli, cioè sono dei particolari importanti che vanno riconosciuti, e poi i singoli che sicuramente hanno dato qualcosa in più. Però io metto davanti a tutto il lavoro, l'applicazione, la serietà, la negazione e anche la serietà, degli atteggiamenti che lui ha parlato anche di Hardy. Secondo me quella serietà, non essere poi vittime, no? Di quello che potrebbe essere un motivo di non essere forti, i motivi li conosciamo su Roma, e quindi questa squadra sta facendo qualcosa di importante in questo momento. Poi chiaramente, insomma, ci saranno le batoste come lui l'ha definite, ma sicuramente in questo momento è una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere un bel gruppo.
2: Stefano Mattei.
12: Beh, ieri una partita per un'ora circa equilibrata, forse leggermente meglio l'Udinese della Lazio, poi però subito il gol, la Lazio ha cambiato marcia e la reazione, che è stata molto importante e determinante per il risultato finale. L'Udinese ha fatto a quel punto poco e niente, la Lazio invece ha chiuso nella propria metà campo l'Udinese, e i due gol sono arrivati perché ci sono 4-5 elementi che stanno trascinando il gruppo. Su tutti, ovviamente, banalissimo dirlo, ma Frattesi, 3 gol in 3 partite da centrocampista, tutti gol pesantissimi tra l'altro. Poi Taylor, che secondo me ha una grande capacità di rendere facili le cose difficili, e quindi gioca sempre in grande scioltezza. Guardate il passaggio che fa per esempio a Duchi per il 2-1, lui fa finta di dribblare verso destra, invece con l'esterno sinistro disorienta l'avversario che era a galleggiare tra i due giocatori, su, e Duchi la mette al centro e segna Gudmundsson. Poi Zaccagni che fa l'assist appunto per Frattesi, e Tavares che è tornato il Tavares di inizio stagione di 2 anni fa, devastante su quella fascia. Ammoniti i due giocatori dell'Udinese, potevano essere 3, ma poi soprattutto è una spina nel fianco delle difese avversarie. E lo stesso Mandas, decisivo a Bologna, ma anche ieri, perché la doppia parata che fa nel primo tempo, soprattutto il tiro di Camarà, è una grande parata, e quindi il portiere ti sta dando qualcosa. In questi 4-5 giocatori, forse ci potrebbe essere Rovella quando sarà recuperato, ci sono altri giocatori tra virgolette normali che, come dire, tutti insieme partecipano, sudano, ed è questo il grande lavoro che ha fatto Gattuso, secondo me. Ha cementato il gruppo sa di non essere una squadra da scudetto, ma proprio in questa loro umiltà e il loro sacrificio è la loro forza è diventata, e sta vincendo le partite con merito, perché tutti lottano e si sacrificano, perché sanno che quello è l'unico modo per ottenere certi risultati.
2: Allora, anche il professor Pino Capua che abbiamo intercettato. Professore, buon pomeriggio. Ciao Pino, ben trovato.
13: Ciao Pino. Allo Stefano Mattei che ho appena sentito.
2: C'è anche Roberto De Cosmi, ciao, mister Pino. De Cosmi.
13: Ciao Robertino, ciao.
14: Ciao carissimo.
2: Pino, ti voglio chiedere anche a te una fotografia della partita, perché abbiamo commentato un po' quello che è stato il match di ieri, la vittoria, la terza vittoria consecutiva della Lazio a Udine, in un campo non facile contro una squadra comunque organizzata.
13: Ma allora, la partita sembrava essere tra quelle impossibili, perché Udine è, come diciamo, molte difficoltà, la squadra fatta di atleti veri, e nel senso che proprio dal punto di vista fisico potevano dare qualche impressione, fare un po' di impressione. Però ti faccio solo una domanda: da quanti anni non vedete un po' tutti questi che siete qui oggi nel parterre il gol di testa di Good, che io non me lo ricordo, forse mi ricordo i gol di Corradi di testa nella Lazio, una cosa che non mi è vero, cioè se ci fate caso,
2: Riddle,
13: quel tipo di Riddle ancora prima, quel tipo di gol io non me lo ricordo da mai, appunto.
2: No, ma poi con la potenza è entrato dentro, la donna testata.
13: No, ma poi ecco, la
2: complimenti a, posso fare una cosa, complimenti a Paratici, ha dato via Mandragora, ha segnato, ha dato via Good, ha segnato, sta facendo le gioie delle altre squadre. Vabbè, una battuta, fatemela fare, insomma.
3: Fazzini, assist, Piccoli, Ken, assist,
13: ce l'aveva messa tutta, gli ha detto malissimo.
2: Sì,
13: però
2: comunque, sì. No, vabbè, era così, una sottolineatura.
13: Ancora non è finito, però l'immagine è questo gol pazzesco che ti fa ovviamente impazzire, perché la verità, perché è una partita comunque che non meritava di finire male per la Lazio, perché in primo tempo non era stato neanche pessimo, poi prendi il gol. Attenzione, avete fatto questa sottolineatura, non lo so, che in quel momento il giocatore della Lazio era fuori,
2: sì,
13: e doveva restare fuori.
2: No,
13: un minuto.
2: Si è visto il primo caso, Capino.
13: Non si deve fare, questa è una cosa che non si deve fare, perché penalizza assolutamente la squadra che
2: però si è fatto male,
13: è uscito perché stava male, appunto, è uscito perché stava male, ma non devi tenerlo fuori obbligatoriamente.
2: Però guardate, io invece penso che questa sia una bella regola. È chiaro che quello è un caso dove si è fatto male, per esempio Gattuso dopo si ha spiegato che se l'è presa un po' col medico, ha detto dobbiamo essere un po' più furbi, devi rimanere dentro, poi vediamo quello che si può fare, perché
13: guarda, l'ho detto io ieri, stavo con degli amici,
2: però la regola a me piace invece
13: questa cosa. E a me non piace perché poi prendi gol e la squadra rimane penalizzata per una colpa che non ha.
2: Aspetta, voglio chiedere anche al partner, no, Stefano, a te piace? A me sì, perché costringe a cioè se è un fallo vero,
3: questa linea orsato da morire, basta.
2: Cioè se è un fallo vero vai fuori, stai un minuto fuori.
3: Interruzioni, perdite di tempo.
2: Poi ricordiamo perché non c'era il giallo, se c'era il giallo poteva non c'era il minuto.
3: E questo aiuterà anche ad aumentare, diciamo così, la nostra una consapevolezza diversa di un modo di giocare anche a livello di nazionale, sì, di club, d'accordo. Basta. Calcio europeo va da questa parte, quindi io capisco che molti adesso stanno dicendo malvare le cose, adesso Pino dice la sua, ognuno dice la propria. Io veramente sono invece su questa linea di orsato.
13: Mi permettete, però sono d'accordo sul fatto, scusatemi,
2: sì, poi sento gli altri, dai, via.
13: Fatto che ci sia una parte, diciamo, virtuosa di questa regola. Però ieri è capitata la cosa
3: più sbagliata. Capisco, certo.
13: Cioè, capisci, ieri capita che la Lazio prende gol nel momento in cui sta in 10. E non si può fare, Cioè non è una cosa che mette sullo stesso piano le due squadre. Attenzione.
2: Aspetta, fammi sentire il mister De Cosmi, mister.
14: No, ma velocemente, non me lo do il tempo assolutamente a Pino. No, il discorso dell'adattamento 10 deve essere con il principio di essere applicato. Quindi anche quei 60 secondi ci deve essere, come dire, una sorta di allenamento pronti a. Mm-hmm. E poi quello che ha detto Cattuso è giù, cioè il minutaggio, più minuti effettivi, meno interruzioni, meno perdite di tempo. Secondo me sono d'accordo con Stefano, si va verso più un calcio. Sì, questo è un episodio magari un po' al limite, parliamo di un problema fisico, di un
2: esatto, questo è un caso lì.
14: Lo spettacolo, secondo me, quella continuità, quella capacità di giocare a un ritmo diverso, e questo ci respinge.
2: Abbiamo visto anche i casi, Roberto, di giocatori che a terra. Che si rotolavano, fermi il gioco, vai a vedere, e poi si alzavano e correvano a 200 all'ora. E allora qui costringi il giocatore, se è vero rimani per terra. Purtroppo non c'era il cartellino giallo, altrimenti il minuto non veniva dato. E lì esci fuori, ti fai curare e quel minuto
15: però lì. Ecco, Marco, stai dicendo una verità, cioè il minuto fuori dovrebbe essere dato se il giocatore sta a terra e poi dopo 20 secondi si rialza. Ma se il giocatore subisce realmente fallo e poi è costretto addirittura a uscire, come è successo nel Pinamonti, c'è una, cioè non mi sembra giusto, nel senso che ci sono tanti giocatori che sono a terra 20-30 secondi, gli altri giocano e poi si rialzano. Ecco,
2: però, questo, punito, però secondo me questo costringe a non fare più la finta. La verità è un'altra cosa, la finta non la puoi più fare. Guardate che in queste partite all'inizio si sono visti i giocatori rialzarsi subito. Sono rimasti un attimo a terra, se sono rialzati che sono
15: male.
2: Vado fuori un minuto.
15: La palla va fuori e poi il giocatore si rialza, io ho guadagnato tempo ugualmente. Poi due cose del volo. Nella prima giornata ricordiamoci che l'Udinese aveva fermato il Como in casa 1-1.
2: Sì, sì.
15: Secondo aspetto, per giustificare l'Udinese del secondo tempo, secondo me i due cambi forzati hanno condizionato il secondo
2: darsi,
15: tempo dell'Udinese,
2: può darsi.
15: Aveva un solo slot e quindi non poteva cambiare gli uomini che erano stanchi, perché con uno slot solo non poteva fare altro.
2: Tra l'altro ieri
3: è stata, Stefano, perdonami, però è stata schiantata l'Udinese, sono tutti per fuori il secondo tempo, dai.
15: No, nell'ultima mezz'ora, nell'ultima mezz'ora.
3: Il secondo tempo, ma che ha fatto?
15: Fino al gol la partita era equilibrata.
3: Basta.
15: La Lazio è uscita fuori dopo il gol, per me. E l'Udinese, avendo un solo slot,
3: per me la Lazio ha avuto il merito di schiantare una squadra il secondo tempo,
13: secondo me chi è stata la rivelazione di ieri si chiama Belayan, un giocatore che ha giocato.
2: No, fatevi una cosa. Me la fa dire, cioè, allora ieri Tavares è tornato calciatore, Belayan fa il centrocampista, abbiamo visto che può fare il centrocampista, sono già due cose che dobbiamo sottolineare.
3: Ma Gattuso, Floriani, il discorso è che viene stato percepito come una
2: Romano Floriani pure
14: Floriani adesso è stato un motore che ha spinto 3 o 4 io ero quel ruolo 5-6 volte in sua posizione,
3: ha fatto delle cose interessanti, no?
14: Sai che significa, tu c'hai la palla dai piedi si creavano delle soluzioni.
2: No, ma a questo, no, no, ma infatti dicevi Stefano.
3: No, dicevo che ci ha messo tanto, come diceva anche Roberto. Voglio dire, il lavoro dell'allenatore è visibile, è proprio riconoscibile. Tangibile, cioè, vedi anche Gudmundsson. Io pensavo che potesse essere utilizzato all'esterno, invece, Vice Frattesi l'ha messo lì. Cioè, anche le mosse che ha fatto con lucidità, cioè,
15: ma lì ha
3: allenatore...
15: fatto un 4-2-3-1 a quel punto.
3: Sì, no, ho capito, però voglio dire, Gattuso sta dimostrando di essere un allenatore all'altezza della situazione. C'erano dubbi a riguardo, adesso
2: no,
3: non
2: io
3: cominciamo.
2: Io ce l'ho ancora, quindi.
3: Bravo, no,
2: io
3: ma mai, dubbi, mai mica sto ancora. Dicendo che adesso comunque...
2: Non è che...
3: Però è però un allenatore che è stato, bene. Secondo me... Forse è la sua miglior versione adesso in questo
2: sì,
3: avvio.
2: Sì, sì.
3: Ma allora, non, me, non bisogna giudicare Gattuso con la foga, è un altro, è anche una, è altro, siccome, è soprattutto altro.
15: Marco, sì, secondo me bisogna essere sempre equilibrati. Allora, siccome qualcuno parlava addirittura di Lazio che doveva lottare per la Serie B, e io ho sempre detto...
2: Io ho temuto questo.
15: Secondo me adesso non bisogna esagerare nel
3: io
15: Lazio.
3: No, no, io non ho mai detto.
15: Perché la Lazio, secondo me, potrà lottare per il Serie ci sono quelle squadre, e sappiamo quali sono: Milan, Inter, Juve, Napoli, Roma e Como, che sono nettamente più forti.
2: No, però io voglio
15: però
2: dire,
15: la
2: però,
15: se la può lottare,
2: sì,
15: se la può giocare.
2: Però io voglio dire una cosa: il rischio che qualcuno ha pensato, secondo me, non era così maldestro considerando la situazione ambientale. Perché quelle, queste situazioni possono influire.
3: Sì,
2: no,
3: capito,
2: no, però perdonatemi.
3: Ma la Serie B mi sembrava
2: no,
3: un po'
2: no,
3: troppo,
2: io
3: dai.
2: Dico lottare. Però il Gattuso ha avuto il merito fino a questo punto, e bisogna riconoscerlo, di due cose. Intanto ha creato un gruppo e quindi è riuscito proprio a fortificare anche mentalmente questa squadra. E poi bisogna ringraziarlo perché, esatto, dopo tre giornate ci fa parlare di calcio quando si parla di Lazio.
3: Esatto, noi,
2: e questo è un ringraziamento che gli va fatto. A me, ripeto, non è, io non sono un estimatore dell'allenatore,
3: no,
2: non mi fa impazzire, però gli devo riconoscere dei meriti.
3: C'era poco da parlare.
2: Esatto, ci fa parlare di calcio.
15: Ieri ha detto
2: ci fa
15: un'altra
2: parlare di
15: frase importante, secondo me. Allora, siccome poi sono arrivati dopo Mantova due, tre giocatori, non da poco, giocatori veri e
2: sì,
15: pronti.
2: Sì, ha ringraziato la società per quello che ha fatto.
15: No, no, ha detto soprattutto una grande... Lui sapeva della debolezza, tra virgolette, di questa squadra e dei buchi che manche c'erano. E tanto è vero che ha detto: io ho fatto un precampionato con squadre soft per evitare, parliamoci chiaramente, imbarcate che avrebbero,
2: demoralizzato il gruppo. Allora, vi chiedo un po' di velocità, però vi faccio questa domanda perché mi ricollego a un messaggio di un nostro ascoltatore. Lasciamo la Lazio percorrere la sua strada, tutto può accadere, contento per Gattuso, scrive Mimmo. Che campionato può fare la Lazio secondo voi? Non vi chiedo una previsione, però che tipo di campionato dopo queste prime tre partite?
3: Io ho detto, allora, velocemente, Stefano, avevo detto che poteva oscillare tra l'ottava e la quattordicesima posizione a seconda delle variabili, perché poi sappiamo che può succedere così. Adesso alzo un pochino l'asticella, perché mentre per gli altri ci saranno tapponi, zoncolane, perché ci saranno solo il campionato e il lavoro l'allenatore, quindi ci credono, gruppo e giocatori, e quindi ti dico che può succedere di tutto. Può succedere che possa essere la rivelazione del campionato, Marco.
2: De Cosmi,
14: posso entrare? Vado velocemente. Io aggiungo parte sinistra della classifica, mi ho sbilanciato un po' a inizio, insomma, ottavo, decimo posto. Secondo me può essere una sorpresa all'insegna di questo tipo di atteggiamento, perché velocemente l'inserimento di Gundogan a 10 minuti dal termine non è che ha messo un 4-3-1, ha messo un giocatore che ha saputo interpretare poi la capacità dello sviluppo del gioco. Quindi secondo me la capacità del lavoro, la capacità di interpretazione possono dare un volto importante a questo gruppo, a questa squadra.
2: Capua.
13: Ma guarda, io non faccio pronostici a lunga scadenza, io vi dico che queste tre partite hanno dato una straordinaria immagine di una squadra forte, perché sono entrati giocatori forti, l'avete detto poco fa. Adesso sono tre partite, tre vittorie. La chiave sarà sabato pomeriggio, quando si giocherà col Milan, secondo me. Il vero problema che voi non avete detto,
2: che ci
13: sicuramente, è il fatto che non ci stanno i tifosi.
2: Poi ti faccio una domanda, intanto mi hai risposto
13: ti
2: già.
13: Dico, Stefano, no, quindi ti dico, la Lazio adesso c'ha dei giocatori che possono cambiare la partita in qualsiasi momento. Mentre, giustamente, vai, prego.
2: Vado da Mattei. Voglio, no,
15: guarda, io ho detto rapidamente ottavo, decimo posto con Bologna e Fiorentina, ma visto Bologna abbiamo visto tanto alla terza giornata, ne mancano 35, Io credo che, come ho detto prima, la Lazio può ambire al settimo posto con l'Atalanta, però, ripeto, siamo soltanto alla terza giornata. Calcolando e dopo aver visto un po' tutte le partite, cioè, il Milan a me non convince ancora, anche certo, se certo. ha ottenuto 7 punti. Quindi non, cioè, la Lazio se la può tranquilla, questa Lazio se la può giocare col Milan, ma per competere con l'Atalanta per il settimo posto, per me.
2: Va bene, va bene. E questo, diciamo così, è un giudizio. Una cosa, Pino, secondo te, lo chiedo se volete rispondere tutti sempre velocemente, secondo te, se la Lazio fa questi risultati, magari fa un risultato pure positivo con il Milan, al di là dello zoccolo duro dei tifosi, che secondo me, io dico sempre che loro sono un gruppo e quindi quando prendono una decisione sono forti e la portano sicuramente fino in fondo, il resto dei tifosi però potrebbe in qualche maniera cominciare a dire però sta squadra sta facendo i risultati, che faccio, non ci vado, vado, e cominciano magari ad avvicinarsi, cioè la Lazio potrebbe conquistare una parte dei tifosi che magari non appartengono ad un, mi spiego, ad un gruppo molto più forte e coeso quando portano avanti un'idea, ecco.
13: Infatti dirò, questa sarebbe una situazione antipatica, molto antipatica, perché la maggior parte, e dico il 90% dei tifosi, sono convinti che abbandonare lo stadio sia la strada
2: giusta,
13: più,
2: okay.
13: più giusta da percorrere.
2: Però la cosa è facile,
13: ti dispiace. Secondo me dovrebbe essere proprio questo il motivo per cui quello che sta in testa alla Lazio dovrebbe aprirsi e dire va bene, allora il calcio è un'altra cosa, io me ne vado, perché questo è il ragionamento, è esattamente questo, la dimostrazione che il calcio è un'altra cosa rispetto a quello che il presidente Rotito ha fatto fino adesso.
2: Perfetto, voi siete tutti d'accordo? Qualcuno magari questa finestra la lascia aperta, chiedo, in Pallomeni?
3: Potrebbe, qualcuno che sta là su crinale potrebbe andare allo stadio, ma pochi. Io credo che la decisione della maggior parte del tifo laziale
2: sia coerente, continua a essere
3: coerente e continua.
15: Posso dire la mia rapidamente? Sì, è cambiata la Lazio in campo, ma non è cambiata la Lazio in società. Certo. 3 partite, il presidente Lotito non si è ancora visto sugli spalti di nessuna di partite, quindi poi è vero che sono arrivati giocatori importanti, ma ricordiamo che vanno tutti pagati 30-40 milioni. Diego Leite sembra che sarà annunciato dopo il 30 settembre, perché la solita storia, lavoro allargato,
2: okay.
15: Cioè, se la società non mostra cambiamenti, sta cambiando la Lazio in campo, ma non sta cambiando la società, e quindi giusto a portare avanti la propria protesta.
2: Roberto De Cosmo.
14: 10 secondi mi prendo anch'io, secondo me sono d'accordo con Pino, insomma ci sarà quel 90% che manterrà la propria linea, il proprio atteggiamento. Io mi prendo quel 10% su Gattuso sul lavoro per trasmettere passione, voglia e condivisione, però è una percentuale chiaramente.
2: Pino, proprio salutarti, ti chiedono un parere su quello che è successo a Locatelli, i tempi di recupero, non so se hai avuto modo, che ha riportato questa rottura del menisco, dovrà operarsi, il tipo di infortunio.
13: Menisco per un calciatore come lui ovviamente comporta l'artroscopia chirurgica, un intervento, esatto. Appunto. E oggi come oggi in un mese si ritorna in campo, se non ci sono complicazioni.
15: Ma Pino, se parla di 3-6 mesi vuol dire che c'è qualcos'altro, che secondo
2: si
15: me.
2: Parla di 3-6 mesi
13: allora se mi state parlando solo di un menisco è diverso.
15: Ah no, certo, 3-6 certo, mesi, certo.
13: 3-6 mesi ci deve essere qualcosa di più grave.
15: Io esatto.
13: Non ho, diciamo, visto nulla di Locatelli, né tantomeno ho visto lui, e quindi non posso esprimere.
3: Certo, come
13: posso
3: si fa?
13: posso dire che se è menisco, quello che ho detto
2: rottura
13: prima,
2: del menisco esterno, questo è quello che è stato, diciamo così, individuato. Non si possono
13: allora
2: tentare terapie conservative.
13: Sono 3 mesi, esterno sono 3 mesi, è molto più complicato ed è molto più difficile riprendere. Sono tre mesi.
2: E Pino, senti, invece è stato l'intervento di ablazione è riuscito perfettamente, e adesso dovrà 2 settimane di riposo assoluto.
13: E lì è molto più complicato, molto, perché parliamo del cuore, parliamo della parte elettrica del cuore che è stata toccata. A me mi sembra già difficile che rientri in campo, ti dico la sincera
2: verità.
13: Però non voglio. Beh, sono quelle situazioni particolarmente complesse, per quanto non gravissima. perché adesso la problematica è stata risolta con questo cateterismo, si chiama, sono entrati all'interno della cavità cardiaca e hanno bruciato la parte che funzionava male. Però sì, due mesi di assoluto riposo o due settimane?
2: Due settimane prevedono di riposo assoluto.
13: E poi andrà fatta una valutazione strumentale con degli esami specifici. Però
15: in Italia si è più severi, ricordiamo il caso Bove.
2: Sì.
13: Quando si tratta del cuore sono molto molto molto più cauto.
2: Bene, bene, io mi devo fermare, vi voglio ringraziare, grazie al professor Pino Capua, grazie a Stefano Mattei
13: e grazie anche a
2: Mister Bove, a presto.
13: Grazie.
2: Stefano, sono due situazioni diverse, due tegole però un po' per tutte e due le squadre. Ecco, quindi,
3: c'è da aggiungere anche l'infortunio di Boga.
2: Sì.
3: La Juve non sta in un momento proprio così positivo,
2: un po' complicato, complicato. Sì. Ci fermiamo perché ritorniamo, continuiamo ancora questo percorso, ci avviciniamo anche all'analisi della partita di Champions di questa sera tra l'Inter e il Real Madrid. A tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Stefano, di nuovo ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
2: Allora, adesso recupero un po' di messaggi perché per esempio un ascoltatore, che però io non capirò mai questo tipo di osservazione, ma giustamente la riporto, ma questo vale per tutte le squadre. Vedo troppo entusiasmo intorno a questa partenza della Lazio. Comunque ha sì fatto bene, ma non è che ha giocato con chissà chi, squadre più o meno accreditate al suo livello, Bologna, Udinese anche meno, Genoa. Direi di aspettare impegni più di qualità, ad esempio il Milan con tutti i suoi limiti sarà un bel test. Però perdonatemi, non è un discorso di entusiasmo, uno deve analizzare quello che vede in tre giornate. E che si fa? Non si sottolinea che questa squadra con tutta una serie di problematiche, partita, ha fatto tre vittorie, l'ultima secondo me anche... diciamo un segnale importante a Udine. Non è una questione, cioè l'entusiasmo lo devono mettere i tifosi, noi che analizziamo ci sono dei fatti, riportiamo dei fatti e analizziamo dei fatti. È chiaro che il test col Milan, scusatemi, ma il Milan è più forte della Lazio, il test è per il Milan, non per la Lazio.
3: Certo,
2: il test sabato è per il Milan, non la Lazio. La Lazio se perde col Milan, che gli vuoi dire? Non è che deve lottare per la Champions League o per lo scudetto. Quindi il test, a mio giudizio, è per il Milan, Stefano.
3: Sì, sono d'accordo.
2: Quindi, no, perché molte volte si rovesciano le realtà. Se la Lazio batte per la Lazio, Milan,
3: però,
2: e che gli vuoi dire?
3: Si può dire, si può aggiungere.
2: Certo.
3: Non il contrario, ma si può aggiungere che anche per la Lazio è un test per capire quanto ci sia di vero in questo avvio.
2: Esatto.
3: Secondo me c'è qualcosa di vero, perché insomma, di contenuti. Il nostro ascoltatore amico dice, ma vai a vincere a Bologna, lascia perdere. Insomma, Bologna fa una grande partita a Bergamo, la perde. Recupera una partita... spigolosa col Parma, adesso vedremo cosa farà a Napoli. Napoli-Bologna, però insomma, non mi sembra una squadra che non offra. Una prestazione certamente non convincente, però insomma, qualcosa lascia sul campo.
2: Certo, ma quello dobbiamo vedere.
3: L'Udinese ha messo sotto il Como, è andato a vincere a Monza. Non mi sembrano trasferte così semplici da portare a casa.
2: C'è con noi Lorenzo Di Benedetto dalla
3: Lorenzo
2: di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
16: Eccomi, buon pomeriggio.
2: E poi con Lorenzo c'è anche Franco Piantanida.
3: Ciao Franco.
17: Pronti.
2: E c'è anche Andrea Vincenzo qui, il trio del Marco.
3: Ciao Andrea.
2: Lorenzo, posso chiederti un tuo pensiero su questo? Hai elogiato il mercato. Mi ricordo benissimo che hai fatto dei complimenti al mercato fatto dalla Lazio. Però qui siamo arrivati a terza giornata, tre vittorie, tra l'altro Gudmundsson ha segnato tutto, io ieri ho detto, anzi stamattina, complimenti a Paratici, Mandragora e Gudmundsson.
16: C'è un sacco, Mandragora, sì, e Piccoli, vabbè,
2: è Piccoli,
16: anche
2: Ken.
16: L'assist di Fazzini e l'assist di Ken, direi Mattina forse tre gol e due assist li farà alla decima giornata, ora scherzi a parte, perché comunque ha un gol fatto... senza assist in tre giornate, 9 subiti. Comunque, vabbè, poi caso parliamo anche dopo della Fiorentina e del caos. Tra l'altro, voglio vedere Stefano cosa si inventa a Piccari, perché quando venerdì ho detto è il primo a saltare, era grosso.
2: Bravissimo.
16: Voglio vedere cosa si. Bene.
3: Ma hai preso pure, ma hai preso pure Juve Milan 1-1.
2: Sì, sei andato.
3: Ti seguo, ti seguo Lorenzo.
2: No, 0-0 va detto.
3: 0-0
2: fatto due punti di Benedetto. Però, insomma, dai,
16: comunque a parte questo, dai, la Lazio che gli vuoi dire alla Lazio? La Lazio è una squadra fino a questo momento perfetta, cioè ha preso un gol in tre partite, ne ha fatti quattro, ha trovato un Frattesi che io non mi spiego perché si è voluto rimanere così tanto all'Inter, tra virgolette a rovinarsi una parte carriera, perché insomma lui, un giocatore come lui che nell'Inter non è adatto per giocare, ma sia la squadra di Serie A, sarebbe stato protagonista, quindi peccato che ci... e poi bisogna
3: Lorenzo ti sentiamo a scatti,
2: sì, Lorenzo ti sentiamo un po' a scatti, verifichiamo il collegamento, okay, perché
16: riprovo, riprovo,
2: riproviamo un attimo, dai. Aspetta, proviamo così,
3: proviamo,
2: e noi andiamo avanti. Chiedo a Piantanita una pagella sulla Lazio a questo punto dopo tre partite.
17: Beh, la pagella che nessuno si sarebbe mai aspettato di dare alla Lazio, io in primis, quindi si può abbondantemente andare al 10, non è che si può dare di meno a una squadra che arrivava per con caccato, senza entusiasmo, con veramente nuvoloni sulla testa, e invece poi questo è il bello del calcio, splende il sole sulla Lazio, con la uscita in Coppa Italia col Mantova da non sottovalutare a tre giorni dall'inizio del campionato, che ha fatto malissimo.
2: Ma che poi, campionato può fare?
17: Può fare un campionato, potrebbe anche fare un campionato e dar fastidio fino al quinto posto la Lazio, ma non tanto per che altre tre partite, perché non so cosa può succedere dal quarto posto in giù, cioè ci metto tutte le squadre, ma no, dal quarto posto in giù
2: chi ci metti? Mi fai l'elenco delle squadre che metti lì che si lottano al quarto
17: le
2: posto?
17: Le squadre che metto al quarto posto in giù sono le stesse che c'erano dall'anno scorso,
2: quindi,
17: cioè, le stesse che hanno... quindi le prime quattro oggi sono sempre quelle, sono Inter, Napoli, Roma e Como. Sarà molto difficile che soprattutto Milan e Juventus, ma qualsiasi altra squadra di queste, quindi dal quinto in giù può succedere qualsiasi cosa, che sia la Lazio, che sia la Fiorentina, l'Atalanta, il Bologna, il Parma, il Monza, l'Udinese, lo vedremo. Lì sotto può succedere. Poi vediamo. Poi Frattesi, su Frattesi non volevo dire una cosa. Frattesi, ragazzi, ha fatto una finale di Champions, ha vinto due scudetti. Un calciatore si forma anche stando in panchina. Cioè, se oggi Frattesi è questo, da tre gol in tre partite, con una caratura diversa, forse si è formato anche allenandosi
2: all'Inter,
17: vivendo, cioè, un certo tipo, giocando poco, ma anche se si è forgiato lui stesso, sono cose che si sottovalutano, perché si pensa sempre che un giocatore deve per forza giocare 90 minuti per imparare,
2: sì.
17: No, infatti è un ragazzo intelligente.
2: E abbiamo ripristinato il collegamento con Lorenzo, arrivo subito. Lorenzo, sento Pier Vincenzi. Andrea,
18: sulla Lazio?
2: Sì, dove può arrivare, secondo
18: me, se abbia 9 punti è la cosa meno importante, nel senso che si li ha ottenuti, ma come li ha ottenuti? Alla fine è una delle squadre più organizzate del nostro campionato, ed è per questo che ha 9 punti, non perché ha giocatori forti, è perché ha giocato bene. Ha giocato bene col Genoa, ha giocato bene a Udine. E questo regolamento permette a queste squadre, tipo la Lazio di adesso, la Roma, l'Inter, il Como, di alzare i ritmi, perché è continuo il gioco, quindi ovviamente più giochi bene più sei avvantaggiato. Un allenatore speculativo oggi fa fatica a difendersi, perché non c'è tempo di difendersi, non c'è tempo di riorganizzarsi. Quindi ieri ho sentito Gattuso, ha parlato di intensità, ha parlato di organizzazione. Le giocate che hanno fatto non sono casuali, ha avuto grande qualità la Lazio, il centrocampo non è inferiore a nessuno, forse a quello dell'Inter e a pochi altri. Ha trovato un portiere che dà sicurezza, un terzino che fa su e giù, perché è tornato a fare su e giù e con grande qualità e grande forza. E davanti secondo me sono bravi, c'ha i cambi. Bisogna vedere un po' tutto a 360 gradi, ma la cosa più importante è l'organizzazione che ha dato Gattuso. Okay. Spero che continui in questa direzione, senza cambiare, perché abbiamo visto che giocando bene sicuramente è più possibile di vincere, sicuramente.
2: Vediamo, Lorenzo, così finisce e andiamo avanti, vai.
16: No, dicevo insomma che la Lazio bisogna fargli gli applausi per come ha iniziato la stagione, perché vabbè, di Frattesi ho detto prima, e poi bisogna fare un applauso anche a Gattuso, perché comunque veniva dal disastro fatto in nazionale, non c'era insomma nessuno che ci avrebbe scommesso un euro, però dopo le prime tre giornate tanto di cappello anche a Gattuso. Poi mi piace anche come parla, ora poi è facile parlare dopo la terza vittoria consecutiva in un campaccio, perché vincere a Udine non è facile assolutamente, però mi è piaciuto anche nelle parole post partita, ha creato un gruppo, e creare un gruppo in poco tempo è un vantaggio enorme in un momento come questo.
2: Sentite, c'è un messaggio che vi rigiro, io non sono molto d'accordo, però lascio a voi la risposta. Dice: Paratici è il peggiore della Serie A nel suo ruolo, porterà la Fiorentina a rischiare la Serie B anche quest'anno? Stefano, mi sembra un giudizio un po' troppo forte, ha sbagliato sicuramente.
3: Qualcosa evidentemente si è dovuto cambiare allenatore, ha sbagliato.
2: È tornato nella sua decisione iniziale che aveva bocciato, tra le altre
3: cose. Sì, non so quanto poi, voglio dire... Qui poi c'è Lorenzo, qui si sta vivendo a Firenze un incubo che non lo so, cambiano i volti, cambiano le situazioni, il prodotto è sempre identico, insufficiente, quindi c'è qualcosa che non mi torna e non ti so dire quali siano le cause. Certamente credo, sarò breve, se tu pensi di rifondare una squadra non affidi questo compito a Grosso, mi spiego meglio. Se puoi dare una Fiorentina Grosso, ma non la rifondazione della Fiorentina.
2: Ok.
3: Da là c'è stato l'errore principale, poi adesso paga Grosso, perché paga sempre l'allenatore, però chi l'ha scelto Grosso? Paratici. Paratici adesso deve sistemare le cose con chi? Con Panoli? Boh. A Firenze saranno contenti? Non credo. Però si va avanti per il bene della Fiorentina, si va avanti e ti devi prendere pure sta pillola amara, perché... Con tutto il rispetto per Vanoli, che forse avrebbe meritato maggior considerazione prima della scelta di Grosso.
2: Sì.
3: Però tu adesso che fai, ripieghi su Vanoli? Se non imbrocchi certi risultati a Firenze, secondo te cosa succede? Ah. Termina qui?
2: Lorenzo?
3: Per me no. Poi non lo so, Lorenzo conosce meglio l'ambiente, ma...
16: Allora, è duro, ma non è sbagliato del tutto. Perché Paratici secondo me si è posto male con Firenze, no, perché l'hanno portato sul piedistallo tutta la città per mesi, giustamente, perché dopo anni, soprattutto l'anno scorso, di disastri assoluti, vedere un mercato di questo genere ha riportato l'entusiasmo alla piazza, una piazza che però si sta già ricredendo. E si è posto male Paratici nei confronti nostri, tutti i giornalisti, del nazionale, del locale, con tutti, perché ha avuto un atteggiamento un po' di superiorità che secondo me non gli ha, in questo momento gli sta tornando contro. Però a prescindere da questo, mandare via Vanoli perché non ritieni che sia un allenatore all'altezza e richiamarlo il 7 settembre, capite bene che non può essere una scelta che ha senso per quanto mi riguarda. E poi c'è un altro aspetto, che adesso a Firenze si sta facendo un po' il calcolo di quale potrebbe essere la formazione preferita da Vanoli, e ve la sviscero in un secondo. De Gea in porta, e c'era l'anno scorso. Dodò terzino destro, e c'era l'anno scorso. Pongracic Ranieri in difesa l'anno scorso, Valdepeñas in attesa che possa tornare Parisi, che c'era anche l'anno scorso, però è infortunato. Fagioli come play, che c'era l'anno scorso. Ndur, una delle due mezzale, l'altra mezzala si giocano il posto, tra virgolette, Brescianini, che c'era l'anno scorso, e Attà. Davanti non c'è più nessuno, quindi sarà costretto, tra virgolette, a metterli tutti e tre nuovi. Capite che un mercato da 150 milioni di euro per poi ridare la squadra a un allenatore che giustamente, almeno all'inizio, si affiderà a chi lo ha salvato l'anno scorso, è un controsenso incredibile per quanto mi riguarda. Quindi io non so se si sia tornati, la Fiorentina sia tornata su Vanoli perché non ha ricevuto dei sì da altre parti, ma è passato troppo poco tempo dall'esonero di Grosso,
2: certo,
16: al oppure era già... oppure se si è davvero deciso di tornare sui propri passi, in questo caso Paratici, che sarebbe gravissimo per quanto mi riguarda. La gente di Thiago Motta, per dire, chiudo, ha detto molto tranquillamente che non è stato contattato, quindi, ed è un nome. Palladino lo stesso non è stato contattato. Quindi si è scelto di tornare da Vanoli davvero? E allora però è stato fatto un doppio errore, prima a mandarlo via e adesso a richiamarlo. Questo è il mio pensiero.
2: Piantanita, che voto daresti a questa situazione?
17: Il contrario della Lazio, quindi devo togliere l'uno davanti allo zero e tenere solamente lo zero. No, ma il problema, allora, c'è tanta roba sulla Fiorentina, sarò velocissimo, ci provo.

0: Paratici perché ha sbagliato, ha fatto il mercato per Fabio Paratici, ha fatto un mercato per lui, per la sua per riabilitazione agli occhi del calcio italiano, questa è la mia visione ovviamente, ma ha fatto un mercato semplicemente per lui, tant'è che Fabio Grosso andava bene, tra ragione Stefano, se avesse avuto, guarda, paradossalmente la Fiorentina dell'anno scorso, cioè non puoi fare una rivoluzione con un allenatore che non è un comandante, ok, ma che ha altri tipi di caratteristiche, anche se poi in carriera 5 esoneri parlano per lui, è andata bene solo a Sassuolo e sono già quasi 10 anni che allena. E quindi è un po' questa la situazione della Fiorentina, e la ciliegina sulla torta è richiamare un allenatore. Boh, cioè nel senso sì, ha fatto bene, per carità, ha fatto 29 punti nel girone di ritorno, l'Inter ne ha fatti 42. Ma
1: non l'avevi confermato di fatto, tu l'hai mandato
0: ma
1: via.
0: Ma non l'avevi confermato perché volevi fare una rivoluzione, esatto. Quindi se hai sbagliato prima l'allenatore, poi tutti i giocatori, perché poi alla fine l'allenatore l'hai preso quasi subito, è ancora peggio, quindi è molto complicato, perché adesso Paratici con questi nuovi giocatori che Paroli non farà giocare, sarà contento? No, romperà le scatole nel caso? Che facciamo? 150 milioni in panchina? Sembra strano.
1: Vincenzi?
2: No, non sono d'accordo.
1: Veloce, dai.
2: No, non abbiamo negli occhi i giocatori visti in queste tre partite dove non funzionava niente. I giocatori non sono scarsi, sono scarsi perché non funziona la squadra. Se un allenatore la fa funzionare, vedete che Mastantuono, Attaua, lì, Beto, sono giocatori che possono fare un ottimo campionato, ma la squadra non funziona perché sbagli l'allenatore, perché Grosso non si è trovato, ragazzi, Grosso ha avuto problemi anche nei rapporti probabilmente con qualche giocatore, è normale che adesso si avete un giudizio negativo, ma i giocatori giudicarli per tre partite è l'errore massimo che si può fare, bisogna aspettare, quando la squadra funziona si dà un giudizio, oggi è difficile dare un giudizio al mercato di Paratici, ma dire che questi giocatori siano scarsi o non funzionali.
0: No, è sbagliato il mercato. Io non ho detto che sono scarsi, eh. Ho detto che il mercato è sbagliato, nel senso che non vanno bene.
2: Però
0: per
2: perché, Franco, fare
0: quest'infornata di giocatori, secondo me, l'infornata globale abbastanza randomica, è più per gli interessi di Fabio Paratici, imperatore di Firenze, che si compra tutti questi giocatori.
1: Io un
2: po' non è che
3: ma sembra, ma siamo Firenze, veramente un film voglio dire, Franco, lui che fa? Viene a Firenze e si fa gli acquisti perché per quale, cioè qual è il motivo principale? Quale sarebbe il motivo principale perché?
0: No, ma è ovvio che lui li fa perché poi la Fiorentina vinca. Questo siamo perfettamente d'accordo. Ma no, è stato
3: bullico. Cioè lui compra i giocatori per far vedere che lui è più bravo di tutti, così non gliene frega niente alla Fiorentina, però.
0: Può anche essere, questo non lo so, ma non
3: No, voglio credere,
0: non lo voglio dire, no, ma non voglio dire questo.
2: 20 anni che fa il direttore questo qui, mica è uno nato ieri. Che
1: vabbè, però ha sbagliato da altre parti, non ha sbagliato solo qui.
3: Però gli errori li ha fatti, cioè, tu dici, Franco, che ha comprato tanto per comprare, per la sua vanità, cioè, per la sua vanagloria.
1: Io un po' la penso come lui, è stato un mercato bulimico.
3: Hai preso, ma se sentono queste cose dicono ma che sta succedendo qua?
1: Ho capito, cioè, però arriva... ragazzi,
3: no, ho capito, però Franco
4: sì, Stefano, però scusami, allora tu prendi Grosso, va bene? Tu prendi Grosso. E Grosso non l'ha messo nelle condizioni lavorare con la sua squadra, con la squadra voluta dall'allenatore fino all'ultimo giorno di mercato, quando
3: ma Lorenzo, io sto discutendo quello che dice Franco, Lorenzo, cioè mi ha colpito quello che ha detto Franco, cioè che Paratici è arrivato a Firenze per fargli acquisti per lui,
4: ma
3: non per la Fiorentina.
4: Ma
3: allora sarebbe grave, se così fosse sarebbe di una gravità
4: grave,
3: una vita. C'è da approfondire, si apre un altro capitolo di questa saga incredibile, infernale.
4: 60 milioni in due giorni per prendere Attà e Ulahi. Ma perché prendi Ulahi? Hai preso Attà, prendi un esterno, 30 milioni Ulahi. Cioè, ce l'hai già i centrocampisti, c'hai Fagioli, c'hai Mandragora.
3: Cioè, detta così da Franco, hai capito Lorenzo, sembra, suona come dire, visto? Guardate quanto sono bravo, ne ho presi 13, sono bravo, sono il numero uno.
0: Secondo me sì, secondo me molto. Lui aveva bisogno.
3: Ma è una follia. Ma allora andiamo tutti a fare direttore sportivo. Ma c'era questa
1: necessità di prendere 13 giocatori alla Fiorentina?
3: Ma allora, no, secondo me è legittimo da parte del direttore generale, direttore sportivo, avere una visione, dice, occorre fare una rifondazione. Poi, per fare una rifondazione, posso chiamare o Andrea o Lorenzo. E là è la scelta. L'ha sbagliata, adesso ritorna su quello che ha mandato via, e ha ragione Lorenzo. Lì ci sono...

0: perplessità, però metto in discussione, con tutto il rispetto alla Sima nei confronti di Franco, che lui abbia coprato tanto per
1: no, no, lui è stato chiaro, è stato chiaro.
2: Adesso, secondo me non ha senso, cioè, io adesso dico, è stato bulimico.
0: Non ha senso.
2: È, è un mercato che non ha senso, secondo me, ma non in termini numerici. Poi lui ha avuto la possibilità di comprare mezzo giocatore, è arrivato lui.
0: Forse hanno 80 milioni, Franco.
2: Appunto, comunque non è vero. Se tu vedi, ci sono, ma non è solamente una questione di Fiorentina, delle squadre che comprano, ok, fanno delle rivoluzioni sensate, perché l'Inter non sbaglia un colpo? Perché chi li approva tutti? Perché il Como non sbaglia un colpo?
0: La Juve ha speso 200 milioni e siamo lì.
2: E metà delle eccoci qua, la Juve a metà.
0: La Juve chi decide con Maines, Nico Gonzalez, Gatti,
1: ma no,
0: sono
1: ma
0: gli esuberi.
1: È il mercato di Giuntoli! Il mercato di Giuntoli riprende quota.
0: Ma ha tirato fuori Giuntoli, coraggio.
1: Ma come no?
0: Sereno Bergamo. Ma come no? Ha tirato fuori Giuntoli.
1: Ma guarda, Lorenzo, Top Miners. No. Turam, Conceição, Nico Gonzalez, chi l'ha portato? Io. Allora, il mercato di giunto sta producendo effetti.
0: Bisogna la semina,
1: no?
0: Perché bisogna parlare veramente con quelli che in campagna ci lavorano. Bisogna staccarmi, aspettare la semina.
1: È rimasto solo quello, il centrocampo. Vi rendete conto?
3: Marco, però devo intervenire su una cosa.
0: Vai.
3: Dragusin ha fatto due campionati da titolare al Genova, al Tottenham. Cioè,
1: Calulu, chi l'ha preso?
3: In Nicaragua, Dragusin. Non giocava in Messico. Beh, capito che ti voglio dire? Cioè,
1: Vabbè, però,
3: ha fatto un ottimo mondiale.
0: Ha fatto un lancio.
1: Ma a me mi è sembrato...
0: Sabato ha fatto un lancio al Franchi, che tutti stavano strappare i capelli, Dragusin.
1: Sì, ma...
0: Cioè, alla fine c'è pure questo, capito?
3: Ma tu ti ricordi che Dragusin dal Genova lo volevano tutti? Lo rivoleva anche la
0: Sì, no, ma non lo vuole più nessuno, perché a Firenze... Questo così, capisci poi il calcio com'è?
1: Non mi seguite, però.
0: No, io invece vedo, seguo le partite.
3: Ma prendessero un allenatore che c'è Valverde che è libero, che poi non ho capito perché vanno
0: Valverde a Firenze.
1: Vabbè, dai, fermiamoci qua.
0: Sì, sono d'accordo, però
1: fermati.
3: Prendi un allenatore di quelli
0: neutro, un neutro.
3: Adesso
1: no, ma Lorenzo, non mi dici niente su sta cosa del mercato di Giuntoli in conclusione. Guardate che
4: te l'ho detto, ma guarda, sta tornando a centrocampo, è rimasto solo quello. Perché Locatelli sta fuori 5 mesi, dai 3 ai 5 mesi.
1: Nico Gonzalez. Calulu chi l'ha portato? Oh ragazzi, l'ha detto.
3: Giunto gli ha fatto un mercato che c'ha 15 punti di distanza dall'Inter, quindi pure
1: ho capito, però adesso sta riemergendo quel mercato. Pier Vincenzi, non la sottovalutare questa cosa,
3: sì, per forza, per
1: ha detto, lo ha detto. Capisci pure Giuntoli che è felice che i suoi giocatori in questo momento stanno, quelli che lui ha portato stanno riprendendo quota.
0: Quindi quello di Como lì è bocciato, quello di Giuntoli sta...
1: ragazzi, io ho fatto i nomi,
0: sta sbocciando.
1: Top Miners, Douglas Luiz adesso a centrocampo. Turam è fortunato, ma è un giocatore che ha portato
0: lui. Quello di Como lì?
1: Conceição, Nico Gonzalez, Calulu. Mica me li sono inventato, che si ha portato Calulu, lui,
0: bravo,
1: o no?
0: Calulu, bravo.
4: Sì, sì.
3: Comunque, cioè, poi le rivoluzioni non funzionano, però Como hanno preso...
0: C'è lì che chi l'ha preso, lo sa. C'è lì che l'ha preso.
3: Vedo Franco, per dire a Como, hanno preso 20 giocatori in 2 anni, hanno preso via tutti...
1: Piantanina non dice niente su questa cosa.
0: Franco ha voglia di fare pagelloni qui.
1: Piantanina. Voto...
2: ma sulla Juve.
1: Voto aggiunto lì 7 adesso, vedrai.
0: Vedrai.
2: No, il problema lì però è la stessa cosa che è successa quest'anno con Massara. Giuntoli ha preso dei giocatori. Probabilmente Thiago Motta ne voleva, perché sappiamo i giocatori che voleva Thiago Motta, e non gliel'hanno presi, fantastico, e adesso li usa
0: Spalletti.
2: Non ce li aveva l'anno scorso, perché Spalletti non c'aveva Douglas Luiz, non c'aveva Nico, e vabbè, poi molto tutti rotti, devi usarli per forza. Ma Colomoni, Spalletti, non lo voleva. Oggi nella Juve c'è un problema, sì, come si chiama? Colomoni, ma chissà perché.
0: Come non lo voleva? Ha detto che lui non scende sul carro, il carro di Colomoni, come non lo voleva?
2: Credo, se non difende oggi Colomoni che manca tutta la
0: vabbè, stagione, ma allora qui è tutto un processo alle intenzioni, a quello che sia l'ipotesi.
2: Ragazzi, la verità.
0: Noi dobbiamo ascoltare quello che dice l'allenatore, che vuole Colomoni.
4: Colomoni lo deve difendere per forza, perché se ora ha tutti gli occhi addosso è colpa sua,
1: Esatto, è furbesca questa uscita, ragazzi. Prima gli ha dato una mazzata. Poi quando ha capito che non era il caso, dice adesso so il carro.
2: Ragazzi, dai.
1: Ma, oh, ma dai, su, siamo, dobbiamo essere sinceri. Te credo che sta sul carro, c'ha solo lui.
0: No, però io voglio chiedere una cosa a Lorenzo, perdonami. Vai, Lorenzo, ma non c'è alcuna conferenza stampa di presentazione del ritorno di Vanoli e alcune dichiarazioni all'atere del direttore? Fabio Paraci, io non sono previsto.
1: Non sono previsto. Niente
0: di... niente, allora...
1: Chiudo con questo messaggio di Federico che ci scrive: abbiate il coraggio delle vostre azioni. Due punti. Chiedete scusa a Giottoli e ci siamo qua. Ho capito.
0: Noi non chiediamo scusa a nessuno.
1: Vabbè. Lorenzo, a domani.
0: A domani, Lorenzo.
1: Un abbraccio a Lorenzo di Benedetto.
0: Ciao
1: Franco, Piantanita, a presto.
0: Ciao Franco.
1: Rimani lì, Andrea, che non è finita. Torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati nuovamente con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeni.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Allora, Fabio ci scrive al 331-8200213. Mi sembra che i giudizi di mercato da parte un po' di tutti siano legati più ai risultati delle prime due giornate che agli effettivi acquisti, per i quali saranno necessari almeno una decina di giornate. Non lo so, però
0: vabbè,
1: insomma,
0: non c'è dubbio, perché poi bisogna vedere, però no, dobbiamo fare delle valutazioni.
1: Chiaro che adesso si prende in considerazione anche il mercato che è stato fatto, la chiusura, insomma, io credo che si possa valutare anche in base a come
0: si sono mosse, anche
1: sono,
0: voglio
1: mosse
0: dire,
1: le squadre, no? Anche in base alle possibilità che avevano,
0: esatto, poi anche in funzione di poter migliorare, no, la squadra. Quello è il tentativo, poi dopo se uno risponde picche sul campo invece...
1: No, sai che cosa potremmo dire? Chi ha fatto il mercato migliore e chi invece... da chi vi aspettavate invece qualcosa di diverso? Cioè quelle che hanno fatto meglio e quello che in teoria, diciamo, hanno fatto meno meglio, possiamo dire così.
0: Per esempio adesso voglio dire, dopo due partite la Fiorentina ha preso 7 gol...
1: E quindi il mercato sembra...
0: Partite, quindi non... sembra... Ma, secondo me il gioco forza doveva rifondare. C'ha la possibilità di farlo perché non ha coppe, non ha, ha una pressione nel ricostruire e rifondare tutto, cioè è a lunga gittata. Poi però lo devi mettere sul campo, devi stendere sul campo la visione e anche le operazioni che hai fatto, e quindi non è facile. Però da valutare, io gli ho dato un voto alto non per i no, perché questa cosa andava fatta.
1: Esatto.
0: Poi è dolorosa all'inizio.
1: Tu dici era una rivoluzione che bisognava
0: andava fatta,
1: fare.
0: Sì.
1: Ma lo ritieni il miglior mercato? Domanda, poi così
0: no,
1: sento anche gli altri.
0: Il miglior mercato, e poi ecco, poi ci sono altre, come hai detto tu, andare a vedere come si muove l'Inter, tre acquisti internazionali di spessore, Champions League, consolidare la Roma, ha consolidato poi ecco l'Inter che ha vinto, quindi ha rispettato il gruppo, l'ha confermato, la stessa cosa ha fatto la Roma, però un pochino più corta nelle alternative. Il Como ha preso Ken, ha preso questo Mia, ha preso Chalobah dietro, che
1: sì,
0: è straordinario,
1: mamma mia.
0: Quindi voglio dire, si è rafforzato, poi bisognerà vedere in Champions di cosa farà, però questi sono movimenti. La Lazio, in relazione a quello che poteva spendere,
1: ha fatto
0: un mercato intelligente. Questo, quindi sì, il voto secondo me, il giudizio alla,
1: esatto, sì,
0: non
1: sì,
0: tanto
1: sì.
0: Per i nomi, allora, lui, il nostro amico, dice tra 10 giornate vedremo, certo, però la Lazio prende Pinamonti, Frattesi,
1: Gudmundsson,
0: Sciutalo, cioè voglio dire, poi in attesa adesso di Icardi, di sapere se prende Icardi e...
1: ci credo poco. Ci credo
0: vabbè,
1: poco.
0: Ma non si sa mai.
1: Vabbè, comunque tu, vediamo un po', ne parliamo intanto con Gianni Bezzi. Ciao,
0: ciao Gianni,
1: ben trovato, buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi, ciao Marco, ciao Stefano.
1: Antonio Paganin, ciao Antonio,
0: ciao
1: ben
0: Antonio.
1: Trovato.
6: Ciao Marco, ciao Stefano, saluto i tuoi ospiti.
1: Mister Mussa, buon pomeriggio.
0: Ciao Giovanni.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao ciao.
1: Chi ha fatto secondo voi il miglior mercato? Mister Mussa, parto da te. Tecnicamente, quali ritieni migliore?
7: Vabbè, io valuto sempre, cioè dovremmo fare un discorso più ampio, che è quello che avete appena fatto, cioè legato anche alle possibilità, perché ovviamente è troppo facile, se ho un tot di soldi, andare a prendere i top. Quindi mercati intelligenti...
1: Ma
7: sono,
1: non è detto
7: che
1: però che lo fai bene, perché molti sbagliano pure con i soldi.
7: Sono d'accordissimo. Esatto. Sì, però capisci già che avendo meno soldi devo gioco forte a ridurmi già nella scelta, nel roster di scelta è già inferiore. Però partiamo da questo fatto, l'Inter ha sistemato facendo un mercato tamponando dove mancava, quindi ha fatto delle uscite e ha fatto delle entrate adeguate, quindi il mercato dell'Inter da un punto di vista tecnico è perfetto. Esce X, prendo quello più vicino a X possibile, perché la squadra ha sempre funzionato, quindi qua è a posto così. Tutti gli altri per colmare il gap devono fare qualcosa di diverso, ovviamente, perché altrimenti resti come è stato l'anno scorso, cioè dietro. Quindi il mercato migliore a mio avviso l'ha fatto la Roma, perché è il mercato più completo, che ha aggiunto veramente valore alla squadra in modo importante, al di là dei risultati delle prime due giornate, che sicuramente danno già un'indicazione, ma non possono essere esaustivi di tutto il percorso che dovrà fare la squadra. Però sicuramente la Roma ha fatto un mercato adeguato, perché ha preso per migliorare. Il Como la stessa cosa, ha preso per migliorare. Il mercato della Juve è un mercato, anche quello, non è stato un mercato fatto male, è un mercato fatto bene con quello che si poteva fare. Poi ci vorrà più tempo, ovviamente, perché il meccanismo, non tutti i meccanismi hanno degli ingranaggi che si vanno a pigliare subito, ci vuole del tempo, un po' come con la Fiorentina. Vogliamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato scarso? Sulla carta tutti avremmo detto che ha fatto un ottimo mercato. Ci vuole il tempo, sarà il tempo che giudica se questo mercato è stato fatto non solo con i nomi, ma anche con una logica e con un ingranaggio che poi funzionerà. Certo. Come è stato detto, la Lazio si è mossa bene con quello che poteva fare, ha fatto veramente bene, ma sono sicuro che tante altre squadre hanno pensato la cosa giusta. Dopo, da un punto di vista di campo, lì ci vuole.
1: Però tu hai detto quello più completo, quello della Roma, mi è sembrato.
7: Secondo me sì, okay. Quello che ha aumentato di più il valore.
1: Il
7: diciamo.
1: Valore, quindi la Roma ha fatto un mercato completo che ha aumentato il valore. Sì. Vado da Antonio Paganin. Che idea hai tu, Antonio?
6: Como? Mercato... Como perché ha aggiunto un impianto di gioco di primo livello due giocatori che gli mancavano, un difensore di stampo internazionale, Chaloba, e una punta che gli possa attaccare la profondità, cosa che la punta attuale Bicas non era in grado di potergli garantire. E ripeto, parliamo di un impianto, l'abbiamo visto anche a Napoli, che è di primo livello, ha un'identità ben precisa e adesso ha anche due armi, una fisica dietro e una chiaramente di rapidità che si sposa bene con il modo di giocare del Como. Sul discorso della Roma sono pienamente d'accordo, ma se guardo un pochino a come era partito, dico il Como ha scelto i due profili che gli mancavano.
1: Quindi per te il mercato col voto più alto, mi sembra di capire, Antonio.
6: Sì.
1: Che voto daresti, se devi dare un voto?
6: E do un 8.5.
1: 8.5, quindi il migliore è il Como. Vado da Gianni Bezzi. Intanto è ufficiale che il Shaarawy da svincolato passa al Genoa. Nelle prossime ore, insomma, è prevista la firma del contratto e quindi giocherà con la squadra di De Rossi. Gianni.
8: Ma guarda, io non ho molta voglia di dare un voto a questo mercato, perché dopo due giornate non si ragiona sui numeri e sui soldi spesi, bisogna ragionare su quello che poi presenta il campo. A vedere queste prime due giornate di campionato mi sembra di dire che, ma io già l'ho detto diverse volte, che la società che si è mossa, diciamo, meglio in proporzione a quella che era la sua ossatura, anche se le manca un esterno, è la Roma, e ha dimostrato di essere una squadra molto importante nelle prime due giornate di campionato, sulla base dei gol non presi e di quelli realizzati. E parlare di Inter è semplice: in parte il Como sicuramente si è rinforzata, ma io credo che l'aspetto più importante che andrebbe sottolineato è un altro, che questo calciomercato ha confermato che al calcio italiano non interessa niente della crisi della nazionale, dei tre mondiali falliti, perché a trattative chiuse gli stranieri sono arrivati al 64%, mentre gli italiani al 31%, e quindi quello che si attendeva, vale a dire un rinnovamento anche per questa nazionale, non c'è stato, e siamo dietro praticamente, a parte la Premier League, ma siamo dietro a tutte le maggiori competizioni dei campionati europei. Quindi è stato ancora una volta un calciomercato che ha snobbato i problemi della nazionale, e ancora una volta abbiamo accolto un numero impressionante di stranieri che servirà nei club, ma non servono alla nostra nazionale.
1: Questo, Stefano, ci sta come discorso, ahimè,
0: è così
1: purtroppo, non so come si possa poi ovviare a questa situazione, come si possa, diciamo, migliorare, perché poi in effetti è così. C'era una partita giorni fa, leggevo, non c'era un italiano in campo, adesso non ricordo quale, nelle prime giornate c'era
0: Udinese, Como, uno.
8: C'era l'Udinese, sì, bravo, l'Udinese, non
0: c'era,
8: sì.
0: Non c'era centrale di pensione, sì. Sembra comunque questo è, poi tutti
1: stanno. esatto poi tutti,
0: vabbè, sì. ha detto giusto Gianni, è stato però che dobbiamo farci così.
1: No, no,
0: quindi
1: purtroppo ne prendiamo atto.
0: Di necessità,
1: però,
0: fa virtù, vero, l'Italia sì. Si deve svegliare a prescindere da quello che poi è stato il mercato che ha riproposto il problema che ha evidenziato Gianni. E quindi la nazionale Mancini, ma la cosa si devono rimboccare la mani, le maniche, non basta con sto rimpallo perché c'hanno, cioè, ha ragione Gianni. Però che facciamo? Siamo fermi?
1: No.
0: Ci lecchiamo le ferite, dobbiamo andare avanti e possiamo battere la Turchia, possiamo andare agli europei, possiamo prevedere di andare ai mondiali, credo che sì, anche con questa crisi.
9: La domanda
0: perché
9: che
0: abbiamo fatto
9: davvero noi nel nostro calcio, a partire anche dalla Serie C, non possiamo trovare, diciamo, dei giocatori che possono essere all'altezza per poter costruire qualche cosa?
0: Sì, perché evidentemente, perché non ci punta nessuno, evidentemente la risposta è negativa.
9: È perché non portano soldi, non fanno guadagnare
0: sì,
9: i procuratori.
0: Probabilmente, ma forse non sono pronti. Che ti devo dire, Gianni?
9: Non so. Per me non sono più pronti per le tasche dei procuratori.
0: Ah, beh, questo è un altro aspetto.
9: Vabbè.
1: No, è un'osservazione che ci sta tutta. Mister Musa, invece, quali ritiene sia stato secondo te l'acquisto migliore, cioè quello che possa veramente incidere molto?
7: Allora, di giocatori buoni ne sono arrivati parecchi, quindi quest'anno si alza il livello perché la competizione e la competitività delle squadre non è più legata solamente a solite Inter, Milan, Juve, Napoli. Si sono aggiunte squadre dotate anche di progetti, quindi Roma e Como, e quindi i giocatori forti sono arrivati. Ma pensa tantissimo Mora, quello della Roma.
1: Non
7: è un giocatore molto giovane, forte nell'uno contro uno, con grande qualità, è libero di testa, una cosa importantissima, quindi gioca puntando l'uomo, facendo quello che c'è da fare. Bisogna dargli il tempo, sbaglierà le partite, diranno che è scarso, è normale, come sempre succede nel calcio. E invece io guardo il valore complessivo del ragazzo, questo ha dei mezzi veramente veramente super, quindi è un giocatore, per me è quello che mi gasa di più, ecco, adesso
1: in pallomeni.
0: Bravo, sì.
1: Anche tu Mora
0: a colpi e l'anno è lungo,
1: dobbiamo ancora vedere bene
0: la stagione impegnativa, sì. E ci insegna Giovanni Antonio, sa benissimo, è un calcio fisico, Marco,
1: sì.
0: È un calcio che non ti rinvia al mittente se non sei pronto fisicamente, quindi il test di Mora sarà quello di reggere botta anche da questo punto di vista.
1: Antonio, io ritengo che il miglior acquisto sia quello di Gonzalo Ramos da parte del Milan. Penso che questo attaccante potrà incidere molto. Ho questa sensazione.
6: Non è male quello che hai detto. Dipende molto. Io ho avuto il piacere di vedere giocare il Milan nelle due gare di campionato. Ed era qualche cosa che il Milan rincorreva da tempo. Adesso il Milan è più completo, se pensiamo a come si è dovuto arrangiare l'anno scorso Allegri al Milan e a cosa gli ha fornito ad Amorim la società quest'anno, sono due mondi quasi differenti in termini di finalizzazione, per cui sì, se devo pensare a un giocatore che può spostare gli equilibri, uno se l'è preso la Roma l'anno scorso a gennaio, l'abbiamo visto cosa ha fatto nelle prime due giornate. L'altro, rimango su quello che avevo detto prima, per cui lo spostamento di Kane dalla Fiorentina al Como, perché va a completare.
1: Quindi tu pensi che sia quello l'acquisto migliore?
6: Sì, per caratteristiche, prima perché è italiano, per cui il fatto di andare a giocare su una squadra che ha un determinato tipo di mentalità, di filosofia, può aiutare, perché si avvicina molto al concetto di calcio che ha Mancini. È chiaro che sentivo prima, che il Como non può prendere 30 italiani, ma per il semplice motivo, l'ha già spiegato Fabbrica, non hanno gli italiani, gli ha fatto lo scouting che generalmente lavora per Fabregas, non li ritenevano adatti a quel tipo di gioco lì va a prendere in Spagna per un semplice motivo: hanno una scuola, una filosofia, un percorso calcistico che gli permette di poter interpretare al meglio quella che è la sua idea di calcio. L'abbiamo visto anche a Napoli,
1: certo,
6: per cui,
1: certo.
6: Quello che effettivamente manca in Italia è un percorso didattico da sotto, che non è il fatto che non vengono date le opportunità, perché quando arrivano poi fanno molta più fatica. Ripeto, il Milan Under 23 ne è un esempio, una delle migliori squadre a livello giovanile, ha perso la categoria in Serie C, e non è che c'erano tutti gli stranieri, lì c'erano anche italiani, vuol dire che c'è qualcosa che manca proprio nel percorso didattico.
1: Gianni, vengo da te, c'è un messaggio di un ascoltatore però che lo giro, che è un po' il tema che hai tirato fuori te, dice: tutto vero, gli italiani in Serie A sono pochi, ma 25-30 giocatori buoni per qualificarsi ai mondiali penso ci siano.
0: Io sono
1: di questo avviso.
0: Io pure.
1: Cioè, capito?
9: Penso anch'io, io dico soltanto che Non si può procedere soltanto in una direzione nell'interesse dei procuratori che devono fare affari milionari, perché tu vai a vedere le spese delle società, no? Cioè, sì, praticamente, sì. Insomma,
10: ci sono le commissioni quanto... alte, eccetera, eccetera. Ok.
9: Comunque, no, la Roma, voglio dire che ha fatto un'ottima campagna, è andata sotto, diciamo, ha speso alla fine, è andata sotto di più di 100 milioni. L'Inter è andata sotto quasi di 70 milioni. La Fiorentina di 120 e passa milioni, perché ne ha spesi 150. Allora io non voglio fare una provocazione, però se devo andare a vedere una situazione che secondo me va presa come esempio, paradossalmente è quella della Lazio, che ha fatto una campagna acquisti, come prima ricordava Stefano, portando giocatori importanti a zero, a prezzi da 5 milioni eccetera, e alla fine ha portato Pedrasa, ha portato Duchi, ha portato Frattesi, ha portato, che ancora non abbiamo visto, Sutalo dall'Ajax, Pinamonti dal Sassuolo, e adesso è arrivato anche Gudmundsson. Allora, se permettete, è più logica una politica come quella della Lazio, tanto contestata a livello di tifoseria, che alla fine ha speso poco, ha tirato fuori, diciamo, tutte le proprie carte per rinforzare la squadra, ma non è... adesso io voglio dire, dalla Lazio uno non si deve aspettare niente più di tanto, un decimo posto, un ottavo, non lo so, ma adesso voglio vedere tra queste grandi big che hanno speso così tanto se qualcuno sbaglia qualche cosa, tipo la Fiorentina.
10: Vabbè, ma ragazzi, gli errori ci possono.
9: La Fiorentina in questo momento sta sul ciglio di un baratro, Io oggi ho letto il titolo, una grossa rivoluzione, riferito a Grosso, ma io ho visto una Fiorentina imbarazzante nelle prime due giornate campionato. Che ha speso 150 milioni, ma siamo fuori di testa davvero? Oppure vogliamo parlare di organizzazione delle società, di progetti, o quello che ho sentito prima? Qui bisogna guardare i fatti. I fatti sono che tu devi allestire una squadra, la devi fare, voglio dire, sapendo...
0: Ma scusami Gianni, tu che allora che cosa vuoi? Proibire a un club di tirare fuori i soldi che può tirar fuori? Cioè, che cosa vuoi? Io, guarda, comprimere questo diritto?
9: Fare,
0: vuoi...
9: Però io farei per
0: tu vuoi comprimere questo diritto?
9: Sì, certo.
0: Ho capito, ma allora...
9: quello che accade dopo la Corea del Nord, quando fallimmo... praticamente si mise il paletto per 14 anni, non so più venuti stranieri.
0: Disfattista.
10: Ma non si può fare, quindi è inutile che torniamo indietro. Guardiamo avanti.
0: No, ma hai ragione, però non puoi comprimere un diritto che esiste, capito? Quello di spendere i soldi come
9: ma non è più sotto controllo, perché
0: allora quello è un altro discorso, però stai facendo un discorso più grande di quello che vuoi dire
9: ci sono tale scout capaci di andare a individuare anche in Italia giocatori anche in Serie C.
0: Ma io ti do ragione, Gianni, perdonami, stiamo dicendo la stessa cosa, però tu vuoi comprimere un diritto che esiste.
9: Sì,
0: capisci? Se poi vuoi fare una norma, delle leggi nuove,
10: ma non si può impedire.
0: No, se tu vuoi impedire il libero mercato, che vuoi fare?
10: Se no diciamo una cosa.
0: Che cosa vuoi fare? Dillo chiaro, che vorresti che si facesse sul mercato?
9: Io vorrei bloccare il mercato degli stranieri, o quantomeno mettere dei paletti.
10: Già, non si può fare.
0: Un embargo.
10: Invece noi scusami, ti fermo un attimo. Gianni, ti fermo un attimo. Invece di dire blocchiamo l'arrivo, non si può chiedere invece al nostro calcio di lavorare meglio nel settore giovanile?
0: Però, Gianni ha ragione, però.
10: Non ci stanno più ragazzi.
0: Però lui vorrebbe una rivoluzione, capito? Vorrebbe cambiare tutto. Vorrebbe mettere
10: la circolazione dei lavoratori su. Dai,
0: lui vorrebbe fare uno Stato.
10: Se no diventiamo, diciamo, una cosa che non si può fare, dai.
9: Noi dobbiamo diventare più autoctoni, capito? E questo è il problema.
0: Tu vuoi una sorta di dirigismo?
10: Antonio, tu che cosa proporresti? Aspetta, fermati un attimo. Antonio, tu cosa proporresti?
11: Io capisco il discorso, ma è molto complicato. Come fai? Allora, io capisco da dove parte, no? Ma nel momento in cui tu svuoti anche l'arrivo di alcuni giocatori che sono anche bravi, il mio ragionamento, io parlo anche da ex calciatore, no? Se tu vuoi imparare, devi giocare con i più bravi. Premesso che in questo momento i 150 milioni che la Fiorentina è un lusso, si spende nel mercato italiano, le squadre inglesi lo spendono per un giocatore, per cui c'è già un divario lì di base che dal punto di vista economico.
10: Ma c'è qualcosa che non torna nel calcio inglese, prima o poi sta bolla scoppierà, io sono convinto.
11: Ma non è, Marco, cioè, se loro riescono a vendere, scusami una cosa, i diritti in Cina e in Arabia e si fanno pagare fiori di milioni di euro, vuol dire che c'è qualche cosa che manca nel momento in cui tu non presenti un prodotto. Se pensi che, cioè, se vai a vedere alcuni stadi, con tutto rispetto, giri un po' in Europa, parlo con Massimo, no, che ogni tanto va in giro, cioè, mi dice che, ti dico, pure la Lettonia è messa meglio dal punto di vista per qualche struttura a livello di stadio. Qua, se vai a vedere qualche stadio, basta andare a poco distante, io sono qua a Vicenza, ma se vai a Verona rimaniamo ancora agli anni 90, lo stadio al Maradona non penso che l'abbiano rifatto a
10: noi. No, siamo tu, con gli stadi facciamo ridere,
11: a Roma per lo stadio,
10: facciamo ridere, Antonio, sugli stadi facciamo ridere sugli stadi, questo, cioè, è chiaro,
11: abbiamo strutture che sono ancora legate mondiale del 90,
10: sì,
11: a parte qualche stadio, Udine, Bergamo, però, si chiama Sassuolo, la Juventus, poi non è che ce ne sono tanti, il Frosinone, cioè, li contiamo sulle punte
10: di vista. Sono tre, barra quattro, insomma, gli stadi di proprietà, quindi stiamo messi malissimo da questo punto di vista.
11: Ma tornando al discorso di una diventa molto complicato, se tu lo svuoti dei giocatori
12: di proprietà,
11: perché vuoi privilegiare i giocatori italiani,
12: sai che un campionato proprietà
11: di Serie C diventa...
12: Udinese non è di proprietà. Vabbè. 99 anni, quelle robe lì, cioè. Ho capito, però stato di proprietà c'è la Frosinone.
10: Dicevi, scusa, che poi c'è una domanda di un ascoltatore, che sono rimasti 4 minuti, dimmi.
11: No, il ragionamento, se tu lo vuoi svuotare dell'approdo dei giocatori, diciamo, stranieri o limiti, diventa un campionato di Serie B.
12: Ma Antonio, la lodevole iniziativa e provocazione di Bezzi si incentra su un dirigismo, capito? Lui si auspica che ci sia un qualcosa dall'alto che calibri, governi, orienti un mercato. Hai capito? Un controllo. E non è una proposta quella di Bezzi, però non lo riesce a dire, capisci? È questo volevi dire, Gianni, giusto?
13: No, io non volevo dire questo.
12: Volevi dire questo. Allora, che volevi dire?
13: Questo è come il problema come li chiamano? Dell'immigrazione.
12: Ma vedi, Bezzi, guarda, già abbiamo le artrosi, le contratture.
13: Ma vabbè, ragazzi, allora io voglio dire, tutte le vostre aperture sono chiusure a certe realtà dei fatti. Le realtà dei fatti sono altre. Allora io adesso aspetto di nuovo la nazionale. Ora arriveranno
12: e ti richiameremo. Partite. Noi ti vogliamo tutti i giorni da noi. Già.
13: Però voglio vedere adesso il signor Roberto Mancini, che ha portato le spalle al popolo italiano, che è stato riportato lì dal presidente.
12: Ma noi volevamo parlare di altro, ci porti sempre in argomenti. Parleremo dalla nazionale quando sarà l'apertura della nazionale.
13: Perché adesso auguriamoci che Mancini...
12: Ma qui ti chiediamo di dare dei voti al mercato, a quel giocatore, al corpo, ci dici che bisogna cambiare il mondo, capito, Bezzi, come funziona ogni volta con te,
10: Gianni, scusami, io non voglio fare... Gianni, però,
12: ogni volta,
10: Gianni, ti fermo un attimo, fermatevi un attimo, però Gianni, lo ripeto, questa cosa di impedire l'accesso ai stranieri non si può fare.
12: Che
10: cambiate
12: fai?
10: Musica, non si può fare... Non si può, quando non si può fare questa cosa, è inutile che insistete sempre lì, non si può fare. E allora bisogna proporre qualcosa di diverso.
13: Bisogna cambiare le leggi.
12: Allora vedi che è il dirigismo.
10: Vabbè, dai.
12: Tu dici di no.
13: Vabbè. Gianni. Bisogna cambiare.
10: Ma non puoi impedire, la circolazione. Ma io veramente divento
12: Vabbè, dai. Adesso stiamo andando verso un discorso.
10: Dai.
13: Ma tu hai mai parlato con il procuratore?
10: Ma io voglio, pure dopo ce ne sta uno. Dopo ci parli tu, Gianni.
12: Rimane, Gianni.
10: Sì, rimane.
12: Oh, bravo, allora, Gianni, rimane e gli dici tutto quello che pensi.
10: C'è un messaggio di un ascoltatore che dice: divento matto, speriamo di no, Giovanni, perché insomma è il nostro ascoltatore. Juve ha inserito in rosa 11 giocatori migliori di quelli che sono andati via. Ve lo dico in tempi non sospetti, se la Juve non si stacca molto dall'Inter con il rientro di Yıldız e Thuram. Yıldız è 3 mesi, se bastano, e Thuram lotterà fino alla fine per lo scudetto.
12: Se sta attaccato al treno.
10: Avete questa sensazione? Mercato della Juventus, non me l'avete citato nessuno, quindi
14: io l'ho citato un pochino, sì. Che la squadra è stata sicuramente rinforzata, ci vorrà un attimino più di tempo, il calendario incide tantissimo, perché il Milan ha fatto bene ma ha affrontato due squadre di bassa caratura in questo momento, quindi gli ha dato la possibilità di lavorare durante la partita, che è la cosa migliore che possa succedere. Quindi domenica c'è Milan-Juve, mi sa, giusto, quindi vediamo già subito come siamo in mira. da adesso a bocce ferme. Sicuramente la Juve è migliorato, sicuramente la Juve starà attaccata al treno di quelle davanti, perché l'Inter è sicuramente la più forte, abbiamo detto, però è difficile ripetersi ad alto livello, quindi bisogna poi vedere le coppe, chi le molla prima, chi esce prima, le partite pre e post coppe incidono.
13: Ma mi dai un voto a Ramos, eccolo. Scusami, scusami, mi dai un voto a Ramos dopo la prima partita? No, voglio dire che è stato portato questa cifra. Dimmi, Ramos ha giocato 5 palloni, ne ha messo dentro uno.
1: Ma Ramos è forte, Bezzi, stai a prendere un baglio.
12: No, ma perché lui ti dice, ti porta sui 70. Ma lui adesso ti porta sui 75 milioni sborsati dal Milan, perché questo che fa. Ma non lo conosci, Gianni.
1: Meno male che. Fai finire il mister, a merito risponde lui.
12: Interrompi tu.
13: Il mister può finire, ma io gli chiedo.
12: Può finire, deve finire. Che decidi tu?
1: Su Gonzalo Ramos, mister, ha finito. Vai.
13: Pagato quanto?
12: Lo vedi?
1: 75 milioni.
14: Sicuramente
13: vai. Puzzoni, 74.
1: Vabbè, fermate Gianni, fai finire il mister, se allora, mi bruci tutti i denti, una roba incredibile.
14: Aggiunge sicuramente qualcosa al Milan, perché come è stato detto prima, come ha detto Gabriele Paganin, quando tu aggiungi una caratteristica che non c'era, hai migliorato la squadra, perché hai un'arma in più, hai una possibilità in più da spendere prima, durante le partite. Dopo, per quello che ho visto io, quindi fatto salvo il fatto che è appena arrivato, ha giocato 2 partite, non 180, quindi il valore è limitato e il giudizio è limitato a queste cose. Io ho visto un attaccante che, se non avesse messo dentro quel diagonale nella partita in casa, l'avremmo criticato, perché ha sbagliato 4 gol da 1,5 metri. Perché questa è la cosa che va detta. Dopodiché lo valutiamo per gli errori o per il gol? Io lo valuto invece complessivamente, cioè per le caratteristiche. Un giocatore che ha
12: meglio, bravo Giovanni,
13: Pinamonti in 10 minuti.
12: Ma non fare questi discorsi da bar, Bezzi, mi meraviglio. Stai facendo discorsi da bar, Gianni.
1: Vado da ne riparleremo tra un po' di giornate.
12: Ancora, ma Giampaolo, poverino, lascialo perdere. Ieri ha vinto, ha passato la
1: vita, hanno mandato via.
12: Ma questa è colpa di Bezzi. Capito? Queste sono le maledizioni di Bezzi, che Giampaolo l'aveva già battezzato. Capito?
1: Antonio, voglio un tuo pensiero. Paganini, che qua, cioè, ma guarda una roba. Antonio, sulla Juventus, non cioè, sto a capire più niente, perdonami.
11: A livello di mercato, diciamo, ha fatto bene, se li ha scelti Spalletti in simbiosi, penso, con il direttore, per cui hanno fatto un salto in avanti. Che questo possa essere sufficiente al momento, per quello che ho visto, per essere, diciamo così, vicini a Inter e Roma, l'impressione mia, no. Io parlo da quello che ho visto. Quello che posso dire, campionato da qui in avanti, di sicuro, in termini proprio di rose, disponibilità anche di soluzioni, al netto della perdita di Izzi, che probabilmente è una perdita importante, però ripeto, parliamo sempre della Juventus, è una squadra che, a mio modo di vedere, viste anche le difficoltà di chi dovrebbe lottare per la zona Champions, non penso che quest'anno la Juventus lo possa sbagliare. Poi dopo magari verrò smentito, però ho l'impressione che, rispetto all'anno scorso, sia leggermente più avanti. In questo momento, se devo fare la mia classifica, vedo Inter leggermente dietro la Roma, sono più avanti di tutte le altre, sono un po' lì a rancare. La prossima giornata ci dirà tanto, perché sono 2 sconti diretti,
1: certo,
11: interessanti.
1: Certo. Ti chiedono anche un giudizio sul mercato del Vicenza, Lorenzo, Antonio, così poi ci salutiamo.
11: Vicenza è partito molto bene qua in casa con il Catanzaro, ha fatto bene, hanno fatto quello che deve fare una neopromossa, per cui si sono, diciamo così, presi i giocatori, definendoli così, di categorie. Gallo ha avuto il piacere sia di giocarlo sia di vederlo più di qualche volta a Vicenza quando c'era il campionato di Serie C. È una squadra che ha bisogno, al netto che ha una proprietà forte, per cui la famiglia Rosso ha sempre investito nel calcio a Vicenza, hanno bisogno di fare un anno, diciamo così, un po' di transizione, e poi eventualmente vedere se aprire un ciclo biennale o triennale per poter pensare di fare il salto di categoria. Torniamo sempre lì, il problema più grande qui è sempre quello dello stadio, lo sanno tutti qua a Vicenza, per cui torniamo sempre lì, di pari passo, proprietà, stadio, però so che si stanno adoperando per riuscire a modernizzarlo con le amministrazioni locali, per cui l'augurio mio da vicentino è quello che trovino il giusto compromesso, in modo da permettere a questa proprietà qua, che è forte, di poter portare, se non proprio ai tempi del fasti del Vicenza di Paolo Rossi, quantomeno di fargli assaporare la pelle.
1: Va bene, mi devo fermare, dicono che Bezzi è patriottico, e quindi capito, ti hanno definito in questa maniera, che comunque è una bella definizione,
12: molto, molto simpatico,
1: capito? Vuole proteggere l'italianità, evviva Bezzi, capito?
10: Allora, vabbè.
13: Questo è un complimento.
10: Certo che è un complimento, mica da capito. Insultato, insomma. Mica,
13: No, no, è perché voi siete gente pericolosa, voi. Questo
12: come perché?
13: Sì, noi. Dico che quest'anno il podio del campionato è Roma, vince lo scudetto sicuro.
12: Vabbè, dai, adesso andiamo, aspetta, adesso andiamo un attimo in pausa, si rifletti, sciacquati il viso. Va bene. Rinfrescati e ci sentiamo tra poco.
13: La Roma vince
10: lo scudetto. Vabbè, mister, bella sciacquata. Grazie, mister. A presto.
12: Ciao, Giovanni.
10: Ciao, Giovanni. Mister. Che bufera oggi.
12: Ciao, Antonio.
10: Ciao, Antonio. A presto. Ti abbracciamo. Abbi pazienza. Abbi pazienza.
12: Abbi pazienza.
10: Allora, ci dobbiamo fermare. Scatenato Gianni, rimani lì.
12: È incontenibile.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Allora, dunque, andiamo di nuovo con voi, Marco Piccheri e Stefano Palomeri.
12: Ciao Marco, ritrovato. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
10: Vado a riprendere immediatamente Andrea Piervincenzi in collegamento con noi. Ciao Andrea.
12: Ciao Andrea.
15: Buon pomeriggio di nuovo, ragazzi.
10: C'è il super portierone Simone Braglia. Ciao,
12: Simo.
15: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
10: E poi c'è Andrea Cocchi da Mediaset. Ciao Andrea, ben trovato.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
10: Una curiosità, siccome parte la Champions questa sera, al di là della, adesso tra poco poi ci concentreremo sulla sfida dell'Inter, però c'è una partita molto bella, un confronto tra due allenatori italiani, Farioli da una parte e Maresca dall'altra. Questi due allenatori, vi posso chiedere se questi sono la migliore espressione che in questo momento abbiamo all'estero come tecnici?
12: Beh sì, insomma, voglio dire, inorgogliscono il movimento del calcio italiano da sotto il proprio della panchina. Insomma, voglio dire, noi abbiamo una grande scuola e non ci dobbiamo abbattere da questo punto di vista. Dobbiamo migliorare molto sul piano del gioco, nel nazionale, ne parliamo, tutto quello che verrà, poi ne parleremo quando sarà il turno del ritorno di Mancini. Ma detto questo, sono d'accordo con te, ma soprattutto Farioli mi sembra un fenomeno un pochino più da approfondire. Esatto, rispetto a Maresca che già, voglio dire, affermato da questo punto di vista, ma Farioli ha conquistato il Portogallo, il Porto, ha fatto anche delle scelte su Mora, ad esempio. È un ragazzo, me ne hanno parlato, di grande personalità, di grande capacità, quindi complimenti a lui e speriamo di rivederlo in Italia, insomma, questi Farioli, questi Maresca, questi... Io ci aggiungerei anche De Zerbi, visto che insomma sta andando maluccio, però insomma, voglio dire, secondo me anche lui è molto bravo.
10: Simone, tu che ne pensi di questi italiani che poi vanno all'estero, trovano fortuna invece qui, ritornano quando magari sono più affermati e non si fa invece un lavoro inverso?
15: Beh, la stessa cosa dei settori giovanili, dei giocatori giovani che non vengono mai lanciati, e anche qui le proprietà non azzardano mai con un allenatore che magari ha meno esperienza rispetto a qualcun altro, salvo poi farlo fuori dopo poco tempo, vedi Grosso. E non hai tempo in Italia, non ti danno tempo, mentre all'estero permettono comunque di poter lavorare con una continuità diversa rispetto a noi qua in Italia.
10: Sono la missione che abbiamo adesso all'estero come giovani, sì. Secondo te? Sì.
15: Penso di sì. Penso proprio di sì.
10: Certo, quello di Maresca è un'eredità pesante, però perché prende il posto di Guardiola, non è facile, però è partito. Piervincenzi?
17: Ma guarda, sai, Farioli me ne parlo di un ragazzo che ha che è giovanissimo, ha delle capacità relazionali impressionanti, parla quattro lingue, poi lui non ha fatto il calciatore ad alto livello, anzi tutt'altro, quindi poi ha fatto subito il collaboratore tecnico con De Zerbi, guarda, a Sassuolo faceva anche il procuratore dei portieri, poi ha fatto una carriera tutta all'estero per scelta, probabilmente per quello che dice Simone, perché in Italia non gli è stata data la possibilità, quindi si è staccato lui e con le sue gambe, devo dire che sta facendo una carriera. Nizza, Ajax e Porto, le ultime tre squadre, merita sicuramente, come italiano all'estero è davanti a tutti secondo me, perché si è fatto da solo. Su Maresca secondo me ha preso un binario importante, non solo per meriti, ma passano il termine, nel senso che lì quando stai con Guardiola parti già ai piani alti, è stato un po' più facile come percorso secondo me, però poi sono due persone molto intelligenti, quando le senti parlare si vede, ormai sono manager, non è una questione solo da allenare, e devo dire che vediamo, perché sul Manchester City c'ho qualche dubbio con Maresca, sono d'accordo con te. non sono convinto che faccia così bene, mentre Farioli al Porto mi dicono che sta benissimo e punterà pure a fare un buon
1: risultato. Farioli ha fatto bene dovunque è andato, eh?
12: Sì.
1: Cioè, sì, mi sembra il suo percorso abbastanza importante. È vero che
12: ci aveva fatto un pensierino, credo, De Laurentiis,
1: sì, se ne era parlato, insomma, e dove è andato ha fatto bene, cioè comunque
12: molto bravo,
1: diciamo così, se mi sembra anche all'Ajax fece bene,
12: sì, come
1: quindi,
12: no.
1: Quindi voglio...
17: Marco, all'Ajax lui ha avuto il minor budget di sempre,
1: esatto,
17: dell'Ajax,
1: esatto,
17: quasi,
1: esatto,
17: problemi economici, e ha perso lo scudetto, sembra l'ultima giornata, veramente gli è successo, sì, un cataclismo, se no vinceva anche là. Mm-hmm. Ha preso una squadra che era poca roba rispetto al PSV, che ora sta comandando in Olanda.
1: Sì, sì. Andrea Cocchi.
16: Sì, Farioli si ricorda in Olanda per aver buttato via lo scudetto, ma in realtà era un miracolo essere arrivati,
1: esatto,
16: a un passo dal vincerlo con quell'Ajax, poi è crollato e un altro allenatore magari l'avrebbe subito le ripercussioni di questa cosa, invece lui è andato al Porto e sta facendo cose egregie sia dal punto di vista dei risultati che del gioco. E Maresca è uno che in Italia è arrivato in Serie B al Parma, dopo poche giornate è stato esonerato perché in Italia il tempo non viene dato, e ha portato il Chelsea a vincere una Conference League e una Coppa del Mondo per club, e chiaramente perché in Inghilterra comunque, al di là di Chelsea, poi è un caso anche un po' estremo, nel senso che è un'altra società tipo il Real Madrid, dove basta un attimo e ti mandano via, cioè non è più simile all'Italia da questo punto di vista. Però anche il discorso dell'estero è che da noi vedi grosso, bastano tre partite, vai a casa. All'estero Ferguson, che è l'allenatore che ha vinto di più di tutti al mondo, se si fossero basati sui risultati dei primi 6-5 anni, 4 anni, avrei dovuto essere cacciato subito. Invece l'86, quando è arrivato lo United, non ha vinto niente fino alle 6 cup del 90, e da lì è partito, ha vinto tutto. Quindi magari dare un po' di tempo, vedi anche Klopp al Liverpool ci ha messo un po' prima di vincere, cioè,
1: però posso dire una cosa, allora aggiungo una cosa perché poi andiamo su un altro tema, che tutto, allora, posto che Andrea ha fatto degli esempi che calzanti, no? Klopp 4 anni, però io credo una cosa, che secondo me poi ci sono degli allenatori che pur andando male fanno vedere qualcosa. Cioè Klopp è vero che ci ha messo 4 anni per vincere la Premier, ma ha costruito e si è visto subito qualcosa di un input, no? Alla squadra. Ci sono allenatori però che secondo me si percepisce immediatamente. Adesso noi torniamo al caso nostro in Italia. È vero che questo esonero di Grosso per molti è eclatante perché 3 partite, ma se avete visto la Fiorentina nelle prime 3 partite non si è visto niente. Cioè la preoccupazione nasceva dal fatto che tu dopo mesi di lavoro di partenza e non si vede niente. Cioè che per me è grave sta cosa, tanto da dire, ma se sono allenati, se sono visti in ritiro, che hanno fatto? Cioè dei segnali secondo me vanno anche percepiti. Io non so per l'esonero immediato dell'allenatore, però ci sono delle situazioni dove tu percepisci
12: le situazioni variano da Marco, cioè 13 calciatori nuovi non è facile assemblare, cioè, poi c'è un ritardo oggettivo da parte dell'allenatore che non è riuscito a far quadrare,
1: esatto,
12: un po'
1: la
12: quando ti ritrovi e tiro e ne vedi altri 13 nuovi di cui magari 4 non sanno parlare l'italiano e un altro viene da un altro, uno è, dai, perché tu non devi fare soltanto creare un gruppo squadra, devi avere una squadra e soprattutto capire subito, devi avere questo istinto che ti aiuta all'inizio di capire, di individuare un valore, 1, 2, 3, 4 giocatori sui quali poi fondare una squadra. Ecco, lui secondo me è mancato in questo, si è perso, ha cambiato 200 formazioni, adesso è un'iperbola la mia,
1: certo,
12: però io,
1: certo,
12: non ci ho capito niente da quel punto di
1: no,
12: vista
1: no, io... Simone, che visto che ti ha tirato in ballo Stefano, vengo da te, sei cioè, ripeto, io ho capito che tu non avresti mandato via Grosso, e non è che io sono, no, per il fatto che, però onestamente dopo 3 partite io veramente sembrava che si erano riuniti prima di una partita, ragazzi.
15: Sì, però sono cose diverse, Marco. Cioè, il discorso è che gli esempi che ha fatto Cocchi, Andrea Cocchi, giusto?
10: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
15: Gli esempi che ha fatto lui, ha menzionato degli allenatori che comunque a livello di personalità erano probabilmente loro che sceglievano i giocatori.
10: Wow.
15: Qui grosso si è trovato a dover avere dei giocatori.
10: Sceglieva Baradi,
15: che non conosceva lui. Che avevano, come hai detto giustamente tu, c'è anche il discorso della lingua, come giustamente ha detto Stefano, che dovevano ambientarsi in un contesto diverso da quello che vivevano. Cioè, qui è stato tutto un guazzo costruire con giocatori comunque di prospettive, e se sono giocatori di prospettive validi, gli va dato tempo ad un allenatore, anche perché un allenatore il passaggio dal Sassuolo alla Fiorentina non
12: e allora fa le cose semplici portato. E allora fa le cose semplici, Simone.
15: Sì, fa le cose semplici. Sbagliato anche lui, per la volta del cielo, sono d'accordo, Stefano.
12: Non è che fai giocare una squadra, ti presenti all'Olimpico, ne cambi sette, poi ti presenti col Frosinone, ne cambi altri sette.
15: Però
18: posso dire una cosa?
12: I giocatori dicono, ma che?
18: Questi alibi, perché voi immaginate il figlio di Ancelotti, no? Che adesso lavora in Francia. Cioè, va lì, che conosce di quel campionato, che conosce di quei giocatori, l'ha studiati al computer, in TV, cioè quante partite può aver visto in Francia? Poche. Quindi, a parti invertite, è lui che si deve relazionare con un gruppo che non conosce.
12: Infatti Davide Ancelotti sta facendo benino all'inizio, sta facendo bene, quindi, per questo motivo qui.
18: Come ha detto Marco, lui ha avuto la squadra in mano, va in ritiro, tu mi devi far vedere qualcosa. Se io vedo una squadra scollata per 3 giornate, io di direttore... Purtroppo lo dico, sono costretto a mandarti via.
10: Sì, sì. Perché io la vedo così.
18: Dopo 9 partite c'aveva un punto. Quindi io non posso prendermi un rischio che per altre 3 partite faccio un punto. Ti mando via e cambio. Cioè, ragazzi, questo l'ha condannato non le 3 sconfitte a grosso.
10: Quello che non si è visto.
12: Non c'è stata mai prestazione.
10: Sì. Poi andiamo un attimo alla partita del Napoli. Voglio chiedervi una cosa, perché ci avviciniamo, no, alla gara con l'Arsenal di domani. Andrea, vuoi aggiungere qualcosa e poi chiudiamo il concetto questo qui?
16: No, credo che lì sul discorso grosso ci siano tante cose. È vero che poi dipende da caso a caso, perché noi stiamo facendo dei discorsi generali. Io in assoluto vi do ragione sul discorso che non si è visto niente. È anche difficile, però, quando un direttore sportivo ti prende, anche secondo me in forza a quello che è successo l'anno prima, erano nel panico per non ripetere una situazione simile, e quindi a quel punto sono arrivato chiunque, anche ottimi giocatori, però sì, a quel punto per l'allenatore di far giocare, poi magari uno può non metterci subito, non voler metterci subito del suo e la sua idea di calcio, magari adattandoti un po' di più, insomma le colpe poi alla fine si dividono e tutto. Però resta il fatto che secondo me è vero che quando non vedi nulla eccetera eccetera, però dopo 3 giornate va bene, l'allenatore avrà le sue responsabilità, ma la società ce ne ha e sono anche tante. Questa è la mia opinione.
10: No, ma io sono d'accordo con te, perché io questa bulimia d'acquisto l'ho definita, prendere 13 giocatori di cui 3 sono arrivati l'ultimo giorno di mercato, non è logico. Tu, se
16: ma
10: puoi...
16: sono arrivati poi perché l'allenatore ha detto io voglio giocare in un certo modo,
10: esatto.
16: Ma avete dato le ali,
10: sì,
16: allora
10: sì,
16: siamo alla follia.
12: Una piazza importante come Firenze, non è che io sono d'accordo con quello che dice Andrea, cioè voglio dire io sono grosso, faccio il 4-3-3, non funziona così, vai a Firenze...
10: No. Vedi quello che puoi fare.
12: Il direttore sportivo stai sotto, diciamo così, il potere esecutivo, no? Decisionale dei paratici che ti ha scelto, cerca di seguire in maniera umile, capire, tieni botta, devi essere incudine in quel momento. E quindi sono d'accordo con quello che diceva Andrea, cerca di sviluppare un qualcosa. In 2 mesi e mezzo non si è visto niente, una confusione totale, non si capiva niente. Poi a un certo punto io ho visto la partita, sostituisci Mastantuono, per carità, lo puoi fare. E allora l'ho detto, è finita. Io, quando è entrato Gnonto, ma senza con tutto rispetto per Gnonto, tu togli Mastantuono, è fallito tu, cioè si è sconnesso tu, non c'è niente.
10: Non c'è niente.
12: Perché che lo prendi a fare Mastantuono? Cioè, un allenatore, qui abbiamo Andrea, i due Andrea e Simone, che ne sanno più di me, ma insomma io faccio soltanto considerazioni, esprimo dei pensieri. Ma voglio dire, il calciatore è uno che è recettivo, cioè nel senso, se tu mi cambi dei giocatori, no? Ma stai in ritiro, fai la prima partita a Roma, ma che non giochi? No, altri 7 nuovi.
10: Sì,
12: poi dopo arriva il Torino,
10: del suo.
12: Che pari
10: del
12: e patta
10: suo,
12: come
10: dai,
12: crisi, due squadre in crisi, e tu rilanci il Torino sì, facendo questo tipo di scelte che,
10: poi
12: che
10: ci sono anche
12: ansiose.
10: Degli errori di Paratici, eh? Tanto è inutile, gli errori ci sono anche,
12: sì,
10: della
12: ci sono gli errori di Paratici, però sul campo no, ci sono stati un mese e mezzo di niente.
10: Vi riporto questa quasi notizia niente da tutto Mercato Web, perché attenzione, aritmia cardiaca benigna come McTominay, si ferma anche Piotrowski dell'Udinese.
12: Che sta succedendo?
10: Non lo so, io vi riporto questa notizia. Piotrowski, 28 anni, per il polacco, problema simile a quello lamentato negli ultimi tempi da McTominay, che si è sottoposto ad un'ablazione per via di un'aritmia cardiaca benigna. La stessa stessi sintomi riscontrati in Piotrowski, questo si è verificato. Vabbè, che vi devo dire? Questa
12: sai,
10: è la news di
12: adesso. Le aritmie possono arrivare come possono andare via, però io credo in passato che... insomma, vedi, questo è un aspetto... Questo rigore ci vuole.
10: Sì.
12: Io credo che in passato ci siano stati degli episodi, anche voglio dire, di giocatori che abbiano avuto questi problemi, ma hanno sempre giocato. Cioè, quindi sono per questa massima attenzione, però, questo massimo focus sul problema di salute dei calciatori. Che una mia cosa elettrica, insomma, il battito irregolare.
10: Sì.
12: Che va controllato, però Marco, io credo che in passato sia stato un c'era problema, una... cioè questa aritmia benigna era valutata una volta durante,
10: c'è una
12: visite...
10: grande rigidità, questo è vero,
12: No, però sono per questa, però sì, questo sì, tipo per di attenzione, cioè, nel senso, magari in passato con l'Olter, con alcune cose la portavi a casa e continuavi a giocare.
10: Vabbè,
12: però, insomma...
10: seguiamo questa anche vicenda, come quella di McTominay, che adesso starà fermo, si deve anche riposare dopo l'intervento che è perfettamente riuscito.
12: Perché sai che cosa generano queste aritmie benigne? Mi ha raccontato un mio amico, guarda, che tu depotenzi, cioè ti senti debole, a un certo punto improvvisamente ti sei scarico durante la partita.
10: Come fai l'ansia? Io
12: no, tu invece devi essere più forte.
10: No,
12: di
10: sta buono. Allora,
12: capito?
10: Simone, visto che siamo alla vigilia della partita del Napoli con l'Arsenal, perché dopo noi ci concentreremo sull'Inter, può essere una partita per un rilancio di Max, oppure tu pensi che non c'è proprio niente da fare? Non lo so, che idea hai di questa partita? Perché affrontano una squadra fortissima.
15: Io la vedo dura.
10: Te pareva?
15: No, te pareva. Io esprimo la mia idea.
10: Certo,
12: bravo.
15: Poi ognuno per il suo, ma io considero che l'Arsenal sia una delle...
10: Non credi nel Napoli che possa mettere in difficoltà l'Arsenal, insomma?
15: No, non credo, ma al di là dell'allenatore, non è che io non abbia fiducia di Allegri, o quantomeno, per molti non è che ne abbia tanta, ma... considero comunque l'Arsenal una squadra che è fuori dalla portata di qualsiasi squadra che oggi deve incontrarli. È una squadra che, a parer mio, ha una vivacità e ha un'identità di gioco, soprattutto anche in Champions, e secondo me può essere la papabile finalista di questa Champions, a mio modo di vedere. Io credo che sarà dura, ma molto dura. Gli auguro al Napoli, per amor del cielo, però vedo una brillantezza dell'Arsenal e un Napoli che, a mio modo di vedere, ha ancora parecchi problemi.
10: Cocchi?
16: Ma guarda, io ti dico, penso che se il Napoli ha delle velleità di risalire la china, dovrà pensare alla prossima di campionato, perché non, quella di Champions francamente la vedo durissima, perché ho visto anche l'Arsenal domenica contro il Chelsea, e devo dire che loro uniscono a una rosa impressionante, perché se vedo c'è gente come Eze, Bruno Guimarães, Gyökeres che partono in panchina, cioè questi hanno questi, ma Merino, Zubimendi, giocatori che sono in panchina, cioè questi hanno una rosa che da sola fa paura, possono giocare con due squadre allo stesso livello, e in più sanno essere molto cinici, cioè non è una squadra che dice gioco e basta, sa giocare, sa esprimere un certo bricaccio, ma è una squadra molto molto porca anche, sa fare tutto, poche parole. In più c'è quei calci piazzati, studiati al millimetro, che sono un ulteriore modo per trovare il gol. Insomma, comunque, diciamo che io credo che sia la grande favorita della Champions di quest'anno e del campionato, è inutile neanche dirlo, campionato inglese, però ecco, diciamo che Napoli magari si risolleverà, perché comunque ha la seconda rosa, secondo me, migliore del campionato dopo quella dell'Inter, ma comincerà a risollevarsi magari dalla settimana dal campionato, ecco, in Champions vedo durissimo.
10: Pier Vincenzi, pure tu, non c'è niente da fare.
19: No, sono d'accordissimo con quello che ha detto Andrea, perché in Premier loro possono prendere il posto del Manchester City, vincere 3-4 Premier nei prossimi 4-5 anni. E poi questa capacità di saper fare tutto l'ho notata anche io l'anno scorso, si sa difendere un po' più basso, si sa aggredire alto, grande qualità dei giocatori, forza fisica, cambi in corsa, allenatore forte, molto energico, stile un po' il nostro Cesc in Italia, quindi cioè, sono categorie diverse l'Arsenal e il Napoli, va detto, perché sennò poi uno rimane sorpreso. Se il Napoli fa un punto, doveste farne tre, è un mezzo miracolo, perché non corrono nella stessa categoria, fanno parte di due categorie diverse. Mm-hmm. L'Arsenal fa parte di quelle 5-6 con l'Inter, forse che si avvicina lì a quelle 5-6 big d'Europa. Il Napoli

0: veloce, con meno falli, con questa grande continuità di gioco. Secondo me lui è ora che cambi qualcosa proprio nella metodologia d'allenamento, di approccio proprio alla squadra, perché se vediamo il Como, l'Inter, la Roma, l'Arsenal, queste squadre qui sembra che fanno uno sport diverso da quello che ha fatto Allegri per tanti anni, che è riuscito, però era un calcio proprio troppo pensato, troppo lento, troppo speculativo. Oggi proprio sembra non funzionare, ma perché anche i regolamenti vanno in un'altra direzione, vanno in un calcio che effetto ping pong, un'azione della parte all'altra. Per me fatica tanto in Europa,
1: Vabbè, dai, staremo un po' a vedere. Simone, nel salutarti ti voglio chiedere una cosa. Che campionato può fare la Lazio, che ha vinto la terza partita consecutiva?
2: La Lazio è una bella realtà in questo momento, bisogna vedere se dura e se va avanti. Sembrerebbe avere anche un buon assieme da un punto di vista. Gattuso ha saputo costruire un'identità di spogliatoio che lascia ben sperare. Non credo che possa arrivare nelle prime quattro, Io glielo auguro a Rino, a Ringhio, però no, non credo. A mio modo di vedere, come anche come rosa, come quantità di e qualità di coloro che sono in panchina, non mi sembra che possa arrivare molto molto avanti, quindi è già tanto a mio modo di vedere se arriva in Europa League.
1: Cocchi?
3: Diciamo che se è presto per giudicare negativamente, è presto anche per giudicare positivamente, però questo inizio di stagione, parte la Coppa Italia ovviamente, è straordinario, c'è organizzazione e sono contento per Gattuso, perché comunque sta dimostrando che sa fare questo mestiere, nonostante tutte le critiche che gli sono piovute addosso dopo l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, quando insomma le responsabilità non erano certo tutte sue.
1: Va bene, mi devo fermare. Saluto Andrea Cocchi, grazie Andrea per essere stato con noi, a presto.
3: Ciao.
1: Un saluto anche ad Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, grazie come
0: tutti,
1: sempre.
0: Ragazzi.
1: Simone, ci sentiamo presto. Un abbraccio anche a te.
2: Ci sentiamo presto.
1: Buon proseguimento.
4: A tutti.
1: E allora adesso noi ci fermiamo, ripartiamo invece dalla sfida dell'Inter contro il Real Madrid, contro José Mourinho.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
6: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
7: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
8: Sai chi vi ascolta voi?
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Ebbene sì, buon pomeriggio veramente a tutta l'Italia, al canale 61, a TMV Radio, al canale 11 del Digitale Terrestre nel Lazio, Gol TV, ma anche Italia 7 in Toscana, e buon pomeriggio anche a Stefano Impallomeni.
4: Ah, grazie Marco, buon pomeriggio anche a te e a tutti quanti.
1: Ciao Stefano, ben trovato. Allora, caro Stefano, dobbiamo adesso, sono arrivati come sempre veramente subito tanti messaggi, perché oggi ho fatto subito una domanda ripartendo dalla partita di ieri sera dell'Inter, così dopo mi dai anche la tua su questa partita, e ho chiesto se hanno pesato di più in questa partita gli errori dell'Inter o la forza del Real Madrid. Quindi ho detto, dite la vostra, c'è chi parla degli errori, chi dice che il Real Madrid è troppo forte, via dicendo, e quindi voglio sentire un po' anche il tuo pensiero su questa partita di ieri sera, che ha visto l'Inter perdere 2-1 con il Real Madrid.
4: Ma insomma, è stata una partita folle, come anche l'ha definita giustamente Mourinho a fine partita. È stata una partita divertente sul piano, ecco, delle emozioni. Non so quanto si siano divertiti poi i giocatori, perché mi sono sembrati due gruppi di giocatori. Alla fine, da un punto di vista, per analizzare questa partita non è così semplice. Detto questo, gli errori sì, fatali dell'Inter, probabilmente però anche se non li avesse fatti il Real Madrid poi sarebbe uscito fuori la distanza, perché ha troppa qualità, troppa velocità, giocatori formidabili là davanti, Mbappé su tutti. Però l'Inter, io pensavo che potesse fare una, te l'avevo detto ieri Marco, che potesse fare una partita importante,
1: e l'ha fatta,
4: e sul piano della prestazione
1: l'ha fatta,
4: ha risposto. Poi a Madrid ci puoi perdere, certamente poteva, come ha detto Mourinho, poteva essere una partita che poteva finire 7-6, 5-5, 5-0. Io mi sono divertito vedendo insomma le occasioni e la possibilità, però l'Inter l'ha giocata con grande personalità, non deve arretrare di un centimetro, come ha detto Lautaro a fine partita, deve andare avanti e

0: cercare poi quei punti importanti che servono per andarsi a qualificare.
1: Ha giocato un calcio, ti faccio questa domanda, molto europeo l'Inter? O più europeo?
0: Sì, è stata una partita un po' blanda. Cioè, non, ritmi non sono stati clamorosi, se non quelle accelerazioni. Però l'Inter è andata a Bernabeu, ha avuto due o tre occasioni prima di questi
1: errori. È andata
0: errori
1: a giocare
0: fatali,
1: la partita, come... diciamo così.
0: No, a giocare la partita, poi si è fatta due gol da sola l'Inter. No,
1: ma il secondo io non l'ho inaccettabile.
0: Ma perché il primo, visse che lì cosa fa?
1: Forse Jones pure ha sbagliato un po',
0: vabbè, non ha sbagliato più Bissek, perché o l'ala calci, a un certo punto sembrava che ci avesse dei lacci, era legato con i piedi, è successo qualcosa lì. Poi certamente Martinez, non puoi fare una cosa così a Santiago Bernabeu, che fai, c'hai Valverde in pressione, butti la palla in out oppure allunga, insomma, sono due errori macroscopici che non ti puoi permettere a questi livelli. Detto questo, l'Inter poi anche dopo gli errori è riuscito a sviluppare una partita importante, Marco, dai, su. Cioè, ha retto la scena, poi possiamo andare sui singoli. Per esempio, mi aspettavo un po' di più da Curtis Jones, l'ho visto un po' timido, un po' scolastico.
1: Un po' meglio nel secondo tempo, però.
0: E poi il resto, un grande Lautaro, non ha giocato così bene, bastoni bene. È un Inter viva, è un Inter che però... non deve concedere, cioè,
1: difesa
0: ha un momento secondo me che si specchia un po' troppo a volte, quindi anche in campionato concede delle occasioni agli avversari, ma anche belle nitide, quindi deve un po' limitare, deve alzare l'attenzione e poi proseguire così, perché insomma mi sembra una squadra molto forte.
1: Ah, è vero. Allora, andiamo ai titoli e poi ci sono gli ospiti, perché io sono un po' rintronato ogni tanto. Allora, andiamo ai titoli, grazie Francesco, ai titoli di oggi e poi partiamo, perdonatemi, può capitare. Allora, Inter, errori fatali contro il Real Madrid hanno pesato moltissimo, quelli appunto di Bissek e di Martinez. Napoli Credici contro l'Arsenal, serve anche una risposta delle Napoli in questo avvio dove ci sono state più ombre che luci. Juve, emergenza centrale in mezzo al campo, capire un po' che mosse potrà adottare adesso mister Spalletti, perché la perdita di Locatelli pesa molto considerando anche le altre assenze. Milan, sì, sei in copertina, questo giocatore veramente ha avuto un avvio di campionato importantissimo, è un po' in questo momento il giocatore di maggior fantasia e qualità del Milan. Fiorentina Grosso è scontro, ma uno scontro forte, ne parliamo perché insomma sono emerse alcune indicazioni dopo l'esonero che andremo ad approfondire nel corso del pomeriggio. Roma e Como, vigilia Champions delle due squadre e sentiremo un po' le ultimissime delle rispettive formazioni. Ecco i titoli, oggi sono andato fuori tempo io, caro Stefano. No, dicevo Stefano, c'è questa cosa di Grosso che poi approfondiremo, perché sono emerse una serie di alcuni dettagli che proveremo un attimo ad approfondire. Insomma, si parla di un scontro proprio tra il direttore sportivo e l'allenatore, ma adesso si parla anche di un'eventuale azione legale della Fiorentina nei confronti del tecnico.
0: Mi dispiace che sia finita così, insomma, volano stracci al Viola Parco.
1: Eh sì, assolutamente.
0: Dispiace, io mi auguro che insomma la Fiorentina ritrovi serenità, non sarà facile, e soprattutto che Paratici poi possa uscire fuori da questa impasse, insomma, che l'ultima. Questa azione disciplinare che almeno da quanto si apprende sta cercando di fare la Fiorentina nei confronti di Grosso, non sappiamo nei dettagli, sì, possiamo leggere insomma delle dichiarazioni, una telefonata di notte,
1: stanno emergendo
0: alcuni dettagli, ecco. Retroscena che poi adesso vedremo come andrà a finire, insomma auguro a Grosso poi di uscirne anche nel migliore dei modi. C'è una stretta di mano, ci siamo sbagliati, si va avanti, si volta pagina, insomma Grosso ha avuto l'opportunità.
1: Vediamo,
0: le
1: poi
0: cose non sono andate per il verso giusto.
1: Sì, sì, sì, ci torniamo dopo, assolutamente. Diamo il buon pomeriggio intanto a Cristian Recalcati. Ciao Cristian.
0: Ciao Cristian.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Tutto bene, ciao Cristian. Poi con noi c'è Fausto Pizzi. Ciao Fausto, ciao, Fausto. Grande Fausto.
3: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Come stai? Tutto bene? Ben trovato anche a te. Sì. E poi mi fa molto piacere avere anche Andrea Zenga con noi. Ciao Andrea, ben trovato. Ciao Andrea. Grazie.
4: Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: No, ci mancherebbe. Allora, partiamo da ieri sera con tutti quanti voi. Io prima, così, nell'iniziare ho chiesto a Stefano se hanno inciso di più gli errori o la forza del Real Madrid in questa partita, no? Queste due situazioni che poi hanno determinato il risultato. Stefano ha sottolineato ancora una volta la prestazione comunque dell'Inter, giusto Stefano?
0: A dire.
1: Che è stata una prestazione evidente da questo punto di vista, a Madrid al Bernabeu, nonostante l'assenza del Real Madrid, ok, però insomma a me sembra una squadra comunque forte, no?
0: Sì,
1: a prescindere poi da chi mancava, ecco. E voglio un po' sentire la vostra. Cristian, parto da te.
2: Io sinceramente parlando sono contento della prestazione che ha fatto la squadra, non mi aspettavo, ne avevamo parlato anche con te l'altra sera, non mi aspettavo un Inter che riuscisse comunque a tenere testa a Real Madrid. Poi sono successi due episodi e da lì abbiamo perso la partita, però ovviamente
1: sono stati determinanti, ti chiedo Cristian, quei due episodi, oppure a prescindere da questo la forza del Madrid è comunque superiore, si vede?
2: No, ma allora io ieri ho visto una signora squadra Real Madrid, quelle poco ma sicuro che può arrivare in fondo tranquillamente, e secondo me gli episodi, soprattutto quello sull'1-0, sì, c'è stato quella, tra virgolette, non si sono ben capiti, chiariti, il buon Jones e Bissek. L'errore può capitare durante la partita, va bene, ma cercare di dribblare Valverde, ma avrei evitato.
1: Guarda, io accetto il primo, sì. il secondo non è
2: eclatante, non puoi andare a scartare Valverde, no. E Martinez, devi essere, sei forse la prima partita che fa al Bernabéu, stai bello sereno e se non sei convinto spazzala, come insegnano i vecchi difensori del calcio, sì. Però non ripeto, sono contento della prestazione, amareggiato per quell'errore, si poteva fare sicuramente di più, quello è poco come sicuro, ma quell'errore ha determinato tantissimo. Poi Real Madrid, quando gli lasci il discorso per ripartire, arrivederci, che poi tra i pali ha fatto delle cose
1: per carità, ha fatto,
2: ma quell'errore parata. Ragazzi, è un segno evidente che non devi fare lo spocchioso, non devi fare quello che sei al Bernabeu, ti sta arrivando incontro Valverde di punta, buttala al quarto anello, cioè il discorso è quello, semplicemente questo.
1: Pizzi.
3: Ma sono d'accordo con quanto detto, sul fatto che l'Inter abbia fatto una buonissima prestazione siamo tutti d'accordo, è stata una squadra molto propositiva che difficilmente abbiamo visto una squadra italiana proporsi così al Bernabeu. È chiaro che gli errori sono troppo grossi per non essere per non determinare il risultato, no? E quindi poi la partita va analizzata comunque bene, perché negli errori, se poi ti fanno il terzo gol magari viene fuori una goleada, è stata una partita strana
1: però io pure sul 2-0 non so che cosa ne pensate, ti interrompo un attimo Fausto, io non ho visto una squadra, Stefano, che ha perso la bussola, cioè è rimasta lì, l'ho vista comunque, vabbè, rimaniamo in partita, cerchiamo di rispondere, no?
3: Spazi, giocatori come Mbappé, sai, poi dopo
1: ho capito, però un po' ti devi sbilanciare se vuoi andare a cercare di riprendere la partita.
3: No, lo so, perché però infatti è quello, dico, se ci fosse stato il 3-0 che hanno avuto un paio di
1: 3-0 era finita,
3: diventava poi c'è la chiave di lettura, diventava completamente diversa, però a me l'Inter è piaciuta, è stata molto propositiva, è stata in partita fino alla fine, però certi errori in Champions, come ha sottolineato anche Recalcati, non te li puoi assolutamente permettere, no. contro queste squadre.
1: Andrea Zenga.
5: No, beh, tutto giusto, la prestazione dell'Inter, io a differenza di Cristian me l'aspettavo un Inter così, perché comunque è una squadra in fiducia che anche l'anno scorso in Europa ha fatto vedere di volersela giocare sempre e in tutti i campi. Poi è chiaro che la prestazione è stata ottima, perché hai creato tantissimo e poi nel calcio se regali due gol, soprattutto a Madrid, non la riprendi più. Una partita pazza che poteva veramente finire in goleada per il Real, allo stesso tempo l'Inter con un po' più di fortuna e di cinicità sotto porta poteva anche pareggiarla, se non magari senza quegli errori addirittura vincerla. Quello che mi preoccupa un po' è che questi errori li abbiamo visti anche col Napoli, perché col Napoli comunque ha preso due gol praticamente simili, quasi fatti da solo. Quindi non vorrei che, sai, dietro l'Inter si portasse dietro un po' questa leggerezza, sia nei singoli che di squadra, che poi la vai a pagare. E poi alla fine, secondo me, anche dovuto comunque alle temperature, eccetera, dal 70esimo abbiamo visto un po' quelli che sono stati gli ultimi 10 minuti col Napoli, erano attacco e difesa, squadre lunghissime, e lì può succedere un po' di tutto. Però onestamente la prestazione è stata ottima. Detto questo, è anche vero che poteva finire ampiamente peggio, come ampiamente meglio. È stata una partita un po' pazza, ecco.
1: Stefano, è una sconfitta che dà comunque diciamo una spinta in Champions, che si può andare avanti più possibile, oppure ridimensiona?
0: No, ridimensiona niente. L'Inter sta là, adesso deve fare punti, l'ha detto Lautaro a fine partita, insomma, a Madrid ci puoi perdere.
1: Sì, sì.
0: Poi c'è rammarico del fatto, insomma, se Turan dopo 2 minuti butta la palla dentro, non so come andare. Perché poi dopo il Real deve fare un altro tipo di partita, però insomma siamo sempre sul campo, nel campo dell'ipotesi. È andata così, l'Inter a me è piaciuta, però sono d'accordo con Andrea, cioè, te l'avevo detto anche ieri, cioè, l'Inter si specchia ogni tanto, ha queste amnesie.
5: Deve stare a te perché
0: adesso pure in campionato poi ti vai a complicare delle partite da solo.
5: Non ho ben capito la scelta del terzetto iniziale difensivo, al di là che poi Bissek comunque ha fatto una bella partita, però secondo me quando tieni fuori Akanji e Bastone, sia Akanji e Stones, in una partita del genere,
1: pure questo
0: sulla concentrazione, alzare l'attenzione anche con Napoli. Cioè, ha preso il gol su una rimessa quasi su una rimessa laterale, cioè il pallone è andato via, Di Lorenzo l'ha messa dietro, Højlund ha tirato 9 volte su 10 lo prendi così il pallone, il portiere fa così. Poi prendi un gol che non può, l'Inter non può prendere.
1: Fa il movimento,
0: fa un pazzo così, fa
1: ma te l'ha spiegato Braglia?
5: Ma anche il primo con Napoli,
0: però voglio dire, tiro di Højlund, gran gol, hanno dormito tutti, cioè, e hanno dormito a Madrid, ha ragione Andrea, cioè, l'Inter, allora devi riandare a vedere i video, le partite, analizzare, ho detto ragazzi abbiamo preso 4 gol in 4 giorni, e 3 ce li siamo fatti da soli, insomma, sì, no? Sì.
5: E potevano essere di più sia con Napoli che con Real Madrid,
1: in effetti,
0: cioè, non è una cosa, e sta al 50% l'Inter, pensa quanto è forte, secondo me ancora non deve sviluppare bene, i giocatori devono entrare in forma, però ha ragione Andrea su questa attenzione, deve fare un po' certo. Ci deve lavorare, perché io ho sempre detto l'Inter può perdere, soltanto l'Inter lo può perdere lo scudetto,
1: ma da ieri sera ancora di più, secondo me. Se giocano così in campionato,
0: però poi dopo alla fine c'è una squadra che è più famelica, che magari è un outsider, trova una continuità, che può essere la Roma, può essere il Como, scegli a te la squadra, l'outsider dell'Inter, sta là sul pezzo, poi uno scontro diretto, ti vanno male le cose, devi rincorrere, l'altra non molla e perdi, ma sei sempre la squadra più forte. Io sono 6 anni che dico l'Inter è la squadra più forte e lo ripeto proprio a oltranza. E quindi non perché c'è Cristian, Fausto e Andrea, cioè, credo che sia questo il problema dell'Inter.
1: Sì, sì, no, hai sempre
0: deve
1: detto.
0: Lavorare su attenzione, un po' prendo così, dai, su.
1: Cristian, però se gioca così in campionato,
2: l'Inter è sempre finito.
1: Quando?
2: Al 19 settembre, vince a Roma, finito.
1: Ah, tu ti sei già proiettato alla partita.
0: Non ti allargare.
2: L'anno scorso novembre perché vinciamo il campionato con 6-7 punti, ho sbagliato perché abbiamo vinto con di più. E quest'anno allora ragazzi, il discorso è uno solo. La Roma, io l'ho sempre detto, è fortissima, in questo momento ha una mentalità che è difficile da battere perché volano. Perché ovviamente loro si sentono, tra virgolette, fanno bene, imbattibili, nel senso stanno giocando alla grande. Il Como sì, però io ricordo che l'Inter lo scorso anno ha dato 13 gol al Como in 3 partite, quindi si è ridimensionato. Non è ridimensionato, però ottima squadra, gioca bene, però secondo me è un livello diverso sia con l'Inter che con la Roma. La Roma è quella che secondo me può mettere in difficoltà più di tutti l'Inter, però ragazzi, non andiamo a un certo punto, io ho visto una grafica che è uscita ieri sera e c'era il possesso di palla 76-24 per l'Inter, giocavamo al Bernabéu,
1: però ha vinto Real Madrid,
2: cioè, non eravamo... sì, ho capito, Marco, ha vinto Real Madrid. Noi dobbiamo migliorarci in questo, cioè dobbiamo stare magari più concentrati. È giusto il fatto, anche io non ho capito perché provare Bissek centrale, che non ha fatto tutte le sue partite da difesa centrale, ma sempre da calciatore di destra, dove ha sempre fatto molto bene, in questo momento in gran forma, e poi vedi che entra Stones e non subisce manco un gol, ed era un leader vero lì in mezzo al campo, in mezzo alla difesa. Molto probabilmente doveva giocare lui dall'inizio, però non vado a vedere le scelte, vado a vedere la squadra ha giocato bene. È vero, hai perso 2-1, ragazzi, Vinicius, Mbappé, Bellingham e compagnia bella, non stiamo parlando che giocavamo contro, non me ne vogliono, però Luca, Politano e compagnia. Lì gli errori li ho sentiti, in una dovevamo battere il fallo laterale.
1: Ma guarda che hai rischiato di perdere contro Politano e compagnia, non ti allargata tanto.
2: Io ti rispondo come mi hai risposto tu, però abbiamo vinto. Guarda, la stessa cosa, non andiamo a casa più se no. Due vinto, io ho perso, sì, cioè così.
1: Fausto!
3: Ma state dicendo tutte delle cose abbastanza scontate, nel senso che l'Inter è nettamente superiore in Italia, lo sappiamo, cioè si può concedere quasi di stare sotto 2-0 col Napoli in casa, tanto sa di poterla ribaltare. È chiaro che la sicurezza e la consapevolezza non deve diventare presunzione, perché in Europa poi diventa dura rimontare e ribaltarle, però in Italia secondo me c'è tanto margine, e forse l'abitudine a non avere partite così di spessore in Italia, perché poi gli avversari dell'Inter secondo me in Italia non sono tante, può essere che
1: chi consideri adesso come avversario?
3: Ma oddio, cioè forti come l'Inter non ne vedo, però Roma, Napoli e forse un po' il Como ti possono dare fastidio, vista Milan-Juve dell'altra sera non le prendo minimamente in considerazione.
1: Hai capito? Proprio sì, Andrea Zenga pure è d'accordo, non le prendi in considerazione.
5: Quest'anno un po' difficile.
1: Juve e Milan non si possono non prendere in considerazione, però dai, mi sembra.
5: Ma allora la Juve in questo momento, con gli infortuni anche che ha avuto, senza Yildiz, adesso senza Locatelli, secondo me la Juve anche a livello numerico, soprattutto a centrocampo, dovrà un po' reinventarsi. Al Milan va dato tempo, perché comunque è arrivato un allenatore totalmente diverso da quello dell'anno scorso, e secondo me impiegherà un po' di tempo. Se devo dirti, neanche io vedo nessuna delle due in questo momento, Como e Roma sono quelle che stanno anche meglio fisicamente, però sai, il campionato è lungo, anch'io vedo l'Inter nettamente superiore, più che altro, più che nell'11 nei cambi, perché abbiamo visto a Napoli, con il Napoli sono entrati Thuram, Jones,
1: credo che
2: Çalhanoğlu
1: rispetto alla Roma, Stefano, forse la rosa la rosa è più lunga,
5: è più profonda.
6: Stiamo scherzando, sì,
5: ma infatti la differenza secondo me l'Inter la fa lì,
6: però bisogna stare attenti.
1: Sì, no, assolutamente,
5: sì, beh, chiaro,
1: questo non c'è
5: chiaro,
1: dubbio.
5: Parliamo di
6: tutto qui, cioè, non è che uno sta cercando di dire che ci sono squadre che possono impensierire in Italia l'Inter, nessuno. Però
1: bisogna stare attenti, perché poi la strada è lunga, certo.
6: Ripeto, Di Lorenzo, Højlund tira, che se fa un passo il portiere la prende così, però gran gol, 2-0, rischi di perdere la partita. Ti è piaciuto questa cosa?
1: Sì,
6: io credo che sia stato un passaggio, con tutto il rispetto per Højlund, sia stato un passaggio quello, non un tiro, cioè non abbiamo Fausto Vizzi che c'è il sinistro magico,
1: sì.
6: Io direi, quello è un tiro che non lo so, a San Siro lo segui così? No, è andato dentro, cioè, tutti quanti, non ci credeva nessuno, neanche Oil,
1: certo.
6: Ma con tutto il rispetto, poi è andato su 2-0.
1: Tanto c'è un ascoltatore che dice: il possesso palla non fa punti.
6: Questo
1: ce l'ha con te, caro. Cadi, rispondi tu, insomma, non è che. Ma poi ti chiedono perché non è entrato più Esposito. Secondo voi?
2: Perché è un gioco completamente diverso per Pio. Cioè lì avevi bisogno di allargare, di avere Lautaro là davanti, che non è il colui che è curato come Pio, con dietro con Ate, con dietro Iuse. No, è quello che si muove, eccetera. Pio ha un gioco completamente diverso, ho preferito Bonny, ma è una soluzione che ci sta tranquillamente.
1: Sentite,
5: anche perché c'erano spazi più ampi, secondo me.
2: Esatto.
1: Non so se ci abbiamo un audio, possiamo sentire anche la voce di un ascoltatore prima di chiudere questo blocco. Vediamo un attimo al 331 8200 213, vediamo al volo se arriva.
7: Buongiorno, sì. Marco e Stefano,
1: eccoci.
7: Una valutazione per la partita di ieri sera, Real Inter, a parte due errori che sono, non so, da Inter, cioè veramente veramente uno scandalo, non si può fare delle cose del genere. Però mi chiedo, ma perché chi, ho visto che ha coraggio, non ha coraggio, mette in campo Stones? Non lo faccia giocare subito centrale, come dovrebbe essere il suo ruolo. Tanto se non cominci a giocare, come fai a metterlo in forma? Giocando uno entra in forma, no? Anche voi lo dite sempre, quindi non mi sembra una cosa tanto stupida. Grazie.
6: Chi ha segnato?
1: Non lo so, c'è stato un movimento. E che come rispondete, Stones, no, a giocare dall'inizio?
6: No, non credo. Adesso voglio dire, il tifoso si fa attrarre sempre dalla novità. Allora il giocatore nuovo deve giocare. Abbiamo visto Carty Jones ancora indietro. Apprendistato. Cioè, nonostante abbia giocato a Liverpool, non significa niente. Deve capire cos'è l'Internazionale di Milano.
1: Cioè,
6: ancora non ha capito.
1: Non l'ha capito.
6: No, passeggino, poca personalità. È un giocatore che ancora si deve mettere, no, in moto. Stones sta là, posizione. Sì, momento della partita. L'altro chi è? Spence ancora non si vede.
1: No.
6: L'Inter è questa. Cioè, gli altri devono. Questi tre si devono inserire nel mondo Inter. Non vuol dire che tu fai una carriera 8 anni a Liverpool o al City e arrivi all'Inter e dici, sai che c'è, faccio fare la
1: ti
6: differenza.
1: Ti aprono le porte così, certo.
6: No, la fai se ci segui, la fai se segui l'allenatore di Givo, la fai se ti sintonizzi. Carty Jones sembra un giocatore, non lo so.
1: E ieri non era sintonizzato, soprattutto
6: secondo me,
1: tempo.
6: Per adesso stai dietro, non puoi giocare titolare nell'Inter. In questo momento.
1: Sei d'accordo, Fausto, Pizzi?
6: Se giochi così.
8: Ma sono d'accordo che ti puoi permettere un esperimento, cioè nel senso, ieri ha voluto vedere Carty Jones e mettere anche Stones, secondo me sarebbe stato un azzardo, perché concedere poi due giocatori magari non in perfetta forma in una partita così vuol dire poi rischiare molto, quindi se mettevi Stones io non avrei messo l'altro, quindi ti puoi concedere un esperimento per cercare di far capire a questi giocatori il mondo Inter, dove sono venuti, il campionato italiano,
1: certo.
8: ma non di più, anche perché comunque l'Inter le ha le alternative, le ha di altissimo livello.
1: Sì, allora,
6: perché fai così, Cristian?
1: Cristian dice qualcosa.
2: Perché nel secondo tempo hanno giocato tutti e due, non abbiamo subito un gol.
6: Ma che vuol dire, Cristian? Era un'altra partita.
2: Abbiamo vinto 1-0 nel secondo tempo.
6: Ma non era una partita nel secondo ragazzi, tempo, Cristian.
2: Come non era una partita?
6: Ma era un gruppo di giocatori che andava da una parte, un altro andava all'altra.
2: No, ragazzi, Stolz non gioca perché non ha 90 minuti nelle gambe. E Jones ieri, tutti quelli che... Stolz non gioca perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe.
6: Cristian, okay. Ti voglio bene.
2: Quando ha giocato ieri ha dato la dimostrazione.
6: Carty Jones ancora non è pronto per l'Internazionale di Milano.
2: Ok, non è pronto per l'Internazionale. Quello che doveva sostituire Carty Jones sono Zielinski e Sucic. Quando sono entrati ieri sono stati gli unici due forse insufficienti della partita.
6: Sì, ho capito, però
2: Zielinski che Sucic. Io Jones me lo ricordo che ha giocato a destra, a sinistra, in cursore.
6: Ma non ti sto dicendo
2: ha fatto un errore, vero? Però,
6: no, ma Cristian, non ti sto dicendo che Jones è da bocciare, assolutamente. Però non mi sembra quell'uomo che doveva venire dalla Premier a mettere un motore diverso in mezzo al campo, ecco. C'ha un motore che ancora
1: un po' freddo, dai.
6: Mkhitaryan
1: è un motore freddo.
6: È un motore un po'
1: che deve
2: rotare. Allora, che deve inserirsi negli schemi, va bene, ma che ieri è stato insufficiente Carty Jones.
6: No, però mi dici una
2: Sucic
6: giocata
2: era da 3 e Zielinski da 4, allora. Parliamoci.
6: Mi è sembrato un po' timido, però si un può dire timido. Questo, Cristian.
2: Timido, ma deve entrare in uno schema con giocatori che giocano ormai a memoria, lui si è inserito, ha giocato a destra, centrale, a sinistra, ha preso pure una traversa. Che deve fare al Bernabeu la prima da titolare?
1: Ma sì. No, c'è Mattia, però che Andrea vengo da te, prova a rispondere tu, ma davvero credete che l'Inter sia così forte? In difesa sono a volte imbarazzanti, alla lunga pagherà. Poi Napoli, Roma e Como sono quasi alla pari, anzi il Napoli è più forte.
2: Ho visto domenica.
1: Sta buono che per poco perdi, stai buono. Andrea, vai.
2: Per poco,
5: mi sembra un po' tragica la descrizione sulla difesa dell'Inter, è vero che come abbiamo detto prima ci sono delle amnesie, ma un reparto che conta su 5 se non addirittura 6 titolari e quindi a livello proprio difensivo in Serie A secondo me anche giocatori come Akanji e Stones magari anche non informissima fanno la differenza. Io su ieri più che sul dubbio appunto della forma fisica anche una questione d'esperienza che secondo me comunque un giocatore come Akanji o Stones poteva sicuramente aiutare, tant'è che infatti nel secondo tempo l'ha messo. Poi nel secondo tempo, come avete detto voi, sono d'accordo, è stata una partita dal 65esimo in poi un po' ingiudicabile, ecco, perché potevano fare gol sia da una parte che dall'altra. Però a me l'Inter ieri, al netto degli errori, è piaciuta. Io l'Inter la vedo una squadra europea, una squadra forte che può entrare benissimo nelle prime 8, perché comunque si è rinforzata, è vero che poi i nuovi devono entrare ancora nei meccanismi, però è una squadra che in Europa va a giocarsela, ecco.
1: Sì, sì, sì.
5: E ieri se l'è giocata anche a Madrid.
1: Ma Diouf là, ragazzi, Diouf è
6: straordinario.
1: Pizzi, Fausto, questo ragazzo qui.
8: Questo volevo aggiungere, no? Che,
6: cioè,
8: che
6: ti sei dimenticato Dumfries,
8: doveva sembrare il punto debole, si sta rivelando invece un punto di forza.
1: Mourinho l'ha incatenato Dumfries, ha detto non andare mai giù.
6: Mamma mia.
8: No, ha fatto una
6: primi 10 minuti c'aveva la corda attaccata alla porta di
1: porca Porto. Miseria, dai, non si è mai mosso. Ho detto, ma com'è? Non viene mai. Ma
6: però poi dopo al primo errore tic, 1-0, al secondo 2-0.
1: Diouf è bravo, cioè, sta crescendo veramente.
6: Sì, deve, secondo me, quando va sul fondo, c'è questa facilità. Non so che ne pensi, Fausto. Deve mettere magari alzare, come ha messo la palla a Thuram. A volte alzare la testa, cioè, non sempre metterla alta.
8: No, però
6: dietro a rimorchio,
8: indubbiamente può migliorare
6: nella rifinitura,
8: esatto, e questo lo può fare anche solo giocando, no?
1: Esatto. Certo,
8: praticamente l'anno scorso è stato utilizzato pochissimo, quest'anno invece sta dimostrando di essere più di un'alternativa. Anche poi a sinistra, senza Di Marco, Carlos Augusto ha fatto una partita di sostanza, quindi io la vedo coperta veramente in tutti i ruoli, e anche quello in quello che doveva sembrare un punto di
6: Fausto. Secondo me era la partita di Di Marco. Secondo tempo, secondo me potevi vincere la 3-2 con Di Marco. No,
8: ci sta, perché comunque
6: c'erano tutti questi spazi. A un certo punto facevi due passaggi, stavi giocatore dall'altra parte.
1: Va bene, mi sto per fermare. Chiedo al volo Cristiane Calcati: che fa il Napoli stasera?
6: Ecco.
1: Che succede?
2: Se gioca come ha giocato contro l'Inter, perde. Se stai ad aspettare l'Arsenal, te lo fa, il gol te lo fa. Okay. Se gioca da squadra che è il Napoli, può mettere in difficoltà l'Arsenal, però non può aspettarlo.
1: Zenga, cosa fa?
2: E Allegri aspetta.
5: Mamma mia, è dura, perché l'Arsenal secondo me fa una grande prestazione.
1: Pure per me.
5: 1-1.
1: Pizzi.
2: Grande 1-1.
5: 1-1.
1: Pizzi.
8: Sono d'accordo con Charlie, cioè, nel senso che se li aspettiamo gli inglesi rischiamo, perché hanno qualità, tecnica, fisicità, ti possono far gol in ogni... Se invece te la giochi e poi hai i giocatori di qualità soprattutto davanti per creare dei problemi all'Arsenal, quindi risultato aperto,
1: speriamo. Dai, vediamo. Grazie a Fausto Pizzi, un abbraccio.
6: Ciao, Fausto.
1: A presto.
8: A voi sempre un piacere.
1: Grazie. Grazie Andrea Zenga.
6: Ciao Andrea,
1: a presto. Vi saluto, abbiamo salutato. Grazie
6: grande Cristian
1: allora. A presto.
2: Mi raccomando. Ciao,
1: segnato tutto 19 settembre là, va bene,
2: finita ragazzi.
6: calma Cristian, forte rispetto,
1: sarà un bel avvicinamento. Ciao Cristiane Calcati, break per noi.
2: Ciao.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo di nuovo con voi, Stefano Impalomeni qui con me. Ciao,
6: ciao Marco,
1: Stefano,
6: ciao a tutti.
1: Allora, proseguiamo il nostro viaggio in questo pomeriggio. Vi riporto al volo anche le parole di Skriniar, che riporta anche tutto il mercato web. Roma, squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, mai facile contro le squadre di Gasperini.
6: Ha ragione.
1: Quindi, si prepara anche questo match di Champions. Allora, vado a dare il buon pomeriggio in collegamento telefonico con noi Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web.
6: Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
10: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Lorenzo. Guido De Carolis. Ciao Guido.
11: Ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie del ragazzo. Questo
11: vabbè, visto.
1: Ci fa molto piacere quando dici ragazzi.
11: Facciamoci forza tra di noi.
1: Cioè, per forza. Buon pomeriggio anche a Danilo Caravello, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Danilo, ciao Danilo.
1: Grazie.
12: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
1: Grazie Danilo. Allora, senti Lorenzo, ti voglio portare, magari ci puoi dare qualche indicazione in più anche tu, quello che sta un po' emergendo diciamo dopo l'esonero di Grosso. Volevo chiedere insomma qualche delucidazione in più. Si parla anche di questo contrasto che c'è stato col direttore sportivo.
12: Allora,
1: parla di una frase che hanno riportato di squadra inallenabile.
12: Sì, allora dosiamo un po' le parole, perché non ci credo che Grosso abbia definito una squadra inallenabile, perché di fatto la Fiorentina non è inallenabile. Poi che non fosse la squadra giusta per lui, che gli fossero stati comprati i giocatori in ritardo per quello che è la sua idea di gioco. Questo, insomma, non è la prima volta che ve lo dico, e il mio pensiero è quello. Poi però io vi racconto quello che ho raccolto domenica sera, che poi è arrivato questo comunicato alle, insomma, alle 11:30 nel post gara di Juve Milan, quindi insomma eravamo belli indaffarati. Però ho fatto una telefonata, un paio di telefonate, ed quello che ho raccolto è che la Fiorentina aveva confermato Grosso fino almeno alla sosta, questo dopo la sconfitta col Torino che è arrivata sabato. Però chiaramente doveva esserci un confronto interno, è stato fissato per domenica sera, confronto interno con Paratici, Ferrari, Goretti da una parte, Grosso dall'altra. Non è che era uno scontro, era un colloquio per capire, insomma, quali potessero essere i modi e i tempi soprattutto per risollevare la Fiorentina. E Grosso, da quello che ho raccolto, non era convinto di poterla risollevare in tempi brevi, non era convinto di essere la persona giusta per farlo, e quindi ha espresso tutti i suoi dubbi in merito. A quel punto la Fiorentina ha detto ok, quindi ti dimetti, e lui ha detto di no. E da qui la Fiorentina non poteva far altro che esonerarlo. Quindi è arrivato l'esonero. I comunicati non sono mai banali. Io l'ho letto alle 11:30 domenica sera il comunicato, ho detto non c'è neanche un grazie. Ora va bene tutto, però un grazie di solito c'è sempre, anche quando i rapporti si rompono male. Non c'era il grazie, quindi questo già mi ha fatto riflettere. Poi appunto ho fatto le mie verifiche, è uscita questa cosa, e ora ieri sera, insomma, è uscita anche la questione che la Fiorentina potrebbe,
1: esatto, insomma, si parla di un'azione
12: azione disciplinare. Sì, esatto.
1: Che ne pensate, Stefano? Vengo da te, poi.
0: No, la cosa che a me non piace, sono d'accordo con Lorenzo, le cose possono anche, voglio dire, finire male, però ci vuole stile, secondo me, anche nella conclusione di un rapporto di lavoro. Non ci sta questo stile. Non ti so dire di chi è la responsabilità, non vado a dire la colpa è di Paratici, c'è la colpa è di Grosso, però hai l'obbligo, da un punto di vista della forma, di uscirne nel miglior modo possibile. Non mi sembra che stia accadendo questo. Cioè, ha detto bene Lorenzo, si può finire, si può dire grazie, anche stringersi la mano, magari tenersi dentro delle cose, però secondo me bisogna di sempre grazie e uscirne fuori senza tutte queste cose da beghe da cortile che avrebbe detto la squadra inallenabile, telefonata di fuoco nella notte, tutte queste cose.
1: Paradici che... l'ha detto qualcun altro pure, squadra inallenabile.
0: Sì.
1: Lo ricordi?
0: Sì, certo, Sarri alla Juve.
1: Sì, sì.
0: Però voglio dire,
1: pure quella è una bella squadra, però.
0: Prestare il fianco a interpretazioni che poi arrivano ai tifosi, all'opinione pubblica, alla stampa. Secondo me sono d'accordo con Lorenzo. Esce fuori, non ci vuole stile. Nella fine del rapporto, la conclusione di un rapporto di lavoro, ci vuole stile.
1: Voglio andare un attimo, voglio sentire anche Danilo Carrello, che tra l'altro, insomma, lo conosci, Fabio, è stato il tuo assistito. Che cosa ne pensi di questa vicenda, Danilo?
13: Ma io la penso come Stefano, purtroppo una cosa che non è andata bene, dopo tre giornate, interrompere un rapporto di lavoro sul quale si era puntato, diciamo, un paio di mesi prima, è un tempo troppo breve per poter trovare accusatori, colpevoli, cause. Quando le cose non vanno, le responsabilità sono di tutti. Ci vuole stile, ci vuole professionalità anche nell'interrompere un rapporto in questo modo. Probabilmente si è arrivata a una decisione che è la migliore per tutti, e adesso, come sempre, il campo sarà il giudice supremo che parlerà eventualmente in favore di una cosa o in favore di un'altra. È tornato un allenatore che conosce comunque la piazza, conosce le problematiche che ci sono state lo scorso anno, era riuscito a uscirne fuori. Vediamo se riesce anche da questo, diciamo, nuovo gruppo, perché la Fiorentina è una squadra piena di nuovi giocatori, tanti stranieri, tanti giovani che vengono da campionati stranieri, quindi si devono ambientare, devono capire dove sono venuti, ci vuole tempo, questo tempo fino ad oggi non c'è stato e vediamo se...
1: Quindi anche tu sei un po', diciamo, dell'idea di alcuni un po' contro no la decisione che è stata presa la terza giornata, ecco questo...
13: No, no, io dico che se un ciclo è interrotto, evidentemente gli interpreti hanno le loro ragioni per interromperlo, certo. Però giustamente ci vuole stile, senza far volare gli stracci, senza alimentare polemiche, perché Firenze è già una piazza, che è comunque una piazza particolare, una piazza calda, quindi per poter ripartire o cercare di ripartire è meglio, diciamo, testa bassa e lavorare, non dà spazio a polemiche, a cose che tanto in questo momento non risolvono i problemi di campo, non servono a niente a nessuno.
1: Guido De Carolis.
14: No, sottoscrivo quanto avete detto, però allargo il campo, allargo un attimo il campo. No, Firenze è diventata una piazza molto ingestibile, cioè l'anno scorso con Pioli la stessa cosa, poi Vanoli, e adesso di nuovo.
1: Ma con Pioli che facevi? È stato due mesi, era ultimo in classifica,
14: ma,
1: che fai?
14: Ma fammi venire in mano. Cioè, allora, mi sembra che Firenze non è più in grado di vivere serenamente, forse non l'è mai stata, ma in questo periodo particolare vivere serenamente attorno alla squadra. In più aggiungo che quando si parla di progetto, anzi forse la dovremmo finire di parlare di progetto, perché tu prendi un allenatore nuovo dopo che hai mandato via Vanoli e che oggi ti riprendi dicendo che Vanoli, cioè lo mandi via perché non pensi che Vanoli sia il tuo allenatore. Costruisci una nuova squadra, prendi un nuovo allenatore e lo cacci dopo tre giornate. Allora, per favore, almeno finiamola di parlare di progetto, perché non c'è nessun progetto nel calcio. Cioè il calcio non ha progetti, il calcio vive alla giornata.
6: Quindi Guido, però non riesco a capire, quando tu dici Firenze è ingestibile, con chi, no, a chi, cosa ti riferisci?
14: Non lo so Stefano, però...
6: Che la colpa è dei tifosi?
14: No,
6: cioè
14: no,
6: la colpa è dei tifosi che vedono una Fiorentina?
1: Ha detto di no.
6: Ah no, nel senso, cioè ingestibile che significa?
14: No, ingestibile dall'interno della società, è evidente che c'è qualcosa dall'interno della società che non funziona.
1: Hanno mandato via parecchi allenatori, questo è vero.
6: Vabbè, è un altro discorso. Che Firenze diventa l'inferno, che uno non può andare a lavorare a Firenze, si vede che
1: è società, però
14: così, cioè in società, ragazzi, è così,
6: si stanno superando tutti quanti, si stanno superando,
14: perché è un dato di fatto, cioè tu hai cambiato dirigenti, allenatori, giocatori e sei al punto di partenza, cioè hai fatto la partenza dell'anno scorso peggio quest'anno e te la prendi con l'allenatore, cioè tutto alla fine cosa si riduce? Cacciamo l'allenatore su cui
1: però perdonatemi,
14: che ha speso 140 milioni
1: vengo subito, Lorenzo, perdonatemi, io non sono d'accordo su una cosa, su quello che stiamo dicendo, mi permetto di dirla, poi lascio la parola a Lorenzo. Io, il fatto che voi dite dopo tre giornate non si può mandare via un allenatore, io qua prendo, non sono molto d'accordo e vi spiego in 30 secondi il motivo. Cioè se chi sta dentro la società, che sta lavorando con questo allenatore da due mesi, il ritiro, tutto quanto, la preparazione, è vero, giocatori arrivati alla spicciolata all'ultimo, vede che ci sono delle cose che non funzionano e si rende conto che questo non può, diciamo, risolvere determinati problemi, perché una società non può mandare via dopo tre sconfitte, un gol fatto, un allenatore? Dove sta scritto che non lo può fare? Se si rendono conto che non c'è possibilità di...
14: È questo che io dico. Devi mandar via il direttore sportivo.
1: Ma io sono d'accordo, ecco, questo è un tema, questo sono d'accordo con te, questo è un tema, ma soprattutto perché va a chiamare Vanoli, che aveva mandato via qualche mese prima. Ma no, io questo voglio dire, cioè nel senso, chi sta dentro si accorge che determinate situazioni non vanno, perché non può agire. L'anno scorso, per fare questo discorso con Pioli, si è arrivati a un punto dove era talmente evidente che non si poteva andare avanti, però aspettiamo la prossima pausa, aspettiamo la pausa successiva, e la Fiorentina rischia di andare in Serie B. Questo io dico, scusa Lorenzo, torno da te, perdonami.
15: No, cioè, il discorso è molto complicato. Cioè, Firenze è ingestibile, Firenze è cambiata tanto. Allora, non parliamo di Firenze, perché sennò sembra davvero la colpa sia dei tifosi. La Fiorentina è cambiata tanto. La Fiorentina è passata dai Della Valle a Commisso. Da quando è arrivato Commisso è successo un po' di tutto. Perché, allora, per prima cosa, quando c'era Barone... poi Pascia l'anima sua, però raccontiamo quello che ha fatto. cioè Barone lanciava fogli da 50 euro a giornalisti che compravano i biglietti per andare ma non erano graditi dentro il Viola Park, c'era chi poteva entrare e chi non poteva entrare al Viola Park, quindi diciamo che è stata una gestione molto molto diciamo non limpida da parte di quello che era il direttore generale. Dopodiché è stato messo tutto in mano a un direttore generale, che il direttore generale può farlo in una qualsiasi azienda ma non in una società di calcio, perché Alessandro Ferrari con il calcio non c'entra assolutamente niente e lo ha dimostrato ampiamente. Pradè si era abbarbicato sulla sua poltrona giustamente, perché nessuno lo buttava fuori, e ha fatto dei bei disastri anche lui con gli agenti, insomma, ma non siamo i primi. Non è stato lui il primo e non sarà neanche l'ultimo, però poi quando ti rendi conto che nel mercato estivo dell'anno scorso la Fiorentina ha tre centravanti e sono tutte e tre dello stesso agente, ti rendi conto che qualcosa non torna. Dopodiché è stato allontanato Pradè e è stato preso Paratici. A questo punto la Fiorentina ha dato tutto in mano a Paratici, e voi lo sapete molto bene quello che penso io del mercato di Paratici e soprattutto del suo modo di fare, che ha sbagliato tanto, tantissimo, e se ne deve assumere le colpe. Delle colpe che non si sta assumendo e delle spiegazioni che non sta dando, perché allora butti fuori Grosso, bene, riprendi Vanoli, benissimo, vieni in sala stampa, rispondi alle domande, rispondi cioè prenditi, assumiti le tue responsabilità, invece no, perché sta dribblando qualsiasi cosa. Quindi la scelta di riprendere Vanoli dopo che hai fatto il fenomeno e l'hai mandato via, quando si era guadagnato la conferma, perché Vanoli si era guadagnata la conferma, aveva preso una squadra che aveva 4 punti e l'aveva salvata con 3-4 giornate d'anticipo, quando era un disastro la Fiorentina e lo spogliatoio. Quindi adesso voglio vedere cosa farà Paratici, se spiegherà mai che cosa ha fatto. Sul Grosso non ci torno, ve l'ho detto, se è andata come vi ho raccontato prima, secondo me Grosso adesso, per il bene della sua carriera, dovrebbe fare un passo indietro. Va dalla Fiorentina, dice ok, mi dimetto io, rinuncio allo stipendio, ma per la sua carriera, perché le società poi guardano chi lo prende adesso Grosso, che ha fallito alla Fiorentina e se litiga anche e passa il messaggio dalla Fiorentina, sia chiaro, che lui non si vuole dimettere, non vuole rinunciare allo stipendio. Chi è che lo prende Grosso domani? Chi ci punta?
1: Come rispondete a questa osservazione di Lorenzo, Stefano?
0: Non ci possono puntare, che c'entra? Cioè, non è che se uno ha un litigio oppure una tensione particolare con una società non lavora più. Cioè, e chi gli metti l'etichetta? No, non credo. Ripeto, secondo me serve in generale un po' più di stile. Insomma, voglio dire, può succedere, io sono d'accordo con te. Non è un qualcosa di clamoroso intervenire dopo 3 giornate se si fanno delle valutazioni, se non ci sono i presupposti per fare bene.
1: Per andare avanti.
0: Andare avanti, tagli corto, interrompi un rapporto di lavoro, però lo devi fare in una forma, nel silenzio, in una piazza già calda, che non esausta, non ce la fa più dopo quello che ha passato l'anno prima. Quindi, proprio per questo motivo, che fai? Ancora aumenti, dai spazio alle polemiche, alle interpretazioni, alle voci. Secondo me è successo così, secondo me è successo colà. E cioè, ognuno dice la sua, e non devi prestare il fianco a 3.000, capito, interpretazioni. Marco, io la penso così, ecco, tutto lì. E poi per quanto riguarda Grosso, non lo so, insomma, non è che Lorenzo si sono volati di là. Allora Dio, Grosso non allena più perché nessuno lo vuole, perché si è messa a discutere con Paratici. Che è Paratici?
15: No,
0: è quello che dà i posti di lavoro a tutti quanti? No, chiusa una porta, avrà avuto problemi con Paratici, andrà a cercare altrove un estimatore, insomma, glielo auguriamo a Grosso.
15: Sì, quello che dico io è, cioè, Grosso aveva fallito alla sua prima grande occasione, che era quella a Lione, no? Che è durato pochissimo.
0: Poi andrà a allenare magari a livello suo, non lo so, per adesso, che ne so. Però insomma, che fa? Non allena più?
15: Non dico che non allena più, però... c'è una società che deve puntare su un allenatore. Se
0: ho capito quello che vuoi dire, certo, per un certo.
15: Il messaggio che sta passando è quello: lui non voleva più allenare questa squadra, e però non si è dimesso. Questo è il messaggio che sta passando. Cioè, farebbe bene magari anche lui a prendere la parola, non lo so, tanto.
0: Ma è ufficiale, è così? Cioè, i fatti riportano è così, oppure. Non lo so, da parte di Grosso possiamo aspettarci una replica, che ne so, no? Noi diamo per appurato che Grosso ha fatto, diciamo, il furbo. E allora va bene, questa è la tesi, ma dall'altra parte non sappiamo invece Grosso che cosa è successo. Insomma, non mi sembra
6: abbiamo, diamo per appurato che è così. Allora ha parlato con qualcuno, una fonte ha parlato con qualcuno e ha raccontato una verità, l'altra non sappiamo niente perché nessuno
1: posso
6: lo
1: sente. Posso chiedere a Danilo se, conoscendolo, insomma, ecco, quello che dice Lorenzo è una cosa fattibile o meno?
13: Ma no, io penso sempre e sono d'accordo con Stefano in questo caso, che ci vuole stile. Se dopo tre giornate le parti sono arrivate a questa decisione, vuol dire che era giusto far così. Bisogna chiudere il rapporto con stile e bisogna dare spazio, siccome sono solo tre giornate, c'è tutto un campionato disputato, il campo e i risultati diranno chi aveva ragione e chi no.
6: Ma sai perché sta emergendo, Lorenzo caro, cioè questa cosa qua, Marco, sta emergendo questa cosa, come dire, io devo giustificare a stagione, perché sennò dopo tre giornate, almeno questa è la mia considerazione, cioè nel senso che no, io devo fare un'azione di civile, perché questo ha detto che è una squadra inallenabile, allora io devo fare qualcosa, devo far, cioè capisci, mi sembra una cosa la luce, basta, è finita, non te ne è che ti devi creare sto senso di, basta, io dopo tre giornate, anzi dopo una, no, dopo tre, però grazie, arrivederci, ma senza alimentare queste cose, sembra che Grosso, sai che sta Fiorentina in idee, io non ci vado più, sembra che Grosso abbia fatto un'idea, questa Fiorentina io me ne vado, però non mi dimetto, cioè questa non l'alleno più, però non mi dimetto, cioè, stiamo raccontando uno che sembra che non so, è capitato su Marte e allora dice non voglio più allenare la Fiorentina perché non mi hai comprato questo, non mi hai comprato quell'altro. Ma voi credete veramente? Cioè io non ci credo, cioè fino in fondo non ci credo, non ci voglio
1: Danilo
6: credere.
1: Stava dicendo una cosa,
6: sarebbe veramente clamoroso. Sarebbe clamoroso.
1: Danilo?
13: Nel calcio si cerca sempre di attribuire delle colpe,
6: responsabilità
13: quando le cose non vanno. Quando le cose non vanno dopo tre giornate, le colpe e responsabilità sono di tutti. Se ha sbagliato la scelta dell'allenatore,
6: basta.
13: L'allenatore ha sbagliato la scelta di Tenzi e se ne sono accorti, si sono detti addio. Adesso fa comodo a qualcuno alimentare le polemiche, perché dopo tre giornate fa comodo alimentare polemiche. Io dico lasciamo spazio al campo, al lavoro e ai risultati, poi alla fine dell'anno si tirerà,
6: esatto, tirar fuori sta cosa che Grosso dica la Fiorentina è una squadra inallenabile, mi sembra un carico.
13: In Italia non ci si mette nessuno a nessun livello, nessuno rinuncia,
6: anche se l'avesse detto,
13: meno nel calcio. E Grosso troverà un'altra panchina a breve, perché tanto il tempo è galantuomo e cancella, diciamo, tutte le cose, troverà sicuramente un'altra chance, un'altra opportunità per lavorare da un'altra parte. Evidentemente l'incastro Fiorentina non era quello giusto né per lui né per Paradici, quindi si è chiuso un ciclo
6: e basta,
13: se ne apre un altro. Adesso secondo me se lasceranno lavorare Vanoli, si vedrà se questa squadra è costruita con un senso logico e potrà arrivare a dei risultati, perché ha dei valori tecnici. Purtroppo col mercato aperto, fino a che si gioca una o due giornate di campionato, la Coppa Italia, i giocatori che arrivano all'ultimo, altri che se ne vanno all'ultimo, la condizione fisica e mentale che è precaria, una squadra tutta nuova fatta di tanti giovani che vengono dall'estero, giovani talenti, ma devono diventare squadra, ci vuole tempo.
6: Bravo, e per diventare squadra sai che deve succedere a Firenze? Che non ci devono essere due partiti, il partito del direttore sportivo e il partito allenatore, perché negli ultimi anni a Firenze è successo questo e Lorenzo lo sa benissimo. Allora affinché la Fiorentina possa avere un andamento regolare, un qualcosa di significativo, logico, deve essere un tutt'uno, quindi il gruppo organigramma devono essere così, Marco, uniti, non che tu dici però c'era Prate e c'era ragione Prate con Palladino e no Palladino no, però quello è italiano e poi Barone, cioè divisa a metà sempre sta società, da anni, e non è possibile, ti credo che succedano queste cose, perché ognuno poi dice faccio parte del partito del direttore sportivo e tu fai parte del partito dell'allenatore e in mezzo ci sono i tifosi che raccolgono niente, perché la Fiorentina va male.
1: Lorenzo?
15: Sì, no, ma ha ragione, cioè, sono d'accordissimo con Stefano, però capisci, cioè, Stefano, se tu Fiorentina, secondo me la Fiorentina società per la prima volta aveva fatto la scelta giusta, cioè di affidarsi a un direttore sportivo vero, perché Barone col calcio non c'entrava niente, perché Ferrari col calcio non c'entrava niente, perché Pradè viveva all'ombra prima di Barone, perché tanto voleva decidere tutto Barone, cioè non è che è commisso, cioè Amrabat, per dire, torniamo indietro, Amrabat commisso, lo vede, tre partite, bello Amrabat, voglio Amrabat, compro Amrabat, cioè perché gli era piaciuto Amrabat, ha commisso, cioè non è che c'era un disegno tattico o tecnico dietro, così a caso. Barone, gli piaceva un giocatore, prendeva il giocatore. Gente che col calcio non c'entra niente. Cioè, è come se i Friedkin a Roma comprassero i giocatori, ma non li comprano, ma si affidano ai direttori sportivi. Ma è normale che le società di calcio facciano questo. Quindi la Fiorentina quest'estate fa la prima cosa giusta, la proprietà fiorentina, Giuseppe Commisso, Catherine, sua madre, chi vogliamo che comandi alla Fiorentina, fa la prima scelta giusta, prende un direttore sportivo come Fabio Paratici, e Fabio Paratici ha fatto un disastro perché ha scelto un allenatore e poi ha fatto il mercato per se stesso, per farsi dire dai tifosi ma come sei bravo, ma come sei bello, ma non ha fatto una squadra di calcio e soprattutto non l'ha fatta per Grosso, perché Grosso voleva dei giocatori che lui non gli ha preso e poi lo manda via e prende quello che aveva cacciato prima. Cioè, però io a livello di società questa volta non me la sento di dare delle colpe alla Fiorentina.
1: Guido, e poi ci salutiamo.
16: Niente, Stefano ha detto quello che dicevo prima io, cioè che dentro la società c'è un problema evidente, cioè dentro l'ambiente fiorentino c'è un problema evidente. Poi io ripeto, tu mandi via Grosso dopo 3 giornate, se Grosso si deve dimettere, il primo che si deve dimettere è Paratici, perché cioè, secondo me Grosso non si deve dimettere, perché il calcio è pieno di allenatori esonerati che poi hanno ripreso ad allenare. Spalletti è il primo che mi viene in mente, tra l'altro. Per cui, cioè, non, se c'è uno che se ne deve andare, è Paratici, perché cacci Grosso, riprendi Vanoli, vuol dire che hai sconfessato esattamente tutta la tua linea, fai un mercato, come sentivo giustamente, un mercato per te stesso e non per la squadra, allora cioè, chi è che deve andare via?
1: Vabbè.
16: Ma andate via tutte e due.
1: Ci fermiamo qua. Grazie a Danilo Caravallo per essere stato con noi. Grazie, a presto Danilo.
6: Ciao,
1: un abbraccio.
17: Grazie a voi, un abbraccio
1: prestissimo.
17: A tutti. Buon
1: grazie
17: lavoro.
1: A Guido De Carolis.
6: Ciao,
1: ciao
6: Guido.
1: A presto, ciao, anche ragazzi, un saluto anche a Lorenzo.
6: Ciao,
1: di
6: Benedetto.
1: A domani, Lorenzo. Un abbraccio. Ciao,
17: ciao.
1: Break
17: ciao.
1: Per noi.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, ok, del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato, essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio.

0: aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale ai giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
1: In effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
0: Sì.
1: emergere le qualità dei propri giocatori e insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
0: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di dare in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
1: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
0: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato, perché era fallo netto in aria. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamola mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
1: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
0: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
1: Sì, però insomma, per il Napoli magari così, sì, è vero, è un
0: c'ha un
1: solo punto il
0: punto.
1: Bologna, sì, certo.
0: È una squadra buona, è un'ottima squadra. Io l'ho vista, c'ha un buon allenatore, un'ottima squadra. E sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante, certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
1: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
0: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte. E l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso. E quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo, che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando, e questo è importante, perché Napoli è una piazza difficile. Sai, 3 partite, 3 sconfitte, una dietro l'altra, e li vedo ancora calmi, e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese. Nel campionato di Serie A, nel campionato italiano, ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però Devo dire che il risultato ancora

0: non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però. Queste sono, come sempre, come ogni anno, poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno
0: in
1: solo il campionato,
0: Europa
1: hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè.
1: Capitali sono già stati
0: Comunque, no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti.
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore da altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini, perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco, c'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, ma rimigliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0... Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni. Quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Ma ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo con l'incognita Como, perché il Como noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire da lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di TuttoC.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, dai, parliamo di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di combolabre, spose, cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile gestione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo nel risetto, poi quando vieni da due retrocessioni consecutive dopo la chiusura della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza che ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano, sono andata a vedere insomma i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino. Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi, se se la prendono, mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca. Poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, e alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a fare vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel non, ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire proprio un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh
2: una
1: sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata col gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma della quarta giornata del Girone C stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juve Next Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valchiampo Desenzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Pesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torres Ostia Mare e Ravenna Perugia, che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2, perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma, non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2. Quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che il Ravenna, che sarà impegnato poi, dicevi tu, nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche del lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine con Valente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetti con Di Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione. Però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi le liste chiuse, il problema liste e quant'altro, un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però, sicuramente in questo momento la Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra. Il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro. Ma questa non credo sia la novità e chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque insomma settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina. Buonasera. Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi. Si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che, insomma, il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta. Anzi, sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pier Francesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie
3: Prima
0: mille per
3: volta,
0: essere qua con
3: prima
0: noi. Allora, ci
3: volta.
0: siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me. Non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma, ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano. Giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso? Ha così appesantito? Sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata. Abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente quattro conferme. Purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio. All'inizio vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli, che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella. È sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà. Quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui e hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo due campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. E poi siamo sempre, cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori, a me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia, i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per
0: Beh,
3: quanto
0: io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami,
3: prego,
0: prego, prego.
3: dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi, quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato, poi dal momento in cui saremmo salvi matematicamente cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci i limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta. E se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, insomma, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno, poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento, cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo, perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11, magari 4-5 rimangono fuori. Quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato, perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai
3: saremo
0: non...
3: contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una parolina sola, oppure agli spareggi promozione erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta. Vabbè, vedremo se ce la farò la... No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai. Con calma, è iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo. Ora praticamente per il povero Mattia Piovesan sarà un continuo ora chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi cioè, ci stai girando intorno anche te. Se io dopo ribatto sui playoff è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Unione Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e De Senzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili. Più
0: Allora, quindi abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa,
3: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia un po' più un modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovesse servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti
0: risposto.
3: sono tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. E niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile, perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a far questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona. Non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Come hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pier Francesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
3: Grazie
0: noi.
3: mille.
0: Un
3: Arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria e a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9:45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione della partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocarmi fino alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolf e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale, abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso. È normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce, nello sconfitto del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta, che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra, una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C. E quindi sta cavalcando questa onda, è normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'è giocatori forti, da Silva al di là del suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria. Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva Serie C da anni e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco,

0: importante quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma un tour de force mica male.
0: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite, di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la 4ª volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione: la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
0: No, io vedo una squadra abbastanza serena, vedo una squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato. Poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori, colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri, quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: Tra l'altro neo direttore sportivo, quindi...
0: Infatti anche... penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima considerazione: a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo, domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
0: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi. L'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello, quindi la mia immagine è quella di augurarmi di stare.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie di collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, oh. Vivo il mare, è normale.

0: è normale, sì. E
1: Lo faresti anche tu.
0: sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se
0: Prego,
1: vivessi in montagna, no,
0: prego.
1: dico, se vivessi in montagna sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, beh, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio perché ieri abbiamo
1: Sì.
0: assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa
0: Sì.
1: dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente, hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas. E quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita e quindi contento anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto, molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio. C'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far
1: Sì.
0: emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera, però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutte quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fa invece sul Napoli che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che ha perso, le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. Non doveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in aria. Però a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto perché c'è il Bologna e la Fiorentina e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna perché
0: Sì, però insomma, per il Napoli magari così. Sì, è vero, è un
1: c'ha
0: solo
1: un
0: punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra e sicuramente non cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le due squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime due partite sono due squadre che hanno bisogno di punti e quindi entreranno in campo molto, molto grintose e preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime due partite, prima della sosta, diventa poi difficile recuperare perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anghissà potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore. Come ho detto, il Napoli ha una rosa molto forte e l'ha dimostrato vincendo 2 anni fa lo scudetto e arrivando secondo l'anno scorso e quindi deve solo entrare nei meccanismi del nuovo allenatore, di Allegri, dal mio punto di vista, e poi potrei essere smentito, però credo che ci voglia un po' di tempo che vedo che i tifosi un po' tutti glielo stanno dando e questo è importante perché Napoli è una piazza difficile, sai, tre partite, tre sconfitte una dietro l'altra e li vedo ancora calmi e questo può dare aiuto sia alla squadra che all'allenatore.
0: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
1: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
0: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
1: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
0: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
1: No, la Lazio farà un campionato sicuramente un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, o hanno anche la Coppa, adesso non mi ricordo se sono
0: No, hanno solo il
1: in Europa
0: campionato, hanno solo il
1: League.
0: campionato.
1: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
0: Coppa Italia sono già
1: comunque,
0: stati
1: no, la
0: eliminati,
1: Coppa
0: sì.
1: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta, sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti.
0: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato, però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
0: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar, ma è un po' di anni che da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta, insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
0: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata, abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, è un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre, sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
0: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché diciamo che la rosa è una rosa importante, ha diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma, penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
0: Secondo te, ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
2: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato, e poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
0: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
2: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0. Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid, quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni, quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po' diciamo non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. però ha fatto una buona gara obiettivamente.
0: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
2: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma. Secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
0: Ecco, l'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto?
2: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti aveva un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti, l'ho vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol, diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
0: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
2: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
0: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Un saluto a tutti voi, la rubrica che vi racconta storie legate a questo magnifico sport con protagonisti. Ricostruiamo la loro storia, ma ricostruiamo anche le partite, alcune che sono rimaste praticamente stampate nel cuore dei tifosi della propria squadra. Oggi abbiamo una storia particolare perché abbiamo deciso di ricostruire una finale di Coppa Italia con il capitano di quella squadra, colui che ha alzato la Coppa al cielo allo Stadio Olimpico in una finale di Coppa Italia. Tra l'altro, stiamo parlando della finale di Coppa Italia del 97-98 tra Lazio e Milan. Quella è stata la prima Coppa Italia dell'era Cragnotti. Da lì in poi una serie di successi che hanno portato fino allo scudetto della Lazio. Con chi stiamo parlando? Con chi parleremo di questa storia? Ma con il capitano della Lazio di quel momento, Diego Fuser. Ciao Diego!
2: Ciao a tutti!
1: Come stai? Prima di tutto?
2: Bene, grazie, tutto abbastanza bene.
1: Che giocatore, lo dico ai più giovani che ci stanno magari ascoltando, caro Diego, perché bisogna sempre ricordare, no? Quelli che hanno fatto la storia di questo sport. Giocatore straordinario Diego Fuser, che ha vestito le maglie di Torino, di Milan, di Fiorentina, di Lazio, di Parma, di Roma. Me ne sono dimenticata qualcuno? La nazionale italiana. La nazionale italiana anche. Uno straordinario centrocampista, un cavallone, amavo definirlo io così, che quando entrava dentro, palla al piede, se ne andava, un gran tiro, molto abile anche nei calci di punizione. Qual era la tua qualità migliore? Te lo dico subito, te la chiedo.
2: Sinceramente penso quella degli inserimenti. Mi inserivo insomma coi tempi giusti, cercavo di arrivare nel momento giusto per far gol, e tante volte ci riuscivo.
1: È vero, spesso ci riuscivi. Senti Diego, voglio tornare a una particolarità che voglio affrontare con te oggi, come ho accennato in sede di presentazione. Il capitano che solleva la Coppa Italia, stiamo parlando del 97-98, la Lazio che inizia poi da lì un percorso importante, ma tu dai il via, no? Insieme ai tuoi compagni al primo trofeo dell'era Cragnotti. Allora ti chiedo prima di tutto la scelta, il fatto di essere capitano, come nasce questa diciamo investitura, perché non parliamo mai di queste cose e magari le facciamo conoscere anche ai nostri amici che sono con noi. Come è nata la nomina di Diego Fuser capitano della Lazio?
2: Allora, se alcuni si ricordano, ma non penso tutti, però c'è stato un momento che il capitano della Lazio era Beppe Favalli, e lui a un certo punto venne da me e mi disse: guarda Diego, io non me la sento più di fare il capitano, fallo tu. E io accettai e niente, da quel momento lì diventai capitano della Lazio. Quindi fu questo episodio qui che mi portò a essere capitano.
1: Ma ci hai pensato per un attimo? Hai detto ma lo faccio?
2: No,
1: lo faccio.
2: Assolutamente no. No, cioè, rivestire c'è la carica di capitano, io penso che sia una grande responsabilità. E poi capitano della Lazio di quel momento, vabbè, soddisfazione enorme, quindi per me io la fascia non me la sarei più tolta, ecco. sono andato via e purtroppo ho dovuto toglierla, però per me insomma quel momento essere capitano da Lazio era top.
1: Senti Diego, hai detto prima una cosa, no? Grandi responsabilità, quali sono le responsabilità maggiori del capitano di una squadra? Ecco così, per raccontare, perché secondo me non viene proprio spiegato fino in fondo il ruolo del capitano, oltre a essere il primo a andare a parlare adesso con gli arbitri, cercare insomma di calmare i propri compagni, però qual è la responsabilità principale?
2: No, come stavi dicendo tu, anche quello nei momenti critici di una partita, sicuramente quella di far star calmi tutti, di non avere delle reazioni stupide che magari potrebbero portarti a farsi espellere, quindi giochi con uno in meno, metti in difficoltà i tuoi compagni. E poi sicuramente nei momenti un po' più difficili il capitano deve avere il compito di anche a volte di rincuorare i propri compagni di squadra, quello sicuro.
1: Senti, ma quando c'è stato questo colloquio con Favalli, poi dopo al gruppo come fu presentata? Cioè siete andati insieme, tutto il gruppo ha accettato, cioè come l'investitura ufficiale, ecco.
2: Ma allora, sinceramente non me lo ricordo, te lo dico proprio sinceramente, io mi ricordo di questo episodio, e poi adesso non mi ricordo se poi Zoff in una riunione ci stava che, insomma, che potesse aver detto da oggi il capitano Fuser, quindi penso che sia andato così, anche se non mi ricordo benissimo.
1: No, però insomma è stato un momento importante della tua carriera. Quello è stato l'ultimo anno giusto di Lazio, quando tu sei diventato capitano, Diego?
2: Sì, sono andato via nel momento più bello.
1: Vabbè, però bisogna dire una cosa, andare via nel momento più bello e sollevare il primo trofeo di quella diciamo gestione da capitano, io credo che sia una cosa che ti è rimasta particolarmente forte nel cuore, no?
2: Sì, sì, ma poi io ti dico, oltre a quello fu anche un addio molto molto, cioè io non me l'aspettavo, ecco, perché proprio per raccontare le cose io andai a vedere proprio una casa fuori Roma per finire la carriera nella Lazio, quindi i miei progetti erano quelli. Poi c'era anche il Parma che da un po' di tempo mi faceva la forte, poi ci sono stati insomma degli, secondo me anche la Lazio aveva voglia di cambiare, quindi ci fu questa diatriba qua, diciamo. Però io ti posso confermare che io mi sarei fermato a Roma. Ecco,
1: sì, sì, sì. Il tuo legame era forte, insomma. Hai fatto più di, stavo dando un'occhiata ai numeri, mi sembra più di 180 presenze con la maglia della Lazio, stiamo parlando. Quindi,
2: sì.
1: Senti, quella stagione lì che, se non erro, correggimi, c'era Sven-Goran Eriksson allenatore, giusto?
2: Sì, sì, assolutamente sì.
1: Inizia, ti chiedo, la Coppa Italia, perché adesso andiamo a parlare un po' di questa competizione che tu hai vinto sollevando appunto il trofeo da capitano. Inizia il percorso in Coppa Italia, era un obiettivo oppure è diventato un obiettivo strada facendo?
2: Ma no, ma io penso che all'inizio dell'anno sono tutti, bisogna cercare di vincere tutto, quindi anche la Coppa Italia era un obiettivo. Come l'obiettivo era quello del campionato e quello di essere, insomma, se non essere più su possibile in classifica, ecco. Quindi io penso all'inizio del campionato una squadra, poi specialmente con la Lazio che era una squadra forte, doveva avere degli obiettivi assolutamente.
1: Qual è la caratteristica principale di quella Lazio che stava poi avviando un percorso di vittorie, Diego?
2: Ah, guarda, stava negli anni è cresciuta tanto, perché se io mi ricordo all'inizio quando sono arrivato, poi quando me sono andato, devo dire che c'è stata un'escalation sia dei risultati che di giocatori, quindi io me ne sono andato, ma quando me ne sono andato io era una squadra molto molto forte, costituita da grandi giocatori, da grandi persone, assolutamente.
1: Senti, tornando ancora al Fuser capitano, qual era il compagno che ti veniva sempre a chiedere qualcosa, capitano? C'era qualcuno con cui avevi un dialogo più serrato, qualcuno che diceva ma vai a dire qualcosa all'arbitro, c'era qualche compagno un po' più
2: pesante? Questo no, perché comunque erano tutti bravi, erano, quindi non, cioè, poi tutti avevano una personalità forte, quindi sapevano già che cosa dovevano fare, quindi è normale che ogni tanto qualcuno ti diceva vai a dire di andarsene a quel vabbè, lasciamo perdere, però insomma era già una squadra fatta di giocatori con personalità.
1: Ma il capitano è anche quello che quando c'è qualcosa non va a parlare con il presidente, fa pure queste cose? L'hai fatte?
2: No,
1: Andava tutto bene. Andava, cioè.
2: Effettivamente poi le cose andavano bene, quindi no. Diciamo che forse, ma non mi ricordo se ero capitano o no, ci sono stati dei momenti quando i tifosi venivano al capo d'allenamento, quando magari c'erano uno, due, tre partite che non si andava bene, allora era il capitano che aveva il dovere di andare lì e calmarli, quello sì.
1: C'è qualche episodio che ti ricordi in particolare?
2: Bah, ce n'è stato uno quando c'era Zeman,
1: Sì.
2: che i tifosi entrarono in campo e si misero a fare la partitella con noi. Quindi questo me lo ricordo molto bene. Niente, fermammo l'allenamento e poi dopo andarono via, ma fu una cosa pacifica assolutamente.
1: Senti, andando a quella Coppa Italia, vado un po'. Intanto ti chiedo se c'è, oltre alla finale, una partita che ricordi particolari di quel percorso, perché stavo vedendo che voi avete avuto, avete incontrato anche la Juventus, prima della, in semifinale, quindi, altro ostacolo importante. Stavo così, avete anche giocato il derby di Coppa Italia, quindi siete arrivati con un percorso molto importante.
2: Sì, assolutamente sì. Se non sbaglio, quello era l'anno dei quattro derby,
1: Sì,
2: quando
1: quattro
2: vincevo
1: derby
2: quattro
1: che avete vinto
2: derby.
1: il primo 4-1 e poi avete vinto anche il secondo 1-2. Sì.
2: No, vabbè, ripeto, era una squadra molto forte. Come hai detto tu, abbiamo incontrato delle squadre che sulla carta erano a nostra portata, però poi alla fine riuscimmo a batterle tutte. Quindi dimostriamo di essere veramente una grande squadra, ecco.
1: Eh sì, perché nella fase eliminazione avete fatto il derby, poi c'è stata la Juventus, che anche quella è stata una bella partita, avete vinto l'andata a Torino 1-0 con gol di Boxic e poi avete pareggiato in casa 2-2 e avete superato il turno in virtù appunto della vittoria esterna. Quindi è stato un percorso sicuramente esaltante, no? In quella competizione, eliminare prima la Roma, per quello che sappiamo essere il significato del derby a Roma, e poi la Juventus, che insomma, sempre squadra di altissimo livello. Andando alla finale, ti chiedo, la prima gara finisce 1-0 a Milano, con gol di Weah. Io stavo leggendo la formazione anche del Milan, un Milan molto forte, c'era ancora naturalmente Costa, Curto e Maldini in difesa, Donadoni, Desailly, Albertini, Savicevic, Gans e Weah nella gara di andata. Voi eravate scesi in campo con una sorta di 4-4-2 con Marchegiani tra i pali, Negro, Nesta, Chamotte, Favalli, Fuser, Venturini, Jugovic, Nedved, Casiraghi e Roberto Mancini in attacco. Finisce 1-0 per loro quella partita. Ti ricordi qualcosa? C'era anche, diciamo così, la sensazione che potevate ribaltare il risultato oppure temevate di non farcela?
2: Ma guarda, è sicuro che allora, la partita d'andata non me la ricordo, sinceramente. Quella del ritorno me la ricordo molto bene. Però, no, beh, c'è da dire che noi contavamo tanto sul pubblico, quello in dubbio, ecco. Insomma, l'andata 1-0 era un risultato che era a
1: Ribaltabile.
2: favore, e quindi ribaltarlo non era facile. Poi, se non ricordo male, fece gol su punizione Albertini, da non
1: Esatto, infatti
2: rovinato.
1: ecco, io mi ricordo, ero lì allo stadio anch'io a vedere la partita, insomma, stavo già lì pronto per il lavoro e tutto, però mi ricordo che passa subito in vantaggio il Milan con Albertini e quindi la partita si mette un po' in salita perché a quel punto voi dovevate fare 3 gol. E
2: Sì,
1: lì.
2: ma infatti ci fu un attimo di scoramento, ma poi entrò il mitico Guerino Gottardi e cambiò la partita perché diede una scossa veramente incredibile quella partita, e bisogna dire che è stato un gran merito di quella partita, per farla vincere la Lazio è stato suo
1: Sì,
2: assolutamente.
1: perché lui entra e poi al 55esimo, nel secondo tempo, proprio dopo 10 minuti, trova il gol del pari. E lì è cambiata. Io mi ricordo, Diego, che cambiò un po' la partita perché nel primo tempo la Lazio, così vado un po' a memoria, mi ricordo era un po' contratta dopo il gol, non riusciva
2: Sì,
1: proprio.
2: assolutamente sì, assolutamente sì. Ma come ripeto, lui entrò e diede una scossa incredibile, veramente, quella partita lì, come ripeto, cambiò veramente il corso di quella partita perché gli altri non ci capirono niente. Lui fu quello che veramente mischiò le carte, non ci capivano più niente. Quindi onore a Guerino.
1: Sì, perché poi dopo 8 minuti segna Jugovic su calcio di rigore, ma vi serviva ancora un altro gol che arriva 10 minuti dopo, un po' meno, con il gol di Nesta, tra l'altro, insomma, romano e lazialissimo, segna al Milan, che tra l'altro poi successivamente in futuro troverà come squadra. Ci fu lì l'apoteosi allo stadio, me lo ricordo, di questo al terzo gol di Nesta. È stata una delle partite che ti rimane particolarmente nel cuore, proprio per il fatto di essere capitano?
2: Ah, assolutamente sì, insomma, dopo 40 anni alzare un trofeo, io penso che lo aspettassero tutti, i giocatori e tutti i tifosi che c'erano allo stadio quella sera, quindi una grandissima festa ed è stato veramente il primo trofeo poi di una lunga serie per la Lazio.
1: Senti, ti ricordi qualcosa ti disse qualcosa di particolare Cragnotti? Non so, che era veramente, aveva cominciato a investire e raccoglieva questo trofeo in quella stagione. Al capitano gli ha detto qualcosa?
2: Ma guarda, io mi ricordo solo, a parte che andammo a mangiare tutti ai Parioli, nel ristorante, quindi ci trovavamo dopo la partita, guarda, non disse niente, ma ringrazio comunque tutti perché poi alla fine è stata una festa per tutti, quindi lui ringrazio tutti, tutta la squadra, insomma fu una bellissima serata.
1: Ma che tipo era Gragnotti come presidente? Esigente?
2: Grandissima persona, veramente. Io devo dire che è una grandissima persona. A livello personale, io avevo dei problemi che sapevano tutti. Lui mi aiutò molto perché mi aiutò molto. Si interessò della mia situazione. Quindi, fu una persona veramente. La ricordo veramente con tanto affetto.
1: Sì, molto vicina proprio al giocatore, al di là del fatto di essere calciatore, Diego, no?
2: Sì, assolutamente sì.
1: Ma era uno che veniva spesso al campo di allenamento? Quando vi allenavate, entrava spesso oppure rimaneva un
2: Ma
1: po' in disparte?
2: se non ricordo male, lui intanto veniva a mangiare il sabato prima della partita veniva a Formello, mangiava con noi, poi andava via.
1: Ti metteva un po' di soggezione oppure avevi un rapporto molto franco e diretto con
2: No,
1: lui?
2: era una persona molto semplice, come ripeto, una persona alla mano, stimato da tutti, quindi io di lui veramente ho un bellissimo ricordo.
1: Senti, da capitano che rapporto avevi con invece i tifosi?
2: Ma beh, insomma, con i tifosi ho sempre avuto un bellissimo rapporto, insomma, penso, il più bel core della Serie A, quindi devo dire che per me è stata un'esperienza bellissima. Anche se poi dopo qualcuno mi ha mandato a quel paese, come tutti sanno, però io ripeto, gli anni che ho vissuto la Lazio per me sono stati anni importantissimi e sono stato veramente bene. Ho incontrato tanti amici, tante persone che mi hanno aiutato, tante persone di cuore che mi hanno fatto vivere meglio questa esperienza, assolutamente.
1: Senti, una curiosità, ti cantavano allo stadio la sigletta di cos'era? Di Goldrake, Uforobò. Io
2: Sì, Cuforobò, sì.
1: ma come nasce questa cosa? Cioè, come ti ricordi? Oppure è stato casuale?
2: Non lo so, io mi ricordo che forse la prima
1: Aspetta,
2: volta che
1: era, se
2: sentì.
1: mi ricordo bene, faceva ma chi è Diego
2: Sì,
1: Fuser?
2: sì,
1: Diego
2: sì.
1: Fuser? Era così la
2: Sì,
1: cosa. E
2: bellissimo.
1: correggimi se sbaglio.
2: Bellissimo,
1: Sì.
2: bellissimo. Ora mi vengono ancora i brividi a sentirla. Bellissimo, sì,
1: Ma com'è
2: assolutamente.
1: nata questa cosa? Casuale oppure
2: Non
1: si è...
2: me lo ricordo, però l'unica cosa che mi ricordo è che forse la prima volta che fecero questo coro qua, forse fu in una partita Lazio-Inter dove feci gol su punizione e poi ci fu questo coro qua che poi me lo sono portato sempre dietro.
1: Senti, conservi qualcosa di quel momento del capitano oppure non hai qualche, non so, un ricordo particolare che ti fa, diciamo così, ripensare a quei momenti?
2: Ma io guarda, io ho una foto molto bella che alzo la Coppa Italia da capitano e quando me la guardo mi ricordo di quei momenti che sono stati momenti bellissimi.
1: Senti, è uno dei momenti più belli della tua carriera, se dovessi selezionarli, oppure ce ne sono stati altri che ti sono rimasti particolarmente scolpiti?
2: Ma sicuramente se si parlava Betti Lazio, sì, quello è stato un momento bellissimo. Ma io devo dire che tutti gli anni che sono stato a Roma con la Lazio sono stato veramente bene, insomma, ho sempre avuto anche allenatori che mi hanno stimato, ho sempre giocato, con i tifosi ho avuto sempre un bellissimo rapporto, quindi ci sono stati tutti i momenti belli, assolutamente.
1: Senti, invece continuo perché mi piace questa cosa e poi siamo quasi in conclusione. Da capitano, il rapporto con un compagno particolare che avevi, con cui magari ti confrontavi in alcune situazioni, ce n'era uno in particolare oppure indifferente?
2: Ma no, noi guarda, avevamo un gruppettino di 4-5, ogni tanto si andava a mangiare assieme, che erano Orsi, Casiraghi, Marchegiani, insomma ci trovavamo ogni tanto, anche Cravero, all'epoca quando c'era Cravero, quindi ci trovava e andavamo con Beppi Signori, anche con Beppe, insomma ci trovavamo e parlavamo un po' di tutto.
1: Sì, perché poi voi siete stati quel gruppo che siete partiti proprio
2: Assolutamente
1: quando arrivò, no, Cragnotti all'inizio, che cominciava a costruire questa Lazio, giusto, Diego?
2: sì,
1: Sì,
2: assolutamente sì.
1: era un...
2: C'erano anche all'inizio Favalli,
1: Sì.
2: Luzzardi, Bonomi, all'epoca di Ridle, di Gazza, di Winter, insomma.
1: C'è un rapporto particolare, ce l'avevi con qualcuno oppure un...
2: Ma no, ma si andava. No, devo dire che sì, con questi nomi che ti ho detto ci si scega di più, ecco.
1: Sì, senti, quando finisce questa storia che finisce, diciamo, quell'anno che eri appunto capitano, finisce vincendo un trofeo, come mai viene salutato il capitano? Te lo posso chiedere, perché insomma il capitano in genere è quasi qualcuno, no, che rimane un po' nel tempo, come mai viene salutato l'anno dopo?
2: Ma guarda, io dico che è una cosa un po' che non so se posso dire o no, però io mi ricordo che ci trovavamo anche, come ripeto, con Beppe Signori, così, e lui aveva la sensazione che ci avrebbero mandato via tutta la vecchia guardia. Insomma, questa era la sua sensazione. Poi, per quanto mi riguarda, io ricevetti un'offerta dal Parma e andai da Eriksson e dissi: mister, guardi, il Parma mi ha fatto questa offerta, lei che cosa dice? E lui mi disse: guarda, se vai da un'altra parte e hai la possibilità di guadagnare più soldi, vai. Quindi da lì capì
1: Che era finita la stagione.
2: che avevano altri programmi, ma io lo sapevo già, anche se non succedeva questo episodio qua, io sapevo che Mancini, Eriksson erano molto legati, e insomma, probabilmente avevano fatto altri programmi per il futuro.
1: Vabbè, però resta il fatto che, insomma, quel primo trofeo, il capitano sei stato su tu, come hai detto tu, c'è una foto bellissima che ti immortala sollevando quel primo trofeo di una Lazio che non vinceva da anni. Mi sembra, vado a memoria, erano gli anni 50, l'ultima Coppa Italia che aveva vinto, quindi rimane questo ricordo indelebile. Qua, i tifosi ogni tanto te lo ricordano oppure no?
2: Ah, sì, vecchi tifosi della Lazio assolutamente sì, poi insomma ripeto ci sono quelli che magari non mi hanno perdonato perché sono andato alla Roma, ma tanti tifosi laziali ce li vogliono ancora bene, quindi
1: Sì.
2: per questo non mi rende orgoglioso.
1: Assolutamente, poi sai, un po' di campanilismo c'è sempre, rimane il fatto, insomma, che tu sei stato tanti anni e hai segnato un tratto di storia importante, concluso con quella fascia da capitano. Diego, io ti voglio ringraziare per questa piacevole chiacchierata che abbiamo un po' ricordato. Il Diego Capitano che solleva la coppa. Ti chiedo soltanto questa prima di salutarti. Ogni tanto vai a rivedere quella partita? Ti capita oppure non ti piace guardare dietro?
2: No, devo dire che ogni tanto mi riguardo i gol, quello sì, ogni tanto mi piace rivedere che tipo di giocatore ero, quindi Ogni tanto mi piace rivedere i gol che facevo, ecco, quello sì, assolutamente.
1: Senti, ma un'ultimissima, io so che tu avevi una grande passione per le macchinine telecomandate, le fai ancora? Cioè ci vai ancora?
2: Ogni tanto ci vado, nel tempo libero mi ritaglio i miei hobby, foot golf, o che siano macchine radiocomandate, insomma, a pescare, insomma, mi piace fare queste cose qua, assolutamente sì, comunque.
1: Qualche partita non la fai più? Oppure hai proprio.
2: Sì, abbiamo fatto una
1: Voglio.
2: partita adesso per i 100 anni della Fiorentina e sono andato a Firenze a fare con un'operazione nostalgia contro la
1: Come
2: Fiorentina, poi con
1: no?
2: il Milan Glorie, ho diventato
1: Anche
2: Spasmo.
1: perché a Firenze io so che c'hai un ricordo indelebile anche lì, perché insomma hai
2: Sì.
1: tirato una punizione niente male contro una squadra che non è proprio molto ben voluta a Firenze, possiamo dire questo.
2: Sì. Infatti mi ricordano anche per quello, quando vedo i tifosi, grazie ancora per quel gol.
1: Beh, stiamo parlando di quella bellissima punizione in un Fiorentina-Juventus dove tu hai dato una pennellata delle tue proprio contro la Juve,
2: Sì, assolutamente sì.
1: no? Anche quello è sicuramente un gran bel ricordo. Diego, grazie, spero di rivederti più avanti e
2: Va
1: quindi
2: bene.
1: grazie ancora
2: Grazie a voi,
1: per essere
2: grazie a
1: stato con
2: voi.
1: noi. Grazie a Diego Fuservi,
2: Ciao,
1: abbiamo
2: ciao, grazie
1: grazie, a
2: ancora,
1: presto.
2: ciao.
1: Vi abbiamo raccontato la storia di Diego Capitano che solleva la Coppa Italia del 97-98. Io vi do appuntamento alla prossima storia di calcio. Grazie per essere stati con noi.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Amici ed amiche di TMV Radio, nuovo appuntamento con Football Rewind. Prima assenza, quella del venerdì, caro Santarelli, per responsabilità che sono tue. Ma, e il prossimo venerdì mancheremo, perché ho parlato con l'ufficio palinsesto e mi ha detto che per far crescere l'hype devi fare un venerdì sì e uno
1: Una no. Poi siccome parte quella stupidaggine della National League, tu sarai
0: non lo sappiamo.
1: Vabbè,
0: caro Santarelli, però
1: io abolirei le nazionali.
0: Noi siamo pronti a ripartire, sarà anche una pausa delle nazionali lunga. Molto lunga, quindi probabilmente
1: abbasso le nazionali,
0: mancheremo. Allora,
1: abbasso gradina, si può dire.
0: Facciamo partire la prima slide.
1: Sì, io sogno oggi 8 slide tutte con Max.
0: Una c'è. Allora, partiamo dal como, troppo comodo, perché lo so, questa
1: fatta
0: è
1: forse, oggi questa,
0: fatta oggi forse da vede, Marinucci. Però il como, ragazzi, è la notizia di giornata, un ottimo esordio e soprattutto, caro Santarelli, è l'unica vittoria di questa prima tornata di Champions League. Prego, due minuti.
1: Bravi, vorrei dire due minuti di bravi, ma poi penso che verrei a noia. No, molto bravi, perché intanto non è mai banale una vittoria in Champions. Qualcuno mi può dire sì, ma Lipsia forse delle squadre affrontate dalle italiane era quella più debole. Secondo me lo era il Fenerbahce, ma magari ci arriviamo dopo. Però il Lipsia è comunque una squadra che ha esperienza di Champions, cosa che non ha il Como. Però è stato un piacere vederli, hanno vinto 4-1, potevano vincere 6-1, insomma. Onestamente c'è un impianto di gioco riconoscibile, un'identità che questo allenatore ha dato. Tra l'altro io trovo un Fabregas diverso rispetto all'anno scorso, in meglio. Perché l'anno scorso era un Fabregas forse troppo integralista, che metteva davanti il famoso gioco al risultato. Io devo dire che mi sto innamorando di questo allenatore da quando l'ho visto andare a difendere il risultato a Napoli con grande intelligenza, cioè ha fatto lo step successivo, perché sulla bravura di questo ragazzo nessuno ha dei dubbi. C'era soltanto uno step da fare, quello di smettere di guardarsi allo specchio e dire quanto siamo belli, quanto siamo bravi, ma ottenere anche qualcosa. Bene, il Como ha fatto anche questo. E guarda, semplicemente perché quest'anno ha due squadre più forti, l'Inter e la Roma, che si contenderanno lo scudetto, se già che io do per vincente la Roma. Però il Como è una squadra che farà molta molta strada in questa stagione, non lo so Francesco onestamente se la potrà fare anche in Champions, però giù il cappello, anche perché ultima cosa, hanno speso, perché hanno speso e tanto, ma hanno speso bene, non inseguendo il nome ma inseguendo la qualità. L'unica spesa che stona in quella squadra, in questa squadra, è quella di Ken, che però se riesce a mettere la testa a posto, perché lui è il principale nemico di se stesso, credo che si possa integrare bene in questa squadra.
0: Sì, mentre ti sistemo il microfono non capisco perché la spesa di Ken tu la possa reputare,
1: perché vedi, ho seguito con molto interesse anche un'intervista di Fabregas con il tuo amico Zazzaroni, dove ha spiegato i metodi di allenamento e quant'altro. Lì si è seri professionisti fino in fondo, non si pensa al rap. Allora, se lui pensa al rap, affonda nel lago. Se invece si rende conto che il rap può venire dopo, ci può inserire.
0: Andiamo avanti, prossimo tema, prossima slide, che è quella invece relativa all'Inter, che paga gli errori, però diciamo esce con una buona prestazione a testa alta. Contro il Real Madrid. Tu sei del partito che ha pagato gli errori effettivamente, o il Real dopo il 2-0 ha cominciato un po' a passeggiare? Perché insomma l'opinione pubblica si è un po' divisa tra i meriti dell'Inter e i demeriti del Real. Rimane il fatto che la prima non è andata benissimo.
1: Non lo so. Prego, Francesco, a me questo a testa alta, ma per tutte le squadre italiane mi sembra veramente come per dire: ma siete stati bravini, vi facciamo la carezzina, intanto però tornate a casa con le pive nel sacco. Ora, sì, ha pagato gli errori, tutto quello che vogliamo, però al contrario potremmo dire anche che affrontare il Real Madrid alla prima giornata di Champions è la cosa che tutti noi vorremmo. Dopodiché l'Inter ha fatto una buona partita, ha tenuto il possesso palla, Chivo ha detto che sono stati straordinari, tutto quello che vuoi. E in effetti, insomma, sono stati in partita. Però poi, sai, io ormai mi avvicino alla pensione, soprattutto gli amici interisti saranno contenti, così non mi ascolteranno più. Però credo sempre che in questo giochino la testa alta è un giochino fine a se stesso. Il Real Madrid, secondo me, con il minimo sforzo ha portato a casa la vittoria. L'Inter ha fatto la sua partita, però poi alla fine io sono più del partito di quelli che, è vero, parte il Bernabeu, ha fischiato, tutto quello che vuoi, ma come il Real Madrid ha cercato di accelerare un pochino, non ce n'era per nessuno, ma non ce n'è per nessuno, Francesco, non perché è l'Inter, per nessuno in Italia, e mi verrebbe dire per pochi in Europa. Poi non so se hai preparato una slide anche sul Napoli, al di là di Max, e quindi ti dico, sono altri mondi calcistici, perciò bravi, avete fatto la vostra brava partita. Tra l'altro, in alcuni momenti si è avuta anche la percezione che la potesse pareggiare, però onestamente tra Inter e Real Madrid oggi c'è un abisso calcistico, nei nomi, nel modo di interpretare le partite, nella mentalità. Poi Mourinho è questo, lo sappiamo, Mourinho non è brillante come Fabregas, però stai tranquillo che con lui e con quei campioni in un modo o nell'altro la partita la porti a casa.
0: Sì, molto bene, però io
1: mi sembravi
0: sono...
1: Piccari, perché non eri attento.
0: No, ero molto molto attento, intanto vabbè. Comunque, sì. Andiamo avanti perché abbiamo tanti temi, sì. Caro Santarelli, quindi dobbiamo un pochettino correre. Allora, eccolo qua, perché a prescindere
1: Max difesa,
0: poi
1: sì.
0: dalla sconfitta con l'Arsenal, rimane un inizio di campionato con tanti punti interrogativi. C'è una partita anche complicata, sì. Più che altro perché c'è il Bologna, che è un'altra squadra che ha un punto in classifica dopo tre giornate. Il Napoli ha raccolto invece tre sconfitte consecutive contro squadre, ti chiedo, che sono sicuramente però
1: come Arsenal
0: e Inter. Arsenal sì, il resto l'Inter pure.
1: Ma Francesco, allora
0: fammi, qual è la riflessione che vuoi fare sul
1: Napoli? Riflessione,
0: prego,
1: che...
0: due minuti.
1: La riflessione è che Allegri si è preso una gatta da pelare notevole, difficilissima, per, almeno per tre motivi. Il primo, io credo che il Napoli sia una squadra totalmente a fine corsa, a fine ciclo. Il secondo, è chiaro che poi ci sono messi di mezzo gli infortuni. Il terzo, Allegri, che io stimo tantissimo, mi sembra però un allenatore che non riesce a cambiare alcune sue convinzioni. Ora, sono tre partite diverse. Quella con il Como l'ha persa perché il Como in questo momento ha un gioco nettamente diverso, più spregiudicato, più brillante, e è vero, anche lì c'è stato un errore clamoroso, ma insomma l'ha persa meritatamente. Con l'Inter è la classica partita di Max, no? Vai sul 2-0, ripartenze, poi arrecchi tutto, e se hai una squadra forte in Italia come l'Inter diventa difficile. Io con l'Arsenal onestamente, ma che gli devo dire? Hanno giocato contro il campione d'Inghilterra, la Premier. Mi pare che la Premier sia il campionato più forte del mondo. Benissimo, quindi contro una squadra che non è la più forte del mondo, ma è una delle più forti. In una situazione in cui mancava mezza squadra. E cosa doveva fare Allegri nella partita contro l'Arsenal? Andare a prendere gli alti e attaccare? Secondo me bisogna anche in alcune situazioni rendersi conto di quello che hai a disposizione e di quello che hai di fronte. Poi c'è poco da fare, Francesco. Il Napoli ha la panchina pesca Lucca, l'Arsenal ha la panchina pesca quel ben di Dio che ha, perciò non sono quelle le situazioni in cui il Napoli si può ritirare su. Certo, adesso da qui, e ti ci metto, Francesco, non questa sosta che sta arrivando, dove comunque avrà Bologna e Fiorentina, ma da qui alla sosta di novembre è bisogno che Napoli si dia una scossa, altrimenti penso che anche Allegri potrebbe cominciare a rischiare qualcosina. È chiaro che se qualcuno si aspettava l'arrivo di Allegri e Napoli in testa alla classifica, io non mi sono mai aspettato.
0: L'unica cosa che dico è che a Napoli, diciamo, negli anni storici della Champions League sono arrivate anche tante altre avversari forti, ma
1: Napoli,
0: con l'entusiasmo,
1: Francesco,
0: con le cose.
1: Un altro Napoli,
0: ma anche più scarso rispetto alle grandi inglesi che arrivavano.
1: Quando Anguissa era al top, Lobocca era al top.
0: Allora adesso il problema è la squadra. Okay.
1: Secondo me.
0: Adesso il problema è la squadra, va bene.
1: Andiamo avanti. Prima ci sono anche stai diventando peggio di Piccari comunque, te sono Allegri.
0: Ho capito.
1: C'hai l'ossessione.
0: È la prima volta che ne parliamo.
1: L'ho detto nella premessa. Allegri dovrebbe cambiare, ma si è trovato di fronte una squadra usurata.
0: Ah, e vedi, adesso è la squadra, è colpa della squadra.
1: Ho detto che Allegri dovrebbe cambiare.
0: Non basta che mi dici che la squadra, che lui dovrebbe cambiare, però la squadra è usurata.
1: È una squadra usurata.
0: Vabbè, ok. Andiamo avanti, Andrea, per favore, grazie. Perché c'è una Roma a metà in Champions, comunque un buon punto che porta a casa dalla Turchia. E soprattutto ha mandato un segnale importante sicuramente contro l'Atalanta. Adesso c'è il Torino, insomma il percorso di crescita prosegue e due minuti su questa Roma.
1: Intanto contesto, vabbè, tu ovviamente da amico di Lotito quale sei, è chiaro che hai le tue posizioni, ma con te, a proposito del buffet tutto a posto?
0: Bene.
1: No, con te, Roma a metà cosa? Cioè la Roma secondo voi ora deve andare a vincere ogni partita 4-0? Non funziona così. Poi mi potrai dire, sì, ma contro il Fenerbahce, infatti non sei attento, ma l'ho detto prima, delle squadre affrontate il Fenerbahce

0: vero che il Fenerbahce ha avuto un paio di occasioni, ha preso anche una traversa, però da qui a dire, e ripeto, per me la Roma vincerà lo scudetto, ma da qui a dire che la Roma debba vincere tutte le partite, onestamente non credo. Gasperini è un signor allenatore, ha ottenuto tutto quello che voleva, ha la Roma in mano, tra l'altro mi sembra che anche dal punto di vista se a Napoli cadono come mosche i giocatori, a Roma vedo un Dybala che sta benissimo. E quindi merito secondo me anche di Gasperini e del nuovo staff medico che è arrivato, però ecco, criticare la Roma per il pareggio contro il Fenerbahce sinceramente non me la sento, anche perché io credo che l'obiettivo della Roma quest'anno sia il campionato. Certo, anche quello di fare bella figura in Champions la farà. È chiaro che se battevi il Fenerbahce secondo me ti portavi già a metà strada per quanto riguarda la qualificazione o tra le prime 8 o tramite i playoff. Non l'hai battuta, hai comunque la possibilità di andare a recuperare punti. Certo, adesso inizia un periodo difficile perché anche la Roma giocherà ogni 3 giorni.
1: Bene, prossima slide, prossimo tema invece è quello relativo alla Juventus, perché serve questa spallettata con qualcuno che dice che Spalletti avrebbe tutto da guadagnare da queste difficoltà, perché gli si toglierebbero un po', gli si darebbero anche un po' di alibi, un po' di attenuanti, ma sicuramente c'è una situazione complicata che si è andata ad aggravare con l'infortunio di Locatelli e quindi la Juve, insomma, prova a ricompattarsi intorno al suo allenatore e quello che riuscirà ad inventare. Tanto in attacco, poco a centrocampo. Prego, 2 minuti sulla Juventus.
0: Ma la tua analisi è interessante, Francesco. Io credo che in questo momento Spalletti, leggo la grafica spallettata, ma sai, poi gli uomini sono quelli, per cui diventa anche difficile. Penso che lui si debba inventare qualcosa, perché la mano dell'allenatore la vedi soprattutto in momenti difficili. Però poi vado a vedere gli uomini, a centrocampo non ce n'è più uno. Sì, forse recupera Sarr, ma insomma bisogna vedere come sta. Arriva il giovane Owusu, insomma lì diventa difficile. Secondo me la cosa che deve fare Spalletti quando arriverà almeno 4 centrocampisti è passare a un centrocampo a 3, perché quella a 2 troppo spesso va in difficoltà, andata in difficoltà a Frosinone, andata in difficoltà con il Parma. Figurati poi quando arriveranno le squadre un pochino più importanti. Però ora io, ecco, qui vedo il bicchiere un mezzo pieno, un mezzo vuoto, poi gli ascoltatori magari lo possono decifrare loro, perché quello mezzo vuoto è chiaro che un allenatore in queste condizioni, qualsiasi esso sia, va in difficoltà. Quello mezzo pieno è che uno ti potrebbe dire: sì, ma io che posso fare quando ho soltanto 2 attaccanti? Perché parliamo del centrocampo, ma di fatto ha solo 2 attaccanti, nessuno dei due, peraltro, bomber di razza, e nessuno dei due che ama giocare come prima
1: Rischia
0: punta.
1: di schiantarsi su con il carro Colomoni?
0: Secondo me sì. Ma non perché Colomani non segnerà, perché Colomani segnerà, farà i suoi 10-12 gol, ma rischia di schiantarsi perché, vedi Francesco, quando tu prendi quelle posizioni come quella che lui ha preso, non dico a Frosinone, per me ci poteva stare quell'uscita, magari un po' meno plateale, ma ci poteva stare. Ma quando tu dici in sala stampa domenica sera, dopo una prestazione da 4, Colomani giocherà a Sassuolo, a Reggio Emilia con Sassuolo, ti schianti, perché secondo me Colomani dopo 3 prestazioni, la migliore delle quali, essendo generosi, gli diamo un 5, meriterebbe un turno di riposo.
1: Sì.
0: E invece ti sei impiccato in una situazione del genere, quello Spalletti lì mi preoccupa.
1: Va bene, prossimo tema, andiamo avanti. Dopo Spalletti c'è Gattuso, perché la nuova coppia con Frattesi fa volare la Lazio, che è a punteggio pieno. Adesso sfida il Milan in un bel test del sabato
0: rischia di
1: pomeriggio
0: più,
1: di Serie A.
0: secondo te?
1: Rischia di più chiaramente
0: Mia.
1: la Lazio, che avrebbe meno da perdere rispetto a un
0: Certo.
1: Milan che è già malfigurato con la
0: No,
1: Juventus.
0: non ha malfigurato.
1: Ha malfigurato con la Juventus e adesso sicuramente incontra una squadra che è in fiducia. Dove può arrivare secondo te la Lazio e che idea ti sei fatto di questa nuova Lazio? Prego, 2 minuti.
0: Allora, io dopo 3 giornate non mi sento di dire niente, nel senso che ho visto la Lazio in 2 partite su 3, col Genoa e con l'Udinese, non ho visto la prima. Onestamente mi ha colpito perché sta mettendo in campo determinate situazioni che non ho visto l'anno scorso. Ha trovato in Frattesi il guastatore nelle difese avversarie fondamentale.

0: mentale. Però io, prima di dire che questa sia una Lazio da quinto sesto posto, come ho sentito, aspetto un po'. Mi rendo conto che sono prevenuto, me ne rendo conto. Io non ho fiducia in Gattuso, ma proprio zero. Secondo me Gattuso, oddio, in situazioni come queste dove c'è da mettere soprattutto l'elmetto più che allenare, forse lui si trova meglio. Però per me Gattuso, ripeto, io lo stimo tantissimo come persona, un po' come quando Pina Fantozzi dice a ragioniere Ugo, io ti stimo tantissimo. Ecco, più o meno la stessa cosa. Però per me fare l'allenatore e Gattuso sono due mestieri completamente diversi. Però, Francesco, ad oggi, terza giornata di campionato, io mi cospargo il capo di cenere e gli dico bravo. Però lo voglio vedere a lungo termine. Ora poi bisogna capire qual è l'obiettivo della Lazio. Perché se l'obiettivo della Lazio è arrivare tra le prime 5-6, io non ci credo. Se l'obiettivo della Lazio è togliersi delle soddisfazioni, ok, e galleggiare tra il decimo e dodicesimo posto, con la rosa che faticosamente gli è stata messa a disposizione, penso che lo possa fare. L'ambiente è difficile, è saturo, però onestamente un inizio 3 su 3 non ci sarebbe aspettato. Soprattutto volevo dire una cosa, Francesco, a me ha subito Udine, perché a Udine va in svantaggio e ha la forza di pareggiarla e di vincere. È stato un segnale molto pesante
1: contro una squadra che in questo momento sta meglio delle precedenti due, ovvero il Bologna e il Genoa.
0: Quindi mi cospargerò il capo di cenere nei confronti di Gattuso alla 38esima.
1: Ultima slide prima della menzione speciale riguarda il caos Fiorentina, perché abbiamo aperto la settimana con il clamoroso esonero di Grosso. E Paratici, che cosa fa? È andato a richiamare quell'allenatore che aveva cacciato per puntare su Grosso, a cui aveva promesso un progetto di 3 anni. Situazione surreale. Adesso vanno a Venezia, adesso c'è insomma, bisogna ricostruire tutto e si richiama nuovamente Vanoli. Io ho detto, fossi stato Vanoli avrei detto no. Grazie Paratici, anch'io. Ma io non torno, prego, 2 minuti gli ultimi.
0: Anch'io però poi mi verrebbe da dire che ognuno deve mangiare, detto che Vanoli mangia lo stesso. Anch'io avrei detto di no. Ma sai, qui Francesco parto da un tema. Io credo che Paratici sia un grande direttore sportivo, ma un pessimo direttore generale. Lo ha dimostrato quando era la Juventus. La Juventus comincia a affondare quando Paratici gli vengono date le chiavi della macchina e lui che comincia a affondare. Al Tottenham non aveva le chiavi della macchina e infatti qualcosina di buono l'ha fatto. A Firenze gli ridà la chiave della macchina. Ora, ripeto, per me Paratici sono dei migliori direttori sportivi, ma tu mi insegni che tra direttore sportivo e direttore generale c'è come se io in regia so broccolo o c'ho magliocca. Ci passa tutta la vita. Vanoli credo che sia l'equilibratore, però attenzione.
1: Andiamo su Grosso. Grosso meritava l'esonero?
0: Francesco, Grosso non doveva essere chiamato alla Fiorentina. Perché il nodo, e devo dire che in quest'estate, mentre te eri in vacanza, mesi, e io parlavo a TMV Radio la mattina nel deserto, perché non c'era nessuno a Roma, facevano 40 gradi, e parlavo con i colleghi di Firenze, non c'era uno che mi diceva che era convinto alla scelta di Grosso. Grosso ha fatto bene, per l'amor di Dio, ma sono aspettative e squadre diverse, quindi non l'avrei nemmeno chiamato. Detto questo,
1: ragazzo, però gli arrivava un giocatore ogni giorno e non sa, gli arrivava, dove
0: venuti da lui. E qui arrivo a quello che ti volevo dire. L'anno scorso Vanoli prende una situazione difficile, ma paradossalmente, Francesco, con una rosa un pochino più delineata. A me questa veramente mi pare una marmellata. Leggo che lui voleva un centrocampista alla Matic e li prendono Mastantuono. Cioè, io non lo so dove metterà le mani Vanoli. Poi la Fiorentina si salva, certo, sì. Arriverà tra le prime 10, certo.
1: Non lo so.
0: Però io, a me mi pare una marmellata clamorosa, clamorosa.
1: Allora, siamo arrivati alla fine, torna il nostro
0: sono
1: studio.
0: Buono. Eh? Sono buono perché volevo parlare
1: male.
0: Di una cosa,
1: no. Caro Magliocca, dagli la camera numero 2, perché deve Santarelli la menzione speciale, gli ultimi 2 minuti di questa puntata di Football Rewind. sono i tuoi, caro Santarelli. Vi prego, due minuti.
0: Allora, volevo parlare di una cosa, ma lo farò quando non ci sei.
2: Allora, io volevo utilizzare questi minuti per parlare con il mio caro amico Orsato.
1: Ma perché? Che hai adesso di Orsato?
2: Se mi fai parlare, te lo dico. Allora, amico mio, io sono contento di come è iniziata la stagione, nel senso che finalmente vediamo degli arbitri che non sono dei pupazzi in mano al VAR come accadeva nella gestione Rocchi. A proposito, Rocchi, amico mio, tutto a posto? Chi è? Chi è?
1: Povero Rocchi. Povero Rocchi.
2: Ha detto chi è? Ha detto chi è? Ma facciamo al mare, prendiamo la paletta, paletta e archiviamo
1: tutto.
2: Rimani
1: sul focus. Oh. Rimani sul focus.
2: Hai visto chi
1: rimani è? Sul focus. Focus.
2: Però io devo capire una cosa, ripeto Orsato, va bene così, ma siccome sono di quelli che dice il VAR spengiamolo, però se lo teniamo acceso, ogni tanto bisognerebbe intervenire, perché il signor Rocchi, mamma mia Rocchi, ma l'ha insegnato che c'era lo step of foot, per cui se uno dà un pestone, aia, al piede e poi magari inizia l'azione, penso al Milan e fa go, io fino all'anno scorso, guarda caso c'era spesso alla Juventus, vedevo il VAR, e il gol era più valido. Ora invece, pestone, aia, fanno gol, è tutto valido. Allora, a me va benissimo, però così siamo passati da pupazzi in mano al VAR, che poi c'era, no? Qui devi intervenire, qui devi intervenire. Ci hanno raccontato, proprio è arrivato Kinè nella sabbia, ha messo tutto. Qui però, onestamente, se c'è la tecnologia, allora utilizziamola, poco, ma utilizziamola. Ho visto anche, non soltanto l'episodio della Juventus, ma torno indietro, la prima giornata, il giocatore del Genoa viene preso e praticamente fatto volare via, e lì bisogna intervenire, perché altrimenti, e io ci sto, lo voliamo.
1: No, non stanno, lo utilizzeranno per...
2: L'estate chi ne ha preso...
1: Lo utilizzeranno per...
2: Rocchi che fine ha fatto il
1: tamico
2: Rocchi?
1: Sicuramente più gravi.
2: E Gravina...
1: Santarelli, grazie, arrivede. Appuntamento
2: quindi,
1: tra
2: venerdì
1: due venerdì.
2: Quindi non ci sei.
1: Tra due venerdì.
2: Ma dove vai?
1: Il nuovo palinsesto.
2: Ah,
1: nuovo
2: perché creiamo l'hype.
1: Grazie, Magnoccone.
2: Ciao, Magnoccone. Ciao, venerdì non ci siamo, è uguale, va.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League dopo questa 3 giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà. Insomma, come promesso e come abitudine, torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati 3 giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, no, guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile, e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante. Sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti, e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste 4 sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i 2 gol poi del Real Madrid sono arrivati con 2 svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa, o comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra 2 squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a 2 gol
0: evitabili,
1: regalati e inevitabili, ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
0: Ma sai che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
1: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio, assolutamente sì, poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
0: cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
1: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
0: di pari fascia, di livello, forse.
1: Esatto, le altre partite io credo che parta favorita, e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce lo aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
0: europea, io l'ho vista, ti devo dire la verità,
1: europea, e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza il suo uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati.
0: Dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati.
1: Con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
0: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco, sì, lo conosciamo bene ormai.
1: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions, tanto dipende anche, tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
0: Certo,
1: l'Inter riuscirà a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
0: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare. Ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
1: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nell'undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate, in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
0: Certo.
1: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa, e comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones, quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più. Perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
0: vero, anche questo.
1: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
0: di credibilità contemporanea,
1: credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore a cui l'Inter mancava.
0: Secondo
1: nel
0: me
1: senso
0: sì.
1: È una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic, della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni, credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
0: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi sarà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo che giudizio si può dare, è stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
1: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
0: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante occasioni,
1: forse più il demerito dell'Arsenal, esatto. Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori, e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli. E sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia, il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso, sai, comunque 3 sconfitte di fila, il Napoli non facciamo molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché stai sopra di 2 gol, puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri. Però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
0: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi,
1: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio. Adesso si è infortunato anche Aliso Santos. Insomma, ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo. Quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra, e comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e, nel senso, ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione, il risultato dice solo 1-0, e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
0: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate, ma sicuramente più abbordabili.
1: E poi mi sposto l'avversario più difficile.
0: Sì, vai Riccardo,
1: se proprio vogliamo vedere.
0: No, dicevi, Riccardo, qual è l'avversario?
1: Il Manchester City è quello più
0: certo,
1: diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
0: Beh, sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi. Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece in Italia. Il Viking uguale sarà da affrontare a Napoli, quindi no. Le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare di ieri. 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile. dire. Il Fenerbahce è una squadra vera, comunque organizzata, con dei giocatori di discreto livello. Con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto. Non so tu come l'hai vista, Riccardo.
1: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché esatto. C'è stato qualche
0: ribaltone,
1: qualche
0: così
1: brivido anche nel finale.
0: Sanz Vilar ci ha pensato, no, poi in un modo o nell'altro.
1: Tutto, sì, no, hai detto tutto tu. Comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla Z squadre olandesi, sempre molto calde, Turchia ancora di più. E comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello, con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari. Anzi, la Roma, per come partita in campionato, sembrava avere anche qualcosa in più. E una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio, per quello che poi alla fine è stato il match. Anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni, e però ti ripeto, è la prima giornata di Champions. Secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma,
0: prima dopo tanti anni peraltro, quindi neanche una gara a livello storico così secondaria valeva anche per il Fenerbahce, però sempre un tema
1: per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid. Comunque in casa le altre sono abbastanza complicate, questo è un buon punto. Abbiamo visto anche negli altri anni che Non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi. Quindi io confido nella Roma e credo e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
0: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League era difficile immaginarlo migliore. Successo 4-1 contro un Lipsia che, è vero, deve ancora un po' ridisegnarsi, perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole. 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
1: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club, che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
0: saperli spendere, saperli
1: spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa. Chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra in campo il suo Como. Comunque gol del tutto che banali, e poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2-3 anni fa, tutta la rosa del Como non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio, e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre di
0: media fascia,
1: livello un po' più basso, sì. medio basso, ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
0: Sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
1: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore che
0: anche oltre le aspettative, devo dire.
1: Esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire, l'aspetto fisico, comunque non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci, quindi quello che fa, la velocità con cui lo fa, ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi, c'è la mano di Fabregas sicuramente, questo non ci sono dubbi, e non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto. Adesso le cose comunque girano benissimo, il Como fa 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti, anche Diao quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario,
0: prorompente.
1: Quasi mi viene da dire che Paz è un po' in ombra esatto. Quando questi altri giocatori si accendono, cosa che vabbè è ovviamente va presa con le pinze per modo di dire.
0: Rende bene l'idea, però direi.
1: Guarda, sono veramente stupito e si può assolutamente definire il trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, da anche la difesa, anche Butes stesso che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca, e il vero trascinatore secondo me è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como. Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione, insomma è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo,
0: piacere,
1: sempre il nostro calcio, fa sempre molto piacere, quindi insomma,
0: gli auguriamo il meglio,
1: esatto,
0: devo dire.
1: Esatto.
0: Tutti sulla stessa barca, e aggiungo, vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare con te. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie per l'invito, a presto e buon lavoro.
0: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League.

0: Maracanã.
1: A volte uno dice, gioca, si difende, ma si difende, ma mica uno vuole giocare per difendersi.
2: No,
1: a volte
2: certo. sei costretto
1: a difenderti, sì, sì. No? Sei costretto a difenderti perché trovi di là. Il problema però qual è? È che oggi secondo me si aspetta sicuramente meno a livello di si allena poco secondo me, perché tu ce lo sai che una partita la soffri.
2: Certo.
1: Se quando vai a preparare, giochi con l'Arsenal, giochi con l'Real Madrid, devi mettere in preventivo che questi qualche cosa proporranno.
3: Punto di vista del gioco, secondo me l'Inter non è stata assolutamente inferiore al Real Madrid. L'Inter è stata punita da due errori clamorosi, due errori singoli da parte di Bissek e di Martinez, ma dal punto di vista del gioco assolutamente ha tenuto testa al Real Madrid.
4: Cioè l'Arsenal è molto più forte, cioè l'Arsenal è molto più squadra, perché non voglio prendere i singoli, ma è molto più squadra. Stiamo parlando dei campioni d'Inghilterra, stiamo parlando dei vice campioni d'Europa, e dall'altra parte stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso non ha vinto niente, che ha preso un allenatore dal quale non ci si deve assolutamente aspettare il gioco.
5: Se valutiamo il complesso della squadra, non presi singoli logicamente, perché credo abbia dei giocatori davanti veramente importanti, Real Madrid, però l'Inter ovviamente ha anche uno standing diverso rispetto al Napoli, secondo certo. me a livello europeo certo. l'ha affrontata in maniera diversa quella partita a viso aperto. Purtroppo quei due errori hanno concesso e hanno spalancato la porta al Real Madrid.
6: È inutile che stiamo sempre a ragionare, si poteva fare così, si poteva fare così. Allegri è questo, lo conosciamo da troppi anni. Allora cosa devo chiedere a Allegri? Devo chiedere di incidere maggiormente sul livello di prestazione dei giocatori.
7: Utilizzerei la parola periodo, cioè il periodo storico in cui siamo. Uh-huh. E mi permetto, allora l'Inter fa quella partita là con l'Arsenal lo stesso anno, perché l'Arsenal non è questo qua, c'è un anno di differenza, e l'Arsenal ha vinto un titolo di Premier League oltre alla finale di Champions League, quindi si è tolto un gorilla di dosso tale per cui è come la Roma adesso.
2: Ed eccoci in diretta per questa puntata del venerdì di Maracanã, venerdì più precisamente 11 settembre 2026, anche una data a modo suo storica per motivi purtroppo non di certo positivi o sportivi, ma poi magari andremo anche a ricordare comunque un anniversario importante, ma comunque anche un venerdì dove si parlerà però tanto di calcio, si parlerà della Champions League, perché ci siamo lasciati alle spalle questa tre giorni di Champions, come ormai ci siamo abituati a vedere con la nuova formula, questa prima settimana lunga. Eccola la musichetta della Champions League che mette il buon Andrea Magliocca in cabina di regia, come sempre impeccabile, mentre qui in studio, come potete sentire, la voce non è quella del padrone di casa, non è quella del direttore Marco Piccari, che oggi è stato richiamato un po' dai motori. Perché? Perché sappiamo benissimo, lo sapete meglio di me, che la passione per i motori tende spesso a carpire il direttore, quindi oggi è a Misano per come sempre poi aggirarsi fra i vari motori e gli appassionati. Avremo anche un collegamento nel corso del pomeriggio, insomma come sempre un evento a Misano che regolarmente poi si tiene per gli appassionati del mondo delle moto e, come dicevo, più in generale dei motori. Ci sarò io appunto per la puntata, poi più tardi mi raggiungerà Stefano Impallomeni. È un'anteprima invece questa di oggi un po' singolare, perché poi nel prossimo blocco avremo un graditissimo ospite per parlare dell'appunto tre giorni di Champions League, ma anche voi diteci le vostre impressioni per tutto quello che sta capitando in questi primi 90 minuti di ritmo di Champions League, perché bisogna dire, in Europa il ritmo non manca mai, anche se mi sento di dire finalmente un pochino sembra il ritmo esserci anche in Serie A. Io saluto anche chi ci sta seguendo ovviamente tramite sito, tramite app di TMV Radio, ma anche chi ci sta seguendo sul digitale terrestre, sul canale il 61, numero 61 appunto del digitale. Come sempre voi partecipate, siete i benvenuti con i vostri messaggi WhatsApp al 331 82 00 213. Mi impegnerò per leggerne quanti più possibile, anche le critiche sono ben accette, quindi quindi paura, eh? Paura no, dai, no, ci confrontiamo a viso aperto senza problemi, messaggi audio, messaggi scritti, poi torneranno anche i pronostici perché ci stiamo avvicinando già alla nuova giornata di campionato, al quarto turno di Serie A che peraltro comincia già oggi con una gara non di secondo piano perché è uno scontro diretto purtroppo di classifica, purtroppo per la Fiorentina, Venezia-Fiorentina mette in palio 3 punti di spessore, quindi potrebbero poi già dare delle indicazioni, soprattutto con il ritorno di Vanoli che coincidenza affronta proprio quella squadra che lui riuscì a portare in Serie A nel 2024 con una splendida cavalcata ai playoff di Serie B. Però tornando invece sulla Champions League, possiamo dire che tutto sommato è stata una giornata in cui abbiamo visto un po' di tutto, chi ha sorriso pienamente, chi lo ha fatto a metà, chi invece è uscito con la pancia vuota ma anche con indicazioni differenti. Ieri, ce lo ricordiamo, abbiamo commentato il Napoli e fatto un po' il paragone con l'Inter perché sono state 2 sconfitte, entrambe con un gol di scarto, ma con dei segnali in campo differenti. E poi ieri invece abbiamo visto 2 altre partite, quella delle 18:45 con la Roma impegnata ad Istanbul contro il Fenerbahce, e poi quella delle ore 20:45, delle ore 21, dove il Como ha esordito in Champions League. Ed è stata una serata, lasciatemi dire, fantastica, perché è andato tutto per il verso giusto e il Como ha fatto la voce grossa in Champions League come la sta facendo in campionato già dalla passata stagione. Ha giocato alla sua maniera e devo dire mi aspettavo un Como che avrebbe tenuto la testa alta. Forse anche l'avversario si prestava un po' a questo tipo di partita perché l'Ipsia è una squadra che tende proprio per abitudine, per attitudine a concedere, è una squadra che deve ancora costruire degli automatismi con De Michelis in panchina, ma il Como ha fatto il bello e il cattivo tempo con il solito piglio, con la solita fantasia, con i soliti interpreti. Poi nel corso della trasmissione bisognerà dedicare anche delle finestre ad alcuni giocatori perché il Como funziona nel collettivo, ma funziona tremendamente bene anche per dei singoli. In particolare io inizio a chiedermi se questo possa essere l'anno di Baturina perché ieri è stato veramente perfetto. Ci sono delle statistiche che certificano la bontà della sua prestazione, al di là ovviamente del bellissimo gol, dell'assist sfornato, ma ci sono dei dati veramente che fanno capire quanto stia diventando sempre più centrale. E poi adesso viene facile chiedersi, ma questo Como fino a dove potrà spingersi? Qualificarsi già ai playoff non è scontato, però mettere 3 punti in cascina all'esordio in questo modo può dare un'iniezione di fiducia enorme alla squadra di Fabregas, che peraltro nel prossimo turno ha una sfida ostica su un campo difficile come Rotterdam contro il Feyenoord, ma questo Como se la potrà giocare tranquillamente. Non vuol dire che sarà una passeggiata, ma ormai appare evidente come questa sia una squadra che può giocarsela quasi con chiunque, magari non con le grandissime, però l'obiettivo ora già diventa quello di giocare almeno una partita, almeno un turno ad eliminazione diretta. Deve essere così senza alcun dubbio, quindi un Como veramente fantastico, insomma. Tanto di cui parlare, questa è stata un'infarinatura generale, mi è un po' dilungato a prendere tempo, ma poi andiamo più nello specifico. Intanto direi che possiamo andare tranquillamente con i titoli di giornata. Il primo titolo non può che essere dedicato al Como, troppo comodo, perché troppo comodo questo Como, una vittoria risultata quasi troppo agevole, ma merito delle idee, merito del coraggio, merito della qualità di questa squadra che continua a volare e inizia a farlo alla grande anche in Champions League. poi il Roma, Roma a metà per il risultato, ma una prestazione autorevole, quella dei giallorossi, che però hanno dovuto confrontarsi contro una squadra fastidiosa come il Fenerbahce, in un campo fastidiosissimo, caldissimo come quello di Istanbul. Alla fine è arrivato un pareggio, con qualche piccola sbavatura in meno poteva esserci una vittoria, ma la Roma vuole cercare di completarsi nelle prossime giornate. Nel frattempo il Napoli perde i pezzi, perché continua a infoltirsi anche l'infermeria. Abbiamo visto Meret, seppur con uno stop di breve durata, non ci sarà nelle prossime sfide, ma soprattutto si perde anche Alisson Santos, che invece rientrerà tra un mese e mezzo o forse anche un paio di mesi. Inizia a diventare un tema quello delle assenze, perché il Napoli sta perdendo non solo dei giocatori chiave, ma anche tanti gol. E poi Vanoli, lo abbiamo detto prima, fra passato e futuro, perché comincia la nuova era, il Vanoli bis alla Fiorentina, questa sera contro il Venezia, una sfida che sa di passato un po', perché già l'anno scorso il tecnico appunto era sulla panchina della Fiorentina, ma anche perché il Venezia rappresenta un capitolo importantissimo della carriera e della vita dello stesso Vanoli, e poi il futuro per cercare di iniziare a costruire, forse più che ricostruire, un progetto viola per questa stagione. E poi il bivio, perché iniziamo anche a proiettarci su quelle che saranno le sfide del weekend di Serie A, in particolare ruba l'occhio la gara fra Lazio e Milan, un bivio importante perché finora la classifica sorride alle due squadre, la Lazio ha vinto tutte e tre le partite, il Milan due vittorie e un pareggio, bisogna dire c'è ancora da lavorare in un modo e in un altro, il Milan soprattutto dovrà ancora costruire determinati dettagli, ma questa gara potrebbe rappresentare un bivio in positivo per chi dovesse riuscire a fare bene, magari anche a raccogliere il bottino pieno. Beh, che dire, insomma, un programma molto ricco quello della puntata di oggi, tra appunto campionato e Champions League, Coppa Europea, anche se appunto questa settimana siamo stati solo fermi sulla Champions League. Insomma, c'è curiosità attorno a quello che potrebbe accadere sia in ambito europeo che in Serie A. Anche questa quarta giornata può iniziare magari già a definire qualcosa, la classifica ancora forse è presto per osservarla al 100%, ma bisogna dire che già dopo quattro giornate qualche indicazione può esserci in positivo ma anche in negativo, quindi occhio anche agli sviluppi di questo fine settimana. Sulla Champions League invece, tornando a bomba su quello che si è detto sulle gare di ieri, abbiamo parlato del Como, sulla Roma invece dicevamo un punto a Istanbul, qualificarsi, già si parlava agli ottavi direttamente, è difficile per chiunque, per la Roma francamente appariva e appare come un obiettivo molto molto complicato, bisogna vincere tante gare. Ieri è arrivato un pareggio contro il Fenerbahce, però devo dire che è stata una prestazione autentica quella della formazione giallorossa, che ha rischiato anche di vincere. È stata una gara un po' particolare, è andata a sprazzi, nel primo tempo molto meglio la Roma, secondo me non nettamente, ma meglio la Roma, più convincente rispetto al Fenerbahce, tanto che poi nel finale della prima frazione era arrivato quel bel gol di Cristante, peccato per quella lettura sbagliata ad inizio ripresa, che poi è costata il gol. Bello il movimento di Brown, il Fenerbahce anche una squadra comunque ben composta, peccato per Mancini, che per quanto ormai negli ultimi anni sia diventato un po' un perno della difesa giallorossa, abbia letto male, lì abbia sbagliato i tempi dell'uscita. E qui appunto mi diceva anche Andrea delle letture sulla Roma, sì, diceva Conè, forse prima nella lettura a centrocampo, però certo Mancini sbaglia proprio il tempo dell'uscita, lì purtroppo esce male, sì, poi non si riesce a chiudere la diagonale, però è chiaro che se Mancini probabilmente avesse aspettato e avesse temporeggiato accompagnandolo non si sarebbe aperto il varco. Però sono anche sbavature, ragazzi, che ci possono stare. La Roma sta facendo una grande stagione, direi che non si può iniziare a fare il funerale giallorossi perché non hanno vinto una partita, peraltro difficile e contro un avversario, come dicevo, vero. Poi anche delle vicissitudini particolari ci sono state perché il tecnico Cartal si era dimesso dopo la partita in maniera abbastanza stupefacente, poi il presidente ha ritrattato, c'è stato un chiarimento perché pare sia volata una bottiglietta dagli spalti proprio verso lo stesso Cartal, quindi fosse un po' scosso, andranno chiarite le situazioni poi anche qui nei prossimi giorni e nelle prossime ore. Comunque la Roma inizia con un pareggio. Non è un risultato totalmente negativo ad Istanbul, però come dicevo, poi i punti contano e bisognerà cercare di ingranare la marcia il prima possibile. Certo, la prossima gara non sarà scontata perché c'è il Real Madrid di Mourinho, con Mourinho che tornerà allo Stadio Olimpico e quel giorno vi assicuro che il sottoscritto si terrà molto a distanza dallo stadio perché non oso immaginare il caos del traffico che possa esserci, quindi io mi terrò alla larga, poi invece i tantissimi tifosi andranno a riempire gli spalti come giusto che sia. Insomma, questo è un po' quello che si è visto in questa tre giorni di Champions League. Diteci anche voi chi è che avete visto meglio, che impressioni vi hanno lasciato Roma e Como, che tipo di percorso potranno fare. Poi anche questa sarà la domanda che porremo in generale nella puntata di oggi. Questo Como dove potrà arrivare anche in Champions League? Io sono uno di quelli che si mantiene entusiasta ma un po' calibrato, senza iniziare a fare proclami esagerati, però ecco, vi chiederemo e vi chiediamo che cosa vi aspettate da questo Como e poi se ci sono tracce di Guardiola in Fabregas, che appare sempre di più come un predestinato anche della panchina. In campo lo era e lo ha dimostrato per anni e anni con grandi risultati a livello individuale e a livello di squadra. E ora bisogna dire che ha cominciato alla grande questa carriera da allenatore. Mi si potrà dire che Como è una realtà particolare, che c'è una squadra che può giocare senza particolari pressioni, che la proprietà è ricca, quindi eventualmente può fare degli investimenti su alcuni elementi identificati dal tecnico. Però non si può negare che questa sia una squadra che ha un'impronta chiara di Fabregas, che ha dato delle idee che le ha inseguite peraltro a lungo, perché poi questa squadra non è che è spuntata dal nulla e schioccando le dita ha iniziato a fare molto bene. Questa è una squadra che si è costruita il suo percorso. Io ricordo il 2024-2025, quella che è stata la prima stagione in Serie A del Como, fino a praticamente due terzi del campionato il Como ancora doveva ingranare proprio a livello di attitudini e a livello di spartito, banalmente di identità. Poi già alla fine di quella stagione iniziò a vincere diverse partite, iniziò a far vedere qualcosa in più, quindi è frutto anche del lavoro, delle idee, questo Como qui, l'ho detto in apertura e lo ribadisco adesso. Ripeto, non so quanto avanti potrà arrivare, io per esempio sono uno di quelli, e lo dico molto chiaramente, che crede poco al Como da scudetto, perché per lo scudetto servono 90 punti, e se non 90-85 parliamo di cifre molto molto importanti. Il Como già l'anno scorso ha fatto un campionato stratosferico, però ha chiuso con 71 punti, vorrebbe dire fare 5 vittorie in più, cambiare 5 sconfitte in 5 vittorie, può sembrare facile detto così in maniera un po' superficiale, ma vi assicuro che non è. Quindi credo, io personalmente mi espongo, credo poco ad un Como da scudetto, ma credo moltissimo in un Como competitivo per la zona Champions, che può puntare assolutamente a rientrare in Champions League e poi molto diventerà anche dalle altre, ma che soprattutto può provare a dire la sua anche in ambito internazionale, perché ripeto, ci sono delle gare alla portata del Como che non sono scontate, ma in cui si può pensare di fare punti. Già la prossima, come dicevo, a Rotterdam contro il Feyenoord è difficile, ma questo Como in questo stato, se sta bene, può pensare di andare a fare risultato. penso anche a Lens in Francia, penso anche con l'AEK Atene. Non, ripeto, non c'è nulla di facile, di agevole, però il Como può pensare di fare il risultato e poi da lì, qualora dovessi riuscire a vincere tutte queste gare, faranno gli scongiuri in riva al lago, però poi lì potresti vedere, perché avresti ipoteticamente, sono discorsi ipotetici, 12 punti in cascina, per passare il turno ne servono 15 o 16 e lì dovresti provare a fare un'impresa su qualche campo difficile. Ci si potrebbe pensare, c'è anche Siviglia con il Real Betis, insomma... Sospendiamo ancora il giudizio, però poi le ambizioni si devono coltivare, per me è giusto così. Tanto stanno arrivando dei messaggi audio al 331-82-0023, andiamoceli ad ascoltare.
0: Ciao Lucio, Antonio Assaminato.
2: Ciao Antonio.
0: Ci tenevo a spiegare perché ieri ho detto quella cosa di Conte, perché sennò sembra che sia ossessionato. Io faccio due esempi. Spalletti e Inzaghi all'Inter e a Napoli, quando sono andati via, hanno lasciato un'eredità tecnica. Spalletti ha lasciato Lobotka come mediano, ha lasciato Kvaratskhelia, ha lasciato Kim, ha lasciato Osimhen. Inzaghi all'Inter, Çalhanoğlu, Di Marco, Bastoni e oltre al gioco tutte e due. Conte a Napoli ha vinto lo scudetto, ma l'anno dopo ha prosciugato completamente i giocatori con tantissimi anche infortuni e l'unico giocatore che ha lasciato è Anguiss e... è McTominay, ma McTominay è completamente spompato come giocatore, ecco perché io credo che una buona parte è colpa di Conte.
2: No, no, chiaro Antonio, ma il discorso mi sembrava non ci fossero equivoci in questo discorso. Sono pregi e difetti, oneri e onori di prendere Conte come allenatore. Io credo che sia un qualcosa di calcolato quando vai a... pensare di fare almeno un intavolare un rapporto biennale con Antonio Conte. Ecco, sì, ma lo è sempre stato in tutte le squadre. È un allenatore che ha bisogno che i propri giocatori vadano al massimo, vadano anche atleticamente e fisicamente al massimo, che si spingano al limite, e questo poi può avere un po' di ripercussioni nelle stagioni successive. Poi dipende da ambiente a ambiente. Per esempio, quando Conte poi lasciò il Chelsea costruì la base che poi portò a vincere l'Europa League con Sarri. Quando lasciò la Juventus passò in mano ad Allegri, Allegri iniziò a lavorare comunque su quella base. Quindi ci sono alcune cose che lascia, altre meno. Di certo l'affaticamento fisico, poi l'anno scorso, devo dire anche dovuto alla miriade di infortuni che hanno falcidiato il Napoli, fa sì che poi magari le gambe non riescano a girare sin da subito al 100%. Certo, l'augurio per il Napoli è che quest'anno l'infermeria possa essere meno vuota dell'anno scorso, perché nella passata stagione è stata praticamente sempre ingolfata tra chi entrava e chi uscita e chi usciva, quindi vediamo. Già qualche stop c'è stato per motivi differenti, bisogna dire la verità, però l'augurio è che si possa gestire in maniera diversa. Di sicuro è un tema. Poi leggevo comunque che proprio lo stesso Antonio diceva il Como si confermerà tra le prime quattro in Champions, farà dai 13 ai 16 punti la mina vagante. Sarebbe tanto, devo dire, Antonio, 13-16 punti sarebbe da metterci la firma, secondo me, perché 16 punti vuol dire che praticamente quasi in maniera sicura sei direttamente agli ottavi di finale. 13 sei in zona alta dei playoff. Sarebbero tanti punti, me lo auguro. Io non so se possa raggiungere i 16 punti, due punti di media partita in Champions League sono veramente difficili. Se dovesse farlo, credo che a quel punto sarebbe l'ennesimo.

Quindi chi ne sa molto meglio anche di noi e chi osserva anche molto di più di noi in ambito internazionale e non solo, dicevo Euromaracanã per fare un po' le pulci a questa 3 giorni di Champions League. Andremo nello specifico per tutte e quattro le partite, per tutte e quattro le squadre. Poi più avanti vi raggiungerà Stefano Impallomeni e i tanti ospiti. Ma intanto Euromaracanã tra poco, appunto, sempre qui su TMV Radio dopo il break.

0: Ed eccoci dunque bentornati nella nuova puntata di Euro Maracanà, dove torniamo finalmente a parlare delle squadre italiane in Champions League. Dopo questa tre giorni che ci ha regalato qualche dolore, qualche gioia, qualche sorriso a metà, insomma, come promesso e come abitudine torniamo a fare un po' le pulci a quello che hanno combinato le squadre del nostro campionato in ambito internazionale. Lo facciamo con un graditissimo ospite. Se siete appassionati anche dei campionati stranieri o delle serie minori, sicuramente l'avete sentito, perché praticamente è perennemente in cronaca, che sia per Sport Italia, Sky, Lega B, che sia Serie C, che siano i campionati esteri, che siano le competizioni internazionali, insomma, la sua voce c'è sempre. Noi lo ringraziamo per la disponibilità. Riccardo Morelli in collegamento con noi. Ciao Riccardo, ben ritrovato.
1: Ciao ragazzi, anzitutto grazie per la presentazione, è sempre un piacere per me e niente, sono stati tre giorni molto belli di calcio europeo.
0: Eh sì, io poi non oso immaginare anche commentare la Champions League com'è, che emozione si prova, perché già le competizioni internazionali sono qualcosa di fantastico. Io sono un grande fan anche di Europa e Conference League, però certo la musichetta della Champions fa un certo effetto quando si è in campo, ma immagino anche quando si è con le cuffie in testa.
1: Sì, ma guarda, ti parlo personalmente, per me è sempre un grande sogno e sentire, come dici tu, solo la musichetta all'inizio della partita è davvero qualcosa di incredibile e spero in futuro di fare anche squadre più, diciamo, blasonate. Giornata ho commentato a Eklask, che era la prima partita che apriva la Champions di quest'anno, è stato molto emozionante e sono davvero onorato anche di fare di questo.
0: Ma infatti ti faccio personalmente i complimenti e poi ripeto che ti sento un po' ovunque, anche particolarmente sulla Serie C, te l'ho promesso, prima o poi tornerò a disturbarti, a romperti le scatole anche sulla terza serie del calcio italiano.
1: Assolutamente,
0: però, ecco,
1: quando vuoi.
0: Assolutamente, intanto grazie poi anche per la disponibilità, veramente. E però dicevo, Riccardo, partiamo direi in ordine cronologico. Ci sono state queste quattro sfide, dicevo, alcune andate bene, altre meno. Parto ovviamente dall'Inter, che comunque ha esordito forse sul campo più difficile a livello storico in Europa, il Bernabeu contro il Real Madrid. È arrivato un KO 2-1, una gara dai tanti volti, Riccardo, anche perché i due gol poi del Real Madrid sono arrivati con due svarioni da parte dell'Inter in postazione, ma la prestazione secondo me invece è stata molto convincente, nonostante le numerose chance anche per la squadra di Mourinho. Insomma, che impressioni ti ha lasciato questa Inter contro il Real Madrid?
1: Ma allora, sicuramente positive per quello che è stato poi il risultato, perché comunque poteva sicuramente peggiorarsi la cosa, comunque essere migliore. La partita che abbiamo visto è stata comunque una partita tra due squadre che giocano a ritmi elevatissimi. Credo che l'Inter, quando ci sia di alzare il livello, lo faccia splendidamente. Davvero visto una

0: squadra senza paura. Poi questa paura ha portato, come dicevi tu, a due gol
1: evitabili,
0: in termini regalati e inevitabili, ma questo fa parte del gioco, sai, andando a giocare lì contro una delle squadre più forti del mondo, contro campioni.
1: Ma sai che quando concedi qualcosa al Real Madrid di importante, è difficile pensare che possano cestinarne troppe di occasioni.
0: Eppure martedì ne hanno cestinate tante anche loro, quindi ti ripeto, è stata una partita positiva per quello che è stato il risultato, per quella che è stata la prestazione. Poteva mettersi peggio? Assolutamente sì. Poteva anche andare meglio all'Inter, perché nel secondo tempo comunque la partita è stata fatta, ha avuto più occasioni l'Inter, quindi mi sento di dire che è una prestazione positiva. Per quanto riguarda il cammino dell'Inter,
1: Cosa ti aspetti adesso dall'Inter in Champions League?
0: Adesso, guardando anche il percorso che ha l'Inter, io credo che al di là del Liverpool, che è l'unica altra squadra, diciamo,
1: di pari fascia,
0: esatto, le altre partite io credo che parta favorita, e non ho dubbi sul passaggio turno dell'Inter, almeno per quanto riguarda accedere ai playoff dentro le prime 24, ma questo ce l'aspettiamo tutti. E lo ha dimostrato, perché comunque giocare a Bernabeu con una personalità così, senza paura di sbagliare, è anche vero che era la prima di League Face, però comunque io ho visto proprio una squadra di qualità
1: europea. Io l'ho vista, ti devo dire la verità,
0: europea, e ti dirò la verità, poi quello che abbiamo visto è anche un Inter senza uno dei giocatori più forti, questo va detto, perché magari con Di Marco era diversa la partita, un paio di passaggi più precisi sarebbero stati,
1: dici, con Di Marco quegli spazi sarebbero stati,
0: con Di Marco magari quegli spazi sarebbero stati, diciamo,
1: aggrediti, diciamo, famelicamente. Beh, Di Marco lo conosciamo bene. Ormai.
0: Però tutto sommato la prestazione dell'Inter secondo me è positiva, e l'Inter rientra sicuramente, non ti dico in top 5, ma sarà la settima squadra più forte che c'è in Europa, e io credo che quest'anno farà una grande stagione in Champions. Tanto dipenderà poi anche in base a quello che sarà la stagione in Serie A, no?
1: Certo, sono
0: l'Inter riuscirà
1: sono
0: a imporre il suo gioco, esatto, a fare punti e arrivare magari a dicembre, gennaio, febbraio con diversi punti di vantaggio sulla seconda, magari sai, anche in Champions League scendi con più tranquillità rispetto a quello che abbiamo visto anche l'anno scorso.
1: Beh sì, questo sicuramente può incidere molto, poi appunto vedremo, molto si giocherà sul filo di lana, lo sappiamo che questa splendida, devo dire, formula della Champions League regala l'indecisione e l'imprevedibilità fino alla fine, quindi poi anche un punto potrebbe fare veramente la differenza, se non la differenza reti, appunto, per fare il gioco di parole. E poi per chiudere però anche il cerchio sull'Inter e passare anche alle altre, Riccardo, a livello individuale volevo chiederti anche delle prestazioni di alcuni singoli, ti chiedo come hai visto Curtis Jones, ovviamente al centro dell'errore del primo gol, criticato da molti, io l'ho visto in crescita però poi in alcune fasi della partita, è un giocatore che piace tanto, avendolo visto parecchio in Premier League, anche perché poi chi dice che faceva la riserva in Premier sbaglia, tante volte è partito anche da titolare. Ti chiedo quindi come l'hai visto e che cosa potrà dare secondo te a questa Inter. Io penso che potrà essere un titolare del futuro neanche troppo remoto, però questa è una mia impressione.
0: Ma io penso che innanzitutto sia un giocatore di assoluto livello. Se l'Inter è andata a comprare, a spendere soldi per un giocatore così, che arriva poi dal Liverpool, questo comunque va sottolineato, cioè c'è un motivo. È difficile entrare subito nell'undici così forte, che paradossalmente è il più forte in Italia, ma non perché lo dico io, ma perché lo dicono le stagioni passate, in un centrocampo che comunque è già rodato, è sempre molto difficile. Poi giocare al Bernabeu contro il Real Madrid, comunque sei esposto a rischi.
1: Certo.
0: Io diciamo che non mi sento di dire che abbia fatto una prestazione negativa, comunque la partita l'Inter l'ha persa, quindi è difficile pensare a una prestazione da 7 di Curtis Jones, quindi io credo che a lungo andare possa crescere ancora di più, perché comunque accanto a giocatori di assoluto livello e che ormai giocano a livello europeo da anni, a differenza, cioè anche lui, questo sicuramente, però sai, a Liverpool un altro tipo di campionato, un altro tipo di competizione,
1: vero, anche questo.
0: Anche a livello europeo il Liverpool comunque in questi anni ha perso un po' quella cosa che magari l'Inter ha, ok? Ovviamente non c'è paragone tra i due club, ma ti sto parlando proprio
1: di credibilità contemporanea,
0: di credibilità europea, ecco, esatto. Non sono, cioè sono quasi convinto che entri perfettamente nei rodaggi nell'Inter, anche perché è il tipo di giocatore che a cui l'Inter mancava.
1: Secondo me,
0: è una riserva al di là di quello che è stato Zielinski l'anno scorso, di quello che è Sucic della sua crescita, ma io credo che aggregare a questo centrocampo un giocatore come Curtis Jones in primis faccia alzare il livello di intensità, il livello di allenamento anche di questi giocatori che già comunque l'anno scorso hanno giocato molto, ma anche in lui stesso comunque mettersi in gioco, essere all'Inter, comunque competere in ogni competizione, giocare ogni 3 giorni è... Credo che troverà tanto spazio e che a lungo andare sarà decisivo.
1: Eh sì, se lo augurano ovviamente i tifosi dell'Inter, però ripeto, io ho anche delle sensazioni positive, poi starà lui tradurle in campo nel corso di questa stagione. E poi mi sposto anche all'altra nota dolente, Riccardo, andando sempre, come dicevo, in ordine cronologico, il KO del Napoli, sempre per un gol di scarto, sempre comunque contro una squadra fortissima, meno decantata di altre, ma parliamo della squadra che ha vinto la Premier League, che ha perso la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain solamente ai calci di rigore. Però sono state due interpretazioni differenti, quella dell'Inter e quella del Napoli. Napoli, devo dire, molto più rintanato rispetto ai nerazzurri. Ti chiedo, che giudizio si può dare? È stata sufficiente la gara del Napoli o non raggiunge la soglia del 6?
0: Allora, secondo me quando si perde al di là della sufficienza o non sufficienza, ci sono sempre da fare delle riflessioni. Come hai detto tu, sono due sconfitte diverse. Il Napoli ha sofferto e subito il gioco dell'Arsenal, che poi anche qui il risultato di K1-0 è sicuramente merito della difesa. E
1: demerito dell'Arsenal, forse anche demerito, mancato tante forse occasioni,
0: forse più, esatto, forse più il demerito dell'Arsenal,
1: esatto.
0: Però stiamo parlando di squadre che al giorno d'oggi sono superiori e si vede nella qualità del gioco, nella qualità dei singoli, e sai, quando affrontano le nostre squadre top in Italia il divario si vede, quindi credo che sicuramente la prestazione del Napoli è stata insufficiente, secondo me, per quello che abbiamo visto. C'è tanto rumore adesso a Napoli per il periodo che sta vivendo la squadra di Allegri, su Allegri stesso, sai, comunque 3 sconfitte di fila, il Napoli non faceva da molto tempo, e perdere in casa col Como magari accettabile, perdere così a San Siro un po' meno, perché stai sopra di 2 gol, puoi gestire meglio la partita. Poi è anche vero che affronti l'Inter, l'Arsenal in casa stesso, sono partite che comunque te la giochi contro avversari di assoluto livello, il Como compreso, l'ho dimostrato anche ieri, però io credo che comunque siamo solo all'inizio della stagione,
1: è presto, insomma, per esprimere giudizi definitivi,
0: esatto, non bisogna fare pregiudizi affrettati. Comunque Allegri è stato scelto a inizio anno per riconfermare quello che è stato il Napoli l'anno scorso, per cercare di lottare fino all'ultimo per il campionato, anche perché la rosa del Napoli è di assoluta qualità. Sta venendo a mancare un po' il gioco, ma comunque a inizio stagione è sempre così, complice anche qualche infortunio, adesso si è infortunato anche Alisson Santos, insomma ci sono situazioni oltre e dinamiche che vanno extra campo, quindi io credo che col tempo il Napoli troverà la sua quadra, e comunque stiamo parlando di una squadra che ha giocato contro l'Arsenal e nel senso ha perso 1-0, poteva anche qui finire molto peggio, ma comunque al di là di quello che è stata la prestazione il risultato dice solo 1-0 e il percorso del Napoli in Champions comunque è diciamo molto alla portata.
1: Sì, beh, anche il Napoli potrà sicuramente tentare di ottenere qualche punto già a partire dalle prossime sfide, ripeto, anche qui non scontate ma sicuramente più abbordabili.
0: E poi mi sposto... più difficile.
1: Sì, vai, vai, Riccardo.
0: Se proprio vogliamo vedere.
1: No, no, dicevi Riccardo, qual è l'avversario?
0: Il Manchester City è quello più
1: certo.
0: Diciamo,
1: sì, assolutamente.
0: Le altre sono tutte squadre alla portata, insomma.
1: Beh, sì, con il rispetto, insomma, delle norvegesi, Bodø/Glimt è sempre uno spauracchio, ma più in casa il Napoli ce l'avrà invece certo. In Italia, il Viking uguale sarà ad affrontare a Napoli, quindi no, le carte anche qui per fare dei punti ci sono sicuramente, così come poi in realtà ci sono anche per la Roma, e mi sposto alle gare di ieri, 18:45 è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Devo dire, giocare ad Istanbul non è facile, il Fenerbahce è una squadra vera comunque, organizzata, con dei giocatori di discreto livello, con qualche sbavatura in meno si sarebbe potuta vincere la partita, però ho visto comunque una prestazione matura della Roma nonostante tutto, non so tu come l'hai vista, Riccardo.
0: Sì, beh, si poteva sia vincere che perdere, perché
1: esatto.
0: C'è stato qualche
1: ribaltone,
0: insomma,
1: così.
0: Qualche brivido anche nel finale.
1: San Svilar ci ha pensato poi, in un modo o nell'altro.
0: Tutto... Sì, no, hai detto tutto tu, comunque lì è sempre molto complicato giocare, ma così come in tantissimi stadi europei, basti pensare anche al PSV Eindhoven, alla ZD squadre olandesi, sempre molto calde, Turchia ancora di più. Comunque ieri la Roma ha affrontato una squadra di livello con giocatori di assoluto livello, ovviamente una sfida, mi sento di dire, quasi alla pari, anzi la Roma per come partita in campionato sembrava avere anche qualcosa in più. Una partita che francamente mi sembra abbastanza giusto il pareggio per quello che poi alla fine è stato il match, anche il Fenerbahce ha avuto diverse occasioni e... Però, ti ripeto, è la prima giornata di Champions, secondo me questo comunque è un buon punto per la Roma.
1: Prima
0: per
1: dopo
0: che...
1: tanti anni, peraltro, quindi neanche
0: esatto,
1: una gara a livello storico così secondaria, valeva anche
0: esatto,
1: per il Fenerbahce, però sempre un tema.
0: Per quello che è, diciamo, anche il calendario per la Roma, tolto Real Madrid, comunque in casa le altre sono abbastanza complicate, questo è un buon punto, abbiamo visto anche negli altri anni che... Non servono così tanti punti per qualificarsi anche solamente ai sedicesimi, quindi io confido nella Roma e credo e spero che farà anche un grande campionato, perché anche a livello di singoli si tratta di una squadra che, se sta bene, è davvero una delle più forti in Italia.
1: Sì, lo sta dimostrando, direi, con la prorompenza con cui ha approcciato questo campionato di Serie A, ma anche con la stessa veemenza con cui aveva concluso la stagione precedente. Così come bisogna dire il Como, Riccardo, e qui arriviamo alla nota lieta invece al 100%, perché l'esordio assoluto in Champions League... era difficile immaginarlo migliore, successo 4-1 contro un Lipsia che è vero deve ancora un po' ridisegnarsi perché ha cambiato allenatore, sono cambiati alcuni interpreti, deve oliare determinati meccanismi, ma ieri il Como ha sfoderato una prestazione autoritaria, autorevole, 4-1 non era scontato, direi il riassunto, Riccardo, la serata perfetta di una squadra che appare quasi perfetta in questo momento, sbaglio?
0: Ma guarda, hai detto tutto giusto anche qui, non sbaglio assolutamente. Io credo che questo sia un grande orgoglio per tutto il nostro paese, questo club che al di là del mercato, dei colpi di mercato, dei soldi spesi sul mercato, comunque devi in primis
1: saperli spendere.
0: Saperli spendere, sapere chi vai a comprare, come adattarli al tuo gioco. Io credo che il Como sia davvero una stupenda realtà da quale prendere esempio per tutti i club che sognano in grande. Davvero, a parte che la prestazione, non mi meraviglio della prestazione di ieri, perché comunque ogni partita il Como fa vedere che sta giocando a calcio, è guidato da un allenatore che io credo che se non l'anno prossimo, ma comunque tra 2, 3, 4 anni andrà ad allenare un top club in Europa, chissà, magari lo vedremo a Barcellona. Insomma, stiamo parlando di un giocatore, scusa, sì, anche di un ex giocatore, ma anche di un allenatore che è già top, a livello di risultati per quello che ha fatto, quello che dimostra, in campo il suo Como. Comunque, gol del tutto che banali. E poi meriti vanno giustamente ai giocatori in campo, perché comunque, ritornando al discorso di prima del mercato, la squadra va creata. Il Como si è mosso sempre bene, sul mercato, andando a comprare giocatori che francamente adesso sappiamo chi sono. Tornando a 2 o 3 anni fa, tutta la rosa del Como, non si conoscevano questi giocatori, giustamente. Adesso che hanno un'identità, che hanno un allenatore serio, e sono soprattutto in Champions League, cioè nell'elite europea, che ormai è vero che accoglie squadre
1: Media
0: a livello
1: fascia,
0: un po' più
1: sì.
0: basso, medio basso, ma comunque abbiamo visto che il Como ci sta benissimo, e soprattutto se la può giocare, può togliersi diverse soddisfazioni. E in più ti aggiungo che secondo me quest'anno ancora per quanto riguarda la Serie A, è una delle candidate per un altro anno in Champions League.
1: Sicuramente, sicuramente ne stavamo parlando anche prima, una squadra che deve puntare a rientrare tra le prime quattro, poi bisognerà vedere anche che cosa faranno le altre, ma le carte in regola ci sono tutte. E prima di salutarti, Riccardo, poi ti chiedo, tra i tanti interpreti che stiamo elogiando, ti chiedo, ma che anno può essere per Baturina? Ieri mi ha impressionato ancora di più di quanto già non abbia fatto, è stata una prestazione completa, 3 gol in 3 partite a cui si aggiungono 2 assist, e in questo momento sembra quasi lui il trascinatore per eccellenza della squadra.
0: Guarda, io sono veramente colpito da questo giocatore,
1: Anche oltre le aspettative, devo
0: anche,
1: dire.
0: esatto, anche per quanto riguarda, anche per dire l'aspetto fisico. Comunque, cioè non è un giocatore che ti ruba subito l'occhio se non lo conosci. Quindi, quello che fa, la velocità con cui lo fa. Ovviamente c'è tantissimo lavoro dietro, su questo non ci sono dubbi. C'è la mano di Fabregas, sicuramente, questo non ci sono dubbi. E non è un caso se quest'anno è partito così forte, così come tutto il Como, perché questo va francamente detto. Adesso le cose comunque girano benissimo. Il Como fa 3, 2, 3, 4 gol a partita, gioca un gran calcio, si divertono tutti. Anche Diao quest'anno sta bene fisicamente, è un giocatore straordinario.
1: Prorompente.
0: E quasi mi viene da dire che passe un po' in ombra quando
1: Esatto.
0: questi altri giocatori si accendono, cosa che, vabbè, è ovviamente va presa con le pinze, per modo di dire, ovviamente
1: Rende
0: la
1: bene l'idea,
0: qualità.
1: però,
0: Però
1: direi. Rende bene
0: sì,
1: l'idea.
0: guarda, sono veramente stupito, e si può assolutamente definire trascinatore, anche se in realtà tutto il Como, anche la difesa, anche Buttes stesso, che ieri è stato protagonista di un paio di parate, sono tutti sulla stessa barca. E il vero trascinatore, secondo me, è Fabregas in panchina, ed è proprio questa la forza del Como.
1: È vero.
0: Non giocare da solisti, cercare sempre il compagno, finalizzare l'azione. Insomma, è proprio gioca proprio un bel calcio, è una bellissima realtà, e io veramente spero che possa raggiungere altri risultati, perché se lo meritano. E poi comunque una squadra italiana, vabbè, in questo caso in Europa, fa sempre, diciamo, fa sempre bene
1: Piacere,
0: al
1: dai.
0: nostro calcio, fa sempre molto piacere. Quindi, insomma,
1: Gli
0: gli auguro il
1: auguriamo il
0: meglio.
1: meglio, gli auguriamo il meglio, devo
0: Esatto,
1: dire.
0: esatto.
1: Tutti sulla stessa barca e aggiungo, vogano tutti allo stesso tempo e allo stesso ritmo, e questo poi li rende veramente inarrestabili. Riccardo, io ti ringrazio, è stato un piacere chiacchierare, con te. A questo punto ti lascio al tuo lavoro e alle tue tante cronache che poi si avvicenderanno nei prossimi giorni. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie per l'invito. A presto e buon lavoro.
1: Grazie a Riccardo Morelli per questo bel approfondimento sulle squadre italiane in Champions League. Questa era Euro Maracanà per la prima giornata di Champions League. Ora noi ce ne andiamo in pausa e torniamo con Stefano Impallomeni, con tutti i graditi ospiti della puntata del venerdì, tra cui anche Gabriele Latini, che vedo in cabina di regia già da girarsi. A fra poco.

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: E ben ritrovati in diretta, non so se sia la iena o la volpe, ma ce n'è solo una oggi, oggi dei due animali. Non
5: è
4: so,
5: cambiato nome.
4: Preferisci iena o volpe, Stefano?
5: Nessuno dei due.
4: Non c'è comunque Marco Piccari, l'avete sentito. Ciao
5: Stefano,
4: buon
5: pomeriggio a tutti.
4: Ben ritrovato, perché? Perché sempre dietro ai motori, alla fine quando sente il rombo dei motori, Marco... Sente
5: passione,
4: il richiamo della passione,
5: della grande passione,
4: intramontabile.
5: Quella è la sua vera passione.
4: Eh sì, alla fine forse il motore richiama quasi più del pallone, però questo lo diciamo noi in separata sede.
5: Forse
4: ora,
5: sì,
4: che non c'è il direttore. No, parte le battute a Misano, l'abbiamo già detto prima, come sempre appunto a destreggiarsi fra i vari motori. Poi più avanti avremo anche un collegamento proprio con il direttorissimo Marco Piccari. Però Stefano, noi non parliamo di motori oggi, per quanto poi daremo aggiornamenti ancora sulla Formula 1. Parliamo di calcio, perché si è chiusa questa tre giorni di Champions League e Stefano, si è chiusa la grande. Io devo dire, anche la Roma non ha dato delle risposte secondo me negative. Il Como però poi ha rubato, ha rubato la scena.
5: Ha rubato la scena, ha schiacciato, ha schiantato l'Ipsia, che tra l'altro sono 9 anni che fa la Champions League, cioè voglio dire...
4: Sì, solo un anno l'ha saltata, ma
5: ha giocatori insomma di rilievo, di spessore, Nusa su tutti, e devo dire insomma è stato uno spettacolo, io me la sono vista tutta e complimenti al Como. Fabregas ormai non fa più notizia, non è più una favola, la dobbiamo considerare una bellissima realtà. Io direi, insomma, auguriamo al Como di essere una realtà europea, però insomma io credo che ci sia un'evoluzione sostanziale, visibile, riscontrabile, ed è qualcosa di bello. Insomma, è vero che ci sono pochi italiani, però complimenti a Fabregas, a Ludi, a Suarzo, la proprietà, ci sta regalando un gioiellino, no?
4: È difficile trovare qualcuno a cui non fare complimenti a... tra campo, dirigenza, allenatore, staff. Direi che al momento sta funzionando tutto a puntino, e ne parliamo però in compagnia ovviamente dei nostri strettissimi ospiti. Come sempre il venerdì vado a salutare il direttorissimo Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben ritrovato.
5: Ciao Nick.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi. Ciao ciao.
4: Con noi anche ovviamente Daniele Garbo. Ciao Daniele, ben ritrovato.
5: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati.
4: E poi saluto anche, ci fa molto piacere averlo in collegamento, Paolo Paganini. Ciao Paolo,
5: ciao Paolo.
4: Ben ritrovato anche a te.
8: Ciao ragazzi, ciao, un saluto a tutti, a Nicolò e a Daniele anche. Ciao ciao.
7: Ciao Paolo.
4: E ovviamente dicevo, partiamo da questa Champions League, da questa grande serata del Como. Abbiamo titolato troppo comodo, perché troppo comodo per l'Ipsia, ma anche troppo comodo forse così. Altri 4 gol, una partita dominata. Parto da te. Che faville, ormai praticamente segna 4 gol a tutti, che sia in Serie A, che sia in Europa. Ti aspettavi una prestazione del genere? Perché magari la musichetta della Champions può far tremare le gambe, ma non a questa squadra.
6: Sì, sì, mi è piaciuto il discorso di Fabregas, che ha detto, no, che è importante fare bene in campionato, perché se non fai bene in campionato non suona la musichetta della Champions, no, al Sinigaglia, e quindi devi fare le cose per bene. Io mi aspettavo questa prestazione, mi aspettavo un debutto così brillante, ma il resto della mia idea: il Como perderà punti in campionato, non adesso ma più avanti perderà punti in campionato, perché non lo dicono, ma loro ci puntano dritti su questa Champions, loro vogliono arrivare più lontano possibile, vogliono portare il marchio, il brand Como, della proprietà, a livello internazionale. E riuscire a fare tutte e due le cose non so se saranno in grado, perché comunque poi la Champions sono 8 partite, ti porteranno via un po' di energie a livello mentale, la squadra comunque se non può reggere questi ritmi su due fronti di questo livello, e quindi però auguro al Como di poter fare la doppia impresa, andare tanto avanti in campionato. Io qualche
4: della stagione, insomma, è un tuo cavallo di battaglia, però poi mi chiedo anche, Nick, quindi tu credi all'ambizione del Como, però di non solo ovviamente idealmente, ma anche praticamente sul campo, di poter puntare a fare una, non voglio dire grande Champions, ma una Champions già di livello, quindi perlomeno i playoff e poi quel che viene, viene. Ti aspetti questo Como,
6: certo,
4: competitivo?
6: Il Como potrebbe essere, visto naturalmente quello che rappresenta oggi, che non ha pressione, non ci sono responsabilità eccessive, potrebbe essere la mina vagante di questa Champions League. Chi deve vincere la Champions non è il Como, sono altre squadre, no? L'Inter, il Real Madrid, il Barcellona, il Bayern Monaco, mettete voi quelle che devono vincere la Champions League. Il Como gioca sbarazzino, gioca sereno, gioca tranquillo, si esalta in questo palcoscenico, per cui, cioè, io francamente non lo vorrei mai affrontare in un playoff il Como. Mi darebbe fastidio, certo. È una squadra che avrebbe delle grosse perplessità, perché gioca veramente bene, ma al di là di questo si vede una squadra spensierata, una squadra serena, una squadra felice, a chi ha il piacere di scendere in campo, è tutto insieme con il suo allenatore, e quindi secondo me i playoff ci vanno, sicuro.
4: Beh, già 3 punti sono stati messi in cascina. Poi il bello del Como, io lo dico sempre, è che quando si parla di Como si parla di calcio, quindi perlomeno è il massimo a cui possiamo ambire. Daniele, non so se sei d'accordo, e ti chiedo appunto questa partita, poi che prologo, che preludio può essere al percorso europeo del Como?
7: Ma il Como è uno spettacolo, ormai è una squadra che gioca perfettamente a memoria, che regala sempre un calcio propositivo, bello, frizzante, è divertente vederlo giocare, ecco, non sono tante le squadre che in Italia divertono.
4: Di certo non ti annoi.
7: Ecco, certo non ti annoi. Io devo dire che, non so, il discorso che ha fatto Nicolò, sono vinto che questo Como possa fare qualcosa di importante in campionato, nel senso che il Como ovviamente in Champions non può pensare a vincere, no? Su questo siamo tutti d'accordo. Secondo me questo Como può dare molto fastidio a chi lotta per lo scudetto, perché è una squadra forte, è una squadra che è cosciente di essere forte, è una squadra piena di giovani, è una squadra bene allenata, e secondo me a un certo punto dovrà fare una scelta. Io sospetto che sceglierà il campionato piuttosto che la Champions. È vero che la Champions porta molti soldi, ma secondo me il Como ha un'occasione forse irripetibile di essere grandissimo protagonista in campionato, sono convinto di questo. E poi aggiungo una cosa: lo spettacolo di ieri sera contro una squadra che viene dalla Bundesliga, stamattina in palestra c'erano degli amici che dicevano ha battuto il Lipsia, il Lipsia è una squadra che viene dalla Bundesliga, che è un campionato superiore al nostro, mi risulta, no? Quindi ha fatto un'impresa, secondo me, non ha fatto una passeggiata di secondo piano, come ricordava.
4: No, ma poi un conto è vincere, un conto è dominarla la partita, capito, League, sono due parametri differenti.
7: Sono 9 anni che fa la Champions League, voglio dire, quindi è una squadra esperta, e il Como l'ha annientata completamente, quindi voglio dire, secondo me non bisogna ridimensionare questo successo.
4: No, ma che non c'è nulla di scontato.
7: Dopo di una squadra che gioca un calcio straordinario, come se ne vedono pochissimi in Italia.
4: Sì, forse nessuno con quel tipo di caratteristiche.
7: No,
4: perché l'Inter ha caratteristiche differenti, secondo me. Quindi sono d'accordo con te. Lipsia, per carità, dicevo anche prima, è una squadra che si sta riadattando, ha cambiato allenatore, c'è De Michelis, sono variati alcuni interpreti, non c'è più Diomandé, però è comunque una squadra vera, autentica. Vincere così non è stato per niente scontato. E vengo anche da te, Paolo. Pure tu che tipo di impressioni hai avuto da questo Como ieri?
8: Ma guarda, assolutamente tutto giusto quello che hanno detto sia Nicolò che Daniele. Bisogna solamente fare i complimenti al Como, al suo allenatore, alla proprietà, che non solo è la più ricca del calcio italiano, ma probabilmente anche ai primi posti del calcio europeo. Però io sinceramente mi entusiasmo fino a un certo punto, perché sì, il Como gioca in Italia, ma poteva essere iscritto benissimo a qualsiasi altro campionato, perché se va a vedere la formazione iniziale sono 11 stranieri. Sappiamo che il Como ha dovuto fare delle operazioni più spinte dalle regole UEFA che da una programmazione, che aver preso Liberale, aver preso Chini, aver preso Ricci. Quindi io mi entusiasmo fino a un certo punto, perché comunque sia di italiano c'è poco o nulla. E quindi va bene il calcio, bello del calcio, complimenti al Como, alla struttura, tutto quello che vuoi, ma qui noi siamo reduci da un mondiale dove per la terza volta non ci siamo, e le squadre d'élite, tra cui inseriamo tranquillamente il Como, gli italiani non ce ne sono. Quindi saranno contenti sicuramente i tifosi del Como, perché hanno appunto una proprietà molto forte, però
4: ti entusiasma di meno, insomma.
8: No, a me non entusiasma più di tanto. Mi fa piacere come amante del calcio in generale, ma il Como per me è una squadra iscritta al campionato italiano, potrebbe benissimo essere iscritta al campionato inglese, al campionato francese, al campionato tedesco.
4: Vero, anche se se mi...
7: Posso aggiungere una cosa?
4: Vai Daniele, poi una battuta un po' cattiva da fare, però palla a te.
7: No, ma io sono d'accordo con quello che dice Paolo, è una squadra che può essere iscritta a qualunque campionato, perché non ci sono italiani praticamente che giocano, entrano soltanto dopo, però questo vale anche per altre squadre. L'Udinese è una squadra che è come il Como.
4: Stavo per arrivare su questo tema.
7: Il Milan ne schiera due di italiani a volte. Altre squadre hanno questo tipo di approccio, diciamo così, al campionato, quindi è un problema generalizzato del nostro calcio. Purtroppo gli italiani sono pochissimi e questo spiega anche la crisi della nazionale, dalla quale non so come potremo uscire.
4: La battuta tagliente era esattamente che se vedi pochi italiani in campo vuol dire che allora è una squadra italiana. In questo senso, però a parte le battute poi di questo tipo, Stefano, vengo anche da te già prima farinatura su questa vittoria del Como, però ti chiedo anche a te, le ambizioni del Como quali sono allora, anche sono in ambito internazionale?
5: Sono senza limiti, caro Lucio, cioè nel senso che il Como è questa realtà qua.
4: Cioè, non si pone...
5: Non ha le pressioni di Inter, Napoli e Roma in Champions League, io credo possa rappresentare... Sai quando noi facciamo, che ne so, magari c'è un integratore alimentare, no? Ecco, la Champions League per il Como sarà un integratore motivazionale, non sarà un peso, non sarà un fardello, non sarà un macigno psicologico.
4: Quindi benzina.
5: Benzina, esatto.
4: Benzina per il
5: Quindi
4: motore.
5: Secondo me ci avrà un effetto contrario, poi sono d'accordo anche in parte con Paolo e con Nick, cioè con Nick che dice che qualche punto fisiologicamente lo vai a perdere, ma credo che lo perderanno pure Inter, Napoli e Roma.
4: Vabbè, normale.
5: Avranno pressioni differenti, però insomma come si è calato in questa realtà europea, la più prestigiosa che ci sia in circolazione, vale a dire la Champions League, il Como ha fatto una partita... Cioè il Como è una squadra completa. Cioè nel senso che sono tre volte che io vedo, l'ho visto quattro volte, però nelle ultime tre volte... C'è questo anche sistema, cambio tattico, cioè prima ti rompe gli equilibri con il suo 4-3-3, ti martella e poi conserva e gestisce il vantaggio. Lo ha fatto a Genova, lo ha fatto ieri e lo ha fatto anche a Napoli. Quindi non è casuale, cioè adesso per tradurre, per farci capire, in parole povere, per farci capire anche da chi ci ascolta e chi ci segue in TV, cioè se butta la palla dentro nel lago, non lo può fare il Como, non è che è vietato. Cioè Fabregas, secondo me Fabregas è un po' tutto, è palleggio, è possesso, aggressione, è verticalizzazione del gioco. Cioè il Como è la squadra
4: sa
5: fare tante cose, esatto. Lui quando ieri parla di mini partita nella partita, sì è vero che ormai è un po' una cosa, un po' un trend, no?
4: Però secondo me è vero.
5: No, ma lui lo fa veramente però. E poi soprattutto è molto attento anche, diciamo, a dedicare con le sue urla, con i suoi richiami dalla panchina, cioè pilota molto bene questa squadra, i Baturina, i passi della situazione, gli Aou. Che devono fare anche un lavoro di sacrificio. Ieri nella seconda parte ha messo passo a destra, 4-5-1 e via, andare, nel senso che
4: sì,
5: portiamo a
4: certo
5: casa il risultato.
4: Sembrava
5: cioè,
4: quasi
5: Fabregas
4: a 5.
5: Non è il filosofo che arriva con il libro sul monte che fa l'oratore, capito, il profeta.
4: È un pratico.
5: Ma bravissimo, è tutt'altro, però viene identificato come, sai, questa ideologia, ma per niente, c'ha 300.000, è un mix.
4: Sì, poi sono etichette che diamo noi.
5: Poi quello che dice
4: me.
5: Paolo è un vantaggio, uno svantaggio, sono d'accordo in parte perché insomma è tutta straniera, ma è un'isola felice perché lì lui parla una lingua, diciamo, che vale per tutti, ma si sono, diciamo così, sono stranieri in casa nostra, è un fattore in più per il Como, per fare meglio. Perché certo. Come se partecipassero a un campionato, sono d'accordo con Paolo, però che dà l'idea di questo, diciamo così, che sono, tra virgolette, no, degli intrusi, perché se...
4: no,
5: però
4: no.
5: È un'isola felice in cui giochiamo con Fabres, le cose, che bello, e si divertono, non vedono l'ora di giocare, di scendere in campo, non ci sono pressioni, accomodai. È inutile,
4: no, pare evidente, vivono sull'onda dell'entusiasmo, ma è un entusiasmo ben cavalcato, Nick. E poi a me piace sempre anche parlare di calcio, Nico Passa lo conosciamo benissimo, però devo dire, a me sta entusiasmando moltissimo Baturina, e io sto vedendo un calciatore in una forma strabiliante. Ieri guardavo dei dati, dei passaggi di Baturina, se tu guardi la mappa dei passaggi di Baturina trovi i suoi passaggi ovunque. Sulla destra, sulla sinistra, nella propria metà campo. Beh, anche poi le prestazioni, Nick, ripeto, parlano chiaro. Abbiamo visto il suo gol, ieri apre il Danze, tra l'altro un gol molto bello, scivola e poi riprende il tempo. Gol contro il Genoa, gol e assist anche contro il Napoli, ieri poi anche un passaggio vincente. Non dimentichiamoci, Nick, 18 milioni di euro, quindi un calciatore che fa tante cose e che è costato relativamente poco.
6: Sì, relativamente poco, e qui c'è un rimpianto da parte della Fiorentina, perché comunque c'era andata sopra a questo giocatore nella gestione Pradè, però poi alla fine non si sono trovati d'accordo economicamente, e poi Como, quando c'è stata la possibilità di andare a prenderlo, l'ha preso anche a una cifra più bassa rispetto a quella che chiedevano, perché all'epoca mi sembra fosse 25 milioni di euro la richiesta, però sarebbero stati spesi bene, ecco, questi soldi, perché poi alla fine questo è un giocatore che, se continua a crescere così, può raddoppiare il suo valore di mercato, anche perché è bravissimo, vede la porta, si inserisce tra le linee, salta l'uomo, è sicuramente un grande acquisto, come ne hanno fatti diversi in questi anni il Como, per cui sai, là davanti c'è talmente tanta qualità che quando consegni il pallone sai sempre che prima o poi qualcuno lo calcia in porta.
4: E infatti poi, guardando il numero di gol, ma anche chi incide, è una sorta di magia, Daniele, tra Diao, Baturina, addirittura prima dicevamo che sembra quasi quello più in ombra Nico Passel, che dà l'idea, poi è sempre il centro del gioco e ci mancherebbe altro, però Daniele, sono tanti lì davanti, e mi sento anche di dire, oltre a Baturina, perché strappare il posto a Duvikas non sarà così scontato, perfettamente, ma infatti, al centro delle idee.
7: Io sono convinto che Duvikas sia più forte di Ken.
4: Ah, in assoluto, tu dici?
7: Sì, sono convinto che sia il vero titolare, perché conosce alla perfezione il gioco di Fabregas, e sono convinto che l'abbiano preso perché gli servirà, ovviamente, perché c'è la Champions, insomma, quindi ha bisogno di un altro attaccante centrale. Ma il titolare è Duvikas, secondo me, senza dubbio. Poi Diao, che sulla fascia destra ieri ha fatto veramente il bello e il cattivo tempo, ha fatto quello che ha voluto lui, e poi insomma è una squadra in cui ogni giocatore sa quello che deve fare alla perfezione, si cala perfettamente nel progetto di Fabregas, tutti si aiutano, tutti si danno una mano, è una squadra vera, una squadra forte, una squadra completa, in cui è difficile trovare dei difetti, a parte il fatto che non sono italiani, ecco, come ha detto giustamente Paolo.
4: Sì, e poi appunto è una caratteristica in realtà di questo Como. E Paolo, come prima diceva, ecco, giustamente Stefano, torno sul discorso che hai fatto prima, questa è una squadra in cui funzionano tante cose, Paolo, funziona poi anche la fase difensiva, in realtà è efficace, Chalobà e Ramon lavorano bene, Vai è un terzino di spinta, ma quando deve andare a fare al diagonale in fase difensiva la fa, Couto la fa, Paolo, quindi poi oltre alla bellezza della spinta calcistica in avanti, è una squadra che sa, poi concede qualcosa naturalmente, inevitabile, però sa anche lottare, sa anche chiudere dietro in difesa, o sbaglio, Paolo? È caduto Paolo, allora giro a te Stefano, stai facendo il discorso prima.
5: Perfetto,
4: io credo sia così.
5: No, ma sono d'accordo, cioè voglio dire, il Como non media da nessuna
4: anche
5: parte.
4: Anche senza palla lavora il Como.
5: Fase di possesso, l'attenzione anche nella difesa, poi per carità ieri in uscita sbagliano una cosa e prendono gol, ma poi lo potrebbero prendere anche su palla inattiva. Adesso voglio dire, non è che sono imbattibili, non è che...
4: Vinceranno la Champions League e che vinceranno,
5: no, ma anche in Italia perderanno dei punti, ci saranno partite difficili, il campionato è lungo, la stagione è faticosa, insomma voglio dire, gli imprevisti sono dietro l'angolo, però è una squadra che calcola anche questo, anche l'imprevisto, pensa in negativo quando c'è da pensare in negativo,
4: è quello che
5: e ti massacra in il gol di ieri, la palla che mette Baturina per Duvikas sul 2-0, cioè va in gol, sa giocare in contropiede, sa difendere, sa soffrire, sa fare il raggruppamento. Io a un certo punto ieri ho visto intorno al 70esimo due linee bloccate, 4-5 ore, era tutto il Como, era tutto raggruppato verso la propria area, quindi ti sa far male sia in contropiede sia nella costruzione col palleggio, è completo, e io credo che il lavoro di Fabbrica sia non moderno, sia attuale, cioè tu per vincere, per arrivare fino in fondo, per sbalordire, devi essere il più completo possibile, devi avere alternative sia di sistemi di gioco che di mentalità, come dicevi
4: strategia.
5: Tu, come strategia, anche, capito, saper soffrire e quindi raffreddare il gioco e accelerarlo, infiammarlo con le caratteristiche dei giocatori che hai a disposizione. Io credo che sia l'unica squadra, più dell'Inter, più della Roma, che ha qualcosa in più nel piano strategico. Poi i giocatori, certamente, Inter e Roma sono più forti, anche
4: però,
5: il Napoli,
4: sì, dal punto
5: ci
4: di
5: sono
4: vista
5: organici più forti, però attenzione, perché poi il lavoro settimanale, il lavoro che poi non ci sarà più quest'anno di meno, però insomma ha buttato giù, no? Ha steso un bello
4: spartito. Finora la settimana corta sta andando bene. Attendiamo, devo dire, la sfida col Parma, perché poi quella ci darà delle indicazioni differenti. Intanto abbiamo recuperato Paolo. E Paolo, qui c'è anche un messaggio interessante, lo scriveva Dario, diceva la Spagna tira fuori di grandi allenatori, Fabregas, Arteta, Iraola, Xabi Alonso, Luis Enrique, e si potrebbe proseguire, questi sono solamente i più giovani. C'è una scuola che funziona, Paolo, ora vi faccio una domanda un po' provocatoria, ma questo Fabregas non ricorda un po' il primo Guardiola? Può cercare, si può pensare a un percorso magari replica di quello di Guardiola per Fabregas?
8: Ma sicuramente sì, anche perché comunque lui è stato anche un gran giocatore, ha giocato a livelli alti, quindi ha comunque un'esperienza internazionale importante. Però sono giocatori che arrivano da un paese dove, per tornare al discorso che si faceva prima, ancora oggi viene privilegiata la tecnica piuttosto che la tattica o i centrometristi. E quindi da questo punto di vista c'è proprio una cultura del lavoro diametralmente diversa rispetto a paesi come il nostro. Cioè lì, voglio dire, la cantera del Barcellona, dai Pulcini fino alla prima squadra, giocano in quella maniera lì. E comunque si cura ancora l'aspetto della tecnica, dello stop, del passaggio. Noi invece...
4: Tecnica individuale.
8: Individuale, bravo. Tecnica individuale. Perché comunque, quando questi arrivano a certi livelli, il Como, che abbiamo finito il mercato da poco e Nicolò l'ha seguito, come abbiamo seguito noi, è la squadra che ha fatto gli investimenti più importanti e mirati. Cioè, voglio dire, ha preso giocatori spendendo, però che hanno già un curriculum importante a livello proprio di esperienza europea. Quindi questo aiuta un allenatore del calibro di Arteta, che comunque, voglio dire, stanno allenando tutti squadre top, non è che stanno allenando, con tutto rispetto, il Monza
4: di prima fascia,
8: di prima fascia, quindi sono aiutati anche in quello dalla qualità dei calciatori della rosa, però portano questo bagaglio di esperienza, che è quello di privilegiare molto di più la tecnica rispetto a altre caratteristiche come la tattica, che da noi è molto esasperata.
4: Certo, senza esagerare, insomma, tenerla in considerazione ma abbinarla anche ad altro. Nick, lo chiedo anche a te, Fabregas come Guardiola, paragone esagerato? O intendo dire all'inizio della carriera, o ci può stare?
6: Ma Guardiola ha subito allenato squadre forti, cioè voglio dire, io quando ho visto iniziare a allenare Guardiola, ho guardato un po' nel corso della sua carriera i giocatori che sono passati tra di lui, cioè sotto la sua gestione, sono impressionanti. Diciamo che secondo me di Guardiola ha un elemento, è un predestinato, quindi può succedere. Chiaramente gli auguro di allenare squadre che poi lo portino a vincere quello che ha vinto Guardiola, perché parliamoci chiaro e tondo, con tutto il rispetto, se resta a Como non può vincere quello che vince da altre parti. Beh, però chiaramente lasciare il segno nella storia del Como è già un grande inizio,
4: sicuramente un buon punto di partenza. E poi Daniele, a me lo ricorda un po' nell'entusiasmo e nel coinvolgimento con cui parla di calcio e della sua squadra. Questo mi ricorda un po' di Guardiola, oltre ovviamente alle idee di calcio, però ecco, non so, il paragone ti convince, Daniele, o è azzardato?
7: Ma guarda, io già lo scorso anno ho detto che Fabregas era secondo me il nuovo Guardiola, perché vengono dalla stessa scuola, no? Da questa Spagna che, come ricordava giustamente Paolo, insegna prima di tutto ai ragazzi la tecnica individuale, e soltanto, mi sembra, fino a 16 anni non si parla di tattica in Spagna, dopo cominciano a insegnargli la tattica, e questo è molto importante. Da noi purtroppo questo non avviene e i risultati si vedono. La Spagna si è salvata rispetto alla preponderante potenza della Premier League grazie alla sua capacità di tirar fuori i talenti dai suoi settori giovanili, altrimenti anche la Spagna sarebbe andata incontro a difficoltà come quelle che abbiamo affrontato noi. La Spagna ne è uscita così, questa è una lezione che dobbiamo imparare, ma abbiamo già perso troppo tempo secondo me per impararla.
4: Sì, anche perché poi pure la Spagna ha vissuto una fase intermedia in cui aveva perso un po' di qualità, lavata rapidamente, noi invece non siamo riusciti.
7: Certo, ma quando prima Paolo mi sembra diceva guardate che giocatori ha allenato Guardiola,
4: Nick,
7: certo.
4: Sì.
7: No, Nicola, ecco, Nicolò, è vero, cioè, ma ne dico tre: Messi, Xavi, Iniesta, cioè tre fra i più
4: non
7: grandi.
4: Non servono presentazioni.
7: La storia del calcio, tanto per dire una. Insomma.
4: Direi assolutamente che non servono altre specifiche. Tanto stiamo arrivando alla fine del blog. Saluto e ringrazio Paolo Paganini per essere stato con noi. Grazie,
8: ciao
4: Paolo.
8: Ciao.
4: E poi Nick, sto per salutare anche a te, però attenzione, che sì, è vero, non ci sarà il padrone di casa, ma io ho ricevuto gli ordini per i pronostici, quindi devo assolutamente...
6: Ma il padrone di casa è sull'onda? su un'onda ufficiale o su un'onda non ufficiale?
4: Credo non ufficiale.
5: Alle 16
4: credo non ufficiale.
5: Come sarà con la tuta? E...
4: No, soprattutto perché alle 16 ci deve dare i pronostici, perché altrimenti...
6: Perché io domani la sprint la guardo, voglio vedere Piccari alla sprint.
5: Mi sa che vedrai Piccari.
6: Non posso perdere niente.
4: Tu dici, avrà penalità o no, Piccari?
6: No. Grandi abbracci con Marc Marquez, quindi mi aspetto tutto questo, grande gemellaggio, TMV Radio, Marc Marquez.
4: Tutto Marquez web. Però prima di salutare, prima di salutarti, Nick, ti chiedo, ecco, i pronostici, le partite scelte appunto dal direttorissimo, quindi... Noi non discutiamo. Quindi ti chiedo il pronostico, parto da Genoa Frosinone.
6: Comincio io?
4: Vai Nick, sì.
6: Allora, Genoa Frosinone, qui bisogna risollevare un po' l'ostia mare, Bonanni, De Rossi e tutto quanto, per cui un 1-0, vai.
4: 1-0. Poi Napoli-Bologna.
6: Napoli non vince, secondo me. Pareggio. 2-2.
4: Ah, 4 gol al Maradona. E poi Lazio-Milan, big match del quarto turno.
6: La Lazio che fa tre vittorie nelle prime tre, non me l'aspettavo. Ti dirò, Lazio-Milan potrebbe essere un clamoroso 2-1 per la Lazio.
4: Quindi attenzione, Lazio che andrebbe a punteggio pieno. Grazie allora Nick, io a questo punto ti ringrazio e ti lascio al tuo lavoro, alla prossima.
5: Ciao,
6: grazie a voi, ciao ragazzi.
4: Grazie
6: ciao,
4: a Niccolò Ceccarini, a voi lo chiedo dopo direttamente il pronostico, quindi vi do anche un po' di tempo per pensarci. Intanto vedo le parole comunque di Ruben Amorim, che sta già parlando, anzi ha parlato in una conferenza stampa, dopo recupereremo qualche estratto. Noi però siamo arrivati alla fine del blocco, rientriamo in diretta fra pochissimo.

0: Di nuovo in diretta Maracanã TMV Radio, Lucio Marinucci e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio.
0: Qui accanto a me.
1: Buon pomeriggio.
0: Ricordiamo poi più avanti avremo il collegamento con il direttore da Misano, con Marco Piccari, che ci ragguarderà riguardo il rombare dei motori. Intanto però in collegamento c'è anche di nuovo Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, ben ritrovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
0: E poi andiamo sempre con la squadra del venerdì a presentare Massimo Bonanni.
1: Ciao,
0: Massimo, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Massimo, parto da te giustamente perché Stefano, con Stefano e Daniele ne abbiamo già parlato. Ti volevo chiedere del Como. È stato un esordio stupendo questa vittoria per 4-1, quindi che cosa hai visto? E poi ti volevamo anche coinvolgere nel discorso, ma il paragone il primo Fabregas e il primo Guardiola ci può stare o no?
3: Ma non lo so, sicuramente il primo Guardiola allenava una squadra che a nomi era molto più forte e ha vinto quello che ha vinto non solo per le sue idee ma anche perché aveva dei giocatori straordinari, quindi insomma, sicuramente Fabregas è un allenatore che, ti ripeto, quando vedi giocare il Como ti diverte e non ci dimentichiamo, cosa che è assolutamente da sottolineare, che il Como negli ultimi anni ha speso 400 milioni per fare la squadra, quindi sicuramente ha messo le persone giuste al posto giusto sia in campo che fuori che in panchina, e questo è un grosso merito alla proprietà, perché si fida ciecamente del lavoro che stanno facendo insomma tutti quanti, e poi i risultati in campo e fuori dimostrano che se si hanno, oltre che alla disponibilità economica, anche competenze e idee, si riescono a fare dei risultati importanti come sta facendo il Como.
0: Eh sì, il binomio soldi e poi competenza è sempre vincente, su questo ci sono veramente pochi dubbi. Ieri è stato un esordio stratosferico, però poi non ha giocato solo il Como, quindi mi sposto anche sull'argomento, vado anche sull'altra squadra, la Roma. Stefano, è arrivato questo pareggio contro il Fenerbahce. Istanbul è un campo comunque sempre ostico, peraltro era un ritorno in Champions League per la Roma, ma anche per il Fenerbahce,
1: 17
0: che mancava,
1: anni dopo, sì.
0: Esatto, da quasi 20 anni in Champions League c'era gran entusiasmo, è una squadra comunque vera, autentica, non sarà fenomenale ma una squadra vera. Il Fenerbahce, con qualche sbavatura in meno, la Roma l'avrebbe anche potuta vincere la partita di ieri, non so se è la stessa impressione, però non è un punto disastroso.
1: No, assolutamente, ha fatto
0: una buona prestazione.
1: Ha fatto un'ottima prestazione nel primo tempo, poi nel secondo si è fatta sorprendere, poi tra l'altro è rientrata nel secondo tempo, fatto con l'Atalanta, e poi Moscia ha preso gol, hanno fatto una bella azione lì, secondo me Mancini è stato un po' di sorpresa,
0: lettura sì,
1: un po'
0: sbagliata.
1: Tardiva, ci sta, perché sai, poi qui abbiamo Massimo che ha giocato,
0: se
1: sbagliano due compagni non è che devi sbagliare pure, sei il terzo che può evitare l'errore, è uscito un po' troppo,
0: ha lasciato il varco,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi ha chiamato l'assist di Greenwood che ha imbucato per Brown, e poi c'è stato 1-1. Questo poi è il migliore che ha avuto il Fenerbahce nel secondo tempo.
0: La
1: Roma mi è piaciuta in costruzione, è mancato un po' di creatività. Gasperini, se non altro con l'ingresso di Mora, avrebbe voluto cambiare un po' l'inerzia là davanti sulla tre quarti. Il tentativo non è riuscito. Dybala è cresciuto più nel secondo tempo. Insomma, voglio dire, al di là dei singoli, mi sembra una Roma in forma, una Roma convinta, consapevole. Però adesso aspettiamo, perché insomma non si può giocare sempre a 1000 all'ora,
0: altrimenti
1: quindi
0: non ce la fai.
1: Esatto. E quindi bisogna anche crearsi dei piani alternativi e magari pensare in maniera diversa durante i 90 minuti.
0: Sì, anche perché poi è vero che ci sarà la sosta, ma tra poco il calendario anche di Serie A porrà di fronte Como e Inter, quindi inizieranno ad essere anche test probanti. Daniele, chiedo anche a te che tipo di Roma hai visto. È stata una gara intensa, anche perché il Fenerbahce comunque è un 4-2-3-1 di folate, è una squadra di strappi, con Greenwood, anche con Arthur Cole, non tecnicissimo ma molto rapido nelle gambe. È un avversario fastidioso, Daniele, tu come l'hai visto questo punto?
2: Assolutamente sì, io conosco quelle atmosfere, sono stato a Istanbul una volta con la Roma e una volta con la Lazio,
0: ce lo puoi raccontare?
2: Sì, quindi sono stadi difficili dove non credo nessuno andrà lì a passeggiare. La Roma ha fatto un grande primo tempo in cui avrebbe potuto segnare un altro gol quantomeno, e forse staremo qui a raccontare un'altra storia, però comunque al di là della distrazione dell'inizio del secondo tempo, vedo che la Roma abbia dimostrato di essere una squadra di personalità. Alla fine, voglio dire, ha saputo gestire le sue difficoltà. Questo, secondo me, è indizio di una squadra che sta maturando un po' alla volta. L'ambiente era complicatissimo perché il giocatore della Roma toccava la palla, piovevano fischi da tutto lo stadio, sappiamo che non è giocata, però la Roma ha dimostrato di essere una squadra vera. Se avessero quella partita, non perché il primo tempo poteva segnare un paio di gol, e credo che comunque sia un punto molto prezioso, perché partire con un punto in una trasferta così complicata in Champions League, secondo me è un fatto molto positivo.
0: Sì, vincere sarebbe stato il massimo, ma non tutte le gare sono scontate, quindi bisogna sapere anche poi analizzarle di conseguenza. Intanto abbiamo comunque in collegamento anche per Tutto Mercato Web Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo,
1: ciao Lorenzo,
0: ben trovato.
4: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Lorenzo, coinvolgiamo anche te sul Giro Champions, leggevo anche l'editoriale, insomma, ovviamente dedicato allo straripante Como di ieri, però poi c'è stato anche il pareggio della Roma, quindi ti chiedo come hai visto le due squadre, il Como che vince 4-1 all'esordio assoluto in una serata fantastica e la Roma che comunque strappa un punto a Istanbul, che è pur sempre Istanbul.
4: Sì, guarda, sono state due partite positive, una chiaramente molto positiva, e tornando a quello che dicevo ieri, io non me l'aspettavo assolutamente il Como così subito in grado di dettare legge in Champions League, perché non credevo, ti dico la verità, pensavo potesse avere delle difficoltà come ebbe l'Atalanta ai tempi, il primo anno, che insomma le prime tre partite

0: scoperto come si giocano le gare in Europa e è stata una buona Roma, secondo me. Quindi anche Gasperini deve essere contento, ma lo ha detto anche lui nel post gara, ha detto che per passare il turno servono anche i pareggi, e quindi questo ci dice che comunque il tecnico era soddisfatto, ma è un Gasperini super soddisfatto della sua squadra in questo avvio di stagione, e dico anche giustamente, perché la Roma sta facendo veramente benissimo.
1: Beh sì, rimane una squadra molto intensa, ripeto quello che ho detto prima, con qualche sbavatura in meno avrebbe anche potuto vincere la partita di ieri, per quanto poi Sans Vilar è sempre lì a mettere qualche toppa quando ce n'è bisogno. Però lasciatemi fare anche un inciso su un giocatore, perché la Roma ovviamente ruba l'occhio per i vari Malen, i vari Dybala, Mora, anche Sulé sta facendo molto bene, giocatori di spinta, però anche ieri, al di là del gol, Cristante secondo me sta dimostrando di essere sempre di più un giocatore fondamentale. A Roma è stato spesso criticato ingiustamente, dal mio modo di vedere, Stefano, a parte le classifiche del chilometraggio, è sempre primo per...
2: Beh, ci sta mettendo più qualità, ci sta mettendo
1: però
2: più
1: sta
2: maturità,
1: mettendo anche più
2: è migliorato gestione. Nei tempi, nella gestione, gli piace essere anche un po' il leader del centrocampo, no? E quindi è cresciuto molto.
1: Con Cunè secondo me si
2: sposta bene. Cristante abbiamo visto tutti questi anni a Roma, poi certamente è cambiato, è arrivato l'allenatore giusto, ideale, che insomma che ha migliorato tutti i calciatori, no? È un po' quello che ha fatto Fabregas al Como, quello che sta facendo Chivu all'Inter e Gattuso con la Lazio. Succedono queste no, empatie, questi incontri, e Cristante ha sfruttato tutto quello che Gasperini riesce a trasferire ai calciatori. È cresciuto molto nella qualità, sta bene fisicamente. Adesso noi dobbiamo valutare il lavoro della Roma. La Roma mi sembra in grande forma. Io ancora aspetto un po' per capire
1: di rendimento,
2: no, per capire se vai a tamburo così, a nastro,
1: forma fisica, quindi dici.
2: Se vai a nastro così, allora esiste la... Però se un po' voglio vedere un attimo quei momenti delle partite in cui non è questa pressione costante, questo tambureggiamento, eccetera eccetera, capisci? Mi manca un pezzo e sono curioso di sapere cosa
1: forse
2: ci
1: è quello
2: ci
1: che si collega a ciò che dicevi sul Como. Dici il Como,
2: no,
1: nella
2: il
1: varietà,
2: Como è un'altra storia,
1: nella varietà delle strategie,
2: cioè come
1: al
2: se
1: momento...
2: tu tiri fuori le carte a disposizione, 1-2-3, cioè ti gioco in contropiede, mi faccio il blocco basso, ti metto 4-5-1, gioco, ti vengo addosso, ti presso, riprendo la palla, la regressione, il possesso, la pulizia tecnica,
1: la vedi efficace in tutte le situazioni.
2: La Roma secondo me si fa tutto sto lavorone e gli dà 10 punti in classifica al Como, perché è più forte. Però io non lo so, ancora devo aspettare la verifica, ma è un bel campionato questo, perché poi ci daranno tanti temi, insomma queste partite ci offriranno tanti spunti.
1: Sì, e lasciami dire che forse il fatto che si possa giocare finalmente di più anche a calcio potrebbe anche dare più materiale banalmente da analizzare, no Daniele? Secondo me questo è un vantaggio anche per noi, banalmente.
3: Io volevo agganciarmi a quello che diceva Stefano. Io credo che la Roma si è attesa ovviamente da altre verifiche, anche se finora l'impressione che ha suscitato è eccellente. Già lunedì è una partita sulla carta facile, perché il Torino è nettamente inferiore alla Roma, però immagino che Gasperini sarà più o meno costretto a fare un po' di turnover, a fare un po' di cambi. Ad esempio mi aspetto che non giochi Dybala, che ha giocato credo 4 partite di fila, adesso vado un po' a memoria. Ma
1: sì, perché
3: sbaglio.
1: Non ha saltato neanche l'Atalanta.
3: Ecco, e quindi credo che Dybala abbia bisogno di tirare il fiato. E allora, con Dybala che tira il fiato, vediamo come si comporta Malen, che con Dybala ha un feeling particolare. E ripeto, è una partita quella di Torino sulla carta facile, sulla carta assolutamente alla portata della Roma. Però è una verifica che può essere importante, proprio perché Gasperini sicuramente farà dei cambi rispetto a Istanbul, secondo me. Quindi si farà tre cambi, ad esempio, importanti. Vediamo come la squadra si cala nella nuova realtà, ecco.
1: Ma vedi allo stesso modo, Massimo, anche tu su questi test, poi che possono anche regalare delle insidie per la Roma?
4: Ma allora, per quanto riguarda il prossimo turno del campionato, sicuramente la Roma è avvantaggiata sul Torino. Vuoi perché in questo momento, anche a livello insomma globale, sia ambientale che sportivo, la Roma è in una condizione migliore, e poi perché come livello di rosa sicuramente la Roma è molto più forte, è più forte del Torino, e quindi mi aspetto sicuramente una vittoria, sì. Anche io mi aspetto Dybala che non giochi, per farlo, per giusto che sia,

0: sono convinto che la Roma farà la sua partita, farà la partita giusta, perché comunque chiunque mette in campo sa quello che deve fare, perché Gasperini è molto bravo ad allenare la squadra in quella maniera, quindi io sono convinto, insomma, che si può vedere un po' di differenza tra virgolette la formazione tipo, i titolari e le ipotetiche riserve, ma la Roma ha costruito una squadra giusta per poter scendere in campo sempre e mantenere un livello alto.
1: La squadra giusta e la partita giusta, il che mi fa già venire in mente un altro tema, perché poi sapete che a me piace cambiare anche rapidamente e toccare tanti punti. Passati questi tre giorni di Champions League, ma c'è anche il campionato. E stasera si gioca e c'è Venezia-Fiorentina. Lorenzo, proprio Massimo diceva, squadra giusta e partite giuste per la Roma. La Fiorentina questa sera che tipo di partita troverà? Perché a parte gli scherzi del Dino Vanoli, riesordisce a Firenze contro il Venezia, che ha guidato in Serie A. In questo momento che cosa ci aspettiamo, Lorenzo? Perché c'è anche grande attesa di fronte a questi 90 minuti.
2: Ci aspettiamo un bel paradosso, ovvero che 6/11 almeno della formazione della Fiorentina che stasera scenderà in campo sarà composta da giocatori già presenti l'anno scorso, dopo 150 milioni di euro spesi sul mercato da Fabio Paratici, che ha mandato via Vanoli perché non era all'altezza, che poi ha preso Grosso, che secondo lui sarebbe stata all'altezza, poi Grosso non è stata all'altezza e ha richiamato Vanoli, che però non era all'altezza, che al mercato mio padre comprò,
1: esatto.
2: Quindi vedremo una Fiorentina con De Gea che c'era anche l'anno scorso, con Dodò che c'era anche l'anno scorso, con Ranieri che c'era anche l'anno scorso, con Pongracic che c'era anche l'anno scorso, con Fagioli e con Ndur che erano presenti anche l'anno scorso. Quindi 6/11 di squadra vecchia, e perché Parisi è ancora infortunato, perché altrimenti avrebbe messo sicuramente Vanoli, Parisi al posto di Valdepeña, si avrebbe fatto 7/11.
1: La difesa
2: è un paradosso
1: vecchia,
2: clamoroso questo, perché insomma la Fiorentina ha speso tantissimo. Siamo stati soprattutto nella prima parte dell'estate a incensare il lavoro di Paratici, che aveva fatto un grande lavoro. Poi si è affievolita la fiamma del lavoro di Paratici l'andare del tempo, fino ad arrivare alla fine del mercato, quando ha venduto Ken al Como, andando a dire che l'avrebbe rimpiazzato con qualcuno di più forte, e poi non è stato così. È una Fiorentina che però deve trovare punti, perché Vanoli credo che abbia questa partita qui più di tutte le altre per riuscire a far voltare un pochino pagina alla Fiorentina prima della sosta. La Fiorentina avrà tre partite, ci sarà questa col Venezia di stasera, poi il Pisa in Coppa Italia martedì e poi il Napoli a Napoli il prossimo fine settimana. Potenzialmente, cioè nel calcio può succedere di tutto, però la Fiorentina che abbiamo visto fino
3: Napoli
2: a
3: in casa,
2: domenica,
3: no?
2: A sabato scorso contro il Torino,
1: sì? Sì, a Firenze
3: Fiorentina-Napoli.
1: Sì, Fiorentina-Napoli.
3: Sì, no, tu hai detto Napoli.
1: Sì. Sì, comunque la partita con il Napoli.
3: Beh, Gambia gioca in casa.
1: No, beh, al Maradona, Maradona anche è un'altra
3: che
1: voglio
3: dire pure il Napoli, non è che sia
1: sì, bassa. Confermo a Firenze.
3: Meglio giocare in casa.
2: Però, capito, cioè, la Fiorentina che abbiamo visto fino alla gara contro il Torino, cioè fino a sabato scorso, non è detto che vada a Venezia a vincere, perché insomma il Venezia se l'è giocata col Frosinone più di quanto la Fiorentina non se la sia giocata col Frosinone, per esempio. È una squadra che corre, è una squadra che sta bene, e è una squadra che fondamentalmente può batterla la Fiorentina. Quindi vediamo, sì. Cioè, Vanoli si gioca subito tanto stasera, perché partire col piede giusto sarebbe fondamentale per lui e per la squadra.
1: Beh, purtroppo uno scontro diretto, sono tutte 2-0, hanno perso entrambe tre partite, quindi purtroppo a livello di graduatoria è così. Stefano, te che cosa ti aspetti?
3: No, ho detto tutto bene Lorenzo, cosa
1: mi aspetto? Ci può stare rimettere qualche punto
3: sì,
1: di
3: sì, però sono d'accordo con Lorenzo, Venezia gioca bene. Gioca in casa e ha giocato molto bene a Milano, ha giocato molto bene anche a Frosinone, aveva recuperato praticamente la partita, poi dopo c'è stato, voglio dire, quel rimpallo sfortunato e ha perso la partita, ma l'aveva ripresa, sì. Con il gioco, quindi Stroppa fa bene, fa giocare bene le proprie squadre. E detto questo, insomma, per la Fiorentina è già un out, deve fare punti a Venezia, necessariamente deve vincere la partita, non so come potrà farlo, perché quello che adesso mi spaventa la Fiorentina è la fragilità, cioè tu puoi pure andare in vantaggio, ma lo riuscirà a tenere questo vantaggio? Come portare a casa ipotetici tre punti? Cioè è tutto un discorso.
1: Con il Torino.
3: Però confido in questa cosa qua, in questa situazione paradossale, come l'ha definita Lorenzo, molto bene, che è vecchio Vanoli, che non è vecchio, però porti a casa un po', faccia quadrare un po' quella, dall'emergenza quello che serve, cioè voglio dire, serve una vittoria brutta, sporca.
1: Vecchio polpone, insomma, nel senso andare al pratico e portare... Sì. I tre punti che sono quelli che importano adesso, Massimo. E ti volevo chiedere poi anche tu come la vedi da allenatore, sicuramente ne capisce molto più del sottoscritto da questo punto di vista, la scelta di riproporre buona parte della squadra che già conosce è una scelta giusta secondo te?
4: Allora, sicuramente non ne capisco più di voi, questo è poco ma sicuro.
1: No, te lo assicuro io.
4: Del poi,
1: sottoscritto,
4: poi
1: quanto me.
4: E poi ti dico che io mi aspetto che oggi la Fiorentina vinca. Perché penso che la Fiorentina sia una buona squadra, perché penso che la Fiorentina aveva bisogno di una scossa e che Vanoli in questo possa essere in questo momento forse pronto per potergliela dare, perché veniva lo scorso anno da questa situazione, da una situazione molto simile. E che quindi ha già provato sulla sua pelle quello che bisognerà fare. Poi se la scelta della Fiorentina di rimettere Vanoli in panchina è stata giusta o meno io non lo voglio dire, però sono convinto che oggi la Fiorentina contro il Venezia vince.
1: E beh, quindi faranno gli scongiuri a Firenze, giustamente. Daniele, vengo anche da te, che cosa ti aspetti? Perché poi, anche guardando i messaggi che stanno arrivando, qui si è già rientrati nella litania dell'anno scorso dei tifosi della Fiorentina, ossia quest'anno evitare la retrocessione sarà molto più dura dell'anno scorso. Più dura dell'anno scorso vuol dire che francamente te la giochi fino alla fine, Daniele.
5: Guarda, io nei giorni scorsi mi sono messaggiato con Giovanni Stroppa, che è convinto che sia una questione di tempo, che il Venezia deve un po' mettersi insieme perché è una squadra molto rinnovata, ma
1: sì,
5: sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, è una squadra che gioca bene a calcio. A Milano col Milan poteva essere 2-0 nel primo tempo, poi ha perso ma non meritava di perdere, col Frosinone l'aveva ripresa, insomma è una squadra che gioca a calcio, che propone calcio, e quindi anch'io sono convinto con Stroppa. Sono d'accordo con Stroppa che questa squadra abbia bisogno di tempo, tra l'altro sono tutti stranieri, parlavamo prima del Como, anche il Venezia, sono quasi tutti stranieri, quindi gli ho detto a Giovanni, come fai a parlare con questi, in che lingua parli?
1: La torre di Babele.
5: Mi ha detto, il linguaggio è universale, il problema è che non l'ho detto, sorridendo ovviamente. Comunque io credo sia una partita molto incerta, non credo che la Fiorentina andrà a maraldeggiare, è una partita dura, può vincere la Venezia, può vincere anche la Fiorentina, sono curioso di vederla, due squadre a zero punti, sicuramente delle due Venezia è quella che meriterebbe di avere più punti di quelle che ha, cioè a zero, e la Fiorentina ha i punti che meritava secondo me.
1: Beh sì, sicuramente le prestazioni sono state differenti, quindi attenderemo anche il responso del campo, però come dicevo prima i pronostici, anche se il padrone di casa Marco Piccari non c'è, devono essere raccolti ugualmente. Vi prometto che comunque dopo interverrà e lo obbligheremo a dare i pronostici live, altrimenti poi si acchitta le classifiche come vuole Marco. Niente,
2: no, Lorenzo, come
6: così lui.
1: Evitiamo. Abbiamo
6: Piccari League.
1: Lo abbiamo obbligato ad intervenire dopo in diretta solo per i pronostici. Però intanto raccolgo i vostri, ragazzi, prima di salutarvi. Lorenzo, parto da te, le partite sono tre, parto con un singolare Genoa-Frosinone.
3: Singolare, detto bene.
2: Genoa-Frosinone 2-2.
1: Spettacolo a Genova. Poi Napoli-Bologna
2: 2-0.
1: E il big match Lazio-Milan
2: 1-2.
1: Lorenzo, grazie. Allora a questo punto io ti saluto e ti lascio al tuo lavoro.
3: Ciao Lorenzo.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto, ma proseguiamo con i pronostici. Massimo, Genoa Frosinone, quanto finisce?
6: Genoa Frosinone finisce 2-0.
1: 2-0. Napoli Bologna?
6: Napoli Bologna finisce 1-0.
1: E poi so che è complicata, ma Lazio Milan quanto finisce?
6: 1-1.
1: Un buon punto.
3: È bugiardo, mamma mia.
1: Non ti fidi, eh? Non ti fidi. Daniele, vengo anche da te. Genoa Frosinone?
7: 2-1.
1: Napoli Bologna?
7: 2-0.
1: E Lazio Milan?
7: 1-1.
1: 1-1. Bene, Stefano, te lascio più avanti ancora, poi puoi ponderare i tuoi pronostici. Io intanto ringrazio
3: Massimo
1: Bonanni e Daniele Garbo.
3: Ciao,
1: grazie
3: Daniele.
1: Ragazzi.
0: Ciao.
1: Noi intanto grazie ancora a tutti gli ospiti, ma tra poco ce ne saranno altri perché Maracanã prosegue. Tra poco.

0: Eccoci nuovamente in diretta a Maracanà, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, di nuovo. Ciao
0: studio.
1: A tutti.
0: Di nuovo ricordiamo che più avanti avremo il collegamento con Marco Picari tra più o meno un'ora, in cui ci ragguarderà poi anche sui pronostici di questa giornata, lo ricordiamo, quindi non si potrà esentare. Ma intanto andiamo a presentare gli ospiti di questo blocco. Abbiamo in collegamento per la squadra del venerdì Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, buon pomeriggio a tutti.
0: E poi abbiamo in collegamento anche Michelangelo Rampulla con noi. Ciao Michelangelo.
3: Ciao Lucio, ciao Stefano.
1: Ciao Michelangelo.
3: Eccomi qua. Siamo Massimo.
2: Ciao Michelangelo.
0: Siamo partiti, dicevamo ragazzi, con ovviamente la Champions League, perché poi si è chiusa questa tre giorni con i risultati di Roma e di Como, quindi rifacendo poi un'infarinatura con Stefano, già ne abbiamo parlato, poi ci spostiamo anche sulle gare del fine settimana di campionato, però volevo chiedervi un'impressione su entrambe le partite. Parto da te Massimo, che peraltro hai anche commentato proprio la Roma. È stata una partita molto difficile quella di Istanbul contro il Fenerbahce, alla fine i turchi hanno anche avuto diverse occasioni, però io non ho visto una cattiva prestazione da parte dei giallorossi, quindi ti chiedo un giudizio sulla Roma e poi inevitabilmente anche sul fantastico Como di Fabregas che ha annientato il Lipsia per 4-1.
2: Sì, partiamo dalla Roma che ha fatto un buonissimo primo tempo, è andata giustamente in vantaggio. E poi è rientrata male in campo, ha preso un gol per un errore difensivo abbastanza banale e poi chiaramente il Fenerbahce è entrato in partita, ha avuto due occasioni clamorose per andare in vantaggio e credo che alla fine il pareggio sia un ottimo risultato, perché la Roma ha dimostrato di essere più forte, più squadra, però poi subito gol comunque ha fatto rientrare in partita il Fenerbahce, e che giocare in quei campi è sempre molto molto complicato, dunque un pareggio secondo me buono come inizio. E quanto riguarda il Como, mi chiedo solamente se l'allenatore dell'Lipsia aveva visto giocare il Como, perché
0: dici non l'ha preparata molto bene secondo te?
2: Cioè, se lasci quegli spazi ai giocatori del Como, onestamente, ma nulla, complimenti, perché ma tanto noi ormai sono mesi, no, che lo diciamo, il Como è una grande squadra, se la può giocare con tutti non vincerà la Champions, ma sicuramente chi incontra il Como faticherà, dunque complimenti a Fabregas, perché ancora una volta secondo me ha dimostrato tutto il suo grande valore.
0: È stato uno spettacolo il Como e l'Ipsia, dobbiamo dire, una squadra abitudine tende ad attaccare, però ieri ha reso forse la vita ancora più facile alla squadra di Fabregas. Michelangelo, vengo anche da te sulle italiane di ieri in Champions, Roma e Como, che voto diamo a queste due partite?
3: Soprattutto a Como un buon voto, anzi ottimo voto. Io ho visto la partita e sono rimasto, che poi alla fine approcciarsi a una competizione così importante per la prima volta e giocare in questa maniera credo non sia facile per nessuna squadra, invece ha fatto sembrare tutto con una naturalezza impressionante, i calciatori hanno giocato come se fosse una partita normale, invece ripeto, una partita di una competizione così importante, per cui il mio voto per il Como è eccezionale, eccellente. Per quanto riguarda Roma, certo, come ha detto Massimo, giustamente il campo è difficile, io ci ho giocato contro il Fenerbahce, non è facile giocare in quei campi lì, però la Roma ha fatto una buona partita, certo ha corso qualche rischio di troppo, però si gioca anche contro un'altra squadra che giocava in casa ed è un'ottima squadra anche il Fenerbahce, quindi il pareggio credo che sia un ottimo risultato.
0: Beh sì, lo dicevamo prima, comunque una squadra fastidiosa, se c'è un aggettivo idoneo al Fenerbahce sicuramente è fastidioso. E poi per chiudere anche il cerchio sul Como, prima ne stavamo parlando con Stefano e con gli altri, su Fabregas volevamo capire un po' se questo inizio di carriera di Fabregas, è vero che Guardiola allenava già il Barcellona, ma può esserci un paragone tra Fabregas e Guardiola? Può ripercorrere le orme secondo voi, Massimo?
2: Secondo me sì. Mi sembra è intelligente, è furbo, i centrocampisti, i più grandi allenatori più forti sono sempre i centrocampisti, Conte, Fabregas, appunto Guardiola, perché vedono il calcio in un modo diverso, hanno più conoscenza sulla tattica, secondo me, e dunque riescono a fare meglio questo lavoro. Per me ha tutto per diventare il numero uno. Chiaramente quando arriverà squadre tipo il City, il Bayern, io credo che prima o poi comunque lascerà Como, è destinato a fare una grande carriera, perché quando uno vede il calcio come lui, chiaramente poi dopo quando vai in queste grandi squadre ti danno anche grandi giocatori, dunque è destinato a fare grandi cose, secondo me.
0: Eh sì, lo vedeva anche discretamente bene in campo con gli scarpini ai piedi, ma mi sento dire che lo vede anche non male dalla panchina, il campo e il calcio. Intanto abbiamo comunque in collegamento con noi anche Simone Braglia.
1: Ciao Simone,
0: ciao Simone, ben ritrovato.
4: Ciao Stefano, ciao a tutti, buongiorno.
0: Simone, ti coinvolgo subito, stavamo parlando ovviamente della Champions, stavamo parlando anche del Como e ci stavamo chiedendo, ma Guardiola può essere accostato a Fabregas, o meglio, Fabregas può ripercorrere le orme di Guardiola nel corso della sua carriera? Ieri è stata una squadra spaziale contro l'Ipsia.
4: Ma se possa ripercorrere le orme, penso proprio di sì, visto e considerato quello che sta facendo qui a Como e l'apprezzamento che ha a livello di spettacolo, perché quando guardiamo le partite del Como è veramente uno spettacolo guardare le partite. E io credo che abbia tutte le capacità per poter, come diceva Massimo adesso, sentendo Massimo adesso, andare in squadre molto più blasonate, cioè che hanno una storia senza nulla togliere quella del Como, e sicuramente in squadre ben più prestigiose avrà modo di farsi apprezzare ancora di più e di raggiungere altri traguardi. Al di là del fatto che comunque Como, secondo il mio punto di vista, se va avanti a giocare così e se continua con questo cliché, non è detto che non possa raggiungere dei traguardi ambiziosi anche in quel di Como.
0: Vabbè, i chiari di luna non sono male, quindi poi proseguire sulla strada non sarà facile, migliorare non sarà facile, però finora direi che le cose stanno andando discretamente bene. Michelangelo, chiedo anche a te se questo paragone Guardiola-Fabregas è azzardato o idoneo?
3: In questo momento sicuramente è molto idoneo stare, come ha detto prima sia Massimo che Simone, un giocatore straordinario era Fabregas e sta dimostrando anche da allenatore di avere le idee molto chiare su come far giocare una squadra. Certamente avere questo tipo di giocatori giovani, freschi, con tanta voglia di mettersi in mostra e che lo seguono in tutto e per tutto, per lui diventa più facile, no? Tra virgolette facile. Quando poi sicuramente arriverà una grandissima società, una grandissima squadra che vorrà Fabregas come manager, come allenatore, poi là si dovrà confrontare anche con la testa dei fuoriclasse straordinari, per cui deve essere bravo anche non solo tatticamente e tecnicamente sul campo a dare le proprie idee ai calciatori, ma a farsi seguire anche dai grandi campioni. Quella è forse la gestione un pochettino più difficile, però ripeto, lui ha una carriera da calciatore alle spalle che insomma i futuri fuoriclasse che allenerà lo guarderanno con un certo rispetto sicuramente.
0: Beh, poi di anni di carriera ne ha davanti veramente tanti, Stefano, anche se poi prima stavamo parlando pure dei singoli, perché è bello parlare dell'allenatore ma anche dei calciatori, ci stavamo soffermando su alcuni elementi, poi voglio chiederlo anche agli altri, già prima stavamo anticipando, Dukas continua a essere un elemento proprio...
1: insostituibile.
0: Beh, non so se è insostituibile, ma è
1: poco sostituibile.
0: È un meccanismo dell'ingranaggio. Sì, e sì, al momento è ben oliato, è difficile.
1: Ma si capisce da come anche fuori entra Ken aveva una prepotenza agonistica.
0: Esatto, un'esuberanza differente.
1: Esuberanza, bravo, adesso, termine corretto. Quando entra, invece, entra con deferenza, con rispetto. Invece, secondo me, pure lui deve migliorare questo aspetto, Ken. però vede questa squadra che funziona come un orologio svizzero alla perfezione, e quindi anche lui è un pochino sbalordito e si sta interrogando sul fatto che sia molto difficile togliere il posto a Duvicas. Ci sarà questa alternanza, per adesso lui parte da dietro e insomma questa è una squadra che gioca a memoria, va a memoria. Deve studiare, deve apprendere.
0: Deve apprendere, esatto, deve fare apprendistato banalmente.
1: Ricordiamo insomma che è centravanti della nostra nazionale. Però insomma gli auguriamo di trovare spazio. Piano piano deve entrare con umiltà, studiando anche i compagni di squadra e non avendo troppo rispetto. Lo vedo un po' quando entra, un po' scolastico, insomma, sembra non il Ken, quello straripante, esuberante, che aveva una leadership addosso, no, a Firenze, lo vedevi proprio che stava lì, era contento, che era, sì, esatto, il leader della squadra. Qui invece mi sembra che sia l'alternativa a Duvicas. Il calcio è bellissimo perché poi presenta anche questo questa cosa qui.
0: Sì, sai, Duvicas è arrivato in punta di piedi, ma è già lì da un anno e mezzo. E un anno e mezzo è sempre stato, quasi due anni in realtà, perché era inizio 2025, è sempre stato ben congeniale al gioco. Massimo, vengo anche da te, perché poi è un calciatore tecnico, non ruberà sempre l'occhio Duvicas, non sarà un calciatore stratosferico. Per me probabilmente Ken, se li vediamo come singoli, Ken per me è più forte. Però in questo momento Duvicas nell'ingranaggio del comodo, come diceva Stefano, è difficile da lasciare fuori. Si integra benissimo, che ha altre caratteristiche.
2: No, no, ma ha spiegato bene Stefano. È due anni che si allena con Fabregas, conosce a memoria il gioco, è bravo tecnicamente, gioca per la squadra, fa gol. Insomma, in questo momento direi quasi intoccabile, però io sono rimasto abbastanza colpito dall'atteggiamento dell'ex Fiorentina, scusa.
0: Ah, di Ken. Certo.
2: Di Ken, cioè, che ha detto bene Stefano, che entra con questa umiltà che non riconoscevo in lui, proprio perché è entrato in un meccanismo dove funziona tutto alla perfezione. Se vuole avere spazio deve capire prima come si gioca, come ci si comporta in quel gruppo, se no fa fatica a prendersi la maglia da titolare.
0: Soprattutto perché Michelangelo, poi ecco, forse anche il tema psicologico è importante. Arriva sapendo di non essere indispensabile in questo Como, soprattutto visti anche i risultati banalmente di queste prime settimane di stagione. Quindi che gestione ti aspetti per i due attaccanti?
3: No, io credo che Fabregas sappia come gestire tutte e due, e credo che anche Ken in questo momento, quando le cose vanno bene da calciatore, credo che se la squadra vince e tu non giochi devi metterti a disposizione, questo è fuori di dubbio. Certamente bisogna vedere come la prenderà, perché sai, arrivare a Como ed essere tra virgolette un rincalzo, magari come ha detto anche Stefano, il titolare l'attaccante della nazionale italiana, diventa un po' complicato, no, da gestire. Però credo che io mi auguro che Como vada sempre bene, per cui, come hai detto voi, l'attaccante che in questo momento sta facendo anche tanti gol ed è funzionale, molto funzionale al gioco di Fabregas e al gioco dei compagni. Certamente avere avuto a disposizione un anno e mezzo per allenarsi con i compagni e con le idee di Fabregas certamente è un po' avvantaggiato. Ken deve mettersi a lavorare, studiare bene i suoi nuovi compagni e capire come ricevere il passaggio, come suggerire il passaggio, e poi capire come il tipo di piede che hanno i suoi compagni di reparto, insomma. E poi piano piano credo che abbia le qualità, la potenzialità per essere titolare anche lui.
0: Ma certo, le doti non gli mancano, Simone, però ecco, dicevo che in questo momento non è facile, anche perché Duvicas non è un bomber, ma poi alla fine non solo si integra bene, finora in quattro partite giocate tra campionato e Champions League ha fatto già tre gol, quindi qui c'era anche Federico che dava i meriti a se stesso, ma anche a te, perché avete sempre creduto nel Como, ma anche poi in Duvicas. Simone, tu ne hai sempre parlato molto bene, ad ora è lui il titolare del Como più che Ken.
4: Ma è lui il titolare indiscusso del Como. Fabregas ha parlato chiaro, ma d'altra parte partiamo da un presupposto. Fabregas ha voluto lui Kane, cioè l'ha voluto a tutti i costi e facendo spendere un capitale anche alla società. Quindi sicuramente nel corso di quest'anno avrà le opportunità per poter giocare. È vero quello che ha detto Stefano, che quando entra in campo in questo momento negli ingranaggi e nei meccanismi del gioco del Como, Kane sembra un giocatore spaesato all'interno del campo da gioco. Per cui Dubikas in questo momento dà maggiori garanzie. Ripeto, a mio modo di vedere il Como rimarrà molto tempo all'interno della Champions League, per quanto mi riguarda passerà anche il turno, secondo me, al di là della partita di ieri, va bene, però le partite, appunto, perché ci saranno in maniera ripetitiva partite ogni giocano ogni tre giorni, ci sarà anche spazio, a mio modo di vedere, perché nel tempo, perché subito pronti via, secondo me, la vedo dura che Kane possa partire titolare.
0: Sì, finora ovviamente l'abbiamo valutato, bisogna dire anche poco, due spezzoni di partita, però ora ci attendiamo, ecco, già questa partita contro il Venezia, se dovesse partire titolare sarebbe un'occasione, contro il Parma, sì, ero rimasto alla Fiorentina praticamente col calendario, comunque una gara in cui potrebbe dare già delle indicazioni. Però poi mi sposto e vado ad un altro tema, anche su una delle squadre che ha giocato in Champions League, che ha perso contro l'Arsenal. Vado sul Napoli, perché poi magari ce lo riportiamo anche nel prossimo blocco come tema. Sono arrivati altri due stop, Stefano. C'è lo stop di Meret, che sappiamo essere un portiere soggetto già a qualche guaio, una lesione di basso grado, mentre Alisson viene perso già per un mese e mezzo / due mesi. Ci sono già stati altri infortuni per il Napoli, se guardo la lista tra Buongiorno, Meret, Alisson, Giovane, Marianucci, McTominay e Anghissà, non sono poche defezioni, arrivano in un momento complicato. Adesso che ti aspetti dal Napoli? Perché c'è questa partita con il Bologna, ne parlavamo fuori onda.
1: Simone, Michelangelo e Massimo ne avranno vissute di queste. Ci sono dei momenti in cui devi dimostrare di crisi. È una piccola crisi questa,
0: sì,
1: anche
0: mini
1: se
0: crisi.
1: Poi
0: mini.
1: Non è una crisi di gioco, ma di risultati sicuramente, perché insomma ne ha perse tre. San Siro ha giocato bene, ha fatto
0: potevi
1: la sua figura con
0: un'altra
1: tattica, con l'Arsenal, con il Como, insomma li ha palleggiato in faccia per quasi tutta la partita.
0: Sì, con l'Arsenal e col Como ci stanno come sconfitte.
1: Sì, anche quindi però adesso servono i punti.
0: Poteva finire diversamente.
1: C'è quella classifica, no? Che poi alla fine
0: conta qualcosa,
1: si gioca per quello.
0: Può avere un peso.
1: Soprattutto per quello, non anche per quello. E quindi Allegri, che è un maestro, un pratico, ci deve far vedere che insomma di avere la situazione in mano, e sicuramente galleggiare in questi problemi imprevisti che ogni allenatore ha, non ne parliamo Spalletti, insomma gli ne mancano nove, e che giocatori, e quindi deve vincere. Non sarà affatto facile battere il Bologna,
0: dicevo,
1: in casa, ma netto anche anche se avesse avuto la rosa a disposizione, perché il Bologna è partito male, ma tatticamente è fastidioso. Soprattutto fuori casa. Io ho visto una partita grande a Bergamo, che ha fatto un'ottima partita contro l'Atalanta, poi è finita come è finita. Ma il Napoli deve stare attento. Poi con tutte queste pressioni, questa cosa qui, non hai i giocatori nell'uno contro uno. Neres, vediamo, ecco, questi che ti possono appoggiare. Devi inventarti un calcio piazzato, devi andare un po' a speculare. Per arrivare ai tre punti contro il Bologna. Non ti devi inventare chissà che
0: dici
1: cosa.
0: Anche qui servono i punti. Insomma.
1: Secondo me sì.
0: Questa gara qui.
1: Anche giocando male con i fischi, ti porti a casa tre punti, sistemi un po' le cose.
0: Sistemi le cose, Massimo, e soprattutto ti chiedo, le aspettative quali sono? Perché il Napoli non è scarso, poi magari dopo approfondiremo altri dettagli, però ecco, con queste assenze di sicuro ci sono degli ostacoli in più.
2: Nonostante non si debba rimproverare nulla ad Allegri nelle ultime due partite, che a Milano poteva vincere con l'Arsenal comunque bene, però è un Napoli in difficoltà che deve vincere, perché tu lo sai, se anche dovesse arrivare un pareggio, la piazza la conosciamo, comincia a rumoreggiare. E vai a 8 punti dalla prima in classifica, insomma diventa tutto complicato. Dunque sono d'accordo con Stefano, anche giocando male c'è bisogno dei 3 punti. Certo, no, non è un bel momento, mancano giocatori importanti, e chiaramente dovrà anche fare la partita, dunque quando deve fare la partita secondo me le squadre di Allegri vanno un po' più in difficoltà, e col Bologna è una squadra comunque veloce, una squadra che ha talento, non è partita bene però partita veramente complicata.
0: Sì, non dall'esito scontato sicuramente, anche se poi ci sono altri temi, e quindi siccome non ho un portiere ma ne ho due e non posso non chiedere anche della situazione portiere, chiedo quindi a Michelangelo, poi vado anche da Simone. Ora c'è questo piccolo guaio muscolare per Meret che dovrebbe rimanere fuori solo fino alla sosta, però quello del portiere del Napoli resta
1: brevemente, forse abbiamo capito perché lo scorso anno Conte gli preferiva Milinkovic-Savic, perché Meret forse probabilmente va incontro a questi,
0: beh,
1: a
0: lui questi è uno storico di infortuni, beh, anche insomma, devo dire sfortunato, molti sono stati traumatici,
1: sì, però,
0: ogni tanto gli incappa in qualche
1: guaio.
0: Adesso Michelangelo, però ecco Michelangelo, questa gestione della porta del Napoli tu come la vedi? Milinkovic potrebbe magari in queste poche partite rimettere in discussione la gerarchia?
3: Noi l'abbiamo sempre detto anche l'anno scorso, sono due ottimi portieri. Io come sempre preferisco il portiere italiano, anche se Milinkovic-Savic è un ottimo portiere, il portiere della sua nazionale, quindi non è che parliamo di
0: dell'ultimo arrivato, di giocatori, certo.
3: Dell'ultimo arrivato, certo. Io credo che non farà rimpiangere sicuramente Meret, perché anche l'anno scorso ha dimostrato di essere alla testa della situazione, quindi non cambia la situazione. Certamente il fatto degli infortuni di Meret secondo me preoccupa un pochino. Probabilmente il fatto che il portiere deve giocare sempre adesso gioca più pallone di un centrocampista quasi, quindi rilanci e continui, credo che sia più soggetto ad infortuni muscolari come un calciatore normale.
0: Anche questa, cioè, è una lettura. Certo.
3: Sì, no, perché certamente io ho visto la partita, i primi ha toccato tantissimi palloni Meret. Poi sai, quando vieni io mi rifaccio sempre a quello che dice Zoff nelle ultime interviste che ha fatto Zoff: il portiere ha già tante responsabilità, perché quando prende gol, magari fa 10 parate, prende un gol e poi dice no, il portiere ha preso gol.
0: Martinez con il Real Madrid
3: fa 10 tiri fuori, fa un gol e dice però ha fatto gol. Questa è la differenza fra il portiere e l'attaccante. Per un portiere c'è già una grande responsabilità di non prendere gol, poi se gli metti anche l'altra responsabilità quando ti attaccano in 1-2, abbiamo visto quanti errori sono successi in queste partite, ultime partite,
0: sì.
3: Ti puoi mettere anche a dribblare dentro l'area piccola, diventa problematica. Allora la tensione è tutto quanto, il rinvio, il calcio, poi sei sotto pressione, calci non con tranquillità, certamente il rischio aumenta di farti male, questo è sicuro.
0: Questo è interessante come lettura, come analisi. Simone, chiudo con te per il tema porta. Pensi che Milinkovic poi possa insidiare di nuovo Meret, o ti aspetti che l'italiano resti titolare, salvo infortuni ovviamente?
4: Ma allora, che se Allegri ha scelto titolare Meret, nel momento in cui si riprende Meret, gioca Meret. Perché il dualismo, a mio modo di vedere, non va bene in una squadra. Ci deve essere un portiere titolare, un portiere che poi garantisca nel qual caso il titolare si possa infortunare. Detto questo, io per Meret ho sempre speso delle lance a favore suo, perché reputo Meret uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Fa parte di quella scuola portieri di cui tutti vanno fieri, cioè tutto il mondo ne va fiero. Io credo che Meret sappia, al di là degli infortuni, al netto degli infortuni, sappia dare il suo contributo, perché ricordiamoci tutto che Meret, pur avendo la critica contro e l'opinione pubblica contro, ha vinto comunque due scudetti. Sul discorso del Napoli mi sento di dissentire dai miei colleghi, perché a mio modo di vedere il Napoli, tu hai detto prima che era scontato che perdesse col Como. No, non è scontato che perdesse col Como, anzi ha giocato in casa e ha preso una lezione dal Como, pur giocando una certa partita nel secondo tempo. Io credo che nelle partite giocate dal Napoli, a mio modo di vedere, il Napoli ha avuto delle grosse lacune, e una squadra come il Napoli, con delle qualità dei giocatori del Napoli, a mio modo di vedere, quelle lacune non doveva averle all'inizio del campionato, perché ha vinto solo a Genoa e ha vinto con un gol regalato dall'Atalanta.
0: Allora guarda Simone, poi ripartiamo esattamente da qui nel prossimo blocco, così facciamo ordine, mi sembra la chiosa perfetta per riaprire il blocco successivo, ripartiamo dal Napoli. Io intanto ringrazio però Michelangelo,
1: ciao Michelangelo,
0: Rampulla, che è stato con
5: ciao,
0: noi, è stato un piacere.
5: Ciao,
0: ciao Michelangelo.
5: Ciao Stefano.
0: Noi ce ne stiamo andando in pausa, intanto però dico a Gianfranco che ci ha mandato un messaggio particolare, una foto, poi magari dopo, più avanti, quando abbiamo tempo, la commentiamo insieme a Stefano che è qui accanto a me. Ma intanto andiamo in pausa, rientriamo qui fra pochissimo, sempre Maracanã.

0: Rieccoci ancora, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, buon pomeriggio.
0: Prosegue Maracanà qui in studio, ma prosegue anche con i collegamenti e sono sempre con noi Simone Braglia e Massimo Orlando.
1: Ciao,
2: ben
1: Simone,
2: ritrovati,
1: ciao, ragazzi.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, rifacciamo ordine perché avevamo lasciato dal Napoli e dal Napoli ricominciamo. Perché Simone, stavi facendo un'analisi, una considerazione prima sugli azzurri e stavi commentando anche un po' quelli che sono stati gli ultimi impegni e le ultime prestazioni. Dicevi quindi sul Napoli come lo stavi vedendo?
4: Sì, ma non lo vedo, non vedo che esprima un gioco ad e abbia un'identità come squadra, pur avendo una squadra qualitativamente di livello medio-alto, perché ha fatto fatica in tutte le partite che ha giocato, cioè mentre altre squadre hanno espresso poche, devo dire la verità, cioè come Roma, anche la Lazio fondamentalmente, hanno espresso un altro tipo di gioco, ha fatto vedere un'identità datagli dall'allenatore. Io il Napoli non l'ho ancora visto, pur a sprazzi giocando in maniera diciamo discreta, però una vittoria in tutte le partite che ha effettuato il Napoli, secondo me per la rosa che ha, è un po' poco, è una vittoria venuta come è venuta, perché
0: sì,
4: a 8 minuti degli episodi. A Genova 8 minuti dalla fine, se non segnavano con quel gol di De Bruyne sul quale c'era un evidente fallo, e io credo che avrebbe fatto fatica comunque a dover vincere in quel del Ferraris.
0: Beh sì, a questo punto quei tre punti a posteriori aiutano molto di più, nonostante la classifica non sia di certo eccellente. Qui tre messaggi, il solito Federico sempre molto netto, dice addirittura se dovesse perdere male con il Bologna 3-0, 4-1, beh, sarebbe innanzitutto un dramma. Chiedeva se Allegri potesse essere esonerato subito. Beh, questo non lo sappiamo. Di certo è presto ancora,
1: molto,
0: Stefano.
1: Sì. Presto, però,
0: prima bisogna iniziare ad
1: prima, secondo me, deve sistemare la classifica, poi sistemare altro. Sono d'accordo con quello che ha detto Simone.
0: Peraltro, poi c'è anche la Fiorentina a Firenze, prima della sosta. Quindi Bologna e Fiorentina sono le due gare prima dell'interruzione lunga.
1: Minimo deve fare 4 punti.
0: E cercare anche un po' di convincere Massimo, perché non so se sei d'accordo con quello che diceva Simone. È un Napoli che devo dire non è stato tremendamente insufficiente nelle prestazioni, però un po' altalenante, pochi sprazzi in realtà rispetto a un encefalogramma, non voglio dire piatto, ma poco più.
3: Sì, ma se vogliamo, sì, sono d'accordo con Simone, se vogliamo dirla fino in fondo. Secondo me il faraone della Laurentiis, presidente, non ha avuto il coraggio di scegliere un altro tipo di allenatore, che poteva essere italiano, più giovane, più adatto alla rosa che aveva a disposizione, e si è messo nelle mani di un allenatore esperto, ma che secondo me è rimasto un po' indietro, lo dico da ormai da mesi, nel modo di pensare calcio. E dunque pensare che il Napoli possa venirne fuori attraverso il gioco, no, attraverso l'esperienza allenatore, quella certo c'è, però io credo che prima di siccome tu sei un grande allenatore, hai vinto tanti scudetti, prima di firmare un contratto io vado a Napoli e chiedo comunque dei rinforzi, chiedo qualcosa in più. Invece si è accontentato Allegri, è vero, ha fatto il contratto molto importante per lui, però secondo me doveva chiedere qualcosa in più, come fa Gasperini con la Roma, come chiede Conti. I grandi allenatori hanno questa forza di poter chiedere anche dei giocatori, lui non l'ha fatto e adesso si trova in grande difficoltà.
0: Sì, poi è chiaro, lì ci sono anche questioni di bilancio con le tante spese, il Napoli, l'uscita degli ultimi mercati, anche del riscatto di Højlund, per quanto poi anche
3: sì,
0: questo...
3: No, ma Lucio, scusami,
0: sì, vai Massimo.
3: No, siccome è già partita la schiera di amici di Allegri che cominciano a dire sì, ma non è stata fatta campagna acquisti...
0: No, certo, tu dici anche per volere del tecnico, insomma, il tecnico non si è opposto a questa linea.
3: Quando firmi e decidi di restare...
0: Certo, anche questo è vero.
3: ...della società, ti assumi poi le responsabilità.
0: Di sicuro Allegri era conscio di quelli che sarebbero stati i piani del mercato del Napoli quando è arrivato. Su questo non ci sono dubbi, come anche quando l'anno scorso al Milan scelse una rosa molto corta.
1: Io concordo con quello che dice Massimo. Cioè, bisogna uscire da questa dinamica, perché io magari sono amico di Massimo o di Simone, cioè voglio dire, secondo me prima di tutto ci sono i fatti. Poi sì, ognuno può tirar fuori un'analisi, una considerazione. I fatti stanno dicendo che il Napoli ha delle difficoltà, non è che stiamo dicendo che Allegri non è incapace.
0: Inadatto, sì.
1: Insomma, io non l'ho mai detto, non lo dirò mai, però probabilmente Allegri si deve rendere conto che non è che se uno critica il suo Napoli è contro Allegri, è contro l'evidenza dei fatti. Ha detto bene Simone, è una squadra che ci ha fatto vedere a tratti qualcosa, ma non c'è un
0: Napoli disastroso per quello che ho visto.
1: No, però, possiamo dire che Napoli ha un organico di tutto rispetto e possiamo dire che è in ritardo rispetto a quello che pensavamo che potesse essere. Quindi, voglio dire, con calma. Cioè, non riesco a capire, ha detto bene Massimo, questa cosa, questa dinamica che uno per forza deve difendere l'indifendibile. Cioè, noi dobbiamo un po' uscire da queste dinamiche, perché noi vediamo le partite, poi possiamo essere d'accordo, io, Massimo, Simone, te, gli altri, più o meno, però insomma ragazzi, le vediamo le partite, le vedono tutti le partite. Quindi se il Como ci rapisce in quanto talmente bello, forte, competitivo, la Roma sta facendo un ottimo avvio, l'Inter ha fatto un'ottima partita a Madrid, l'ha persa, ma come l'ha persa? Insomma, alla fine più o meno siamo tutti sulla stessa, non è che diciamo ce l'abbiamo contro Allegri, ecco, io almeno per quanto mi smarco da questa cosa qua, perché mi sono stufato,
0: tra l'altro.
1: Sono d'accordo con Massimo di questa dinamica che per forza devi difendere quello che non puoi difendere,
0: ma a noi non interessa, perché né difendere né attaccare, a prescindere.
1: Ci sono i fatti, non ci sono interpretazioni, poi ci sono le opinioni, ci sono i fatti dicono che Napoli c'ha 3 punti in classifica, allora mettiamola così.
0: Sì, poi devi vedere anche come, e il come non è stato eccellente.
1: Oh, bravo.
0: Se il
1: però
0: come
1: ha 3 punti
0: stato
1: in classifica, cioè lì è una prova, cioè non è che puoi mettere in discussione le prove.
0: Sì.
1: Quindi,
0: poi
1: se
0: si
1: no,
0: può
1: poi
0: argomentare
1: dopo.
0: Stefano e dire che le assenze, il Napoli senza McTominay e Anguissa, quando non ce le ha tutti e due contemporaneamente,
1: ma per carità, ci sono le attenuanti, cioè quello che ti pare.
0: In difesa ci sono,
1: però non
0: assenze.
1: È che mi può dire che dopo una
0: bisogna
1: partita
0: bisogna essere equilibrati,
1: siamo stati perfetti, bello così la difesa, ma la scelta, cioè, possiamo anche discutere quello che uno dice,
0: dici le parole di Allegri,
1: sì, possiamo poi mettere pure in discussione quello, un'analisi, qual è il problema? Cioè non è che uno offende nessuno, nemmeno critica,
0: sì,
1: però
0: se
1: uno dice la scelta, tanto perché è la scelta giusta, certo che è la scelta giusta, ma prima della scelta giusta ci sta tanto altro.
0: Vabbè,
1: o no?
0: Torniamo al discorso delle strategie, Massimo, delle varie strategie, delle varie strade.
1: Sì, però siccome noi dobbiamo fare delle osservazioni critiche e non dobbiamo avere pregiudizi, ha ragione Massimo, bisogna uscire da queste dinamiche, da queste partite, da queste cose, secondo me abbastanza anche, voglio dire, stupide, perché
0: non interessa
1: porti avanti un'idea, perché
0: ma
1: cioè,
0: in un senso o in un altro,
1: perché a me piacciono tutte le espressioni di calcio, tutte le forme diverse,
0: esatto,
1: di calcio, cioè, non
0: siamo
1: è quelle
0: preconcettuali.
1: Però Fabrica sta facendo bene? Sì. Gasperini sta facendo bene? Sì. Poi io il campionato è lungo. Se fra 2 mesi cambiano le cose, io non ci metto niente a dire, oh, Allegri, beh, finalmente il Napoli, o no, Massimo, giusto?
3: Sì, certo,
1: cioè, ma adesso che dobbiamo dobbiamo star zitti? No, cioè, dopo un mese di campionato, dopo 3 giornate, dobbiamo star zitti? No, c'è tempo, bisogna un attimo, perché
0: no, si può contestualizzare, per carità. E io poi, tra l'altro, a me piace espormi, prima ritorno a dare poi la parola a Massimo, a Simone. Io l'ho detto che da Allegri mi aspetto comunque un buon lavoro, non mi aspetto un Napoli competitivo per lo scudetto, per una serie di motivi suoi, anche di squadra, però mi aspetto un Napoli con Allegri che possa dire la sua nella zona Champions e in Europa. Però ecco, voglio aspettarmi, non è una squadra fenomenale, ma non è di certo una squadra scarsa, Simone, quindi ecco, ora ti chiedo quali possono essere le mosse per rilanciare questo Napoli, perché secondo me ci sono dei problemi anche paradossalmente in difesa, però questo è un altro tema, Non so tu dove vedi il lavoro vero da fare per Allegri.
4: Il lavoro da fare è, mi ricordo Stefano che ha fatto un'allusione, se non sbaglio Stefano, dimmi, martedì o venerdì, in un pre-partita, la differenza tra la comunicazione di Gasperini e quella d'Allegri.
1: Sì, bravo, sì. Perché noi dobbiamo fare anche questo.
4: Quello è il tipico esempio.
1: Cioè, che parlava di Vergara, ha fatto 12 partite, l'altro buttava l'unico al primo minuto, oppure Gasperini diceva, lo ricordiamo, perché
0: sì, pochi
1: diceva contro l'Atalanta, già una sfida che vale l'Europa, E lui diceva no, serve equilibrio, Napoli vive tra esaltazione e depressione. Poi alla fine diventi, cioè anche quello va analizzato, ecco, vai Simone.
0: Simone, vai.
4: No, ma è proprio questa la differenza, cioè a livello agonistico io vedo un Napoli quasi spento, cioè anche la partita con l'Arsenal, per amor del cielo, la superiorità dell'Arsenal è netta nei confronti di un Napoli in questo momento qua. Però io giocatore, io allenatore devo infondere al giocatore quello spirito di agonismo che fa la differenza tante volte in un handicap di negatività che c'è a livello qualitativo. Cioè io combatto la partita, la combatto in tutti i modi, se non la posso combattere tecnicamente la combatto agonisticamente, però da questo punto di vista io non intravedo quella cattiveria agonistica nel voler fare il risultato, nell'avere un'identità, qualsiasi essa sia, o tecnica o agonistica. Io me l'aspetto dall'allenatore che me la possa dare. Si diceva che, perché il Napoli, non dimentichiamoci, tu prima hai detto, Lucio, il Napoli per te non può vincere per il campionato. Ma il Napoli l'anno scorso, con tutti i problemi che ha avuto, è arrivato secondo, poi è arrivato a tot punti di distanza dall'Inter.
0: Dice, okay, senza quegli infortuni avrebbe...
4: Però il Napoli con Conte è arrivato secondo.
1: E ha vinto lo scudetto.
4: E quest'anno io mi sarei aspettato che il Napoli lottasse per lo scudetto, non che non lottasse
1: anch'io
4: per lo scudetto.
1: No, me lo aspetto ancora io. Non è che uno può cambiare, cioè, voglio dire, dall'inizio dell'anno dicevamo Napoli come organico competitivo per le primissime posizioni, se non arriva secondo... Arriva primo, arriva terzo, ma non è che poi arriva a sesto.
0: No, deve puntare a entrare in Champions League. A me fa paura quella difesa a 4, con Rachmani nella difesa a 4 e uno tra Badia, Scile e Marin. Non lo so, a me paradossalmente quando si parla di Allegri, si parla dell'attacco, io temo per il Napoli in difesa quest'anno. Però
4: Lucio, scusami, ma chi lo deve trovare l'assetto? Lo deve trovare chi?
0: Infatti,
4: chi,
0: certo. Questo sono d'accordo. Per me con la difesa sarebbe stata più coperta. Però ecco,
4: il tuo timore mi fa preoccupare, se fossi un tifoso del Napoli, mi fa preoccupare maggiormente ancora di più. Perché se tu da fuori se percepisci questo tipo di situazione e l'allenatore ad oggi non è ancora riuscito a metterci una pezza, qualche dubbio mi sorge. Scusa.
0: Sì, certo. No, infatti poi una mia valutazione magari è sbagliata. Pensavo, ci sono anche gli infortuni, per carità. Però Beukema, per esempio, finora non l'abbiamo mai visto.
1: Ma allora Spalletti che deve fare?
0: Interrogativo me lo pongo.
1: Si dovrebbe arrendere Spalletti.
0: No, esatto. Però... Cioè.
1: Diciamo che
0: Napoli sicuramente deve dare le risposte in più. Su questo non
1: avrà
0: non
1: tre uomini, sono... magari per sei mesi. Allora, Locatelli, diciamo così: Locatelli, Thuram e Yıldız saranno giocatori importanti per la Juventus.
0: Assolutamente, ma infatti, poi anche lì, infatti, starà agli allenatori. Ha detto bene Simone: trovare la via giusta. E quindi adesso attenderemo i responsi del campo, però poi ci sono anche le altre squadre. Come sempre salto poi di palo in frasca e vado anche su altri temi, perché c'è un'altra gara interessante in questo fine settimana di campionato. C'è Lazio-Milan, che può essere un po' un bivio. È vero che lo diciamo per tante gare ad inizio stagione, però in una classifica, prima parlavi proprio banalmente della graduatoria per il Napoli, la classifica di Lazio e Milan non è negativa. La Lazio addirittura è a punteggio pieno, il Milan a 7 punti. Devo dire, io non me le aspetto in altissima classifica né l'una né l'altra. Le ho messe fuori dalla zona Champions, la Lazio ovviamente, ma anche il Milan. Io non sono convintissimo dei rossoneri, però è chiaro che Stefano, chi dovesse riuscire a trarre un risultato positivo, inizierebbe ad essere una bella spinta, sia per l'una che per l'altra.
1: Sì, sono d'accordo, soprattutto per la Lazio.
0: Chiaro, se la Lazio dovesse fare bottino pieno sarebbe...
1: Perché non dimentichiamo,
0: pieno.
1: In questo caos,
0: non è mai capitato,
1: in questo caos ambientale, ha un vantaggio enorme. Prima cosa è una classifica stupenda. Ha improvvisamente trovato una sintonia con l'allenatore, c'è un gioco riconoscibile, sono d'accordo con Simone, oltre Inter, Como, Roma, aggiungiamo la Lazio, non è lì e per caso, e se dovesse battere il Milan si aprirebbe uno scenario completamente differente, dal punto di vista molto leggero, non ha pressioni, se non questo caos ambientale, questo dissidio tra tifosi, la maggior parte dei tifosi e il presidente. Ma detto questo, poi alla fine sarebbe divertente e la Lazio dovrebbe essere presa in considerazione per un semplice motivo, che c'è un appuntamento a settimana, c'è un allenatore famelico, un allenatore secondo me preparato, molto bravo Gattuso, e quindi potrebbe mettere paura.
0: È stato criticatissimo.
1: Potrebbe essere
0: la
1: mina vacante del campionato. Detto questo, invece io vedo un Milan protagonista all'Olimpico, In cui aspetti, mi aspetto sì, che
0: una prestazione,
1: una prestazione di rilievo, sì.
0: Stesse aspettative, Massimo, perché io il Milan lo voglio ancora scoprire, soprattutto in realtà da un punto di vista di equilibrio, devo dire la verità. Ha dei buoni giocatori, secondo me alcuni un po' troppo decantati, soprattutto sugli acquisti, sono dei buoni elementi, ma andranno confermati a certi livelli. Però ecco, ti chiedo se anche tu pensi ad un Milan che possa crescere già a partire dall'Olimpico, insomma, che gara ti attendi?
3: Ma difficile per il Milan, perché come ha detto Stefano, Gattuso ha fatto davvero un grande lavoro, non per niente semplice, in un ambiente, sappiamo, anche se contro la società, dunque per certi versi i giocatori e l'allenatore sono tutelati, perché quando c'è un attacco al presidente chiaramente no, i giocatori vengono tutelati di più. Però davvero sta sorprendendo con questo inizio. E invece il Milan, io sono un po' come te, non riesco a capirlo bene questo Milan. Penso sempre che l'equilibrio della squadra non dia garanzie, ovviamente bisogna dare un po' di tempo ad Amorim, perché chiaramente è appena arrivato e vuole proporre un gioco che ancora non riusciamo a vedere, ma necessita di tempo. Però secondo me, come hai detto te, sono d'accordo con la tua analisi, è una squadra che è un po' sopravvalutata, anche gli acquisti secondo me sono stati un po' strapagati, però questo vedremo più avanti, e l'equilibrio tra centrocampo e difesa.

0: sto giro sono un po' contro Stefano, ma che lui cioè? Vede il Milan e non certo, perché comunque il Milan già con la Juve la settimana scorsa, a mio modo di vedere, ha sprecato un'occasione. Perché ha fatto il gol, ha rinunciato a giocare, ha rinunciato a fare nelle ripartenze, e con una Juve così, probabilmente una squadra che sa e capisce il momento della partita, secondo me avrebbe dovuto vincerla quella partita. Il fatto che non l'abbia vinta vuol dire che...
1: Abbiamo perso Simone, credo? Simone... Vabbè.
0: Pronto?
1: Ti sentiamo, sì, ti avevamo perso un attimo.
0: No, io credo che il Milan non sia ancora una squadra per di alta classifica. Vedo più in questo momento la Lazio, che ha avuto la consapevolezza di quello che è un allenatore che gli ha dato quello che è a livello agonistico, è quello che dicevo prima, che dovrebbe dare Allegri, che non ha dato al Napoli. Quello che la Lazio esprime all'interno del rettangolo di gioco, una squadra che comunque anche lei ha quell'identità che aveva perso, che aveva perduto, l'ha riacquisita grazie anche all'allenatore. Io credo che la Lazio domenica si gioca una bella fetta giocando in casa, pur anche che ci sia e non ci siano gli spettatori, però credo che abbia la consapevolezza dell'importanza della partita, cosa che forse il Milan ancora in questo momento non ha.
1: Beh, effettivamente ne abbiamo parlato anche tante volte, Stefano, fuori onda, anche Marco in realtà nutre delle, per esempio, delle sensazioni positive sul Milan. Io meno,
2: no,
1: devo dire la verità.
2: Non è tanto,
1: però,
2: quello, però sono incuriosito, sono incuriosito, ma come
1: incuriosito positivamente, però mi sembra
2: Massimo,
1: di capire.
2: Sì, mentre sono un pochino più pessimisti Massimo e Simone, io non sono ottimista, però non lo so, da Morim aspetto qualcosa che possa, insomma, raddrizzare un po' la stagione.
1: Dicevi,
2: e soprattutto migliorare
1: a livello comunicativo, tra l'altro.
2: Sì, mi sembra uno, insomma, pane pane fino al vino, uno che va dritto all'obiettivo, nel senso che il suo obiettivo primario, principale, sarà quello di migliorare il Milan sotto il profilo della personalità. Io sono d'accordo poi con Massimo e Simone, ancora non si vede granché. E dovrà necessariamente fare delle scelte poi su alcuni giocatori, ecco. Su alcuni giocatori dovrà fare delle scelte, però c'è ancora qualche uomo che non sta al top della forma, secondo me.
1: Rabiot
2: non sta al massimo, esatto, che è arrivato dal
1: mondiale,
2: recuperarlo,
1: Pulisic
2: che ancora non si è visto. Sì, piano piano metterà a posto questa squadra e secondo me si farà rispettare.
1: Sì, sì, io non vedo qualcosa di disastroso, semplicemente, ecco, l'ha detto bene Simone, su questo siamo stati uguali. Non so se sia una squadra d'alta classifica, d'altissima classifica, però poi il bello
3: sì,
1: è che il campo...
3: Lucio, intanto
1: sì, Massimo.
3: Arretra... Rabiot a centrocampo e non lo fai giocare da trequartista.
1: È stato un tema.
3: Non è un trequartista. Il trequartista ha altre caratteristiche. Poi lui è bravissimo negli inserimenti quando arriva da dietro, ma tu devi farlo giocare nel centrocampo. Trequartista, se sta bene, può giocare Pulisic, che non so come stia fisicamente, però anche il ragazzo ci sei. Cioè, secondo me non deve esagerare a centrocampo Chukwueze, comunque deve fare tutta la fascia, o chi gioca insomma, mi sembra una squadra ad esempio la Juventus, perché l'abbiamo analizzata, gli manca la qualità in questo momento negli ultimi 30 metri, ma se no avrebbe vinto facilmente la partita contro il Milan. Se c'era Ildiz o un trequartista che la Juve manca, avrebbe sicuramente vinto la partita. Dunque mi aspetto qualche correzione, soprattutto a centrocampo, che però per il momento non sta arrivando. Però diamogli tempo, perché è appena arrivato,
1: certo.
3: E ci vuole comunque un po' di tempo, anche se nessuno ha pazienza nel calcio, soprattutto in Italia.
1: No, è vero, è vero. Però, infatti, bisogna pure dirlo. 7 punti in 3 giornate, quindi a livello banalmente anche di risultati non è che stia di certo facendo male. Quindi anche questa sarà una sfida interessante, devo dire, per entrambi gli allenatori e per entrambe le squadre. Stiamo arrivando alla fine del blocco, ma prima torniamo sui pronostici, perché non possiamo salutare Simone e Massimo prima di avergli chiesto i pronostici per il weekend. Tanto, lo ripeto anche a voi, dopo avremo Marco, quindi obbligheremo anche lui a dare i pronostici in diretta, tutto sotto la luce del sole. Massimo, parto da te con la prima delle 3 partite, Genoa-Frosinone. Quanto finisce?

0: Mamma mia.
1: La scelta allora... è Marco, me ne lavo le mani.
0: Sì, sì. 2-1, 2-1, Genoa.
1: Poi Napoli-Bologna, Massimo, quanto finisce?
0: 1-1.
1: E Lazio-Milan?
0: Lazio-Milan, anche qui vedo un pareggio, 2-2.
1: 2-2 all'Olimpico. Simone, vengo da te. Genoa Frosinone.
2: Kaiser che avete scelto,
1: infatti ho detto e me ne
3: lavo le mani. Marco, Simone, quindi... mica Lucio,
1: mi deresponsabilizzo assolutamente.
3: Non ha responsabilità.
1: Genoa Frosinone, Simone.
2: Genoa Frosinone 3-2.
1: Grande spettacolo Ferrari. Napoli Bologna.
2: Napoli Bologna. Caccia miseria. Per me 2-1.
1: Poi Lazio Milan
2: 1-0.
1: Bene. Ragazzi, allora a questo punto a me non resta che salutarvi, è stato come sempre un piacere.
3: Un abbraccio,
1: grazie a Simone,
3: ciao Massimo,
1: Massimo,
3: ciao Simone.
0: Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio a tutti. Ciao Simone.
1: Bene, ora ultima ora di Maracanã, poi ricordo l'ultimo blocco con il Giro dei Campi. Nel prossimo avremo il direttore Marco Piccari in collegamento proprio da Misano e recupereremo anche i messaggi al 331 8200 213, quindi tra poco torniamo sempre a Maracanã.

0: Ultima ora di Maracanà qui su TMV Radio con Stefano Impallomeni.
1: Ciao Lucio, eccoci qui.
0: Lucio Marinucci, il sottoscritto in studio. Un blocco per recuperare un po' di messaggi WhatsApp che sono arrivati al 3318200213. Anche fra poco però per sentire il direttore Marco Piccari. Intanto comunque ti dico che ci sono molti contro Allegri. Vanno diceva che se Allegri non fosse andato al Napoli non lo avrebbe preso nessuno. Allenatore superato. Luigi, insomma, lo conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni su Allegri, però lo aspettavamo un po' al varco, Stefano, non in senso negativo, ma nel senso che tutti dicevamo, e lo diciamo ancora adesso, che questa è l'occasione un po' per dimostrare di non essere antiquato.
1: Ma secondo me non è antiquato, è un grande, è un grande allenatore che guida una grande squadra e che è in ritardo e dopo tre giornate di campionato e in Champions League ha perso una partita contro uno straordinario Arsenal che è molto più forte e siamo in attesa di saperne di più. Tutto qui, non mi sembra che ci sia tutto sto caos, polemiche eccetera eccetera. Quando c'hai un grande nome, quando sei un grande allenatore, queste sono le reazioni, quindi mi sembrano siano direttamente proporzionali al valore che rappresenta Massimiliano Allegri.
0: Sì, poi anche Gianni diceva, Gianni da Brindisi, in realtà qui Marco non l'avrebbe letto di buon grado perché sappiamo che Marco non apprezza, insomma, le giustificazioni su Max Allegri, però Gianni diceva è stato un po' sfortunato, le ultime tre squadre erano tutte a fine ciclo, in ricostruzione, lui non è bravo in questi casi, anche se lo ritengo un tecnico non aggiornato e superato nella sua idea di calcio, ma molto netto come giudizio, però c'è secondo me un fondo di verità, nel senso Allegri non ha mai avuto squadre per lottare per il titolo dopo quella prima esperienza alla Juventus, non gli si poteva richiedere quello,
1: sì.
0: Gli si poteva richiedere di certo qualcosa in più rispetto a quello che ha ottenuto. Beh, Milan l'anno scorso a quel punto doveva arrivare in Champions e l'ha mancata, quindi su questo non c'è veramente...
1: Con questa squadra il Napoli deve stare lì, esatto, per lottare per le primissime posizioni.
0: Eh sì, io l'ho detto, sono un po' più pessimista, ma solamente perché il pacchetto dei difensori centrali nella difesa 4 mi convince di meno. È giusto quello il dubbio. Badiashile sarebbe un buon difensore, però ormai sono anni che è un'incognita e negli sprazzi che abbiamo visto finora non è che sia andato benissimo.
1: Sono un po' sfortunato, diciamo.
0: Sì, è entrato in un momento difficile... poi per carità Thuram è difficile da contenere a prescindere in alcune situazioni, però saremo a vedere anche qui se magari ci saranno degli aggiornamenti. Per invece il tema di Fabregas, diceva il nostro Salvo da Milano che salutiamo, dice dovrà vincere un trofeo quest'anno con il Como per dimostrare di ripercorrere le orme di Pep Guardiola, altrimenti sarà l'eterno bravo allenatore come Italiano, De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco. Però devo dire, vincere un trofeo così su due piedi non è facilissimo per il Como. Campionato, Champions League, sì, c'è la Coppa Italia, però...
1: Ma adesso questi raffronti, voglio dire, sì, la tua domanda, Fabregas, Guardiola,
0: sì,
1: lo ricordo un po', insomma,
0: vago.
1: Voglio dire, quella è la cultura spagnola, possiamo anche citare altri tecnici, l'hai fatto tu, spagnoli molto bravi. Detto questo, il Como non è Barcellona.
0: Vincere non è così scontato. Non lo era per l'Atalanta di Gasperini.
1: Esatto.
0: Figuriamoci per il Como in Champions League. Però di certo avrà le sue possibilità per essere competitivo.
1: Sicuramente lavora per quello.
0: Beh,
1: per vincere.
0: Però è una qualcosa...
1: Il più possibile. Poi se riuscirà ad alzare un trofeo vedremo.
0: Sì, poi la Coppa Italia è sempre un po' un'incognita, quindi definire prevedibile una vittoria o meno della Coppa Italia non è così immediato. Poi arrivava un altro messaggio che chiedeva sugli infortuni del Napoli, effettivamente diceva sono normali tutti questi infortuni? L'anno scorso, Stefano, è stato un anno catastrofico per...
1: Anno orribile.
0: Sì,
1: però non è che
0: l'infermeria.
1: Si sia iniziato
0: Io spero per loro che possa andare meglio, anche perché poi, certo, sorgerebbe un interrogativo, Stefano, ma come? Prima con Conte e con lo staff di Conte tutta una serie di infortuni, poi con Allegri e con lo staff di Allegri continuano gli infortuni? Allora forse inizierebbe a porre degli interrogativi differenti.
1: Sì.
0: O una coincidenza, un caso?
1: Ma secondo me è casuale, adesso vedremo, dai, siamo agli inizi e non è che si può tirare una riga e capire bene quali siano le responsabilità in questo momento, però certamente è iniziato male nel campionato del Napoli anche da questo punto di vista.
0: Sì, la lista degli infortunati l'abbiamo data prima e parla chiaro. Poi ci si continua a fare paragoni fra appunto il Como, non a caso prima avevo tirato fuori l'Atalanta di Gasperini, Rosolino ha già battezzato il Como come il nuovo dentista della Champions League. Ricorderemo le parole
1: di Guardiola.
0: Le parole di Guardiola
1: per l'Atalanta di Gasperini.
0: Quindi chi lo sa, addirittura Rudy diceva che vincerà anche con il Feyenoord, che comunque è una squadra.
1: Beh, insomma, voglio dire, c'è un calendario, guarda, io sono segnato Feyenoord.
0: Sì, ce l'ho davanti.
1: Sì, Feyenoord, United, Lan, AEK Atene, Betis, Siviglia, e poi c'ha in coda Paris Saint-Germain e Barcellona, praticamente secondo me prima di gennaio, dove si deciderà poi nelle ultime due.
0: Dici, nel 2026 si decide forse la Champions.
1: Secondo me si qualifica prima il Como, almeno per gli spareggi.
0: Beh sì, per gli spareggi, insomma, credo che per le qualità è già avere tre punti sia un bel punto di partenza.
1: Poi guarda, non ha avversari proibitivi.
0: Guarda, l'anno scorso
1: il Feyenoord, l'An, la Capatena, il Betis, anche se poi le gioca alcune di queste in trasferta, giocherà poi lo United in casa, però se fa risultato in Olanda con il Feyenoord ci sarà anche, vuol dire, questa spinta in più, questo entusiasmo contro lo United, che insomma, voglio dire, sì, ieri ha travolto 5-0.
0: Sì, però insomma, ancora un po' altalenante.
1: Così è altalenante, sappiamo che lo United è un po' ondivago, cioè è molto discontinuo nei risultati, anche se poi lo scorso anno ha cambiato marcia con Kerry.
0: È arrivato bene in Champions, quest'anno cose a metà tra l'Al City e l'Everton, insomma. Deve completarsi come squadra, qualcuno addirittura, dicevo, poneva l'occhio sulla qualificazione. L'anno scorso bastarono 9 punti ad alcune squadre per entrare nelle prime 24. Insomma, voglio dire, 3 punti già ce li ha, 6 punti nelle prossime 7 li può fare. Resterei un po' più cauto su, addirittura leggevo per gli ottavi, secondo me è complicato.
1: Andiamo,
0: 16 punti sono tanti, dovrebbe praticamente vincere tutte le prossime, dovrebbe vincere contro il Feyenoord, contro il
1: Betis. Tutte e 4 possono almeno strappare gli spareggi, poi le prime 8 la vedo dura.
0: Sì, è forse giusto l'Inter, vedo giusto l'Inter.
1: Sì, però sarà dura. Secondo me anche lì.
0: Sì, sì, ma 16 punti in 8 partite sono 2 punti a partita.
1: Magari
0: di
1: possiamo
0: media.
1: Augurarci 2 su 4 di avere l'andata degli spareggi in casa. Il ritorno in casa.
0: Sì, il ritorno in casa.
1: Però per altre 2, secondo me, si rischia di avere il ritorno fuori casa. Però vedremo, dai.
0: Sì, sono proiezioni, sai. Adesso l'Inter dovrà fare praticamente.
1: Però non vedo, ecco, una eliminata. Non la vedo come lo scorso anno il Napoli eliminato fuori da tutto, no?
0: Sì, forse che non lo vedevamo neanche noi all'inizio.
1: Non lo pensavamo neanche noi all'inizio.
0: Speriamo che non ci
1: sia. Speriamo che non accada, ecco questo.
0: No, quindi che non ci siano anche infortuni.
1: Mi auguro che tutte e quattro possano arrivare tra i primi 24.
0: Sì, sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale, sicuramente, perché le squadre, non voglio dire cuscinetto, ma ce l'abbiamo anche il Bologna.
1: Beh,
0: fece
1: però
0: bene.
1: Insomma, voglio dire, se tu vai a leggere questa lenzuolata, come la definisco io, queste 36 squadre,
0: sì.
1: Voglio dire, ieri Slavia Praga profumava, per non dire altro, di Europa League.
0: Europa League.
1: Modesta, ci sono molte squadre che insomma stanno lì, ma sono da Europa League.
0: Sì, beh, abbiamo visto il Viking e il Sabat.
1: È un po' un mix sta Champions League tra l'elite.
0: Fascia media,
1: la fascia media, poi medio bassa, perché insomma c'è da squadre che sono da Europa League,
0: quando hai 36 squadre anche inevitabili
1: e alcune da Conference.
0: Sì, forse le favole, appunto,
1: esatto.
0: Il Saba, non
1: il
0: so
1: Saba,
0: se
1: è per il carità. Saba è confina con la Conference.
0: Sì, anche per confini proprio banalmente geografici, andiamo molto ad Oriente. Altri messaggi comunque al 331 82 00 213. Qui si parlava invece della Fiorentina. Nino scriveva che a sua detta la Fiorentina ha sbagliato a cambiare allenatore. Credo si riferisca a Grosso, a meno che non si riferisca addirittura a Vanoli quando è arrivato Grosso.
1: No, secondo me avrebbe sbagliato, secondo il nostro amico ascoltatore,
0: a richiamare Vanoli.
1: A richiamare Vanoli.
0: Ah, sì, esatto.
1: Credo di aver capito questo, poi magari.
0: Sì, magari ci può dare delucidazioni ulteriori. Io non lo so, sai, Vanoli è un buon allenatore, però è chiaro che c'è un cortocircuito lì, Stefano, progettuale.
1: Ma sai, no, ma ti metti paura, ti spaventi, perché poi, ecco, valutare gli 0 punti di altre squadre, c'è stata la prestazione in alcune... Qui la Fiorentina ha dimostrato di avere una fragilità enorme, e quindi vai sul pronto intervento, se vai sul sicuro richiami quello che c'è stato lo scorso anno, che ha vissuto questo tipo di esperienze.
0: Però vuol dire che tu lo richiami come traghettatore fino a fine stagione.
1: Perché temi che possa andare ancora peggio di quello.
0: Però
1: che
0: è un paradosso il fatto che venga dopo 3 giornate. Cioè prendere un traghettatore alla terza giornata è un qualcosa veramente di
1: lo so.
0: Un po' di assurdo.
1: Sono d'accordo.
0: Però sì, forse è questa l'interpretazione. Sì, ci dice Gabriele che vive i drammi recenti del River Plate, stile River Plate, che cambia allenatore.
1: Proprio di River Plate, siamo in tema, stasera ci aspettiamo un salto di guardata da parte di Mastantuono, caro.
0: Tu Gabriele dicevi, Latini, dalla regia, vedi un grande stimatore di Mastantuono. Degli ostacoli da questo Venezia.
1: Beh, Venezia gioca. No, io una buona secondo me la Fiorentina potrebbe fare il colpo, a patto che ci sia questa tenuta. Insomma, non sono incuriosito e soprattutto me la vedrò con interesse questa sera la partita, perché a Firenze, la Fiorentina, la Firenze soprattutto i tifosi meritano questa cosa qua, cioè uno stilicidio.
0: Beh,
1: detto questo, senza nulla togliere a Venezia, per carità, però insomma la Fiorentina rappresenta qualcosa di significativo per la storia del nostro calcio. Detto questo, si deve sbrigare a avere una tenuta mentale. Ecco, io ho paura che magari puoi andare anche in vantaggio, tenere il vantaggio senza ansia, insomma senza vedere un po' il film dello scorso campionato, perché
0: o il film contro il Torino.
1: Scenderanno in campo 6 undicesimi e quindi 6 giocatori che hanno conosciuto questo inferno, poi l'hanno risolto con un grande girone di ritorno. Devono ripartire da lì cercando, adesso Manoli anche avrà una missione, una doppia missione, poi di mettere anche il nuovo dentro piano piano, tanto devi uscire dalla secca, cioè da questa palude.
0: Sì, sì.
1: E come poi insomma aspetto tanto da Mastantuono di vedere anche Manoli come lo riuscirà a valorizzare, perché insomma l'allenatore, tra i compiti di un allenatore è anche non soltanto quello di scegliere un sistema di gioco, ma anche e soprattutto di valorizzare quello che ha di più forte dentro la squadra. Mastantuono secondo me rappresenta questo.
0: Sì, qualitativamente parlando. Intanto però lo avevamo anticipato, ci sta ascoltando da un po', è con noi in collegamento il direttore Marco Piccari. Ciao Marco!
2: Ciao Lucio, ciao Stefano, vi stavo ascoltando sull'analisi della partita della Fiorentina di questa sera, insomma partita molto delicata, perché poi due squadre che sono a 0 punti devono assolutamente dare un segnale che è arrivato anche qui Stefano, da Misano, 15ª tappa del motomondiale, oggi è stata veramente bella sia nelle prove liberi di questa mattina dove Marquez ha fatto segnare 1.31 e 468 miglior tempo, ma nel pomeriggio nelle prequalifiche 25 gradi, 62% di umidità, non ci sono stati problemi con le gomme, tempo diciamo proprio perfetto per scendere in pista, anche leggero vento, e ti devo dire che è stata una gran bagarre negli ultimi 10 minuti ragazzi, a colpi di giro veloce tra Bezzecchi e Marc Marquez, alla fine la spunta Bezzecchi con un decimo di vantaggio sullo spagnolo, quindi Bezzecchi ha fatto in questo momento nelle prequalifiche il miglior tempo, poi Marc Marquez, Alex Marquez, quindi i due fratelli che cercano di tallonare l'italiano, poi Di Gianantonio quarto, Morbidelli quinto, Martin decimo, però ahimè Bagnaia ultimo, 19esimo, continua il periodo di crisi nera per Bagnaia, veramente non si riesce a capire che cosa sia successo. Tra l'altro Stefano, qui ho provato un po' a chiedere, avremo anche delle interviste che faremo vedere a Motor Valley proprio mercoledì, ma nessuno riesce a darti una spiegazione su questo momento di crisi così
1: di Gianantonio bene Marco, quarto
2: Di Gianantonio bene, quarto sì, e ti devo dire che Di Gianantonio a un certo punto aveva fatto segnare anche un tempo molto interessante, però dopo gli altri quando sono scesi in pista nel finale soprattutto Marquez si è molto risparmiato, è sceso negli ultimi 8 minuti, ha usato una soft e devo dire che alla fine per poco, insomma, gli ha rubato il tempo Bezzecchi per un decimo, stiamo parlando di un decimo di differenza.
1: Martin, riflessione un pochino, vabbè, tanto
2: sì, Martin decimo, soffre un po' questo circuito e non è riuscito, insomma, però vediamo, domani poi ci saranno, domani mattina, le qualifiche che determineranno la pole, e quindi...
1: Senti Marco, ma là come, voglio dire, raccontaci l'atmosfera, dai, noi avremmo voluto vederti.
2: Lo so, ma non riesco a collegarmi e mi dispiace moltissimo.
1: Per quale motivo?
2: No, non si riesce ad
0: esatto, di linea, non si immagina quanti saranno lì, quindi,
2: un po' di
1: vabbè, raccontaci di linea, un po' di cose là, il paddock, come stai vivendo.
2: Guarda,
1: cioè, un'esperienza
2: è bellissimo
1: bellissima.
2: Perché questa mattina sono arrivato, Stefano, ti posso dire che già alle 9 di mattina c'era un gran via vai all'interno praticamente del circuito. Beh, ti devo dire che i più assediati sono il motorum della Ducati, quindi Bagnaia e Marc Marquez, e poi quello di Valentino Rossi. Tra l'altro Valentino Rossi è qui, girava prima in pista, controllava un po' i suoi ragazzi dell'Academy, esatto, con gli occhiali da sole, è andato anche a verificare le condizioni di Bezzecchi prima delle prequalifiche, ha un problema al ginocchio, però insomma si è comportato benissimo. L'atmosfera è quella proprio classica del circuito, insomma tantissima gente, oggi prevedono, diciamo che domani naturalmente sia domenica, le presenze aumenteranno ancora di più. Mi sono fatto un giro, ci sono tutti i motorum di tutte le scuderie, dalla KTM, dalla Aprilia, anche l'Aprilia molto assediata con naturalmente l'italiano Bezzecchi che è gettonatissimo, insomma c'è questo clima di attesa, perché questa è una tappa molto importante, potrebbe dare delle indicazioni ulteriori per questa sfida mondiale che ormai è ridotta ai tre piloti davanti Martin, e poi segue a 19 punti di distacco Marquez, e vicinissimo a 3 punti meno c'è Bezzecchi, quindi sarà veramente un gran bel duello domenica.
0: Eh sì, veramente una grande bagarre. Poi magari prima di passare ai pronostici del calcio, perché dobbiamo continuare il gioco pronostici, invece il tuo pronostico qual è, Marco, al riguardo?
2: Ma guarda, io penso che sarà veramente il podio tra Bezzecchi e Marquez, decideranno loro, perché li vedo veramente informissima entrambi. Bezzecchi vuole vincere qui, è il circuito di casa, quindi sarà un duello tra loro due. Però attenzione a Alex Marquez, che si è infilato bene, quindi potrebbe essere anche lui un fattore. Stefano, tra l'altro, poi ti devo dire, ho visto anche insomma qualche collega di Sky che tu conosci benissimo, quindi
1: salutameli.
2: Come no, e quindi sono naturalmente tutti qui.
1: Chi
2: per
1: c'è? Sandro Donato Grosso.
2: Sandro Donato Grosso.
1: Vera Spadini.
2: Sì, Pala Spadini. Poi ho visto anche Guido Meda, sempre caricatissimo. Quindi abbiamo chiacchierato un po' e c'è grande attesa per questo evento. Ti devo dire che ci sono molti bambini accompagnati naturalmente dai genitori. Sì, veramente una bella atmosfera.
1: Ma domenica è tutto esaurito? Cioè, quanti...
2: Penso di sì, guarda, non ti riesco ancora a calcolare a fare una stima, perché non siamo riusciti a raccogliere questo dato. Adesso c'è anche il direttore di Motosprint che tra poco faremo una chiacchierata con lui, che riporteremo naturalmente poi nei prossimi giorni, però si prevede veramente un tutto esaurito, dai.
0: Beh, è bello anche questo, poi è il bello dello sport e del coinvolgimento.
2: Il clima è proprio ideale, perché non c'è
0: 25
2: più
0: gradi.
2: Quell'afa, esatto, non c'è più quell'afa dei giorni passati, perché c'è 25 gradi ma ventilato e si sta benissimo.
0: Si respira, così come dovrà cercare respiro qualche squadra in Serie A. Quindi siccome fra poco abbiamo il giro dai campi, Marco, ti chiediamo subito... il gioco pronostico, meglio i pronostici il weekend.
1: Hai scelto tre partite, caro Marco.
2: Sì,
1: voglio dire, molto discutibili. Cioè, ma,
2: molto discutibili.
1: La prima proprio, soprattutto. Vabbè.
0: Genoa-Frosinone.
2: Quando ho scelto questa non lo so, ma mi sei venuto in mente.
1: È uno fisso. Ma che c'è? Ma hai qualche problema? C'hai un dubbio? È uno fisso. Ma voglio vedere che sei.
0: Così, en passant, una pura casualità. Marco, Genoa-Frosinone quanto finisce?
2: Ma io, guarda, ero molto, molto indeciso, ma alla fine dico 2-1.
0: Per te, Stefano, quanto finisce?
1: 2-1 pure per me.
0: 2-1. Poi le big Napoli-Bologna. Marco.
2: Questa è una partita molto, molto complicata. Il Napoli deve dare un segnale. Io mi gioco lo 1-0 per il Napoli.
0: Vittoria azzurra. Stefano.
1: Anch'io penso che ci possa essere una vittoria del Napoli, però qualcosa mi dice che al Maradona finisce pari, e quindi dico 1-1.
0: 1-1. E poi l'ultima, Lazio-Milan. Marco, Lazio-Milan quanto finisce? Scontro diretto d'alta classifica.
2: 1-2.
0: Per te, Stefano?
1: Vedi, io talluno come...
0: Aspettavi...
1: Lui e Marquez sono Bezzecchi.
0: Attendevi il pronostico di Marco.
1: 1-2.
0: Quasi... Sì. C'è un gol di differenza nei vostri...
1: Sì.
0: ...pronostici. Allora attenderemo poi il weekend di campionato... Marco, io a questo
1: peccato
0: punto...
1: t'avremmo voluto vedere, vabbè.
0: Abbiamo visto comunque le immagini,
2: più o meno. Mi dispiace tantissimo, infatti ho provato fino all'ultimo.
1: Ma ti potevi infilare in un box di qualche televisione, cioè ti potevi...
0: Infatti stiamo mischiando la tua voce alle immagini delle altre emittenti.
1: Comunque formidabile intervento da inviato di fuori classe. Proprio fatto.
0: In loco.
1: In un minuto e 10 ci ha raccontato tutto quello che è successo, bravo Marco.
0: Direi sintesi perfetta. Marco...
1: Sì, adesso però non ti allontanare troppo, perché insomma qui dobbiamo
2: dobbiamo lunedì sarà una super puntata, perché vediamo che succede in questa giornata di campionato.
1: Due tre botte arrivano
0: puntuali Marco, grazie.
1: Ciao
0: ancora.
1: Marco,
2: ciao ragazzi, un abbraccio a Stefano, ciao Lucio,
1: un abbraccio
2: a presto.
1: Ciao,
0: ritorna chiaramente lunedì, lo avrete capito. Stefano, noi andiamo in pausa perché adesso c'è il giro dei campi del venerdì, a fra poco.

E rieccoci in diretta. Beh, come anticipato, siamo alla puntata del venerdì e di conseguenza è già tempo di giro dei campi.

0: Partiamo con la prima sfida già in programma questa sera alle ore 20:45, l'anticipo fra Venezia e Fiorentina per il Venezia, Daniele Najar, per la Fiorentina Niccolò Righi.
1: Venezia che arriva ad affrontare la Fiorentina è fragile, pur con voglia di rivalsa, in cerca di certezze e anche con gli uomini contati in difesa. Il tecnico Giovanni Stroppa deve fare a meno anche di Bella Kocap, oltre che di Franic e di Sverco. E all'Halle poi convive con un problema alla caviglia. Davanti a Stankovic dunque spazio all'ex Moreno, che sarà all'esordio dal primo minuto con Shin Tien e Aps ai suoi lati. Attenzione però alla possibile sorpresa di Juan Jesus, che viene valutato anche lui, anche se è la prima convocazione dopo la firma con il Venezia. In mediana ci saranno Kike Perez, Busio e Som, con Aino e Sagrado sulle due fasce nel 3-5-2. Davanti torna dal primo minuto Yeboah per affiancare Adams.
2: È una Fiorentina del ritorno al futuro quella che si presenta al Penso per affrontare il Venezia. A Paolo Vanoli il compito ancora una volta di risollevare una nave che con Fabio Grosso si era già incagliata. Rispetto a 3 mesi fa però tutto nel frattempo è cambiato e per questo il tecnico varesino è pronto a ripartire dai pochi superstiti rimasti. In difesa ci saranno Dodò, Pongracic e Ranieri, con Valdepeñas unico dei nuovi davanti a Capitan De Gea. A centrocampo Ulai non è ancora al meglio e per questo in cabina di regia è pronto Fagioli affiancato da Andur e Attà. Davanti infine toccherà ancora una volta Angé e Mastantuono supportare l'unica punta Pellegrino. Studio.
0: Uno scontro insomma diretto a livello di classifica. Stefano, come finisce Venezia-Fiorentina?
3: Con la vittoria della Fiorentina, Venezia-Fiorentina segno 2.
0: E anche io penso Venezia-Fiorentina 2 fisso. Siamo poi alle gare di sabato, in programma alle ore 15 c'è Genoa contro Frosinone, una partita anche qui interessante sicuramente per quelli che potrebbero essere gli sviluppi di classifica. Al momento non facilissimo l'avvio soprattutto della formazione di casa, comunque per il Genoa c'è Andrea Piras, per il Frosinone Stefano Martini.
4: Continuità di effettivi per cercare i primi punti in campionato, e questa la ricetta del Genoa di Daniele De Rossi, che affronterà il Frosinone al Ferraris. Il tecnico rossoblù non dovrebbe discostarsi dalla formazione che ha perso in casa contro il Como nell'ultimo turno di campionato, e dunque nel 3-5-2 rossoblù ci sarà Colombo al fianco di Osmaic nel reparto offensivo, mentre in difesa davanti a Bello, Marcandaglio, Ossicar e Vasquez formeranno il pacchetto arretrato, con a centrocampo Frendrup, con Sow favorito per una maglia dal primo minuto e Baldanzi da girare da raccordo fra i reparti. Sulle corsie laterali invece a destra ci sarà Sabelli e a sinistra Ellerson.
5: Per la sfida di sabato pomeriggio in casa del Genoa, pochi dubbi di formazione per quanto riguarda mister Albini, intenzionato a confermare l'11 che ha battuto la Fiorentina ed il Venezia in questo inizio di stagione. Tra i pali Lorenzo Palmisani in difesa, Anthony Oyono sulla destra, Bracaglia sulla sinistra, nel mezzo Monterisi e Calvani in vantaggio su Cittadini, poi Calò e Masini nel mezzo con Kevernadze, Smith e Fini in vantaggio su Gemis, alle spalle di Antonio Raimondo. A voi, studio.
0: Allora Stefano, Genoa Frosinone, quanto finisce?
3: Vince il Genoa di De Rossi, Genoa Frosinone segno 1.
0: E anche io dico 1 per Genoa Frosinone. Siamo poi alle sfide di cartello, sempre sabato alle ore 18, questo Lazio-Milan allo Stadio Olimpico, per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Milan Antonello Gioia.
6: La Lazio arriva ad affrontare la prima big di questo campionato a punteggio pieno dopo 3 vittorie. Per Gattuso solo un dubbio in attacco, ma squadra che vince non si cambia e per questo si va verso la conferma del 4-3-3 visto a Udine, davanti a Mandas in linea 4 con Floriani e Tavares sulle corsie ai lati della coppia centrale composta da Duke e Prosgard. Ancora panchina per Sudalo, che però sta meglio e presto potrebbe fare l'esordio in biancoceleste. A centrocampo ci sarà ancora Belaian in regia in attesa dei recuperi di Rovella e Cataldi, con Taylor e Frattesi a completare il terzetto in mediana. Pinamonti ha recuperato e guiderà l'attacco attacco con Zaccagni a sinistra e Sachsen a destra, favorito su Cancellieri, nell'unico dubbio di formazione per Gattuso.
7: Dopo il pareggio contro la Juventus, Ruben Amorim va a fare la terza trasferta nelle prime quattro partite, stavolta a Roma contro l'Arancia Lazio di Rino Gattuso. Confermerà il modulo delle prime giornate e anche molti giocatori, ma con qualche cambiamento. Maignan in porta, gira De Winter e Pavlovic in difesa e fin qui ci siamo. Torna Chukwueze, titolare a destra a centrocampo con Estupiñán in vantaggio su Bartesaghi a sinistra. In conferenza si è capito che Modric non si toglie, quindi a centrocampo potrebbe giocare ancora lui assieme a Musa, nonostante Yashari sia in risalita nelle quotazioni. Davanti ovviamente Gonçalo Ramos, supportato da Sisse, sicuramente titolare perché Pulisic subentrerà soltanto a gara in corso, e probabilmente da Rabiot ancora in una posizione di trequartista. Studi.
0: Una gara ad alta classifica, Stefano, Lazio-Milan, che pronostico fai?
3: Vincerà il Milan, Lazio-Milan segno 2.
0: E mi accodo anche io, Lazio-Milan 2 fisso. Siamo poi alla gara del sabato sera, Atalanta-Cagliari. Per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Cagliari Elena Accardi.
8: L'Atalanta deve ricominciare dal fattore casa e soprattutto dalla voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta rimediata a Roma contro i giallorossi all'Olimpico. 4-3-3 per i nerazzurri di Maurizio Sarri, con Carnesecchi in porta, difesa 4 con Zappacosta a destra, un ballottaggio tra Bernasconi e Colasinac a sinistra, e in mezzo confermato il duo Cossono-Scalvini. In mezzo, vista l'assenza di Gaetano per squalifica, chiavi della regia Frank Kessié, che sarà accompagnato dalle mezzali Lazar Samardžić e José Ederson. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere schierato a destra, a sinistra un ballottaggio tra Jonathan Rowe e Elmas, mentre invece in mezzo Scamacca favorito su Nikola Krstović.
9: Perde altri piedini importanti il Cagliari di mister Fabio Pisacane, che per almeno 6 mesi resterà orfano anche di Mattia Felici. Il giocatore è subentrato contro il Lecce e si è fermato dopo circa un quarto d'ora di gioco, per lui la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una buona notizia però c'è, recuperato infatti pienamente il Rimina, che torna anche arruolabile. Potrebbe dunque ritrovare la titolarità, consentendo così un po' di riposo a De Jola, che si è riscoperto nelle ultime gare difensore centrale. Il tecnico isolano sembra orientato sempre sul 4-3-3, con Caprile tra i pali, Zé Pedro, uno tra De Jola e Mina con il secondo favorito, Rodriguez e Obert in difesa. Wings, Romano e Adopo dovrebbero continuare a regnare a centrocampo, mentre in attacco Fazzini, Mendy e Maldini sembrano certezze. Studio.
0: A pari punti Atalanta e Cagliari, sei in classifica. Come finisce, Stefano?
3: Con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Cagliari segno 1.
0: Sembro farla apposta, ma continuo a copiarti. Uno anche per me, per l'Atalanta. Passiamo poi a domenica alle ore 15. Gara già molto importante per la zona salvezza. Lecce-Monza per il Lecce, Pierpaolo Verri per il Monza, Daniele Petroselli.
10: Voglia di riscatto per il Lecce, intenzionato a mettersi alle spalle le ultime due sconfitte contro Roma e Cagliari, a ripartire dal Via del Mare nello scontro diretto contro il Monza. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Goebbels, alle prese con la convalescenza da una distorsione alla caviglia. Ci sarà il tradizionale 4-3-3 con Capitan Falcone in porta, alla difesa composta da Vega, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo. Attenzione però al centro della retroguardia, perché Sieber insidia Thiago Gabriel e Gaspar per una maglia da titolare. In mezzo al campo invece il ballottaggio è Fran Gomme e Malè, mentre non c'è dubbio sulla presenza di Ilic e Koulibaly. In avanti pochi dubbi, sulla destra ci sarà Pirotti, a sinistra l'ultimo arrivato Monteiro, e al centro del tridente ci sarà Nikola Stulic.
11: Altra trasferta per Juric dopo quella di Parma, che ha consentito di mettere il primo punto in cascina al Monza. Robinson reclama una maglia da titolare dopo il bel gol dell'ultima gara, ma Colpani parte davanti. Cutrone dovrebbe tornare al centro dell'attacco con Varela in panchina. Monza quindi con il 3-4-2-1 con Thiam in porta, difesa composta da Quadio, Lucchesi e Carboni. In mezzo al campo Fonorusci e Ginzamiro, con Birindelli e Mangas ad agire sulle corsie esterne. Davanti Colpani e Mota alle spalle di Cutrone. A voi studio.
0: Lecce Monza, anche qui scontro diretto, Stefano.
3: Vedo un'altra vittoria in trasferta come nel caso di Fiorentina e Milan. Vincerà il Monza a Lecce, Lecce Monza segna 2.
0: E per stavolta invece devo farlo per forza, mi discosto. Metto segno X Lecce Monza. Poi passiamo alle altre gare accattivanti di questo turno. Alle 18 Napoli contro Bologna per il Napoli, Fabio Tarantino per il Bologna, Leonardo Nevischi.
12: Qualche dubbio di formazione c'è sicuramente per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli che sfiderà il Bologna alle ore 18 di domenica dopo la tripla sconfitta contro Como, Inter e Arsenal. Mancherà Meret, infortunato, al suo posto Milinkovic-Savic. Difesa a 4 con Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marini, potrebbe tornare anche Spinazzola a sinistra. Al centrocampo il grande dubbio perché Anguissa ha recuperato, ma potrebbe ancora una volta giocare Gilmour, in tal caso con Gilmour Robot. Doppio play davanti alla difesa, De Bruyne trequartista, a destra Politano, a sinistra mancherà Alisson, altro infortunato, possibile chance dal primo minuto per Noah Lang, in attacco confermatissimo come sempre Rasmus Højlund.
13: Dopo aver finalmente mosso la classifica contro il Sassuolo, il Bologna ora è a caccia dei primi 3 punti della stagione. A Napoli però servirà una vera e propria impresa. Per tentarla, Domenico Tedesco, che non sarà in panchina in quanto squalificato per 2 giornate, si affiderà a Skorupski tra i pali, Teat ed Eggem a guidare la difesa, con Holm e Miranda sugli esterni rispettivamente avanti su Zortea e Alassane. A centrocampo i punti fermi sono Capitan Ferguson e la probabile conferma di Odgaard, anche se Libra scalpita dopo l'ottima prova nell'esordio in A. L'altra maglia se la contenderanno Moro, Amondaraine e Pobega. Il primo è favorito per giocare la sua prima partita da titolare della stagione. Davanti, inevitabili conferme per Cambiaghi e Bernardeschi, con Piccoli che dovrebbe nuovamente spuntarla nel ballottaggio con Dobbik. A voi studio.
0: Servono punti, insomma, sia al Napoli che al Bologna per motivi diversi. Stefano.
3: Pareggio al Maradona, Napoli-Bologna, segno X.
0: E io invece dico segno 1 al Maradona. Seguiamo poi con il posticipo della domenica sera, Sassuolo contro Juventus alle ore 20:45 per il Sassuolo, Antonio Parrotto, per la Juventus Camillo De Michelis.
14: Aquilani dovrebbe confermare il 4-3-3 delle prime uscite stagionali. Davanti a Muric, dunque, spazio al confermato 5 grano in vantaggio su Van der Brent, Doig a sinistra, Izes e Leisen coppia centrale. A centrocampo Matic e Azic verso la conferma, con Lipani e Torsted in ballottaggio, ma solo se Bacolà, dopo l'affaticamento rimediato in Coppa Italia contro il Frosinone, che lo ha costretto a saltare il derby di Bologna, non dovesse recuperare. Ci sono buone possibilità di rivedere infatti il francese dal primo minuto. Davanti Berardi torna all'inizio, Lorienté a sinistra e Bowie favorito su Esposito come centravanti. Assente anche Cristian Volpato, che ha rimediato un infortunio proprio nella sfida con il Bologna, oltre a Boloca, Pierangelo, Candé, Ismael Coné e Valukiewicz.
15: La Juventus nella gara di domenica contro il Sassuolo dovrà fare i conti con tantissime assenze. Per questo match Spalletti sarà in emergenza, ma confermerà il 4-2-3-1. In porta ci sarà Vicario, in difesa sulla destra sarà confermato Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lukumi, mentre a sinistra agirà Celik. Il numero 3 bianconero contro il Sassuolo assumerà i gradi di capitano, vista l'assenza di Locatelli. A centrocampo l'emergenza sarà totale e Spalletti punterà su Douglas Luiz e con Meines, mentre Sarr potrebbe partire dalla panchina. Sulla tre quarti ci saranno Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic, che supporteranno ancora una volta Randall Colomouani. Studio.
0: Non scende dal carro dunque Luciano Spalletti, come del resto aveva anticipato Stefano. Sassuolo-Juventus.
3: Vittoria della Juventus a Reggio Emilia, Sassuolo-Juventus segno 2.
0: E anche io mi accodo 2 per la Juventus. Andiamo poi alle gare di lunedì alle ore 18:30. La Roma affronta il Torino in trasferta. Per il Torino Emanuele Pastorella, per la Roma Marco Campanella.
16: Sì. Per il posticipo di lunedì contro la Roma, il tecnico del Torino Ignazio Abate ha ancora qualche speranza di recuperare Coco. Nel frattempo però il terzetto difensivo provato al Philadelphia è quello con Ismaili al centro, con Muzzo e Comert come braccetti e Perry ovviamente in porta. A centrocampo ci sono decisamente più alternative, c'è Mandragora che dopo la rete all'esordio contro la Fiorentina partirà dal primo minuto insieme a Fitzgim e probabilmente Gineitis. Sulle corsie laterali sono in tre per due posti, se li giocano Belgali, Fortini e Cacciamani. Per quanto riguarda l'attacco si può rivedere un assetto più coperto come già visto a Firenze, quindi con Vlasic a supporto di uno tra Adams e Simeone.
17: Archiviata la prima partita in Champions League, l'obiettivo della Roma è ora trovare la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Contro il Torino, Giampiero Gasperini potrebbe optare per qualche cambio di formazione, così da gestire al meglio le energie. Tra i pali confermatissimo Svilar, mentre in difesa Balerdi insidia Mancini per una maglia al fianco di Indica ed Hermoso. Sulla fascia destra, spazio a Molina che ancora deve debuttare dal primo minuto, con Wesley che si prepara a scattare sul versante opposto. In mediana ci sono da valutare le condizioni di Koné, dopo il fastidio al ginocchio accusato contro il Fenerbahce, motivo per cui Pisilli scalda i motori per affiancare Cristante. Sulla tre quarti Dybala potrebbe rifiatare in favore della coppia Sulé Mora, che agirà alle spalle di Daniel Mahler. Studio.
0: La Roma, insomma, che comincia le settimane corte per via della Champions League. Torino-Roma, Stefano.
3: Vincerà la Roma. Torino-Roma, segno 2.
0: Io invece, a sorpresa, metto un segno X a Torino, fra Torino e Roma. Andiamo poi con le altre squadre impegnate appunto in Champions League, sempre alle 18.30, sempre di lunedì 14, Como contro Parma. Per il Como, Ivon Alessandro, per il Parma, Edoardo Mammoli.

0: sogno, ma ora il Como deve tornare con i piedi per terra in campionato e contro il Parma Fabregas farà rifiatare qualche pezzo pregiato. Davanti a Buté, uno tra Ramon e Chalobah lasceranno il posto a Kempf, più l'inglese dello spagnolo. Sulle fasce, mini rivoluzione con il possibile esordio dal primo minuto di Kaiki e Smolcic a destra. In cabina di regia, Riecco Perrone titolare insieme ad Acuña, Miglia invece dovrebbe riposare, straordinari per Nico Paz e un Baturina parecchio ispirato. A destra, spazio per Jesus Rodriguez al posto di Diao, chiude il cerchio fantasia offensiva Moise Kean da numero 9.
1: Mister Carlos Cuesta sembra aver accantonato per il momento la difesa a 4 e contro il Como potrebbe ripartire dal terzetto composto da Troilo al centro, Del Prato a destra e Diego Carlos a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Valenti. In porta Corvi è sicuro del posto, così come lo sono i tre di centrocampo, che Keita e Ordóñez si alterneranno in regia, mentre a Fabián il compito di inserirsi. Sulle corsie agiranno rispettivamente a destra e sinistra Brizzi e Valeri, mentre tanti dubbi rimangono per l'attacco. La possibilità è quella di un tandem Romero Touré, anche se sarà difficile privarsi di Lontani in questo momento. A voi studio.
2: Il Como che non si ferma in Champions League, può fare man bassa anche in campionato, Stefano?
3: Sì, con un'altra vittoria, Como-Parma segno 1.
2: E anche io dico 1 per Como-Parma. Andiamo poi con l'Inter contro l'Udinese per i nerazzurri, anche qui bisognerà cercare di trovare delle rotazioni visti gli impegni in Champions League. In porta ci dovrebbe essere sempre Martinez confermato, i tre di difesa Kanji, Stones e Bastoni, poi tanti ballottaggi nella zona avanzata del campo, al momento potrebbero giocare Diouf e Di Marco, ma attenzione anche alla candidatura di Luis Enrique sia per l'asse destro che per l'asse sinistro. A centrocampo Zielinski titolare, mentre Çalhanoğlu e Barella sono leggermente avanti nei testa a testa con Curtis Jones e Sucic. Per l'attacco anche qui tutto da decidere, al momento sono leggermente favoriti Lautaro Martinez e più Esposito, ma scalpita Thuram. Per l'Udinese invece Davide Marchiol.
4: L'Udinese si prepara alla sfida contro l'Inter a San Siro e mister Kostarunic dovrà rinunciare, oltre che ai già noti Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma, anche a Piotrowski e Solé, che si sono fermati durante la sfida contro la Lazio e dovranno restare ai box. Si va verso quindi a un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Cabasele al centro con Ebosse e Abancuà, Braccetti sulle fasce Vojvoda e Camara, con al centro Miller e Karstrom, Unai Gomez e Kellenkamp andranno a supporto dell'unica punta Davis. Studio.
2: E quindi Inter contro Udinese, Stefano, quanto finisce la gara di San Siro?
3: Inter che batterà l'Udinese, Inter Udinese segno 1.
2: E anche io mi accodo 1 per Inter contro Udinese. Questo era il giro dei campi della quarta giornata di Serie A 2025-2026. Peraltro 2026-2026, sì. Non 2025-2026. L'abbiamo già lasciata quella stagione. Beh, perdonerete la defiance proprio sul finale. Stefano, ci stiamo per lasciare, ma ti do un'importante notizia, sì. Perché la Corte d'Appello FIGC respinge il ricorso di Miele sulla sua elezione, quindi la Corte federale d'Appello ha respinto il reclamo contro l'elezione del presidente federale, ma la decisione non chiude automaticamente il procedimento sul mancato tesseramento. Insomma, sono sempre le questioni divise, ma al momento viene respinto il ricorso di Miele sulla sua elezione. Insomma, speriamo che poi ci sia un po' più
3: che
2: di
3: si metta un punto
2: di stabilità, esatto.
3: In un modo
2: che
3: nell'altro,
2: si metta un
3: perché
2: punto, perché ci serve
3: esatto,
2: assolutamente.
3: Bravo.
2: Stabilità in questo momento. Ci stiamo per lasciare, ma prima ti riporto anche delle parole di Amorim, che ha parlato in conferenza stampa e si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, leggevo, perché ha detto: qualcuno non vedeva l'ora di criticarmi sul suo tipo di gioco. Poi ha parlato di altri giocatori, ha parlato di Sissé, dice come sempre lo vede pronto. E altra notizia, dice: Pulisic sarà in campo, non so se da titolare o a partita in corso, ma qualche minuto lo giocherà sicuramente. Insomma, dicevi prima delle rotazioni.
3: È un recupero importante per il Milan, sì, per quello che ha rappresentato nelle ultime stagioni e soprattutto per quello che potrebbe rappresentare per il Milan di Amorim. Sissé è un giocatore bravo, sta facendo bene, giovane. È
2: partito molto bene.
3: Molto bene, e però insomma Pulisic può garantire, no, un'esperienza, anche una maturità nelle giocate, nelle scelte, nella presenza, nella sudditanza psicologica che può creare negli avversari che lo andranno a marcare. Questo conta molto. Quindi il Milan non è che si può privare di giocatori così facilmente, non ci può rinunciare così.
2: No, no.
3: A cuor leggero. Quindi detto questo, Amorim non si deve risentire anche delle critiche, fammi dire, insomma, abbiamo fatto diciamo così delle osservazioni nei confronti di Allegri, e quindi ci sta pure.
2: Se abbiamo dei dubbi, facciamo esatto, anche per Amorim.
3: No, dico in generale. Sì, per chiunque può sollevare delle perplessità su quello che ci ha fatto vedere a Torino, insomma, voglio dire, non è che si deve risentire, deve andare avanti per la sua strada, lavorare e farci vedere che Mina può crescere. Sta sulla buona strada, lo può fare, quindi
2: le potenzialità ci sono, poi sarà come sempre il campo a parlare, caro Stefano. Ora sì che siamo arrivati veramente alla fine della puntata della settimana di Maracanà. Io ricordo che chiaramente lunedì tornerà come sempre il direttore Marco Piccari a reggere le redini saldamente. Ricordo poi invece in palinsesto ovviamente a tutta C per riseguire di nuovo tutte le vicende relative alla terza serie del calcio italiano, anche Euro Maracanà che ritorna finalmente con il racconto dell'italiano in Champions, e poi storie di calcio, Diego Fuser che racconta la Coppa Italia vinta da capitano con la Lazio alle ore 18:30. Stefano,
3: grazie
2: Lucio, è stato un piacere come sempre.
3: Tutto
2: veramente
3: mio.
2: E allora,
3: un
2: questo
3: saluto
2: punto,
3: a tutti, a lunedì.
2: Non ci resta,
3: ciao,
2: che augurarvi buon fine settimana.
5: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Parleremo molto di Champions, dei risultati delle nostre squadre in questa competizione. Il Como, che ha ottenuto una grande vittoria attraverso un gioco molto bello, molto convincente contro il Lipsia. Parleremo naturalmente anche della Roma, che ha pareggiato contro il Fenerbahce. Andiamo subito ad aprire la nostra serie di collegamenti, senza dimenticare ovviamente il campionato e tutto quello che ci riserverà la quarta giornata della Serie A. Dicevo, andiamo ad aprire la serie dei collegamenti salutando Luciano Maragon, ex calciatore di Roma e Verona, tra le altre, anche del Napoli ovviamente. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e ai tuoi ascoltatori.
0: Reduce da una serie di giorni in barca.
1: Vabbè, vivo il mare, è normale.
0: È normale, sì, sì.
1: Lo faresti anche tu.
0: Sì, assolutamente, è vero, hai ragione. Parliamo però di calcio.
1: Se vivessi in montagna, sarei sempre su un paio di sci.
0: Sì, sì, oppure a fare delle grandi camminate anche.
1: No, infatti, quelle si fanno anche al mare.
0: È vero. Parliamo di calcio, perché ieri abbiamo assistito ad un vero e proprio show da parte del Como, una vittoria netta, gioco da applausi.
1: Sì, no, vabbè, ma adesso non è più una realtà, cioè ormai è una realtà, non è più una sorpresa, sì, dal mio punto di vista. Hanno programmato un progetto un paio di anni fa, quando erano in B, sono venuti in A, hanno continuato essendo una società solida, forte economicamente. Hanno dato tutto quello che è la parte calcio in mano a un personaggio intelligente e preparato come Fabregas, e quindi i risultati, poi alla fine squadra giovane che sta crescendo, quindi ha ancora un margine di crescita, e quindi contento, anche perché l'Italia in questo primo turno delle coppe europee, a parte appunto il Como, non ha fatto una gran bella figura.
0: E comunque, che prospettive vedi in Champions per il Como? Ovviamente è la prima esperienza, e quindi qualche pecca può anche emergere nel percorso.
1: Beh, certo, l'esperienza può venire a mancare a un certo punto, però se mantengono la loro leggerezza, la loro umiltà nel giocare, nel voler giocare, secondo me andranno avanti. Non per vincerla, dal mio punto di vista, perché ho visto delle realtà veramente molto molto forti, però potrà fare una bella Champions, oltre che un grande campionato.
0: Quel che colpisce, insomma, lo hai sottolineato anche tu, è che è una squadra del Como che gioca senza paura, con coraggio, c'è un'organizzazione ben precisa che risalta.
1: Certo, ma si vede, sono tutti ragazzi giovani comunque, che hanno qualità, che hanno doti, sono messi bene in campo, perché è un allenatore intelligente Fabregas, dal mio punto di vista, visto da fuori, perché riesce a far esprimere al massimo tutti i suoi talenti, tutti i suoi giocatori, perché li sa mettere nel ruolo giusto, e quindi mi sembra un po' di rivedere un po' quando ero a Verona con Bagnoli, perché aveva la capacità di Bagnoli, era di capire qual era il suo potenziale giocatori e di riuscire a metterli nelle posizioni del campo dove potevano esprimere il massimo delle loro qualità.
0: E in effetti il compito di un allenatore è quello, no? Riuscire a far emergere le qualità dei propri giocatori e, insomma, a utilizzarli a seconda delle loro caratteristiche.
1: Sì, il ruolo di un allenatore è quello, oltre a quello di tenere un gruppo unito, di mantenerlo con i piedi per terra, al di là che sia Como, Juve, Inter, Milan, Roma, Napoli, eccetera, eccetera. Però il compito di un allenatore è quello di avere in mano il polso dello spogliatoio. È molto importante, perché se hai la squadra che ti segue, puoi esprimere tutto quelle che sono le tue idee di calcio. Se invece c'è un divario tra l'allenatore e la squadra, allora vengono fuori i problemi e si vedono poi in tante altre squadre.
0: Senti, che valutazioni fai invece sul Napoli, che è arrivato alla terza sconfitta consecutiva, anche se l'ultima è stata con l'Arsenal?
1: Beh, certo, ha perso le tre partite che le ha perse con tre squadre forti, Arsenal, Inter e Como. non aveva, dal mio punto di vista, nemmeno portare a casa i 3 punti a Genova, perché si sa, quel gol di De Bruyne è stato molto regalato perché era fallo netto in area. Però, a parte questo, direi, cioè, vogliamo la mettere, perché Allegri è un allenatore preparato, vincente e che ha sempre allenato grandi squadre. Quindi penso che la squadra, dopo 2 anni di Conte, debba entrare nella mentalità dell'allenatore nuovo, in quello che vuole lui dal calcio. E quindi sicuramente ci vuole del tempo, perché la rosa è forte, sicuramente. Contro l'Inter ha dimostrato di essere una squadra all'altezza, quindi secondo me si riprenderà. Adesso ha 2 partite che potranno dire molto, perché c'è il Bologna e la Fiorentina, e quindi potranno dire molto per il Napoli.
0: Ecco, adesso contro Bologna è obbligatorio vincere per il Napoli, non ci sono altre strade.
1: Sì, ma è obbligatorio vincere anche per il Bologna, perché
0: Sì, però insomma per il Napoli magari sì, è vero, è al
1: c'ha un
0: solo punto il
1: punto.
0: Bologna, sì, certo.
1: È una squadra buona, è un'ottima squadra, io l'ho vista. C'ha un buon allenatore, un'ottima squadra, e sicuramente non. Cioè, poi dopo il campo dice sempre la sua, però le 2 squadre che ho detto che vanno a affrontare il Napoli nelle prossime 2 partite sono 2 squadre che hanno bisogno di punti, e quindi entreranno in campo molto molto grintose, preparate per strappare qualcosa. E quindi, però, come ho detto, per il Napoli è importante. Certo che se perde dei punti anche nelle prossime 2 partite prima della sosta, diventa poi difficile recuperare, perché avanti ho visto non perdono tanti punti.
0: E il ritorno di Anguissa potrebbe comunque essere determinante per il Napoli per la sua capacità di interdizione e anche di buttarsi in avanti.
1: Sì, no, ma è un forte giocatore.

0: sia la squadra che l'allenatore.
1: Domani c'è tra le altre partite Lazio-Milan, favorita secondo te la squadra di Gattuso per l'entusiasmo che ha adesso?
0: Non lo so, sai, ci sono sempre delle sorprese nel campionato di Serie A, nel campionato italiano. Ci sono sempre state. Potrebbe essere la Lazio, in fin dei conti non ha fatto praticamente zero mercato, anzi ha perso dei giocatori importanti. È in testa alla classifica, ok, sono sempre 3 partite, però il Milan ha dimostrato di essere un'ottima squadra e quindi sarà un buon incontro, però devo dire che il risultato ancora non può definire quello che può essere il proseguo del campionato dal mio punto di vista.
1: E comunque il Milan, per come l'hai visto in queste prime giornate di campionato, è una squadra da Champions?
0: Sì, dal mio punto di vista sì. Dal mio punto di vista sono 5-6 squadre che si giocano i 4 posti di Champions. Quindi sono quelle che abbiamo nominato, cioè Como, Roma, Inter, Juventus e Milan. Forse ne ho lasciato una, però queste sono, come sempre, come ogni anno. Poi ci può essere la sorpresa. Io me lo auguro perché mi piace sempre che ci sia una sorpresa come è stato il Como l'anno scorso. Però da oggi, da ora non vedo nelle squadre di, diciamo, di provincia, chiamiamole così per dargli una definizione, non vedo il Como dell'anno scorso.
1: E realisticamente la Lazio dove può arrivare, secondo te?
0: No, la Lazio farà un campionato sicuramente da un buon campionato perché Gattuso è un allenatore che dà grinta alla propria squadra, che tira fuori il più possibile dalla propria squadra. Certo, hanno una rosa abbastanza corta e quindi c'è da dire che hanno il campionato, non hanno, o hanno anche la Coppa, non, adesso non mi ricordo se
1: No,
0: sono
1: hanno solo il
0: in Europa
1: campionato, hanno solo il
0: League.
1: campionato.
0: Hanno il campionato e la Coppa Italia, vabbè,
1: I capitali sono già
0: comunque,
1: stati
0: no, la
1: eliminati,
0: Coppa
1: sì.
0: Italia sono stati eliminati, ecco. Quindi hanno solo il campionato, quindi rosa corta. Sì, se non hanno la sfortuna di infortuni o di situazioni di squalifiche particolari, devo dire che dirà la sua in questo campionato, non secondo me per i primi 4 posti. Ciao,
1: Certo. Luciano, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima.
0: grazie a te e ai tuoi ascoltatori.
1: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Marco Lanna. Ciao Marco, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
1: Parliamo inizialmente della Roma, una Roma che ha ottenuto un pareggio contro il Fenerbahce ieri, un pari che per quello che aveva fatto vedere il primo tempo va quasi stretto, poi nella ripresa è un po' calata la squadra di Gasperini.
2: Beh sì, sicuramente il pallino del gioco l'ha avuto quasi sempre in mano, ha rischiato qualche volta su qualche ripartenza. Diciamo che sul gol qualche errore individuale c'è stato. Però insomma, diciamo che è stata una buona Roma, non ai livelli che abbiamo visto in campionato, però obiettivamente poi la Champions League è sempre diversa e comunque il Fenerbahce è anche una bella squadra, obiettivamente ha giocatori interessanti.
1: Senti, Svilar, decisivo con i suoi interventi, è in questo momento il miglior portiere del campionato italiano?
2: Beh, sì, direi che se non è il migliore, è uno dei migliori, quindi sì, assolutamente Svilar. Ma è un po' di anni che, da quando a Roma, che comunque sta facendo vedere grandi cose, credo sia un portiere veramente bravo coi piedi, bravo in porta. Insomma, è un portiere che per un difensore sapere che c'è dietro lui già ti dà tanta sicurezza.
1: Ecco, a proposito di difensori, Ndicka, ti piace? Viene definito un marcatore d'altri tempi?
2: Beh sì, è un giocatore che poi con Gasperini l'aggressività l'ha aumentata. Abbiamo visto ieri comunque nei duelli con Muriqi, ha fisico, è veloce, un giocatore che può fare l'uno contro uno sempre ed sono quei giocatori che ideali per Gasperini perché appunto lui spesso lascia i difensori uno contro uno e di lui ci si può fidare tranquillamente, ecco.
1: Lunedì c'è Torino-Roma, partita delicata, ma questa Roma secondo te può davvero puntare allo scudetto?
2: Io credo di sì, perché

0: diciamo che la rosa è una rosa importante, ha, diciamo, giocatori che anche quelli che entrano sono a livello di titolari, per cui insomma penso che può stare lì fino alla fine e poi, sai, vincere lo scudetto è sempre, vince solo una, però può stare in vetta per tanto tempo sicuramente.
1: Ecco, è una Roma ben strutturata in tutti i reparti, difesa, centrocampo, attacco, sono tutti di primissimo livello.
0: Sì, diciamo, magari non tutti, però diciamo che Gasperini ha le soluzioni per tanti ruoli per poter ovviare magari a qualche giocatore che magari non è a livello degli altri, però diciamo che sicuramente diciamo che non vedo tante squadre che abbiano due giocatori dello stesso livello, nello stesso ruolo, quindi diciamo che può stare lì tranquillamente e può giocarsela fino in fondo, sicuramente. Non è una squadra che ha delle lacune grosse, ecco. C'ha qualche giocatore che probabilmente potrebbe migliorare, magari migliorerà anche in questo campionato. E poi Gasperini è anche uno molto bravo nel lavorare sul singolo, quindi nel farlo migliorare e farlo crescere e tirare tutto, cioè fuori tutto quello che ha. Quindi mi aspetto anche un miglioramento da quelli che sono in questo momento un po' più indietro rispetto agli altri.
1: Le tue valutazioni invece sull'Inter reduce dal KO in Champions con il Real Madrid?
0: L'Inter ha fatto una buona partita, obiettivamente a netto degli errori individuali, poi è chiaro che qualcosa concede al Real Madrid, anche perché il Real Madrid apparentemente si è difeso diciamo, ha creato pericoli quasi esclusivamente nelle ripartenze, però ha dimostrato personalità, comunque è andata a Madrid a giocarsi la partita, a creare, forse se non avessero avuto Courtois probabilmente il risultato sarebbe stato diverso, è chiaro che se parti già 2-0... Poi anche mentalmente diventa faticoso pensare di vincere poi a Madrid contro il Real Madrid. Quindi è chiaro che ti scopri un pochettino e loro in velocità sono dei fenomeni. Quindi diciamo rispetto all'impostazione della gara che aveva dato in Chivu, poi dopo è cambiato tutto per errori obiettivamente un po', diciamo, non da squadra come l'Inter, ecco, nel senso che tutto quello del portiere obiettivamente rischiare un dribbling davanti alla porta. Lì, ecco, io non l'avrei fatto, ecco, io diciamo sono un po' del vecchio calcio che nei momenti di rischio la palla va anche in tribuna, non devo rischiare niente, ecco, perché quelle partite le decidono veramente gli episodi. Però ha fatto una buona gara, obiettivamente.
1: Ma quanto l'Inter è più avanti della Roma?
0: Bah, ti dirò, secondo me non è tanto più avanti, è un'ottima squadra, come la Roma, secondo me veramente sono due squadre che se la possono giocare fino in fondo, con l'incognita Como, perché il Como, noi adesso diciamo che qualcuno ha parlato di scudetto per il Como, non so se loro ci credono, però il Como è una squadra che darà fastidio a tutti quanti, sia alla Roma che all'Inter, quindi poi potrebbe essere veramente una terza incomoda. Il Napoli comunque è lì, diciamo che fa un po' più fatica, però comunque è una squadra forte, obiettivamente. Milan e Juve, nì, però diciamo che secondo me, io Inter e Roma le metto in maniera diversa, però un po' allo stesso livello, ecco.
1: Ecco, un'ultima considerazione sulla Juventus, non la vedi propriamente da scudetto.
0: No, la Juve secondo me deve ancora lavorare tanto, cioè Spalletti ha un grande lavoro, poi adesso gli sono infortunati anche giocatori importanti. L'ho vista un po' più in fatica, davanti fa fatica a fare gol. Diciamo che secondo me gli manca ancora qualcosina per poter competere ai livelli di Inter e Roma.
1: Va bene Marco, grazie mille allora per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
0: Alla prossima, grazie mille, altrettanto, ciao.
1: E dopo questa chiacchierata con Marco Lanna siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete seguire non solo sulle nostre frequenze e sulla nostra diretta streaming, ma anche sul canale 61 del Digitale Terrestre. Ultimo giorno della settimana per quanto riguarda la nostra diretta, che riprenderà poi come di consueto a partire dal lunedì alle ore 9:45. Chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone, mi ritroverete poi anche inizio della prossima settimana. Un giorno, quello odierno, che farà iniziare la quarta giornata del campionato di Serie C, che si giocherà da oggi a domenica. Non ci saranno posticipi il lunedì perché ci sarà poi il primo turno infrasettimanale che partirà o mercoledì o giovedì, adesso non lo ricordo, e di questo vi chiedo scusa, le date dovrei saperle. Ma allora, ecco, mi faccio supportare direttamente dal nostro primo ospite, vado intanto a ringraziare Costantino in regia, mi collego con la redazione di tuttoc.com e do il buongiorno a Nino Sergi, che, come voi che ci state guardando, trova in diretta praticamente la sposa cadavere. Nino, buongiorno.
2: Allora, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, so che tu di matrimoni te ne intendi, ora io oggi non volevo venire vestita davvero modello sposa cadavere, ho sbagliato il trucco. E niente, venerdì 11 settembre è capitato anche a me di aver sbagliato il trucco, perché mi faccio fregare dai reel su Instagram, che evidentemente hanno delle luci un po' diverse da quella che poi è la realtà. Ma vabbè, Nino, forse è meglio parlare di Serie C, dai.
2: Sì, si deve parlare di Serie C.
1: E forse però invece ti conveniva continuare a parlare di Combolabre, spose e cadavere, Nino, perché io ti faccio subito la domanda antipatica più antipatica del mondo. Ieri in casa Salernitana c'è stata la conferenza dell'amministratore delegato Umberto Pagano, che insomma, alla vigilia di una partita che per i Granata si presenta come un appuntamento, non dico vitale, ma quasi, perché l'avvio di stagione dei campani non è stato assolutamente positivo e questo è inutile negarlo, ha insomma confermato massima fiducia a Serse Cosmi, che non è in bilico, ma ha soprattutto parlato della possibile cessione del club. Di fatto è davvero in vendita questa Salernitana, perché sostanzialmente Pagano ha detto che sì, ma ha fatto intendere poi anche no, perché non ci sono state richieste fattive da parte di imprenditori molto solidi, e soprattutto non ci sono state persone che dalla società sono state reputate della stessa solidità dell'attuale proprietà, e la condizione per cedere la Salernitana è proprio questa, che subentri qualcuno con la stessa solidità di Iervolino.
2: E allora, sicuramente ti ricordi che a inizio estate si era parlato tanto della possibile cessione della Salernitana, anzi a un certo punto sembrava veramente a un passo. Sicuramente è un'altra situazione, come ce ne sono comunque in Italia, anche in categorie superiori, che sono piazze che comunque sono in piena rivolta nei confronti della società, della proprietà, perché a Salerno non è, si respira un clima così sereno. Secondo me anche poi i risultati in campo nel risetto, poi quando vieni da due retrocessioni consecutive dopo la delusione della scorsa annata, diventa tutto più complicato. Sicuramente adesso bisogna pensare al campo, perché si rischia veramente di fare un'altra di giocare una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante che qui si è speso tanto anche questo calciomercato, è una rosa a disposizione che è importantissima, però vedremo quali veramente saranno le volontà di Iervolino, se veramente vuole cedere questa Salernitana, perché tante volte sì, si dice che non è arrivato mai l'investitore che possa dare futuro e solidità alla squadra, ma tante volte comunque i presidenti non è che hanno ascoltato sempre tutte le offerte che sono arrivate. Quindi la verità purtroppo sta sempre nel mezzo. È facile parlare dopo, comunque, quando abbiamo tutte le carte alla mano, però ti ripeto, la verità è sempre nel mezzo. Ma sicuramente quello che mi ha colpito di più è la sicurezza con cui ho parlato di Cosmi, che comunque ha detto che non è in discussione, però secondo me non è in discussione questa settimana e non lo sarà nemmeno nel turno infrasettimanale, perché Queste tre partite, secondo me, saranno la chiave poi per il futuro della Salernitana. Se Cosmi non riuscirà a ottenere il massimo da, non ti dico il massimo, almeno due vittorie nelle prossime tre partite, probabilmente si andrà a cambiare in panchina, anche perché poi diventa una situazione molto spinosa. Sicuramente non si va all'esonero ora con un turno infrasettimanale alle porte, però sicuramente queste tre partite ravvicinate diranno tanto sul futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana.
1: Tra l'altro, Potenza, Barletta e infine Giuliano sono andata a vedere, insomma, i prossimi tre avversari dei Granata. Non so se siano davvero così abbordabili, perché alla fine il Potenza è una di quelle squadre che comunque riesce poi sempre a sorprendere. Il Barletta non mi sembra sia partito male, ma comunque non ha voglia di fare la comparsina in questo torneo. Il Giuliano è un'altra di quelle squadre che dopo la stagione scorsa è chiamata a rialzarsi, quindi non credo che saranno tutti appuntamenti così agevoli per la formazione di Cosmi. Una
2: Assolutamente.
1: formazione dove Nino... Si può dire che il mercato, cioè fare i complimenti a Fagiano e tutto, ma secondo me manca qualcosa a questa squadra. Poi se se la prendono mi dispiace, non faccio io il direttore sportivo, quindi non vuol dire che la questione giusta sia la mia, ma secondo me Fagiano, un po' come è accaduto l'anno scorso, ha costruito una squadra che al momento sta difettando sotto qualche aspetto, manca qualcosa.
2: Sì, assolutamente, qualcosa manca, poi sicuramente quegli uomini chiave che sono stati presi, quelli che dovevano essere gli uomini chiave della squadra, sono stati presi sia lo scorso mercato di gennaio che quest'estate, finora non è che hanno garantito un grandissimo rendimento. Poi è partito anche Ferrari, che doveva essere uno degli attaccanti capaci di poterti fare la differenza nel girone C, alla fine vuoi l'ambiente, vuoi cambio in panchina, comunque non è riuscito a far vedere il Ferrari, forse dopo l'infortunio, comunque dopo il cambio infortunio a Vicenza, forse non è più quel, non ha, non è riuscito più a incidere come nelle scorse stagioni. Si è parlato, anzi, nelle ultime settimane si è messa molto in discussione anche la figura di Lescano, che era stato il grandissimo colpo del mercato di gennaio dello scorso anno. Si è segnato un gol in queste prime tre partite, però spesso è stato messo in dubbio anche nella formazione titolare. Comunque è incompleta, sicuramente ha qualche lacuna, però in questo momento sicuramente tutte le big del girone C sono partite male, perché non è solo la Salernitana, ma lo è anche il Bari, anche il Catania. Il Catania, vabbè, viene da un 4-0 con il Cosenza, ma sappiamo tutti la situazione che si vive in casa Cosenza, e lì bisogna aprire poi un altro capitolo a parte di quanto sta succedendo negli ultimi giorni pure a Cosenza. È
1: Eh sì.
2: sicuramente quella di stasera sicuramente sarà una partita importantissima per la Salernitana, perché arriva una squadra che ha già una sua idea di gioco. Comunque vanno fatti i complimenti a Tisci, perché dopo il Pineto comunque ha affrontato questa nuova avventura e ha cominciato nel migliore dei modi con tre vittorie in tre partite. Ma sarà una partita anche importantissima in casa Bari, perché poi c'è il derby con l'Altamura, e deve dare continuità a una vittoria contro il Casarano arrivata con il gol dell'ultimo acquisto del mercato estivo. Quindi sarà una giornata importante, soprattutto per capire per cosa possono lottare sia Bari che Salernitana, che sono le due big che in questo momento stanno stentando.
1: Sì, tra l'altro poi Nina accennavi prima, no, al fatto che è stato un po' messo sotto accusa anche Lescano del fatto che Ferrari non ha reso, però io a volte mi chiedo se i calciatori rendono da tutte le parti e poi tutti falliscono un po' solo in una piazza, forse il problema non lo hanno i calciatori, ma magari c'è un problema un po' più radicato da dover risolvere altrove, questo sempre a parere personale. Vado
2: Assolutamente.
1: velocemente a leggere quello che sarà il programma, della quarta giornata del Girone C, stasera alle ore 21. Audace Cerignola Giuliano, Casarano Barletta, Salernitana Potenza e Altamura Bari, scusate, non si chiama più Team Altamura. Domani invece spazio a Cosenza Cavese, Nino non so parlare, Inter Under 23 Casertana, Savoia Crotone che si giocheranno alle 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Catania Scafatese, Monopoli Foggia e Sorrento Picerno. Vado un attimo a leggere velocemente il girone A perché Nino la chiusura volevo farla poi sul girone B, tanto del girone A ne parleremo abbondantemente dopo e insomma spero poi dopo di tornare a saper parlare meglio. Allora, Un girone A che si giocherà tutto nella giornata di domenica con Carpi Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Albino Leffe, Lecco Giana Erminio, Treviso Provercelli, gare delle ore 15, mentre alle 18 scenderanno in campo Folgore Caratese Alcione, Lumezzane Renate, Ospitaletto Juve Next Gen e chiuderanno il tutto alle ore 21 i tre confronti che riguarderanno Arzignano Valcampo Desenzano, Novara Pergolettese e un interessantissimo Trento Union Brescia. Spazio invece al girone B che partirà nel pomeriggio di domani con Atalanta Under 23 Pescara, Vado Campobasso alle ore 15, mentre alle 18 spazio a Guidonia Montecelio Reggiana, Pineto San Benedettese, Spezia Livorno e alle ore 21 a Forlì Vispesaro, Gubbio Latina, Pianese e Grosseto. Chiuderanno il tutto domenica 13 alle ore 15 Torre Ostia Mare e Ravenna Perugia, che per la prima volta sarà trasmessa su Rai 2, perché da questo turno partiranno anche le gare in chiaro di Serie C sulla Rai. Ogni volta ce ne sarà una, insomma, non su Rai Sport, intendo sui primissimi canali della Rai, in questo caso qua Rai 2, quindi ci sarà anche questa prima volta. Nino, una chiusura finale su Latina, un Latina che ha giocato anche in Coppa Italia. E veramente Volpe sta facendo i miracoli dei miracoli. Ha cambiato la rosa per 9 undicesimi, come dichiarato da lui nel post gara. La rosa ha reso, nonostante non ci sia più Parigi e nonostante Parigi non sia stato rimpiazzato, però il secco 4-1 rifilato al Grosseto non è stata cosa di poco conto, soprattutto se si considera anche la vittoria del precedente turno sul Forlì.
2: Sì, sicuramente è stata una vittoria importante, anche perché cambiando tanti giocatori. Comunque il Latina arriva in un girone che in questo momento è inutile dirlo, ma è il più complicato dei tre, perché ci sono veramente squadre che possono lottare per, ci sono tantissime squadre che possono lottare per vincere il campionato. Basta vedere che si Ravenna, che sarà impegnato, poi dicevi tu nel posticipo lunedì, scusa, nell'ultima gara dovrebbe tesserare a breve Edoardo Soleri, quindi un altro acquisto importante per i Ravenna. Si stanno rispondendo a colpi di svincolati anche le grandi che lottano per vincere il campionato in un girone sicuramente molto, molto complicato. Comunque il Latina, sono contento anche per il lavoro di Volpe, perché veniva poi da 2 anni fa con delle esperienze un po' scottanti, quella di Lecco, perché lì, vabbè, ci sono tutte le difficoltà di una squadra retrocessa, che poi si è salvata alla fine convalente. Però quando perdi un giocatore del calibro di Parigi davanti, poi diventa complicato. Ho trovato la doppietta di Silla nella gara di Coppa Italia, adesso aspetta i conti Plescia in campionato. Comunque è una buona squadra che può recitare un ruolo non così importante, però sicuramente si inserisce tra le possibili outsider dalla decima alla settima posizione. Sicuramente bisogna sempre guardarsi dietro, perché quest'anno, come dicevo prima, il girone B è talmente complicato che un buon inizio non ti assicura sicuramente una grandissima stagione, però fin qui il lavoro è stato ottimo, nonostante anche tutte le difficoltà del mercato. Ricordiamo che comunque Latina stava andando a cercare una punta nell'ultimo giorno di mercato, poi il problema liste e quant'altro, un po' bloccato il direttore sportivo. Quindi, però, sicuramente in questo momento Latina è partito con il piede giusto, e la gara di Coppa Italia può dare solo quella motivazione in più per fare ancora meglio.
1: Sì, rinnovo anche io i complimenti a Volpe, perché effettivamente, insomma, non era semplice. Già l'anno scorso ha fatto un grande lavoro trascinando poi, peraltro, la formazione pontina in finale di Coppa Italia, una finale dalla quale è uscita comunque a testa alta la squadra. Il trofeo è andato al Potenza, ma insomma, il Latina ha di fatto recitato un'ottima parte. Nino, io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti auguro ovviamente un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lavoro, ma questa non credo sia la novità. E chissà, non so se ci risentiremo lunedì, ma comunque, insomma, settimana prossima ci ritroveremo e avremo anche un turno infrasettimanale da commentare. Intanto, grazie di nuovo per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E allora salutiamo e ringraziamo Nino Sergi e la redazione di tuttoc.com. Sono scoccate le ore 10, quindi per noi ora una piccolissima pausa, ma rimanete tutti sintonizzati perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C. Abbiamo chiuso la prima parte in collegamento con la redazione di TuttoC.com e con Nino Sergi parlando di Coppa Italia, perché si è giocata l'altro giorno l'ultima sfida dei sedicesimi di finale che ha visto il Latina battere 4-1 il Grosseto, 1-4 il finale perché si giocava in terra maremmana la sfida secca e diretta che proietta poi agli ottavi di finale. A tal proposito vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del tecnico Gennaro Volpe nel post partita dopo questa netta vittoria dei nerazzurri. Intanto chiedo alla regia se appunto è possibile mandare il video di Gennaro Volpe, il tecnico del Latina. Ecco, sì, ci stanno dicendo arriva. Piccolo problema sul video dell'allenatore. E allora sì, abbiamo poi però il collegamento con l'ospite, quindi capiamo un attimo le tempistiche di questo video, se è possibile mandarlo. E allora Costantino, dammi un cenno. Allora, so che abbiamo l'ospite, gli chiedo di pazientare due minutini. E è possibile quindi far ascoltare le parole di Gennaro Volpe intanto oppure no? Perché così almeno chiudevamo un attimo il discorso Coppa Italia senza poi rimandarlo a dopo. C'è stato appunto questo problema video, però chiedo alla regia se per favore mi danno, ecco, un segnale. Ok, è arrivato, quindi spazio intanto alle parole di Gennaro Volpe e poi subito dopo rientreremo in studio con il nostro prossimo ospite di giornata.
1: Buonasera mister, Gianluca Talante di Latina. Buonasera. Oggi. Credo che sia, mi prendo questa cosa credo vittoria innanzitutto, perché pronti via la squadra è entrata in campo come se dovesse giocare alla finale, come se quella finale persa con il Potenza fosse la partita con il Grosseto. Pronti via si è messa lì a tamburo battente in maniera ordinata, in maniera intelligente, ha colpito due volte con Sila, sono felice, credimi, ma ha dominato questa partita dall'inizio alla fine e credo che ci sia molto del tuo nell'inculcare questa mentalità dove non si deve mai abbassare la guardia in nessuna partita, che sia di Coppa Italia o campionato.
2: No, innanzitutto questa è una vittoria di tutti, perché si vince insieme, si soffre insieme e facciamo tutto insieme. Sicuramente quello che dici sul fatto che bisogna affrontare ogni partita come se fosse una finale, quella è una mentalità che bisogna portarsela dentro, bisogna portarsela sempre in tutte le partite. Ci tenevamo molto a questa partita, i ragazzi sono stati perfetti perché hanno fatto una grande partita da subito, ho visto grande concentrazione, grande partecipazione da parte di tutti ed è un segnale importante perché oggi ho cambiato praticamente 9 undicesimi rispetto alla partita di sabato e quelli che hanno giocato hanno dato una grande risposta.
1: Senti, quanto può essere importante, che viatico può essere importante questa roboante vittoria qui a Grosseto per una trasferta delicata come quella di sabato a Gubbio?
2: No, noi dobbiamo essere bravi sempre a resettare e a ripartire da zero, perché nel calcio funziona così, sicuramente vincere da morale, da autostima e ci dà qualche certezza in più, però ovviamente abbiamo un percorso da fare, un percorso lungo e bisogna ragionare di partita in partita, non abbiamo nemmeno tempo di respirare, che fra due giorni si riparte e si riva di nuovo in trasferta, è una partita comunque molto difficile.
1: Senti, un'ultima cosa da parte mia, oggi hai avuto forse la certezza o comunque hai toccato con mano il fatto che c'è una marea di titolari, insomma, perché quei 9 undicesimi nuovi rispetto al Forlì che entrano in campo fanno questo po' di partita.
2: No, ma io l'ho detto anche ieri nella conferenza, nelle mie parole c'era molta onestà, molta sincerità nel fatto di dire che qui non ci sono veramente titolari, qua c'è un gruppo veramente omogeneo dove tutti possono giocare e tutti possono essere protagonisti e oggi credo che ne sia stata una prova lampante.
0: Queste le parole di Gennaro Volpi, si chiude quindi il capitolo Coppa Italia. Il Latina sarà chiamato all'esame Gubbio e vedremo se darà questa continuità che insomma il tecnico auspica di vedere. Di certo la risposta della squadra è stata ottima. No, cambiare 9 undicesimi non è da tutti, soprattutto non è da tutti dare questa risposta, anzi sul fronte Grosseto sono stata buona, non le ho riprese, ma il tecnico Paolo Indiani non è stato poi così buono invece con le sue cosiddette seconde linee, a differenza di quanto non lo sia stato Volpe, ma il campo ha parlato ed effettivamente è stato giudice abbastanza insindacabile. Ripeto, chiudiamo questa parentesi Coppa Italia, ci spostiamo di nuovo in campionato perché stavamo parlando di situazioni buone e positive e tra queste io credo che nel girone A ci sia l'avvio di campionato del Treviso che da neopromossa sta comunque dicendo la sua. E allora per la prima volta qua, credo sì sia la prima volta almeno con me, è la prima volta qua nei nostri studi collegato in video il direttore sportivo del club, Pierfrancesco Strano. Direttore, buongiorno.
3: Tutti, buongiorno, grazie per l'invito intanto Claudio.
0: Ah, grazie mille per essere qua con noi. Allora, ci siamo. E non so se questo è un bene o un male che sia con me, non so, poteva andarle meglio, direttore, poteva trovare qualcuno dei miei colleghi forse più bravi, ma insomma ci siamo incrociati non troppo tempo fa nei meandri dello Sheraton di Milano, giovane lei, giovanissima, io possiamo andarci del tu, giusto?
3: Assolutamente sì. Assolutamente.
0: Allora, ti vedo un attimo provato, insomma, capello più lungo, occhiaie, barba incolta. È stato così difficile portare a termine il calciomercato del Treviso, ha così appesantito? Sto scherzando, sto scherzando. Oggi sono io quella che ha sbagliato il look, ma insomma, ecco, dovevo essere soft nella domanda per capire un po' il retroscena di questo calciomercato ormai archiviato.
3: Giusto così, no, ma hai ragione perché è stata un'estate abbastanza complicata, abbiamo deciso di ribaltare un po' tutta la squadra, quindi abbiamo fatto solamente 4 conferme, purtroppo un ragazzo di questi ha subito un brutto infortunio all'inizio, vi faccio un grande in bocca al lupo a Filippo Artioli che secondo me meritava tanto questa chance, ma sicuramente se la prenderà al ritorno dall'infortunio. E quindi giustamente andando a fare tante operazioni di mercato abbiamo inserito quasi 20-22 ragazzi e quindi sì, è stata abbastanza un'estate abbastanza stressante, diciamo.
0: Ecco, quindi la barba incolta è giustificata. No, a parte tutto, qual è stata l'operazione più difficile da portare a termine? Perché tra l'altro, insomma, ti sei trovato a dover operare nel mercato di Serie C proprio il primo anno di introduzione del salary cap, che chiaramente ha un po' cambiato le dinamiche delle trattative.
3: Ha cambiato le dinamiche delle trattative sicuramente, però per quanto ci riguarda, essendo comunque noi promossi, avevamo un tetto prestabilito, il budget messo a disposizione dalla società, dalla proprietà, non andava ad inficiare il salary cap, quindi per noi è stato facile operare in questo mercato. La trattativa più difficile, ti dico onestamente, che è stata quella di Vita dal Cittadella, perché comunque il capitano del Cittadella è sempre difficile fare delle trattative con Marchetti, che è uno dei migliori direttori sportivi per me della categoria. Poi la volontà del ragazzo, sinceramente, ha spostato tanto e ha fatto sì che poi la trattativa andasse a buon fine per quanto ci riguarda.
0: La volontà del ragazzo, però, insomma, credo sia arrivata anche per la bontà del progetto che forse il Treviso ha proposto, perché ok che siete neopromossi, però è anche vero che siete, insomma, un nome abbastanza importante per la categoria.
3: Ora, siamo fieri per quanto riguarda questo aspetto, perché molti ragazzi hanno sposato proprio il progetto, sono stati convinti dal progetto che c'è, dalle strutture, dall'organizzazione, dalla proprietà, quindi ti dico che molti ragazzi sono venuti qui, hanno sposato questo progetto andando anche a guadagnare di meno rispetto a quanto guadagnavano prima, a rifiutare offerte economicamente più vantaggiose, e quindi questo per noi è motivo d'orgoglio. Poi sai, certo, molto lo fa la città, la qualità della vita della città, molto lo fa le strutture, perché siamo veramente ben organizzati fuori dal campo, abbiamo 2 campi in erba, con palestra sempre al centro sportivo, abbiamo uno staff medico di primo ordine, quattro fisioterapisti, quindi fuori dal campo siamo organizzati molto bene e questo è un motivo di vanto per la società.
0: L'umiltà del direttore è stata nel non menzionare in tutto questo perfetto marchingegno il direttore sportivo stesso.
3: E non c'entro nulla, Claudia, è tutto il resto. Poi cerchiamo di fare il meglio possibile, cerchiamo di individuare i giocatori più funzionali al progetto tecnico dello staff, del mister. Poi cerco di stare sempre un passo indietro, perché poi i protagonisti sono sempre i calciatori. A me e ai miei collaboratori sta a metterli nelle condizioni migliori per lavorare e per farli pensare solo al campo.
0: Però insomma, ora qualche piccolo merito io credo tu te lo possa prendere, anche perché ora è vero che funziona tutto, però poi è anche vero che a trattare ci va appunto il direttore sportivo. Intanto io sto facendo le piroette sulla sedia, anche se poi dico agli altri di non farle, no? Quando sono nelle dirette, ma io invece mi diletto molto nel ballare. Vabbè, problemi del nostro regista che mi deve sopportare, ma tornando invece al ruolo del direttore sportivo, ecco, è il tuo secondo anno da primo direttore sportivo, perché di fatto hai avuto già una lunga esperienza, però sempre come vice, come osservatore, ma io credo che alla fine hanno intravisto qualcosa in te, perché ora hai lavorato con direttori sportivi anche importanti, però io credo che molto lo fa anche quello che tu hai fatto con loro, ovvero tanto scout, per cui probabilmente del potenziale ce lo avevi, altrimenti non avresti poi fatto questo upgrade. Quindi io credo che qualcosa di buono, ecco, qualcuno in te ce l'abbia visto, ma come è cambiato anche il tuo lavoro, insomma, dai ruoli che hai precedentemente coperto all'essere poi il direttore sportivo di una squadra che comunque già l'anno scorso puntava a dei risultati importanti, perché parliamoci chiaro, il Treviso non era a far la comparsa in Serie D.
3: Tanto ti ringrazio per i complimenti che non sono mai scontati. L'anno scorso era un anno difficile, sai, il primo per quanto mi riguarda, come dicevi tu, da direttore sportivo in prima, quindi arrivare in Serie D, una categoria che comunque onestamente conoscevo meno rispetto alle categorie professionistiche, con l'assillo, tra virgolette, di dover vincere subito senza troppe scuse. Quindi sicuramente è stato complicato, ma al contempo molto bello ed emozionante. Ricollegandomi alla prima parte che dicevi, devo ringraziare solamente il presidente Botterra che ha investito su di me e spero di averlo ripagato finora con i risultati sperati. Cerchiamo ancora di crescere e con lui c'è un ottimo rapporto anche con tutta la famiglia e i suoi collaboratori sono sempre molto presenti al campo, sono presenti in sede di mercato e questo per me è solamente un vantaggio, lo è per me e lo è per i ragazzi e per lo staff tecnico. Poi sta a noi, come dicevo, renderli fieri, tra virgolette, ogni domenica e cercando di portare a casa i risultati migliori. Per quanto
0: Io
3: riguarda la
0: credo,
3: gestione,
0: scusami,
3: ecco,
0: prego, prego.
3: dimmi.
0: Guarda, forse dai, ti ho tolto. No, non è vero che ti ho tolto da un impiccio, perché anzi, ti faccio probabilmente un'altra domanda un po' complicatella. La proprietà finora dei risultati non ha potuto dire niente. Siete in linea, no, con gli obiettivi?
3: Siamo in linea con gli obiettivi, quest'anno il nostro obiettivo principale sarà quello di sicuramente mantenere la categoria che appunto tanto faticosamente l'anno scorso abbiamo conquistato, poi dal momento in cui saremo salvi matematicamente cercheremo di pensare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare. Io credo che siamo un gruppo forte, una squadra con delle individualità importanti, ma al contempo, ripeto, con un gruppo molto coeso e quindi secondo me possiamo anche non metterci limiti. Credo che giocare contro di noi sia sempre difficile, fastidioso, e quindi questo deve essere il nostro punto di forza. Poi in futuro magari potremmo pensare di ambire ad altro, ma questo poi ci penseremo l'anno prossimo.
0: La parola playoff non l'ho sentita. Mi è
3: Non l'hai
0: sfuggita?
3: sentita perché non l'ho detta, solamente perché non l'ho detta. E se riusciremo ad arrivare ai playoff, secondo me faremo un grande risultato. Ecco, quindi, però l'obiettivo principale è mantenere la categoria e anche valorizzare dei ragazzi che secondo me meritano anche palcoscenici più importanti di quella che è la Serie C.
0: Non ti faccio fare nomi, su questo sono molto
3: Grazie.
0: buona stamani, forse non lo so perché è venerdì e la stanchezza della settimana, non lo so, ecco, cioè, hai avuto però la fortuna di beccarmi nella giornata piuttosto buona, almeno per ora, poi non so come potrà diventare, ma intanto per ora è buona. E, tornando alle prime esperienze però, se non sbaglio, anche Pergorini è la prima volta in Serie C perché lui era partito da Cittadella, ma quando i Granata erano ancora in Serie B e dopo la conclusione di quell'esperienza è approdato da voi al Treviso, anche lì in una categoria per lui nuova. Quindi, insomma, anche la scelta del tecnico, per quanto poi si sia rivelata vincente, però è stata un pochino, quantomeno poteva sembrare un po' un azzardo.
3: Può sembrare un azzardo se non si conosce la persona direttamente. In quel momento, cercavo l'anno scorso un profilo esperto, un profilo che sapesse gestire il gruppo perché avevo in mente di fare una squadra appunto forte, profonda, e quindi giustamente quando fai una rosa profonda di giocatori forti, ogni domenica giocando in 11 magari 4-5 rimangono fuori, quindi cercavo prettamente quello, e sono molto contento di aver convinto un allenatore come dici te, che non aveva mai fatto né la C né la D, a scendere di addirittura due categorie, di lasciare il professionismo per sposare questo progetto. È stato un po' un salto nel buio per entrambi, ma poi ci siamo trovati bene. Un allenatore bravo sul campo, un allenatore è una persona, scusami, con cui fuori si può veramente parlare di tutto, una persona splendida, con cui c'è un continuo dialogo, e quindi questo sicuramente ci ha aiutato perché siamo molto simili caratterialmente, e una volta trovato l'equilibrio poi siamo andati dritti per dritti e non ci siamo più fermati, ecco.
0: E niente, la parola playoff non te la faccio dire nemmeno ora se ti chiedo, ma, cioè magari rimpassando la domanda. E allora non vi siete fermati, quindi andrete avanti fino ai...
3: Fino ai vediamo
0: Niente,
3: ad
0: fino...
3: aprile dove saremo. Se saremo nei famosi playoff,
0: ai
3: saremo
0: non...
3: contenti.
0: Però ai non torna con vediamo dove saremo, ai implicava una
3: No.
0: parolina sola, oppure agli spareggi promozione, erano due. Niente, no, non ce l'ho fatta, vabbè, vedremo se ce la farò la... No, aspetta, aspetta, aspetta, ora non ce la fai, con calma, è iniziata solo ora la stagione, quindi vediamo, ora praticamente per il povero... Mattia Piovesan sarà un continuo ora a chiedere collegamenti al direttore, con il direttore fino a che non dirà la parola playoff entro dicembre. Quindi, insomma, è già preparato nel caso anche l'ufficio stampa del Treviso su questo. Ma Pierfrancesco, tornando un attimino al discorso del girone, questi benedetti playoff e quant'altro, allora il girone A, almeno sulla carta, sembra un po' già deciso. Insomma, ora è vero che i pronostici, queste cose qui sono cose che piacciono più ai giornalisti e ai tifosi, che magari a chi deve poi far squadra, a chi deve scendere in campo. Però ecco, sembra un po' che l'Union Brescia abbia già la promozione in Serie B in tasca e fatichi un po' ad avere una vera e propria rivale. Come stai vedendo dopo queste prime 3 giornate, con la quarta ormai alle porte, invece questo girone A? Perché alla fine ci sarà tra l'altro anche un Trento Union Brescia che potrà magari dire invece qualcosa in più.
3: E dopo Trento Union Brescia andremo noi sul campo del Brescia giovedì, quindi anche per noi sarà un bel banco di prova. Detto ciò, credo che il Brescia abbia costruito una squadra veramente importante, riparte da una finale playoff persa, quindi per loro l'obiettivo penso minimo sia quello di vincere il campionato, e credo che il direttore Ferretti abbia costruito una squadra molto molto importante, per questo vi faccio i complimenti. Sulla carta sono loro quelli che dovrebbero uccidere il campionato, insomma, ecco. Detto ciò, poi sì, il girone A, però ci sono moltissime squadre organizzate, piazze importanti, direttori importanti, ti dico, secondo me Cittadella, Trento, lo stesso Alcione, il Lecco, la Provercelli con questa nuova proprietà dall'anno scorso, sono tutte squadre che si sono attrezzate e con cui è difficile giocare contro, e secondo me faranno un ottimo campionato. Noi saremo lì a dare fastidio, speriamo.
0: Beh, però poi, cioè, ci stai girando intorno anche te, se io dopo ribatto su sui playoff è colpa tua, questo sappilo. Però
3: Giusto.
0: vabbè, diciamo che hai nominato anche la Pro Vercelli, che se non sbaglio è il prossimo avversario prima ancora dell'Union Brescia.
3: Esattamente, avremo un bel trittico perché Pro Vercelli, Brescia e Desenzano, che è un'altra neopromossa, ma che secondo me ha allestito un'ottima rosa, quindi sarà una settimana di fuoco, una settimana pesante, però noi siamo pronti, consapevoli di ciò che siamo, senza paura di nessuno, ci cioè andremo a giocare le nostre partite, ma sarà una settimana veramente molto, molto impegnativa.
0: Di 9 punti a disposizione, quale sarebbe un risultato, mi stavo incartando, soddisfacente da poter portare a casa?
3: Sai che sono estremamente scaramantico, quindi non ti risponderò mai a questa domanda. Più punti possibili. Più
0: Allora, quindi abbiamo
3: punti
0: un'altra cosa,
3: possibili.
0: non dice i playoff, abbiamo scoperto che è anche scaramantico. Ok, vabbè, dovrò lavorare forse di più io perché, allora no, guarda, ti dirò di più. Io è un po' che sto puntando quella lampada che è bellissima, tra l'altro, che vedo sopra di te, perché avrei potuto fartela accendere in faccia, un po' più un modello interrogatorio la prossima volta. Se servirà ad estorcerti la parola playoff, probabilmente lo farò. Ecco, mi assicurerò prima che ci sia qualcuno che possa puntarti proprio il faretto in faccia, se dovessi servire, perché di fatto alla fine anche qui di questi 9 punti non è che mi hai dato una risposta che mi ha soddisfatta.
3: Addirittura, vabbè, 9 punti,
0: No, non mi hai
3: 9 punti
0: risposto.
3: sono tanti, sono 3 partite molto difficili e ti dico, non saprei dirti una quota di punti che mi farebbe felice, ecco, poi dipende da partita in partita. Sicuramente più punti possibili, più vicini ai 9 siamo,
0: Ecco,
3: più sarò
0: vabbè,
3: contento.
0: la classica risposta da 0 a 0. Niente, però no, vabbè, allora non avevamo mai parlato, ma ecco, ti riconosco questa grande dialettica nel saper girare intorno alla domanda. Allora, quando ho Ciro Ginestra in collegamento, l'ex tecnico del Guidonia Montecaglio, lui invece è bravissimo ad anticiparmi le domande e bruciarmi qualsiasi risposta possibile perché poi non mi dà possibilità di replica. Lui cioè anticipa e vabbè, però mi ha ricordato che è stato attaccante, quindi era un po' abituato a far questo con i difensori. Dovrò poi capire come mai tu riesca invece a girare molto bene intorno alla domanda senza darmi risposta. Però ora era la prima volta qua nei nostri studi, quindi diciamo che sono stata buona. Non so se lo sarò anche la seconda.
3: Nella seconda vedremo, per oggi credo che vada bene così, no? Come inizio.
0: Come è che hai detto, di partita in partita, no? Quindi
3: Di
0: insomma,
3: partita in
0: vediamo un po' da
3: partita,
0: qui a
3: certo.
0: dicembre se riuscirò anche a farti parlare un pochino di più. Allora, intanto purtroppo il tempo a mia disposizione è finito perché ho dei blocchi pubblicitari da dover rispettare, magari insomma, per mia sfortuna, per tua fortuna invece, il blocco sta andando verso la conclusione, quindi Pierfrancesco io ti ringrazio per essere stato con noi, ti riaspettiamo presto e con te ringrazio anche l'ufficio stampa del Treviso che ha reso possibile il collegamento.
3: Grazie mille a te Claudio, a tutti e sicuramente ci vedremo presto, beh. Fa molto piacere.
0: Assolutamente, grazie mille ancora per essere stato con
3: Grazie
0: noi. Un
3: mille. Arrivederci, buona
0: saluto a
3: giornata.
0: Pier Francesco Strano e al Treviso. Siamo arrivati precisi precisi alle ore 10:30, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, a breve di nuovo qua in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C.

0: Di nuovo qua in diretta per la terza e ultima parte della nostra trasmissione. Ci concentreremo adesso su uno degli anticipi di questa sera che riguarderà il girone C, perché come sapete questo quarto turno di campionato, ne abbiamo parlato nella prima parte della nostra diretta, partirà con il girone C e tra le squadre in campo ci sarà anche il Casarano, che dopo i fasti della scorsa stagione ha avuto un avvio di annata non semplicissimo. Sicuramente un avvio di annata, forse almeno per chi lo ha visto dall'esterno, un po' al di sotto delle aspettative. L'avversario di turno dei pugliesi sarà il Barletta, una neopromossa che però, come detto già in precedenza, non ha intenzione di fare la comparsa in questo campionato. Quindi a breve vi lascerò con le parole del tecnico del Casarano di Bari. E prima però vi voglio ricordare tutti gli appuntamenti, perché con A Tutta C per questa settimana ci fermiamo qua e ritorneremo ovviamente lunedì alle ore 9:45. Vi anticipo già, vi faccio questo piccolo spoiler, così di sicuro avremo ancora più ascoltatori per l'inizio di settimana. Ci sarò nuovamente io in conduzione, o forse magari proprio per questo gli ascoltatori diminuiranno, questo non ve lo so dire, ma lunedì lo scopriremo e ovviamente chiederò a Costantino in regia poi di eventualmente manomettere un po' i dati se gli ascolti dovessero scendere a causa della mia presenza. E Costantino è già avvisato, ma ecco, quando dico le cavolate poi mi strozzo da sola, perché stavo dicendo, a parte gli scherzi, vi ricordo comunque di seguire poi per tutto il resto della giornata TMV Radio, perché ci saranno tanti altri interessantissimi approfondimenti non solo sulla Serie C ma su tutto il calcio italiano e anche calcio estero, che potete seguire poi anche su tuttomercatoweb.com per essere sempre costantemente aggiornati su tutto quello che è il mondo pallonaro che tanto ci piace. E allora, siamo arrivati in chiusura, io vi lascio con le parole dell'allenatore del Casarano di Bari e vi auguro a tutti voi un buon fine settimana.
1: Ad entrarci nella disamina della gara di domani, un piccolo flashback su quello che è stato sabato scorso. Prova un po' sofferta, addirittura a tratti gagliarda, però poi l'episodio ha condannato il Casarano.
2: Sì. Sicuramente è stata una partita un po' particolare, questo è il calcio è imprevedibile, non puoi mai immaginare durante la settimana della preparazione della partita che puoi restare in 10, è successo, non doveva succedere, perché a volte preferisco andare sotto, però giocare una finale alla fine in parità numerica. Devo dire che comunque il Bari ha avuto un approccio diverso alla partita, però ci stava, perché comunque veniva da un 3-0, aveva cambiato qualcosina, quindi ci ha dato anche qualcosa di meno punti di riferimento di come l'avevamo preparata, però stavamo in partita, stavamo 0-0, poi in 10 secondo me la squadra è stata ordinata, organizzata e ha sofferto poco e niente. Forse l'unica azione è quella del gol, però c'eravamo, abbiamo un po' allentato quello che erano le marcature. Poi in 10 penso che abbiamo avuto anche il palleggio del possesso, è normale. Poi al 90esimo abbiamo avuto quell'occasione con Grandolfo e poi con Ferrara, che potevamo portare a casa un punto che era ottimo, però è normale che ci aspettavamo tutti una partenza un po' migliore, è normale che abbiamo fatto anche due trasferte complicate, però dobbiamo, secondo me questa è una squadra che sta in crescendo, è una squadra che si sta conoscendo meglio, perché gli ultimi arrivati sono da poco con noi. E quindi io sono abbastanza fiducioso, è normale che il calcio poi conta il risultato, il resto sono chiacchiere.
1: Certo, a proposito del Bari reduce nella sconfitta del 3-0, reduce proprio con il Barletta, la squadra di Barletta che sarà il prossimo avversario.
2: Sì, incontriamo una squadra, una neopromossa, molto simile a noi come andamento dell'avvio del campionato, perché comunque porta l'entusiasmo di una piazza che mancava in Serie C. E quindi sta cavalcando questa onda, è normale, ha fatto un mercato anche importante, soprattutto davanti c'ha giocatori forti, da Silva al di là del suo primo anno, ma dovuto anche al tesseramento, un giocatore secondo me importantissimo per la categoria, Ferrante lo conosciamo tutti, Partipilio non faceva la Serie C da anni, e quindi ha fatto un mercato anche importante, è una squadra che è da temere, però è una squadra anche come noi, come tutte le squadre, ha dei punti deboli.
1: Ecco, a proposito di attacco, la Santa Barbara davanti è mica male.
2: Sì, una squadra forte come siamo noi davanti, una squadra formata da giocatori importanti, una squadra che gioca in maniera diversa da noi, va molto diretta, va soprattutto subito sugli attaccanti perché riconosce la qualità davanti e sicuramente verrà qui per farsi la partita come l'ha fatta nelle partite precedenti, però per noi ora è importante anche dare un segnale, fare quel passo che è importante, siamo alla quarta giornata, ancora presto, però è fondamentale ora mettere un mattone importante in quello che deve essere il nostro percorso, non per la classifica, perché guardare la classifica ora è utopia.
1: A proposito di percorso, in poco più di 8 giorni, 3 impegni, uno dietro l'altro, insomma, un tour de force mica male.
2: Sì, ora inizia l'infrasettimanale, abbiamo 8 giorni, 3 partite, di cui 2 in casa, 2 derby sentiti, abbiamo poi la trasferta di Savoia, ma questo dimostra che comunque poi alla fine è importante avere una rosa idonea, una rosa a livello numerico importante. Normale che domani, perdendo Matino per squalifica e Giraudo per infortunio, ancora dietro per la quarta volta, non riusciamo a dare una continuità a un reparto che poi è il reparto che stiamo lavorando di più e stiamo capendo che stiamo avendo delle difficoltà, però sono sicuro che domani chi scenderà in campo farà bene.
1: Ecco, un'ultima considerazione, la sconfitta di Bari ha lasciato strascichi o la squadra ha assorbito bene?
2: No, io vedo la squadra abbastanza serena, vedo la squadra che è consapevole di quello che può fare, abbiamo giocatori forti, giocatori esperti e che riconoscono quello che è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo stare tranquilli, è normale che tutti si aspettavano da Casarano le prime 3 partite, forse 3 vittorie, questo ci auguriamo tutti, però si vede la difficoltà del campionato, poi sono arrivati giocatori da poco, sono andati via altri giocatori e colgo l'occasione perché comunque è andato via secondo me un giocatore importante per questa squadra che è Leo Perez. Approfitto per augurargli in bocca al lupo, per ringraziare per quello che lui ha dato in questo anno e mezzo a questa società, ha sottoscritto, è stato fondamentale secondo me nell'anno della Serie D per certi equilibri e quindi gli auguro di continuare questo fine carriera in maniera professionale, poi gli auguro anche, so quello che lui vuole fare, e gli auguro anche il futuro ancora più roseo, perché comunque Leo è un ragazzo che merita.
1: L'altro neo direttore sportivo, quindi...
2: Infatti penso che il suo percorso è ben chiaro e glielo auguro con tutto il cuore.
1: Un'ultimissima proprio considerazione, a Bari oltre 700 tifosi hanno accompagnato con l'applauso e con l'incoraggiamento la squadra all'uscita del campo. Domani sicuramente ci sarà grandissimo entusiasmo.
2: Sì, i tifosi sono parte integrante di questa squadra, si aspettano tanto, abbiamo questa responsabilità, io personalmente ho questa responsabilità e me la prendo tutta, non è un problema assumermi le responsabilità di quello che è lo step di quest'anno, è inutile nascondersi, l'anno scorso eravamo una neopromossa, da neopromossa al di là dell'obiettivo di quello che poteva essere, secondo me abbiamo fatto un percorso bellissimo, emozionante, abbiamo emozionato, però come dicono in tanti va accantonato e va creato un nuovo percorso, però è normale che questa squadra non può pensare solo, è normale che l'obiettivo minimo è la salvezza, però questa squadra si è arrivata 8ª l'anno scorso e vogliamo migliorare quello che è la posizione e quindi anche i tifosi si aspettano questo, anche i tifosi vogliono questo, però io penso che come si è creato quell'entusiasmo con il Giuliano, come si è creato quella spinta, ci sarà anche domani, lo riconoscono i nuovi, giocare a Casarano è veramente bello,

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: L'Italia del calcio ringrazia e si affida al Como di Cesc Fabregas, squadra più internazionale che c'è in Italia, un pochissimi italiani a partire dall'allenatore, praticamente tutti stranieri, ma una squadra che rappresenta l'Italia al meglio nella Champions League, perché il primo turno di Champions League vede praticamente soltanto la squadra di Fabregas trovare la vittoria, peraltro molto convincente, 4-1 in casa contro il Lipsia, mentre la Roma inciampa in un pareggio in casa del Fenerbahce. Non basta la rete di Cristante, arriva il pareggio di Brown, qualche tentativo anche del Fenerbahce, qualche occasione in più anche per il Fenerbahce, ma finisce 1-1, limita i danni Gasperini, che poteva però portare a casa la vittoria con la sua Roma all'esordio in Champions League, senza dimenticare poi le sconfitte che sono già arrivate nei precedenti turni: l'Inter che perde in casa del Real Madrid, il Napoli che viene battuto sul proprio terreno dall'Arsenal. La settimana prossima sarà anche tempo di Europa League con le altre italiane, Milan e Juventus, e di Conference League con l'Atalanta, con la speranza che Milan, Juventus e Atalanta possano centrare delle vittorie per migliorare il coefficiente UEFA da parte dei nostri club italiani. Nel frattempo è già tempo di campionato, è già tempo di verdetti importanti, di ultime chiamate. In realtà è la prima, quella per Vanoli oggi contro il Venezia, chiamato a dare subito una svolta alla stagione della Fiorentina, che per ora è uguale a quella della passata stagione, nonostante i tanti acquisti fatti sul mercato da Paratici, il cambio in panchina che è durato solo 3 giornate di campionato, con Grosso che saluta e Vanoli che ritorna. Turno di campionato che poi vedrà soprattutto un affascinante Lazio-Milan nel turno di sabato pomeriggio alle 18, con la Lazio che fino adesso ha fatto 3 su 3, così come Frattesi, 3 gol in 3 partite per lui, una per ogni partita. Il Milan che dopo il pareggio un po' deludente contro la Juventus deve dare una risposta importante e riprendersi la vittoria. Domenica sarà tempo invece per le altre squadre scendere in campo: la Juventus che affronterà il Sassuolo dell'ex Carnevali, la squadra dell'ex amministratore Carnevali passato appunto da Sassuolo alla Juventus, con le difficoltà di formazione, con qualche recupero però che potrebbe arrivare per Bedisar o lo stesso McKennie. Il Napoli che contro il Bologna in casa deve dimenticare le 3 sconfitte di fila patite, 2 in campionato, quella con Como e Inter e quella in Champions contro Arsenal, e rimettersi assolutamente in carreggiata. Lunedì si conclude il turno di campionato con la Roma che farà visita al Torino, il Como che affronterà in casa il Parma per continuare a stupire tutti anche in Serie A, e l'Inter che ospita l'Udinese per mantenere tutti a distanza di sicurezza, o comunque per mantenersi la vetta della classifica. Tante cose di cui parlare, allora buongiorno da Vincenzo Marangelo e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo come sempre ogni venerdì, come ogni venerdì, il buongiorno anche a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato!
2: Ciao, ben trovati a tutti!
1: Fabri, intanto, prima parentesi, quando ci siamo sentiti venerdì scorso tu eri affaccendato con le monoposto, e parlavamo del fatto che Chimi doveva fare una rincorsa clamorosa, improbabile, che poi è riuscita a fare trionfando a Monza. Un italiano che comincia a Monza, ormai erano decenni che non lo si vedeva, insomma. Però come è stata quel Gran Premio di Monza? Quali sono state le tue fotografie al netto di Leclerc e Hamilton, che hanno un po' deluso soprattutto Leclerc?
2: Beh, ho fatto 61 km in 4 giorni a piedi, non in macchina, quindi vuol dire che mi sono dato da fare. È stata un'esperienza sensazionale, nel senso che seguire Antonelli per 4 giorni e poi vederlo trionfare su quel podio è stato qualcosa di magico. Devo dire che a un certo punto ci abbiamo creduto in tanti, soprattutto alla seconda ripartenza, e poi il miracolo è avvenuto. Guarda, una sensazione pazzesca, e lui, lo ribadisco, una persona unica. L'ho visto abbracciare tutte le persone speciali di Pizza Out, l'ho visto fermarsi con ogni bambino anche quando era stravolto dopo la vittoria. Ho visto un campione, ma non solo in pista, e questa è la cosa più incredibile che ci potesse capitare. E poi ho visto Sinder, perché è arrivato anche Sinder domenica, e l'idea che 2 eccellenze dello sport, anzi probabilmente le 2 più

0: grandi eccellenze dello sport italiano fossero insieme a Monza con Antonelli che va a vincere, beh ragazzi, neanche, che ne so, uno come Scorsese poteva creare una trama simile. Quindi meraviglioso. Peccato per le Ferrari, unico neo di un weekend incredibile. Però vedere i ferraristi che hanno gioito per Antonelli è stato incredibile. Mi ha fatto sorridere un tifoso quando eravamo nella Marmaglia che mi ha detto: ma pensa se devo piangere per uno della Mercedes, quindi, che era
1: Certo.
0: vestito ovviamente di tutto rosso. Quindi è stato carino, è stato molto bello.
1: Poi c'è stata nel frattempo la sfida tra, di cui ti voglio far lanciare, tra Juventus e Milan, che ti ha un po' deluso?
0: Sì, mi ha deluso molto. Sai, venivamo anche da partite in cui ci siamo divertiti parecchio. Juventus Milan è stata una partitaccia. Sì, è successo qualcosa nel finale, però a livello proprio di emozioni, di intensità, di anche calcio proposto, non ho visto un granché, sono sincero.
1: Chi ti ha
0: In
1: deluso di più tra le
0: generale,
1: due?
0: magari me l'avresti chiesto, però te lo dico già. In generale, però, la cosa che mi piace di più è la linea orsato, perché anche in Milan-Juve, ma soprattutto in tutte le partite che sto vedendo, finalmente abbiamo alla guida uno che sa di calcio, che ha capito che bisogna lasciarli giocare. Certo, poi speriamo di non vedere tante Juventus-Milan, però in generale quello ci sta aiutando molto, eh.
1: Aumenta anche un pochettino i ritmi e anche un po' lo spettacolo da questo punto di vista. Senti un po', invece è stata la settimana dell'esordio dell'Italia in Champions League e voglio partire però dall'ultima delizia, l'unica delizia, che è il Como, che contro il Lipsia sembrava vera. Allora, esordio assoluto in Champions League, dopo quanti? 119 anni di storia. Al Sinigallia, entra in campo, ti dovrebbero tremare le gambe, a volte tremano anche i grandi club. E invece si è sentito totalmente a proprio agio il Como, battendo una squadra che comunque è forte, che non è che ha battuto una squadra di seconda fascia, lo ha fatto con una grande convinzione, col solito talento di Baturina, di Nico Paz, strepitoso anche lui di Ou. Insomma, una squadra che dimostra anche in campo europeo quanto sia cresciuta e quanto possa raccontare quest'anno sia in Serie A che in Champions League.
0: Ma è stata una meraviglia. Già il fatto che hanno preparato lo stadio in un'estate, una curva l'hanno tirata su in un'estate, e questo conferma che quando c'è la volontà di fare le cose,
1: Le fa.
0: anche in Italia riescono i miracoli. Detto questo, è stata una serata perfetta. Io devo dire che Fabregas è stato bravissimo, soprattutto nella vigilia, a cercare di togliere più pressione possibile. È una partita come tante altre, in realtà lo sapeva meglio di chiunque altro che non era una partita come tante altre, soprattutto per i tifosi, no? Quelli che nel 2019 vedevano il Como vincere la Serie D e nel 2026 sentivano la musichetta della Champions League. Nulla di fake, nulla di creato con intelligenza artificiale, ma tutto vero. Ed è stato poi pazzesco vedere come il Como riesca sia in Italia che all'estero a giocare come vuole, cioè come vuole Fabregas. Io ero molto preoccupato, sono sincero, perché un conto è l'Italia, un conto è la Champions. Però devo dire che già con questa partita il Como il suo l'ha fatto. Sembra paradossale, ma è così, perché questa partita se la ricorderanno tutti, ma
1: Certo.
0: davvero tutti per l'eternità. Quindi bellissimo, mi sarebbe piaciuto essere là, sono sincero, perché questi sono eventi che devi vedere
1: Sì, è
0: live.
1: vero.
0: Però anche dalla televisione mi sono gustato un Como veramente di un'altra categoria, che mi ha tolto l'amarezza per le altre tre partite
1: Sì,
0: che, come sai.
1: perché la Champions non è la Serie A e questo vale per le altre, perché l'Inter perde a Madrid, peraltro due gol se li fa praticamente da sola, prova a imporsi, ma il Real Madrid, dopo che passa in vantaggio, dopo appena 20 minuti, praticamente va in gestione della gara senza affondare troppo il colpo, peraltro con 7, 8, 9, se non ricordo male, squalificati, quindi nonostante questo però presenta una squadra di tutto rispetto, di grandissimo rispetto, vince la partita, l'Inter torna a casa leccandosi le ferite. A me non piace, lo ribadisco ancora una volta e poi senti che ne pensi tu, nell'espressione a testa alta, se perdi, perdi, e la testa alta è veramente poca roba, che serve a poco, serve soltanto a rendere meno amara, almeno comunicativamente parlando, le sconfitte. Poi arriva il Napoli, forte push contro l'Arsenal, mille difficoltà di formazione anche lì, più la gestione di Nualang, che ha creato problemi nell'allenamento precedente, quindi spingendo Allegri a non convocarlo nemmeno. L'infortunio che arriva di Santos, che sarà fuori per un bel po', l'infortunio di Meret in campo entra Milinkovic-Savic. L'Arsenal anche lì ha giocato la partita come voleva, per carità, Max Allegri ha dimostrato la sua capacità difensiva, però poi prima o poi il gol sarebbe arrivato. Infatti il gol è arrivato da Østergaard, che è uno dei più, Ødegaard, che è uno dei più, secondo me, centrocampisti più forti che ci sono in circolazione. E lì invece ti aspettavi più dal Napoli?
0: Allora, guarda, partiamo dall'Inter. Sì, hai ragione, anche a me non piace molto quando si esalta una prestazione buona, però macchiata da due errori che in Champions League
1: Non
0: non
1: puoi
0: puoi
1: fare.
0: permetterti, quindi a testa alta anche no. Cioè, hai giocato una buona partita, ma hai perso. Ci sta a perdere al Bernabeu, poi devo dire che l'Inter è stata anche brava sotto 0-2 a reagire, quindi la prestazione non è mancata. Deve stare attenta perché, come dicevamo poc'anzi, la Champions non è la Serie A. Io sono sicuro che in Serie A una partita del genere l'avrebbe ripresa e probabilmente l'avrebbe anche vinta, ma non in Champions. Quindi deve veramente stare attenta a evitare errori, non dico di sufficienza, ma sono l'Inter e me lo posso permettere. No, in Champions no.
1: Quindi quel pizzico
0: Sì,
1: di
0: dal Napoli.
1: presunzione, dici tu.
0: No, più che presunzione hanno la consapevolezza di essere forti e quindi sono abbastanza sereni sul fatto che, ok, anche se prendiamo un gol ne facciamo due. No, secondo me in Champions questo atteggiamento non paga. Mentre sì, dal Napoli mi aspettavo di più, ma soprattutto mi aspettavo di più in attacco, dove secondo me potevi fare qualcosa di più incisivo. È vero, l'Arsenal è una grande squadra. Secondo me è una delle favorite di questa Champions League insieme al Barcellona
1: E
0: e al
1: Paris
0: Bayern
1: Saint-Germain.
0: Monaco. Non lo so, Paris
1: Ah,
0: Saint-Germain
1: sì, no.
0: vediamo. Per adesso dico Bayern Monaco, Barcellona, ma siamo all'inizio,
1: Ah,
0: quindi
1: beh,
0: sai che
1: sì.
0: non ne azzecco una, quindi stai tranquillo.
1: Parte male il Bodo Glimt intanto, aperto e chiuso parentesi. Un
0: Esatto,
1: po' spento,
0: esatto.
1: forse.
0: E quindi devo dire che il Napoli doveva e poteva fare qualcosa in più. Però aveva di fronte l'Arsenal, quindi diamogli ancora l'alibi di aver affrontato, secondo me, una squadra che è vicina alla perfezione.
1: Sono d'accordo. Poi
0: Mentre la Roma mi ha deluso.
1: c'è la Roma, poi c'è la Roma, me l'ero lasciata indietro perché Fenerbahce credo sia quinta sesta in Turchia, l'allenatore si è dimesso anche a fine gara, si poteva e si doveva fare qualcosina in più, si era passati anche in vantaggio, poi però è stata ripresa e gli va anche tutto sommato bene il pareggio. Ti aspettavi di più?
0: Sì, mi aspettavo di più, ma per quello che ho visto nelle prime tre uscite, ad inizio secondo tempo hanno un po' veramente mollato la presa e ci sta, eh. Ricordiamo sempre che è la Champions League, quindi il livello si alza in maniera importante. Il campo era complicato, molto complicato, però non puoi concedere così tanto. Cioè, per me è già andata bene che hai portato a casa un punto. Perché in realtà col secondo tempo che ha giocato la Roma poteva serenamente perdere. E se non ci fosse stato Svilar, che insomma mi sembra abbastanza evidente, ormai è il miglior portiere che c'è in Italia, sarebbe stata durissima. Quindi la Roma deve riflettere molto sul secondo tempo e soprattutto, sai, adesso affronta Real Madrid, quindi diventa importantissimo cercare di restare concentrati per tutta la partita. Certo, il Real è molto superiore al Fener, però giochi in casa, quindi mi aspetto una roba un po' diversa. Probabilmente, sai, anche quelle difficoltà potrebbero aiutare Gasperini a far crescere la squadra.
1: Sì, infatti. Domanda che ti fa un nostro amico, te la giro dopo perché riguarda un tema che adesso andiamo a trattare. Però nel frattempo succede anche che dopo la terza sconfitta su tre, la Fiorentina già saluta Fabio Grosso e richiama Vanoli. Intanto ti chiedo un tuo giudizio su questo tipo di cambio che immagino non ti aspettavi neanche tu dopo il mercato di quest'estate.
0: Ma un pasticcio, io non so giudicare in maniera, diciamo,